0: Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. L'esercito è in allerta e questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che ha concluso i 6 giorni di funerali e che ha subito ritardi proprio a causa dell'offensiva americana, rafforzando i propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
1: A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza. Rientrata dal summit NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. Soddisfazione dalla premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti. E la direzione indicata dall'Italia, un segnale importante, ha fatto sapere Meloni, verso un cambio dell'approccio di Bruxelles sull'immigrazione. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava. Il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. In crescita i lavoratori stranieri, 1 su 7. Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia, specificando che il tasso annuale effettivo globale, il TAEG, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. La cronaca con una notizia appena arrivata, un nuovo femminicidio. In tarda serata una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno visto un uomo barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. L'inchiesta della Procura di Roma sullo spionaggio opera di 2 ex agenti dei servizi italiani che vendevano informazioni riservate a Mosca in cambio di denaro. Ira del Cremlino dopo l'espulsione da parte della Farnesina di 2 addetti militari russi coinvolti nel caso. Una vicenda che il ministro degli esteri italiani ha definito grave e inaccettabile. A Milano un cittadino di origine algerina ha aggredito e sfregiato una ragazza marocchina.
2: Milano, fermata Duomo della Metro, primo pomeriggio, sulla banchina in attesa c'è una ragazza di 22 anni, origini marocchine, il suo sguardo incrocia per un attimo quello di un'altra persona, tanto basta per scatenare una furia insensata. Lui grida: cosa guardi, sono uomo musulmano, la colpisce con un pugno, poi le sfregia il viso con un'arma da taglio. Lei è sotto shock, perde sangue, viene soccorsa dagli altri viaggiatori che danno l'allarme, la polizia locale riesce subito a rintracciare e ad arrestare in flagranza chi l'ha colpita. È un 27enne algerino, irregolare. La notte precedente era stato arrestato per furto per il danneggiamento di auto in sosta. Dopo la convalida di quel provvedimento da parte del giudice, era però tornato in libertà e aveva vagato per il centro fino all'aggressione della ragazza. Le ferite non sono gravi ed è già dimessa, ma i segni dell'aggressione potrebbero restare. Per questo la procura ipotizza per il 27enne il reato di sfregio permanente al viso, oltre a quelli di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Non si esclude che venga valutata la nuova aggravante dell'odio contro le donne. Milano, Valentina David, GR1.
1: L'inchiesta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre, al vaglio degli investigatori la posizione di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
3: Ancora manca un movente per l'accusa a Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso anno. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Roma stanno analizzando supporti magnetici, 2 drive, hard disk e 3 telefoni cellulari sequestrati durante la perquisizione domiciliare e nel ristorante di Lavitola, indagato con l'accusa di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso. L'ex giornalista e imprenditore è stato sentito ieri dai PM in procura a Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa. Ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense, che secondo la procura ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa. Ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense, che secondo la procura avrebbe fatto da tramite

doll. Sex and rock. Still, you are.

Sex, one, one, one.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump sente Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Teheran denuncia un nuovo attacco colpito da un impianto militare nei pressi di Bushehr nel sud dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa Erna, che attribuisce il colpo al nemico statunitense sionista. Gli Stati Uniti però assicurano di non aver effettuato nuovi attacchi, ma secondo il Wall Street Journal Teheran avrebbe un piano per uccidere Trump e lo avrebbero comunicato i servizi israeliani a Washington. E torniamo in Italia con il vertice di maggioranza sulla sicurezza a Palazzo Chigi. Rientrata dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. In serata la soddisfazione della premier Meloni per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti.
3: L'Europa segue il modello italiano sulla gestione dell'immigrazione e i fatti lo dimostrano per la Presidente del Consiglio, che ricorda sui social la proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani e presiede nel pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione con vicepremier e ministri su sicurezza e calo dei flussi, occupandosi maggiormente dei dossier interni, come annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, spiega Giorgia Meloni, definendo un segnale importante le norme presentate contro le reti criminali. La premier rivendica la direzione indicata dal governo italiano con determinazione, scrive, che ora l'Europa sta finalmente adottando, e aggiunge questo tassello al primo riconoscimento della legittimità dei centri in Albania da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e al via libera dalla lista dei paesi sicuri per i rimpatri. Giorgia Meloni assicura che l'Italia continuerà a lavorare perché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e, aggiunge, con intransigenza. Carla Macrelli, GR1.
2: Dura reazione di Mosca dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Vicenda che il ministro degli esteri italiano ha definito grave e inaccettabile. Risponderemo, ha invece confermato il Cremlino. E veniamo alla cronaca. A Loreto, ancora nuovo femminicidio. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno visto l'uomo di 35 anni barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Fermato dai carabinieri, è stato portato nella caserma di Porto Recanati. A Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato il 27enne di origine algerina prima di sfregiare al volto la ragazza di origini marocchine. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, ma era già stato fermato poche ore prima. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. E veniamo all'economia. Si allunga anche l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava. Il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. In crescita i lavoratori stranieri, 1 su 7. E salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia, specificando che il tasso annuale effettivo globale TAEG sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. E parliamo ancora di economia, parliamo della Volkswagen. Il sindacato dei metalmeccanici tedeschi ha organizzato presidi e proteste in tutta la Germania per dire no al piano di tagli che l'amministratore delegato ha presentato al consiglio di sorveglianza. L'inviata a Berlino.
4: Marciano con i fischietti e le bandiere rosse del sindacato IG Metall davanti allo storico stabilimento di Wolfsburg in Bassa Sassonia, la città dell'automobile fondata nel 1938. Non resteremo a guardare, dicono, mentre il più grande gruppo automobilistico tedesco si prepara a tagliare decine di migliaia di posti di lavoro e chiudere fabbriche. In prima fila Daniela Cavallo, la prima donna straniera a capo del consiglio di fabbrica della Volkswagen, di origini italiane, figlia di immigrati.
5: Große Angst, große Verunsicherung.
4: Da 2 mesi e mezzo viviamo in un clima di profonda paura e incertezza, dice tra gli applausi. I lavoratori non sono responsabili della crisi del settore, serve un piano completo per il futuro. Un programma di tagli drastici, fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo, guidato dall'amministratore delegato Oliver Blume. 37.000 esuberi già confermati solo in Germania entro il 2030 e la possibile chiusura, secondo i media, di 4 fabbriche tedesche nei prossimi anni. Dietro la crisi c'è la concorrenza cinese che cresce con le auto elettriche, che preoccupa tutta l'Europa. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia tedesca, non è più competitiva. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: E parliamo ora del caldo in Italia. La terza ondata durerà almeno fino al 20 luglio, a metà della prossima settimana temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma, temperature elevate anche se nel weekend non mancheranno temporali nel nord-est. Tra le città più calde, Firenze e Perugia, tutte e due bollino rosso. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21. Tennis, Wimbledon, il campione in carica Sinner sfida Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Pronta la reazione di Mosca che annuncia contromisure. Sentiamo la corrispondente.
1: L'ultimo caso di espulsione di diplomatici russi dall'Italia e di successiva risposta russa risale all'aprile del 2022, 3 mesi dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. A distanza di più di 4 anni si riaccende lo scontro diplomatico tra Roma e Mosca. La Russia, si legge in una nota del Ministero degli Esteri, darà all'Italia una risposta adeguata in seguito alla decisione del suo governo di espellere i 2 addetti militari russi coinvolti in un caso di spionaggio. Parole che fanno presagire una ritorsione politica con misure speculari. Intanto il Cremlino commenta le decisioni del vertice NATO di Ankara e le parole di Trump. Gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma a differenza degli europei vogliono sinceramente contribuire alla pace, ha detto il portavoce. Sappiamo bene che Washington continua a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina, ha aggiunto Peskov, convinto che Trump si sbagli quando dice che gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe porteranno alla pace. L'escalation, ha detto, prolungherà solo il conflitto. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza, rientrata dal summit NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. Soddisfazione dalla Premier per la proposta della Commissione Europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti e la direzione indicata dall'Italia, un segnale importante, ha fatto sapere Meloni, verso un cambio dell'approccio di Bruxelles sull'immigrazione. La cronaca, ancora un femminicidio. In tarda serata una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate a Loreto in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni l'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno visto un uomo barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. A Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano, avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto la ragazza di origini marocchine. L'uomo, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. Era stato denunciato alcune ore prima per furto e danneggiamento di auto in sosta. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto, prima condanna.
2: Ha sempre parlato chiaramente di ciò che le arrivava sui social, Liliana Segre, minacce di morte e insulti.
3: Abbiamo un amico avvocato penalista, io firmo continuamente denunce contro quelli che minacciano cose spaventose.
2: Ed è arrivata la prima condanna per gli insulti online. Il Tribunale di Milano ha chiuso il primo processo legato ad uno dei filoni della maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce della Segre. Un leone da tastiera è stato condannato con il rito abbreviato a 4 mesi con pena sospesa e ad un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Nelle scorse udienze alcuni imputati hanno presentato lettere di scuse e hanno fatto donazioni dai 500 ai 2000 euro al Memoriale della Shoah, cosa che ha portato alla remissione delle querele. Ma c'è anche chi ha scelto la messa alla prova con i lavori di pubblica utilità, come è accaduto ad un altro leone da tastiera per il quale la giudice Francesca Ghezzi ha disposto 12 mesi di lavori alla Caritas. Anna Maria Caresta, GR1.
0: L'anticiclone subtropicale condiziona la situazione meteo del nostro paese, che oscilla tra grande caldo e temporali. Oggi ancora temperature molto elevate che in Sardegna toccheranno i 40 gradi, bollino rosso a Firenze e Perugia. Lo sport, i mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21. Tennis a Wimbledon, il campione in carica Sinner sfida Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump sente Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Teheran intanto denuncia un nuovo attacco, ma gli Stati Uniti assicurano di non aver effettuato nuovi raid. Secondo alcuni media americani, Teheran avrebbe invece un piano per uccidere Trump. Lo avrebbero comunicato i servizi israeliani a Washington. E torniamo in Italia con il vertice di maggioranza sulla sicurezza a Palazzo Chigi. Rientrata dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini. In serata la soddisfazione della premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti.
3: L'Europa segue il modello italiano sulla gestione dell'immigrazione e i fatti lo dimostrano per la Presidente del Consiglio, che ricorda sui social la proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani e presiede nel pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione con vice premier e ministri su sicurezza e calo dei flussi, occupandosi maggiormente dei dossier interni, come annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, spiega Giorgia Meloni, definendo un segnale importante le norme presentate contro le reti criminali. La premier rivendica la direzione indicata dal governo italiano con determinazione, scrive, che ora l'Europa sta finalmente adottando, e aggiunge questo tassello al primo riconoscimento della legittimità dei centri in Albania da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e al via libera dalla lista dei paesi sicuri per i rimpatri. Giorgia Meloni assicura che l'Italia continuerà a lavorare perché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e, aggiunge, con intransigenza. Carla Macrelli, GR1.
2: Dura reazione di Mosca dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Vicenda che il ministro degli esteri italiano ha definito grave e inaccettabile. Risponderemo invece, ha detto il Cremlino. E a Loreto ancora un nuovo femminicidio. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno. L'allarme sarebbe stato dato a alcuni residenti che hanno visto l'uomo barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il 35enne, fermato dai carabinieri, è stato poi portato nella caserma di Porto Recanati. E a Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cosa hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato il 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto la ragazza di origini marocchine. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, ma era già stato fermato poche ore prima. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Veniamo alla pagina di economia. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava.
4: Il futuro delle pensioni si gioca su due fronti: più lavoro e più nascite. Nel 2025 i lavoratori assicurati hanno raggiunto quota 27 milioni e 200 mila, mentre il tasso di occupazione ha superato il 63%. Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ricorda il delicato equilibrio del sistema previdenziale, che
5: dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. E oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
4: I pensionati sono più di 16 milioni, metà sono donne. Nel rapporto si evidenzia come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto sono particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile. L'età media di uscita dal lavoro ha raggiunto i 64 anni e 7 mesi, oltre 7 anni in più rispetto al 1995. La sfida della natalità resta decisiva. Più che nuovi incentivi, servono strumenti in grado di sostenere lavoro e famiglia. Lorenzo Opice, GR1.
2: E salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia, specificando che il tasso annuale effettivo globale, TAEG, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. Ed è di almeno 12 persone morte il bilancio provvisorio di un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime purtroppo potrebbe crescere. E torniamo in Italia per il grande caldo. La terza ondata durerà almeno al 20 luglio. A metà della prossima settimana temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma.
0: Temporali pomeridiani, anche forti e rischio grandine, ma l'ondata di calore è destinata a durare. Questo è il quadro meteo che si delinea almeno fino alla seconda metà del mese. Due le città da bollino rosso. Perugia si aggiungerà a Firenze. Nel weekend i picchi di temperatura potranno quasi raggiungere al sud e nelle isole maggiori la soglia dei 40 gradi, che secondo gli esperti dovrebbe essere superata in Sardegna nei primi giorni della prossima settimana. Maggiore Domenico Maione, Aeronautica Militare.
6: Instabilità al nord, tra Piemonte e Lombardia. Sabato le piogge tenderanno ad estendersi anche le zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Le piogge sono la conseguenza del calore, dell'ampio soleggiamento, non sono legate ad una perturbazione che passa.
0: Un luglio rovente dunque, che fa seguito ad un mese di giugno che il servizio climatico dell'Unione Europea Copernicus ha certificato come il più caldo di sempre nell'Europa occidentale. Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio: la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21. Tennis: a Wimbledon il campione in carica Sinner oggi pomeriggio sfiderà Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5:30. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, ancora alta attenzione in Medio Oriente dopo la ripresa delle ostilità e gli attacchi incrociati degli ultimi giorni tra Stati Uniti e Iran. Nella notte la rivelazione di alcuni media americani, Teheran avrebbe un piano per uccidere Trump, lo avrebbero comunicato i servizi segreti israeliani a Washington.
3: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. L'esercito è in allerta e questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che è concluso i 6 giorni di funerali e che ha subito ritardi proprio a causa dell'offensiva americana, rafforzando i propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
2: A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza, rientrata dal summit NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vicepremier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. Soddisfazione dalla premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti. E la direzione indicata dall'Italia, un segnale importante, ha fatto sapere Meloni, verso un cambio dell'approccio di Bruxelles sull'immigrazione. L'Italia espelle 2 addetti militari dell'ambasciata russa coinvolti nell'inchiesta sul presunto spionaggio coordinata dalla Procura di Roma. Dura la reazione di Mosca, che annuncia contromisure. La corrispondente.
4: L'ultimo caso di espulsione di diplomatici russi dall'Italia e di successiva risposta russa risale all'aprile del 2022, 3 mesi dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. A distanza di più di 4 anni si riaccende lo scontro diplomatico tra Roma e Mosca. La Russia, si legge in una nota del Ministero degli Esteri, darà all'Italia una risposta adeguata in seguito alla decisione del suo governo di espellere i 2 addetti militari russi coinvolti in un caso di spionaggio. Parole che fanno presagire una ritorsione politica con misure speculari. Intanto il Cremlino commenta le decisioni del vertice NATO di Ankara e le parole di Trump. Gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma a differenza degli europei vogliono sinceramente contribuire alla pace, ha detto il portavoce. Sappiamo bene che Washington continua a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina, ha aggiunto Peskov, convinto che Trump si sbagli quando dice che gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe porteranno alla pace. L'escalation, ha detto, prolungherà solo il conflitto. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La cronaca, ancora un femminicidio. In tarda serata una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno visto un uomo barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il 35enne è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Violenza sulle donne anche a Milano, dove un uomo ha sfregiato una ragazza in metropolitana.
5: Milano, fermata Duomo della Metro, primo pomeriggio. Sulla banchina in attesa c'è una ragazza di 22 anni, origini marocchine. Il suo sguardo incrocia per un attimo quello di un'altra persona. Tanto basta per scatenare una furia insensata. Lui grida: cosa guardi? Sono uomo e musulmano. La colpisce con un pugno, poi le sfregia il viso con un'arma da taglio. Lei è sotto shock, perde sangue, viene soccorsa dagli altri viaggiatori che danno l'allarme. La polizia locale riesce subito a rintracciare e ad arrestare in flagranza chi l'ha colpita. È un 27enne algerino, irregolare. La notte precedente era stato arrestato per furto per il danneggiamento di auto in sosta. Dopo la convalida di quel provvedimento da parte del giudice, era però tornato in libertà e aveva vagato per il centro fino all'aggressione della ragazza. Le ferite non sono gravi ed è già dimessa, ma i segni dell'aggressione potrebbero restare. Per questo la procura ipotizza per il 27enne il reato di sfregio permanente al viso, oltre a quelli di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Non si esclude che venga valutata la nuova aggravante dell'odio contro le donne. Milano, Valentina D'Arco, David, GR1.
2: Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia specificando che il tasso annuale effettivo globale, il TAEG sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. L'anticiclone subtropicale condiziona il meteo del nostro paese che oscilla tra grande caldo e temporali. Oggi ancora temperature molto elevate che in Sardegna toccheranno i 40 gradi, bollino rosso a Firenze e Perugia. Lo sport, i mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio in programma stasera alle 21. Tennis a Wimbledon, il campione in carica Sinner questo pomeriggio sfiderà Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Di cantante, anzi di cantattore.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.
13: Allora dunque, mi ha telefonato Michele Mirabella.
14: Sì.
13: Mi ha telefonato Roberto D'Agostino.
14: Sì.
13: Mi ha telefonato Licia Colò.
14: Accidente.
15: In tre.
13: In tre. Tutte e tre hanno detto, ma il 7 luglio, che è il nostro compleanno, ma perché non ci hai fatto gli auguri?
14: Ah.
13: È vero, è verissimo.
15: Ci siamo dimenticati.
14: Ci siamo dimenticati.
13: Ci siamo dimenticati, ci siamo... ma qui tra le nutri e tra le cose.
14: Come possiamo?
13: Niente, auguri postumi.
14: Auguri postumi.
13: Auguri postumi. Allora, oggi, tra parentesi, è un venerdì ed è il 10 luglio.
14: Sì.
13: Quindi il sole sorge alle 5:41, tramonterà alle 20:45.
15: La luna è calante.
13: La luna, simbolo femminile è calante. Il maestro Bernardini sta con noi qui sul greto del Tevere di fronte a Saxa Rubra. Aspettiamo che la Genuini passi con il suo traghetto.
14: Sì, pronti a riascoltare la puntata di successo del 20 febbraio. È una data interessante perché fu promulgata, diciamo, una legge di cui poi vuoi o non vuoi, comunque si continua di tanto in tanto
13: a parlare.
14: A parlare, che è la legge Merlin.
13: Sì, era nel 48 si cominciò a parlare, nel 58 venne prolungata, se non sbaglio il 20 settembre poi ci viene detta proprio la firma definitiva e poi se ne parla ancora e noi oggi ne riparliamo. Allora, Patrizia Cavalieri, facciamo una chiosa
15: con... una chiosa sulla Merlin, una citazione autografa della Merlin che scrive: sono stata coerente con la mia decisione. Non ho accolto inviti né da sinistra né da destra, ho rifiutato interviste. Quando si capisce che la propria presenza non serve più a difendere gli ideali per cui si è lottato, il silenzio diventa l'unica forma di dignità rimasta.
13: Questa è mica male. Maestro, che facciamo?
14: Riascoltiamo.
13: Allora, che facciamo? Noi oggi, anziché cominciare con una canzone, noi cominciamo con una bella voce. Perché vi dico prima che siamo nel 20 febbraio 1958.
16: I deputati hanno approvato 385 sì, 115 no, la famosa legge Merlin. Finisce così, senza più possibilità di appello, una questione decennale apertasi esattamente il 6 agosto 1948. L'Italia era ormai l'unico paese d'Europa in cui il problema sollevato dalla senatrice Merlin non fosse ancora stato risolto, e anche di recente l'ONU aveva sollecitato l'Italia perché lo risolvesse.

0: dipinto.
1: Ah sì, certo, il 58 è anche 29 30 gennaio, 29 31 gennaio 1958 è anche l'anno di volare. Ma dove si volava in quel 1958? Dove ci porta a volare Domenico Modugno con Franco Migliacci? Dov'è che ci porta a volare? Ci porta a volare verso un progresso. E quello che avete sentito prima è un miracolo firmato Ugo Zatterin, grandissimo giornalista della radio televisione italiana, che parlava dell'approvazione della legge Merlin, che erano 10 anni della quale si tentava di approvarla, nel 48, 6 agosto 48, 385 sì, 115 no, la legge che chiudeva le case chiuse, quindi che metteva fine a una consuetudine, io direi veramente millenaria, di questo sesso a pagamento. Però la cosa che colpì e che colpisce ancora oggi gli studiosi comunicazione è come e quanto Ugo Zatterin non nomini mai la parola prostituta, non nomini mai la parola protettore, non nomini mai la parola avventore, addirittura si avventura in una circonlocuzione delle cose per cui chi voleva godere dei privilegi pagando lo chiamano il pappagallo, e loro erano le pappagalle, e quindi tutto questo è meraviglioso, perché siamo nel 1958 nel pieno del codice Guala. Cos'è il codice Guala? Filiberto Guala era l'amministratore delegato della RAI di quegli anni, che a un certo punto della sua vita professionale si fa accompagnare dall'autista alla fermata dell'autobus, sale sull'autobus e va direttamente nel convento delle Frattocchie, dove si fa frate trappista di stretta osservanza. C'era stato negli anni 30 in America un codice che si chiamava codice Hays, che vietava praticamente l'uso della pistola, dava in un certo senso, normalizzava certe scene di violenza, non si poteva indugiare più di tanto su un bacio tra un uomo e una donna, insomma era una forma di normalizzazione. Il codice Guala era più o meno la stessa cosa, nella televisione appena nata non si poteva dire cazzotto, non si poteva dire membro, non si poteva dire prostituta, per carità di Dio, ma la moglie, cioè l'amante, del bandito, no, il bandito non poteva avere amante, dovesse sposato, quindi era meglio non parlare di amanti. E questo codice Guala, devo dire, è rimbalzato nel corso del tempo, tutto quello che è benefico, malefico, cioè al femminile non poteva essere detto, perché insomma poteva esserci un fraintendimento. So che magari dall'altra parte dell'altoparlante state sorridendo, però vi dico che purtroppo, per fortuna, le cose andavano esattamente così. Per fortuna che c'è Modugno che apre le sue braccia e ci porta direttamente verso gli anni 60 e il boom economico.
2: Volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano...
1: Sentiamola, la senatrice Merlin, la voce della senatrice Merlin, perché io ricordo fin troppo bene la valanga di polemiche che accompagnò questa chiusura. Montanelli stesso ironizzò su questa cosa, eccetera eccetera, però sentiamo la legge Merlin, che secondo me, a mio sommesso parere, è stata una legge essenziale per cambiare il costume del nostro paese, e non solo del nostro paese. Sentiamo.
3: La legge dello Stato non deve tollerare il traffico della donna e soprattutto l'iscrizione della donna in certe liste che la fanno vittima anche dopo che lei, non dico si è convertita, non dico non vuole più, non può più. E poi ci sono gli innocenti figli e le innocenti persone, sui quali grava la conseguenza, il peso.

Eh sì, il soffitto viola era il soffitto di una di quelle case, questo l'ha sempre detto Gino Paoli, con questa trasfigurazione. Sì, però insomma non godiamo di questo tipo di ispirazione. Va bene Toulouse-Lautrec, che entrava appunto nei bordelli francesi e dipingeva le protagoniste, non, francamente sono cose che non è che mi interessino molto, e credo che sia giusto non censurare, ma andare avanti, ecco, andare avanti, volare, come diceva Domenico Modugno. E quindi, caro maestro Bernardini, a questo punto, successo@rai.it, andiamo avanti anche noi.

0: Mamma mia, che meraviglia, carissimo Pinocchio e Mario Panzeri, perché il 20 febbraio, l'avete riconosciuta la voce, del 1937 nasce a Meda, Milano, Johnny Dorelli, cioè Giorgio Domenico Guidi.
1: Nel bianco mio letto.
0: Figlio di Aurelio Guidi, noto in America tenore come Nino D'Aurelio, quindi Nino D'Aurelio, Dorelli, Johnny Dorelli, ecco, è per la ragione per cui si chiama Johnny Dorelli, Giorgio Domenico Guidi, una delle voci più caratteristiche del panorama musicale del nostro paese. Il crooner, lui non è un caso, studia in America con il padre e prende dall'America questo modo di cantare crooner, cioè il cantante confidenziale, il cantante che non sbaglia una nota, il cantante che non ha bisogno dell'autotune, il cantante che non ha bisogno dell'elettronica, il cantante, ecco e basta, forse è l'unico sistema per dire questo bel participio presente, cantante, che non è cantato, quindi non è successo, non è accaduto. Johnny Dorelli nasce oggi, gli facciamo tanti auguri, tanti auguri a Gloria Guida, che ogni tanto ci capita di incontrare, di salutare, di parlare di Johnny, tanti auguri. C'è un bel libro di Pierluigi Vercesi che racconta la sua storia, la storia di Johnny Dorelli, ed è bello anche poterlo rileggere. Qui lo siamo andati a prendere 21 aprile 1971, Formula 1, secondo programma, quindi Rai Radio 2, con Paolo Villaggio, che mette in scena quella che è la caratteristica di Johnny Dorelli: se non è cantante, ma è cantante, presentatore, attore, intrattenitore, uomo di grande simpatia, di grande umanità. Sentiamo.
2: Tu ora hai tre attività ben precise: una di showman, una invece di cantante, beh, la più nota, e l'altra di attore di teatro. Qual è la più divertente?
3: La più divertente forse è la commedia musicale per ora, perché mi dà la possibilità sia di recitare che di cantare, per cui unisce tutte e due le cose, li mette insieme e mi diverto moltissimo, perché professionalmente era una tappa che aspettavo, diciamo, da 10 anni.

0: è come dimenticare lo scherzo di gran varietà, questa trasmissione che nasce per caso il 3 luglio del 1966 e va avanti fino al 79 con Johnny Dorelli, con Raimondo Vianello, con Walter Chiari, ma Johnny Dorelli mette la firma essenziale. Come dimenticare, appunto, Aggiunge un posto a tavola, siamo nel 1974, dove canta e mette in scena una commedia di Carniere Giovannini che ha effettivamente la speranza, questa colomba che viene sulla terra, anziché il diluvio universale per i peccati che l'uomo ha commesso, questa commedia scritta da Yaya Fiastri, che è una grandissima autrice di Garinei e Giovannini. Poi, appunto, dicevo, gran varietà, mi piace risentire gran varietà proprio di Johnny Dorelli, poi ricordo anche una edizione particolare in cui una delle canzoni di Dorelli, La neve, che è una delle sue preferite, era proprio l'intersigla di gran varietà, mi pare fosse l'edizione del 1969 di gran varietà. Sentiamo, gran varietà e Johnny Dorelli.
1: Signori, scusatemi un attimo, ma sta chiamandomi la chitarra. Dica, signorina. Ah, scusi, signora. Lo supponevo. L'ha mandata il pianoforte. Cosa chiede? Ah, chiede di suonare una bossa nova. Prima il valzer, adesso la bossa nova. Ma dove siamo? In un night? Senti tu, è inutile che fingi di essere distratto. Dico a te, rispondi, parla, su. No, tu adesso suoni quello che hai sempre suonato ogni domenica a questo punto, la sigla di chiusura della prima parte.

Bravo Bernardini, bravo Bernardini. Bisogna farlo avere questo piccolo nostro omaggio a Johnny Dorelli. Allora andiamo avanti così con qualche cosa con parole mie. Dai.

1961, quando Johnny Dorelli canta Carissimo Pinocchio. Ma anch'io voglio, con parole mie, scrivere oggi una lettera a Pinocchio. Carissimo Pinocchio, oggi sei protagonista del nostro gioco legato ai ricordi e tu sei, per definizione, un personaggio legato ai ricordi. Sei un burattino in un mondo di uomini e le tue avventure sono state lette da quasi tutti i bambini di questo mondo. E in questo mondo di uomini sei stato identificato da sempre come simbolo della bugia, che per i proverbi ha le gambe corte e per te il naso lungo. Bugiardo sì, ma eroe positivo, carissimo Pinocchio. Continuo a scrivere. In questo mondo di uomini sei un burattino che non può nascondere la bugia. E proprio per questo ti vogliamo bene, carissimo Pinocchio, burattino travestito da uomo. Abituati come siamo ad un mondo di uomini burattini che ci dicono bugie travestite da verità assolute.

0: Buongiorno maestro Bernardini. Maestro Bernardini? Ma che fa? Mi risponde col pianoforte?
1: Stavamo celiando
0: in due, prima delle sei.
1: In due, anche se devo dire, voglio svelare una cosa.
0: Vuole sfatare un mito?
1: Sfatare un mito di cui si parla in questi giorni.
0: Sfati.
1: Allora, gran varietà è la trasmissione, è stato detto tante volte che era finta.
0: Finta, certo.
1: Non esisteva niente, esisteva una cabinetta col microfono, dei nastri con degli effetti.
0: Con giallo di scorrimento.
1: Allora, prima, quando Johnny Dorelli dialogava con la chitarra,
0: sì,
1: in realtà non era una chitarra, era un pianoforte plettrato. Cioè con una penna, con un plettro, si pizzica sulle corde e dà proprio quel tipico effetto, anche un po' da film dell'orrore, ma questo solamente ecco per rimettere le cose a posto.
0: Giusto, prima del giornale radio che fa informazione seria.
1: Sì, e probabilmente darà anche questa notizia.
0: Sicuramente Dorelli non parlava con una chitarra, ma con un pianoforte
1: plettrato.
0: Questo è fondamentale.
1: Dunque, quindi, eccoci qua, Johnny Dorelli, il grande Johnny Dorelli.
0: L'ha fatto la neve, è d'accordo, però abbiamo aperto con Carissimo Pinocchio, ma se io le dico Pinocchio, che le viene in mente?
1: Allora, guardi, la serie è meravigliosa, mi sembra del 72, con Andrea Balestri di Luigi Comencini, tutto a memoria. Faccio come lei.
0: E aveva
1: i temi meravigliosi, che adesso snoccioleremo uno ad uno.
0: Certo.
1: Scritti da Fiorenzo Carpi. E c'era la celebre burattinata, che è questa qui, no?

0: fermare lei quando io suono.
1: Io stavo sentendo perché come sento io, ascoltano gli ascoltatori e scrivono a successo@rai.it e questa è la burattinata.
0: Questa è la burattinata, poi c'era il tema di Lucignolo che era meraviglioso, che era in realtà la sigla di Testa, che era questa qua.
1: Fiorenzo Carpi, la fermo. E la terza, il terzo tema.
0: Oh, e poi c'era il tema invece di Geppetto, che era il grande, immenso Nino Manfredi, che era triste, un valzer triste.
1: Tutto questo in diretta prima delle 6 della mattina. Ricordando anche che la fata turchina era Gina Lollobrigida, che il gatto e la volpe erano Franchi in Grassia, che c'era un De Sica meraviglioso, insomma. Però Pinocchio è un tema che ha preso molto nella musica, no?
0: Sì.
1: Il gatto e la volpe, se io penso a Bennato. Vede che le cose vengono così, come le ciliegie.
0: E poi c'è stata una rock opera scritta dai Pooh, per esempio.
1: Ah, come no, certo.
0: Nel paese dei balocchi.
1: Sì, esatto. Senta, noi abbiamo iniziato con Dorelli.
0: Sì.
1: Che non sono dei dolci e condorelli, quindi siamo...
0: La scrivo, un momento, questa me la scrivo.
1: Beh, è giusto, perché deve essere segnata. C'è una cortesia. Torniamo alla neve, che è stata sigla di varietà, c'era la presenza di Dorelli, anche Bigazzi e Polito. E ce ne andiamo così. Una bella nevicata su Saxa Rubra.
0: Sì, non del 56.
1: No, ma è del 68 e noi ci sentiamo lunedì.
0: A lunedì.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente ancora alta tensione dopo la ripresa degli attacchi americani, le ritorsioni dell'Iran contro i loro alleati nel Golfo. E intanto, secondo quanto riferito da alcuni media americani, sulla base di informazioni dell'intelligence israeliana, Teheran ha ideato un piano per assassinare il presidente Trump, che nel frattempo studia le prossime mosse.
4: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta, e questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas, nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che ha subito ritardi, rafforzando i propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
3: La politica, riunione sulla sicurezza a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, rientrata dal vertice NATO, e i due vice premier Salvini e Tajani. La presidente del Consiglio plaude la proposta europea di sanzioni contro i trafficanti di migranti. Sull'immigrazione dice, scrive sui social, si va finalmente nella direzione indicata dall'Italia. Femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne nella sua abitazione. L'omicida è stato arrestato. Ed è stato arrestato anche un 27enne algerino che a Milano ha aggredito e sfregiato una ragazza di 22 anni che si trovava sulla banchina della metropolitana. L'ha fermata Duomo. La giovane è stata soccorsa, trasportata in ospedale. Prima dell'aggressione il ragazzo le ha gridato: cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Mosca annuncia reazione all'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. I due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati già arrestati con l'accusa di aver venduto informazioni riservate, una vicenda che il ministro degli esteri Tajani ha definito grave e inaccettabile. Il 25esimo rapporto dell'INPS sui pensionati in Italia: sono poco più di 16 milioni, di cui 8 milioni e mezzo di donne, ma il loro assegno è del 34% inferiore rispetto a quello degli uomini. Fondamentale il lavoro stabile per avere un assegno pensionistico dignitoso. Cresce poi il tasso di occupazione, importante il contributo degli stranieri, dice il presidente dell'INPS Gabriele Fava. Sentiamolo.
5: Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione ha superato stabilmente il 63%. Nel 2025 la platea di lavoratori assicurati INPS raggiunge circa 27 milioni e 2, segnando un nuovo record. Dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri. Tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%, e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
3: E di almeno 12 morti il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, di un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria, in Andalusia, il sud della Spagna. Secondo alcuni testimoni, il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca. Centinaia i vigili del fuoco al lavoro contro le fiamme, alimentate anche dalle temperature elevate. Il caldo record è infatti tornato sia in Italia sia in Europa. Da oggi temperature in salita con picchi superiori ai 40 gradi. È la terza ondata di calore, durerà almeno fino al 20 luglio. Oggi e domani sono due le città da bollino rosso, Firenze e Perugia. Siamo allo sport, in primo piano il tennis e il calcio con i quarti di finale del mondiale.
6: Gioca, segna e vince la Francia inarrestabile. A Boston batte 2-0 il Marocco ed è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali nel mondiale americano. A fare la differenza è ancora una volta Mbappé, che imita Messi in tutto. Nel primo tempo si fa parare un rigore e al 15esimo della ripresa sblocca la gara con un destro a giro, magico come al solito. Per l'attaccante del Real Madrid i gol sono ora 8 in questo torneo, 20 in totale nei mondiali, uno in meno del capitano dell'Argentina. A chiudere i conti con il Marocco ci pensa Dembélé, e ora Deschamps aspetta richiesta di sapere chi ci sarà martedì prossimo a Dallas tra Spagna e Belgio, che stasera si affrontano alle 21 a Los Angeles. Tennis: a Wimbledon scocca l'ora di Sinner, Jannik va a caccia della finale contro Djokovic nel secondo match in programma sul centrale di Londra. Prima di loro toccherà Zverev Ferri. Tour de France: splendido assolo di Pogacar sul Tourmalet, lo sloveno si prende la tappa ed è la nuova maglia gialla, in classifica a 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Francesco Albanese, GR1.
3: Sono le 6 e 5 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
8: Le 6 e 6 minuti e venerdì 10 luglio, una buona giornata da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Vi dico subito che sostanzialmente questa mattina i giornali si dividono in due grandi gruppi a seconda dell'apertura: da una parte il caso Ranucci Lavitola, dall'altro, ed è la maggior parte dei quotidiani a fare questa scelta, i titoli sull'Iran con i tre elementi che si intrecciano: i funerali di Khamenei, la chiusura di Hormuz e i nuovi raid. Ovviamente poi questi sono i due titoli prevalenti, altri giornali, come dicevo, scelgono invece altri temi. Li vedremo tutti, li vediamo subito. Parto da Avvenire, che ha un titolo questa mattina secondo me efficace: negoziato esplosivo. Questo il titolo del quotidiano dei vescovi questa mattina, perché quello che sta accadendo, e lo capiremo tra poco nella lettura e poi nelle analisi, quello che sta accadendo, il ritorno dei raid, evidentemente è funzionale alle pressioni delle due parti sul negoziato, in particolare sul controllo di Hormuz. Una dinamica esplicitata nel sottotitolo di Avvenire: lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto USA-Iran, prova di forza di Trump per convincere a suon di missili Teheran a lasciare libero il passaggio di tutte le navi. Questo è il nodo. Nel taglio alto di Avvenire è bene ogni tanto tornarci. Il Venezuela, in questo caso la declinazione del quotidiano della CEI, è sull'iniziativa della Chiesa Cattolica. La Chiesa si mobilita con la colletta per il Venezuela in macerie. Ne scrive Paolo Lambruschi: domenica 26, raccolta straordinaria di offerta nelle parrocchie. Il direttore di Caritas Italiana dice: una nostra delegazione nel paese. Il forte legame tra la Chiesa italiana e il Venezuela si concretizza ulteriormente con un gesto unitario. La presidenza della CEI ha lanciato per domenica 26 luglio in tutte le chiese una colletta nazionale indetta attraverso Caritas Italiana. Intanto il Venezuela è ancora in ginocchio. Il bilancio ufficiale delle vittime del sisma del 24 giugno scorso ha raggiunto i 3.811 morti accertati e 16.740 feriti, questi i numeri. Il Messaggero, pure titolo principale sull'Iran: raid incrociati e a Hormuz navi di nuovo bloccate. Grande fotonotizia invece sulle temperature: mai così caldo, l'OMS promuove il piano italiano anti-afa. Vado su Repubblica, anche qui il Medio Oriente: i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump. Bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev.

0: sull'Iran, dopo che hanno scelto di non aiutarci quando avrebbero potuto.
1: La presaglia di Trump è una risposta infondata a presunti incidenti e raid americani contro anche infrastrutture civili, come i due ponti ferroviari distrutti, sono crimini di guerra commessi da malvagi e psicopatici.
2: L'avete sentito nelle parole del presidente Trump quel riferimento alle navi commerciali. Mi ci voglio soffermare, ci leggo l'editoriale di Francesco Manacorda, sempre sulla prima pagina di Repubblica. Il rischio che affondi il commercio mondiale. Si spara di nuovo, scrive Manacorda a Hormuz, e gli effetti di quei colpi incrociati si avvertono in tutto il mondo. L'indietro tutta nella trattativa diplomatica tra Stati Uniti e Iran blocca ancora una volta il traffico navale nello stretto, ma soprattutto fa ripiombare tutti noi nella realtà di una globalizzazione instabile e interrotta, di cui eravamo beneficiari, almeno fino a qualche mese fa, inconsapevoli. Se il fuoco incrociato continuerà e se la tensione resterà così alta da bloccare di fatto il traffico di cargo e petroliere in quel passaggio strategico, gli effetti di trasmissione del blocco ai prezzi energetici e dai prezzi energetici a quelli degli altri beni non tarderanno ad arrivare. Un'inflazione esportata dal Golfo e importata da tutto il resto del mondo, che è la bestia nera di ogni banca centrale. Se infatti di norma un rialzo dei tassi di interesse serve a fermare un'economia che corre troppo e surriscalda i prezzi, insomma ad arginare l'inflazione, quando l'aumento dei prezzi arriva dal petrolio importato, il rialzo dei tassi frena un'economia che non solo non corre, ma già pericolosamente lenta. Finora, va detto, i rischi di una forte inflazione importata attraverso i prezzi petroliferi sono stati minori di quanto molti pronosticassero. Perché? I motivi appaiono molteplici: un'inaspettata capacità del greggio di trovare canali alternativi di distribuzione, ad esempio attraverso un maggiore utilizzo di oleodotti nel Golfo che sbucano fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche un calo della domanda nelle economie più povere, specie quelle del sud-est asiatico, che ha calmierato in qualche modo le quotazioni. Nell'America del Nord la scoperta di un'autosufficienza energetica che a questi prezzi conviene. Ma questo era il primo tempo, nota ancora Francesco Manacorda su Repubblica. Se a Hormuz andrà in scena un nuovo blocco totale prolungato, c'è un fattore tempo che adesso farà sentire il suo peso. L'utilizzo delle riserve ha finora contribuito a evitare rialzi eccessivi dei prezzi del petrolio, ma quelle riserve sono per definizione esauribili. Vado sulla prima pagina del Domani, stesso elemento, stesso tema di apertura: bombe sull'Iran e Golfo in fiamme, le guerre di Trump sono infinite, gli Stati Uniti hanno colpito 170 obiettivi negli ultimi 2 giorni, dura risposta di Teheran in Kuwait, Israele soffia sul fuoco e minaccia di attaccare, il presidente USA non riesce a uscire dal pantano. Cambiamo argomento di apertura attraverso il quotidiano La Stampa. Roma, Mosca, guerra di spie. L'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. Il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. Notizia questa che è deflagrata ieri mattina, e allora il ministro degli esteri italiani è Alexei Paramonov, ambasciatore russo in Italia.
3: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, e questo è dimostrato. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa. La nostra è una scelta basata su fatti, allora è una scelta politica, liberi di farle.
4: L'Italia tentano di limitare la nostra influenza in Italia, è impossibile, non ci sono leader della statura di Putin e Lavrov qui in Italia.
2: E vado al gruppo di giornali, ve lo dicevo in apertura, che tengono molto alta la questione Ranucci-Lavitola. Comincio dal Fatto Quotidiano: Lavitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura. Mieli e Cappellini, cosa c'entrano i due giornalisti Paolo Mieli e Stefano Cappellini? Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, ma senza il suo nome. Sul giornale

Diretto da Tommaso Cerno, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci Premier. La Vitola, che stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra. Le conferme di Mieli e Cappellini. Qui si capisce bene come la pensa il giornale, vi leggo soltanto il titolo dell'analisi di Filippo Facci, una bomba non per uccidere ma per costruire un martire, lettura esplicitata ulteriormente dall'editoriale del direttore Tommaso Cerno, operazione Papa Straniero, bomba o non bomba, scrive Cerno, l'esplosione del caso Ranucci e del suo presunto attentato ha finito per ammutolire il campo largo, dove Elly Schlein e Giuseppe Conte scoprono, grazie alla Procura di Roma e ai carabinieri che indagavano a protezione del più famoso reporter d'inchiesta italiano, che qualcuno nel retrobottega sognava l'operazione Papa Straniero. Il nome? Proprio il suo, Sigfrido Ranucci, il tribuno senza macchia, l'uomo che vede complotti ovunque tranne che nel salotto di casa sua, il cortocircuito è sublime, il paladino della giustizia dei deboli, passava i pomeriggi con Walter La Vitola, un collezionista di condanne. Ancora sul Libero, stesso argomento, da Rai a Tele, La Vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica, salvo svolte nelle indagini, la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Fratelli d'Italia protesta, i progressisti mollano Sigfrido. Sul caso vi segnalo l'editoriale di Giuliano Ferrara, sono ovviamente sul Foglio, il condottiero in flagranza di ipocrisia, Ranucci, avrebbe ragioni per ritirarsi in buon ordine dietro il fumo del ridicolo da Tele Meloni, oggi Tele La Vitola. Lasciamo questo argomento per dare conto del titolo del Sole 24 Ore, una battaglia delle industrie italiane emissioni. Le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS. Sapete che il sistema ETS è quello per il quale le aziende hanno delle quote di emissioni massime di CO2, se lo superano devono pagare, e quindi un meccanismo per incentivare la transizione. Sulla Verità, siamo a quanto accaduto ieri mattina a Milano. Cosa guardi? Sono islamico, e taglia la faccia ad una ragazza. Ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro. Nella metro di Piazza Duomo un irregolare algerino, già arrestato e rilasciato, sfreggia al volto una 23enne che non conosceva. Intanto il TAR premia un immigrato pusher, la condanna non ferma il permesso di soggiorno. Il Riformista tiene al centro con una foto notizia Mario Adinolfi, la roulette del fango. Adinolfi si difende, sono totalmente innocente, l'avvocato non ha avuto accesso agli atti dell'inchiesta, mentre sui giornali piovono ampi stralci dell'accusa. Chiudo la carrellata titoli con il quotidiano Il Dubbio, Cimici, Pulci e Zecche, ecco le carte shock sul carcere di Sollicciano, chiuse 7 sezioni dell'istituto di pena fiorentino, il cibo conservato dentro sacchi dell'immondizia.

0: Riprendiamo il filo della lettura dei nostri quotidiani. Sul Corriere della Sera pure il titolo principale è sull'Iran: i raid bloccano Hormuz, navi di nuovo ferme, traffici nel caos, i funerali infiniti di Khamenei, giallo sulla presenza del figlio Mojtaba. Ma voglio andare attraverso il Corriere della Sera a elementi di riflessione, di analisi sulla politica interna, e lo faccio attraverso i due editoriali che partono dalla prima pagina, due firme, Ernesto Galli della Loggia e Antonio Polito. Galli della Loggia: le ipocrisie sulla corsa al colle. Solo con un alto grado di ipocrisia si spiega il tono scandalizzato, quasi offeso, con cui l'opposizione e una parte dell'opinione pubblica hanno accolto le parole di Giorgia Meloni a proposito dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Per avere semplicemente detto di augurarsi che questi provenga dalle file del centrodestra e non del centrosinistra, come è sempre accaduto finora. Subito si è alzato un coro di indignazione, di cosa ci tocca sentire, di signora mia. Hanno gettato la maschera, ecco ciò a cui mirano, ha puntato il dito Elly Schlein, alla Presidenza della Repubblica. Niente meno, chiosa della Loggia, come se alla sinistra del Quirinale e di chi lo occupa non importasse e non sia mai importato nulla. In realtà il clima politico, il nostro discorso pubblico, la società italiana nel suo complesso, avrebbero tutto da guadagnare se smettessimo di avere un certo ritegno, chiamiamolo così, a dirci la verità su certe cose riguardanti il nostro presente e la nostra storia, in modo particolare la storia del potere italiano. Se una buona volta le parole e i pensieri espressi in privato dietro le quinte coincidessero, non dico in tutto ma in buona parte, con le parole e i pensieri destinati al pubblico. Per accostarci alla verità, cominciamo allora col dire, ad esempio, che storicamente non ha molto senso evocare, al fine di smentire Meloni, l'elezione di Segni e di Leone, avvenute entrambe grazie anche al voto della destra missina e addirittura monarchica nel primo caso. In quel tempo ormai remoto della Prima Repubblica, infatti, il capo dello Stato, per i poteri che esercitava e per il modo di esercitarli, era cosa ben diversa dalla realtà odierna. Come sa bene chi conosce queste cose, con la presidenza Pertini e ancora di più con quella di Cossiga è iniziata infatti una dilatazione, un'incidenza e soprattutto una progressiva autonomizzazione della carica di presidente, che rende assolutamente imparagonabile con l'oggi quanto accaduto oltre mezzo secolo fa, quando bastava una decisione della segreteria democristiana, come accadde per l'appunto con Leone, per far dimettere il capo dello Stato. Nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica anche il carattere super partes e di garanzia dell'azione del Presidente della Repubblica è stato messo a dura prova in almeno due occasioni. La prima nel marzo 93, allorché di fronte alla sorprendente minaccia di dimissione in blocco da parte dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano, qualora il Parlamento avesse osato approvare un decreto legge del governo mirante a derubricare penalmente il reato di finanziamento illecito ai partiti politici e quindi porre fine alle inchieste di Mani Pulite, il presidente Scalfaro rifiutò all'ultimo di firmare il decreto in questione, invocando una sua presunta incostituzionalità. È la seconda volta, nel gennaio 94, quando lo stesso Scalfaro, nonostante numerosi dissensi, decise di sciogliere le Camere elette neppure due anni prima, come gli si chiedeva a gran voce da sinistra. In entrambi i casi, due decisioni dal fortissimo significato politico, che in realtà corrispondono perfettamente al ruolo di vero e proprio dominus del sistema politico istituzionale che l'evoluzione storica ha finito per assegnare al ruolo del Presidente della Repubblica. Conclude Galli della Loggia. È dunque perfettamente logico e comprensibile l'interesse di ogni parte politica a vedere un proprio esponente salire al Quirinale, menarne scandalo, ovvero immaginare che chi assurge alla suprema carica della Repubblica divenga perciò stesso una sorta di essere disincarnato, sottratto a ogni qualifica politica. Immaginare che un politico di antica data appena eletto possa diventare improvvisamente né di destra né di sinistra è un'ipocrisia che non fa bene alla nostra vita pubblica. Serve solo ad alimentare il retroscenismo e le illazioni dietro le quinte, e sulla scena pubblica invece un'atmosfera di conformismo ossequioso, indegno di una democrazia. Vi segnalo anche l'editoriale, lo dicevo, di Antonio Polito. Siamo sempre nell'ambito delle analisi sui fattori, sugli elementi, sul discorso pubblico che di qui a un anno ci porteranno alle nuove elezioni politiche. Polito si concentra sul tema Costituzione, la carta distorta e le urne. Anche l'ultimo velo di pudore, scrive Antonio Polito, che sconsigliava un uso politico e di parte della carta costituzionale, è caduto. Roberto Scarpinato, autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, ha infatti appena scritto, nero su bianco, che la Costituzione non è mai stata di tutti. Dunque, continua Polito, ce ne si può appropriare legittimamente mettendola per esempio nel nome dell'alleanza del campo largo, come ha proposto Giuseppe Conte, oppure usandola come esame del sangue preventivo per il futuro Presidente della Repubblica, ecco che torna il tema, il quale ha testualmente detto Pierluigi Bersani deve provare di avere con la carta un, virgolette, sono parole di Bersani, rapporto intimo. Ne discende che la Costituzione è di sinistra, dei 5 Stelle, del progetto civico di Onorato e forse perfino di Renzi, insomma di tutti, esclusi tutti gli altri. Così Antonio Polito, all'inizio del suo editoriale sulla distorsione, sull'uso distorsivo appunto della carta costituzionale nella campagna elettorale. Ci fermiamo per qualche istante, il meteo, l'onda verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 10 luglio. Alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati e localizzati piovaschi, anche di tipo temporalesco, in area alpina e prealpina, mentre ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. Temperature pressoché stazionarie, se non in lieve aumento al sud, con valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse tra i 34 e i 36 gradi nel pomeriggio al centro-nord, localmente 36-38 gradi al sud, accentuando la sensazione di caldo estivo. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia si segnalano code a tratti per traffico intenso. Siamo tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in A13 Bologna-Padova, in corso lavori allo svincolo di Bologna-Arcoveggio con possibili disagi in entrambe le direzioni. In autosole sul tratto Firenze-Roma, rallentamenti tra Guidonia e Monticello e la diramazione di Roma Nord verso Firenze. Ci spostiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud si registrano code per circa un chilometro tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in A24 Roma Teramo, attenzione ai lavori in corso, personale su strada tra la barriera di Roma Est e Castelmadama in direzione di Teramo e anche tra Castelmadama e l'allacciamento con l'autosole in direzione della capitale. Per il momento è tutto da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta alle 6:31 minuti. Allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli e dalla nostra edicola, la nostra rassegna stampa qui su Rai Radio 1, venerdì 10 luglio. I giornali si dividono questa mattina, lo dicevamo in apertura, in due grandi gruppi, su quale, a seconda appunto di quale notizia principale, tengono maggiormente in evidenza. Da un lato la politica estera e dunque la ripresa dei raid in Iran con tutto ciò che questo comporta, dall'altra parte invece, qui siamo a questioni interne, il caso Ranucci-Lavitola con il nuovo elemento dei sondaggi commissionati proprio da Lavitola per testare una eventuale leadership nel centro-sinistra di Sigfrido Ranucci. Ma c'è tanta politica oggi sui giornali. Intanto le parole di Pier Silvio Berlusconi, cognome che fa sempre discutere, fa sempre notizie. Allora, Berlusconi, sono su Repubblica, sorprende Forza Italia, non chiude a Vannacci, vediamo il programma. Che cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi in una serata proprio di colloqui, di conferenza stampa? Cosa consiglierei a Meloni rispetto all'ascesa di Vannacci? Non mi permetterei mai di darle un consiglio. L'Italia non è nuova a certi fenomeni che nascono dal nulla e crescono a livello politico. Alcuni hanno fatto parte della storia. Lui, sono sempre le parole di Pier Silvio Berlusconi, lui è un bravo comunicatore, lui Vannacci, è efficace, anche se non credo che sia coerente con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Chiarisce poi Berlusconi che la propaganda è propaganda, e questo lo sa molto bene anche Vannacci, quindi aspettiamo di vedere il suo programma per giudicare quanto è coerente con quello del centrodestra. Poi sì, capirà cosa fare. Insomma, parole che Repubblica, attraverso la firma dell'inviata Silvia Fumarola, definisce una prudente apertura al generale. Vedremo. Sul campo opposto si applicano in tanti, ovviamente un po' su tutti i quotidiani. Prendo Elisa Calessi su Libero. L'altra sinistra che può fregare il campo largo, scrive Elisa Calessi. Il fallimento della manifestazione a Napoli del centrosinistra, quella che doveva essere il lancio verso le elezioni politiche, ha rivelato, tra le altre cose, un problema in più rispetto ai tanti che il campo largo ha già, ossia il fatto che a sinistra del campo largo ci si sta organizzando per creare non qualche lista di testimonianza, ma un vero e proprio campo popolare alternativo. Alternativa alla destra, ovviamente, ma anche al centro-sinistra. Una galassia ambientalista, sociale, pacifista che riunisca realtà antagoniste che già esistono, ma si muovono individualmente. Ed è un'operazione tutt'altro che velleitaria, scrive Calessi. A guidarla, infatti, è una forza ormai nazionale, Potere al Popolo. Un soggetto politico a sinistra dell'attuale centro-sinistra che ieri ha guidato la contestazione sotto il palco del campo largo, costringendo a rinviare di almeno una mezz'ora all'inizio della manifestazione. E diciamo, se la formazione politica chiave in questo ragionamento che svolge Elisa Calessi è Potere al Popolo, c'è invece un altro nome chiave che è quello di Alessandro Di Battista. Perché? Vado più avanti nel pezzo di Elisa Calessi. Alessandro Di Battista, con la sua associazione Schierarsi, è già riuscito a raccogliere 300.000 firme per abolire il finanziamento pubblico ai giornali e non nasconde l'ambizione di trasformare l'associazione in una lista per le politiche. Insomma, vedremo se veramente si coaguleranno queste iniziative politiche in qualcosa di più solido in vista appunto delle prossime elezioni.
4: No!

0: E fatemi tornare alla notizia di apertura della maggior parte dei giornali: raid incrociati in Iran, le navi bloccate a Hormuz. E allora approfondiamo questa notizia, lo facciamo con una delle giornaliste che meglio sta coprendo il tema in tutte queste settimane, ormai dal 28 febbraio, da quando è deflagrato questo conflitto. Greta Privitera, Corriere della Sera, buongiorno Greta, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: E allora, tu oggi, pagina 4 del Corriere, ce l'ho in questo istante davanti a me, descrivi questo lungo addio a Khamenei, l'ultimo atto, si chiude il funerale di 6 giorni, e mi colpisce la tua descrizione perché sa tanto di allestimento scenico a leggerlo, con richiami simbolici molto forti alla strage di Minab, addirittura ai funerali di Khomeini, con i colori, ognuno dei quali che simboleggia qualcosa. È evidente che si sia trattato di una prova di forza. Ti chiedo se è rivolta all'esterno o all'interno.
1: Allora, sì, hai detto bene, è una scenografia studiata nei minimi dettagli, hanno avuto 4 mesi per farlo, è durato 6 giorni questo funerale infinito, partito da Teheran e finito ieri a Mashhad, che è la città natale di Ali Khamenei. È un messaggio sia all'interno che all'esterno. Ricordiamoci che la Repubblica Islamica combatte 2 fronti, anche internamente ha un popolo che per la maggioranza non li vuole più, e ce l'ha dimostrato diverse volte l'ultimo a gennaio con le grandi proteste. E quindi all'interno sta dicendo: noi ci siamo un popolo unito, siamo in tanti, perché parlano di milioni di persone accorse in questi giorni, poi sono numeri chiaramente che non possiamo confermare in nessun modo. Ricordiamo anche che la Repubblica Islamica non dà così facilmente visti d'ingresso, a noi è stato negato quello per questi grandi funerali, per esempio. Quindi ha pagato centinaia di influencer dall'estero, molti anche di estrema destra, per raccontare questo evento. Quindi è tutta una macchina ben studiata, e all'esterno anche per dire: dopo una guerra contro il più grande esercito del mondo, e quasi l'amico Benjamin Netanyahu, noi siamo ancora in piedi, siamo forti, e siamo qui per difendere l'onore del nostro leader ucciso. Tanto che oggi è uscita una notizia del Wall Street Journal, che non è la prima volta che esce, però insomma, poi dipende anche, insomma, perché la fonte è israeliana, quindi bisogna anche vedere il motivo per cui è uscita in questo momento, che gli iraniani starebbero studiando un piano per uccidere Donald Trump. Sì. Sì, quindi insomma è un doppio messaggio il loro.
0: Ma prima dicevi, il messaggio che si vuole lanciare è: noi siamo ancora più forti, perché il semplice fatto di essere sopravvissuti, diciamo così, esatto, agli attacchi americani è una non vittoria, anzi una non sconfitta che un po' sa di vittoria. Però ti chiedo: noi chi? Cioè, chi c'è veramente adesso alla guida dell'Iran?
1: Ottima domanda, non lo sanno. Allora, in teoria, come abbiamo spiegato più volte, il sistema iraniano è un sistema dove c'è questa figura della guida suprema che gestisce tutto, cioè che ha l'ultima parola su tutto, ed è stato così con Ali Khamenei, ed è stato così con il fondatore Khomeini, morto nell'89. Adesso c'è il figlio di Ali Khamenei, che è Mojtaba,
0: esatto,
1: che è stato eletto l'8 marzo, quindi velocissimi, dopo l'uccisione del padre una settimana dopo, ma non si è ancora visto, perché pare sia rimasto ferito, gravemente ferito nel raid del padre. Poi a un certo punto che stesse camminando nel giardino del compound dove il padre è stato colpito. Però c'è anche da dire che la Repubblica Islamica è un sistema che è stato costruito per resistere a qualunque cosa. La cosa che sa far meglio, oltre a reprimere, è resistere, e ce l'ha dimostrato. Pare che il potere sia distribuito in modo sempre più orizzontale, quindi che ci sia uno strato sotto la guida suprema di leadership che, anche se viene, come abbiamo visto, sono stati uccisi decine di persone in quest'ultimo anno con la guerra di 12 giorni, e quella è l'ultima della leadership iraniana, ma sono state facilmente sostituite. E sfortunatamente, quando Trump dice c'è stato un cambio di regime, in un certo senso ha ragione, c'è stato in peggio, perché il regime che vediamo ora è più militare, più in mano ai Pasdaran che ai religiosi. Questo non è tanto un bene, soprattutto per il popolo, ed è diviso tra i pragmatici, che sono quelli che stanno negoziando, o che insomma stavano negoziando, e gli intransigenti, che invece sono pronti a tornare in guerra e che vogliono una guerra.
0: Allora, Greta Privitera, però mi pare che anche questi due ultimi elementi che hai citato si intrecciano, il negoziato e il tornare in guerra. Sento le analisi, leggo le analisi di questi giorni sui nuovi raid, vengono per lo più interpretate un po' come dei posizionamenti proprio in vista del negoziato e in vista soprattutto del controllo di Hormuz. Insomma, l'Iran non vuole rinunciare al controllo dello stretto, sia per questioni economiche, e quelle mi sembrano evidenti, ma anche proprio come strumento di ricatto. E allora ti chiedo se questa lettura è corretta, i raid americani possono in qualche modo cambiare questa situazione, questo convincimento, questo desiderio della Repubblica Islamica?
1: Hai detto tutto in modo perfetto, esattamente è così. Cioè, gli esperti dicono che questi raid in teoria non dovrebbero portare a una guerra aperta e tornare a quello che è successo il 28 febbraio, ma sarebbero un modo per accrescere il potere negoziale, il potere sui tavoli. Molti esperti non sono molto convinti che la pressione delle bombe possa far cambiare idea agli iraniani o far trovare un compromesso sullo stretto di Hormuz. Un altro problema è che questo memorandum di 14 punti, firmato in fretta e furia tra firme elettroniche e la Svizzera, che è quello su cui si basa questa fragilissima tregua, ha nel punto numero 5 la questione di Hormuz, che insomma rimane un po' vaga, per cui viene interpretata da una parte in un certo modo, quindi gli iraniani che pensano di poter mantenere un controllo e non hanno intenzione di perdere la carta che hanno guadagnato in questa guerra, che è lo stretto di Hormuz, sia dal punto di vista economico, come dicevi tu, sia da quello geopolitico, perché rimane, cioè, vuol dire avere un potere enorme, ed è una carta che insomma anche su futuri tavoli li rende molto più forti. Loro pensano e dicono in continuazione: se qualunque cosa succeda, noi richiudiamo Hormuz, che insomma, abbiamo visto cosa fa questa cosa. E però Donald Trump continua a utilizzare questi metodi, appunto quelli della forza, sperando di
0: Forse
1: piegare gli
0: non ne
1: ayatollah.
0: trova
1: Non,
0: altri
1: no, sì,
0: efficaci.
1: no, sì, non sembra che insomma funzionino in questo momento storico con la leadership iraniana.
0: Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarci. Tu sei sempre molto attenta al sentimento anche della popolazione iraniana e molte fonti interne. Abbiamo visto una grande folla, ma proprio prima tu ci dicevi non è che ci fosse tutto l'Iran lì dentro. Richiamavi anche le proteste di gennaio, che poi hanno portato alla dura repressione del regime. Ecco, che feedback hai adesso da questo momento dalle tue fonti?
1: È chiaro che mentre il regime, tramite le sue TV di Stato, tramite anche insomma, tutta la macchina orchestrata, mostra questo fiume di persone, che è davvero un fiume di persone che attraversano le città sciite per salutare l'ayatollah, io avevo il feed di qualunque social riempito di messaggi di iraniani che mandavano facevano vedere altre foto con la piazza piena ma vuota dall'altra parte, oppure cercando di dimostrarmi che era l'intelligenza artificiale. Quello che bisogna ricordare è che, anche fossero andati in piazza milioni di persone, quindi pensiamo che per il funerale di Khomeini c'erano 10 milioni di persone, questo è un funerale di Khamenei durato giorni. Diciamo, crediamo anche ai loro numeri, ma dobbiamo ricordarci che l'Iran è un paese fatto di 90 milioni di
0: Certo, un
1: persone.
0: paese
1: 90 milioni di
0: enorme.
1: persone è enorme, per cui di sicuro il regime ha dei sostenitori, di sicuro il regime paga anche persone perché vadano in piazza e costringe anche tutti gli statali, ci sono tantissimi funzionari.
0: Quindi
1: statali.
0: Dici, ma c'è anche molto, molto altro.
1: Ma c'è tutto il resto.
0: Siamo in chiusura, grazie, grazie tantissimo Greta Privitera, ti auguro buona giornata, buon lavoro, grazie anche alla squadra dell'edicola, Massimo Giraldi, Mauro Convertito, Adamarra, Alessandro Pazienza, la linea Lupus in Fabula, Pietrangelo Buttafuoco, da Enrica Belli, una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto.

Le favole di Esopo è il libro di oggi. Lo trovate, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, in tutti i formati e in tutte le dimensioni. E c'è l'edizione erudita, quella col testo in greco, e poi quella coi disegni per i bambini, e poi l'edizione completa, quella con più di 400 favole, per arrivare alla piccola, quella con le 15 più famose. La favola, poche righe, personaggi vivi e chiari, tutti immersi nel quotidiano, è potenza allo stato puro. È una storia che arriva a tutti. È la brevità immediata capace di dilatarsi nello spazio più di quanto possa fare un discorso, ed è come certi post quando risultano virali. L'antico fa delle favole un racconto condiviso, vicino al proverbio e al mito, per parlare a chiunque, e lo fa su questioni che sono sociali, morali, politiche, senza mai diventare pesante. E qui, cari ascoltatori, care ascoltatrici, non è povertà espressiva, ma una scelta di pura comunicazione. Esopo, vissuto in Grecia nel VI secolo a.C., è il padre della favolistica. E anche se non inventò nulla, perché le favole esistono da quando esiste la fantasia, lui le organizzò destinandole a durare nei secoli. Il cuore della grandezza delle favole è nello stile: animali che parlano, piante che discutono, e alcune sono risolte all'essenza, quasi come dei proverbi, come la volpe e la maschera. Una volpe penetrò nella casa di un attore e, frugando in mezzo a tutti i suoi costumi, trovò una maschera da teatro artisticamente modellata. La sollevò tra le zampe ed esclamò: «Una testa magnifica, ma cervello niente!»

0: linguaggio universale, quello di Esopo, che resta sempre presente, non teme scadenza. Solo la pigrizia mentale può relegare la favola nelle aule delle elementari. La favola non è un genere per bambini. Gli animali sono maschere trasparenti. Il leone incarna il potere, la volpe l'astuzia, il lupo la violenza, l'asino il lavoro paziente spesso non riconosciuto. La favola, insomma, è la rappresentazione spietata della nostra società. E proprio di quanto spesso sottovalutiamo le risorse degli altri parla la favola, come quella dell'asino e il contadino. Eccola. Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. L'animale pianse e ragliò duramente per ore mentre il contadino cercava di fare qualcosa a riguardo. Alla fine decise che l'asino era troppo vecchio e il pozzo era asciutto da molto tempo e aveva già bisogno di essere tappato. Pertanto non valeva davvero la pena tirare fuori l'asino dal pozzo. Chiamò i suoi vicini, ognuno prese una pala e iniziarono a gettare terra nel pozzo. L'asino, resosi conto di quello che stava succedendo, si mise a piangere e a ragliare orribilmente, ma a un certo punto, con sorpresa di tutti, l'asino smise. Il contadino guardò in fondo al pozzo e si stupì di ciò che vide. Con ogni palata di terra l'asino stava facendo qualcosa di incredibile. Batteva la terra con gli zoccoli e faceva un passo sopra la terra. Molto presto tutti videro con sorpresa l'asino arrivare fino alla bocca del pozzo, passare sopra il bordo e uscire trottando. Se la vita butta addosso a tutti noi palate di terra, che siano problemi, giudizi, difficoltà, non resta altro che battere gli zoccoli e fare un passo avanti, trasformare ogni ostacolo in un appoggio, a ogni colpo dunque fare un passo in avanti senza arrendersi, senza restare immobili a lamentarsi, perché i veri somari non sono quelli che cadono, ma quelli che smettono di provare a risalire.
1: Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire.

0: Cale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città.
1: Ognuno sa come costruirsi la propria vita e un altro esempio di saggezza in forma di favola è quella del topo di campagna e il topo di città. È la messa in scena di un contrasto antichissimo e sempre attuale: sicurezza contro rischio, semplicità contro lusso, ed eccola nella versione originale. Un topo di campagna diventò amico di un topo di città e, per consolidare l'amicizia, invitò in un campo il topo di città, gli diede ospitalità e preparò la tavola con cibi semplici. Poco tempo dopo, ricambiando l'ospitalità, quello di città ospitò il topino di campagna nella casa di un uomo ricco. Stavano già per servirsi dei cibi quando all'improvviso dei servi entrarono con dei cani nella sala. Allora quello di città, esperto dei luoghi, fuggì verso le solite tane, mentre invece quello di campagna corse di qua, corse di là, miseramente lungo le pareti. E quando i cani se ne andarono mezzo morto per la paura, disse a quello di città: goditi, caro, la tua felicità, per me è certamente molto meglio la vita semplice dei campi. E subito se ne tornò in campagna. Di questa favola ne sono state fatte molte versioni, quelle per bambini sono arricchite di particolari, alcune sono in versi, ma alla fine la morale non cambia. Per alcuni è meglio una vita modesta, ma senza ansie e senza paure. E il lupus in fabula di questo racconto è la libertà di scelta. Esopo non prende posizione in modo rigido né indica una strada valida per tutti. Si limita a mettere uno accanto all'altro due stili di vita opposti, lasciando che sia il lettore a trarre le proprie conclusioni. Il topo di città incarna il fascino dell'abbondanza, quello della velocità e quello delle emozioni intense. Però c'è anche l'insicurezza, il rischio continuo. Il topo di campagna, al contrario, rappresenta la santa semplicità, a costo però di rinunciare al lusso e alla varietà. La favola suggerisce che non esistono scelte perfette in assoluto e la vera lezione sta nel capire che tipo di felicità cerchiamo davvero. Topi di campagna o topi di città? Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto le favole di Esopo e con queste scegliere quale topo essere, se di città o di campagna. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico da Venezia e Alessandro Andreani da Roma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrande. Grazie.

0: inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Ore 7.
5: GR1.
6: Un piano contro Trump. Secondo l'intelligence israeliana, Teheran starebbe progettando l'uccisione del presidente americano dopo i pesanti raid statunitensi sull'Iran. Traffico Hormuz paralizzato. Processo agli hater, prima condanna per gli insulti social contro la senatrice a vita Liliana Segre. 4 mesi e 1.500 euro di risarcimento al memoriale della Shoah per uno degli imputati. Caldo record in Italia, picchi superiori ai 40 gradi. Oggi e domani Firenze e Perugia da bollino rosso. La terza ondata durerà fino al 20 luglio. Corazzata francese, Marocco sconfitto 2-0 e transalpini primi semifinalisti al mondiale grazie a un super Mbappé. Tennis a Wimbledon, il giorno di Sinner Djokovic, in palio un posto in finale. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, la nuova escalation in Medio Oriente dopo la ripresa degli attacchi americani e la reazione di Teheran contro gli alleati del Golfo, Hormuz resta completamente bloccato. Intanto, a fare notizia in queste ore il piano della Repubblica Islamica per eliminare il suo nemico numero uno.
7: L'Iran avrebbe messo a punto un nuovo piano per assassinare il presidente americano, ad affermarlo l'intelligence di Israele, che ha condiviso informazioni con la Casa Bianca. L'allerta sarebbe scattata questa settimana, riferiscono media americani. Nel Golfo Persico la tensione resta altissima dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran e la reazione dei Pasdaran. Washington si prepara a scontri che potrebbero durare anche per settimane, riporta il sito di informazione Axios. E Trump ha sentito al telefono il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno intensificato il fuoco, colpita un'installazione militare vicino Bushehr. Gli iraniani denunciano che sia stata centrata la zona intorno ad una centrale nucleare. Washington nega coinvolgimenti. E ancora esplosioni a Bandar Abbas, nello stretto di Hormuz. Tra gli obiettivi colpiti per la prima volta anche due punti ferroviari nel nord, vicino a Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei. 14 morti in Iran, che ha bersagliato Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain. Intanto Israele è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. Così il ministro della difesa, Katz. Claudia Stamerra, GR1.
6: La politica, riunione di maggioranza sulla sicurezza a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, rientrata dal summit NATO, i due vice premier Salvini e Tajani. La premier applaude alla proposta europea di sanzioni contro i trafficanti di migranti. Si va finalmente nella direzione indicata dall'Italia, scrive la Presidente del Consiglio sui social. E il tema migranti, insieme alla legge elettorale e alle alleanze in vista delle elezioni, animano il confronto tra i partiti. Sentiamo.
8: Finalmente l'Europa parla il linguaggio dell'Italia sulle politiche migratorie, sottolinea Fratelli d'Italia, al lavoro anche sulla legge elettorale per l'introduzione delle preferenze. Obiettivo, dice Giovanni Donzelli, è presentare un emendamento unitario del centrodestra. Forza Italia con Antonio Tajani precisa, valuteremo ma non decidono i leader. Apre Matteo Salvini che assicura nessuna precondizione.
9: Lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chiunque vinca possa governare per 5 anni.
8: No, colpi di mano. Milano sulla legge elettorale. Faremo muro, avverte la segretaria del PD Elly Schlein, che insiste: la vogliono cambiare perché hanno paura di perdere e vogliono mantenere il potere. La Italia Viva Matteo Renzi sottolinea che senza i centristi non si vince. Valuteremo un'alleanza a tempo debito, replica Giuseppe Conte, che incalza: scegliamo il candidato più competitivo, no a pretese egemoniche. E dopo l'iniziativa del campo largo, Filippo Scherra:
10: siamo uniti, stiamo costruendo assieme un programma che si basa su un certo tipo di pilastri. Quando andremo al governo l'anno prossimo, subito faremo una legge per il salario minimo.
8: Filippo Misano, GR1.
6: Dalla politica alla cronaca, un nuovo femminicidio. A Loreto, in provincia di Ancona, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne nella sua abitazione. L'allarme è lanciato da alcuni residenti che hanno visto l'omicida barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato immediatamente arrestato. Ed è stato arrestato anche un 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e sfregiato una ragazza di 22 anni di origine marocchina che si trovava nella metro alla fermata Duomo. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Prima dell'aggressione il ragazzo le avrebbe gridato: cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano. Ancora cronaca, l'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio a favore della Russia. Oggi gli interrogatori dei due ex 007 italiani arrestati. Il governo espelle intanto due addetti dell'ambasciata di Mosca. Il titolare della Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo.
11: Noi abbiamo espulso due spie. La nostra è una scelta basata su fatti.
12: La notizia arriva dal ministro degli esteri, Antonio Tajani, che parla di diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, di ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale. Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, addetti militari all'ambasciata russa in Italia, devono lasciare la capitale entro 3 giorni, effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari due ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore verranno sentiti dal magistrato. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe. Lui si è intanto difeso, sostenendo che quelle notizie non fossero riservate. Le carte dell'inchiesta, al contrario, racconterebbero di dati classificati e altri dossier sensibili. Elena Baiocco, GR1.
6: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono con l'esame del materiale sequestrato all'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante.
13: In corso le analisi dei supporti magnetici, 2 drive, hard disk, 3 telefoni cellulari e 7 manoscritti. Materiale sequestrato durante la perquisizione domiciliare e nel ristorante di Lavitola, accusato dalla Procura di Roma di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso per l'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso anno. L'ex giornalista e imprenditore è stato sentito mercoledì dai PM della Procura di Roma e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee, respingendo ogni accusa, ribadendo anche l'amicizia con Ranucci. Ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense, che secondo la procura avrebbe fatto da tramite tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato. La difesa di Lavitola si è detta pronta ad un nuovo interrogatorio, non appena potrà esaminare gli atti di indagine. Al momento intanto non è ancora calendarizzata una nuova audizione per Sigfrido Ranucci come testimone. Tra i nodi da sciogliere per gli inquirenti, il movente che avrebbe spinto Lavitola a organizzare un attentato al conduttore di Report. Elena Pabba, GR1.
6: Gli insulti e le minacce via social alla senatrice a vita Liliana Segre. È arrivata la condanna dal Tribunale di Milano per uno degli odiatori che ha scelto il rito abbreviato.
14: In tanti l'hanno insultata sui social e hanno augurato la morte alla senatrice a vita Liliana Segre.
15: Quelli che mi fanno veramente effetto sono questi personaggi, perché augurare a me la morte in modi spaventosi mi sembra che siano un po' persone da curare, perché io sono molto vicina alla morte.
14: Ed ora il Tribunale di Milano ha condannato con il rito abbreviato un hater a 4 mesi con pena sospesa e ad un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah per gli insulti a Liliana Segre. Per 3 imputati che hanno optato per un risarcimento al Memoriale della Shoah e hanno scritto lettere di scuse alla senatrice sopravvissuta all'Olocausto, nelle scorse udienze è stato dichiarato il non luogo a procedere per remissione di querela. Vincenzo Saponara, l'avvocato della Segre spiega come la senatrice interpreti queste offese.
16: Offese che strumentalmente poi veicolano messaggi di discriminazione razziale, etnica, religiosa.
14: Anna Maria Caresta, GR1.
6: 50 anni fa a Seveso il più grave disastro ambientale del nostro paese, dall'ICMESA, industria svizzera produttrice di diserbanti chimici, si spregiano una nube tossica che investì i comuni della Brianza. Gli italiani scoprirono allora la diossina e le sue conseguenze. Non ci furono vittime immediate, ma un incremento di forme tumorali e disfunzioni polmonari. Alle 11 oggi a Seveso il ricordo di quanto accadde quel 10 luglio di 50 anni fa. Ci sarà il presidente Mattarella. Torna il gran caldo in Europa. In Italia due città già oggi in bollino rosso e la situazione non cambierà nelle prossime ore.
17: Tutti i record di fine giugno sono destinati a sgretolarsi, anzi sciogliersi, al primo sole di luglio, visto che da oggi le temperature torneranno a salire. Solo due i bollini rossi che accenderanno lo stivale oggi e domani, Firenze e Perugia. Ma il peggio arriverà da lunedì, quando in alcune zone, come la Sardegna, si toccheranno i 43 gradi. Caldo, ma anche temporali improvvisi, spiega il maggiore Domenico Maglione, aeronautica militare.
18: Le piogge sono la conseguenza del calore, dell'ampio soleggiamento, non sono legate ad una perturbazione che passa.
17: Dove le troviamo oggi?
18: Al nord, tra Piemonte e Lombardia. Sabato le piogge tenderanno ad estendersi anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige e Veneto.
17: Un panorama che ancora una volta accomuna diversi paesi del vecchio continente, dove all'emergenza caldo si sovrappone anche quella degli incendi. In Spagna sono già 12 morti nel maxi rogo scoppiato in Andalusia, mentre nella Francia, che si prepara alla festa nazionale del 14 luglio, 325 i roghi censiti dal Ministero dell'Interno sul territorio nazionale. Oggi nel paese 9 province hanno il bollino rosso, 77 quello arancione. Paola Guarnieri, GR1.
6: Siamo al 25° rapporto dell'INPS pensionati in Italia.
17: 9 province hanno il bollino rosso, 77 quello arancione. Paola Guarnieri, GR1.
6: Siamo al 25° rapporto dell'INPS pensionati in Italia, sono circa 16 milioni.

0: La sorpresa da tanta stampa anglosassone è una sorta di declinazione anagrafica del Made in Italy che fa delle signore over 70 un modello da imitare. All'estero piacciono perché si prendono cura dei nipoti, sorvolando sul fatto che in Italia il welfare familiare è una necessità. Le nonne italiane stanno coi bambini, fanno da babysitter e la scienza dice che questo tipo di relazione allontana il declino cognitivo. Le nonne italiane camminano, specie quelle di provincia, che tra la spesa al mercato, la tappa al negozio di riferimento, sono sempre in movimento e anche questo, dice la scienza, fa bene. Le nonne italiane cucinano e mangiano sano perché gira e rigira c'è sempre la dieta mediterranea che, lo ridice la scienza, fa molto bene. Le nonne italiane fanno tendenza, ma probabilmente non lo sanno. Donatella Gori, GR1.
1: Si è aperto ieri sera il Festival di Punta Sacra che porta da 5 anni il cinema nella zona dell'Idroscalo di Ostia a Roma. Lì è arrivato Renato Zero che ha presentato il restauro di Ciao Nì che interpretò nel 1979.
2: I cori, gli applausi, tutti per lui. Renato Zero, arrivato in quello spicchio di Roma dove il Tevere si tuffa nel mare, dove resiste una comunità che il cinema ha reso finalmente visibile. 5 anni di Punta Sacra Festival e inaugurazione con Renato Zero ed il restauro del suo Ciao Nì.
3: Racconta la mia sfrontatezza di avere sfidato le major. Spesso è come avere il cinto per l'ernia. Comprimono e non sai mai te stesso.
2: Riceve la maglia numero 0 della squadra dei ragazzi dell'Idroscalo e si racconta.
3: Ho cantato volentieri senza reticenze quello che mi è accaduto e quello che forse mi accadrà. Io ho sempre fatto i conti con Renato Fiacchini. Quando scendevo dal parco e tornavo a casa, questo mi stava aspettando, mi avrebbe fatto un vasolino di fiori.
2: Prima del via al film parla a quel pubblico che è comunità.
3: Come baluardo di questi meravigliosi tramonti, non mollate. Non mollate mai.
2: Miriam Mauti, GR1.
1: E decisamente non mollano dopo oltre 60 anni di carriera. Rolling Stones esce oggi Foreign Tongues, il loro nuovo attesissimo album. Quattordici canzoni, la prima era stata Rough and Twisted ad aprile, stile classico e suoni contemporanei, la band non tradisce le proprie origini blues rock, ma le veste di modernità. Prodotto da Andrew Watt, il disco vanta collaborazioni importanti da Robert Smith, The Cure, Bruno Mars fino a Paul McCartney, che suona il basso in Covered in You. Siamo allo sport, il giorno di Sinner che si gioca un posto in finale a Wimbledon contro Djokovic e in mondiali di calcio invece nuova prova di forza dei vicecampioni in carica.
4: È la Francia la prima semifinalista del mondiale. Trascinati da un super Mbappé, i Blé si sbarazzano di un Marocco fin troppo remissivo. L'attaccante del Real Madrid si permette anche il lusso di sbagliare un rigore nel primo tempo, poi nella ripresa segna l'1-0 con un destro imparabile. Per lui sono ora 8 i centri nel torneo come Messi che potrebbe incrociare soltanto in finale. Il 2-0 definitivo con il Marocco lo sigla Dembélé e adesso avanti il prossimo, sembra dire Deschamps che martedì a Dallas aspetterà Spagna o Belgio che stasera si sfidano alle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon, scocca l'ora di Sinner. Jannik va a caccia della finale contro Djokovic nel secondo match in programma sul centrale di Londra. Prima di loro toccherà Zverev Ferri. Domani la finale femminile nel derby ceco tra Mukova e Noskova. Tour de France, capolavoro di Pogacar sul Tourmalet. Lo sloveno si prende la tappa ed è la nuova maglia gialla in classifica a 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Francesco Albanese, GR1.
1: 7:15 minuti, la linea va a reggere regionali per Radio Anch'io. Nella puntata di oggi il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, le conseguenze sul quadro economico, poi un bilancio sul PNRR dopo che il 30 giugno è scaduto il cronoprogramma italiano. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1, noi ci risentiamo alle 8.
5: Le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per

0: sentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Nuovi cantieri in arrivo a Bolzano per migliorare la viabilità della zona produttiva, lo ha deciso ieri la giunta comunale. Lavori al via in autunno per un costo di oltre 4 milioni di euro. Bypass ferroviario in Vallagarina, chiuso il dibattito pubblico, 500 le osservazioni raccolte, ne terremo conto, ma l'opera si farà, precisa RFI, ora al via alla fase progettuale. Cala il valore agricolo dei meleti della Valle di Non, fino a meno 30% in pochi anni. L'analisi della Fondazione MAC, colpa dello scarso ricambio generazionale e delle difficoltà di coltivare in montagna. Passo Gardena si avvia a diventare zona traffico limitato UNESCO. Presentata ieri a Palazzo Widmann a Bolzano, la bozza di una sperimentazione che dovrebbe partire già il prossimo autunno. Giornale radio regionale del Trentino Alto Adige, buongiorno da Andrea Selva che vi parla da Trento e da Cinzia Berardi in studio a Bolzano. In regia Aaron Schrott e Raffaele Morabito. Sono le 7:19 e 10 secondi di venerdì 10 luglio e ci attende un'altra giornata soleggiata, ma con la possibilità di temporali nel pomeriggio sera. In questo momento la temperatura è di 20 gradi sia a Trento che a Bolzano. Avete sentito i nostri titoli, ma in apertura abbiamo la cronaca con 5 agenti della Polizia Penitenziaria di Trento all'ospedale. È il bilancio di una maxi rissa scoppiata ieri pomeriggio nel carcere di Trento, diventato un vero e proprio campo di battaglia, accusa il sindacato Sinappe. La violenza è scoppiata tra due gruppi di detenuti che hanno usato un estintore come arma, scagliandolo anche contro i poliziotti intervenuti per calmarli. Situazione insostenibile, accusa il sindacato, con il personale allo stremo. Non possiamo più tollerare che l'incolumità dei lavoratori venga messa a repentaglio da una minoranza di lavoratori violenti, si legge in una nota di Sinappe.
12: E la viabilità cittadina e i relativi progetti sono stati ieri al centro della giunta comunale di Bolzano. Sentiamo le novità.
13: Rivoluzione per la viabilità del capoluogo altoatesino. Nell'ambito della riqualificazione del traffico nella zona produttiva di Bolzano Sud, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che comprende la realizzazione della nuova rotatoria di via Resia, la sistemazione di via Volta e la riorganizzazione della rotatoria tra via Pacinotti e Ponte Palermo. Tra le principali novità vi sarà la possibilità di percorrere il ponte in entrambe le direzioni di marcia da via Pacinotti. L'investimento supera i 4 milioni di euro. L'avvio dei lavori è previsto per l'autunno. Intanto, da lunedì 13 luglio e per circa un anno, il sottopasso che collega Viale Trento con via Santa Geltrude e via Claudio Augusta sarà chiuso al transito nell'ambito dei lavori per il nuovo passante ferroviario sotto il Vircolo. Matteo Battistella, TGR Bolzano.
12: e continua a far discutere l'abbattimento della scalinata dell'ex Pascoli a Bolzano, il servizio.
14: Per venire incontro a quella parte della città che non voleva l'abbattimento dell'edificio, provincia e comune si erano impegnati nel mantenimento di scalinata e facciata. Per questo ad estato sorpresa, due giorni fa, l'abbattimento degli storici gradini della ex scuola Pascoli a Bolzano che verranno ricostruiti. Per il sindaco Claudio Corrarati c'è stato un errore di comunicazione.
15: Importante che la provincia capisca che la città di Bolzano non è un parcheggio per edifici pubblici di natura provinciale, ma dobbiamo condividere insieme sempre tutte le notizie, perché anche noi possiamo dare le giuste notizie sempre anche ai nostri cittadini. Sicuramente avremo sempre modo di migliorarci negli incontri periodici. Ogni mese, ogni due mesi abbiamo chiesto in questo cantiere di fare un incontro col comune.
14: Rassicurazioni dall'assessore provinciale Bianchi: la scalinata riapparirà come prima, la storica facciata verrà risanata senza essere demolita.
16: Certo, è un cantiere complesso e sicuramente dovremmo migliorare e garantire tutti i giorni la comunicazione, lo stiamo facendo, potremmo farlo sicuramente ancora meglio.
14: Davide Guagnano, TGR Bolzano.
11: A Rovereto si è chiuso il dibattito pubblico sul bypass ferroviario, centinaia le osservazioni, in autunno le risposte di RFI.
17: Incontri con la cittadinanza e spazi di confronto sul web. Si è chiusa la fase di dibattito pubblico sul tratto in Vallagarina del bypass ferroviario per traffico merci. Un passaggio dovuto per legge nelle grandi opere, ma non mera formalità, spiega Giuseppe Romeo, che ne è responsabile per RFI.
18: L'obiettivo è quello di arrivare ad una progettazione che valuti soluzioni che siano evidentemente per quanto possibile aderenti con quelle che sono le evidenze che abbiamo raccolto nel corso di questa fase importante di dibattito.
17: 28 enti hanno mandato oltre 500 osservazioni, molte sull'ipotesi di tracciato, ma poi anche preoccupazioni per le falde intercettate negli scavi e per l'impatto di un cantiere, il bypass di Trento Insegna, che durerà anni. Ora, tra 60 giorni, RFI depositerà i propri commenti alle osservazioni ricevute, poi gli approfondimenti progettuali per tutto il 2027 e l'avvio della fase autorizzativa. Davide Sigele, TGR Trento.
11: E ora andiamo in Valle di Non, dove il calo nel valore dei terreni, secondo gli esperti, sarebbe il sintomo delle difficoltà della melicoltura.
19: L'ora della Val di Non comincia forse a brillare un po' di meno. I meleti, che ricoprono ogni metro quadrato della valle, infatti cominciano a perdere un po' di valore. La valutazione a metro quadrato la dà Carlo Inama, vicepresidente FIMA del Trentino, una lunga esperienza nella mediazione di vendita di terreni agricoli.
20: La media ormai possiamo definirla sui 40 euro a metro quadrato, e prima di questo calo sicuramente il prezzo medio erano i 50-55 euro.
19: Alla base c'è un aumento dell'offerta di terreni.
20: Ci troviamo con tanti terreni, specialmente quelli di certe pendenze, che quelli naturalmente hanno dei costi maggiori perché devono fare metterli in sicurezza, le terre armate per lavorarli con i mezzi agricoli, e quelli naturalmente hanno abbassato fra virgolette la media.
19: Danilo Elia, TGR Trento.
12: Una ZTL per la gestione del traffico sul Passo Gardena è stata il tema di una riunione a Palazzo Widmann a Bolzano, cui hanno partecipato ieri, tra gli altri, i rappresentanti dei comuni di Corvara e Selva, il presidente Compacer e gli assessori Alfreider e Brunner. Al centro del vertice una bozza per l'istituzione di una zona a traffico limitato territoriale UNESCO sul Passo Gardena. La sperimentazione dovrebbe partire in autunno, anche se, ha detto Compacer, restano da approfondire diversi aspetti tecnici, organizzativi e giuridici. Si tratterebbe della prima applicazione in Italia della ZTL UNESCO, introdotta con l'ultima riforma del codice della strada. E ora la cronaca: la Corte d'Appello di Bolzano ha confermato la condanna a 12 anni per tentato omicidio a carico del cittadino albanese 33enne che accoltellò un giovane connazionale nei disordini di Piazza Vittoria durante gli Europei di calcio 2024. Confermati anche i risarcimenti di 58 e 10.000 euro in favore delle vittime. Il giovane venne colpito al collo e una poliziotta rimasta ferita a una mano. Il 33enne è tutto ora latitante.
11: Grave incidente stradale ieri sera in località Tempesta tra Torbole e Malcesine sulla Gardesana, dove due moto si sono scontrate frontalmente verso le 22. Entrambi i motociclisti sono stati trasportati all'ospedale, il più grave a Trento, l'altro a Rovereto. Indaga la polizia stradale, sul posto anche i vigili del fuoco. Operazione antidegrado. Ieri mattina a Trento, tra Piedicastello e il quartiere delle Albere, dove gli agenti della questura e della polizia locale sono intervenuti presso vari accampamenti di senza tetto. Una settantina le persone identificate per due cittadini stranieri è stata disposta l'espulsione perché già protagonisti di rapine, furti e danneggiamenti e porto abusivo di arma da taglio. E nella notte tra martedì e mercoledì, nella zona del Lungo Fersina, sempre a Trento, gomme tagliate per una ventina di auto lasciate in sosta, mentre nella stessa zona un 17enne ha denunciato di essere stato vittima di una rapina, indagano i carabinieri.
12: Hanno ricevuto un primo acconto i due operai egiziani che martedì erano saliti su una gru a San Sigismondo, frazione di Chienes, denunciando di non essere stati pagati. La conferma arriva dalla CGIL Alto Atesina, che si era subito attivata andando a parlare con i due lavoratori, con l'impresa coinvolta e con l'ispettorato del lavoro.
11: 7 le infezioni di encefalite da zecca registrate dall'inizio dell'anno in Trentino, una presenza endemica, quella che l'ASUIT, l'azienda sanitaria, contrasta con campagne informative di vaccinazione. Maria Grazia Zuccali, direttrice del Dipartimento Prevenzione dell'azienda, intervistata da Nicola Chiarini, ci dà qualche consiglio.
0: Per proteggersi, abbigliamento adatto quando si fanno le escursioni, soprattutto dove c'è l'erba alta, anzi sarebbe meglio evitare di calpestare l'erba alta e andare lungo il sentiero. Evitare i pantaloni corti e anche le maniche corte quando si va nel bosco, e quindi i pantaloni lunghi infilati nei calzini, proprio per evitare che ci sia quello spazio che consente alla zecca di camminare lungo le nostre gambe.
12: Calcio Serie B, il Südtirol ha ufficializzato 2 nuovi acquisti. Dall'Inter arriva in prestito il difensore centrale Giacomo Stabile, classe 2005, reduce da una stagione in Serie B tra Juve Stabia e Bari. Rinforzo francese invece in attacco con Kenny Mixtur, classe 2003, svincolato dal Villefranche-Beaujolais, che è una squadra della terza divisione transalpina. Mixtur ha firmato con i biancorossi fino al 2029.
10: L'edicola, rassegna stampa.
12: La rassegna stampa da Bolzano, cominciamo con l'Alto Adige che titola Viabilità, il restyling in zona, rotonda a Ponte Resia e doppio senso per Ponte Palermo, lavori in autunno. Passiamo al Corriere, sanità, promosso l'Alto Adige, il rapporto CREA pone Bolzano ai vertici nazionali. Il Dolomiten titola invece La tassa sull'acqua della discordia, solo frutticoltori e viticoltori pagano a prezzo pieno. Nella fotonotizia ecco come proteggersi dalle cimici da letto. E chiudiamo con la Tageszeitung che titola Doccia fredda, la riforma dell'autonomia doveva dare all'Alto Adige mano libera sugli orari di apertura dei negozi, ma adesso il costituzionalista Karl Zeller smorza le speranze. Legalmente resterà tutto come prima.
11: E ora i giornali trentini sull'Adige apertura dedicata al caro affitti. La provincia si muove, un monitoraggio di tutto il Trentino per aggiornare i canoni moderati. A centropagina l'investimento di ieri mattina a Volano, travolto da una moto, 11enne in prognosi riservata. Sul T quotidiano la cronaca giudiziaria, inchiesta sciabolata, accuse confermate per 34 persone. Spaccio e riciclaggio sono i principali capi di imputazione per gli Agostini e gli altri indagati coinvolti. E poi un'inchiesta sul mercato dell'auto. I trentini comprano Panda, a Bolzano invece le Tesla. Sul Corriere del Trentino, inceneritore in primo piano, una strada in salita, il titolo d'apertura. Legato frena, servono altri pareri. Il sindaco di Trento Iannoselli dice valutare la sostenibilità economica dell'opera. E poi una fotonotizia sul verde in città a Trento. Alberi, il saldo è positivo, ma ci sono 3 zone critiche, Cimitero, Alber e Corso Buonarroti. Il giornale radio finisce qui, ci sentiamo alle 12.10, buona giornata.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
21: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
21: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
22: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
24: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
25: Ci sta.
24: Su una grande nave.
25: Ci sta.
1: a un prezzo piccolo. Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
23: Vedevo poco fa l'apertura dell'Unione Sarda con il titolo seguente: spese, il carrello della spesa ha preso il volo. Lo percepite? Che cosa accade sul mercato dell'energia? Il petrolio, il diesel, il gas? Ne parleremo tra pochissimo. 335-699-2949. Nella seconda parte, è stato annunciato come sempre all'interno del giornale radio, il 30 giugno, lo sapete, è scaduto il cronoprogramma per il PNRR. Come è andata? Possiamo fare già un piccolo bilancio? Ecco, nelle nostre tasche, dal punto di vista della ripresa economica, che bilancio si può fare? E infine, sono aumentati i nostri salari? Perché questo è un altro dei dati importanti. Abbiamo dei numeri dell'Istat e abbiamo dei numeri dell'INPS che ci dicono qualche cosa di significativo anche su questo. Di nuovo, il numero 335-699-2949 e come sempre le voci che accompagnano l'inizio di Radio Anch'io, cominciando da quella di Donald Trump.
25: Li abbiamo appena colpiti molto forte e ogni volta che ci colpiranno noi li colpiremo 20 volte più forte. È una rappresaglia per le navi commerciali colpite da Teheran due giorni fa nello stretto di Hormuz. Non penso che la guerra ricomincerà. Quando colpiscono noi colpiamo, qualsiasi cosa accadrà sarà molto rapida.
26: Gli attacchi statunitensi contro l'Iran con il pretesto di una risposta infondata a presunti incidenti che coinvolgono diverse navi nello stretto di Hormuz costituiscono una flagrante violazione degli articoli 1 e 5 del memorandum d'intesa. Teheran non permetterà in alcun modo che la violazione del patto e le intimidazioni di Washington pregiudichino i suoi interessi nazionali. Sull'Iran la situazione rimane offuscata da un'elevata incertezza e volatilità. Ci sono stati nuovi blocchi dello stretto di Hormuz, il che ovviamente ha delle implicazioni, ma nel complesso vediamo che l'economia europea si sta dimostrando resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Il più grande intervento economico possibile in termini di prezzi dell'energia sia la de-escalation del conflitto. Oil and gas supply shock. La guerra non è ancora finita e Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, mentre nei prossimi 10 anni aumenterà il bilancio della difesa di circa 350 miliardi di shekel, pari a 116 miliardi di dollari. Il mantenimento della superiorità aerea israeliana è una pietra angolare della sicurezza nazionale. L'Iran non disporrà mai di un'arma nucleare, con o senza un accordo.
23: Quanto è stato benefico per le nostre esistenze, la nostra quotidianità, i nostri salari. Qui per ora solo la voce di Francesco Giavazzi, insigne economista, anche collaboratore stretto di Mario Draghi quando era Presidente del Consiglio.
5: Due aspetti diversi e complementari a tenere presente. Un aspetto macroeconomico, cioè che contributo il PNRR ha dato alla crescita dell'economia in questi 5 anni, e poi, secondo me forse più importante, l'aspetto delle riforme, cosa ha lasciato che prima non c'era. Secondo me lascia una cosa importante, cioè che il modo di spendere risorse pubbliche è cambiato radicalmente. È cambiato per il PNR, ma sta cambiando anche perché questo modo diverso, siccome ha funzionato, sta per essere usato in altri capitoli di spesa.
23: Speriamo, era Francesco Giavazzi, 335-699-2949 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio. Che succede in Medio Oriente? Questo riaccendersi della guerra, se vogliamo usare questa parola, la ripresa degli attacchi forse è più corretto, ma soprattutto la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz, che ha conseguenze enormi. Ecco, la domanda: che sta succedendo? Ma soprattutto, sono mosse che servono ai fini del negoziato, quindi anche qui tattiche sia degli iraniani sia degli americani, o è a rischio la tregua e quindi che si incancrenisca ancora di più il conflitto con le conseguenze economiche di cui parleremo tra poco? È una domanda che pongo così seccamente, diretta a Farihan Sabahi, che insegna storia contemporanea all'Università dell'Insubria, ha scritto una corposa e accurata storia dell'Iran. Professoressa Sabahi, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Il rischio grosso è cosa farà Israele nelle prossime ore, nei prossimi giorni. L'IDF si è detto pronto a intervenire, Netanyahu sarà a Washington la settimana prossima. Quello di cui siamo testimoni è una normalizzazione della guerra, un po' come è successo tra Russia e Ucraina. Bisogna vedere se effettivamente i negoziatori statunitensi e iraniani domani si incontreranno, perché domani sono previsti i negoziati. Al centro della disputa vi sono due diverse interpretazioni del memorandum di Islamabad, perché per l'Iran lo stretto di Hormuz è aperto, ma nei 60 giorni di interim il passaggio delle navi deve essere coordinato con Teheran, mentre per gli Stati Uniti lo stretto è aperto, tutti potrebbero passare senza coordinarsi con l'Iran. Quello che è successo martedì e quindi nel periodo di interim è che diverse navi commerciali hanno cercato di passare nel corridoio sud, quello dell'Oman, e quindi ci si domanda perché non da quello iraniano, che era quello preposto al passaggio, anche perché quello iraniano è quello dove non dovrebbero esserci le mine navali. E poi l'altra cosa interessante è che queste navi hanno cercato di passare con gli ICE transponders spenti, cioè con i sistemi di identificazione automatica di tracciamento per le navi spenti. Quindi per Teheran questa ha rappresentato una sfida ed è una linea rossa. Detto questo, io non credo che il memorandum verrà stracciato sulla questione di chi gestisce lo stretto, perché ci sono altre cose in ballo molto più importanti anche per la leadership di Teheran, e in particolare quei 300 miliardi di investimento nel settore privato.
23: Professoressa Sabahi, l'ultimo tema, ricordiamo a chi ci sta ascoltando che ieri, se non sbaglio, si sono chiuse le lunghe esequie per la morte e l'uccisione di Khamenei. Milioni di persone si sono viste sulle strade dell'Iran, che ci dicono cosa?
6: Il messaggio che hanno fatto passare le autorità iraniane, cioè hanno reso tutti questi giorni festivi, hanno obbligato di fatto i dipendenti pubblici ad andare a manifestare. Sicuramente c'è stata anche una partecipazione spontanea in Iran, ma anche in Iraq. In Iraq l'altro ieri si sono tenute le esequie del leader supremo iraniano Najaf Kerbela, però la cosa interessante è che le autorità di Baghdad, d'accordo con le autorità di Teheran, hanno reso l'altro ieri un giorno festivo, proprio per fare in modo che la gente andasse a rendere omaggio a Khamenei. C'è stata una folla di 2.3 milioni di iracheni e è stato detto alla gente che partecipando al funerale avrebbero avuto i loro peccati cancellati, e secondo tanti questa è in realtà in odore di eresia, perché insomma era stato un modo semplicemente per far accogliere più gente. Il fatto che le esequie si siano tenute anche in Iraq è importante perché le autorità iraniane hanno voluto dimostrare di avere ancora potere a livello transnazionale e quindi di poter esercitare potere anche lungo l'asse della resistenza, che è stato molto molto indebolito. Per il resto sappiamo che in Iran ci sono tante divisioni interne e tra i vari organi di potere. Ali Khamenei era l'arbitro, ora Mojtaba sappiamo che è stato severamente ferito, non si mostra in pubblico e il potere di fatto è ancora disperso tra più organi, in particolare in mano ai Pasdaran e poi in mano a questo negoziatore Galibaf, che cerca di colmare i divari e che proprio nelle ultime ore ha detto che Hormuz aprirà soltanto in seguito a un accordo con l'Iran e non per le minacce statunitensi. Si augura ovviamente la pace.
7: Ammiraglio, ci sente? Non sentiamo l'ammiraglio Di Paola. Devo dire che la riflessione che colpisce è che in queste settimane, in questi mesi, l'Iran ha dimostrato, al di là dell'avere o meno l'atomica, di avere uno strumento, un mezzo, un'arma, il controllo di uno stretto che si è manifestato nella sua efficacia sia economica sia militare. Questo è il punto forse più significativo. Non so se adesso siamo di nuovo in grado di collegarci con l'ammiraglio Di Paola. Ammiraglio, mi sente?
9: Io la sento, lei mi sente?
7: Sì, adesso la sentiamo, mi scusi per questo ritardo. Stavo facendo delle considerazioni fin banali sul fatto che lo stretto
9: sì, le ho
7: è per
9: sentite,
7: l'Iran.
9: Le ho sentite.
7: Ecco, e la cosa che colpisce è che l'esercito teoricamente più potente del mondo, cioè quello americano, accompagnato da quello israeliano, che insomma sarà il secondo e il terzo, non sono in grado di liberare lo stretto.
9: Ma il problema non sono in grado di liberare lo stretto, cioè per liberare lo stretto bisogna, stante la situazione, a parte l'intesa preliminare che è stata raggiunta, per liberare lo stretto bisognerebbe entrare in una situazione di scontro totale con l'Iran e questo è qualcosa che in questo momento, fino adesso, gli Stati Uniti non sono disposti a fare. Questo è il punto fondamentale, che per liberare lo stretto bisognerebbe dichiarare guerra all'Iraq, fare una guerra totale, e questo oggi gli Stati Uniti, per fortuna dico io, non sono disposti a farlo.
7: Ammiraglio, l'altro tema molto presente sui giornali stamane è quello del controllo delle isole, in particolare, se non sbaglio, di Karg e Keshm, perché da lì si potrebbe vigilare su chi passa o non riesce a passare. Ogni tanto, come lei sa, Trump minaccia di prenderle, in particolare l'isola di Karg, ma poi non lo fa perché, di nuovo, credo che sia molto complicato, ammiraglio.
9: No, non tanto, cioè dal punto di vista probabilmente operativo gli americani probabilmente sarebbero in grado di farlo. Il problema è che se lo fai entri in una situazione di guerra totale. Karg è il terminale principale che è all'interno del Golfo, diciamo, è il terminale principale iraniano per il petrolio, per l'imbarco e lo sbarco del petrolio. E l'altra isolotto è quello più a sud, è proprio vicino alla strettoia dello stretto, quindi è un punto dal punto di vista geografico e quindi strategico chiave per il controllo dello stretto. È chiaro che militarmente io credo che gli Stati Uniti sarebbero in grado di farlo, però se lo fanno entrano in guerra totale con l'Iran e questo non è quello che in questo momento, per quello che sembra di capire, si vuole fare.
7: L'ultima domanda, l'ultima riflessione, ancora una volta, ammiraglio, quello che l'Iran fa nel momento in cui gli americani colpiscono alcune loro basi è a sua volta attaccare i paesi vicini e estendere il conflitto. Forse una delle lezioni che ci lasciano questi mesi, queste settimane, è che le petromonarchie, l'espressione non è tanto felice, ma insomma non si sentono più tanto rassicurate dalla vigilanza e dalla protezione degli Stati Uniti.
9: Questo forse, però d'altro canto il fatto che gli iraniani attacchino le strutture di altri paesi del Golfo alleate o comunque che ospitano forze americane, non credo che vada a rinforzare un sentimento pro-iraniano nei paesi del Golfo, ma anzi l'esigenza di un ancora più forte legame con gli Stati Uniti per la loro difesa. Quindi non so quanto questo sia pagante nel lungo termine nel rapporto Iran a altri paesi del Golfo.
7: Grazie come sempre per la lucidità e sinteticità delle sue risposte all'ammiraglio Di Paola, che come ricorderete è stato sia ministro della difesa sia capo di stato maggiore. La domanda che abbiamo posto all'inizio, che si sta facendo credo qualunque italiano, è: ma le conseguenze per le mie tasche, persino brutali anche di fronte alle vite umane che si perdono nei conflitti, quali sono? Perché il gas aumenta, il petrolio aumenta, c'è anche la questione degli attacchi ucraini alle raffinerie russe che non contribuiscono, credo, a far abbassare il costo del petrolio, e soprattutto l'inflazione aumenta. Citavo all'inizio della trasmissione il titolo di apertura dell'Unione Sarda di stamane: spese, il carrello ha preso il volo. Se c'è un esperto di energia e di questioni energetiche, questo è Alessandro Lanza, che dirige la Fondazione Eni Mattei e insegna anche alla LUISS. Professor Lanza, buongiorno e benvenuto. Professor Lanza, dovremmo sentire, non so se sia caduto l'ammiraglio Di Paola professor Lanza che sentiamo. Buongiorno.
13: Io sono qua, buongiorno, buongiorno.
7: Allora, ci spiega che cosa sta succedendo e se è soltanto una fiammata e se invece, se continuano ad andare avanti così con queste scaramucce, schermaglie, comunque semiblocco dello stretto di Hormuz, cosa può accadere?
13: Allora, ci sono diverse questioni, sono molte, cerchiamo di sintetizzarle ovviamente. Questo è ovviamente uno degli shock petroliferi più gravi tra quelli mai registrati. Diciamo, noi ricordiamo, noi boomer ricordiamo quello degli anni 70, quando ci siamo ritrovati tutti in bicicletta la domenica, e io ero un bambino ed ero molto contento, ma in realtà era uno shock petrolifero di una certa importanza. Poi ce ne sono stati altri che non abbiamo il tempo di ricordare, ma diciamo uno shock petrolifero, questo è probabilmente tra i più registrati, considerato che nello stretto di Hormuz transita circa il 30% del commercio marittimo mondiale di greggio, e quindi il fatto che ci sia questa strozzatura ha sottratto al mercato il 20% dell'offerta. Quindi
7: nel frattempo non stiamo
13: seria.
7: Cercando vie alternative, professore?
13: No, non li stiamo cercando. In questo momento non li stiamo cercando. Abbiamo avuto lo stesso problema, diciamo, qualche anno fa, quando ci siamo dovuti liberare, per così dire, dell'offerta russa di gas, perché eravamo troppo dipendenti dal gas. Allora demmo una risposta chiara e netta e l'Italia uscì dalla dipendenza dal gas nel giro di pochi mesi, ma dal petrolio è un po' più complicato, diciamo, e questo non può accadere rapidamente.
7: Professore,
13: certamente, come
7: si finisca, prego. No, vada.
13: No, dicevo, come diceva lei, poi c'è un altro problema che è molto concreto, c'è un chiaro rischio di inflazione, di recessione, di stagflazione, chiamatela come volete, che dipenderà dal livello che il prezzo assumerà nei prossimi mesi e quindi anche settimane, vorrei dire, e il che dipende da come si mette la questione politica, deciderà di fare Trump e tutte quelle questioni di cui sono certo avete già discusso.
7: Ecco, professore, l'altro tema importante credo sia quello delle riserve. Durante la prima fase del conflitto Israele-Stati Uniti-Iran, le riserve aiutarono a tenere il prezzo, non dico basso, ma insomma contenuto. E se la guerra e il negoziato viene continuamente, diciamo così, sabotato da queste schermaglie, le riserve possono esaurirsi e quindi a quel punto sì, ci sarebbe una spinta inflattiva terribile?
13: Allora, la risposta breve è no, nel senso che le riserve ce ne sono ancora tante, sono nelle mani dei paesi e non si sa esattamente, a parte quelle ufficiali dichiarate, diciamo, che si conoscono con precisione, quelle dei paesi OCSE, che sono i paesi consumatori, dei paesi produttori non si conosce nemmeno l'ammontare complessivo. La risposta è ovviamente sì, possono essere intaccate, ma questo veramente non lo sa nessuno. Mi verrebbe da dire lo sa Trump, ma penso che anche lui sia confuso al riguardo, ogni tanto dice di sì, ogni tanto dice di no, ogni tanto attacca a quello, ogni tanto attacca a quello.
14: Professore,
13: la Groenlandia sì, la Groenlandia no, la Groenlandia di nuovo, insomma non è facile.
14: Le faccio un'ultima domanda un po' più tecnica, allora i container già stanno passando un po' di più per Capo di Buona Speranza, è una rotta più lunga, cambiano anche i premi assicurativi, cioè si paga di più e questo contribuisce alla dinamica inflattiva?
13: Sì, certo, sì. Questo è un problema molto serio. Questo è un problema molto serio, così come molto serio ed è spesso trascurato il fatto che noi pensiamo al petrolio e pensiamo alla benzina, ma in realtà fertilizzanti, con tutto quello che ne consegue, sono tutte legate alle catene legate al petrolio, quindi diciamo c'è un impatto su prodotti che a noi non paiono legati al petrolio, noi diciamo i non esperti, ma in realtà sono legatissimi al petrolio, per esempio i fertilizzanti.
14: È questo.
13: Quindi quindi quando si parla di escalation dei prezzi, pensiamo sempre alla benzina, perché ovviamente
14: è quella che mettiamo nella serbatoia,
13: ma c'è tutta una filiera colpita importante.
14: No, tra l'altro sia in Asia, professor Lanza ha fatto bene a ricordarlo, perché sia in Asia sia in Africa la prima fase della guerra ha portato, in ragione del blocco del traffico dei fertilizzanti, una crescita di beni primari letteralmente, quindi una difficoltà nell'esistenza quotidiana evidente.
13: Enorme.
14: Noi ringraziamo molto Alessandro Lanza, che ricordo è il direttore della Fondazione ENI, Enrico Mattei. Stiamo trasmettendo stamane dalla sede RAI di Ancona, e ho citato Ancona e le Marche perché Enrico Mattei, lo ricorderete, questo grande italiano, era marchigiano e molto legato a questa regione. Arriva la solita selva di messaggi che in realtà non parla di Iran ma parla contro i noi europei per aver scelto di aiutare Zelensky e di non comprare il gas russo, e tutto questo lo paghiamo noi italiani. Per essere ancora più pratici, per essere ancora più concreti, abbiamo pensato di coinvolgere nella nostra conversazione anche Michele Carrus, che è il presidente di Federconsumatori. Presidente, buongiorno, benvenuto.
15: Buongiorno a tutti.
14: Io citavo, non so se il suo cognome tradisca l'origine sarda, ma insomma citavo l'Unione Sarda stamattina, la tradisce, diciamo, spese, il carrello ha preso il volo. Cerchiamo di essere pratici, questo ennesimo scontro Iran-Stati Uniti che sta provocando sulle tasche degli italiani?
15: Sulle tasche degli italiani lo scontro ha provocato già un rialzo inflattivo che abbiamo sperimentato nei mesi scorsi ed è parossistico. Soprattutto relativamente in modo particolare ai carburanti, ciò che ci indigna è il cosiddetto fenomeno del raggio piuma, cioè noi abbiamo osservato un rialzo dei prezzi dei carburanti praticamente immediato,
14: certo,
15: quando ci sono fluttuazioni di prezzo al rialzo nei mercati internazionali, mentre non segue lo stesso andamento rapido il ribasso dei prezzi.
14: Presidente, questo accade sempre, no? Ma che potrebbe fare un governo?
15: Beh, diverse cose, tant'è che noi rivendichiamo delle misure precise da parte del governo. Innanzitutto abbiamo calcolato, ma non l'abbiamo fatto soltanto noi, lo ha fatto anche l'autorità garante dei prezzi, Mister Prezzi, no? Perché la commissione di rialzo rapido, della quale ho fatto parte, tutte le settimane si riunisce, monitora l'andamento dei prezzi e dice, e attesta, abbiamo un livello dei prezzi alla pompa dei carburanti che è superiore di qualche centesimo, di vari centesimi. Noi abbiamo calcolato 11 centesimi per la benzina e 19 centesimi per il gasolio, di prezzo superiore al livello che dovrebbe avere se facciamo una comparazione con quello che c'era per esempio a metà febbraio, che dove esistevano dei prezzi del petrolio e del Brent sostanzialmente analoghi a questo e anche a quello di oggi, è anche tenuto conto del valore del cambio euro-dollaro.
14: La speculazione è evidente. Presidente, un ultimo tema. Diceva il professor Lanza, non pensiamo solo alla benzina, pensiamo a tutto, a ricaduta, a cascata, a tutta una filiera di prodotti, ora i fertilizzanti e tutti gli annessi.
15: Caspita, soprattutto perché la guerra poi è caduta in un periodo in cui c'era la semina e quindi i prodotti a base di urea servivano per l'appunto per fertilizzare i campi, soprattutto per i cereali, e questo genera dei fenomeni di carenza di prodotto, dunque di carestia potenziale in tante parti, soprattutto dell'Africa, ma genera comunque un rialzo dei prezzi in tanti generi di consumo. Dal Golfo Persico passano tanti prodotti intermedi e materie prime utili per le nostre attività industriali, pensi soltanto all'etilene e ai derivati quindi plastici. quindi sia, oppure i metalli, metalli pesanti, preziosi e così via, all'interno dall'alluminio per dire, per non dire a tutti i minerali a base di platino. Quindi siamo davanti a una cosa che ha degli effetti moltiplicatori sui prezzi. Per quanto riguarda l'Italia in particolare, poi i prezzi dei generi di largo consumo ne subiscono gli effetti del rincaro dei carburanti. Perché? Perché l'86% delle merci nella distribuzione commerciale viaggia attraverso camion gommati alimentati a gasolio.
14: Certo, questo va sempre ricordato, ha fatto benissimo Michele Carus, che è il presidente di Federconsumatori, a farlo. Tra l'altro l'economia sarà centrale subito dopo il GR nella seconda parte di Radio Anch'io, perché lo sapete, il 30 giugno è scaduto il cronoprogramma per il PNRR. Com'è andata? Quanto ha contribuito a tenere l'economia italiana in piedi? I nostri salari sono aumentati o no? Perché questo non è certo secondario. 335-699-2949, ci risentiamo tra mezz'ora.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Mobilità. Sono le 7.56 minuti. Andiamo in A4 Torino-Milano. Si segnalano code a tratti per un incidente allo svincolo percorso Giulio Cesare in direzione di Torino. In A10 Genova 20 miglia, traffico intenso e code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con l'A7 in direzione di Genova. Sulla dorsale Adriatica in A14 traffico intenso tra l'allacciamento con l'Autosole e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Sempre in A14 si registrano code per circa 3 km a causa di un incidente. Siamo tra Bologna Fiera e Castel San Pietro, ancora in direzione di Ancona. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico rallentato per lavori tra il centro intermodale S e il chilometro 75 in direzione di Livorno. In autosole sul tratto Firenze-Roma, rallentamenti per un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. In chiusura, sulla tangenziale di Napoli, code tra Fuorigrotta e Vomero in direzione della diramazione Capodichino. È tutto da Rai Mobilità, prossimo aggiornamento alle 10.28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
27: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
27: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un piano di Teheran per uccidere Donald Trump, notizia del Wall Street Journal, l'avviso dagli Stati Uniti da fonti di intelligence israeliana. Tregua fragile, i raid incrociati paralizzano il traffico a Hormuz. Giorgia Meloni sui social, sui migranti, volevamo cambiare l'approccio europeo e ci stiamo riuscendo. Dopo il vertice NATO a Palazzo Chigi riunisce ministri e vicepremier, il punto sulla sicurezza, anche sulle ferrovie. Uccisa dall'ex, femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Luigia Fortunato, 33 anni, accoltellata a morte nel suo appartamento, forse l'affidamento del figlio la causa del delitto. Alle 11 Seveso ricorda, 50 anni dopo, il più grande disastro ambientale della nostra storia, il guasto al reattore di uno stabilimento, la nube di diossina, alla cerimonia anche il presidente Mattarella. Senza tregua, l'Italia colpita dal caldo estremo fino al 20 luglio, picchi superiori ai 40 gradi. Oggi e domani Firenze e Perugia da bollino rosso, emergenza incendi in Spagna, 12 morti. Infinita energia è quella dei Rolling Stones che oltre 60 anni di carriera pubblicano un nuovo album, il 25esimo, Foreign Tongues, con le collaborazioni di Robert Smith, The Cure, Bruno Mars, Paul McCartney. Mondiali, un super Mbappé trascina la Francia, Marocco sconfitto, Transalpini prima in semifinalisti. Questa sera Spagna-Belgio, tennis a Wimbledon, Sinner ritrova Djokovic, sfida infinita per un posto in finale. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque il conflitto nel Golfo, c'è un piano di Teheran per uccidere Trump, notizia del Wall Street Journal che cita fonti di Israele. Israele che potrebbe tornare a colpire nel frattempo la Repubblica Islamica. Di certo un conflitto e due vie: da una parte i bombardamenti statunitensi degli ultimi giorni, dall'altra il lavorio diplomatico che va avanti. Da New York la corrispondente.
4: Nonostante la ripresa dei raid, gli Stati Uniti continuano a cercare una soluzione diplomatica con l'Iran e i colloqui tecnici proseguono, lo dice un funzionario americano che definisce atti di terrorismo gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. L'esercito americano fa sapere di aver colpito oltre 170 obiettivi iraniani in 48 ore, un aumento significativo dell'intensità rispetto ai precedenti attacchi lanciati durante il cessate il fuoco. Secondo il sito Axios, l'attuale escalation potrebbe durare diversi giorni, una settimana o un mese. Trump del resto è stato chiaro. Ogni volta che ci colpiranno, li colpiremo 20 volte di più. Il presidente americano ha avuto un colloquio con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti e il Wall Street Journal rivela che Israele ha recentemente condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Sono il bersaglio numero uno di Teheran, ha detto il presidente tornando da Ankara. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Teheran che non conferma ma che reagisce agli attacchi ordinati nei giorni scorsi dalla Casa Bianca, colpendo obiettivi americani nella regione fino alla Giordania e bloccando di nuovo lo stretto di Hormuz. Stanotte intanto nuovi raid, il corrispondente.
5: I colloqui continuano, ma fermare l'escalation è sempre più difficile. Nella notte ci sono state altre due ondate di raid aerei contro un'area militare a Konarak. Preso di mira ancora una volta il sud dell'Iran come rappresaglia per gli attacchi dei Pasdaran ad almeno tre petroliere nello stretto di Hormuz, dove adesso il traffico navale è di nuovo fermo. Il ministero degli esteri iraniano ha denunciato che gli attacchi contro infrastrutture civili come i ponti ferroviari sono crimini di guerra. Per questo ieri è stata sospesa la circolazione dei treni tra Teheran e Mashhad, la città dove è stato tumulato il feretro dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra. La cerimonia è stato l'ultimo atto di un funerale itinerante durato quasi una settimana e che secondo i media iraniani sarebbe stato il più grande della storia con la partecipazione di oltre 40 milioni di persone. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E Israele nel frattempo, lo dicevamo, minaccia nuovi possibili attacchi contro la Repubblica Islamica. Da Gerusalemme la corrispondente.
0: Israele resta in stato di allerta, anche se al momento non sembra che la nuova crisi tra Stati Uniti e Iran possa allargarsi anche a questo paese. Il ministro della difesa Katz però lo ha detto chiaramente: siamo pronti a riprendere per la terza volta la guerra contro Teheran. Per Israele resta prioritario risolvere la questione nucleare iraniana. Il premier Netanyahu, durante una cerimonia all'Accademia all'Aeronautica Militare, è tornato a ripeterlo: l'Iran non avrà l'arma nucleare e sarà così con o senza accordo. C'è poi il nodo Libano, dove l'intesa raggiunta a Washington chiede chiaramente il ritiro da alcune zone del sud del paese da parte dell'esercito israeliano. Anche su questo Netanyahu, come tutti i vertici militari, resta fermo sulle sue posizioni. Israele rimarrà nel paese confinante fino a quando la minaccia di Hezbollah non verrà eliminata. A Gaza intanto i raid israeliani non si fermano. Ieri un attacco mirato ha colpito un'auto, l'obiettivo il nuovo portavoce di Hamas, che però sarebbe sfuggito all'attacco. Ma in altri raid 6 persone sono state uccise nel corso della giornata. Tra di loro, ha fatto sapere l'esercito israeliano, un comandante della Jihad Islamica e un combattente di Hamas. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E poi c'è l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, la guerra russo-ucraina. Ancora attacchi contro raffinerie e depositi di carburante in Russia, in fiamme impianti nelle regioni di Krasnodar e Rostov. In stallo le trattative, l'unica questione su cui Kiev e Mosca hanno raggiunto accordi è lo scambio dei prigionieri di guerra. La nostra inviata ha incontrato un marino ucraino liberato dopo oltre 3 anni di prigionia.
2: Nelle immagini degli scambi di prigionieri vedi abbracci e sorrisi, ma le persone sono spezzate dentro. I russi fanno di tutto per annientarti, a partire dai bisogni più basilari, come il cibo. Te ne danno pochissimo, a tal punto che ci si scanna come animali per una briciola di pane. È un fiume in piena con Alberto Leiva, padre cubano e madre ucraina, sguardo severo. Nella 36esima brigata della Marina Militare ha combattuto per la difesa di Mariupol nei primi mesi della guerra, poi è stato fatto prigioniero. Ci parla di vessazioni continue, botte, torture. Ti tengono in celle con le finestre aperte a 30 gradi sotto zero, ma la paura è persino più forte del freddo, dice. Sei talmente terrorizzato e abbrutito che pur di non rischiare altri pestaggi sei pronto a fare qualsiasi cosa a comando. A farci resistere è stata la consapevolezza di non aver fatto niente di male, che non eravamo noi dalla parte sbagliata della storia. Stavamo solo difendendo la nostra città e la nostra terra. Dice ancora Juan, e pensa a quanti sono ancora nelle mani dei russi da 4 anni e più e non sanno se mai torneranno a casa. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Guerra in Ucraina che è stata al centro, tra l'altro, del vertice NATO di Ankara. Per l'Italia ha partecipato Giorgia Meloni, che all'indomani del ritorno dalla capitale turca ha riunito i vice premier e alcuni ministri a Palazzo Chigi sui dossier sicurezza, anche sul caos ferrovie. La premier è intervenuta poi sui social sulla questione migranti con un plauso all'Europa.
6: Il cambio di approccio dell'Unione Europea sulla gestione dei migranti sta prendendo forma secondo il modello italiano. Giorgia Meloni lo evidenzia sui social, rivendicando gli anni di lavoro sul contrasto all'immigrazione clandestina e rimandando alla proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani. Un impegno continuo della Premier, che ieri pomeriggio ha presieduto una riunione con i suoi 2 vice e alcuni ministri su sicurezza e calo dei flussi. 2 ore a Palazzo Chigi per occuparsi ancor di più dei dossier interni, come aveva annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, scrive sui social la Presidente del Consiglio, assicurando che l'Italia continuerà ad impegnarsi affinché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e intransigenza. Giorgia Meloni ha sempre rivendicato anche strumenti innovativi, come i centri di rimpatrio in Albania, incassando una prima legittimazione da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e ottenendo anche il via libera sulla lista dei paesi sicuri. Carla Macrelli, GR1.
3: E le novità europee in tema migranti, ma anche la legge elettorale e le alleanze animano il confronto tra i partiti.
7: È la direzione che avevamo indicato. Fratelli d'Italia in scia alla Premier rivendica il nuovo approccio europeo sui migranti e sui risultati economici. Arianna Meloni.
8: La stabilità porta risorse, porta fiducia, porta certezza e in dubbio i dati ci dicono che questa nazione è tornata a crescere.
7: Il partito della Premier cerca convergenze tra gli alleati sul sì alle preferenze nella legge elettorale. Giovanni Donzelli sfida le opposizioni, niente voto segreto in aula. Dalla Lega Matteo Salvini sembra aprire, non abbiamo precondizioni. Forza Italia con Antonio Tajani precisa: valuteremo, decide il Parlamento. E su Vannacci Pier Silvio Berlusconi non chiude, prima vediamo il programma. In tema alleanze il campo largo promette: mai più divisi. Matteo Renzi incalza: senza centristi non si vince. Valuteremo un'alleanza a tempo debito, replica il 5 Stelle Giuseppe Conte. Ipotesi rinvio della manifestazione del 15 luglio a Padova per fare muro in Parlamento sulla legge elettorale, con la segretaria del PD Schlein che accusa: cambiano perché temono di perdere. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
9: La priorità del governo Meloni è la legge elettorale e il riarmo, mentre noi vogliamo costruire un'alleanza di governo per dare risposte ai cittadini.
7: Francesco Macaro, GR1.
3: Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica dal prossimo 9 settembre, sarà il direttore editoriale di QN Media, il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN, di recente acquisto da Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo è stato direttore del TG1, TG2 e TG3, oltre che amministratore delegato RAI. Alle 8:10 su Rai Radio 1 la cronaca: ancora un femminicidio a Loreto in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno.
10: La lite, poi l'aggressione mortale. Luigia Fortunato era nel suo appartamento a Loreto quando l'ex compagno, padre di suo figlio, l'ha colpita più volte con un coltello. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Dopo l'omicidio, il 35enne di origini tunisine è sceso in strada, in stato confusionale, con gli abiti ancora sporchi di sangue. Ad alcuni vicini di casa diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Immediato l'intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato e portato in caserma, poi la confessione. Non è ancora chiaro se il coltello con il quale ha ucciso la donna l'abbia afferrato dalla cucina o lo avesse già con sé. Luigi aveva 33 anni, era originaria di Cerignola in provincia di Foggia, ma non è ancora chiaro se il coltello con il quale ha ucciso la donna l'abbia afferrato dalla cucina o lo avesse già con sé. Luigi aveva 33 anni, era originaria di Cerignola in provincia di Foggia, ma da anni viveva nella città.

0: A guardare, sono uomo e musulmano. L'inchiesta della Procura di Roma sull'attività di spionaggio in favore della Russia, oggi gli interrogatori di due ex 007 italiani arrestati e il governo espelle due addetti dell'ambasciata di Mosca che minaccia reazioni nei confronti di Roma.
1: Un'ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale. Diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. È netto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo e confermato:
2: noi abbiamo espulso due spie. La nostra è una scelta basata su fatti.
1: Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov, addetti militari all'ambasciata russa in Italia, devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari due ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per essere interrogati. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe. Lui si è intanto difeso sostenendo che quelle notizie non fossero riservate, ma le carte dell'inchiesta racconterebbero il contrario. Elena Baiocco, GR1.
0: L'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025 a Pomezia. La Procura di Roma ha avviato l'analisi di 7 manoscritti e diversi dispositivi elettronici sequestrati all'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, indagato per tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Ancora sconosciuto il movente. Al momento non è prevista una nuova audizione per Ranucci come testimone. 50 anni fa il drammatico incidente di Seveso, uno dei più gravi disastri ambientali mai avvenuti in Italia. Il paese scoprì l'ICMESA, la diossina e le sue conseguenze. Alle 11 a Seveso ci sarà anche il presidente Mattarella a ricordare quanto accadde quel 10 luglio.
3: Sentito uno scoppio, no?
4: 10 luglio 76, ore 12 e 37, nel reattore A101 della ICMESA di Meda, non lontano da Monza, una reazione fuori controllo libera nell'aria circa 400 kg di sostanze chimiche.
5: La nube si diffonde nell'aria attraverso...
4: Investe case, campi, orti e 40.000 persone.
6: Non bisogna mangiare, neanche se bollite.
4: Le prime ordinanze dei sindaci arrivano il 15 luglio. La notizia appare invece sui giornali soltanto dopo 7 giorni.
7: Attenzione, tutti gli abitanti del...
4: Complessivamente vengono evacuate oltre 700 persone.
8: Ci hanno detto di andare via e andiamo. Ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli.
9: Sono 2 anni che abito in questa casetta, era la casa dei nostri sogni.
4: Più o meno in 500, per la maggior parte bambini, vengono colpiti da cloracne, una dermatosi provocata dall'esposizione al cloro.
10: Lo stabilimento si era insediato nell'immediato dopoguerra in una zona non prevista per l'industria.
4: Dopo anni, le sentenze su quel disastro hanno stabilito il risarcimento del danno morale e hanno fatto la storia della giurisprudenza. Mentre oggi in quella che fu l'area più contaminata, poi bonificata, il Bosco delle Querce, zona naturale protetta di 43 ettari, è allo stesso tempo memoria e monito affinché non accada mai più. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Invecchiamento della popolazione e denatalità tra le sfide per il sostegno del sistema previdenziale italiano, lo evidenzia il 25esimo rapporto dell'INPS presentato alla Camera.
11: Dal rapporto annuale IMSS, dal 1995 ad oggi, l'età di uscita dal lavoro è aumentata di oltre 7 anni. Un cambiamento che si accompagna però a un mercato del lavoro dove gli occupati continuano a crescere, sono il 63%, e i lavoratori assicurati all'IMSS hanno raggiunto il livello più alto di sempre, 27 milioni e 200 mila. A sostenere il sistema previdenziale contribuisce anche il lavoro degli stranieri, come conferma il presidente IMSS, Gabriele Fava.
12: Tra il 2019 e il 2025... i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero.
11: Nel futuro dunque è la natalità una delle grandi sfide. Secondo l'INPS, per aiutare le donne a conciliare lavoro e maternità servono misure concrete e sono positivi i bonus per l'asilo nido e le forme di lavoro agile. Accanto agli aspetti demografici c'è anche la discontinuità di carriera per le donne. Gli effetti si vedono già oggi, infatti ricevono assegni inferiori del 34% rispetto agli uomini. Lorenzo Opice, GR1.
0: Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per l'acquisto di una casa, sfiorano il 4%, conferma Banca Italia, specificando che raggiungono un livello che non si vedeva dall'agosto 2024, uno degli effetti dell'incremento del costo del denaro stabilito dalla Banca Centrale Europea. Parliamo ora di crisi del mercato auto. Proteste in corso in tutta la Germania, indette dal sindacato dei metalmeccanici contro il piano Volkswagen, che prevede, secondo il settimanale Der Spiegel, la chiusura di 4 fabbriche nel paese nei prossimi

0: prossimi anni, oltre al taglio di oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo. A pesare sul colosso dell'automotive tedesco, dazi americani e concorrenza cinese. Torna il caldo record in Italia, ma anche nel resto d'Europa. Temperature nuovamente in salita, durerà almeno fino al 20 luglio.
1: È un copione che abbiamo imparato a sopportare, quello che alterna il caldo via via più soffocante ai temporali brevi e intensi. Sarà così anche in questi giorni, spiega il maggiore Domenico Maione, aeronautica militare.
2: Qualche rovescio, soprattutto in prossimità delle zone alpine dove ci attendiamo piogge anche di tipo temporalesco. Qualche rovescio anche al centro, lungo la dorsale appenninica, specie tra Lazio, Abruzzo ed Umbria. Per il fine settimana, situazione pressoché simile, tempo più stabile nella giornata di domenica.
1: Oggi e domani sono due le città con bollino rosso, Firenze e Perugia. Da lunedì però sarà l'intero stivale ad accendersi nuovamente, vista l'ulteriore ascesa delle temperature che in alcune zone, come l'area interna della Sardegna, supereranno i 40 gradi. Emergenza caldo unita a quella degli incendi, anche in Europa. In Spagna sono già 12 i morti nel maxi rogo scoppiato in Andalusia, mentre in Francia, che si prepara alla festa nazionale del 14 luglio, oggi sono 9 su 96 continentali le province con bollino rosso. Paola Guarnieri, GR1.
0: La rivincita del pensiero critico sull'intelligenza artificiale, i big del settore cercano filosofi.
3: Si temeva che la tecnologia spazzasse via il pensiero umanistico, invece sta avvenendo qualcosa di inaspettato. I big dell'intelligenza artificiale assumono sempre più laureati in filosofia. La filosofa Amanda Haskell è tra le autrici della cosiddetta Costituzione di Claude, 20.000 parole che fissano i paletti etici del bot, cosa può dire e cosa no. Altri si occupano di domande fondamentali. Che significa mentire? Cos'è l'onestà? Cosa il bene comune? C'è persino chi prova a capire se un giorno queste macchine potranno soffrire. Anthropic e Google DeepMind ora schierano una mezza dozzina di filosofi ciascuna, con stipendi tutt'altro che filosofici, possono arrivare anche a $400.000 l'anno. Padre Paolo Benanti è consulente della Santa Sede in materia di etica e intelligenza artificiale.
4: Queste tech che partono molto dal saper fare, poco da un sapere tradizionale accademico di riflessione, si trovano a costruire delle cose che non sanno spiegare. E la domanda più antica della filosofia è: che cos'è? E per rispondere hanno bisogno di filosofi.
3: Federico Mello, GR1.
0: E chiudiamo con la musica. Esce oggi Foreign Tongues, il nuovo attesissimo album dei Rolling Stones.
5: La nostalgia non appartiene ai Rolling Stones. Se Paul McCartney guarda con malinconia quelli che furono i ragazzi di Dungeon Lane, Mick Jagger e compagni sono proiettati verso il futuro con il forte desiderio di continuare a sfornare hit. Ancora una volta c'è lo zampino di Andrew Watt, con un suono molto contemporaneo. 14 canzoni in questo Foreign Tongues, alcune rock dal piglio spinto, loro stile classico ma con un vestito moderno, attuale, i riff caldi di chitarra che rimandano alla loro anima più profonda, legata al blues, all'R&B. Non mancano gli ospiti anche in questo disco: Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e, ultimo ma non ultimo, Sir Paul McCartney al basso in Covered in You, come Jagger ha raccontato alla BBC. È stato grande, ha fatto una sessione, eravamo a Los Angeles, ha suonato una canzone punk con un basso funk.
6: Funk bass.
5: E McCartney conferma.
6: I'm playing with the Stones.
5: Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:20, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno a Giorgio Zanchini in collegamento da Ancona.
7: Salvatore, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Lo dicevamo all'inizio della trasmissione, il 30 giugno è scaduto il cronoprogramma per il PNRR. Allora la domanda si impone: come è andata? Come abbiamo speso i soldi datici dall'Unione Europea? Quanti progetti sono stati effettivamente completati? Ne parliamo tra poco con esperti, ma anche col ministro Foti.
0: E allora restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Emanuele Di Cavio e Stefano Siani. Da Salvatore Sabatino al microfono l'augurio di una buona giornata. Vi lascio alla pagina sportiva. Il GR torna con voi invece come sempre alle 9.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: GR1 Sport.
15: In studio Francesco Albanese, il calcio. In primo piano la Francia è la prima semifinalista del mondiale. Marocco liquidato 2-0, l'inviato.
16: La legge del più forte, pura e semplice. Il Marocco ci prova ad incartare la sfida nel primo tempo. Bonu para anche un rigore a Mbappé. Ma poi nella ripresa l'1-2 francese è micidiale. Prima proprio Mbappé, gol numero 8 in questo mondiale, numero 20 complessivo, a meno 1 da Leo Messi. E poi Dembélé, e la pratica è liquidata in appena 6 minuti con chirurgico cinismo. Davanti ai 70.000 del Gilla Stadium, maestoso, la squadra di Deschamps si conferma forse la più attrezzata per arrivare fino in fondo. Qualità infinita, tecnica, fantasia. Tanto che Meñán si è sporcato i guantoni solo a 10 minuti dalla fine, dopo gran parte del match da spettatore. Il Marocco esce con l'onore delle armi, qualche rammarico certo per la doppia risa tensione, ma contro questa Francia sarebbe stato difficilissimo per chiunque. E l'eroe della serata, manco a dirlo, è stato proprio Kylian Mbappé.
17: L'unico modo per rilassarsi è vincere, e ora che abbiamo vinto siamo davvero più tranquilli. Siamo in semifinale, siamo molto contenti, c'è ancora molta strada da fare e siamo consapevoli che ciò che ci aspetta è ancora più difficile, ma siamo pronti, pronti ad affrontare tutto. Recupereremo con calma e guarderemo la partita tra Spagna e Belgio per sapere contro chi giocheremo.
16: Foxboro, Manuel Codignoni, GR1.
15: E lo sentivate a sfidare la Francia martedì a Dallas, sarà una tra Spagna e Belgio che stasera alle 21 si affrontano a Los Angeles, così il tecnico della Roja, Luis de la Fuente.
18: Belgica è una selezione molto potente.
19: Il Belgio è una squadra molto forte, i loro calciatori giocano in Spagna, Inghilterra, Portogallo, Francia, Germania, hanno vinto titoli, sarà una partita molto difficile, d'altronde siamo ai quarti e ci sono le 8 migliori squadre del mondo.
18: Saremo los 8 mejores equipos del mondo.
15: Contro la Spagna partirà ancora una volta dalla panchina Romelu Lukaku, l'attaccante del Napoli è però una delle armi segrete di questo Belgio, sentiamolo.
19: Tutti devono giocare la partita perfetta, ma da ora in poi, se vuoi arrivare il più lontano possibile nel torneo, devi affrontare queste situazioni. La Spagna è un'ottima squadra con un'identità che mantiene dal 2008. Siamo preparati, abbiamo le nostre armi per metterli in difficoltà e questa è la nostra sfida.
15: Siamo al tennis, a Wimbledon. Sinner si gioca un posto in finale contro Novak Djokovic, l'inviato.
20: Il passaggio di consegne ci fu a Malaga nel novembre del 2023, quando Jannik annullò 3 match point a Novak e riportò l'Italia a trionfare in Coppa Davis 47 anni dopo nella finale contro l'Australia. Sinner Djokovic, una storia che si ripeterà oggi pomeriggio sul campo centrale più famoso del mondo, seconda semifinale, puntata numero 12. Jannik avanti 6-5 nei precedenti, ma ha perso il più recente, la semifinale dello scorso Australian Open in 5 set. Il barone rosso della racchetta, consapevole che deve alzare il livello per centrare una storica finale bis a Wimbledon, Sinner.
21: Sicuramente c'è un pochettino spazio di miglioramento, sì, lo devo fare per la prossima partita, lo so. Sono anche abbastanza tranquillo che posso farlo, no? Non è detto che ce la faccio.
20: La finale del singolare femminile, il derby ceco Mukova-Noskova, Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
15: Tour de France a solo di Pogacar, lo sloveno sul Tourmalet si prende tappa e maglia gialla.
22: Scrivere la storia del ciclismo è ormai diventata un'abitudine per Tadej Pogacar. Soltanto per raccontare le sue imprese servirebbe un'enciclopedia. L'ultimo capitolo serve invece a raccontare l'impresa sul Tourmalet. Lo sloveno parte a 40 km dall'arrivo e fa il vuoto. Vingegaard resiste, ma poi si stacca anche lui. Non pervenuti gli altri big. Evenepoel è il primo a saltare, ma poi fanno la stessa fine Sexas, Lipovic e Ayuso. Insomma, anche quest'anno l'epilogo del Tour de France sembra scontato. l'ennesimo duello tra Pogacar e Vingegaard. Proprio il danese è stato di fatto l'unico a battere Tadej in una corsa a tappe, ma da due anni finisce sempre dietro allo sloveno. Tra i due ci sono adesso 2 minuti e 42, poco per considerare già chiusa la pratica, abbastanza per infondere fiducia, ma il marziano di Comenda non ne ha bisogno. Intanto oggi ripartirà in maglia gialla dopo la 23esima vittoria alla Grand Boucle, in una tappa con arrivo a Bordeaux in cui torneranno ad essere protagonisti i velocisti. Cristiano Piccinelli, GR1.
15: È tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Piemonte ha centrato il 100% della spesa sul PNRR, ha realizzato tutti gli obiettivi target che erano stati dati da Bruxelles, non ha perso un euro di penalizzazione, anzi rispetto a quanto ci avevano dato hanno aggiunto da Bruxelles 35 milioni di euro perché siamo stati bravi.
6: Le città del sud e i comuni del sud hanno avuto una performance in perfetta media nazionale, in alcuni casi migliore della media nazionale.
7: Ovviamente soffriremo degli ulteriori mesi di proroga che sono stati dati dal governo sulla base delle regole europee.
8: Il PNRR è quella forza propulsiva per un settore già che andava bene rispetto al panorama europeo, cioè quello dell'economia circolare, ma con il PNRR, con gli investimenti in impianti, in strutture, infrastrutture, ma non solo infrastrutture fisiche, ma anche le infrastrutture, diciamo, amministrative. PNRR ha dato questa propulsione a colmare una serie di gap che c'erano, nonostante il settore godeva di buona salute. Ora c'è da continuare, da mantenere e migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni.
9: Non sono Roberto da Padova. Per quanto riguarda il PNRR, io vorrei fare un plauso al governo che è riuscito a mettere a terra tutti i finanziamenti, tutti i progetti che l'Unione Europea ci ha dato. Probabilmente il problema viene adesso, perché dare dei soldi per fare delle infrastrutture, ok, ma mantenerle, e quanti soldi ci vogliono adesso per mantenerle?
10: Buongiorno, a proposito dei fondi PNRR vorrei cercare di capire con voi quali sono le successive scadenze inderogabili, perché qui vedo molte opere, soprattutto per quanto riguarda le strutture di comunità, che ancora sono ben lungi dall'essere completate, e il mio timore è che possano dover restituire addirittura dei soldi che sono stati presi.
11: Sono le 8:30 del 10 luglio, bentornati a Ascolto di Radio Anch'io. Avete sentito le voci di Alberto Cirio, cioè il presidente della Regione Piemonte, di Gaetano Manfredi, che è il sindaco di Napoli, ma è anche il presidente dell'ANCI, e di Luigi Proietti, che è il direttore generale per l'economia circolare del MASE, il Ministero per l'ambiente e lo sviluppo, per l'ambiente e l'economia e lo sviluppo economico. C'è un punto che vorremmo toccare riprendendolo dalle parole degli ascoltatori. Adesso che succede? Ovviamente c'è una premessa da fare. Come è andata sinora? Vi leggo un altro messaggio, tanti ce ne state mandando. 335-699-2949, quello di Tullio da Bergamo. Il 30 giugno è scaduta una scadenza importante, ma tanti progetti restano incompiuti e le risorse non sono state sfruttate pienamente. Dice, scrive Tullio, l'Italia ha incassato 166 miliardi, ma la spesa effettiva è ancora insufficiente e molte opere sono ferme o in ritardo. La domanda nostra: è vero quello che scrive Tullio? Per i cittadini significa opportunità perse, meno infrastrutture moderne, scuole e sanità rinnovate, transizione green rallentata, un piano ambizioso che rischia di rimanere incompiuto con soldi europei spesi male o da restituire. Servono più concretezza e meno annunci. I dati, in realtà i numeri sono moltissimi, e dai numeri dobbiamo partire. Noi ragioneremo di come è andata sul PNRR con Luca Dal Poggetto della Fondazione Open Police, che fa dei controlli e delle ricerche molto accurati, guardate il loro sito, con Carlo Cottarelli, che attraverso poi lo suo osservatorio dei conti pubblici della Cattolica fa la stessa operazione, con il ministro Tommaso Foti, che ha la delega sul PNRR, ma poi toccheremo l'altro tema che abbiamo suggerito all'inizio. Ecco, tutti questi soldi che sono serviti, naturalmente la risposta credo sia un sì, a far crescere il nostro paese o a evitare la recessione, ma in termini di salari, che cosa hanno prodotto? Quali sono state le conseguenze sui nostri stipendi? Sono stati erosi dall'inflazione o sono cresciuti più dell'inflazione? E ci sono dei numeri forniti dall'Istat e dall'Inps in queste ore alle nostre spalle, molto utili. Ma partirei da Luca Dal Poggetto, lo dicevo, Fondazione Open Polis, per rispondere a un po' delle domande che pongono ascoltatrici e ascoltatori e che insomma porremo noi stessi. Dal Poggetto, buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno, grazie per l'invito.
11: Allora, partiamo dalla prima domanda. Cosa sappiamo? Ricordiamo, 30 giugno, scadenza del cronoprogramma, richieste di pagamento, se non sbaglio, entro il 31 agosto, poi ci sarà una verifica a Bruxelles e erogazione dei soldi entro fine 2026. Cosa sappiamo sul livello effettivo di completamento?
12: Allora, innanzitutto diciamo il cronoprogramma che descriveva è corretto. Sostanzialmente il 30 giugno è un momento molto importante anche da un punto di vista, se vogliamo, simbolico, perché rappresenta la conclusione del cronoprogramma del PNRR italiano. Entro questa scadenza in teoria avremmo dovuto completare tutte le scadenze del PNRR per poi inviare la richiesta di pagamento entro il 31 agosto. Diciamo che questa è un po' la data da cerchiare di rosso.
11: Quindi richiesta di pagamento entro il 31 agosto.
12: Esattamente. Per quanto riguarda, diciamo così, valutazioni sul completamento dei lavori, è doverosa una premessa, vale a dire il fatto che purtroppo i dati che abbiamo a disposizione sono in parte limitati e sono aggiornati a febbraio 2026, quindi è la fotografia che possiamo
11: dati
12: fare.
11: Dati che il cittadino comune trova dove? Dal Poggetto, dove li trova i dati, cittadino comune?
12: Sono dati naturalmente che noi prendiamo da fonte ufficiale, che è il portale italiadomani.it, che è il portale del governo, dove in teoria dovremmo trovare informazioni appunto sui progetti finanziati dal PNRR.
11: E sono fermi a febbraio.
12: Ora purtroppo sono fermi a febbraio. Purtroppo sì. I dati che sono consultabili su questo sito non ci parlano di tutti i progetti finanziati. C'è purtroppo una discrepanza piuttosto rilevante tra quelle che sono le dichiarazioni dell'esecutivo che parla di oltre 655.000 progetti finanziati, di cui 541.000 già conclusi e altri 100.000 molto vicini alla conclusione, rispetto ai dati che anche organizzazioni indipendenti, non governative come la nostra, possono accedere. In questo caso noi abbiamo a disposizione dati per 280.000 progetti, di questi 280.000 circa 184.000 risultavano a febbraio 2026 ancora in corso.
11: Scusi, Dal Poggetto, quindi, è possibile che ci sia una discrepanza così evidente fra i vostri dati e quelli del governo?
12: Dunque, un elemento sicuramente critico che abbiamo rilevato è che non sono disponibili, non vengono resi pubblici dati su due misure particolarmente rilevanti e particolarmente anche critiche, se vogliamo. Una è la misura riguardante il superbonus. Il PNRR finanziava con una parte delle proprie risorse anche il superbonus, che tra l'altro in questi giorni è anche stato al centro delle osservazioni della Corte dei Conti europea. E l'altra è Transizione 4.0, una misura appunto a favore di investimenti innovativi all'interno delle imprese. Sono due misure che insieme valevano 30 miliardi e di cui purtroppo con i dati attualmente disponibili non abbiamo informazioni.
11: Ha detto superbonus è la seconda, mi sono distratto leggendo i messaggi degli ascoltatori, mi perdoni, così poi lo dico al ministro Foti. Superbonus è la seconda?
12: Transizione 4.0, sì. Ascolterò sicuramente anch'io con grande attenzione le dichiarazioni del ministro.
11: Senta, Dal Poggetto, altra cosa, esiste un primato italiano su investimenti e uso dei fondi del PNRR in Europa?
12: Dunque, questa è un'informazione che viene spesso ribadita diciamo dagli esponenti politici dell'attuale maggioranza, e però è un'informazione che va un po' contestualizzata. Sicuramente l'Italia è il paese che finora ha incassato più risorse del proprio PNRR, sono circa 166 miliardi, ma d'altronde dobbiamo anche tenere presente che il piano italiano era quello comunque più consistente nel confronto con gli altri paesi europei. C'è anche un altro elemento da dire, che nel corso del tempo molte delle scadenze che erano state inizialmente previste sono state posticipate all'ultimo momento utile, che come ricordavamo prima era appunto il 30 giugno. Se facciamo un confronto tra le scadenze già completate e quelle totali che erano previste, in realtà ci sono alcuni paesi che fanno meglio del nostro, tra questi anche la Francia e la Germania. però appunto, come dicevo, tutti i piani sono diversi sia per importi che per livello di complessità, quindi questo va tenuto in conto. Se ad esempio consideriamo la Spagna, che è il secondo paese dopo l'Italia che riceve più risorse, notiamo che la Spagna è molto più indietro.
11: Dal progetto resti con noi, perché vorrei fare un'ultima domanda, però vorrei anzitutto dare la parola a Carlo Cottarelli, economista, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica, chiedendogli in maniera secca: le tornano i numeri, questo elenco che ha fatto dal progetto? Carlo Cottarelli, buongiorno.
13: Sì, buongiorno a tutti. Sì, mi sembra che i numeri siano quelli, compreso il fatto che noi abbiamo incassato più di tutti e che sono sicuro che incasseremo anche l'ultima rata, anche se le cose non sono state fatte poi tanto puntualmente. La Commissione Europea un po' ci ha chiuso un occhio, ecco, per farci arrivare i soldi comunque. Alcuni progetti sono stati rinviati in corso d'opera, alcune cose sono state cambiate.
11: Alla quindi fine, non dovremo restituire nulla, da quello che capisco.
13: No, restituire due terzi dei soldi sono arrivati,
11: no,
13: come
11: quello
13: prestito.
11: Certo, perché era un prestito, no? Ma di
13: però
11: quei progetti
13: non,
11: che non siamo...
13: i soldi, tutte le rate arriveranno, compresa l'ultima, sono sicuro al 100%. Se le cose non sono state completate, alcune cose ci si è messi d'accordo che in qualche modo saranno completate più avanti, attraverso, hanno fatto una specie di artificio contabile, diciamo, che consente di completamento di alcune cose più in là. C'erano poi alcune cose che fin dall'inizio si sapeva sarebbero state completate con fondi italiani, e questi ci vogliono ancora un po' di anni.
11: Il punto che interessa chi ci sta ascoltando, e tra poco leggerò qualche messaggio, è l'impatto che il PNRR ha avuto sull'economia italiana. Permettetemi di leggere due messaggi. Uno è arrivato da Mauro da Roma: io non riesco a trovare tangibilità nell'utilizzo dei fondi PNRR. Questo non è vero. Poi Mauro, che sta a Roma, potrà notare tutti i lavori che sono stati fatti in città. Voi sapreste individuare una grande trasformazione in un qualche settore dovuto all'impiego di questi fondi? Sul sito in realtà queste cose si vedono. Gianluigi da Milano: è più, mi sembra interessante, 3.150 miliardi di debito, pari a 137% del PIL, e questo è il dato pesante degli ultimi 8 anni. Questo riguarda però il debito pubblico italiano, Gianluigi lo sa, ma insomma quello che nelle aziende chiamerebbero il più importante KPI, indicatore chiave, il PIL non cresce abbastanza nonostante il PNRR. Ecco, facciamo un discorso più generale di impatto, Cottarelli.
13: Allora bisogna distinguere, perché il piano nazionale di ripresa e di resilienza, serviva il piano a riprenderci e a renderci più resilienti. La prima parte c'è stata, cioè grazie ai fondi del PNRR, anche quelli che sono arrivati dalla Banca Centrale Europea 2020-2021 e anche 2022, lì la ripresa è stata più forte del previsto e anche più forte di quella degli altri paesi. Dopodiché ci siamo fermati, nel senso che la parte di resilienza cosa voleva dire? Voleva far diventare il paese, l'Italia, un paese dove il tasso di crescita non era più dello 0, era del 2%, la Spagna sta facendo il 3%. Questa cosa non c'è un segno tangibile che sia stata raggiunta. Uno naturalmente potrebbe dire: ma se non ci fosse il PNRR saremmo ancora più bassi. Improbabile, perché vorrebbe dire che noi, la nostra crescita normale sarebbe zero, neanche zero virgola, zero. Ma prima del 2020 non eravamo a zero, crescevamo all'1%, e siamo più o meno rimasti a quel livello, anche un pochino sotto. Evidente, non c'è un segno evidente che il PNRR abbia cambiato radicalmente l'economia italiana.
11: Altri due messaggi di ascoltatori, Cottarelli, poi torno da lei e dal progetto, poi sarà con noi Mariangela Pira e infine il ministro Foti. Buongiorno, qui nel Canavese hanno fatto un super acquedotto con quei soldi, tutto nei tempi, non sembra nemmeno di essere in Italia. E poi Luca da Locri: faccio il consulente aziendale per le imprese di costruzione, nel mio piccolo gestisco decine di appalti finanziati col PNRR per decine di milioni di euro. Al 30 giugno abbiamo trasmesso la comunicazione di aver finito i lavori, gli enti appaltanti ci hanno concesso ulteriori 60 giorni per il completamento delle opere, così come previsto dalle linee guida del Ministero. La verità vera è però che nella realtà per finire i lavori serviranno molti mesi, con la conseguenza che i 60 giorni trascorreranno inutilmente. Quello che raccontano dal Ministero non corrisponde quindi al vero. Cottarelli, torno da lei, però domando a dal progetto: ma noi come rendiconteremo dopo il 2026 dal progetto?
12: Ma dunque, c'è sicuramente un elemento da tenere in considerazione, e cioè il fatto che effettivamente poi il livello di rendicontazione richiesto da Bruxelles ci parla nella maggior parte dei casi di un certificato tecnico, che è il certificato di fine lavori. Questo poi non vuol dire però che un'opera sia poi effettivamente conclusa, quindi collaudata e fruibile eventualmente anche alla collettività. Quindi questo è un primo elemento da tenere in considerazione. Quindi parliamo di una rendicontazione che è principalmente amministrativa, quindi probabilmente, come ricordava anche l'ascoltatore, affinché molti progetti, come ad esempio le case della comunità, le scuole, gli asili nido e via dicendo, saranno poi fruibili effettivamente più avanti nel tempo. Un elemento che però sicuramente bisogna tenere presente è che già la Commissione europea ha dichiarato che i vari stati saranno poi passibili di essere soggetti a controlli anche nei prossimi anni. Quindi molto importante sarà comunque concludere le opere, perché altrimenti c'è il rischio di una quella che tecnicamente viene definita clausola di reversal, che significa sostanzialmente che se ci sono dei controlli da parte delle istituzioni europee anche successivamente alla conclusione del PNRR, ci si dovesse rendere conto che gli obiettivi previsti non sono stati raggiunti, in teoria potrebbero essere richiesti indietro parte delle risorse assegnate. Naturalmente questo è più teorico che reale, però c'è questa possibilità.
11: Luca Dal Poggetto, Fondazione Open Polis. Ultima domanda per Caro Cottarelli. Ricordo tra l'altro che Cottarelli sta animando una raccolta firme iniziata pochi giorni fa in Senato, che vorrebbe l'approvazione di una legge che richiederebbe ai partiti di indicare nei programmi elettorali, noi fra poco andremo alle elezioni, non soltanto quello che vogliono dare ai cittadini, ma da dove prenderebbero i soldi per fare quelle cose, per prendere quei provvedimenti. Diciamo, vasta ambizione, se posso dire, Cottarelli. Però l'ultima domanda è: ma dopo che finiscono questi soldi del PNRR, l'Italia faticherà a crescere?
13: Sì, beh, stiamo già faticando, nel senso che siamo bloccati allo zero virgola. Non è un disastro, è meglio questa situazione di essere in crisi con il PIL che cade, l'occupazione è cresciuta anche se sono posti di lavoro a basso valore aggiunto, bassa produttività, infatti la produttività è scesa. Si tratta di cercare di andare avanti, cioè il mondo non finisce col PNRR, la necessità di fare riforme c'è ancora. Possiamo, è che siccome finisce il PNRR dobbiamo fermarci, no, dobbiamo andare avanti, intensificare, soprattutto sul piano della riforma della burocrazia, riduzione della tassazione, riforma dell'energia. C'è un problema anche di avere un piano di immigrazione, ma regolare, perché non si può andare avanti con gli sbarchi e le difficoltà di integrazione. Tutte queste cose sono riforme che noi dobbiamo fare assolutamente al di là del PNRR.
11: Caro Cottarelli, grazie davvero, economista, direttore osservatorio dei conti pubblici della Cattolica. Tre messaggi grazie appena arrivati, buongiorno e grazie a lei. A Paternò, in provincia di Catania, Giovanni a scriverci: tre anni fa con il PNRR sono stati piantati 500 alberi, ad oggi non è sopravvissuto nemmeno uno perché non è stato previsto un piano di irrigazione. Che spreco. Buongiorno, altro messaggio: il problema è che c'è stata una polverizzazione di interventi anziché concentrarsi su opere strategiche con un moltiplicatore elevato. Altro messaggio, città Milano Finanza: lo Stato italiano deve rimborsare gli interessi sui prestiti del recovery plan, che costituiscono circa il 64% dei 194,4 miliardi totali, stimati in 2,8 miliardi di euro per il solo 2026. Una domanda avevamo posto all'inizio, basata anche sui numeri Istat e INPS di questi giorni: ma tutto ciò ha avuto impatto sui nostri salari? Non è che ci sia una correlazione fra le due cose, ma insomma si sperava. È una domanda che faccio a Mariangela Pira, che è una bravissima collega soprattutto del settore economico. Mariangela, buongiorno, benvenuta.
14: Buongiorno, buongiorno a voi.
11: Perché i nostri salari... Rispondi, scusa l'interruzione.
14: No, figurati, rispondo alla tua domanda. Allora, diciamo che la risposta corretta è no, e non certamente in modo diretto o diffuso. Diciamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, citavi l'esempio degli alberi del signore che ti ha scritto, sì, ha sicuramente spinto dei progetti, e questo ovviamente ha spinto delle assunzioni, no? Favorendo, mi spiegavano anche all'Università di Pisa, in alcuni casi il ricambio generazionale, per esempio anche nella pubblica amministrazione. Però i salari reali, in Italia hanno continuato innanzitutto a subire gli effetti dell'inflazione, dalla quale non ci siamo ripresi. Guardate i dati, per esempio, che ha dato l'OCSE in settimana. Dicono, sul fronte dei salari, il nostro salario reale cresce dell'1,3% rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. E poi dice, rimane però inferiore di oltre il 6% rispetto al 2021. Quindi il tema è sempre questo, noi abbiamo un divario che ci vede maglia nera delle grandi economie dell'organizzazione e veramente non si spiega, o meglio, si spiega, nel senso che comunque la bassa produttività del lavoro, il tessuto imprenditoriale fatto da PMI, l'elevato cuneo fiscale, le tasse che pagano le imprese.
11: Ci aggiungerei i mancati rinnovi puntuali.
14: Assolutamente, mancati rinnovi puntuali che però vanno ovviamente visti in quella che è la situazione italiana, perché quando tu guardi l'Italia e ti dicono, sai, per l'ora lavorata, che è quella sostanzialmente che viene presa in considerazione, l'Italia non ha mai saputo aumentare il valore che genera quest'ora lavorata. Vi faccio un altro esempio, pensate a Apple. Apple negli anni ha generato tantissimo valore per l'ora lavorata. Quindi questo, Giorgio, è dovuto a scarsi investimenti in ricerca e è sempre un cane che si morde la coda. Sviluppo e innovazione tecnologica che non c'è rispetto ad altri stati europei, rispetto persino alla Spagna, che noi criticavamo perché ha preso il MES e invece ha fatto tantissime cose in sanità.
11: Sì, anche se abbiamo appena scoperto che ad esempio sul PNRR la Spagna per ora ha investito molto peggio di noi,
14: No, noi dal punto di vista dell'investimento non abbiamo fatto male per essere il paese che ha speso sempre peggio i fondi europei che ci sono stati dati, però la Spagna comunque dal punto di vista dei dati macroeconomici, guardate al PIL, ci surclassa pure senza PNRR, del resto noi siamo quelli che l'hanno preso più degli altri il PNRR, peccato che probabilmente non ne abbiamo fatto buon uso alla fine.
11: E questa è una considerazione attorno alla quale ruotano anche diversi messaggi degli ascoltatori. Dipende molto, devo dire, da quello che capisco sulla base della provenienza geografica dei messaggi stessi, dal luogo, dall'ente, dall'efficienza del comune che l'ha messi a terra. Mariangela Pira, grazie davvero, giornalista economica. Sono le 8:49 e una trentina di secondi, 335-699-2949. Ci stava ascoltando Tommaso Foti, che come sapete è il ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR. Ministro, grazie per essere con noi stamana a Radio Anch'io.
15: Grazie a voi, buona giornata.
11: Allora, ministro, partirei da un paio di osservazioni iniziali che hanno fatto sia Luca Dal Poggetto della Fondazione Open Polis, sia Carlo Cottarelli, economista. Il governo dà dei numeri, dalle fonti aperte ufficiali, dicono Dal Poggetto e Cottarelli, se ne trovano altri. E cioè ci sarebbe una discrepanza tra le dichiarazioni, se non sbaglio 640.000 lavori o opere finanziate, 530.000 già conclusi, e quelli che invece è possibile leggere su Italia domani.it, che sono fermi come dati a febbraio e sono in realtà numeri molto più bassi. Chi ha ragione? Chi ha i dati giusti?
15: Guardi, mi dispiace per chi continua a sostenere che i nostri dati sono sbagliati. Peccato che i nostri dati sono certificati dalla Commissione europea. Penso che più validità di quella non ce ne possa essere. Poi è vero che alcuni progetti, mi riferisco ad esempio a 4.0, hanno una questione molto semplice, che essendo migliaia noi li consideriamo, poi in un specchietto riassuntivo vengono presentati con un'unica voce, ma sono migliaia e ovviamente noi li dobbiamo elencare poi alla Commissione europea per migliaia.
11: Siamo agli inizi di luglio, ministro. Dicevano i due esperti che i dati leggibili dagli italiani, anche per una questione di trasparenza, sono troppo in ritardo, sono fermi a febbraio. Perché?
15: Ci hanno fatto i complimenti in Commissione europea perché siamo l'unica nazione che pubblica i dati. Veda un po' lei.
11: Ho capito, però sono in ritardo i dati.
15: Non sono in ritardo, mi scusi. Le ho detto prima che io le posso dare i dati a 7 luglio. E i dati a 7 luglio dicono 673.000 progetti finanziati, 570.000 conclusi, 35.000 in fase di conclusione, 55.000 in corso. Del resto non ci vuole molto
11: questo,
15: a capire.
11: Su questo lei li ha elencati.
15: Aspetti,
11: l'italiano comune questi numeri non li può leggere, questo ci dicevano gli esperti.
15: Ma mi scusi un attimo, questo è un problema molto semplicemente di allineamenti. E gli allineamenti, come lei sa, sono un dato tecnico che difficilmente si riesce a superare in questa fase. Ma sulla piattaforma Regis ogni ente che partecipa può vedere esattamente la sua posizione. Noi abbiamo le posizioni in tempo reale. D'altra parte, se così non fosse, qualcuno mi sa spiegare perché la spesa è aumentata?
11: La spesa è aumentata?
15: Certo, sì, la spesa è aumentata.
11: No, questo è un dato inaggirabile, vero.
15: Questa è matematica. Sì, poi non so quali grandi esperti ci siano in giro. Io so soltanto che la matematica non è un'opinione. O la si capisce o non la si capisce.
11: Ministro, la spesa è aumentata, l'occupazione va bene e tuttavia l'Italia resta il fanalino di coda o quasi in termini di produttività e soprattutto crescita. Cioè, se non ci fosse stato il PNRR saremmo in recessione.
15: E quindi questa è una contraddizione rispetto a quello che ho sentito un minuto fa, che il PNR non ha dato alcun impulso, perché non si può dire tutto il suo contrario solo per una ragione politica. In realtà alcune riforme del PNR dimostrano, gliene faccio un esempio molto semplice in termini di effetti, che per quanto riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione, sì, prima le imprese venivano pagate mediamente a 200 giorni, oggi siamo a un lasso tra 18 e 34 giorni. Il comune di Napoli, che nel 2000 pagava 3.145 giorni i propri fornitori, spesso e volentieri mettendoli in crisi sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo di poter ancora continuare le forniture, oggi paga a 15,5 giorni. È una riforma strutturale che nel lungo periodo determina una rivoluzione e quindi una maggiore efficienza o no? Perché queste sono
11: questo ministro
15: fare.
11: Foti è un punto importante, perché lo stesso Francesco Giavazzi, insomma insigne economista, principe dei consiglieri di Mario Draghi, certo, l'abbiamo fatto ascoltare all'inizio di radio anch'io, ha detto che il PNRR ha portato, se non altro, un grande beneficio che speriamo venga ereditato, diciamo, dall'Italia, agli italiani, da qualunque governo e qualunque colore negli anni a venire, cioè un miglioramento nel metodo. Questo è indubbio. I dati e i numeri e i giorni che lei ha indicato poco fa ci dicono che qualcosa è cambiato. La preoccupazione che hanno tanti, ministro, è che accadrà dal 2027 in poi, cioè quando finiranno le erogazioni di Bruxelles, fine, se non sbaglio, 2026, perché noi dobbiamo fare le richieste di pagamento entro il 31 agosto, ecco che accadrà e soprattutto rendiconteremo come abbiamo fatto sinora, cosa ci rassicura, come può rassicurarci da questo punto di vista?
15: Ma guardi, io non ho mai fatto il mago Telma e non faccio neanche quest'oggi il mago Telma, dico soltanto che al 30 giugno dei 159 obiettivi che dobbiamo rendicontare entro il 31 agosto, 70 li abbiamo già rendicontati, proprio perché abbiamo un'impostazione, direi, molto efficace, che non aspetta l'ultimo giorno per ingolfare la Commissione europea a fare le valutazioni e i riscontri del caso, ma ci siamo messi avanti per questa rata che è l'ultima, e vorrei ricordare che il governo Meloni ha, dalla terza rata alla nona rata, centrato tutti gli obiettivi. Prima sentivo parlare molto della Spagna, ecco, sì, sul PNR.
11: No, la Spagna è andata peggio di noi, non è oggettivo.
15: No, non solo è andata peggio, ha avuto una revoca per quanto riguarda obiettivi non raggiunti, quindi 1 miliardo di penalizzazione, e ha rinunciato a 70 miliardi di finanziamenti.
11: Senza scordare però che cresce 5 volte noi, questo non lo scordiamo.
15: No, ma questo però dobbiamo dire un'altra cosa, la ragione per cui cresce più di noi si chiama nucleare, perché la Spagna ha un mix energetico di 70%, 75% di fonti rinnovabili, ma 25% di nucleare. Qualcuno dei coloro i quali spesso e volentieri parlano può dirmi quanto è il contributo del nucleare all'economia italiana? Zero, anzi, il contributo all'economia italiana è quello di andare a comprare l'energia nucleare, energia elettrica prodotta da nucleare a prezzi raddoppiati da parte,
11: ministro,
15: di
11: questo può essere vero e glielo posso riconoscere. Il problema è che anche cominciando con il nucleare, come stiamo facendo, questo governo vuol fare, ce l'ha detto Pichetto qui a Radio Anch'io qualche tempo fa, però ci vogliono anni nel frattempo.
15: Ma questo lo sappiamo tutti, ma il ragionamento è che se non iniziamo mai continueremo ad andare sempre peggio, perché il vero tema è che negli anni '80 l'Italia era all'avanguardia sul nucleare in Europa. Eravamo battistrada. Oggi non siamo neanche fanalini di coda. Qualcuno si chiede il perché.
11: Ministro, mi dica un'ultima cosa. Ci diceva dal Poggetto che se poi non spendiamo entro fine 2026 c'è il rischio che l'Europa ci richieda dei soldi. Questo è vero o no? Lui ha detto probabilmente finisce tutto in cavalleria.
15: No, non è così, e bisognerebbe anche sapere che il PNRR è un piano per performance, quindi non è un piano per livelli di spesa. Mi stupisco che si sostenga una tesi così balzana, perché basterebbe leggere gli articoli che disciplinano il regolamento del Next Generation EU e si sa perfettamente che non è così, a tal punto che è previsto anche la possibile utilizzazione di strumenti finanziari, l'Italia ne ha utilizzati per 24 miliardi di euro, che fatalmente sposteranno la spesa negli anni successivi. Ma noi ad ogni obiettivo, noi abbiamo degli obiettivi numerici e qualitativi. Una volta raggiunti quegli obiettivi, se tu hai, facciamo, 1000 euro come premio, e hai speso 800 euro, non è che ti chiedano indietro 200 euro, perché l'obiettivo era quello di raggiungere quell'obiettivo che valeva 1000.
11: No, il punto è chiaro, ministro, probabilmente ho riportato male io quello che mi ha detto dal Poggetto, che è molto più preparato di me. Quindi la ringraziamo, no, Tommaso Foti è il ministro per gli affari europei.
15: Io le devo dare le spiegazioni che lei mi chiede.
11: Sì, no, ma l'ho posto, probabilmente ho riportato io un dato controverso. Grazie davvero a Tommaso Foti, siamo in chiusura. Max Chiadroni, Alessandro Pazienza in console a Roma, e qui ad Ancona Corrado Cantarini, Michele Costantini e Alessandro Cipriani, in redazione Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo e Federica Forni, e Mauro Convertito in regia. Adesso GR1 e poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. La prossima settimana torna Francesca Rinaldi. Buon lavoro e buon weekend a tutti.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. L'intelligence israeliana avverte Washington. L'Iran ha messo a punto un piano per assassinare il presidente Trump. Intanto nel Golfo la situazione resta tesa dopo la ripresa degli attacchi americani e le reazioni di Teheran contro gli alleati dell'area nel Golfo. Stretto di Hormuz di nuovo paralizzato e secondo il sito Axios gli scontri potrebbero durare settimane.
3: Nel Golfo Persico la tensione resta alta dopo gli attacchi americani contro l'Iran e la reazione dei Pasdaran che hanno bersagliato Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno intensificato il fuoco contro la Repubblica Islamica, colpita un'installazione militare vicino a Bushehr. Gli iraniani denunciano che sia stata centrata la zona intorno ad una centrale nucleare. Washington nega coinvolgimenti e ancora esplosioni a Bandar Abbas sullo stretto di Hormuz che resta totalmente fermo. 14 morti nel paese, tra le centinaia di obiettivi colpiti per la prima volta anche due ponti ferroviari nel nord, vicino a Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, dopo i funerali durati 6 giorni e ai quali, stimano media arabi, hanno partecipato tra i 41 e i 43 milioni di persone nelle città di Teheran, Qom, Najaf, Karbala e infine Mashhad. Claudia Stamerra, GR1.
2: E Israele si dice pronta ad attaccare l'Iran una terza volta, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz. Lo Stato ebraico ha lanciato nelle scorse ore anche nuovi raid su Gaza. Secondo fonti locali sono 6 le vittime nella striscia, mentre sarebbe sfuggito a un attacco il portavoce di Hamas. E oggi si chiude la settimana finanziaria in borsa. Sentiamo allora come sta andando in apertura di contrattazioni in Europa, soprattutto su tecnologici, petrolio e gas, collegandoci con Milano e con Chiara Merico.
4: Si apertura incerta nell'ultima seduta della settimana per le principali piazze finanziarie europee. Milano, Francoforte e Parigi viaggiano attorno alla parità, il rialzo più deciso la borsa di Londra e sono quasi tutte in positivo le piazze finanziarie asiatiche. Ancora una volta sugli scudi troviamo i titoli tecnologici, in particolare quelli legati all'intelligenza artificiale. Bene Tokyo, in progresso di quasi 1,5%, corre anche Hong Kong, mentre virano in negativo le borse cinesi. Ma la migliore senza dubbio Seoul, che avanza di oltre 2%. A sostenere l'indice Kospi e l'entusiasmo per il debutto a Wall Street del colosso dei chip sudcoreano SK Hynix, che punta a raccogliere oltre 26 miliardi di dollari per una delle IPO più importanti della storia. Ieri anche gli indici della borsa statunitense hanno chiuso in netto rialzo. Sugli scudi ancora una volta il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, più 1,30%, mentre il Dow Jones è avanzato dello 0,27%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,81%. Stabili dopo i cali di ieri i prezzi del petrolio, con il Brent attorno ai $76 al barile, il WTI sui $72 al barile. Poco mosso anche il gas naturale ad Amsterdam, poco sopra i €49 al megawattora. E tutto a voi.
2: La cronaca con un nuovo femminicidio a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno 35enne nella sua abitazione. L'allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno visto l'omicida barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato immediatamente arrestato. Ed è stato arrestato anche un 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e sfregiato una ragazza di 22 anni di origine marocchina che si trovava sulla banchina della metro alla fermata Duomo. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Prima dell'aggressione il ragazzo le avrebbe gridato: "Cosa hai da guardare? Sono uomo e musulmano". Mosca annuncia reazioni all'espulsione da parte della Farnesina di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. I 2 ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati già arrestati con l'accusa di aver venduto informazioni riservate, vicenda che il ministro degli esteri italiani ha definito grave e inaccettabile. È ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina la circolazione dei treni sul nodo di Firenze. Terminata dunque la prima fase dei lavori, la seconda è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, con analogo blocco del traffico tra le stazioni di Santa Maria Novella e di Campo Marte. È di almeno 12 morti il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, di un incendio boschivo scoppiato nella provincia di Almeria, in Andalusia, sud della Spagna. Secondo alcuni testimoni, il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca. Centinaia di vigili del fuoco al lavoro contro le fiamme, alimentate anche dalle elevate temperature. Mondiali di calcio alle 21 a Los Angeles. Spagna e Belgio si affronteranno nei quarti. Chi passerà sfiderà martedì la Francia, che ha sconfitto 2-0 il Marocco. In gol Mbappé e Dembélé. Per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica. Prossimo giornale radio alle 10.
0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid. Tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org. Radio 1 Musica.
8: Buongiorno amici di Radio 1, staremo insieme per la prossima ora con Radio 1 Musica. Giulia Nannini vi terrà compagnia, ma anche Danilo Gionta in regia, e alla parte tecnica ci sarà oggi Alessandro Pazienza. E di pazienza ce ne vuole veramente tanta nella vita, Alessandro lo sa bene. Allora amici, che programma avete per questo weekend? Raccontatecelo al 335-699-2949. Per me sarà un weekend di tennis, ve lo dico subito. Oggi c'è una grande semifinale a Wimbledon, Sinner contro Djokovic, una semifinale che ha tutto il sapore di una finale vera e propria, con Nole che ha 39 anni proverà a vincere il suo 25esimo slam, e Sinner che proverà a bissare l'impresa dell'anno scorso diventando il primo italiano a vincere Wimbledon. Niente male, quindi è una partita che io vi consiglio di vedere. Poi anche la finale che sarà domenica ovviamente sul centrale di Wimbledon, che sarà secondo me una bellissima finale, sia che ci arrivi Sinner sia che ci arrivi Djokovic. Sono tutti e due molto agguerriti, quindi io oggi non me la perdo questa partita. Allora amici, nella prossima ora ci saranno anche i vostri messaggi al 335-699-2949. Quello che vi chiedo oggi, visto che mi sento un po' così romantica, è: qual è la canzone che vi hanno dedicato? Me lo raccontate? C'è una canzone che vi hanno dedicato nella vita? Cioè, per forza, dai, qualsiasi essa sia, raccontatemelo. Intanto noi andiamo a Londra con i Jungle, questa è The Wave.

Se proprio non ce n'è una di tutto il repertorio musicale del mondo che vi piace, scrivetevela voi, mi sembra veramente un'ottima idea. 335-699-2949, la canzone che vi hanno dedicato, e raccontatecela, dai, che oggi mi sento un po' romantica. E allora, la musica, ci sono canzoni che sembrano intoccabili, no? E poi c'è chi ha il coraggio di prenderle, smontarle e ricostruirle. Questo è quello che sicuramente hanno fatto i Delta V con una canzone come Se telefonando. Ovviamente il brano è del 1966, interpretato da Mina, lo sappiamo tutti, con un trio d'autori, che dire, straordinario e riduttivo. Il testo è di Maurizio Costanzo, forse lo saprete, con Ghigo De Chiara, mentre la musica e l'arrangiamento portano la firma niente meno che di Ennio Morricone. Insomma, è veramente una delle canzoni più iconiche della musica italiana. Poi che succede? Nel 1998 arrivano i Delta V, questo gruppo milanese formato da Carlo Bertotti e Flavio Ferri, e decidono di trasformare quel classico in una versione completamente elettronica, proprio una roba completamente diversa. E forse, secondo me, questo esperimento riesce così bene anche perché non c'entra niente con l'originale, cioè vanno in una direzione totalmente opposta, perché insomma è davvero una di quelle canzoni che ci vuole tanto coraggio a toccare, eh? Tra l'altro vi lascio proprio con una ultima curiosità sul brano originale: l'inconfondibile introduzione di Se telefonando, adesso che l'ascoltate fateci caso, nasce da un'ispirazione un po' particolare, perché Morricone ha raccontato di essersi ispirato, pensate, al suono delle sirene della polizia di Marsiglia, trasformando poi questa cosa in uno degli incipit più famosi della musica italiana. E allora ce l'ascoltiamo. No.

0: Raimondo da Nuoro, la mia ex Janet nel 1981 dal jukebox mi dedicò per tornare insieme Il pescatore di Bertoli e Mannoia. Io gli ho chiesto se ha funzionato ma ancora non mi ha risposto, vi faccio sapere appena mi dice. C'è anche un vocale, sentiamolo.
1: Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
0: Oh, grazie.
1: Giovanni da Roma, la canzone che mi ha dedicato mia moglie 25 anni fa,
0: sì.
1: È un qualunque posto fuori o dentro di te di Gatto Panceri.
0: Ah, che bella, poi 25 anni, a questo punto Giovanni dici anche come si fa a stare insieme 25 anni, già che ci siamo. Buongiorno, io ho dedicato una canzone ad un amore grandissimo della mia vita, finito prima di incontrare mio marito, la canzone è The Man I Love di Gershwin, wow, che bella. Queste io me le segno, che poi sono tutti suggerimenti che se mi capita poi me le riuso, fosse mai che serve. La musica ancora su Radio 1, c'è Post Malone e con una canzone che è stata pensata questa per un film di animazione, ovvero Spider-Man Into the Spider-Verse, e a volte succede che ci sono canzoni pensate come colonne sonore che finiscono per diventare in realtà poi molto più grandi del film stesso, ed è proprio quello che è successo a questa canzone che ci andiamo ad ascoltare, Sunflower. Tra l'altro, ecco, appunto, talmente ebbe successo questa canzone che è stata, pensate, la prima canzone di sempre ad ottenere la certificazione Double Diamond, che equivale a 20 milioni di unità certificate negli Stati Uniti, una roba incredibile, un record assoluto che nessun altro singolo aveva mai raggiunto prima. E tra l'altro Post Malone era andata talmente bene questa canzone che ha deciso anche di inserirla nel suo album Hollywood's Bleeding, uscito poi l'anno successivo, e noi ce l'ascoltiamo allora. Questa è Sunflower.

0: Radio 1 Musica, stanno arrivando tanti messaggi al 335-699-2949. Vi ho chiesto di raccontarci la canzone che vi hanno dedicato e eravamo rimasti in sospeso con la storia del nostro ascoltatore Raimondo che aveva detto: Janet dal jukebox mi dedicò una canzone per tornare insieme, il pescatore. Gli ho detto: ma ha funzionato? No. Se ve lo stavate chiedendo, no, con pentimento, scrive Raimondo, cioè con mio rammarico. Non male, ascoltiamo questo vocale.
1: Buongiorno, complimenti vivissimi alla brava Giulia Nannini.
0: Ma grazie.
1: La canzone che mi è stata dedicata da mio marito 30 anni fa, quando eravamo ancora fidanzati, è Il più grande spettacolo dopo il Big Ben, cantata da Jovanotti, dove appunto diceva che eravamo noi la coppia più spettacolare del mondo.
0: Ah, che top!
1: Buon fine settimana a tutti!
0: Top, bellissima, una canzone anche divertente, perché non tutte le canzoni poi d'amore devono essere per forza così dolci e delicate. Il più grande spettacolo col Big Bang è anche bella energica, quindi ci sta. Andrea da Ferrara ci scrive: a me non hanno mai dedicato nessuna canzone e al contrario dell'ascoltatore di prima, io non ho mai scritto nessuna canzone. Allora questa magari è l'occasione, perché voi della Rai mi dedicate una canzone, e lo sai che c'è, Andrea, adesso lo facciamo, te la dedico io questa canzone, così abbiamo risolto anche questo piccolo problema. La prossima, che è Emma con Fabri Fibra, tornano insieme dopo aver collaborato nel 2024 con la canzone In Italia 2024, che era una rilettura del famoso brano che Fabri Fibra pubblicò originariamente nel 2008. Quest'estate tornano con Antidroga, che sembra far pensare ad un tema sociale, ma in realtà è una metafora sentimentale, insomma, come spesso succede. Emma ha spiegato che il brano diventa proprio il racconto di una storia intensa e totalizzante, no? L'idea è quella di una persona che diventa quasi una dipendenza e anche una cura, come risolvere, diciamo, questa dipendenza. Ce l'ascoltiamo su Radio 1 Musica, Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ma...

0: Radio 1 Musica, oggi vi ho chiesto di raccontarci la canzone che vi hanno dedicato al 335-699-2949. Francesco ci scrive: ho dedicato Diamante di Zucchero cantandola in un matrimonio alla donna della mia vita, ma ahimè mai corrisposto, anche ora a distanza di 31 anni. E allora con questa storia triste e un po' sconsolati andiamo a sentire che previsione faranno nei prossimi giorni con le nostre previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 10 luglio. Alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati e localizzati piovaschi, anche di tipo temporalesco, in area alpina e prealpina, mentre ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. Temperature pressoché stazionarie, se non in lieve aumento al sud, con valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse tra i 34 e i 36 gradi nel pomeriggio al centro-nord, localmente 36-38 gradi al sud, accentuando la sensazione di caldo estivo. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

Plus con la Pesce di Martino, sono le 9:35 minuti, state ascoltando Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e anche i vostri messaggi al 335-699-2949. Tra poco li leggo tutti, la canzone raccontateci che vi hanno dedicato. Parliamo a proposito di canzoni dedicate, non vorrei essere quelli per cui sono state scritte queste canzoni. L'artista in questione è Sabrina Carpenter, che sembra avere un talento speciale, cioè trasformare le delusioni sentimentali in grandissimi tormentoni pop. E in questo devo dire forse si è lasciata ispirare dalla sua grande amica Taylor Swift, che insomma sulle delusioni sentimentali ci ha costruito un impero miliardario. Man Child, la prossima canzone che ci ascoltiamo su Radio 1 Musica, e già il titolo è tutto un programma, significa uomo bambino. Pensate quanto bene l'aveva presa la rottura di questa, la fine di questa relazione, la buona Sabrina Carpenter. E tutto il testo è pieno di ironia e sarcasmo, dedicata ovviamente a quei partner che sembrano un po' incapaci di crescere. La canzone si apre con "You said your phone was broken, just forgot to charge it", cioè hai detto che il tuo telefono era rotto, che ti eri semplicemente dimenticato di caricarlo. Quante volte, no, ci dicono: ah, mi era morto il telefono, non l'ho potuto caricare. E lei su questa storia, insomma, su tutti i luoghi comuni, ci ha fatto questa canzone iconica del 2025. L'avete sentita veramente miliardi di volte. I fan hanno iniziato a chiedersi ovviamente se fosse dedicata all'ex fidanzato Barry Keoghan. Lei dice no, lei dice un po' generica per tutte quelle persone immature, perché poi Man Child potremmo definirla infantile. E allora, dopo i successi di Espresso e Please Please Please, Sabrina Carpenter con Man Child.

se non sono lì questa cosa non sarà fatta, io scelgo di incolpare tua madre per questo. Beh, me fa morire Sabrina Carpenter. Questa era Man Child su Radio 1 Musica. E i vostri messaggi con le canzoni che vi hanno dedicato al 335-699-2949. Elisabetta da Firenze ci scrive: più di 30 anni fa il mio amore mi dedicò due di Cocciante e siamo ancora in due. Che bello. Federico da Treviso: io e mia moglie invece siamo legati da L'emozione non ha voce. Che bella questa canzone, deve essere bella anche quando te la dedicano. Pazza idea, 53 anni fa la canzone che ho dedicato a mia moglie è stata Pazza idea di Patti Pravo e siamo ancora insieme. Ragazzi, tanti nostri ascoltatori che hanno storie veramente lunghissime, bravi, veramente tanta ammirazione per voi. Questa era Pierluigi da Lecce. Un'altra hit estiva, quella che arriva adesso su Radio 1 Musica, è Summer Funk di Francesco Gabbani, che è una di quelle canzoni che appena la senti ovviamente ti fa venire voglia di ballare, ma in realtà questo Gabbani secondo me lo sa fare benissimo, sotto sotto potrebbe anche un pochino farci riflettere, perché comunque questa canzone racconta una generazione che secondo me è proprio la nostra, cioè quella dei millennial, che rincorre il successo, l'apparenza, il denaro, però che poi spesso si ritrova anche a fare i conti con direi la necessità di riscoprire la propria autenticità, ecco. E allora diciamo, questa è sicuramente un invito a ballare anche quando la direzione magari prende una direzione diversa rispetto a quella che avevamo immaginato. Tra l'altro questa canzone esce proprio nel 2026, che è il decennale di Eternamente Ora, l'album che conteneva Amen, il brano con cui Gabbani poi vinse Sanremo Giovani nel 2016 e da lì iniziò la sua carriera inarrestabile. Allora, Radio 1 Musica, Francesco Gabbani.

Le 9:45 minuti, state ascoltando Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Vi ho fatto i complimenti prima per la vostra dedizione in fatto di matrimonio e stare insieme. Stanno arrivando tantissimi messaggi che confermano questa tendenza degli ascoltatori di Radio 1, bravi. Maurizio da Cagliari ci scrive: per i 25 anni di matrimonio ho dedicato a mia moglie i migliori anni della nostra vita di Renato Zero e adesso siamo a 38, complimenti, ma sentite questa, Nazareno, 47 anni fa, dedicai alla mia ragazza di Arquata del Tronto, Figli delle Stelle, ancora stiamo insieme, ma cioè, mi fate, guarda, brividi, posso dire, pelle d'oca. Che bello. 335-699-2949, la canzone che vi hanno dedicato. I Simply Red arrivano su Radio 1 Musica e di solito quando si parla dei Simply Red il pensiero va subito a grandi classici, no? Come Holding Back the Years, Stars o If You Don't Know Me By Now. Ma nel 2015 la band è tornata con un brano che ha riportato in primo piano il loro, direi davvero inconfondibile, stile soul, e questa canzone è quella che ci ascoltiamo adesso, ovvero Shine On. La canzone è il singolo di lancio di Big Love, che è il loro 11° album in studio, ed è un disco veramente speciale perché segna il ritorno della band con un album di inediti dopo ben 8 anni. Infatti l'ultimo, che era Stay, era uscito nel 2007. E un'altra curiosità riguarda proprio il titolo di quest'album, cioè Big Love, grande amore. Nasce dopo che Hocknull aveva deciso di rimettere insieme la band per il tour trentennale dei Simply Red nel 2015, e quel tour ebbe talmente successo da convincerlo a tornare anche in studio per registrare nuove canzoni. Io è quello che spero che succeda con gli Oasis l'anno prossimo, visto che adesso faranno questi concerti a Manchester, hanno già fatto, ma forse vengono anche in Italia, lo dicevamo ieri. Io spero che sia di buon auspicio per poi scrivere chissà nuove canzoni. Vediamo, perché anche Backstreet Boys sono in concerto in Germania. Sì, caro Danilo Gionta in regia, assolutamente, io vorrei andare a ottobre e vediamo che anche loro magari non si rimettano lì a fare nuovi singoli. Intanto noi ci ascoltiamo i Simply Red con Shine On, mentre aspetto i vostri messaggi al 335-699-2949 in cui ci raccontate la canzone che vi hanno dedicato. Ci state facendo anche un po' emozionare oggi con questi racconti d'amore. Questa è Radio 1 Musica, sono le 9:48 e loro sono i Simply Red.

0: grande successo su Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Torniamo adesso al 1993 con una canzone che vince il Festival Bar di quell'anno ed è una canzone che è impossibile non cantare, perciò abbassate il finestrino, questo è Raff con Il Battito Animale.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta.

Siamo in chiusura di questa ora insieme con Radio 1 Musica. Tanti messaggi che sono arrivati. Maurizio d'Ardea ci scrive: buongiorno, la canzone Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina mi è stata dedicata il giorno del nostro matrimonio da mia moglie Deborah, e stiamo insieme da 20 anni e sposati da 10. Allora, la canzone che vorrei che dedicassero a me, non ve l'ho ancora raccontato, scusate, ci siamo parlati un attimo con la regia, perché la radio è il laboratorio, è tutto in diretta, si fa anche questo ovviamente, qui siamo super live, sono le 9.56 e 25 secondi e ne avete avuto la prova. La canzone che vorrei che dedicassero a me è Marry You, non so se ve la ricordate, quella di Bruno Mars del 2010. Io, essendo un po' romantica, ho questa fantasia del fidanzato che mi dedica questa canzone per farmi la proposta di matrimonio. E tra l'altro Bruno Mars è stato citatissimo nei vostri messaggi, Just the Way You Are è una di quelle che vi hanno dedicato di più, ed è bellissima del resto, come dare torto a chi dedica Just the Way You Are a qualcuno in segno di amore. Ma adesso noi ce lo sentiamo con la sua ultima hit, questa è On My Soul, lui è Bruno Mars.

0: grazie per essere stati con noi in questa ora insieme a Radio 1 Musica. Lasciatemi ringraziare la nostra squadra in regia, Danilo Gionta, alla parte tecnica Alessandro Pazienza, per le scelte musicali Corinna De Laurentiis e ovviamente il nostro mitico Andrea Cacciagrano. L'appuntamento adesso è con il GR1 e poi c'è l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Noi ci sentiamo domani, in bocca al lupo a Sinner, ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. I nuovi raid statunitensi sull'Iran non interrompono del tutto il traffico nello stretto di Hormuz, dove si segnala il transito di alcune navi cisterna. Intanto la Repubblica Islamica punta, secondo il Wall Street Journal, ad eliminare Trump, a dirlo Israele, che continua ad avere una linea diretta con Washington. La corrispondente.
4: Il presidente americano ha avuto un colloquio con il premier israeliano Netanyahu per coordinare le prossime mosse su vari fronti e il Wall Street Journal rivela che Israele ha recentemente condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere Trump. Sono il bersaglio numero uno di Teheran, ha detto il presidente. Secondo il sito Axios, l'attuale escalation potrebbe durare diversi giorni, una settimana o un mese. Trump del resto è stato chiaro. Ogni volta che ci colpiranno, li colpiremo 20 volte di più. Nonostante la ripresa dei raid, gli Stati Uniti continuano a cercare una soluzione diplomatica con l'Iran e i colloqui tecnici proseguono, lo dice un funzionario americano che definisce atti di terrorismo gli attacchi di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. L'esercito americano fa sapere di aver colpito oltre 170 obiettivi iraniani in 48 ore, un aumento significativo dell'intensità rispetto ai precedenti attacchi lanciati durante il cessate il fuoco. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino. Mosca fa sapere di aver abbattuto 376 droni ucraini. Le forze di Kiev hanno inoltre sferrato una serie di attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, colpendo obiettivi in diverse regioni. Meteo, torna il caldo record in Europa e in Italia, temperature in risalita con valori molto sopra la media. Da oggi nel nostro paese i picchi supereranno i 40 gradi. Questa terza ondata di calore durerà almeno fino al 20 luglio. Due le città da bollino rosso tra oggi e domani, Firenze e Perugia. E proprio le alte temperature registrate in Spagna hanno agevolato un incendio boschivo scoppiato da giorni nella provincia di Almeria, Andalusia, sud della Spagna. Grave il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime almeno 11.
5: Il bilancio è destinato probabilmente a salire vista la complessità delle operazioni di ricerca e spegnimento. Riguardo l'incendio che da giovedì devasta l'area di Los Gallardos in provincia di Almeria, le 11 vittime sono state trovate all'interno delle auto rimaste intrappolate dalle fiamme, da dove avrebbero cercato invano una via di fuga dal fumo. Secondo le prime testimonianze, il rogo sarebbe partito dalla caduta di un cavo del tendone elettrico. A favorire la propagazione dell'incendio, l'ondata di calore che sta investendo la Spagna con temperature oltre i 40 gradi e allerte meteo arancioni in diverse zone dell'Andalusia. Sul posto oltre 150 vigili del fuoco, mezzi aerei e un battaglione dell'esercito. Circa 1000 gli evacuati, alloggiati nel teatro municipale e nel poligono industriale locale. 8 i feriti, 4 sono in condizioni gravi con ustioni. L'assessore regionale Antonio Sanz ha parlato di tragedia senza precedenti nella regione, mentre il premier Pedro Sanchez, che ha trasmesso il cordoglio ai familiari delle vittime, ha assicurato la mobilitazione di tutti i mezzi dello Stato. Paola Guarnieri, GR1.
3: Il femminicidio di Loreto, ha confessato l'ex compagno della 33enne uccisa ieri sera a coltellate in casa. L'uomo, 39 anni, che si è costituito, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Era già noto alle forze dell'ordine. Dopo l'omicidio era sceso in strada con gli abiti sporchi di sangue. Avrebbe anche scritto un messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. Secondo le prime informazioni, l'omicidio è avvenuto al culmine di una lite per la custodia del figlio. La crisi del mercato auto, i dazi americani, le auto elettriche e la concorrenza cinese mettono in sofferenza l'industria dell'automotive europea. È la Germania che rischia più di tutti. La Volkswagen potrebbe chiudere vari stabilimenti e salgono le contestazioni nel paese.
6: Protestano i lavoratori davanti alla sede della Volkswagen, dove l'organo di controllo è chiamato a decidere il futuro dell'auto in Germania e non solo. Secondo la stampa, quattro stabilimenti del gruppo potrebbero chiudere in Germania. In tutto il mondo sarebbero a rischio oltre 100.000 posti di lavoro. Il corteo di protesta era guidato dalla presidente della IG Metall, il potente sindacato metalmeccanico tedesco, con cui dovranno trattare i vertici della casa automobilistica, e da Daniela Cavallo. Da settimane dobbiamo prendere atto che i nostri posti di lavoro sono messi a rischio in tutta l'azienda, ha detto la presidente del comitato aziendale. Nel 2025 il gruppo Volkswagen, che comprende 10 marchi tra cui Porsche, Audi, Ducati, Lamborghini, ha consegnato in tutto il mondo circa 9 milioni di veicoli, quasi il 20% in meno rispetto al 2019. Amalia Carosi, GR1.
3: È ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina la circolazione dei treni sul nodo di Firenze. Terminata dunque la prima fase dei lavori. La seconda è in programma dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, con analogo blocco del traffico tra le stazioni di Santa Maria Novella e di Campo di Marte. Mondiale di calcio alle 21 a Los Angeles. Spagna e Belgio si affrontano nei quarti. Chi passa sfiderà martedì la Francia, che ha sconfitto 2-0 il Marocco. In gol Mbappé e Dembélé. Questa sera la finale, la gara. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta. Prossimo giro alle 11, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
7: Buon venerdì 10 luglio, sono le ore 10:06, 24 secondi. Benvenuti all'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti e da
8: Noemi Serracini. Buongiorno, buon venerdì anche da parte mia. Pronti anche oggi per una lunga cavalcata fino alle 13.
7: Bene, ringraziamo la nostra squadra che ci terrà compagnia in queste tre ore.
8: Abbiamo in redazione, come sempre, Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Grazia Navella. Buongiorno, bentrovate ragazze.
7: In regia mi cocci e per la parte tecnica Massimo Chiandroni. Bene, oggi apriamo l'attualità con un'ampia pagina dedicata ai 50 anni del disastro di Seveso, della nube di diossina, un anniversario importante che vedrà la presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella sui luoghi del più grande disastro ambientale del nostro paese. Ma poi avremo una pagina più leggera con due grandi personaggi del mondo della cultura e del giornalismo che ci verranno a trovare. Parleremo nello spazio salute e benessere del furto delle 80 fiale di fentanyl e di cosa comporta questo, ma anche il ritorno della partita del cuore in programma lunedì prossimo 13 luglio. E poi vi porteremo a scoprire luoghi ricchi di mistero e suggestioni in giro per l'Italia. E non ultima, la musica.
8: La musica, come ogni giorno, sarà tra le protagoniste della nostra Italia in diretta con gli Eugenio Via di Gioia oggi e con Franco Salcuni, direttore di un bellissimo festival nella Sud Italia, in Puglia, Festa Ambiente, di cui appunto parleremo nel corso della nostra mattinata insieme.
7: Bene, allora era il 10 luglio del 1976, dall'ICMESA di Meda alle 12:37 circa, a causa di un malfunzionamento di un reattore, si sprigiona una nube bianca che ricade su Seveso, un comune situato nella provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia, a nord di Milano. Allora Seveso contava 16.000 abitanti. Dentro quella nube c'era una diossina killer, uno dei veleni più potenti creati dall'uomo. Centinaia le persone colpite, migliaia gli animali morti o abbattuti, prati ingialliti e poi le ustioni sulla pelle, soprattutto dei bambini. A causa di quell'altissimo rischio di malformazioni fetali indotte dalla tossina, diverse donne incinte della zona scelsero di ricorrere all'aborto terapeutico. E allora noi partiamo da qui.
9: Sono arrivato per la prima volta qualche giorno dopo il fatto. La foto di Stefania è diventata l'immagine simbolo della tragedia. La bambina la tenevano fasciata con questa specie di mascherone, però ecco, la faccia era completamente deturpata dai medicamenti. E mentre la mamma e la nonna, dopo averla medicata, mettevano la fasciatura a Stefania, contemporaneamente la sorella Alice si mise a giocare con la bambola sul letto.
7: Era uno spezzone tratto dal documentario Rai La Nube, che racconta la storia della bambina Stefania con il viso deturpato. Oggi, dicevamo, 50 anni da quel disastro, uno dei più grandi incidenti industriali e ambientali della storia italiana e europea, e ci sarà una commemorazione particolare. Per questo che diamo il benvenuto a Valentino Russo, Quirinalista, qui in studio con noi.
0: Buongiorno, buongiorno Manuela.
8: Buongiorno, buongiorno Valentino.
7: Allora Valentino, partiamo da questa mattina. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Seveso. A che ora arriverà?
0: Sì, il suo arrivo è previsto tra circa 30 minuti per una cerimonia importante. Lo ricordavi, insomma, sono 50 anni dal disastro di Seveso, che appunto insomma questa nube tossica di diossina che si sparse sopra i comuni della Brianza. Sarà una cerimonia particolarmente significativa perché inizialmente il corteo presidenziale con il presidente Mattarella arriverà al Parco Bosco delle Querce di Seveso e Meda, dove ci sarà un riconoscimento ufficiale di un albero monumentale che di fatto è l'unica pianta sopravvissuta alle operazioni di bonifica, operazioni che furono molto ingenti, molto importanti. Si trattò di bonificare un enorme spazio di terreno, anche purtroppo l'abbattimento di tanti animali, allevamenti, ma anche animali domestici, che ricordiamolo, non ci furono vittime dirette per la nube di diossina, però è chiaro ci furono tantissimi problemi. Ci furono poi, è ancora in fase di studio, sono ancora in fase di studio le conseguenze della nube di diossina, lo ricordavi tu, anche gli aborti terapeutici che il governo autorizzò. Peraltro ci fu anche una direttiva, lo chiamiamo oggi la direttiva Seveso, fu
7: che aprì la strada poi,
0: esatto,
7: no?
0: Fu di fatto la prima direttiva comunitaria per arginare le catastrofi industriali come quella che successe a Seveso. E oggi il Presidente della Repubblica quindi sarà prima al Parco del Bosco delle Querce, e poi nell'area della cerimonia ci saranno ovviamente testimonianze di chi 50 anni fa era e ha vissuto sulla sua pelle, è proprio il caso di dirlo purtroppo, quello che successe, questa tragedia.
7: E senti, il Bosco delle Querce nacque all'indomani di quella tragedia, ecco, la presenza di Mattarella, che è molto legato anche al tema ambientale, molto sensibile a questo tema, no?
0: Sì, assolutamente, il tema ambientale è davvero uno dei temi su cui il Presidente della Repubblica insiste tantissimo, tema ambientale legato anche al tema del climate change, che è un altro tema veramente su cui torna spessissimo nei suoi interventi, e quindi naturalmente il Presidente della Repubblica non poteva mancare in questa giornata, giornata in cui

0: ci racconta l'atmosfera che sta vivendo?
1: L'atmosfera è quella di una cerimonia istituzionale, come raccontava il collega, ma è anche, se non soprattutto, di grande partecipazione, perché quello che avvenne 50 anni fa a Seveso fu una ferita che rimane, ma è stata anche una ferita che ha riunito poi tutta la comunità di queste cittadine coinvolte dalla nube di diossina. Noi parliamo di Seveso perché è stata l'area più colpita dalle conseguenze di quell'incidente, ma sono coinvolti altri comuni che sono quelli di Meda, di Cesano Maderno, di Dese, insomma un'area molto vasta della bassa Brianza, e tanti cittadini di questi paesi oggi vogliono essere qui anche per aggiungere un pezzetto di racconto a quella vicenda.
0: Bene, in questo il tuo documentario La Nube, del quale tu sei coautore, torni a raccontare quei giorni. Vorremmo ascoltare un altro pezzettino, così poi lo commentiamo insieme.
2: Intanto aumentano anche i ricoveri degli esseri umani. Ieri hanno ricoverato all'ospedale di Niguarda altri 8 abitanti della zona qui compresa tra i comuni di Seveso e di Meda, dove sorge lo stabilimento chimico ICMESA.
3: Sono stati ricoverati in ospedale in seguito a questi fenomeni allergici che hanno colpito il viso sotto forma di orticaria, hanno colpito
4: congiuntiviti
3: e poi anche gastroenteriti con nausea e anche fenomeni di intossicazione. Qualche fenomeno di intossicazione nervosa, tipo nevriti, sciatiche.
0: Ecco, abbiamo sentito un altro spezzone tratto dalla nube, i ricoveri in ospedale subito dopo l'incidente. Qual è l'aspetto del racconto dei testimoni che tu hai messo insieme che fa più male?
1: Quello che fa più male sostanzialmente è diciamo l'aver... ci sono due cose in realtà che noi abbiamo capito. Da una parte c'è chi oggi a 50 anni di distanza sostiene che allora ci fu un clamore che mise tanta paura alla popolazione, che rischiò di far scappare le persone da Seveso e dalla zona della diossina. Ci sono tante persone che 50 anni dopo ci dicono che hanno resistito, hanno fatto bene, perché tanti allarmi erano molto ingiustificati secondo loro. Altre persone invece ritengono che si sia un po' sottovalutata poi la conseguenza sul lungo periodo di quello che è accaduto qui, perché ricordiamo, parlavate del Bosco delle Querce. Il Bosco delle Querce è un'area di 43 ettari nel cuore della Brianza, dove un tempo c'era la fabbrica, c'erano le case evacuate, e oggi qua sotto questo bosco, dove sta arrivando il Presidente della Repubblica, ci sono due enormi vasche, vasche sigillate ovviamente, dove sono state sotterrate tutti i materiali, tutte le terre che sono state spostate contaminate dalla diossina. Quindi c'è comunque un nemico invisibile che c'era allora e oggi può essere evocato anche come una paura magari irrazionale, ma che c'è. Quindi ci sono un po' questi due aspetti, che però vengono tenuti insieme da una capacità di reazione che viene testimoniata proprio dalla presenza qua oggi, non solo del Presidente della Repubblica, ma anche di tante persone che lo aspettano, perché Seveso ha rischiato di essere ad un certo punto un luogo maledetto, un luogo appunto da cui scappare, dove magari non invitare a venire a lavorare e a continuare a vivere. Invece è rimasto, ha vissuto ed ha ricreato attorno anche a questa memoria una comunità che magari non ha voglia di ricordare i lati più dolorosi di quell'incidente, però ha voglia di parlarne e comunque di aggiungere sempre qualche ricordo, un'immagine, una testimonianza, una speranza. Ecco, diciamo che quando abbiamo iniziato a fare come TGR Lombardia questo racconto per il documentario La Nube, ci siamo anche messi un po' in quella prospettiva, cioè oggi 50 anni dopo come... che cosa ci raccontano 50 anni dopo le persone che vivono ancora qui?
0: Dottoressa Centemeri, direttrice di ricerca presso il Centro Nazionale della Ricerca in Francia, nei centri di studi sui movimenti sociali. Nei suoi studi lei ha analizzato a fondo come la comunità di Seveso visse quel trauma, no? Che tipo di ferita sociale è rimasta?
5: Sì, allora è importante quello che è stato anche detto da chi mi ha preceduto, cioè che il disastro colpì una regione più ampia di Seveso, dunque la Brianza milanese, che era stata una regione fortemente impattata dall'accelerazione dell'industrializzazione del dopoguerra, per cui bisogna pensare a un territorio che era stato agricolo ed artigianale, poi di colpo diventato polo della chimica, per cui un territorio che prima del disastro

0: Castro era già stato comunque stravolto dalle dinamiche dell'industrializzazione. Dunque, il disastro colpì un tessuto sociale che era, da un certo punto di vista, già fragilizzato da queste trasformazioni in atto, già in crisi di identità, attraversato da dei conflitti che erano i conflitti che attraversavano la società italiana dell'epoca, dunque il 76, ma attraversato anche appunto da quelle energie vive, dai molti movimenti che in quello stesso periodo erano impegnati appunto sul fronte della salute, dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, diciamo che io poi nei miei lavori mi sono concentrata su quella che fu la gestione della crisi, che fu veramente una gestione anticipatrice poi di molte crisi che purtroppo si sono susseguite rispetto alle problematiche della salute ambientale. E questa crisi ha colto veramente di sorpresa le istituzioni, le ha messe di fronte a delle problematiche inedite, nuove, dover gestire uno scenario di incertezza rispetto ai danni sanitari ed ecologici della diossina, prendere delle decisioni drammatiche, sono state evocate appunto le evacuazioni, tutto questo sulla base di un'evidenza scientifica parziale. Dunque, la crisi del disastro dell'ICMESA è stata una crisi anticipatrice delle crisi del futuro, questo per me è importante da
1: Sì.
0: tenere a mente, nel senso che appunto diciamo durante il Covid, siamo stati tutti familiarizzati ai gesti barriera, e da un certo punto di vista i gesti barriera sono nati a Seveso quando appunto una parte della popolazione non è stata evacuata perché l'evacuazione non era fattibile
1: Sì.
0: logisticamente, e dunque è stata fatta rimanere in un territorio forse contaminato e dunque è soggetta a delle condotte, allora non mettere le scarpe di fuori in casa, lavarsi le mani. Quando ho fatto la mia ricerca, appunto, le persone che intervistavo mi parlavano del fatto che gli erano rimasti addosso questi specie di tic di lavarsi in modo ossessivo le mani, per dire appunto in che modo Seveso ha anticipato il futuro, purtroppo. Ecco.
1: E di quella memoria, ce la siamo portata dietro, secondo lei?
0: Allora, il problema della memoria a Seveso è veramente un problema molto complicato, perché come è stato detto, allora, diciamo che Seveso è stato anche forse il primo disastro fortemente mediatizzato. Questo anche lo distingue da altre situazioni ugualmente gravi, penso a Manfredonia, cioè ad altri casi di disastro ugualmente grave, ma che sono stati meno visibili anche per la dinamica diversa. A Seveso c'è stata una forte presenza mediatica, dunque è stato un disastro molto raccontato dalla televisione, dai giornali, e in un certo senso questo racconto mediatico ha fatto da boomerang sulla popolazione, nel senso che almeno una parte della popolazione, vedendosi rappresentata in quello scenario di tragedia e di, come dire, di fine del futuro possibile per quel territorio, si è sentita espropriata dell'esperienza e ha temuto veramente di perdere quel territorio, no?
1: Sì.
0: E questo ha generato una forma di chiusura che ha fatto sì che da un lato la memoria pubblica, diciamo, di Seveso ha preso l'ampiezza che conosciamo, oggi
1: Sì.
0: appunto c'è questo importante momento, poi c'è stata la direttiva, che è
1: Sì.
0: stato un altro elemento molto importante. Localmente le memorie sono rimaste divise, diciamo, non c'è stata una vera memoria collettiva che sia nata da quell'esperienza.
1: Beh, grazie per questa analisi. Ringraziamo Alessandro Franzi e Laura Centeveri per essere stati con noi.
2: Grazie a
0: Grazie
2: voi.
0: mille.

0: spesso la musica ci restituisce, no? Anche il suono giusto per accompagnare i momenti, anche quelli più difficili, più complessi da raccontare. In questo caso Sunrise, con la voce raffinatissima di Norah Jones, è davvero un'alba, un punto di luce all'interno anche di una tragedia come quella di Seveso che stiamo raccontando, davvero complessa ancora oggi, no? Che fa eco nell'attualità.
1: E sì, torniamo a parlare di questa tragedia in occasione del 50° anniversario del disastro di Seveso. Abbiamo in collegamento Lisa Casali, che è una scienziata ambientale, manager di Pool Ambiente. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, dottoressa, in occasione di questo anniversario, il consorzio che lei comunque rappresenta ha lanciato un monito sulla prevenzione dei danni all'ambiente. Più di 7 sinistri su 10 sono legati a carenze gestionali e manutenzione, e non riguarda la fatalità, come non possiamo parlare di fatalità, no? Ecco, quali sono le conseguenze di questi disastri e soprattutto quanti sono evitabili?
2: Ma le conseguenze chiaramente possono essere molto importanti. Il nostro cervello è programmato per temere ciò che vede e soprattutto ciò che accade all'improvviso. L'incendio, per esempio, che è spettacolare, immediato, riconoscibile, che fa notizia. Mentre, per esempio, l'inquinamento sotterraneo, quello che è lento, silenzioso, invisibile, e spesso ci si accorge del danno troppo tardi, quando ormai la contaminazione ha raggiunto per esempio il suolo, la falda, e è un rischio che appunto non ha un momento drammatico e quindi viene percepito come meno urgente. È questa proprio la sua pericolosità, mentre ad esempio manager, imprenditori investono risorse ed emotività nel timore dell'evento eccezionale, spesso il vero problema, come ci dicono anche un po' i nostri dati, matura sotto i nostri piedi in silenzio. Quando emerge, spesso i costi di bonifica sono ormai altissimi, e appunto, come citavate, i dati ci dicono che oltre 7 eventi di danno all'ambiente su 10 non nascono da fatalità, ma più delle volte sono carenze gestionali, carenze di manutenzione, anche errore umano, errori che però in molti casi potevano essere evitati. E riallacciandomi anche al tema della direttiva Seveso, l'evento che oggi insomma ricorre, ha portato alla nascita di tutta una direttiva, insomma siamo alla terza edizione, che ha sicuramente contribuito in modo importante a far sì che le aziende che gestiscono, trattano sostanze pericolose in importanti quantità, avessero un sistema di prevenzione e di protezione. Però è utile ricordare che sotto queste direttive oggi ricadono circa meno di 1.000 siti in tutta Italia, mentre è più di 1 milione il numero di imprese attive nel nostro paese che non rientrano in questa direttiva, ma che di fatto hanno comunque rischi di responsabilità ambientale, probabilmente non potenziali di danno così, insomma, magari non li percepiamo come catastrofici, ma sicuramente danni importanti. Penso per esempio a Miteni, direi forse non c'è bisogno di presentare Miteni non rientra nelle aziende a rischio di incidente rilevante, però sappiamo è stata in grado di generare danni al terreno, alle acque sotterranee, alle persone, beh, di un'entità che va molto vicino ai danni, all'eredità di Seveso.
1: Bene, la ringrazio, grazie molte per essere stata con noi, Lisa Casali, scienziata ambientale e manager Pool Ambiente.
0: Buona giornata Lisa, grazie.
1: E adesso che cosa c'è, Noemi?
0: Andiamo agli aggiornamenti, però stavolta quelli sul traffico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Antonietta di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 10.30 minuti segnaliamo un traffico in forte aumento, un venerdì di partenze per le vacanze, un venerdì da bollino rosso soprattutto nel pomeriggio sera, previsto traffico intenso anche domani mattina, sabato e domenica nel pomeriggio sera per i rientri. Per agevolare la circolazione attivo lo stop dei mezzi pesanti sabato dalle 9 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Al momento sulle strade in A4 nel tratto Brescia-Padova 5 km di coda per incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Padova. In A13 la Bologna-Padova code allo svincolo Padova zona industriale in uscita per chi proviene da Bologna. Ci spostiamo alla diramazione Roma Sud, 1 km di coda per incidente tra Sette Bagni e Fiano Romano in direzione della 1. Continuando a scendere sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso e rallentato tra lo svincolo Camaldoli e Capodimonte in direzione Capodichino. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.

0: lunghe conversazioni, messaggi notturni tra Tiziano Ferro e Giorgia per arrivare a Superstar, questo duetto pazzesco aprile 2026, due grandi star veramente della musica che affrontano il tema della fragilità che deriva anche dal portare il peso del successo e quindi cosa significa essere delle superstar e anche che valore a un certo punto, no? Quando la carriera prende e assume un ruolo così preponderante, che valore diamo e riusciamo ancora a dare ai nostri affetti, alle cose più vere che ci circondano.
1: E a proposito di superstar, abbiamo un ospite eccezionale oggi, una grande collega. Ha attraversato il Rai 30 anni di informazione raccontando i più grandi eventi nazionali e internazionali. Storica firma del TG2, di cui è stata caporedattrice, conduttrice delle edizioni principali, ha lavorato per anni come corrispondente da New York e ha coperto come inviata speciale eventi epocali. Negli ultimi anni ha saputo anche unire solidità del giornalismo d'inchiesta alla freschezza del talk show, programmi di grande successo e approfondimento politico come TG2 Post, Filo Rosso su Rai 3 e da pochissimi giorni è andata al timone, ha preso il testimone di Alberto Matano alla conduzione della Vita in diretta. Di chi stiamo parlando, Noemi?
0: Guarda, difficilissimo da indovinare. Emanuela Moreno, buongiorno.
1: Buongiorno Emanuela, benvenuta.
2: A voi. Grazie.
1: È faticosissimo raccontare tutto quello che hai fatto.
0: Ti ricordavi tutto quello che hai fatto?
2: Sì, mi ricordo tutto benissimo, però vorrei dirti che adesso sto facendo la lavastoviglie, quindi insomma la vita è complessa.
0: Beh, meno male. Umanizziamo Emanuela Moreno, una di noi, Emanuela.
1: Come ti capisco. Allora, Emanuela, dunque, come sta andando questa nuova esperienza, la vita in diretta su Rai 1?
2: Guarda, sta andando benissimo. Oggi chiudiamo la seconda settimana. Al di là, diciamo, del successo degli ascolti, è proprio un successo di racconto, secondo me. È una squadra incredibile che ho ereditato da Alberto, che veramente questa stagione passata ha fatto un lavoro straordinario, e quindi diciamo andiamo un po' in scia con quella che è stato l'inverno sullo stesso solco. Infatti vedi, si chiama Vita in diretta lo stesso.
1: Esatto.
2: E non ha soluzione di continuità rispetto all'inverno, e il racconto resta quello. Abbiamo più o meno 50 minuti in più perché partiamo alle 16:10, però insomma è un bel pomeriggio ricco in cui raccontiamo tutte le sfumature della cronaca, no? Tutti i colori della cronaca.
1: Ecco, per anni sei stata uno dei volti simbolo del TG2, quindi sei stata abituata a serrati approfondimenti giornalistici, no? E, come sta cambiando il tuo modo di raccontare l'attualità? Se è cambiato?
2: Ma più o meno è sempre quello, nel senso che io fondamentalmente resto un'inviata anche se sono in studio. Quindi l'approccio della curiosità, del racconto immediato, dell'essenzialità resta quello, no? Cioè vai proprio all'essenza della notizia, la racconti abbastanza secca, cerchi di andare al nocciolo. Ci sono poche chiacchiere al di là di quello che poi invece è un salotto più rilassato, più divertente, con degli ospiti, insomma, anche per intrattenere un po' il pubblico che d'estate ha anche voglia di fare un momento di pausa, un sorriso, no? Però la cronaca è quella, e la tratto come quando sono in mezzo alla strada a fare l'inviato.
1: Certo. Questo diciamo nuova veste, no, ti permette di mostrare un lato diverso di te, da te giornalista? Hai scoperto qualcosa di diverso? Sai, quando si fanno nuove esperienze sempre qualcosa si scopre, no? Quindi
2: sì, quello lo scopri tutti i giorni qualcosa di più e impari sempre qualcosa ogni giorno che torni a casa. Torni più ricco, perché il bello di questo lavoro, di questo mestiere, è proprio che tu torni a casa e ne sai sempre qualcosa, sai sempre qualcosa in più.
1: Certo.
2: Però diciamo che di me, dopo che ho fatto Fiorello, cosa posso scoprire in più?
0: Ma quanto ti sei divertita, Emanuela, con Fiorello? Quanto ti sei divertita?
2: Da morire. Ne devo fare una, ne avrò fatte 30, 40, non lo so.
0: E lì abbiamo scoperto veramente un lato inedito di te, questo aspetto davvero così, o almeno dico inedito per chi non ti conosce, cioè per chi ti conosce, certo, pubblicamente e non personalmente. Quindi è emerso tutto un tuo lato estremamente autoironico, divertente, insomma pronto anche così a lasciarsi prendere in giro. C'è una cosa che mi incuriosisce, che vorrei chiederti, Emanuela: qual è l'emozione che tu provi quando entri in studio, la prima proprio che ti avvolge?
2: Guarda, quando entro in studio saluto la squadra e devo dire che io sono davanti alla telecamera, ma quello è un lavoro di gruppo, quindi c'è tutta la parte tecnica, c'è la regia, mi faccio mettere un po' di musica in genere in studio, in diffusione, e un po' balliamo tutti, cerchiamo di tirarci un po' su. C'è un clima molto divertente che è aiutato anche dal fatto che è estate e quindi insomma possiamo anche concederci il lusso di essere un po' più leggeri.
1: È quello che facciamo anche andare... noi, quindi ti capiamo perfettamente.
2: Allora lo capisci.
0: No, no, assolutamente.
2: È esattamente questo.
1: Assolutamente.
2: Mi mettete un po' il rumore di Raffaella Carrà in studio, allora mentre facciamo le prove un po' ballichiamo con gli operatori, i tecnici.
1: Un po' di leggerezza. Che non guasta.
2: Sì, assolutamente.
1: Ecco, ma tornando alla tua esperienza americana, cosa ti ha lasciato vivere negli Stati Uniti, insomma raccontare quel mondo?
2: Dal punto di vista giornalistico, New York come centro del mondo è stata un'esperienza incredibile, perché il modo, l'approccio rispetto alla notizia delle televisioni americane è una fonte inesauribile di ispirazione, no?
1: Sì.
2: Quello è stato veramente interessante dal punto di vista del racconto, più che New York è stato girare per gli Stati Uniti, per gli stati più remoti del sud. Ho fatto il confine con il Messico, ho attraversato 4 stati americani e 6 stati messicani lungo quello che era definito il muro di Trump.
1: Sì.
2: E entrando e uscendo dal confine, raccontando tutte queste storie di frontiera che erano sono attualmente, credo ancora, delle storie incredibili in cui passi dal deserto ai fiumi. È veramente un posto che sembra uscito da un film, congelato in uno spazio temporale che sembra veramente fuori da qualsiasi racconto. E poi la riserva indiana del nord. Io devo dire che gli Stati Uniti li ho girati molto, e la parte più interessante è quella un po' lontano dalle telecamere del mainstream.
1: Cioè, sì, immagino, insomma, è quella più nascosta. Pensi che ti manchi ancora qualcosa da fare nella tua carriera? Insomma, tantissime esperienze, tantissimi successi. C'è qualcosa ancora che ti piacerebbe fare, che vorresti fare, che è un po' un sogno che rimane ancora nel cassetto?
2: Guarda, il sogno è continuare a fare quello che faccio, non diciamo riferito a Vita in Diretta,
1: certo,
2: ma riferito proprio a questo lavoro che... Sai, io sono un amante della televisione, io quando non la faccio la guardo. Io vedo invece tante persone che lavorano in televisione e non sanno che cosa va in onda, non vedono i programmi.
0: La snobbano un po', dici tu.
1: Sì, c'è sempre un po' questa cosa.
2: Sì,
1: no?
2: È una forma di snobismo, sì, un po' da salotto. Però invece io la guardo tutto, guardo i reality, guardo i film, guardo le serie, guardo i programmi di intrattenimento, guardo i telegiornali, ovviamente sono una pazza delle notizie. Però... è proprio una passione la televisione,
1: sì,
2: da sempre.
1: Assolutamente, quindi, la immagini, no? Immagino che tu...
2: Sì, cioè io il mio sogno già l'ho realizzato, no? Era quello di fare la giornalista in televisione, la faccio, quindi più di quello posso continuare a sperare.
1: E la fai bene, la fai, devo dire proprio.
2: Grazie.
0: Manuela, ricordiamo, grazie, l'appuntamento con te anche di oggi.
2: Oh, 16:10.
0: 16:10
1: su Rai 1.
2: Insomma.
1: Bene, tutti sintonizzati.
2: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
1: Vita in diretta. Grazie molto,
2: grazie,
1: Manuela. Buon lavoro, grazie.
2: Buona giornata
1: a
2: anche
1: te.
2: A voi.

0: La nigeriana Tiwa insieme a Sam Smith, Temptation su Radio 1, questa collaborazione estremamente affascinante che nasce nell'agosto del 2020, estratta dal quarto album di Tiwa, ci porta alle 10:45 minuti, pronte Emanuela ad accogliere il nostro prossimo ospite.
1: Assolutamente, oggi ci è venuto a trovare un grande regista teatrale, attore, conduttore televisivo, radiofonico, ha fatto dell'ironia e della curiosità il suo marchio di fabbrica, veramente una persona eclettica, volto di tanti programmi Rai, il caffè di Rai 1, e poi c'è stato Grazie dei fiori, insomma ne ha fatti veramente tanti, di tutti i tipi. Di chi stiamo parlando?
0: Buongiorno Pino Strabiali, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Ne ha combinati di tutti i colori, buongiorno.
2: Con questa presentazione.
0: Come stai?
2: Grazie.
0: Pino?
1: Come stai?
2: Va bene, bene, bene, sto facendo due passi con il mio cane.
1: Che non
2: però
1: guasta.
2: Mi sono messo in un luogo protetto per parlare con voi.
0: Che salutiamo, come si chiama il cane, Pino?
2: Come me, Peppino.
0: Peppino.
2: Sono un uomo monotono, per cui
0: salutiamo Peppino allora.
1: Allora, io partirei da una cosa molto curiosa che mi ha incuriosito veramente tanto. Negli ultimi tempi ti abbiamo, oltre ovviamente conoscerti sotto tanti versanti, ma ti abbiamo visto metterti in gioco in un contesto insolito rispetto un po' al tuo percorso, e devo dire che ne sei uscito molto bene. Ascoltiamo di che cosa stiamo parlando.
3: Non ce la posso fare.
4: Ragazzi, non fa perdere lo sport. Non ce la faccio.
5: Ma assistita da chi questa bici?
3: Ce la faccio, ragazzi.
6: Non ce la fai?
3: Troppo disabituato.
4: Vai, vai, vai.
3: Non ce la faccio. Non ce la posso fare.
5: Vai, vai, tranquillo.
7: Tranquillo, è morto malissimo.
3: In salita non ce la faccio.
6: Eccolo.
5: Cambia la marcia, Pino.
3: Andate, andate, ragazzi.
6: Vai, vai, vai, vai, vai. Dammi la bici.
8: A un certo punto ho sentito proprio il cuore che diceva: ora basta, fermati.
5: No, no, non ce la fa. Chiedi, dai, Dino.
6: In teoria si scende a sinistra.
5: Sì. Dai, dai, no, tieni dai. Duro, un'ultima botta. Questo coso qua.
3: Ho freddo, sono già.
5: Hai freddo?
9: Ah, adesso perché?
5: È il panico, è il panico. C'è super panico.
0: E invece ce l'hai fatta, ce l'hai fatta Pino, perché una marcia in più ce l'hai tu.
2: Siete state carine voi nel dire ne sei uscito bene. No, ne sono uscito vivo, direi.
1: L'abbiamo visto. Senti, di che cosa stiamo parlando, diciamolo ai nostri ascoltatori.
2: Allora sì, stiamo parlando di un programma che è andato in onda a Rai 2 per 5 puntate dal titolo Di Annon, l'ignoto, e le voci che si sentivano erano quelle dei miei compagni di viaggio, da Emanuela Fogliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Costanza Caracciolo, che erano tutti intorno a me a salvarmi. Quella era la prima puntata, mi mettono sulla bicicletta e io cado come una mela.
1: Senti, ma ti abbiamo visto sì. Anche in questo show di Rai 2 con Elettra Lamborghini e volare molto alto.
2: Ma sì, guarda, è stata una, ma si dice sempre, ma per me lo è stato davvero, una piccola scommessa, una piccola sfida. Io ho fatto molta televisione, ma come dire, seduta, da seduto ad intervistare gli ospiti, come dicevate, teatro, cultura, libri, e poi mi è stata proposta questa cosa e ho detto vabbè, facciamolo. Io sono proprio la negazione dello sport, anche alla scuola l'educazione fisica per me era un incubo, però ho detto ma insomma ho superato i 60 anni, se non lo faccio adesso e non esploro dei linguaggi, quando lo farò? E giusto. Quindi ho accettato, a parte ho scoperto una Calabria meravigliosa perché è stato girato in Calabria, sì. Per cui veramente una Calabria che non conoscevo, dalla Sila, dei luoghi straordinari, sì, e poi sì, ho volato, sono andato in bicicletta, ho camminato, ho pedalato, mi sono sfiancato e per cui ho lavorato di corpo e non di testa, insomma non da fermo.
0: E confermi che lo sport non fa per te, Pino? Ti ha acceso?
2: No, confermo che lo sport fa male.
0: Fa male.
2: Poi lì, capito, c'era Alessandro Matri, calciatore, Ivan Zucco, campione europeo di pugilato, ma io rappresentavo veramente una parte maschile proprio.
1: Però te la sei cavata bene, dai, te la sei cavata bene, insomma è veramente molto gradevole. E senti, ma tu sei un po' un custode della memoria dello spettacolo italiano, e senti ancora la responsabilità di dover raccontare ai giovani i grandi maestri del passato in qualche modo?
2: sì, la sento proprio come responsabilità e come urgenza, perché viviamo, ma da sempre, non soltanto in questo momento, insomma, non coltiviamo la memoria, forse perché abbiamo veramente tanto, no? Pensa all'arte, a tutta la parte monumentale. Insomma, l'Italia è meravigliosa e questo lo sappiamo. Mentre se passi davanti a un palazzo, a una chiesa, a un affresco, quello è lì, resta lì. Invece il teatro, specialmente il teatro, non lascia traccia, se non nella memoria di chi l'ha vissuto, di chi ha visto quello spettacolo. E per cui lo faccio sia in teatro e, quando mi è possibile, anche in televisione. Racconto l'eredità umana e artistica di persone. Ora, per esempio, sono in scena dalla prossima stagione con uno spettacolo che si chiama Benedico IV, dove racconto Paolo Poli, Franca Valeri, Dario Fo, che peraltro è il centenario, Valentina Cortese, Gabriella Ferri, incontri che a me hanno cambiato la vita e che secondo me vanno raccontati, divulgati, insomma, e il pubblico ascolta molto bene, è un teatro di narrazione, e questo l'ho fatto anche in televisione con i vari speciali dedicati a Carla Fracci, Anna Marchesini e a tanti altri.
0: Senti, e c'è qualcuno secondo te che oggi ricordiamo troppo poco, che diciamo non abbiamo, come dire, ricordato nel modo sbagliato, che abbiamo ricordato nel modo sbagliato?
2: Ora, nel modo sbagliato non lo so, non saprei fare questo tipo di analisi. Che ricordiamo poco, sì, ma in fondo anche la stessa Anna Magnani ricordiamo poco, anche lo stesso Marcello Mastroianni, anche queste personalità, questi attori che insomma ci hanno rappresentato e raccontati nel mondo. Penso ad Alida Valli, completamente dimenticata, che fa parte di una pagina importantissima e di storia e del nostro cinema. Penso a Pupella Maggio, che ho avuto l'onore di conoscere da ragazzo, prima attrice di Edoardo De Filippo, che veniva da una famiglia di girovaghi. Raccontiamo poco e ricordiamo poco, perché ogni persona, ogni personaggio, ogni personalità porta con sé poi una storia, un piccolo romanzo, ecco, per tornare alla letteratura. Ci sono persone come Franca Valeri, per esempio, che ha veramente dedicato la sua intera esistenza al teatro, alla scrittura, e non va dimenticata, va riletta, va riscoperta, va coltivata, la memoria va coltivata, perché un paese senza memoria poi non,
1: certo,
2: perde la bussola, no?
1: Senti, mi viene una domanda. Tu ci hai abituato a queste interviste intime, sussurrate, confidenziali, no? Molto delicate. C'è ancora spazio per questo tipo di interviste?
2: C'è meno spazio, ahimè, c'è meno spazio. Perché io le ho sempre vissute come un incontro.
1: Sì.
2: Quelle interviste veramente mi hanno dato anche la possibilità di avvicinare persone che altrimenti non avrei potuto avvicinare. Penso a Mariangela Melato, a Luca Ronconi, ma anche a Lucio Dalla. Per cui l'intervista era una maniera per entrare in contatto con quella persona, per cui quando preparavo l'intervista o le domande da fare cercavo di evitare quelle solite, per cui andare alla scoperta di qualcosa di quotidiano, di intimo di quella persona. Oggi è più difficile, ma è cambiato probabilmente anche il tempo di attenzione, no? Con i social, questa è una cosa che dicono un po' tutti, ma forse è la verità. Rischiamo di restare in superficie e non dedicarci un pochino di più all'approfondimento, no? Una notizia oggi è flash.
1: Sì.
2: Ecco, noi adesso stiamo parlando in maniera rilassata, ma anche questa è molto raro, no? Riuscire a
1: acquistare uno spazio di relax più lento,
2: di riflessione.
1: Sì.
2: Dedicarsi del tempo per approfondire quello che stiamo facendo adesso,
1: certo,
2: adesso noi.
1: Senti, guardando indietro la tua eclettica carriera, qual è il filo rosso che unisce tutte queste anime di Pino Strabbioli?
2: Ma guarda, direi banalmente la curiosità che io ho sviluppato da bambino, cresciuto in provincia, ad Orvieto, con una mamma che aveva la nostalgia di Roma, perché lei romana e papà dei castelli, e per cui chiuso in questo appartamento con un fratello più grande, e guardavo il mondo con appunto con una voglia di fuga da quella provincia e una voglia di scoperta, d'avventura, di curiosità. Per cui prima attraverso i giochi che mi inventavo, poi le prime letture, e questa curiosità per fortuna ancora non si è spenta, sono ancora incuriosito dall'altro.
0: E non si spegnerà mai, Pino, perché fa proprio parte di te, devo dire. Sì. Noi ti ringraziamo davvero per la generosità anche, no, di questo racconto. Grazie di cuore, buona estate, Pino.
2: Grazie
1: Pino, a presto.
0: Salutaci anche Peppino, buona passeggiata.
2: Accoglienti, grazie davvero.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nel Golfo Persico ancora alta tensione dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, ma Hormuz non è del tutto bloccato.
4: Nonostante il fuoco incrociato degli ultimi giorni tra Stati Uniti e Iran, navi cisterna per il trasporto di gas naturale hanno ripreso ad attraversare lo stretto di Hormuz. Almeno 5 metaniere hanno transitato attraverso lo stretto, riferisce Al Jazeera, che cita dati di compagnie di monitoraggio marittimo. Nel Golfo Persico la situazione resta attesa dopo gli attacchi americani contro l'Iran e la reazione dei Pasdaran che hanno bersagliato Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain. Gli Stati Uniti hanno intensificato il fuoco contro la Repubblica Islamica, colpita un'installazione militare vicino Bushehr. Secondo Teheran è stata centrata la zona intorno ad una centrale nucleare, ma Washington nega esplosioni a Bandar Abbas. Per la prima volta tra gli obiettivi anche due ponti ferroviari nel nord, vicino a Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei. Dopo i funerali ai quali hanno partecipato, secondo media arabi, oltre 40 milioni di persone, sul fronte diplomatico proseguono i colloqui tecnici tra le delegazioni. Israele nel frattempo si è dichiarato pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta e l'intelligence dello Stato ebraico ha avvertito la Casa Bianca. L'Iran ha pronto un piano per uccidere Trump. Claudia Stamerra, GR1.
3: Potrebbe aggravarsi il bilancio delle vittime del devastante incendio scoppiato nella provincia di Almeria, in Andalusia, a sud della Spagna. I morti accertati sono 11, probabilmente turisti, ma secondo le autorità locali potrebbe arrivare la conferma del ritrovamento di un altro corpo e almeno 19 persone risultano disperse. Il rogo è stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione secca. Le fiamme sono state agevolate dalle alte temperature. Temperature al di sopra della media anche in Italia. Oggi i picchi supereranno i 40 gradi. Questa terza ondata di calore durerà almeno fino al 20 luglio. Due le città da bollino rosso tra oggi e domani, Firenze e Perugia. Ma nelle prossime ore sono attese anche delle piogge. Sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Le piogge sono la conseguenza del calore, dell'ampio soleggiamento, non sono legate ad una perturbazione che passa. Al nord, tra Piemonte e Lombardia, sabato le piogge tenderanno ad estendersi anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige e Veneto.
3: Il presidente Mattarella è arrivato a Seveso per prendere parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale dell'ICMESA del 10 luglio 1976, quando una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. La cronaca: omicidio questa mattina nel Sulcis in Sardegna. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile nelle campagne vicino a Sant'Adi. A quanto emerge, un sospettato è stato portato in caserma. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona, ha confessato il 39enne che nella notte ha ucciso la ex a coltellate. Dalla redazione delle Marche, Andrea Taffi.
6: Luigia Fortunato, 33 anni, originaria della provincia di Foggia, aveva ricevuto la visita dell'ex marito, una relazione finita male che continuava a generare dissapori per la custodia del bambino. L'uomo, 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito la donna con un coltello, colpendola più volte a morte. È uscito insanguinato dall'appartamento, ha incrociato i vicini e poi ha avvisato con un messaggio la madre della vittima di quanto successo. Immediato l'allarme sul posto. Subito la Croce Rossa di Loreto, che ha abbattuto la porta dell'appartamento, poi i carabinieri. Ma per Luigia non c'era più niente da fare. Omicidio volontario pluriaggravato e l'ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti.
3: È stato condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi il sindacalista imputato di violenza sessuale ai danni di una hostess nel 2018. La donna raccontò di abusi subiti durante un incontro in cui chiedeva assistenza per un'avvertenza di lavoro. 2 le assoluzioni per l'uomo in primo grado e in appello, con motivazioni che avevano fatto discutere, perché si sosteneva che la vittima avrebbe potuto sottrarsi alle violenze in 20-30 secondi. Produzione industriale: dopo 3 mesi di aumenti a maggio, diminuzione dello 0,3% rispetto ad aprile, ma comunque in aumento dell'1,1% in confronto all'anno precedente. Lo rileva l'Istat, sottolineando che tra i vari settori a segnare il maggior aumento, la fabbricazione di mezzi di trasporto, più 11,6%. Tennis: a Wimbledon scocca l'ora di Sinner, Jannik a caccia della finale contro Djokovic nel secondo match in programma sul centrale di Londra questo pomeriggio. Prima prima di loro toccherà a Zverev Feri. Il serbo insegue il 25esimo slam, l'azzurro il quinto. Sentiamo Sinner.
0: Sicuramente c'è un pochettino spazio di miglioramento, sì, lo devo fare per la prossima partita, lo so. Sono anche abbastanza tranquillo che posso farlo, no? Non è detto che ce la faccio.
3: Un nuovo disco e forse un tour. Oggi l'uscita di Foreign Tans, atteso album di una band di grande successo e longevità. 14 canzoni in cui i Rolling Stones non tradiscono le proprie origini blues rock, ma le vestono di modernità. Prodotto da Andrew Watt, il disco vanta collaborazioni importanti da Robert Smith dei Cure a Bruno Mars fino a Paul McCartney, che suona il basso in Covered in You. Sono le 11:05, la linea torna all'Italia in diretta.

0: Mi sento su Radio 1, questa è veramente una perla del nostro pop dal sapore un po' retro, un po' soul. Non so se anche a te, come a me, Emanuela Ronzitti ricorda vagamente Amy Winehouse, c'era qualche sonorità, qualcosa
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Un pochino me l'ha evocata. Italia in diretta alle 11:09, insieme appunto a Emanuela, a Noemi, fino alle 13. Ricordiamo il nostro numero 335-699-2949 per stare con noi, condividere i vostri messaggi e, se volete, raccontarci anche come state, cosa state facendo in questa vostra mattinata.
1: Ebbene, noi adesso però apriamo il nostro spazio salute e benessere parlando del furto delle 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, avvenuto tra il 22 e il 24 giugno del 2026, quindi poco tempo fa, nella farmacia interna dell'ospedale. Il furto è rimasto parzialmente silenzioso fino ai primi di luglio, quando la denuncia ha fatto scattare un allarme di massima sicurezza a Palazzo Chigi per i rischi che ci sono intorno alla diffusione di questa sostanza, chiamata anche la droga degli zombie, un antidolorifico molto potente, richiesto per il suo uso illegale con un alto rischio di morte per overdose. Negli Stati Uniti sta mietendo vittime umane ogni giorno. Ma al di là di chi sia stato, torna centrale il tema della custodia dei farmaci stupefacenti come il fentanyl. Da qui si è annunciata anche una stretta sulla custodia da parte quindi del governo. E noi ne parliamo con Andrea Fantoma, medico e referente italiano presso l'EUDA, l'Agenzia dell'Unione Europea sulle droghe. Benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, dottore, quali sono i pericoli reali legati alla scomparsa di queste 80 fiale rubate?
2: Beh, chiaramente i pericoli sono molteplici. Innanzitutto, chiaramente, chi lo ha fatto lo vuole mettere e utilizzare nel mercato illegale. Il fentanyl è una sostanza che nella categoria degli oppioidi, come dicevate voi, che viene usata molto per esempio per il dolore cronico oncologico, oppure nell'anestesia, in alcune tipologie particolari di interventi. Però diciamo che 80 volte più potente della morfina. Pensate che il fentanyl, che poi era il contenuto, insomma il fentanyl citrato, era in fialette che contengono 50 microgrammi per millilitro. Ora, per avere invece gli effetti che purtroppo ha negli Stati Uniti e anche in Europa, per fortuna non ancora in Italia, praticamente bisogna assumerne questa sostanza in microgrammi. Quindi in milligrammi, chiedo scusa, quindi non in microgrammi ma in milligrammi. Quindi le 80 fiale di per sé, comunque diluite, mescolate, come spesso purtroppo viene fatto soprattutto negli Stati Uniti e in Bulgaria, che è il paese europeo dove ci sono stati oltre 100 decessi negli ultimi 2 anni per overdose da fentanyl,
1: sì.
2: Purtroppo vengono mescolate con la cocaina e la metanfetamina, che riduce l'effetto, per così dire, di contrasto che si può fare in caso di overdose. Si usa il naloxone,
1: sì.
2: Noi usiamo il naloxone anche con le overdosi di eroina, a maggior ragione con quelle da fentanyl, però purtroppo
1: qual è l'effetto collaterale quando si abusano di fentanyl? Che cosa accade?
2: Diciamo che i due effetti principali sono innanzitutto il rallentamento, il rilassamento non solo della mente ma anche muscolare, ma soprattutto siccome agisce sui recettori oppioidi, da un lato c'è la diminuzione della trasmissione degli impulsi nervosi del dolore, è il motivo per cui viene usato come anestetico o nel dolore oncologico, ma dall'altro lato però purtroppo dà una immediata e rapidissima dipendenza, per cui il soggetto continua a volerne fare un uso sempre maggiore. Peccato appunto che poi l'altro effetto pesante è sulla diminuzione, sulla depressione di quella che è il respiro, il centro del respiro, per cui
1: sì.
2: Si può precocemente avere un fatto acuto di morte per depressione respiratoria, cioè insufficienza respiratoria acuta.
1: Quindi soffocamento, possiamo dire.
2: Il respiro, il centro del respiro, per cui
1: sì.
2: Si può precocemente avere un fatto acuto di morte per depressione respiratoria, cioè insufficienza respiratoria
1: acuta.
2: Quindi
1: soffocamento, possiamo dirlo in maniera più semplice.

0: degli elementi, diciamo dei pacchetti che vanno verificati se contengono o meno sostanze stupefacenti e quindi anche in questo caso il fentanyl. Però recentemente sono state fatte due riunioni fondamentalmente. La prima per capire e quindi anche indurre una rapida ispezione che è iniziata, in corso da parte del Ministero della Salute e della Regione Lazio, per capire quali procedure non sono state osservate e per quale motivo, e andare a individuare anche ovviamente chi è stato eventualmente il colpevole di questo furto. Ma soprattutto direi un secondo tavolo, proprio di 2 giorni fa, in cui un tavolo tecnico in cui sono state coinvolte sia le società scientifiche, la Società Italiana di Farmacologia, quella di Anestesiologia ed altre, per fare cosa? Per valutare la necessità eventualmente di norme ulteriori, perché cosa? Per la tracciabilità dei farmaci, in questo caso il fentanyl, che determinano effetti
1: Che
0: droganti,
1: già
0: ma
1: c'è, quindi
0: soprattutto
1: questa è una delle cause, cioè
0: già
1: è già una forma protettiva, no, che noi abbiamo, perciò in Italia, in Europa,
0: assolutamente.
1: insomma, siamo abbastanza coperti, no, dalla diffusione, perché noi abbiamo delle norme stringenti, no?
0: Soprattutto. Sì, soprattutto in Italia. In Europa ci stanno seguendo per fortuna perché, come ripeto, l'Italia è stato il primo paese europeo un anno e mezzo fa a produrre praticamente questo piano nazionale di prevenzione molto importante, proprio per evitare che quello che è successo in Bulgaria o sta succedendo in alcuni paesi baltici possa arrivare anche da noi. Da noi sono stati fatti alcuni sequestri fino adesso da parte delle forze dell'ordine nell'ultimo anno, ma per fortuna non si è ancora avuto, e speriamo mai si
1: Speriamo
0: abbia,
1: mai,
0: una
1: certo.
0: esattamente. Per questo mi permetto di ricordare che tramite voi anche quello che è il numero attivo nazionale
1: Sì,
0: di
1: ricordiamolo che siamo in
0: prevenzione su
1: chiusura.
0: tutte le dipendenze, che è 800 940 789, presso l'Istituto Superiore di Sanità. Risponde H24 a qualunque domanda sulle dipendenze, quindi qualunque dubbio ce lo possiamo togliere telefonando a questo numero e anche avere indicazioni di dove rivolgersi ove necessario.
1: Bene, grazie Andrea Fantoma, medico e referente italiano presso l'Agenzia dell'Unione Europea sulle droghe, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buona giornata.
2: Buona giornata.

0: Italia di propaganda che ci riportano al 1985 con questo brano estratto dal disco A Secret Wish, un pezzo famosissimo che così ci aiuta a elaborare cosa succede, ad affrontare tutto quello che succede quando in qualche modo la passione muore, perché purtroppo succede anche questo nelle relazioni, si accende e si spegne a un certo punto, è inspiegabile, è irrazionale, ma è così.
1: Accade come l'innamoramento d'altronde.
0: È proprio esattamente quella roba lì.
1: E allora, lo scorso 24 giugno, parliamo del terremoto che ha devastato il Venezuela, ha lasciato dietro di sé migliaia di morti, feriti, un numero ancora imprecisato di dispersi. Le infrastrutture sono al collasso, la minaccia di epidemie si fa sempre più concreta ogni giorno che passa. E per rispondere a questa catastrofe, UNICEF insieme a Croce Rossa Italiana e UNHCR ha lanciato una grande mobilitazione solidale in collaborazione con la RAI, che culminerà il 13 luglio con la partita del cuore all'Aquila, una terra che la tragedia del terremoto l'ha toccata dal vivo, rimboccandosi poi le maniche. E noi ne parliamo oggi con Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Buongiorno Andrea.
2: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, Iacomini, partiamo proprio dalle notizie che arrivano dal Venezuela. Facciamo un po' il punto della situazione.
2: Ma diciamo che dopo molti giorni in cui si è scavato a mani nude e dove devo dire purtroppo restano ancora tante persone sotto le macerie, e dove ci sono anche però stati dei piccoli miracoli, una mamma col suo figlio ritrovato, molte persone che per giorni hanno resistito sotto le macerie, è chiaro che la popolazione sta dimostrando una grande capacità di resistenza. Le nostre tre agenzie, e vi ringrazio veramente per aver citato questo spazio, UNICEF, UNHCR e Croce Rossa, continuano veramente a dare tutto ciò che occorre a questa umanità colpita da questa catastrofe, che comunque ha bisogno di tutto. Col 45595 noi dobbiamo concretamente dire che cosa stiamo facendo in queste ore. Stiamo proteggendo tanti bambini che sono per strada, che purtroppo non hanno più una casa e che sono a rischio, lo voglio ricordare, di sparizione, di prostituzione, di traffico d'organi, perché quelli che non hanno il papà e la mamma vanno subito ricongiunti a degli amici o a dei parenti, vanno salvati in tutti i modi. E la Croce Rossa o anche l'UNHCR hanno allestito degli spazi, dei centri dove distribuiscono aiuti alimentari, medicine, dove vengono protette molte famiglie e gli viene dato loro beni di prima necessità. Ecco, è un'attività veramente a 360 gradi che viene fatta naturalmente dall'UNICEF per i bambini, ma dalle altre agenzie anche per tutta questa popolazione. Serve acqua e poi soprattutto, fatemelo dire, c'è in queste ore un rischio enorme di malattie. C'è in queste ore il rischio che le infrastrutture distrutte, l'acqua non potabile, la mancanza di elettricità, le condizioni atmosferiche siano un mix letale per questa popolazione. Ecco perché veramente, lo dico spassionatamente, l'emergenza non finisce dopo qualche giorno, quando tutti pensano tanto il terremoto è finito. No, la realtà è che l'emergenza, che quando il sipario cala, inizia oggi. Guardate, inizia oggi a Radio 1 con voi, inizia oggi in questo momento, quando noi stiamo chiedendo agli italiani con 45595
1: ricordiamolo il numero 45595.
2: Poi lo faremo sicuramente con tante persone e tanti personaggi importanti lunedì alla partita del cuore.
1: Ecco, come si riesce a intervenire, a garantire assistenza medica in un contesto così devastato?
2: Lasciatemelo dire, sono tre agenzie che sono sempre presenti su questo territorio già da prima, per cui tanto l'UNICEF quanto l'UNHCR quanto la Croce Rossa, pensate che l'UNICEF è lì dal 67, hanno 1967, hanno stoccato da sempre materiali di prima necessità, da sempre cibo, da sempre kit igienico-sanitari, da sempre medicinali. Perché? Perché sono zone particolarmente a rischio, perché sono zone dove, lo voglio ricordare, c'è un'estrema povertà e quindi c'è un bisogno continuo. Quindi pensate, queste umanità colpite doppiamente da una catastrofe ma anche da una situazione economica tremenda. Quindi come si fa a intervenire? Si interviene grazie al fatto che questi eroici uomini e donne che lavorano per le nostre agenzie sul campo in questo momento riescono a intervenire immediatamente. Perché? Perché non sono soltanto partiti in 48 ore gli aiuti dalle basi più importanti che le tre agenzie hanno in tutte le parti d'Europa e del mondo, ma soprattutto perché avevano già stoccato, come si suol dire, i materiali utili per questa necessità già da prima.
1: Ecco, UNICEF si muove insieme a Croce Rossa e UNHCR, sono tutti uniti per questo grande sforzo che poi culminerà il 13 luglio all'Aquila con la partita del cuore. Quanto è importante fare squadra tra grandi organizzazioni, no, di fronte a catastrofi di questa portata?
2: Io ti ringrazio per questa domanda, perché l'UNICEF, l'UNHCR e la Croce Rossa ormai sono una squadra rodata, e quindi la squadra che vince non si cambia. Ogni volta che ci sono state calamità negli ultimi anni, penso alla Turchia, alla Siria, penso al Myanmar, penso anche alla crisi del Medio Oriente, grazie alla RAI e alla RAI Sostenibilità e a tutta la RAI siamo riusciti ad avere questa possibilità, no, di essere insieme, di essere uniti, ciascuno nel proprio settore, per aiutare. Quindi questo è molto bello, è un modo per restare uniti, e lasciatemi ringraziare la Croce Rossa, perché siamo nella loro settimana di SMS e hanno deciso invece di allargarla all'UNICEF e all'UNHCR, proprio per dare continuità a quella che io chiamo proprio veramente un'alleanza del bene.
1: Bene, bene, noi ringraziamo veramente di cuore Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, per tutto quello che fate per questi bambini e per tutta la popolazione colpita da questo purtroppo disastro. Grazie per essere stato con noi.
2: E non dimentichiamo il 45595.
1: Assolutamente, grazie molte.
0: Grazie Andrea, buon
2: grazie
0: lavoro. Buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie, lo ricordiamo, la partita del cuore sarà in diretta su Rai 1 il 13 luglio alle 21, la nazionale cantanti e la nazionale della politica scendono in campo per sostenere Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF, che hanno lanciato un appello di solidarietà per assicurare cure, protezione, rifugi e kit di primo soccorso alla popolazione del Venezuela. C'è bisogno dell'aiuto di tutti. Fino al 14 luglio è possibile donare con SMS o chiamata da rete fissa al numero 45595, 2 euro per ciascun SMS inviato dai cellulari, 5-10 euro per le chiamate da rete fissa.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 10 luglio. Alta pressione in ulteriore intensificazione e cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese. Nelle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi nubi a sviluppo verticale in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati e localizzati piovaschi, anche di tipo temporalesco, in area alpina e prealpina, mentre ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle due isole maggiori. Temperature pressoché stazionarie, se non in lieve aumento al sud, con valori minimi attorno ai 23 gradi nelle prime ore del mattino e massime con punte diffuse tra i 34 e i 36 gradi nel pomeriggio al centro-nord, localmente 36-38 gradi al sud, accentuando la sensazione di caldo estivo. Ventilazione debole principalmente dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo le coste, con mari conseguentemente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

siamo quadrati, siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

0: Rami, Eugenio in via di Gioia su Radio 1 Italia in diretta alle 11:36 minuti con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini. Tsunami, cara Emanuela, te lo ricorderai perché è un pezzo del 2020, lo abbiamo imparato ad amare, a conoscere grazie a Sanremo. È stato anche un brano premiato, ha vinto il premio della critica Mia Martini per le nuove proposte, e questo brano ci permette di salutare, di dare il buongiorno proprio al frontman del gruppo, Eugenio Cesaro. Buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, grazie, ciao a tutti.
0: Ti posso chiamare il frontman degli Eugeni? Sì.
2: Ciao, poi, benvenuto, poi. Benvenuto.
0: Non ti offendi, non ti offendi.
1: Anzi, no, figurati.
0: Senti, 2026, questo tour, quest'estate, tutti fuori, come sta andando? Che aria tira?
1: È un bellissimo tour, diciamo, dopo tanti anni di gavetta, di carriera, se possiamo definirla così. Andare in tour d'estate è sempre un momento di liberazione, perché rispetto al club invernale, dove si dà molta attenzione allo spettacolo, di luci e all'atmosfera un po' introspettiva, d'estate si può dare invece sfogo alla libertà e quindi giocare tanto su altri aspetti del live.
0: Senti, mi piace il fatto che c'è proprio un elemento di gioia nel vostro gruppo, proprio come temperatura, come caratteristica, e non a caso fa parte anche del nome, però in realtà è anche un po' casuale questo fatto, perché per chi non lo sapesse mi piacerebbe che raccontassi proprio come nasce il vostro nome e anche un po' la vostra storia, questo gruppo, il vostro incontro.
1: Allora, sì, è un po' come la coccinella, no? Che portando fortuna a un certo punto diventa fortunata, perché nessuno la schiaccia più, è forse l'insetto più fortunato di tutti. Noi, per via del fatto che ci chiamiamo in via di gioia, perché io sono Eugenio, poi abbiamo Emanuele Via e Paolo di Gioia, quindi non è un nome, diciamo, che ci siamo dati perché eravamo felici, ma perché di conseguenza i nostri cognomi
0: di nascita
1: si è formato. E poi però ci ha portato a questa atmosfera di serenità e di tranquillità, che un po' in qualche modo pervade anche il nostro carattere da adesso e anche i nostri concerti, questo entusiasmo che coinvolge tutti quelli che vengono a sentirci.
2: Ecco, voi siete una storica band, no? Di solito le band nascono, ne vediamo tante che poi si perdono. Qual è la forza che vi tiene uniti?
1: Guarda, credo che una delle... Tra l'altro, intanto chiedo scusa se si sente rumore di autostrada, ma mi si è letteralmente fuso il motore,
0: no,
1: in autostrada.
0: No. Ma mettere al telefono con noi, Eugenio, cioè adesso.
1: Un'oretta fa,
0: non
1: per
0: ci
1: fortuna.
0: Cioè, stai aspettando, sì, il carattrezzi?
1: È già arrivato, sono arrivato all'officina. E grazie a questo buon uomo e forse anche al fatto che ci chiamiamo in via di gioia, forse.
0: Esatto.
2: E stiamo raccontando, insomma, un incidente, per fortuna, insomma, solamente meccanico, in diretta.
1: Sì,
0: mi,
1: sì,
0: pare
1: in
0: tu,
1: diretta, sì, sì.
0: Mi pare tu l'abbia
1: quando visto la vostra ho visto la vostra chiamata e ho pensato, guarda, un po' di serenità, una chiacchiera.
2: In attesa che attacchino cavi.
0: Una chiacchiera distensiva, Eugenio.
1: Distensiva, ci voleva.
0: Sì, ci voleva, penso proprio di sì. Però mi pare tu l'abbia presa bene comunque questa
1: incidente. L'ho presa bene, Comunque, stavo dicendo, Eugenio, via di gioia, ci chiamiamo così e alla fine quello che succede intorno a noi, come anche in questo caso, ci porta a vivere tutte le situazioni con più serenità.
0: Una forma di imperturbabilità. E quello che, diciamo, fa la differenza nello stare insieme, probabilmente...
1: Ah, sì,
0: è proprio...
1: Ecco, sì, brava, non l'ho detto, è l'ascolto, credo, l'ascolto reciproco, l'ascolto. Che uno pensa in musica sia importante suonare, invece è molto più importante non suonare. Cioè, saper ascoltare i silenzi e... Le cose che hanno da dire gli altri, no? Poi essere un gruppo ci costringe a lasciarci dei l'uno per l'altro, ecco.
0: Senti, la vostra storia appunto parte dalla strada. Oggi avete davanti anche un forum, che è quello di Assago, che vi aspetta tra qualche mese. Cosa si guadagna e cosa si deve in qualche modo proteggere in un salto del genere, secondo te?
1: Sicuramente si guadagna la possibilità di esprimersi in un contesto molto più grande, con quindi delle disponibilità, diciamo, di luci e di spettacolo che quando abbiamo iniziato suonando per strada non avevamo. e bisognava fare di necessità virtù, e abbiamo, diciamo, in qualche modo fatto di necessità virtù in tutto il nostro percorso. E quindi si va sicuramente poi a perdere di conseguenza tutta una serie di spontaneità e di possibilità di cavalcare l'imprevisto, che a noi sono sempre piaciute molto, perché abbiamo veramente trasformato negli anni grandi sconfitte, grandi cioè potenzialmente sconfitte in grandi vittorie. E essere in un forum invece bisogna ridurre al minimo qualsiasi tipo di imprevisto e di diciamo alternativa allo show. E questo però ci aiuterà a costruire qualcosa di bello fin dall'inizio. Non so se mi sono spiegato, no?
0: Benissimo, sei stato molto chiaro, almeno per quanto mi riguarda, spero anche per i nostri ascoltatori al 335-699-2949. Lo ricordo, se hanno voglia di commentare, di raccontarci, magari anche se saranno presenti a una delle prossime tappe degli Eugenio in Via di Gioia. Ricordiamolo, te lo ricordi dove sarete il
1: Sì,
0: 19 luglio?
1: il 19 luglio saremo a Terni, in realtà a San Venanzo,
0: Bravissimo,
1: che
0: proprio lì.
1: è provincia. Sì.
0: Proprio lì.
1: È giusto,
0: È
1: no?
0: giusto, sì. Il
1: Ok. Mi
0: 22
1: sono
0: luglio.
1: sentito interrogato.
0: No, no, no, no, è un
2: Senti, ma io ho
0: gioco.
2: una curiosità invece, insomma, dovrebbe essere circa un annetto che sei diventato papà, giusto?
1: Sì, infatti è qui con me che sta
2: Ah,
1: morendo di caldo e
2: poverino
1: frega.
2: piccolo.
1: No,
2: Senti, qui, ma lui ascolta volentieri, ha 1 anno, però insomma
1: ma
2: già è
1: guarda,
2: recettivo, no? Quindi
1: ma
2: ascolta
1: è
2: volentieri la tua
1: incredibile. Sì.
2: musica.
1: Guarda, uno dei modi che abbiamo per calmarlo, e non sto scherzando, è proprio si blocca di colpo, sta piangendo come un pazzo, e mettergli le mie ninna nanne, mie di Francesca, che abbiamo inventato, poi le abbiamo registrate e gliele facciamo sentire. Non escludo l'uscita di un disco di queste
0: Di
1: ninna
0: Nina
1: nanne,
0: Lanne, che beh, insomma,
1: perché.
0: privilegio essere in questo caso il figlio di Eugenio Cesaro, così il bambino ha le Nina Nanne personalizzate.
1: Bello.
0: Degli Eugenio in Via di Gioia stiamo per ascoltare il vostro ultimo singolo, Baciamoci, vorrei che lo presentassi tu, Eugenio, che singolo è, che pezzo è questo?
1: Ecco, in questo momento mi si è fermata la macchina e il mondo si è fermato per almeno 2 ore, spero due, non di più. E con questo brano abbiamo ipotizzato cosa potesse succedere se un bacio potesse bloccare il tempo, un piccolo gesto che sembra veramente quotidiano e molte volte lo diamo per scontato. Però è il più piccolo gesto d'amore che si può fare, e come appunto l'effetto butterfly effects può generare a sua volta una serie di eventi positivi nella nostra vita, e abbiamo provato a raccontarli con questa canzone.
0: Grazie, grazie mille Eugenio.
2: Grazie.
0: In bocca al lupo,
2: Bocca al lupo,
0: spero
2: direi.
0: risolverete al più presto il problema
2: Soprattutto
0: della
2: per il
0: macchina.
2: caldo.
1: Vi
0: Esatto.
1: faccio sapere,
0: Grazie, yes, please.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Eccoci di nuovo insieme all'Italia in diretta. Emanuela Ronzitti e Noemi Serracini ci ha raggiunto per la parte tecnica. Alessandro, pazienza, ma noi abbiamo un altro ospite, Noemi, vero?
2: Abbiamo un altro ospite per raccontare ancora quello che succede nella nostra Italia da nord a sud nell'ambito dei festival e quindi della musica. C'è Franco Salcuni, al quale diamo il nostro buongiorno, ideatore, direttore di Festa Ambiente. Buongiorno Franco, benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
2: Come stai? Quanto fa caldo oggi in Puglia? Dove stai tu?
3: Fa caldissimo. Adesso siamo in una magnifica masseria, che è la masseria Mangiato in Agro di Martina Franca, dove oggi e domani apriamo il festival.
2: Perché si parte proprio oggi. Parte proprio oggi, fino appunto al 3 agosto. Cosa ci aspetta durante questo festival itinerante, Franco?
3: Innanzitutto tanta Africa. Soprattutto l'Africa sahariana. Noi dall'anno scorso abbiamo iniziato un percorso di 3 anni che abbiamo intitolato Out of Africa. L'anno scorso ci siamo occupati dell'Africa nera, diciamo. Quest'anno abbiamo scelto il deserto come tema insieme alla desertificazione, perché il festival è promosso da Legambiente e quindi ci interessa, diciamo, anche il tema dei cambiamenti climatici. Questo caldo di questi giorni noi diciamo lo stiamo soffrendo, ma ci fa anche capire che sta cambiando qualcosa a livello climatico, quindi il tema del clima è al centro, anche perché l'abbiamo intitolato Deserto, Oasi e Carovane, sottotitolo Ai confini del clima.
2: E quindi, il filo rosso, diciamo, che lega tutto però è anche la musica, no? Cioè l'arte musicale che arriva, appunto l'hai detto te, dall'Africa, ma secondo te anche la scelta un po', no, forse di mettere l'Africa al centro è perché questa terra, questo continente così complesso, così sfaccettato, ci offre anche una chiave per leggere il presente e il futuro?
3: Beh, l'Africa è il paese del futuro, è quello che cresce demograficamente. È il paese, scusate, l'Africa non è un paese, è un bellissimo titolo di un libro che presenteremo e che appunto fa capire che noi dell'Africa sappiamo niente.
2: E questo già ce lo diceva e ce l'ha raccontato benissimo Kapuscinski, no? Che sull'Africa ha fatto dei saggi meravigliosi.
3: Non sappiamo niente perché è un continente molto complesso, ma è il continente del futuro perché gli indicatori sono tutti a loro favore. Il paese è il continente più giovane del mondo, è quello che ha più risorse naturali ed è quello che ha più risorse di energia umana. Quindi sicuramente dobbiamo tenere d'occhio quello che sta succedendo all'interno di quel continente. Noi, il motivo per cui noi abbiamo acceso, diciamo, questo riflettore, che durerà fino all'anno prossimo. Gran parte degli artisti che noi ospitiamo, sono 13 concerti, vengono dalla zona sahariana. Oggi cominceremo con i Tamikrest, che sono una formazione che viene dall'esperienza dell'indipendentismo Tuareg, e domani avremo il figlio del grande Ali Farka Touré, che è stato l'inventore del blues del deserto, Viou Farka Touré, che è altrettanto bravo come il padre. Entrambi vengono dal Mali, ma poi saranno tanti paesi coinvolti: il Marocco, la Mauritania, il Sudan e quant'altro. Poi avremo qualche innesto di italiani anche.
2: Per esempio D'Argendamico sarà tra gli ospiti, no?
3: D'Argendamico, sono 3 gli ospiti italiani: Daniele Sepe il 16 di luglio a Rignano Garganico, D'Argendamico il 22 luglio sempre a Martina Franca e Niccolò Fabi che chiuderà la rassegna, diciamo il festival, il 3 agosto a Vico del Gargano. Tutto il resto viene dall'Africa.
1: Senti, raccontaci un po' la magia di quei posti. Quando cala la sera, no? Si accendono le lucette, quelle tipiche della Puglia, che cosa accade? Qual è la magia di quel posto?
3: Accade che, diciamo, noi ci siamo dati come filosofia del festival da 22 anni proprio quello di far sposare l'evento con il suo luogo naturale, quindi scegliamo dei posti magnifici, masserie, abbazie.
1: Martina Franca è un luogo veramente speciale,
3: sì,
1: meraviglioso.
3: Ma poi noi andiamo nel convento di San Matteo Apostolo a San Marco in Lamis, nell'abbazia di Santa Maria di Pulsano a Monte Sant'Angelo, sì, nel convento dei Cappuccini.
1: Nei posti più belli della Puglia.
3: Sì. Esatto. masserie, abbazie, conventi, eccetera, accade che la Puglia ha una natura incredibile. Poi noi siamo nati sul Gargano e gran parte del festival si fa sul Gargano, che è un piccolo continente dal punto di vista degli ambienti naturali e dei paesaggi.
1: Sì, assolutamente.
2: Senti Franco, qual è la sfida?
3: C'è di tutto,
2: ma qual è la sfida più difficile per un festival come questo, prima di salutarci?
3: Allora, noi abbiamo scelto di fare un festival fortemente itinerante, anche per incarnare un po' lo spirito del titolo del festival. La nostra è una carovana culturale, è diventata una carovana culturale. L'itineranza è difficile dal punto di vista della gestione di un festival, ma è anche la cosa più sfidante, perché costruire relazioni con tante comunità è molto stimolante, è molto costruttivo nella dimensione del festival come progetto locale, perché sì, l'internazionalizzazione, ma poi bisogna avere i piedi ben saldi nei territori.
2: Certo.
3: Ed è la cosa più bella.
2: Certo, quanto tempo prima si parte per iniziare a immaginare e poi costruire un festival così?
3: Io da 4 mesi sto lavorando sulla prossima edizione.
2: Ah, ecco, quindi parecchio. con molto anticipo.
0: Abbiamo iniziato 2 anni fa, perché comunque noi lavoriamo per programmazioni triennali.
2: Ti sentiamo un po' distante adesso, Franco, non so
3: adesso
2: se ti sei sentite. Spostato, hai cambiato
1: sì.
2: qualcosa.
1: Adesso sì.
2: Forse è meglio, sì.
3: Mi sentite?
2: Adesso è meglio.
3: Noi lavoriamo per programmazioni.
1: Di nuovo lontano.
2: Franco, stai fermo, se no non riusciamo a salutarci per bene.
3: Sto fermissimo.
1: Ok, vai.
3: Stavo dicendo, noi lavoriamo per programmazioni triennali, per cui si lavora con larghissimo anticipo. Adesso stiamo per immaginare quale sarà il prossimo triennio dopo il 2027.
2: Bene, speriamo allora di ritornare a raccontarlo insieme a Franco Salcuni qui su Radio 1. Intanto si parte oggi e si va avanti fino al 3 agosto per questa edizione di Festa Ambiente. Grazie per essere
1: Grazie.
2: Stato con noi. Ci ascoltiamo insieme Dargen D'Amico con la sua Onda Alta, visto che sarà uno dei prossimi ospiti del festival.
4: C'è chi mi chiama.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Argento Amico, onda alta alle 11:56 minuti, sta per arrivare il GR1, cara Emanuela Ronzitti.
1: E anche il GR regionale subito dopo. Noi ci risentiamo all'incirca verso 12:25 con l'Italia in diretta.

0: C'è una guerra di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
10: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesca Romana Ceci. Nel Golfo Persico ancora alta tensione dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. E intanto l'intelligence dello Stato ebraico segnala che dall'Iran arriva una nuova concreta minaccia a Trump.
4: Il presidente americano nel mirino dell'Iran, a lanciare l'allerta all'intelligence israeliana che ha condiviso informazioni con la Casa Bianca su un nuovo piano di Teheran per assassinare Trump. Solo il primo della lista aveva già fermato Donald Trump, mentre la tensione nel Golfo è tornata a salire dopo gli attacchi americani degli ultimi giorni contro l'Iran e le ritorsioni dei Pasdaran che hanno bersagliato Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain. Gli alleati degli Stati Uniti nell'area hanno lanciato una richiesta ufficiale di chiarimenti a Teheran sulla condotta bellica e un appello alla riapertura incondizionata dello stretto di Hormuz. Intanto, nonostante il fuoco incrociato, diverse navi cisterna per il trasporto di gas naturale sono riuscite a percorrere lo stretto, tra loro una ventina di navi legate al Giappone e almeno 5 metaniere, lo ha riferito l'emittente Al Jazeera citando dati di compagnie di monitoraggio marittimo. Sul fronte diplomatico, Stati Uniti e Iran sarebbero comunque ancora impegnati in colloqui tecnici per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Claudia Stamerra, GR1.
3: In Spagna sono almeno 11 morti nel vasto incendio divampato in un bosco in Andalusia, una ventina i dispersi, circa 1000 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Secondo alcuni testimoni sarebbe stata la caduta di un cavo elettrico ad innescare il rogo, che si è propagato anche a causa del caldo estremo di questi giorni. Allarme per le alte temperature anche in Francia, dove si sono nuovamente raggiunti 40 gradi, nel Regno Unito con picchi di 34. E tornano a salire le temperature anche in Italia. Oggi e domani bollino rosso a Firenze e a Perugia. Da lunedì in alcune città previsti picchi superiori ai 40 gradi. Ascoltiamo le previsioni del maggiore dell'Aeronautica Militare Domenico Maglione.
5: Tempo inizialmente stabile sul paese, nel corso della giornata tuttavia, proprio in virtù dell'ampio soleggiamento, qualche rovescio soprattutto in prossimità delle zone alpine, anche al centro lungo la dorsale appenninica, specie tra Lazio, Abruzzo ed Umbria. Le temperature tenderanno ad attestarsi al centro-nord intorno ai 35 gradi di media, mentre al sud valori intorno ai 37-38 gradi, soprattutto nelle zone interne della Puglia e tra le due isole maggiori.
3: È stato accolto da un lungo applauso il presidente Sergio Mattarella al suo arrivo al Bosco delle Querce per la cerimonia del 50° anniversario del disastro dell'ICMESA a Seveso. Il 10 luglio del 1976 una nube tossica di diossina si sprigionò a seguito di un'esplosione nello stabilimento industriale. Omicidio questa mattina nel Sulcis in Sardegna. Un 35enne è stato ucciso a un colpo di fucile al petto nelle campagne vicino a Sant'Adi. Una persona sospettata del delitto è stata fermata. Ed è in stato di fermo in carcere Sami Khemayes, l'uomo di 39 anni che ha confessato l'uccisione dell'ex moglie ieri sera a Loreto. L'uomo si è costituito questa mattina ai carabinieri.
6: Il 39enne si è presentato a casa della sua ex e sembra che durante una lite abbia sferrato diverse coltellate alla donna Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola in provincia di Foggia. Sami Khemayes, cittadino tunisino, dopo l'aggressione mortale è sceso in strada ancora sporco di sangue. Notato dai passanti avrebbe detto: l'ho ammazzata. Poi si è spostato a Porto Recanati, dove si è consegnato alle forze dell'ordine e avrebbe confessato il delitto. Il femminicidio si è consumato ieri sera intorno alle 22 a Loreto, in provincia di Ancona. Durante l'aggressione con un coltello da cucina non era presente il figlio della coppia di 7 anni. L'uomo avrebbe anche inviato un messaggio alla madre di Luigi, Fortunato, scrivendo del femminicidio. Sami Khemayes è stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Ancona. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Elena Pabba, GR1.
3: È stato condannato a un anno e due mesi il sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, denunciato da una hostess per gli abusi subiti durante un colloquio di lavoro. L'uomo era stato assolto in primo grado e in appello perché, secondo il giudice, la donna avrebbe avuto a disposizione 30 secondi per ribellarsi o fuggire. La Cassazione aveva stabilito però che il ritardo nella reazione è irrilevante ai fini della violenza e aveva così disposto un nuovo processo che si è concluso appunto con la condanna. L'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il giornalista ed ex parlamentare Mario Dinolfi. Sono innocente, non ho mai sollecitato nessuno a scommettere, ha scritto in una memoria affidata ai suoi avvocati. Investigatori intanto al lavoro per ricostruire i passaggi del denaro incassato da Dinolfi, che per l'accusa sarebbe servito per l'acquisto di gioielli, lingotti, imbarcazioni e viaggi esotici. Secondo l'inchiesta, il leader del Popolo della Famiglia avrebbe truffato decine di persone per quasi 5 milioni di euro ed evaso il fisco per 400.000 euro. Da oggi al Museo Internazionale della Musica di Bologna è aperta l'esposizione Queen The Last Tour.
0: L'ultima volta dei Queen al completo, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon in una tournée indimenticabile, documentata dagli scatti del fotografo svedese Thorleif Svensson. 37 fotografie in mostra per la prima volta in Italia, a testimoniare una traiettoria senza flessioni fino all'ultimo storico concerto di Nebworth Park nel 1986. L'esposizione al Museo Internazionale della Musica di Bologna comprende dipinti, incisioni, strumenti e memorabilia di un'epoca ancora viva nei cuori dei fan dello storico gruppo inglese e del loro mitico frontman. Non mancano oggetti di culto dalle collezioni di fan d'eccezione, come Cesare Cremonini.
7: È la canottiera originale di Freddie del suo ultimissimo concerto a Knebworth, 9 agosto 1986, 120.000 persone, si dice siano state 200.000.
0: Che Freddie Mercury ha dedicato più di un omaggio appassionato. Paola D'Angelo, GR1.
3: Sport MotoGP, in Germania va in scena l'ultimo round del Moto Mondiale prima della pausa estiva. Da poco concluso il primo turno di libere, scopriamo com'è andato.
8: È il Sachsen King, con 9 vittorie e un secondo posto in 10 gare nel circuito più corto del mondiale, e Marc Marquez non si è voluto smentire. Nonostante una scivolata in avvio, il 9 volte ritato è stato a lungo in testa, scavalcato solo nel finale per appena 51 millesimi da Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse, soprattutto però con gomma nuova. Bene i due piloti freschi di annuncio in KTM nel 2027, di Gian Antonio e Alex Marquez, terzo e sesto. Bene anche Mir, che nella prossima stagione invece sarà in Gresini, quarto. Così Zecchi, ottavo a più di mezzo secondo, ma che ha continuato comunque a lavorare sul passo. Il riminese è ancora dolorante dal gran botto di Assen, che gli ha costato anche la testa della classifica. Il nuovo leader, il compagno di squadra Jorge Martin, ufficializzato in Yamaha per la prossima stagione insieme ad Ogura, ha faticato ed è decimo nonostante la gomma nuova. Tanta fatica anche per Bagnaia, 19esimo. Dalle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
3: Ed era l'ultima notizia, noi ci fermiamo qui. La linea ora passa all'informazione regionale, prossimo GR1 alle 13 da Francesca Romana Ceci. Un buon proseguimento di ascolto con le notizie.

0: mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: Tragedia sul lavoro a Folgaria, vittima un anziano agricoltore travolto dal piccolo scavatore che stava manovrando nei pressi della sua stalla. 12 persone in carcere, 5 ai domiciliari in un'operazione dei carabinieri di Bressanone eseguita all'alba di oggi, smantellata una banda dedita allo spaccio di droga e furti in albergo. Acciaierie Valbruna, lavoratori in presidio a Bolzano, siamo stufi di questa incertezza, dicono. Vogliamo risposte chiare dalla provincia e dall'azienda. Tra poco l'assessore Galateo incontrerà i sindacati. Calcio torna alla stagione dei ritiri in Trentino, Torino e Parma, Pinzolo, Genoa e Moena e poi il Napoli a Di Maro, tutti con tifosi al seguito. Giornale radio regionale del Trentino Alto Adige, buongiorno da Andrea Selva che vi parla da Trento e da Cinzia Berardi in studio a Bolzano, in regia Enrico Gremis e Aaron Schrott. Dunque in apertura un infortunio accaduto questa mattina sull'altopiano di Folgaria, il sesto sul lavoro dall'inizio dell'anno in Trentino, la cronaca.
9: Tragedia sul lavoro a Folgaria, dove questa mattina, poco prima delle 9, è morto un anziano agricoltore, travolto dal piccolo escavatore che stava manovrando nei pressi della sua stalla in paese. La vittima è Diego Colpi, classe 1942, conosciuto da tutti sull'altopiano come Diego Kemper, uno degli ultimi custodi dell'agricoltura di montagna, lo ricorda il sindaco Michael Reck, attivo anche nell'associazionismo di categoria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Folgaria, la cui caserma è proprio nei pressi della stalla. Anche l'elisoccorso è arrivato da Trento, ma inutilmente. Indagini sulla dinamica e sulle cause della tragedia a cura dei carabinieri. Tiziana Raffaelli, TGR Trento.
10: 12 misure cautelari in carcere e 5 arresti domiciliari per un gruppo di albanesi, tutti residenti in Alto Adige, e il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri di Bressanone con il coordinamento della Procura di Bolzano, individuati e smantellati 3 gruppi di malviventi, autori di almeno 60 furti negli hotel altoatesini, 300.000 euro complessivi i danni. Il gruppo era anche dedito allo spaccio di droga, contestata l'associazione a delinquere, recuperati anche 3 chili di cocaina. Gli arresti sono scattati all'alba di oggi. Altri 2 malviventi sono ricercati, ma per ora introvabili.
8: Tra via Fogazzaro e via Gocciadoro un ladro in azione nel corso della notte oggi a Trento, ma è stato già fermato dalla polizia. Una storia che ha comunque un finale positivo. Sentiamo.
11: Prima è entrato al Lido Manazzon di via Fogazzaro, dove ha preso di mira il bar esterno, lasciando ovunque impronte sulle vetrate. Poi, sfondando le finestre di servizio, il ladro è riuscito a introdursi nel locale, questa mattina ancora chiuso in attesa dei rilievi, e infine ha attraversato il Lido per applicare la stessa tecnica al ristorante Loto in via Gocciadoro, poco distante. Qui si è impossessato di tablet e altre attrezzature di servizio, un uomo con problemi già noto alla polizia che l'ha fermato nel corso della notte. Gli agenti della scientifica hanno rilevato le impronte che serviranno come fonte di prova. La buona notizia, i tablet sono stati riconsegnati al titolare del loto, Alessandro Dietre, da un senza tetto che li ha trovati poco distante. Gli offrirò un pasto per ringraziarlo, ha detto Dietre. Anna Bigano, TGR Trento.
10: Tra poco l'assessore provinciale all'industria Marco Galateo incontrerà i sindacati a Bolzano per aggiornarli sull'andamento delle trattative tra provincia e Acciaierie Valbruna, stamane il presidio dei lavoratori.
2: Dopo i due grandi cortei di ottobre e gennaio, la mattinata di volantinaggio e mercatini di Natale, i lavoratori delle Acciaierie Valbruna tornano a manifestare nel centro di Bolzano, questa volta con un piccolo presidio. Ci sono i rappresentanti sindacali, una delegazione di operai, tante bandiere, un megafono, non è stato concesso il permesso per l'occupazione di Piazza Magnago. Si schierano comunque di fronte ai palazzi della provincia, in Parco Berloffa, pronti all'incontro con l'assessore all'industria Galateo. È da un anno che le diciamo le stesse cose, siamo stufi di leggere le interviste dei politici sui giornali senza mai avere un confronto diretto con loro, ripetono i segretari provinciali di FIOM e FIM, Marco Bernardoni e Riccardo Conte.
12: Se non avessimo indetto questo sit-in oggi, probabilmente non ci avrebbero chiamato, quindi andiamo, ascoltiamo, perché è giusto che andiamo ad ascoltare, faremo le nostre valutazioni.
13: Adesso le parole devono finire, noi chiediamo con forza.
12: Oggi probabilmente non ci avrebbero chiamato, quindi andiamo, ascoltiamo, perché è giusto che andiamo ad ascoltare, faremo le nostre valutazioni.
13: Adesso le parole devono finire. Noi chiediamo con forza una bozza scritta di un accordo.

0: già avuto il via libera del governo Meloni.
1: Una ZTL per gestire il traffico sul passo Gardena e limitare l'overtourism, questo è il tema della riunione di ieri a Palazzo Widmann a Bolzano tra i rappresentanti dei comuni di Corvara e Selva, il presidente Compaccer e gli assessori Alfreider e Brunner. Il vertice ha esaminato la bozza per l'istituzione di una zona a traffico limitato territoriale UNESCO prevista dall'ultima riforma del codice della strada. La sperimentazione sul passo Gardena dovrebbe partire già il prossimo autunno, anche se, ha detto Compaccer, restano da approfondire diversi aspetti tecnici, organizzativi e giuridici. La prima applicazione in Italia di una ZTL UNESCO fa seguito all'incontro dello scorso maggio a Roma tra l'assessore Alfreider e il sottosegretario alle infrastrutture Tullio Ferrante. La sperimentazione prevista sul passo Gardena in autunno, ha detto Ferrante, potrà diventare un modello di riferimento anche per altre aree UNESCO del paese. Continuerò a garantire il massimo supporto affinché questa prima applicazione possa svilupparsi nelle migliori condizioni. Valentina Leone, TGR Bolzano.
2: Il Consorzio dei Comuni Trentini compie 30 anni con una festa dedicata alle autonomie locali, il tema della casa in primo piano.
3: 30 anni di storia per il Consorzio dei Comuni, ma i problemi sono quelli di oggi. Tra i temi toccati anche la casa, 32 comuni a rischio spopolamento, un progetto pilota da 10 milioni di euro.
4: Questo intervento che abbiamo fatto sui 32 comuni i più spopolati del Trentino ha avuto quasi 600 domande. Dobbiamo continuare su questo bando, così come sugli incentivi per la ristrutturazione, gli incentivi per l'acquisto della prima casa.
3: Ma la giornata non è stata soltanto numeri e cantieri, spazio anche a una tavola rotonda dedicata al sociale con un passaggio netto dell'arcivescovo Tisi. Partire dai bisogni delle persone, non dalle ideologie. Chiude il quadro l'intesa sulla finanza locale firmata l'altro ieri che allenta i vincoli sulle assunzioni nei comuni. Silvano Ploner, TGR Trento.
2: La salute, si sa, passa anche dall'alimentazione. Per questo oggi al Santa Chiara di Trento un'insolita alleanza tra contadini e medici. Sentiamo.
5: A fare la spesa di frutta e verdura anche il personale del Santa Chiara. Come in altri 70 ospedali italiani, davanti all'ingresso c'è il mercato contadino. Alleanza tra medici e agricoltori nel nome della salute e della prevenzione, spiega Gianluca Barbacovi, presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige.
6: Questo è un percorso che parte oggi ma durerà nel tempo e fa capire anche il ruolo importante dell'agricoltura verso proprio la possibilità di prevenire alcune malattie.
5: Occasione fortemente simbolica per ridare centralità al cibo di qualità e ai momenti in cui viene condiviso, spiega Silva Franchini, direttrice dell'unità operativa igiene degli alimenti e nutrizione dell'azienda sanitaria.
7: Una società che viaggia sempre più frettolosamente, a ritmi veloci, e stiamo perdendo quelle occasioni che non rappresentano retorica ma realtà, che è il momento del pasto. È un momento soprattutto dove si consumano prodotti che devono aiutarci.
5: Una parte importante nell'amore per il proprio lavoro di questi agricoltori sta nella consapevolezza del valore di ciò che si coltiva.
8: È la soddisfazione più grande il fatto che i clienti ci cerchino per acquistare un prodotto buono e di qualità.
5: Davide Sigele, TGR Trento.
0: Estate, tempo di vacanze, per la nostra campagna sulla sicurezza stradale abbiamo chiesto alla Polstrada qualche consiglio su come mettersi in viaggio e comportarsi correttamente al volante.
9: Bagagli pronti, prenotazioni pure e via in auto, ma per evitare il peggio nella valigia bisogna mettere anche tre parole: preparazione, responsabilità e consapevolezza, dice Katia Grenga, comandante della Polizia Stradale di Bolzano.
10: Preparare il proprio viaggio, pianificarlo in ogni dettaglio, soprattutto sugli itinerari che andremo a percorrere. Abbiamo la responsabilità, quando viaggiamo, di tutti coloro che sono a bordo. Non siamo da soli sulla strada, ci sono tantissime persone e questo vuol dire che dobbiamo avere pazienza e goderci il viaggio dall'inizio.
9: Per evitare le ore di punta o le giornate da bollino nero c'è chi si mette in viaggio all'alba oppure la sera. Le chiamano partenze intelligenti, ma il rischio è dietro l'angolo.
10: Bisogna avere massima attenzione quando si guida e se una persona non è abituata a viaggiare di notte potrebbe andare incontro a pericoli.
9: E se ci si vuole riposare durante il tragitto, le aree di emergenza non sono il luogo adatto.
10: Devono essere utilizzate quando c'è un'emergenza reale, che non è quella di, per esempio, di telefonare o di fare una pausa durante il viaggio. Molto meglio ad raggiungere la prima area di servizio.
9: La sicurezza parte infine dal concessionario con l'acquisto di auto compatibili con le nostre capacità al volante. Diana Benedetti, TGR Bolzano.
2: Grave incidente ieri sera sulla Gardesana verso le 22 in località Tempesta fra Torbole e Malcesine, dove due giovani motociclisti

0: Si sono scontrati frontalmente. I due, 19 e 21 anni, entrambi di Riva del Garda, facevano parte dello stesso gruppo di amici e stavano viaggiando in direzione Malcesine. Pare che uno del gruppo, che si era avvantaggiato sugli altri, abbia invertito la marcia per poi scontrarsi con l'amico che stava sopraggiungendo. Le conseguenze più gravi per il 19enne, che è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento, dove è stato ricoverato in rianimazione.
1: Inaugurato a Bolzano stamattina il nuovo tratto ciclopedonale tra via Laura Conti e via Bivio. L'intervento migliora la sicurezza e la continuità dei collegamenti ciclabili verso Ponte Adige. Il costo dell'opera è di 37.000 euro per un tratto di circa 40 metri vicino al centro Lungodegenti Firmian, dove entro dicembre passerà anche la linea 9 degli autobus. Ma sentiamo sul nuovo tratto di ciclabile l'ingegnere del comune di Bolzano e dirigente dell'ufficio mobilità Ivo Moroder, che ha seguito i lavori.
2: Collega praticamente via Resia, via Letruso, la parte ovest della città di Bolzano, con le reti ciclabili extraurbane che vanno ad Appiano e a Merano, ed evita di passare su via Castel Firmiano, che è uno dei principali accessi a Bolzano da ovest.
3: Molto trafficata?
2: Assolutamente, con più di 26.000 veicoli al giorno.
0: E siamo allo sport. La nuova stagione calcistica sta per iniziare e molte squadre anche quest'estate hanno scelto il Trentino per i loro ritiri. Nel servizio sentiamo la voce di Maurizio Rossini, AD di Trentino Marketing.
4: La stagione calcistica è alle porte ed è già tempo di raduni. Fino a qualche anno fa il ritiro in montagna era la regola. Ora molte squadre preferiscono amichevoli in giro per il mondo. Il Trentino, anche quest'estate, è la meta più gradita di chi sceglie l'alta quota. Il Torino e il Parma si alterneranno a Pinzolo a partire dal 12 luglio. Il Sassuolo sarà a Ronzone il 13, il Genoa a Moena il 16, il Napoli a Di Maro il 17.
5: Una stagione estiva davvero ricchissima, ricchissima di grandi campioni, ricchissima di squadre e di nazionali.
1: Questo
5: il pallavolo, il basket, l'orientering, la scherma.
1: Roma,
5: quindi tanti campioni che hanno individuato nel Trentino il luogo ideale
1: dove
5: effettuare la loro preparazione. Per il contesto naturalistico, ma anche per un'organizzazione delle strutture davvero di prim'ordine. Tutto questo rappresenta per il Trentino un biglietto da visita molto importante.
4: Una scelta gradita anche dai tifosi, che possono coniugare passione sportiva e vacanze con i loro beniamini a portata di mano.
5: Durante il ritiro danno la possibilità agli appassionati e ai tifosi di fare quello che durante l'anno è impossibile fare, cioè incontrare i campioni, partecipare a dei momenti nei quali firmano gli autografi, fare delle foto insieme, assistere agli stessi allenamenti.
4: Manuel Fondato, TGR Trento.
1: E ora il tennis con il torneo di Wimbledon. Nel pomeriggio Jannik Sinner affronterà per la 12ª volta in carriera Novak Djokovic, in palio la finale del torneo del Grande Slam. Pronostici degli esperti a favore di Sinner, ma i confronti passati parlano di una situazione di sostanziale equilibrio fra i due. 6 le vittorie per il campione altoatesino, 5 per il serbo. Possibile avversario in finale, il vincente della sfida tra Zverev e la sorpresa di questo torneo. Ferri, atleta di casa, entrato in tabellone grazie a una wild card.
0: Era la nostra ultima notizia. Il giornale radio regionale del Trentino Alto Adige finisce qui. Prossima edizione alle 18.45. Nel frattempo seguite le nostre notizie sui siti internet della TGR di Trento e di Bolzano. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
7: Sono passati 12 anni da quando ho letto questi racconti. Le emozioni, i pensieri e la realtà ancora ci mettono davanti a queste storie di vita, punti di vista diversi per non dimenticare. La grande storia irrompe nelle vite quotidiane e viene raccontata attraverso gli occhi di bambini e ragazzi del Trentino. Dalle vicende di Andreas Hofer e di Cesare Battisti, al giovane giornalista Benito Mussolini, fino alla tragedia di Malga Zonta e alla Prima Guerra Mondiale. I grandi avvenimenti prendono forma nello sguardo innocente di chi li osserva senza comprenderli del tutto. Lontani dai giudizi e dalle ideologie degli adulti, I giovani protagonisti restituiscono il volto più umano dei conflitti e dei cambiamenti che hanno attraversato i secoli. Una serie di racconti in cui memoria storica, emozioni e vita quotidiana si intrecciano per mostrare come la storia lasci il suo segno anche nelle esistenze più piccole.
3: La volta che le bombe suonarono Bach. 13 racconti di Pino Lo Perfido tratti da La guerra bambina. Letti da Mario Cagol. A cura di Daniele Torresan.
8: Furono circa 55.000 i soldati trentini che combatterono sotto le insegne dell'impero austro-ungarico sul fronte russo della Galizia e dei Monti Carpazi durante la prima fase della Grande Guerra. Circa 10.000 vi troveranno la morte. In seguito alla dichiarazione di guerra da parte dell'Italia, dispersi nella vastità dell'impero zarista, alcuni fecero una scelta irredentistica e, raccolti nel campo di Kirsanov nell'ottobre 1916, furono avviati verso l'Italia. Altri si arruolarono nelle formazioni antibolsceviche in Estremo Oriente o si schierarono con i rivoluzionari, ritornando a casa quando la guerra era già da tempo finita, in un Trentino ormai di fatto italiano. Papà è tornato, ma ormai eravamo italiani. Dicono che tutto ciò che esiste nella vita sia limitato a quel che se ne può raccontare. Come a dire che tutto il resto è solo un accessorio, uno dei molti scarti di produzione dell'esistenza. Ma sì, dai, tutti giochi di parole che possono far girare la testa ad un bambino di 9 anni, nonostante loro di giochi se ne intendano più di chiunque altro. Per poter raccontare una storia come questa, sei costretto a sopravviverli. Descrivere lo strano sorriso che aveva la mamma quel pomeriggio di marzo, l'aria birichina che quasi le stava cambiando i connotati, non era da lei, no, proprio non era da lei concedersi espressioni facciali diverse dalla compunzione. La maschera dell'angoscia indossata il giorno in cui sapemmo che papà era morto non permetteva grandi variazioni sul tema. Era andata che un giorno, la guerra ancora in corso, si era presentato un soldato dell'Imperial Regio Esercito e ci aveva consegnato una pergamena. Ci stava scritto che Lorenzoni Adamo, classe 88, era disperso sul fronte dei Monti Carpazi, presumibilmente deceduto sotto i colpi del nemico. Certe tegole sono capaci di stroncarti la carriera di uomo. Io e la mia mamma, tuttavia, lì per lì reggemmo l'urto. Intendiamoci, pianti a non finire, strepiti e stridore di denti. Ma in qualche giorno era finita lì. Stoppa le lacrime. Ce ne eravamo fatti una ragione, insomma. La cancellazione di papà dallo stato di famiglia venne attenuata in parte dal grande quadro che appendemmo in soggiorno, con la pergamena, con la medaglia e la firma illeggibile dell'imperatore. Con una strana acrobazia mentale mi convinsi che papà in fondo c'era ancora. Aveva solo mutato forma corporea, era diventato più sottile e quadrato e noi l'avevamo appeso al muro. Quando si è bambini si è in grado di dare una giustificazione a tutto, perfino all'assurdità della vita. Ciò che al contrario non riuscivo a spiegarmi quel pomeriggio era la faccia della mamma. Grande la mia meraviglia nel vederla tanto serena, dopo così tanto tempo. Stava seduta al tavolo con le mani giunte, i palmi rivolti verso il basso, come a nascondere qualcosa. «Oggi si fa festa», disse con un filo di voce. Al contempo sollevò le mani, permettendomi di vedere la giustificazione di quanto aveva appena detto. Aguzzai la vista e l'olfatto. Un pezzo di lucanica. Un pezzo piccolo. Molto piccolo. La caricatura di un salame che, vista attraverso il filtro della miseria, assurgeva a feticcio della più pura felicità. Aveva ragione la mamma. La festa poteva dunque avere inizio. Fu masticando quelle fette sottili come particole, lasciando che il grasso animale si sciogliesse in bocca nella tempesta salivare provocata da tanta sapidità, che per la prima volta pensai a qualcosa che si poteva definire come il mio futuro. Gli anni a venire, insomma. Non mi era ancora successo di pensare ad altri momenti della mia esistenza che non fossero l'istante che stavo vivendo. Gustando quel salame, Giuravo a me stesso che avrei fatto di tutto affinché una tale delizia non mancasse mai alla mia tavola di adulto. In fondo, a parte l'essere diventati italiani, non vedevo grandi sciagure all'orizzonte. La guerra era finita, ripulite le strade, spento ogni clamore e i morti erano stati tutti sepolti e i presunti dispersi probabilmente pure. Potevo permettermi quel che i grandi definivano ottimismo, animato dalla piacevole sorpresa di essere tra i primi a poter immaginare una vita migliore di quella dei propri genitori. La prima cosa che pensai, sentendo che qualcuno stava battendo alla porta, fu che la Lucanica era ormai in salvo nel mio pancino. Lì dentro il tesoretto gastronomico era ormai al sicuro. Fu quindi con grande tranquillità che andai ad aprire. Tolsi il ferro e abbassai la maniglia, attraversato però dal sottile brivido di curiosità che si può provare quando qualcuno domanda di poter entrare in casa tua. «Chiedi chi è?» sentii ordinare dalla mamma, ma ormai avevo già spalancato l'uscio sulla faccia da fesso dello svizzero. Poteva avere una trentina d'anni, ma la pelle già tutta raggrinzita, i denti marci e l'andatura claudicante lo annoveravano di diritto nelle schiere poco angeliche della terza età. Dire che fosse lo scemo del villaggio sarebbe alquanto riduttivo, perché lo svizzero era lo scemo per eccellenza. La sua fama di cantastorie, ubriacone, molestatore si era allargata ben presto anche ai paesi vicini, regalandogli una poco invidiabile notorietà. Cosa ci facesse ora davanti a casa mia era un mistero che andava svelato al più presto. Così non mi curai troppo della cortesia e delle buone maniere, domandandogli cosa diavolo andasse cercando. «Avete qualcosa da mangiare?» domandò tutto d'un fiato in tedesco. Io mi voltai verso la mamma e ci scambiammo un sorriso carico di complicità, pensando alla delizia che avevamo appena mandato giù. Gli risposi che no, non avevamo nemmeno una briciola di pane raffermo. Niente di niente. Insomma, non stavamo messi tanto meglio di lui. Ma lui non mollò la presa. Mi propose una sorta di scambio. Se gli avessi dato qualcosa da mettere sotto i denti, lui mi avrebbe confidato un segreto che poteva rendermi felice. Io e la mamma ridemmo di gusto. Ma quale felicità! Ma era o non era lo svizzero in persona l'uomo che ci stava parlando? Che ne poteva sapere lui della felicità? Gli feci segno che no, un patto del genere non mi interessava nemmeno un po', eh? Le sue erano le promesse di un povero disgraziato sconvolto dalla fame. Eppure, senza volerlo, scorsi nei suoi occhi una luce benevola, un lampo di sincerità che mi gonfiò il cuore di mille piccoli germogli di speranza, ognuno pronto a sbocciare da un momento all'altro. L'idiota è un rivoluzionario, le sue idee sono le sue azioni. A osservarlo si resta increduli. Lo svizzero aveva delle percezioni che andavano oltre noi. Era come se il suo comportamento facesse intuire, in quel momento a me e a mia madre, l'esperienza di un mondo assoluto, senza limiti. La nostra tendenza a censurarlo, a toglierlo dal novero degli uomini, ci aveva impedito fino a quel momento di cogliere la compassione presente nei suoi gesti, nelle sue parole, la consapevolezza della grande armonia dell'esistenza. Per tutti questi motivi decisi di dargli credito. Sfidando gli improperi della mamma, spalancai la credenza e afferrai un pezzo di pane ormai raffermo. Lo svizzero si accese come una lampadina, fece per strapparmi il pane, ma abilmente me lo mise dietro la schiena. Prima doveva dirmi tutto, svelarmi ogni dettaglio di quella ricetta della felicità. «Ho visto l'Adamo», disse con noncuranza. Con la stessa rilassatezza con cui si può dire una delle tante banalità che ci escono di bocca durante una giornata. La mamma scattò in piedi, ma il suo non era un moto di speranza, bensì di rabbia. Sentir parlare del marito in certi termini equivaleva ad essere insultata, un'offesa pesante. Riaccendere una speranza ormai sopita aveva la stessa gravità dello spegnerla definitivamente. Lo svizzero mentiva, ne eravamo convinti. C'era tanto di certificato di morte là davanti, appeso al muro, con la bella firma dell'imperatore. Lorenzoni Adamo, classe 88, era morto. Cosa c'era di più ineluttabile di una cosa come la morte? Come ogni giorno stava scendendo sulla strada che porta a Trento, quando si era messo ad inseguire un coniglio che, chissà come, gli si era presentato davanti. Sul viottolo che sale verso la montagna, lo svizzero aveva scorto qualcuno dietro alcuni cespugli. Si era avvicinato e lì, non visto, aveva riconosciuto l'Adamo, bianco in volto, vestito di stracci, brandelli di una divisa da Kaiserjäger, lo aveva chiamato, ma quello non si era nemmeno voltato, continuando a vagare senza direzione come un fantasma. Così aveva pensato di mettere a frutto la notizia barattandola con un tozzo di pane. È proprio vero che a osservare un idiota si resta increduli. Restammo così a guardarci, madre e figlio, incapaci di confessarci l'un l'altra la tempesta che ci stava sconvolgendo nell'anima. Anzi, sforzandoci di restare indifferenti alle parole dello svizzero, carenandoci dietro l'armatura di un cinismo che davvero poco aveva di umano. Ci ingegnammo a incanalare le nostre vite nell'usuale corso quotidiano. Tornammo, in pratica, ad aspirare a nulla di più che ad un'onesta normalità. Qualsiasi cosa che ci facesse munificamente dimenticare la nostra vera identità e i nostri sogni, e ci facesse solo lavorare, per produrre e riprodurre, e quindi per sfamarci. La mamma avrebbe ripreso i suoi lavori di ricamo e cucito per conto delle signore del paese. Io avrei studiato un poco. Poi ci saremmo infilati nel letto, molto presto come al solito, abbandonandoci al tenero abbraccio dei sogni. Il mattino dopo già non avremmo ricordato più nulla di quanto avvenuto. La vita è un fiume facile da navigare. Basta avere una barca sicura e conoscere il segreto per affidarsi alla corrente. Allo stesso tempo, ripensando alle parole dello svizzero, non era così facile rinunciare alla vaga promessa di una gioia, sebbene si trattasse di una promessa chiaramente falsa e infondata. Passarono diversi minuti. La sera scendeva dolcemente sulla valle, regalando riflessi coreografici ad ogni cosa. I rintocchi del campanile echeggiavano, perdendosi nel silenzio della montagna. Un nuovo rumore alla porta mi sottrasse ai calcoli in cui ero immerso. Abbandonai il quaderno a quadretti per farmi nuovamente ciambellano di quella casa. La mamma invece non si era mossa di un millimetro. Di nuovo quello scemo, aveva detto. Lo svizzero era tornato sui suoi passi per raccontarci qualche nuova panzana e aveva pensato di scroccarci altre ammuffite le cornie. Attraverso la sottile barriera legnosa lo esortai ad andarsene. Ci aveva sconvolto abbastanza con le sue stupidaggini. Ma per tutta risposta giunsero altri colpi. Questa volta non un elegante e sincopato toc toc, bensì uno sciancato sbattere, scalciare, strofinarsi pesantemente sulla porta. «Chiedi chi è?» sentii ordinare nuovamente dalla mamma. Questa volta seguì la sua raccomandazione e prima di aprire feci come mi aveva detto. Ma non giunse nessuna risposta. Allora aprì, pronto a mandare a quel paese la faccia da fesso dello svizzero. Era la sua fisionomia che il mio cervello, attraverso il nervo ottico, stava prospettando al mio organo visivo. Era come se lo vedessi già. Ma la figura sulla soglia non corrispondeva a quanto previsto. Gli occhi erano più incavati. Le guance erano due palloni sgonfi. Addosso portava una giacca strappata in più punti e pantaloni rappezzati più volte, alla bella e meglio. Quello che più mi impressionò fu il colore del volto. Mi ricordò i fogli del mio quaderno. Non doveva esserci più alcun flusso sanguigno sotto quella pelle accartocciata. Lorenzoni Adamo, classe 88, doveva averli lasciati tutti lassù sui Monti Carpazi, i suoi globuli rossi, conficcati nella terra fredda delle trincee, assieme alla maschera della morte che si era rifiutato di indossare. Nel nome di ognuno è nascosto un destino. Adamo, mio padre, era il primo uomo a mettere piede in un mondo che aveva cambiato bandiera. Adesso la nostra tragedia non era più quella di aver perso un padre ed un marito, ma quella più umiliante di aver perso la guerra. Papà non la smetteva di osservarci stranito, come se si aspettasse da noi chissà quale spiegazione, forse riguardo al fatto che fosse ancora vivo, o perché diavolo davamo l'impressione di non gradire nemmeno un po' quell'insperato ritorno. Eravamo italiani. Questa era l'unica spiegazione che poteva esigere da noi. Presto o tardi avremmo dovuto dargliela.
3: Avete ascoltato La volta che le bombe suonarono Bach. 13 racconti di Pino Lo Perfido tratti da La guerra bambina. Letti da Mario Cagol. A cura di Daniele Torresani.

0: Indie per cui rock. Un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.
1: Un buon pomeriggio a tutti da Fabio De Santi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Indie per cui rock per raccontarvi la scena musicale trentina della nostra provincia. Al mio fianco, radiosa più che mai in questo pomeriggio, c'è Beatrice Sancinelli. Ciao Bea, eccoci qua.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti.
1: La scorsa settimana abbiamo iniziato con Lessness, Luigi Segnana, che ci ha raccontato il suo album, il suo ritorno discografico. Oggi troviamo un altro musicista che è già stato nostro ospite.
2: Sì, ormai è resident qui.
1: È resident, noi, perché produce tante cose, per fortuna è molto creativo, ma non diciamo altro e lo presentiamo con una canzone.
2: Assolutamente sì, andiamo ad ascoltare il primo brano del nostro ospite.
3: Voglio capire le cose del mondo, non voglio perdermi neanche un secondo, per imparare a guardare, sentire un nuovo sapore e uscire dalla mia camera.

felice. Sai, c'è una cosa che nessuno dice, è che non sempre puoi avere il controllo e che la vita sorprenderà.

0: battaglia.
1: E le note di questo brano con cui abbiamo introdotto il nostro ospite sono quelle di Giovanni Dalla Pè. Ciao Giovanni, bentornato in Di Per Cui Rock.
2: Ciao Fabio, ciao Patrice, grazie a tutti.
1: Eccoci qua per scoprire in questo pomeriggio di musica il tuo nuovo EP. Un EP particolare che si lega anche ad uno spettacolo teatrale, perché tu ti muovi spesso fra le varie dimensioni. Ma iniziamo dal primo brano che abbiamo ascoltato. Che pezzo era questo?
2: Questo brano si intitola Uno spazio per te ed è un po' il riassunto di quello che vuole fare il personaggio di questo spettacolo, che è Gioele, e si interroga su quale postura avere nei confronti delle persone con cui vive, e le persone che incontra, che in qualche modo stanno provando una sofferenza, una fatica, e quindi la risposta che lui gli dà è quella che non sa esattamente come fare per aiutarli, ma quello che può offrire è uno spazio per accoglierli.
3: Io sono sempre rimasta molto affascinata dal tuo processo di creazione. Tu parti ovviamente sempre da temi sociali, quindi andiamo a parlare della salute mentale, anche della fragilità, ma fragilità vista come concetto anche positivo, un concetto di forza, perché comunque la fragilità non è soltanto essere molto sensibili, ma è anche essere così sensibili da vivere al 100% la vita, sia ovviamente negli aspetti bui che negli aspetti luminosi.
2: Certo.
3: Come effettivamente ti sei mosso su questo nuovo tuo progetto, questo EP e poi questo spettacolo?
2: Ma è nato tutto dalle sensazioni che provo al mattino dopo aver visto un po' di telegiornale e aver letto alcuni articoli. Sensazioni che mi fanno chiedere come posso stare in un mondo in cui succedono cose brutte continuamente, e quindi come posso starci io in questo mondo? C'è qualcosa che posso fare nella mia quotidianità per dare il mio contributo e migliorare le cose? È molto difficile, però nasce proprio da queste sensazioni.
1: Non abbiamo detto il titolo di questo EP, però
3: è vero,
1: io e Bea partiamo da lontano, abbiamo voli pindarici, però lo devi dire tu, insomma.
2: Il titolo è I numeri di Gioele, proprio perché il protagonista è questo bambino che nasce, cresce ed è molto curioso e si appassiona a ciò che accade intorno a lui e arriva veramente a chiedersi tante volte: ma io come posso stare in un mondo così? Come posso aiutare quel mio amico che sta vivendo una situazione di fragilità? E tutta una serie di domande legate proprio al contesto e al mondo in cui vive.
3: E come traduce effettivamente tutti questi pensieri e anche questo storytelling che è fondamentale in musica?
2: Quello che ho provato a fare è scrivere dei brani che davano delle risposte a questo personaggio, che ovviamente mi rappresenta molto, perché nasce tutto da tantissime domande che si fa, e quindi un brano è più legato a una postura che può avere in generale, uno è più specifico sul legato al tema della salute mentale degli adolescenti, e l'ultimo brano invece è più un riassunto di quello che lui può credere che possa far bene alle persone che vivono in questo mondo.
1: Ecco, andiamo proprio al secondo ascolto. A proposito di brani, di questo tuo EP, cosa proponi ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
2: Un fiore su quell'angolo, e l'angolo è visto come una pagina strappata. Su una pagina c'è questo angolo che ha uno strappo e da lì può nascere un fiore, proprio perché questo rappresenta come da una situazione di difficoltà, da una ferita, una persona possa proprio ricominciare da quel punto lì.
3: Bellissimo. Bellissimo, andiamo ad ascoltare.
4: Certe volte ricominciare è un'opportunità, altre volte è una pagina bianca con troppe possibilità, e vorrei che qualcuno disegnasse una mappa con tutte le strade da fare, per poi smettere di entrare in quei vicoli senza lampione. Io non voglio abituarmi a questo, sentirmi sempre ad un passo da tutto, come in quei film

0: felicità. Stiamo ascoltando sulle frequenze di Rai Radio 1 a Indie per cui Rock, Giovanni Dall'Apè. E Giovanni, questo brano, raccontaci effettivamente, al di là di questo angolo che sentiamo e percepiamo anche a livello musicale, come si lega poi a tutti gli altri brani di questo nuovo EP?
1: Beh, direi che questo è il brano più vissuto, nel senso che è quello più direttamente collegato a un'esperienza che fa Joele con un amico che vive una serie di difficoltà a causa di tanti traumi che ha avuto durante la sua infanzia e che l'hanno portato a dei momenti di così tanta fragilità da voler abbandonare un po' questo mondo e questa vita. E quindi quello che si ritrova a fare Joele è essere di fronte a un amico che deve essere aiutato, ma lui non sa come fare, e quello che può fare è solo dirgli che da questa fragilità lui deve e può ripartire per vivere meglio, insomma.
2: Ecco, canzoni legate al teatro, questo spettacolo ha già avuto due rappresentazioni, probabilmente tornerà, mi raccontavi prima, a microfoni spenti in autunno.
1: Esatto.
2: Quanto è difficile correlare, cioè portare la musica alle note legate proprio alla rappresentazione teatrale in generale, anche nella tua esperienza, Giovanni?
1: Per me è molto facile, semplicemente perché sono brani talmente densi che hanno bisogno di essere legati a una narrazione un po' più ampia. Quindi in realtà sono nati questi brani e poi io mi sono immaginato tutta una storia che un po' è vera, un po' no, però in realtà sono molto facilitato nel cantare, nel portare questi brani, essendo legati a una narrazione che spiega molto di più quello che c'è dietro a questi testi, queste musiche.
0: Mi verrebbe da chiederti, e adesso? E adesso? Perché quando ci sono questi progetti che sono così complessi, così profondi, e adesso?
1: E adesso per me è importante portarli in giro il più possibile, nel senso che possono essere un po' quell'occasione per sensibilizzare ognuno di noi nel chiedersi che responsabilità abbiamo noi in questa società. Cioè, ognuno di noi nella propria quotidianità, ma anche banalmente nelle relazioni che si trova a vivere, può avere una postura che può effettivamente avere una qualità che poi si riversa anche sulla qualità della società.
0: Sì, la qualità della vita assolutamente,
1: sì.
0: di ognuno.
2: Andiamo al terzo ascolto, in attesa poi anche di parlare di quello che è il suo futuro.
1: Sì.
2: E cosa ci fai ascoltare, Giovanni?
1: Questo è un brano che chiude lo spettacolo, il titolo è Nell'attesa. Ed è il brano conclusivo perché Joele si rende conto che passiamo la vita ad attendere sempre qualcosa, ma che poi la vita alla fine è proprio l'attesa. Quindi ogni giorno tutto quello che passiamo è effettivamente il cuore pulsante della vita. E lui si interroga su quali siano i desideri delle persone e che forse per aiutare tutti noi abbiamo bisogno di figure educative nel corso degli anni che ci aiutano ad avere cura dei nostri desideri. E forse questo è un po' la prevenzione per qualsiasi forma di disagio che possiamo provare direttamente.
0: E non possiamo far altro che ascoltare questo brano.

0: Giovanni Dallapè, dunque, cantautore, musicista di Trento. Ecco, hai un gruppo, ci sono dei musicisti che ti accompagnano in questa avventura? Perché io so che negli anni ce l'hai già raccontato nelle tue passate partecipazioni, quindi per cui rock, insomma, ci sono dei musicisti, delle musiciste che ti affiancano. In certo. Questo caso chi troviamo insieme a te?
1: Allora, troviamo in scena Giulio Macri come voce narrante, poi abbiamo Adele Pardi al violoncello e con i cori, che ha fatto tutti gli arrangiamenti, e poi Francesco Bianchi alla chitarra. E sono stati fondamentali, e mi rendo conto sempre quando faccio questi progetti che avere delle persone che sanno fare delle cose che tu non sai fare è fondamentale per la buona riuscita del progetto, quindi sono molto contento di averli con me in questo progetto.
0: Assolutamente.
2: E Giovanni, a proposito proprio di collaborazioni, arriverà il momento, anzi è già arrivato il momento di mettere poi in scena gli spettacoli. E come si svilupperà poi? State già collaborando con altre realtà, state allargando la vostra cerchia di collaboratori, come funziona adesso tutto questo processo?
1: Beh, quello che vorrei fare assolutamente è coinvolgere alcuni enti, alcune associazioni, sarebbe bellissimo il mondo della scuola per riuscire a portare lo spettacolo a persone sensibili a questi temi, educatori, insegnanti, perché poi alla fine soprattutto i ragazzi più giovani hanno loro come riferimenti, quindi se anche vengono fatte delle domande in più sul proprio operato, questo può sicuramente influenzare molto la vita e la crescita di ogni ragazzo.
0: Ecco, noi ti chiediamo in che formato esce questo EP e poi anche la cover di copertina, sono sempre dei dettagli
1: sì.
0: Anche importanti, di chi è, cosa raffigura, raccontaci un po'.
1: Sì, questo EP esce in formato digitale e la copertina è stata fatta dall'illustratrice Sil Benny di Trento, che ha letto la storia, ascoltato i brani, si è riuscita ad immergere in questo mondo, in questa storia, ed è riuscita a rappresentare proprio benissimo quello che avevo in mente io. Quindi questo bambino con questa lente di ingrandimento che guarda i numeri, vede delle lettere, ci trova dentro delle parole che sono poi i giornali quotidiani da cui lui prende ispirazione per farsi tutte queste domande.
0: E le copertine le fanno tutte le donne? Allora, la settimana scorsa Roberta,
2: ma non facciamo
0: con
2: solo
0: Lesnes.
2: Copertine no, vabbè, donne, facciamo tante. Tante cose,
0: ma in particolare le copertine, va benissimo. Bea, abbiamo ancora un paio di minuti, c'è ancora tempo per farci raccontare qualcosa da Giovanni?
2: Beh, io sono sempre interessata al futuro e quindi ti chiedo, prossimo progetto, al di là ovviamente di necessario portarlo nelle scuole, farlo arrivare a più persone,
1: sì,
2: soprattutto adolescenti e bambini, prossimi progetti in vista?
1: Ma questo lo percepisco come molto vivo e molto nuovo, quindi ho un po' la testa su questo. E il futuro però ha dentro anche cose del passato, nel senso che il precedente progetto di cui ho parlato, che è questo spettacolo e questo disco sull'Alzheimer, in realtà sta proseguendo.
0: È ancora vivo, insomma.
1: Sì, sì, perché in 2 anni abbiamo fatto già 10 date e a settembre ne abbiamo altre 4, quindi in realtà, essendo dei temi molto vivi, non credo tramonteranno mai, quindi sono dei progetti che rispetto ad altro che ho fatto nel passato lo percepisco come molto più duraturo e che continuerà, insomma.
2: Bello, mi piace pensarlo un po' come progetti funghi.
1: Sì,
0: esatto.
2: Proprio indimenticabili, eterni.
0: Che esatto. Continuano in un flusso di note.
1: Sì.
0: 20 secondi, Giovanni Dallapè e i social.
1: I social, seguitemi su Giovanni Dallapè Instagram o Facebook, così
2: Perfetto.
1: Avrete tutti gli aggiornamenti, tutte le prossime date e potrete venire ad assaporare queste storie da cui si impara sempre molto.
2: Beh, noi siamo felicissimi di averti avuto qui con noi.
1: Grazie a voi.
2: Per cui Rock, ti aspettiamo prossimamente, anche
1: Veramente.
2: Perché siamo sempre molto interessati a sapere i tuoi, diciamo, svolgimenti. Fabio, noi ci vediamo settimana prossima, ci potete ascoltare settimana prossima sempre alla stessa ora sulle frequenze di Rai Radio 1, e salutiamo e ringraziamo al di là del vetro all'assistenza tecnica Emilio Molinari. Ciao.
3: Avete ascoltato Indie per cui Rock, un programma con la collaborazione di Fabio De Santi e Beatrice Sancinelli.

0: 13.
1: GR1.
2: Nella morsa del caldo, bollino rosso a Firenze e a Perugia, picchi fino a 40 gradi, alte temperature anche in Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove gli incendi provocano almeno 11 vittime. Il climatologo Cassandro, le ondate di calore sono la nuova normalità. 50 anni fa il disastro ambientale dell'Ecmesa di Seveso. Il presidente Mattarella richiama l'intollerabile responsabilità dei vertici aziendali e sottolinea: poi ci fu la riscossa civile. Violenza contro le donne, femminicidio di Loreto, confessa all'ex marito. A Milano, condanna in appello per il sindacalista accusato da una hostess. Irrilevante che la donna non abbia espresso dissenso in quei 30 secondi. Tel Aviv a Washington, l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Nonostante la ripresa dei raid incrociati, alcune navi attraversano lo stretto di Hormuz. Istat, a maggio calo della produzione industriale che tuttavia aumenta su base annua. Scendono i prezzi dell'energia, ma gli effetti delle crisi internazionali pesano sull'inflazione. Notte brasiliana a Umbria Jazz, Gilberto Gil torna in Italia, l'artista 84enne salirà sul palco con i Gil Sons, formazione speciale composta da figli e nipoti. Sarà una festa di famiglia. Tennis a Wimbledon, il giorno della grande sfida Sinner-Djokovic per un posto in finale. L'italiano difende il titolo vinto lo scorso anno, il serbo insegue il 25esimo slam in carriera. Mondiali di calcio, stasera Spagna-Belgio, chi vince trova la Francia in semifinale. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il caldo estremo in Europa, le elevate temperature favoriscono i roghi, almeno 11 vittime in un incendio nel sud della Spagna, 19 dispersi. Giorgia Meloni esprime il cordoglio del governo al Ministero degli Esteri. Finora non risultano italiani coinvolti.
3: Diverse vittime sono state trovate all'interno di auto carbonizzate, molti i turisti stranieri.
4: Quattro persone che vanno nel coche.
3: Fra cui quattro britannici che nella fuga avevano imboccato una strada senza uscita, racconta Antonio Sanz, assessore all'emergenza in Andalusia. 150 i pompieri e 200 i militari al lavoro per fermare un rogo che sarebbe divampato per la caduta di un cavo elettrico e in poche ore, sospinto da un vento rovente, ha già bruciato 3.200 ettari attorno alla zona semidesertica di Los Gallardos, vicino ad Almeria. Le vittime del rogo si sommano ai 460 morti attribuiti dalla Spagna alla nuova ondata di calore. Combatte con i roghi anche la Francia, che ne conta oltre 300 e dove si prevede che la cosiddetta canicule non darà tregua almeno fino al 14 luglio, giorno in cui Parigi ospiterà la tradizionale parata per la festa nazionale, ma anche decine di leader internazionali per il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Il caldo estremo ha intanto costretto a chiudere un reattore nucleare a Gullfesh. Ma boccheggiano anche i britannici, che annotano un nuovo record, 8 giorni sopra i 34 gradi da inizio anno. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Oggi e domani in Italia sono due le città con bollino rosso, Perugia e Firenze. La nuova ondata di calore è però destinata a durare come conseguenza della crisi climatica, spiega il climatologo dell'Università di Torino Claudio Cassandro, vicepresidente della Società Meteorologica Italiana.
5: Stiamo attraversando una lunga ondata di caldo che ha avuto tre fasi più critiche, siamo nella terza, causata dalla presenza di un robusto anticiclone sull'Europa sud-occidentale.
6: Fenomeno questo che è diventato abituale.
5: Ormai le ondate di calore sono una norma in tutte le nostre estati, da almeno 20 anni a questa parte.
6: Quella che stiamo attraversando fa eccezione, perché?
5: Perché è molto lunga, praticamente abbiamo avuto un'unica ondata di caldo quasi sempre intensa che dura più di 30 giorni. Questo tra l'altro ha un effetto che si assomma anche giorno dopo giorno, quindi vuol dire anche che chi vive nelle case sente degli ambienti che si scaldano sempre di più.
6: Cosa ci aspetta?
5: Guardando anche l'evoluzione prevista tra una decina di giorni, si vede una leggera attenuazione che però non sappiamo se sarà temporanea. Comunque avremo temperature stabilmente tra i 33 e i 35 gradi di massima.
6: Paola Guarnieri, GR1.
2: Temperature in aumento in Italia, quindi da lunedì punte oltre i 40 gradi in Sardegna, Sicilia, alcune zone interne del centro Italia e qualche città. Ascoltiamo le previsioni del maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maglione.
7: Tempo inizialmente stabile sul paese, nel corso della giornata tuttavia, proprio in virtù dell'ampio soleggiamento, qualche rovescio soprattutto in prossimità delle zone alpine, anche al centro lungo la dorsale appenninica, specie tra Lazio, Abruzzo e Umbria. Le temperature tenderanno ad attestarsi al centro nord intorno ai 35 gradi di media, mentre al sud valori intorno ai 37-38 gradi, soprattutto nelle zone interne della Puglia e tra le due isole maggiori.
2: E a proposito di alte temperature, la situazione, come avete sentito, è critica anche in Gran Bretagna, e dunque occhi puntati su Wimbledon, dove oggi Jannik Sinner sfiderà Djokovic in semifinale attorno alle 4 di pomeriggio. Il nostro inviato.
0: Stavolta ha prevalso il buonsenso, niente Sinner-Djokovic nella fornace del primo pomeriggio. La partitissima si giocherà dopo la prima semifinale, Zverev contro la sorpresa, l'inglese proveniente dalle qualificazioni Ferri. Jannik avanti 6-5 nei precedenti, ma ha perso il più recente, la semifinale in Australia in 5-7. Terza semifinale a Wimbledon tra i due, 15 anni di differenza. Quindicesima semifinale sui prati londinesi e 55esima a livello slam per l'ex re, decima in assoluto nei major, la terza Wimbledon per Jannik, che punterà sull'arma letale, il servizio.
7: Abbiamo lavorato sicuramente tanto negli ultimi due anni, abbiamo cambiato il movimento, abbiamo cambiato il lancio di palla, abbiamo cambiato il tempo, abbiamo cercato di usare il servizio giusto nel momento giusto. Per il momento sto servendo abbastanza bene.
0: E poi, perché no, anche la palla corta.
7: È un colpo importante a prescindere dalla superficie. A volte non cerchi neanche di fare il punto, ma cerchi solo di mettere fuori bilanciamento l'avversario. L'abbiamo migliorato tanto, ultimamente sto facendo un po' meno.
0: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
2: 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, quando una nube tossica di diossina fuoriuscita dall'azienda chimica ICMESA ricoprì una vasta area della Brianza. A commemorare l'anniversario della tragedia, il presidente della Repubblica Mattarella, che ha reso omaggio alla sofferenza della popolazione e celebrato la riscossa civile dei territori.
1: Il pensiero del presidente Mattarella va anzitutto a chi subì le conseguenze dirette del disastro di Seveso, a chi perse la vita per le malattie causate dalla diossina, ai bambini colpiti da una seria patologia della pelle, alle donne costrette ad abortire.
8: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica. E poi l'esodo che fu necessario disporre.
1: Il capo dello Stato ricorda quindi le responsabilità dei vertici dell'ICMESA, il ritardo delle informazioni e le direttive comunitarie che nacquero dopo la tragedia.
8: Il progresso tecnologico deve essere a servizio dell'uomo, delle comunità. L'Europa deve sapere offrire al mondo una sua risposta equilibrata.
1: Ma quella di Seveso è anche la storia di una riscossa civile, una riscossa arrivata grazie a un patto tra istituzioni, cittadini e territori.
8: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici, quando alla speranza si alternava il dolore. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR1.
2: Il presidente Mattarella ha anche inviato un messaggio alla Fondazione Occorsio nell'anniversario dell'assassinio nel 1976 a Roma del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo, movimento per il quale, ricorda Mattarella, aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento a motivo delle riconosciute finalità di riorganizzazione del partito fascista. Il suo esempio, auspica il presidente, continua a illuminare l'impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali. Omicidio questa mattina nel Sulcis in Sardegna. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto nelle campagne vicino a Sant'Adi. Una persona sospettata del delitto è stata fermata e sarebbe già sotto interrogatorio. Ed è in stato di fermo in carcere Sami Kemayes, l'uomo di 39 anni che ha confessato l'uccisione ieri sera a Loreto dell'ex moglie con la quale conviveva.
9: Sami Kemayes, 39 anni, cittadino tunisino, risiede nell'appartamento dove ha ucciso la donna, da stabilire se la coppia fosse separata in casa o se si stesse separando, così ci confermano i carabinieri. Il 39enne ha sferrato diverse coltellate a Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, in provincia di Foggia. Dopo l'aggressione mortale, sceso in strada, ancora sporco di sangue, notato dai passanti, avrebbe detto: l'ho ammazzata. Quest'ultima ricostruzione non risulterebbe agli investigatori. L'uomo poi si è spostato a Porto Recanati, dove si è consegnato alle forze dell'ordine e ha confessato il delitto. Il femminicidio si è consumato ieri sera intorno alle 22 a Loreto, in provincia di Ancona. Durante l'aggressione, con un coltello da cucina, non era presente il figlio della coppia, di 7 anni. L'uomo avrebbe detto agli inquirenti che la lite è degenerata sul tema della gestione del figlio. Sami Kemayes avrebbe anche inviato un messaggio alla madre di Luigia Fortunato, scrivendo del femminicidio. Il 39enne è già noto alle forze dell'ordine, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Ora si trova nel carcere di Ancona. Elena Paba, GR1.
2: C'è una condanna per l'episodio di violenza sessuale diventato famoso come il caso dei 30 secondi. Un ex sindacalista è stato condannato in appello bis.
10: Era stato assolto due volte, adesso invece è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione. È la pena decisa dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti di un ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado. Secondo quei giudici, infatti, la donna avrebbe avuto un lasso di tempo di 20-30 secondi per sottrarsi all'abuso. Un passaggio che la Cassazione ha invece smontato, annullando con rinvio l'ultimo verdetto. Il ritardo nella reazione della vittima, ovvero nella manifestazione del dissenso, scrive la Suprema Corte, è irrilevante per la configurazione della violenza sessuale, perché la sorpresa di fronte all'abuso può essere tale da superare la contraria volontà, mettendo la vittima nell'impossibilità di difendersi. Questa condanna è un sollievo per me, ma 8 anni di giudizio sono davvero troppi, ha commentato la donna. Simona Decina, GR1.
2: L'inchiesta che ha portato ai domiciliari Mario Adinolfi, l'ex parlamentare giornalista, si proclama innocente mentre gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i flussi di denaro che sarebbero transitati dai suoi conti e provenienti dalle persone che investivano nelle sue scommesse.
11: Davanti alla giustizia di Dio mi presento puro. Nella memoria affidata ai suoi avvocati, Mario Adinolfi respinge così le accuse. Non ho sollecitato nessuno a puntare sui risultati sportivi, ma poi ammette, sì, c'è qualcuno che ha perso, sono scommesse. Nega poi di aver speso i soldi incassati con il suo sistema per comprare gioielli, lingotti, un gommone e viaggi verso mete esotiche. L'ex parlamentare, blogger, giornalista e fondatore del movimento politico Popolo della Famiglia è accusato di truffa ed evasione fiscale. Gli accertamenti della Guardia di Finanza sono ora focalizzati a ricostruire e a individuare i flussi di denaro. Ad esempio, 2 anni fa Adinolfi avrebbe dichiarato al fisco appena 6.500 euro di reddito e nel 2017 non avrebbe neanche presentato la denuncia dei redditi, malgrado sui suoi conti sia transitato circa 1 milione di euro. Le ricerche sui movimenti si stanno spostando anche all'estero e proprio questo scenario è anche alla base della misura cautelare. Adinolfi sarà sentito lunedì dal pubblico ministero. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 13:12 minuti. Gli esteri con la guerra in Iran. Dopo giorni di attacchi incrociati resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Israele valuta una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica e proprio dall'intelligence di Tel Aviv arrivano informazioni secondo le quali il presidente degli Stati Uniti Trump sarebbe nel mirino degli Ayatollah.
12: I colloqui tecnici vanno avanti, ma secondo il sito Axios ci sarà un'escalation finché non cesseranno gli attacchi. Israele si dice pronto a riprendere a bombardare e Trump ha sentito Netanyahu dopo che anche il Wall Street Journal ha rivelato che l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il capo della Casa Bianca, piano scoperto dall'intelligence dello Stato ebraico. Nella notte, intanto, ci sono state 2 ondate di raid aerei americani. Preso di mira ancora una volta il sud dell'Iran come rappresaglia per gli attacchi ai mercantili nello stretto di Hormuz, dove però, secondo i dati di tracciamento, le navi hanno ricominciato a transitare. Colpito anche il quartier generale militare di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, ma gli Stati Uniti negano di essere stati loro. Il comandante dei Pasdaran, Vahidi, ha promesso vendetta per l'uccisione dell'ex guida suprema Ali Khamenei, sepolto ieri a Mashhad dopo funerali da record, celebrazioni per 6 giorni che hanno coinvolto 2 paesi, Iran e Iraq, e 5 diverse città. La più grande processione della storia, come riferiscono i media locali, secondo i quali verrebbero preso parte più di 40 milioni di persone. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: La guerra in Ucraina, una persona uccisa dagli attacchi delle forze di Kiev nel Donbass occupato dai russi. Droni ucraini hanno inoltre colpito raffinerie e depositi di carburante nella Russia meridionale. La nostra inviata è andata a Vishneve dove è stato centrato un deposito di munizioni, almeno 9 morti e decine di feriti e più di 500 abitanti costretti a sfollare.
13: 2 grandi ciliegie rosse su un piedistallo danno il benvenuto a Vishneve, la città delle visciole. Man mano che ci avviciniamo al deposito di munizioni colpito nell'attacco russo, cominciamo a vedere case senza finestre e con i muri crepati. È l'esito della serie di esplosioni secondarie della Santa Barbara che ha moltiplicato l'effetto devastante del raid russo anche solo con l'onda d'urto. Quella notte ho sentito un boato spaventoso che ha sconquassato la casa. È stato terribile, ci dice la signora Tania, 70 anni, mentre tre operatori operai riparano il tetto crollato. Più andiamo avanti, più vediamo case in macerie, bruciate, rase al suolo. Sminatori, vigili del fuoco, soccorritori che offrono da mangiare a chi ha perso tutto come Vladislav e sua moglie Irina. Noi ci siamo salvati perché si prevedeva un possibile attacco prima del vertice della NATO e quindi siamo andati in un rifugio. I miei genitori invece li ho tirati fuori io dalle macerie con le mie mani. È un miracolo che siano sopravvissuti in quell'inferno di fuoco. Davanti alle rovine della casa di Vladislav e Irina, alberi di ciliegie carbonizzati. Qualche metro più in là, tra le foglie verdi, i frutti rossi rifanno capolino. Da Vishneve con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Mercato dei capitali unico e debito comune europeo al centro dei lavori dell'Ecofin, il vertice dei ministri delle finanze degli stati membri. Da Bruxelles, il corrispondente.
14: L'Italia guarda con favore alla proposta spagnola di un bond europeo che possa finanziare in modo stabile e strutturato.
2: Vertice dei ministri delle finanze degli stati membri. Da Bruxelles, il corrispondente.
14: L'Italia guarda con favore alla proposta spagnola di un bond europeo che possa finanziare in modo stabile e strutturale le grandi priorità dell'Unione Europea.

0: Insomma, ci daremo la zappa sui piedi. Donato Bendicenti, GR1 Bruxelles.
1: La legge elettorale resta uno dei temi al centro del confronto tra i partiti. Fratelli d'Italia è fiduciosa che si trovi una soluzione sul nodo preferenze. Le priorità del paese sono altre, insiste l'opposizione. Idem, difendiamo la sanità pubblica.
2: Oggi è una giornata importante, scrivono in una nota congiunta i responsabili giovani dei partiti di maggioranza sull'emendamento alla legge elettorale che apre al voto ai fuori sede. Fabio Roscani, Fratelli d'Italia.
3: Un messaggio importante alle giovani generazioni e un impegno per modernizzare l'Italia e garantire stabilità.
2: Resta il nodo preferenze con Bignami, ottimista, mi pare che si stia andando verso una soluzione, evasivo il leghista Molinari, abbiamo già rinunciato all'uninominale, comunque per ora non ha senso incaponirsi. Il centro-sinistra ribadisce che la priorità del paese non è la legge elettorale. Difendiamo piuttosto la sanità pubblica universalistica perché ci sono 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, spiega Elly Schlein.
4: Il nostro obiettivo è portare la spesa sanitaria italiana almeno al livello europeo del 7%.
2: Il report dell'INPS è un bollettino di guerra che la destra racconta un paese che non c'è, afferma Mariolina Castellone, 5 Stelle, e Fratoianni di Verdi e Sinistra risponde a Renzi su Campo Largo e Alleanze. Nessuna pregiudizione giudiziale sui centristi, discuteranno con noi sul programma per costruire un'alternativa a Meloni. Noemi Giunta, GR1.
1: Dall'Istat arrivano dati in chiaroscuro sull'andamento dell'economia. A maggio cala dello 0,3% la produzione industriale italiana, mentre il PIL nel primo trimestre si conferma in crescita.
5: Nonostante l'incertezza globale e l'aumento dell'inflazione dovuta alla crisi in Medio Oriente, nei primi mesi del 2026 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3% in termini congiunturali, meglio dell'area euro che registra una flessione dello 0,2%. Sono i dati Istat sull'andamento dell'economia italiana nei primi 5 mesi dell'anno che registra un incremento dell'esportazione del 3,2%. Un quadro in chiaro scuro è quello che invece emerge sulla produzione industriale, che diminuisce dello 0,3% rispetto ad aprile, ma aumenta dell'1,1% rispetto allo scorso anno, un calo che riguarda tutti i settori industriali, tranne quello dell'energia. Positivo il dato sulla fabbricazione di autoveicoli, che in Italia solamente nei primi 5 mesi dell'anno ha avuto un incremento del 25,6%. Sempre negativi i dati sui beni di consumo, in calo per il 6° mese consecutivo a meno 3,2%, crollano anche i consumi per i beni durevoli come computer ed elettrodomestici che su base annua sono calati del 9,9%. Lorenzo Opice, GR1.
1: Paura in Grecia su un volo Ryanair. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori dal finestrino che si era rotto, colpito da alcuni frammenti del motore andato in avaria in fase di decollo. L'uomo, 61 anni, è stato trattenuto dalla moglie e da un altro passeggero intervenuti tempestivamente. L'aereo, partito da Salonicco e diretto in Germania, ha fatto subito rientro nello scalo greco. Sull'accaduto è stata avviata un'indagine. Sfuggire al caldo in vacanza in Europa e in Italia non c'è solo l'alta montagna, ma tante destinazioni di trekking al fresco.
6: Il caldo rende sedentari. La corsa mattutina, la partita di calcio, andare al lavoro in bici o passeggiare nel parco diventano attività estreme. Così sempre più persone approfittano delle ferie per coniugare la fuga dall'afa con l'attività fisica. Lo rileva il rapporto dell'Adventure Travel Trade Association, la più grande rete di guide e tour operator che propongono itinerari di turismo attivo e responsabile. L'opzione preferita dai viaggiatori europei è il trekking. E il fresco non si trova solo in montagna, tra i sentieri e le ferrate dei Pirenei e delle Alpi Scandinave, ma anche al mare. Tra Portogallo e Spagna c'è la variante costiera del Cammino di Santiago che parte da Porto. In Grecia le gole di Dimosari sull'isola di Lefkada, sempre fresche grazie alle cascate gelide tutto l'anno. Così in Italia. Per sfuggire al caldo non ci sono solo le Alpi, ma molte destinazioni al centro e al sud. L'anello intorno al lago di Pilato ad Ascoli Piceno, oggi massime di 23 gradi. O il sentiero del lago di Biviere, nel parco dei Nebrodi a Messina. In Puglia il luogo più fresco sono le grotte di Castellana a Bari. La temperatura interna è fissa intorno ai 16 gradi. Francesca Fornario, GR1.
1: Atteso ritorno in Italia di Gilberto Gil per un'unica data estiva, questa sera a Umbria Jazz. Grande artista di Bahia, 84 anni, ex ministro della cultura del Brasile, mito della musica popolare Verde Oro, ha un rapporto di particolare affetto con il Festival Perugino di cui è stato spesso ospite. Stasera salirà sul palco con i Gilsons, formazione speciale composta da figli e nipoti con cui ripercorrerà 60 anni di carriera tra samba, bossa nova, reggae e afrobeat. Direttore Nicola Rau.

0: Vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Emanuele Di Cavio e Gianni Tola. Ora c'è lo sport da Giorgio Schiavoni. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: GR1 Sport.
11: 13:23, bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Di Wimbledon e della grande attesa per Jannik Sinner, che oggi sfiderà Djokovic in semifinale, abbiamo già parlato. Ora dunque spazio ai mondiali di calcio. Attraversiamo la Manica per celebrare la Francia, prima semifinalista e tra le favorite del torneo americano.
12: La domanda che ci si pone dopo aver guardato Francia-Marocco è: per quanto visto finora, in questo mondiale c'è una squadra più forte di quella di Deschamps? Probabilmente no, la risposta più logica, perché la corazzata francese ha una percentuale di talento pazzesca, tanta qualità e anche la capacità di venire fuori da situazioni scomode o complicate. Nel primo tempo contro un Marocco chiuso a riccio, tante occasioni senza riuscire a segnare, anche il rigore sbagliato da Mbappé, ma poi appena le maglie fisiologicamente si allargano, eccoli i gol. Alla vigilia Deschamps aveva parlato di efficacia realizzativa e che si può sempre migliorare. Certo, con interpreti così.
13: Sarei preoccupato se il mio equipo non avesse occasioni. Non c'è il dubbio nella testa dei miei giocatori, ancora meno nella testa di Kylian. Può sbagliare il rigore, ha avuto prima di fare il gol un'occasione che normalmente per lui è gol, è la terza.
12: Mbappé raggiunge Messi a quota 8 in questo mondiale, lo tallona a meno 1 nella classifica all time. Ma non solo Kylian, c'è un Olise visionario, un Dembélé pallone d'oro, una coppia con Rabiot che ha qualità e dinamismo, insomma, una squadra dove per cercare punti deboli bisogna davvero impegnarsi. Terza semifinale di fila per la Francia e si giocherà il 14 luglio, festa nazionale. Ma a questo punto, meglio Belgio o Spagna? Ancora Deschamps.
13: Non preferisco una o l'altra, vedremo, saremo già a riposo.
12: Boston, Manuel Codignoni, GR1.
11: E dunque proprio Spagna e Belgio si sfideranno questa sera alle 21 italiane per un posto in semifinale contro la Francia.
14: Nel Mondiale delle Stelle manca all'appello solo Yamal. Finora minutaggio ridotto e comunque un gol, forma piena per le partite che contano, come questo derby continentale che per la Spagna, campione d'Europa uscente, arriva dopo altri due ostacoli europei, Austria e Portogallo. E per chi vince c'è poi la Francia. Insomma, un mini europeo nel Mondiale che il CT della Fuente vive così.
15: Belgica è una selezione molto potente.
16: Il Belgio è una squadra molto forte. I loro calciatori giocano in Spagna, Inghilterra, Portogallo, Francia, Germania. Hanno vinto titoli, sarà una partita molto difficile, d'altronde siamo ai quarti e ci sono le 8 migliori squadre del mondo.
15: Staremo los 8 mejores equipos del mundo.
14: Spagna solida, unica con 0 gol subiti, arriva a fari spenti rispetto al Belgio finito in prima pagina risolvendo il caso Balogun con 4 gol, l'ultimo dei quali è firmato Lukaku.
16: Tutti devono giocare la partita perfetta, ma da ora in poi se vuoi arrivare il più lontano possibile nel torneo devi affrontare affrontare queste situazioni. La Spagna è un'ottima squadra con un'identità che mantiene dal 2008. Siamo preparati, abbiamo le nostre armi per metterli in difficoltà e questa è la nostra sfida.
14: Con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
11: La MotoGP, il weekend del Gran Premio della Germania, nelle prove libere al Sachsenring questo venerdì mattina, miglior tempo per lo spagnolo Raul Fernandez davanti al connazionale Marc Marquez, terzo tempo per Di Gian Antonio. Ciclismo, settima tappa del Tour de France, Pogacar in maglia gialla. Oggi arrivo a Bordeaux, occasione per velocisti. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio su Radio 1.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.

0: Storie di musica. Un programma radiofonico sull'ascolto consapevole. A cura di Stefano Uccia. Con la collaborazione di Corrado Bungaro e Mizza Mai.
1: Buon pomeriggio e benvenuti alla nuova serie, diciamo
2: alla
1: così.
2: Nuova serie
1: e di... nuovi episodi di
2: Storie di musica. Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Misa, come stai?
2: Bene, volevo portarti in un posto, ti andrebbe?
1: Ma certo.
2: Un posto magico con dei colori molto caldi, fa anche caldo direi. Vuoi venire con me?
1: Vengo, subito.
2: Allora, ti porto in Ghana. Ti porto in Ghana e ti farò ascoltare questo brano.

0: Eccoci, com'è essere in Ghana oggi? Com'è?
1: Beh, è allegro e anche, diciamo, dolce, allegro. C'è un andamento così, rilassato.
0: Sì, rilassato. Queste onde, questi ottoni che ci accompagnano e questa lingua, Yoruba. Questo era Oye Asem, un brano di Pat Thomas, che è una delle voci più rappresentative del Ghana e uno dei protagonisti dell'Highlife. È un genere nato dall'incontro tra tradizioni africane, jazz e musica occidentale. Infatti Oye Asem è un brano che ci fa percepire chiaramente come la musica possa diventare un luogo di incontro tra culture diverse, mantenendo però una forte identità locale.
1: Sì, ho letto che il suo nome è vero è Nana Kwabena Amomensah.
0: Sì, uno scioglilingua.
1: Molto semplice. E che è considerato, diciamo così, the golden voice of Africa, la voce d'oro dell'Africa. È amatissimo, è uno dei rappresentanti maggiori, uno degli esponenti maggiori di questo continente infinito che è l'Africa, che è, diciamo, che è zeppo pieno di artisti incredibili. Lui è uno di questi.
0: Proviene da questa grande culla africana, dove sono nati ritmi, suoni che poi si sono anche propagati, si sono portati in giro per il mondo. Oggi vorrei parlare di world music, che ne dici?
1: Sì, oggi parliamo delle musiche del mondo, di world music, di questo termine che è nato a fine degli anni 80, e per la precisione nel 1987, quando un gruppo di etichette discografiche indipendenti nel Regno Unito si riunì per trovare un'etichetta comune con cui promuovere nei negozi di dischi musiche provenienti da diverse tradizioni culturali non occidentali. Cioè, una bella operazione, dare un palcoscenico mondiale ad artisti che sennò non avevano questa possibilità.
0: Esattamente, anche se in realtà la world music esiste da sempre, c'è sempre stata. Ogni volta che dei popoli si incontrano, strumenti, ritmi, tecniche vocali si contaminano, danno vita a nuove forme espressive. È una musica che valorizza le radici culturali, ma allo stesso tempo favorisce anche il dialogo tra le tradizioni, trasforma le diversità in una straordinaria ricchezza sonora.
1: Certo, molto prima che esistesse questo termine, world music, musicisti, etnomusicologi studiavano e diffondevano tradizioni musicali provenienti dai vari continenti, no? Ci sono grandissimi studi, però, diciamo, erano un po' isolati. Nel mondo mediatico della famosa globalizzazione c'è stata questa possibilità di fare conoscere a tutto il mondo e condividere e avere la stessa dignità che ha in fondo il pop, no?
0: Esattamente, diffondiamo questa musica del mondo ascoltando il prossimo brano.
1: Allora ti porto io questa volta, vuoi venire con me?
0: Va bene, dai.
1: Dai, andiamo in Asia, andiamo in Pakistan e ascoltiamo uno degli esponenti maggiori di questo popolo, che è Nusrat Fateh Ali Khan.
0: Ascoltiamo.
2: Namast Kalandar Mast Mast Namast Kalandar Mast

0: Questa perla musicale è stata scoperta da Peter Gabriel. Dobbiamo ringraziare Peter Gabriel che nel 1989 fonda la Real World, sulla scia appunto di questo movimento delle etichette indipendenti, per creare uno spazio dove musicisti provenienti da culture diverse potessero incontrarsi, registrare, collaborare senza le barriere tipiche dell'industria discografica occidentale.
1: Bellissima questa cosa, ma vorrei fare una polemica, Corrado.
0: Vai.
1: Vorrei dirti, ma perché siamo così orientati dal punto di vista musicale verso l'Occidente e invece siamo poco orientati verso l'Oriente? Come mai siamo così?
0: Allora, questo vento sta cambiando, secondo me, perché se tu fai attenzione, le nuove generazioni adolescenti guardano molto, ad esempio, alla Corea, al Giappone. È interessante, ma la mia risposta è perché siamo stati in questi ultimi anni molto eurocentrici, purtroppo.
1: Eurocentrici, no? Anglofili, e vogliamo sempre parlare questo inglese, ma ci sono tantissime altre lingue che ci permettono di esplorare. E non solo, la world music ci aiuta anche a considerare la musica da un altro punto di vista. Pensiamo ad esempio alla musica indiana, che oltre ad avere i semitoni ai quarti di tono, sentendoci cantare, magari un indiano direbbe: quando è che diventano intonati questi europei?
0: Infatti, per noi è il contrario, perché per noi sentire il quarto di tono, essendo abituati alla scala ben temperata, facciamo fatica e ci sembra stonatura quello che in realtà invece è una nota che ha la stessa e pari dignità degli altri intervalli musicali.
1: A proposito, sento dei passi che si avvicinano. Sta arrivando qualcuno, Corrado?
0: Ma non dirmi che la dottoressa.
1: È tornata?
0: No, ma io sono contento, a me è simpatica la dottoressa. Poi c'è sempre qualcosa di imparare con lei, eh?
1: No, è noiosa. Vabbè, dai, ho capito, sta arrivando.
0: Vuole dire la sua. Vediamo, lasciamola.
1: Vediamo. La world music è un grande contenitore musicale che raccoglie tradizioni, sonorità e influenze provenienti da culture di tutto il mondo. Dal punto di vista della voce è particolarmente interessante perché valorizza una straordinaria varietà di tecniche vocali, dai canti africani ai melismi della tradizione araba fino alle sonorità popolari dell'America Latina e dell'Asia. Ogni cultura utilizza la voce come strumento di espressione, identità e comunicazione. Per chi studia la voce, la world music rappresenta una ricchezza unica, perché mostra come il linguaggio, le emozioni e le caratteristiche vocali possano assumere forme diverse, pur mantenendo una funzione universale. Creare connessione tra le persone attraverso il suono e il canto.
0: Beh, mi inchino la dottoressa Bertarello,
1: sì,
0: eh?
1: Vabbè, sa tutto lei, è arrivata la guru della voce.
0: Ma noi potremmo andare a casa adesso, ha detto le cose che andavano dette.
1: Ha detto le cose che andavano dette?
0: No, però qualcosa possiamo dire ancora, dai.
1: Beh, c'è una parola che mi è piaciuta in particolare, la parola espressione. Qualcosa che va al di fuori di noi. Sì. Quindi non tanto sperimentare gli esercizi, ma sperimentare un'esperienza. Esperimento un'esperienza. Quindi potremmo noi ascoltare tutte le musiche del mondo e provare a modificare il nostro suono, modificare il nostro modo di produrre la musica?
0: Sì, io ti propongo un'esperienza, in questo caso che ho condiviso personalmente con alcuni amici musicisti che vengono da quattro continenti diversi, cioè un sassofonista cubano, un suonatore di oud arabo, tunisino, un tablista indiano e poi il bandoneonista non è di Buenos Aires ma di Cavaillon.
1: Cavaillon veronese?
0: Assolutamente. E qua c'è la parte local e global, no? Glocal. La glocal music.
1: Ma come avete fatto a mettere insieme questi musicisti?
0: Ecco, qui si erano in Trentino, poi sono scappati e se ne sono andati a Parigi la metà di questi. Però abbiamo registrato questo mio brano che si chiama T-Dance, che è ispirato alla danza dei dervisci.
1: Spiegami meglio, perché io non ne ho assolutamente idea. Cos'è la danza dei dervisci?
0: I dervisci sono danzatori mistici che in Cappadocia esercitano da più secoli questa danza sacra che si gira attorno a se stessi per ore, fino a quando si cade in stato di trance sostanzialmente.
1: E quindi T-Dance c'entra qualcosa col tè?
0: Sì, sì, perché c'è il rituale del tè e quindi è ispirato a questi mondi, no? Gli assaggi del tè e la danza circolare.
1: Quindi sorseggiamo una tazza di tè e ascoltiamo un brano di Corrado Bungaro, T-Dance.

0: Ed ecco entrare le tabla, hai ascoltato?
1: Le
0: tabla, le percussioni indiane.
1: Ah.
0: Hanno, diciamo che suonano come se facessero un discorso, non sono gli unici strumenti musicali che fanno così, però sono delle percussioni molto raffinate che vengono accordate, che hanno le pelli e che esplorano un po' tutte le frequenze, danno un clima molto raffinato.
1: Ma io sto vedendo in questo momento, Corrado, che è uno strumento che non ho mai visto in vita mia.
0: Infatti.
1: È di legno, vedo delle corde, vedo delle chiavi, ma non riesco a capire di che si tratti.
0: Infatti è un po' difficile vederlo in giro, è una nichelarpa.
1: Nichelarpa?
0: Una viola d'amore a chiavi.
1: E sì, da dove arriva?
0: È una bella domanda questa. Era uno strumento scomparso, per 500 anni non si è visto in Italia, è stato scoperto in un affresco dei primi del 400 a Siena e quindi questo affresco documenta la presenza di questo strumento anche in Italia in quel periodo. Era praticamente scomparso, è rimasto in Svezia per motivi sconosciuti. Gli svedesi, prima dell'euro, se lo sono stampati sulle banconote. Tanto per dire come fosse importante nella musica popolare svedese.
1: Ci fai sentire qualcosa?
0: Sentiamo. È una viola.

0: Ho capito perché si chiama Viola d'amore, ma ti andrebbe di improvvisare qualcosa
1: Ma
0: insieme?
1: certo,
0: Allora io non
1: certo.
0: conosco né la musica finlandese né la musica, non lo so. Io mi

0: Mi sento un po' indiana in questo momento, non so perché.
1: Sei molto indiana.
0: Sono andata a cercare i quarti di tono, non so, così mi sono buttata.
1: Anche dei glissando.
0: Dei glissando discendenti. Così
1: siamo entrati in un modo tipico indiano che è il raga.
0: Il raga. Quante cose scopro con te, Corrado, e quante cose stanno scoprendo i nostri ascoltatori. Sono molto felice di questo viaggio che stiamo facendo e non è ancora finito. Ci saranno tante cose da scoprire insieme.
1: Faremo altri viaggi.
0: Faremo altri viaggi. Spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Vi abbiamo portato ovunque. Intanto dobbiamo salutare all'assistenza tecnica Alberto Grosello. Io faccio ancora qualche viaggetto, mi porto un po' questo strascico di suoni dentro la mia mente e ti ringrazio, Corrado, per tutte le cose nuove che ci hai fatto scoprire oggi.
1: Grazie a te per la tua voce e la voglia di viaggiare. E allora a risentirci alla prossima
0: puntata.
2: Avete ascoltato Storie di musica, un programma radiofonico sull'ascolto consapevole, a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Corrado Bungaro e Mizza Mai.

0: avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Chi l'avrebbe mai letto, il programma radiofonico dedicato ai lettori, quelli forti, presenti sul nostro territorio? Al microfono Giacomo Tomasi, al mio fianco come sempre Federica Garzetti.
2: Buongiorno.
1: Salutiamo Andrea Calzetta all'assistenza tecnica. Federica, era da un po' di tempo che non parlavamo di saggi. Saggi intesi come genere letterario, naturalmente. Qualcuno dei nostri ospiti diceva che hanno il pregio, rispetto ad altri tipi di scrittura, di portare un messaggio diretto e difficilmente ambiguo. Nella puntata di oggi non parleremo solamente di scrittura, ma daremo anche degli utili consigli per il mondo del lavoro. Ma prima di proseguire con la presentazione del testo, presentiamo anche il nostro ospite di oggi, Alberto Stucchi. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno ai cari radioascoltatori.
1: Allora, Alberto, ti definisci un discreto lettore a periodo. Che cosa intendi?
3: Diciamo che c'è sempre questa lotta con il tempo, no? E quindi in base ai periodi, appunto, mi ritaglio questo piacere che ho per la lettura. E quindi adesso, fortunatamente, questo tempo si sta allargando e quindi riesco sempre più a dedicare qualche mezz'ora a letture delle quali vado anche abbastanza...
1: Hai un periodo della giornata definito in cui ti piace leggere?
3: Diciamo che dipende un po' dai turni di lavoro. Prevalentemente quando finisco di fare il secondo turno, cioè alle ore 20, alle 20:30 sono a casa e il tempo di mangiare qualcosa, e a quel punto mezz'ora, 40 minuti riesco a dedicarmela alla lettura.
1: Quindi sei un lettore serale. Allora, uno degli aspetti che erano stati considerati solo marginalmente nel corso di questa serie radiofonica è la gestualità della lettura, e molti avevano descritto la sensazione fisica, gli odori nel leggere un libro di carta, ma nessuno aveva mai parlato in maniera diretta, per l'appunto, di gestualità. Quasi come se leggere un libro fosse come bere un caffè o fumare una sigaretta. Insomma, spiegaci un po' che cosa intendi per questo.
3: Penso che ci sia veramente nelle gestualità una specie di spinta, no, a fare appunto un'azione e quindi a raggiungere un obiettivo o a raggiungere uno scopo. Nel caso specifico della lettura, una brevissima prefazione: è dimostrato scientificamente, apro una parentesi, che il problema della dipendenza dalla nicotina dipenda, sì, veramente anche dalla nicotina, ma anche soprattutto dall'azione, dal gesto, che è un gesto che viene successivamente, magari dopo aver bevuto un caffè o qualcosa d'altro. Ecco, tornando al libro, in qualche modo c'è un po' la stessa dinamica. Intendo dire, prendere in mano un libro, vedere la copertina, aprirlo, leggere le prime due righe, è una questione che si avvicina molto, ha molto a che fare con il gesto,
1: col gesto
3: automatico, che ovviamente, come tutti i gesti automatici, se imparati fin dall'inizio, intendo dire fin da piccoli, poi veramente diventano automatici, e nel caso della lettura può essere solo positivo.
1: Insomma, un po' come tu quando finisci il tuo secondo turno, quindi arrivi a casa e ti viene da fare il gesto, appunto, di aprire un libro e di leggerlo. Veniamo per l'appunto al libro di oggi, che è Armonia di Deborah Denuzzo. Come mai la scelta di questo libro?
3: Dunque, mi trovavo presso la stazione dei treni di Rovereto e, nell'attesa di un caffè, mi volto e alle spalle vedo questa copertina color azzurro. Il colore già di per sé mi aveva in qualche modo incuriosito, quindi mi avvicino, prendo in mano questo libro, vedo il titolo Armonia, apro una delle prime pagine e subito, come dire, è nata quell'energia che spesso può capitare, non solo con i libri, ma in questo caso appunto con i libri, che il libro ti conquista immediatamente.
1: Ecco.
3: Allora, quindi inizialmente il colore e poi appunto quello che ho letto nelle prime due o tre righe ha fatto sì che comprassi il libro.
1: Quindi in questo caso non la gestualità di leggere un libro, ma di comprare un libro praticamente.
3: Esatto, diciamo
1: questo
3: che uno
1: movimento
3: è un po'
1: automatico,
3: la conseguenza dell'altro. Esatto.
1: Ecco. Allora, Federica, il tema del nostro libro di oggi, a partire dal titolo, è abbastanza chiaro, ma proviamo a inquadrare meglio il messaggio e soprattutto inquadriamo anche il tema del quale parla.
2: Il messaggio del nostro libro, che è quasi come il libro della storia infinita, che ha conquistato il nostro Bastiano come lettore di oggi. Dunque, l'affondo che fa Deborah Denuzzo nel suo libro è abbastanza semplice quanto rivoluzionario, ed è cercare il bilanciamento perfetto sul posto di lavoro ci sta rendendo nevrotici. Pensandoci, l'idea stessa effettivamente di equilibrio vita-lavoro presupporrebbe una separazione netta. Quindi da una parte c'è il dovere, il lavoro, e dall'altra il piacere, cioè la vita. Ma questa è una scissione geometrica impossibile da mantenere, che genera molta frustrazione e anche il senso patologico di dover controllare, no? Invece l'autrice ci ricorda una verità che tendiamo a rimuovere: anche quando lavoriamo stiamo vivendo e il tempo non è una torta da fare a fette rigide. E quindi la parola chiave di questo libro è proprio armonia. L'armonia non è statica come un punto di equilibrio, è una dinamica e si rifà appunto al concetto musicale di armonia. In un'orchestra ci sono diversi strumenti che suonano tutti la stessa nota, ma non hanno tutti lo stesso volume, e però si integrano per creare questo suono coerente. Portare l'armonia nella propria quotidianità significa proprio smettere di contare le ore passate davanti a uno schermo o appunto in un luogo fisico, in un ufficio, in una classe nel mio caso, e iniziare a chiedersi: come sto integrando la mia identità, i miei valori, il mio senso di cura in quello che faccio? E nel saggio, che non a caso ha vinto il premio di saggistica economica e sociale del Sole 24 Ore, viene tracciato un percorso abbastanza pratico. Ci invita in particolare a fare due cose difficilissime nel mondo iperconnesso di oggi. Il primo è ridefinire il concetto di urgenza, passando dal panico del non ho tempo alla lucidità di quanto tempo mi serve effettivamente. E poi normalizzare il fallimento, smettendo di colpevolizzarci se qualcosa va storto. Non si tratta di lavorare meno, ma di trasformare i luoghi di lavoro in spazi dotati di significato, dove l'essere umano non viene annullato dalla performance, ma valorizzato nella sua interezza.
1: Ecco, Alberto Stucchi, alla luce anche di quanto ci ha detto Federica, la lettura di questo libro ha cambiato il tuo modo di lavorare? Ha cambiato anche un po' la concezione del tuo tempo libero?
3: Direi che per il momento no, ma ne ha tutte le potenzialità. Perché in questo libro vi è veramente, come diceva Federica, una proposta abbastanza rivoluzionaria, no? È quello proprio un cambio di paradigma e di introdursi praticamente in una visione del lavoro che rispetto agli anni passati deve essere un po' modificata e migliorata. Ecco.
1: Federica, Deborah Denuzzo nel suo saggio non si limita alla teoria, ma propone una vera e propria bussola per la quotidianità. Quindi cita questionari, sessioni di coaching e percorsi di consapevolezza aziendale. Quali di questi strumenti pratici colpisce di più?
2: Sì, lei è forte della sua esperienza di mental coach anche e anche di consulente aziendale, e ci dà questa specie di cassetta degli attrezzi con una serie di piccoli esercizi di ricalibrazione, quindi non rivoluzioni ideologiche come si diceva prima. E ci invita a fare questo check-up interno, del nostro clima interno, come se noi fossimo proprio un ecosistema, una zona che ha un suo clima, per isolare un po' i momenti in cui ci sentiamo più schiavi del panico da falsa urgenza. Da insegnante, per esempio, questo è un esercizio che ho effettivamente imparato a fare. Pensa alla quantità di mail a cui noi rispondiamo. Anche di notte mi capitava di farlo per ansia da prestazione, perché i genitori o gli alunni scrivono in qualsiasi momento della giornata.
1: Questo è un fenomeno relativamente recente. Perché,
2: questo è un fenomeno degli ultimi 5-6 anni, ti direi. Dopo la pandemia l'approccio online ha cambiato tutta la comunicazione, nel mio caso scuola-famiglia, rendendoci iperconnessi e quindi sempre a disposizione. Io faccio sempre questo esempio ai genitori, che si distingue la differenza tra una mail scritta di getto e una scritta lasciando passare magari 2 ore di tempo, in cui il contenuto del messaggio cambia, ma proprio radicalmente. E quindi questa è una delle cose che ho imparato a gestire. Non c'è una cosa che non si può fare il giorno dopo, a parte le reali urgenze che vanno riconosciute. E un altro pilastro, lo si citava un po' prima, è la normalizzazione del fallimento. Lei suggerisce, l'autrice, di decostruire l'idea che un errore sia un verdetto sulla nostra identità. Questo si dice spesso, però è più difficile da digerire. L'errore viene trattato nelle sessioni che propone lei come un dato di navigazione. I nostri nonni avrebbero detto che chi non fa non sbaglia. E poi la terza cosa che mi piace molto era rielaborazione degli obiettivi quotidiani. Non più liste infinite di cose da fare, ma necessità reali, quindi pulire le aspettative performative per moderare quella famosa temperatura della giornata di cui si parlava e renderla ottimale e dire quella parola che spesso manca, che è respirare.

0: con Alberto Stucchi torniamo al fallimento. È un tema che ha segnato generazioni di uomini, ma che forse ora il suo peso è un po' in ridimensionamento, diciamo. E che cosa ti ha insegnato questo libro riguardo al fallimento?
1: Appunto, che non deve essere sentito come un giudizio definitivo. Anzi, come ci siamo detti prima, metterei due condizioni per affrontare l'eventuale fallimento in termini di risalita: una profonda conoscenza di se stessi e quindi dei propri limiti, e quindi da lì poi il desiderio di ricominciare. Certamente non è così facile, non è dietro l'angolo la soluzione, perché bisogna guardarsi dentro e rimettere in gioco probabilmente delle certezze, delle conferme che ci hanno caratterizzato per diversi anni. Ciò non toglie che il secondo aspetto è anche quello di considerare che comunque domani è un altro giorno. E quindi, bene, domani noi ci saremo qui e noi dovremo affrontare una nuova strada, perché veniamo da un fallimento, da una delusione, eccetera, eccetera. Ma domani c'è un altro giorno e noi domani dobbiamo andare avanti. Ecco, le due cose, quindi conoscenza di sé e questa forma, di questa spinta e questa visione ottimistica, diciamo, comunque propositiva di quello che ci aspetta, fanno sì che insieme piano piano si possa riprendere.
0: Magari domani sarà un giorno bellissimo e non speriamo. Lo possiamo sapere.
1: Esattamente, ecco. Esattamente.
0: Allora, Federica, un capitolo caldissimo riguarda lo scontro, diciamo l'incontro fra generazioni diverse in ufficio, quindi i giovani che non sembrano accettare i vecchi compromessi basati sulla gavetta a tutti i costi. Allora vi faccio una piccola considerazione personale, per cui ci tengo a sottolineare, insomma, che la voglia di lavorare appunto non dipende assolutamente dall'età. In moltissimi ambiti lavorativi è pieno di giovani intraprendenti e di colleghi più anziani sicuramente più rilassati. Ad ogni modo, questa spaccatura fa parte della narrazione
2: mediatica,
0: sì, fa più parte forse della narrazione che della realtà. Ad ogni modo, tu come la vedi, Federica?
2: Ma guarda, anche l'autrice in realtà, oltre a come la vedo io, ribalta completamente questa prospettiva. Lei dice che i giovani non sono piovuti dallo spazio, sono in effetti figli di genitori che hanno sacrificato la salute e anche la vita privata per il dovere e hanno semplicemente deciso di non replicare modelli tossici. Io non credo che i ragazzi abbiano meno voglia di lavorare, credo che siano più consapevoli di quello che è il concetto di salute mentale e di produttività nel tempo limite di una giornata lavorativa specifica. I dati ci dicono, per esempio, che oltre il 60% dei giovani della Gen Z ha lasciato un posto di lavoro a causa di malessere psicologico legato all'ambiente. Mi viene da dire che forse anche il mito del posto fisso una volta rendeva più difficile muoversi da un ambiente anche se tossico. Loro sono più abituati a spostarsi in cerca della loro dimensione e io lo trovo una cosa molto sana. L'armonia e il benessere non sono premi di consolazione da riscuotere dopo 20 anni di lavoro, no? O di gavetta, sono una condizione essenziale anche per poter essere produttivi sul lavoro, e quindi questo un po' sta cambiando i paradigmi ed è comunque scienza oltre che sostenibilità che un lavoratore in condizioni ottimali renda sicuramente molto di più, sia più produttivo, quindi questo conviene biecamente anche a chi offre un posto di lavoro. E infine credo che qualsiasi ecosistema professionale debba trattenere i propri talenti, perché ne va sempre di un concetto di produttività. Se si vuole stare alla pura produttività è proprio una cosa funzionale.
0: Domanda e offerta. Ecco, quindi arriviamo ad Alberto Stucchi, che certamente può essere considerato un giovane con qualche anno in più, forse.
1: Nello spirito, senz'altro.
0: Nello spirito. Come ti interfacci con i colleghi giovani con qualche anno in meno?
1: Dunque, si dice che le nuove generazioni non abbiano voglia di lavorare, è una frase abbastanza ricorrente che non rispecchia così il vero.
0: Certo, comunque, però, ecco, comunque io, tu sei ben disposto verso...
1: Assolutamente sì, sono dalla parte dei giovani.
0: Ecco. Allora Federica, agganciamoci un po' alla narrativa, ci sono esempi di romanzi che hanno trattato anche queste tematiche, giusto?
2: Assolutamente sì, c'è addirittura un filone di narrativa contemporanea che viene spesso definito a livello internazionale quitlit, la letteratura letteratura delle grandi dimissioni. Mi viene in mente, facendo una carrellata veloce, Sono esaurita di Sophie Kinsella, che è il romanzo perfetto per esplorare il burnout con intelligenza e ironia. E la protagonista si chiama Sasha, è questa giovane donna intrappolata dentro ritmi di lavoro così feroci da avere da provocarle un crollo psicofisico. Fuggirà in un piccolo villaggio e rimetterà insieme i pezzi. Poi c'è La catena del valore di Giorgio De Falco, di Giorgio Falco, scusa, che ha un taglio più letterario, e lui racconta il mondo dei consulenti aziendali, dei tagliatori di teste e anche della dematerializzazione del lavoro moderno. È l'esempio perfetto della falsa urgenza, per capirci. E poi, come non citare il nostro amico Gregor Samsa, della metamorfosi di Kafka, che per burnout e sfruttamento si trasforma addirittura in un enorme insetto. E fuori tempo ti proporrei Le avventure di un povero cristiano di Ignazio Silone, e questa è la storia di Celestino V, che era un papa e che fece il cosiddetto gran rifiuto, quindi lui si è dimesso, ha dato proprio le dimissioni. Quindi questo è l'esempio perfetto per dimostrare che il benessere interiore non è una moda recente. Ecco,
0: ecco, infatti non dimentichiamo nemmeno Bartleby, il celebre Bartleby, lo scrivano, con il suo avrei preferenza di no. A proposito, Alberto Stucchi nel libro si parla anche di tracciare un confine, di saper dire di no. Tu come te la cavi in questo?
1: Beh, dire di no è facilissimo.
0: Ah, facilissimo? Sì,
1: no, in pratica, voglio dire, ci sono due lettere, N-O.
0: Nella teoria.
1: Esattamente. In pratica le cose hanno diverse funzioni, primo, ma soprattutto diverse modalità. Ho imparato che, per esempio, una volta i nostri genitori o i nostri nonni, quando i figli si chiedevano, senti, papà, mamma, posso uscire? No. Perché? Perché? No. No, punto, e finiva lì. Ora magari la cosa è un po' più complessa, quindi gli esempi secondo me sono ancora le forme migliori per far arrivare un messaggio dirompente e che possa rimanere.
0: Ma tu come te la cavi a dire no?
1: Personalmente io utilizzo anche degli esempi. Prima spiego che questa cosa non va fatta così, e però io nel momento in cui mi pongo di fronte a qualcuno, ai giovani in questo caso, e gli spiego che la cosa non va fatta in questo modo, io ho una doppia responsabilità, che è soprattutto una, che è quella di dimostrare sempre che quella cosa che a lui ho contestato io la faccio in questo modo e gli faccio vedere come va fatta.
0: Certo, ma
1: quindi
0: questo,
1: un'azione diretta.
0: Questo è il caso in cui il giovane ti dica di no, ma tu ti capita di dire di no a qualcuno nel mondo del lavoro?
1: Sì, capita.
0: E quello sei bravo a farlo?
1: Discretamente.
0: Ecco,
1: mettiamola così, dai.
0: Discretamente siamo giunti anche noi al termine di questa puntata di Chi l'avrebbe mai letto. Ringraziamo Alberto Stucchi per essere stato qua con noi.
1: Grazie a voi.
0: Auguriamo ai nostri radioascoltatori un buon fine settimana e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
2: A presto.
0: Chi volesse partecipare come ospite a Chi l'avrebbe mai letto può scrivere una mail a programmitrento@rai.it.
3: Avete ascoltato Chi l'avrebbe mai letto? Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Federica Garzetti.

0: Iron Sky Apparat, Apparat sarà tra i protagonisti dell'edizione 2026 di Video Città. È un festival che comincia oggi, proprio torna da oggi a domenica al Gazzometro, quindi un posto molto suggestivo di archeologia industriale. È un festival ideato da Francesco Rutelli ed è dedicato alla visione e alla cultura digitale. Apparat sarà protagonista di un DJ set domani sera, e però anche sarà protagonista di, inserirà un suo brano, la rivisitazione di un suo brano storico che è Blackwater, per In Linfa, che è una grande installazione immersiva che troverete lì a Video Città. Sono tanti diciamo gli aspetti di questa manifestazione. Quest'anno è dedicata all'acqua, infatti il titolo è Water Cult 2026, dopo edizioni precedenti dedicate alla luna, alla terra, alla galassia e al sole. L'acqua come tema centrale, che verrà esplorato attraverso appunto installazioni, incontri, insomma ci sarà modo di discutere e di osservare il tema da molti punti di vista. Noi ovviamente al Mangiadischi amiamo dedicarci alla parte musicale di tutta questa questione, e abbiamo un grande piacere, cioè quello di avere ospite uno dei protagonisti della serata di domani insieme ad Apparat, che è un produttore salentino, si chiama Populus ed è qui con noi. Buon pomeriggio, benvenuto al Mangiadischi.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, grazie.
0: Oh, allora, insomma, ci prepariamo a questo evento che è molto importante per la cultura digitale, per, dal punto di vista visivo e anche musicale, e immagino che per una situazione del genere si studi un set particolare, no? Per questo appuntamento a Video Città.
1: Sì, io e il mio videomaker, che sì, è un ragazzo veneziano che si chiama Furio Ganz, con cui collaboro ormai da anni, avevamo presentato il nostro show audiovisivo proprio qui a Roma in occasione di un altro festival importante che si chiama Roma Europa. Beh, e lo avevamo fatto in settembre ed era stata la data zero di questo nuovo tour, data che era stata molto fortunata, sold out eccetera, quindi ci tenevamo davvero a tornare in un contesto dove poter dare la giusta importanza alla parte visiva. Per questo è davvero un piacere, un onore partecipare a Video Città, che da un punto di vista appunto dell'aspetto visivo è molto potente. Certo. Molto forte. Il Gazzometro è una location incredibile, quindi non vediamo l'ora di rifare il nostro live qui.
0: Per chi non lo sapesse, per chi non è di Roma, il Gazzometro è davvero un punto di riferimento, è un monumento di fatto, anche se si tratta di archeologia industriale, un punto di riferimento nella zona sud di Roma, nel quartiere Ostiense, e da qualche anno c'è questo festival bellissimo. C'è il tuo disco più recente dell'anno scorso, ha a che fare con l'acqua di fatto, no? Perché è ambientato virtualmente a Lanzarote e ha a che fare con l'oceano e anche con i vulcani.
1: Sì, ho fatto una residenza artistica a Lanzarote circa 2 anni fa, dove ho appunto scritto quel libro, quel disco, e quel libro ancora non ci sono arrivato, vabbè.
0: Quindi è uno spoiler questo.
1: No, perché io sono circondato da amici che ascoltando tutti i miei aneddoti di vita mi continuano a dire: ma secondo noi dovresti scrivere un libro, per cui c'ho sempre questa roba che mi frulla in testa. Comunque, bene, ho fatto questa residenza artistica su quest'isola meravigliosa, molto strana, molto misteriosa, e ho intitolato il disco appunto Isla Differente, perché Lanzarote rispetto alle altre Canarie, sì, è un'isola così diversa che appunto è soprannominata la Isla Differente. E ci ho fatto questo disco che è la colonna sonora di come dire, un viaggio immersivo su un paesaggio lunare ricco di roccia, lava, acqua, oceano, e sì, quindi penso che anche per questo insomma i ragazzi di Video Città ci tenevano particolarmente ad avere quello show, visto che comunque poi tutte le immagini che sono state generate per lo spettacolo audiovisivo hanno a che fare con l'isola, ma hanno a che fare proprio col concetto di natura, di cui ovviamente l'acqua è un elemento fondamentale.
0: Isola Differente arriva anche insieme a un altro passaggio importante, no, della tua storia artistica e musicale, cioè la fondazione di una tua etichetta con cui pubblichi i tuoi dischi, ma anche vai alla ricerca di altri talenti.
1: Sì, questa è un'idea un po' matta che ho avuto. L'etichetta si chiama Latin Ambient e prende un po' il nome in seguito a questo viaggio che ho fatto appunto a Lanzarote, in cui i miei amici continuavano a chiedermi: beh, ma com'è sto disco che stai a fare lì
0: Sì.
1: sull'isola? No? Io dicevo: bah, raga, è strano, sembra tipo una roba latina, però un po' ambient. E da lì è nato appunto il nome dell'etichetta. Che era nato per definire il disco stesso, e ho deciso di essere ulteriormente più indipendente, e da lì poi è nata anche l'idea di pubblicare altri artisti. E diciamo che sono circondato da persone che continuano in qualche modo a darmi retta, a credere in me, e quindi si stanno affidando a me come discografico, che ovviamente sto
0: È una bella
1: imparando un po' tutto.
0: responsabilità,
1: È una
0: certo.
1: bella responsabilità, sì, questa cosa è anche un attestato di stima, quindi fa molto piacere da un lato, ti responsabilizza dall'altro, però alla fine tutte queste persone che stanno decidendo di collaborare con me mi hanno detto: se sbaglierai non fa niente, perché noi vogliamo sbagliare con
0: Vabbè, ma
1: te e ci
0: nessuna
1: piace il tuo percorso.
0: perfezione non esiste, voglio dire, bisogna
1: No, ma
0: sbagliare e
1: certo.
0: dagli sbagli spesso vengono anche cose interessanti.
1: Speriamo di sbagliare in maniera interessante, ecco, anche con Latin Ambient.
0: Senti, ma visto, insomma, è un po' una costante della tua storia, quella di esplorare luoghi e trarre ispirazione da questi luoghi e far evolvere la tua musica. Quindi Lanzarote è stata uno di questi passaggi. Poi ti è tornato in mente, diciamo, il mondo, il mood della notte degli anni 90 su MTV per un EP che è uscito da pochi mesi e che tra l'altro ho avuto
1: Sì,
0: già
1: sì.
0: il piacere di far ascoltare a Stereonotte, e Chill Out Zone, dove passava la musica più incredibile che non poteva passare di giorno, no?
1: Beh, quella trasmissione è stata davvero formativa per me perché, insomma, essendo nato negli anni 80, io durante gli anni 90 ero un ragazzino, mio papà era il presidente di un circolo tennis
0: Sì.
1: dove avevano la televisione via cavo e riuscivano ad avere MTV UK, quando ancora MTV Italia non arrivava. Per cui io mi ricordo che mi rintanavo in questo circolo. Ed ero totalmente ipnotizzato dai video che passavano su MTV UK, tra cui anche Chill Out Zone, no?
0: Sì.
1: Era questo programma, questo notturno in cui per la prima volta ho sentito i brani di Bjork, di Aphex Twin, degli Outkast, per cui per me è stato veramente formativo quel programma, lo ricordo con un affetto incredibile. E in più, tutte le volte che poi tornavo a casa, magari ero stato fuori tutta la notte, tornavo a casa ed era il rito accendere la televisione e mettere su MTV, perché pensavo: chissà cosa scoprirò questa sera. Per
0: Certo.
1: cui sì, era un mio omaggio, perché poi tutta la musica, tipo la prima musica ambient che ho scoperto, tipo gli Orbital, tutta
0: Sì,
1: quella roba fatta in
0: arriva da
1: UK,
0: lì.
1: così arrivava da là. Per cui ad un certo punto, quando ho fatto questo EP e mi suonava molto in qualche modo ambient, ho deciso di chiamarlo in quel modo là. Mi sembrava una cosa carina. Poi EP e mi suonava molto in qualche modo ambient, ho deciso di chiamarlo in quel modo là. Mi sembrava una cosa carina. Poi, sai,

0: Ora Dorada Populus tra i protagonisti dell'edizione 2026 di Videocittà al Gazzometro di Roma, che non è solo musica, è anche videoarte, cultura digitale, insomma è un posto in cui immergersi per 3 giorni e scoprire cose nuove e interessanti. Giovanni da Bologna,
1: sì,
0: che è stato uno tra i primi a indovinare lo strumento misterioso, il flauto da naso, sì, che l'aveva anche comprato, ha chiesto se può insegnargli a suonarlo, ma adesso in radio.
1: Una lezione in radio.
0: Sì, e ti dico anche, sì, che Marilena da Bologna ti ringrazia per averle fatto scoprire la bocarina, sta cercando informazioni in internet, trova tutto molto interessante e dice sarebbe da proporre ai bambini a scuola, si divertirebbero moltissimo, forse più del flauto dolce.
1: Io sono d'accordissimo, io lo abolirei proprio il flauto dolce.
0: Addirittura,
1: sì,
0: sto dicendo
1: una cosa molto severa.
0: Molto
1: però
0: severo. Mi piace quando sei severo, Dedo.
1: Allora, è la lezione con la bocarina in radio è un po' complicata.
0: Immagino.
1: Ci proviamo, perché bisogna anche vedere, ovviamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, la bocarina, il flauto da naso, ha due fori,
0: sì,
1: uno sopra e uno al centro,
0: sì,
1: quello superiore va appoggiato alle narici,
0: sì,
1: quindi tu con le narici espiri,
0: ok, soffi,
1: quindi proprio soffi con, sì, le narici, mandando l'aria nel buco superiore,
0: sì,
1: ok,
0: sì,
1: e con la cavità orale,
0: uh-huh,
1: attaccata ermetica, quasi ermeticamente al foro,
0: sì,
1: sottostante,
0: sì,
1: moduli.
0: Ah,
1: quindi
0: è complicato,
1: proprio,
0: quindi,
1: sì,
0: non
1: quindi
0: è
1: la cavità orale stringe, più si stringe, più la nota diventa acuta, più,
0: sì,
1: la allarghi, più la nota diventa grave.
0: Ho
1: ad
0: capito.
1: Esempio, adesso allargo,
0: sì,
1: e adesso stringo,
0: sì, bellissimo.
1: E ovviamente puoi fare tantissime cose,
0: certo. Capito?
1: Per esempio,
0: il flauto da naso, il maestro Dedo ha sempre tantissime risorse per noi. Grazie, grazie, grazie. Dice Giacomo: vi ricordate il lecca lecca anni 80, quello a forma di fischietto con il bastoncino per modulare il suono?
1: È vero, mi piaceva tantissimo già allora.
0: E dice: era bello.

0: difficile beccare le note con quello.
1: Eh sì, perché era quello è un flauto a culisse.
0: Esatto, esatto.
1: Sì, un fischietto in questo caso, un fischietto a culisse.
0: Giuliana dice che sì, Morricone non l'ha usato per il brano, ma no, insomma le piaceva molto questo gioco con il flauto da naso. Riccardo, sempre per la sua rubrica Viva la Rima, dice: in ritardo, siamo qui ad ascoltare il Mangiadischi di venerdì. Ciao a tutti.
1: Oh, ciao.
0: Va bene. 3356992949. Roberto da Aversa dice che sei un maestro assoluto.
1: Addirittura.
0: Eh sì,
1: assoluto.
0: Lo so.
1: Va bene, io ringrazio.
0: Tra poco arriva il secondo Indovina lo strumento.
1: Eh sì.
0: Oggi non c'è tregua per i nostri
1: ascoltatori. È uno strumento completamente diverso. Immaginate, sì, uno strumento a fiato. Non è uno strumento a fiato. Diamo un primo indizio, perché questo, sì, è difficile, sì, da, sì, indovinare.
0: Ma tra poco. Perché Ora Dorada di Populus, sì, è la Golden Hour di fatto, no? Quella del tramonto. E allora, sì, mi è venuta in mente Golden Brown degli Stranglers, che non c'entra niente, però è bella. E quindi ce la riascoltiamo.
1: Bene.
0: Te la ricordi?
1: Molto.
0: Bene. 3356992949. Grazie per tutti i vostri messaggi, perché anche oggi, come sempre, è una valanga di amore e di affetto.
1: Oh, che meraviglia.
0: Sì, sì, sì. Gli Stranglers al Mangiadischi, questa è Golden Brown.

0: Golden Brown, gli Stranglers. Antonio da Cagliari dice: da tre quarti passano ogni tanto una battuta a quattro
1: sì,
0: quarti.
1: Ogni tanto fanno una cosa binaria, sì, in tre, è un brano in tre.
0: È un po' claudicante, insomma.
1: È un brano che è un, secondo me è un mix tra My Favorite Things e, e Take Five.
0: Ah,
1: presente,
0: ecco,
1: no?
0: Cosa mi ricordava.
1: Ti ricorda,
0: ecco perché
1: questo
0: mi è sempre piaciuta. È vero. Sì. Sai che non avevo mai fatto questa connessione, grazie Max Dedo. Ennio da Torino ci dice: beh, un valzerino tre quarti, sì, ballabile, sì, ballabile, sì, sì, sì. Sì, va bene. Avrete presente il film Picnic a Hanging Rock? Che strumento hanno usato per la colonna sonora? Non me lo ricordo.
1: Non me lo ricordo nemmeno
0: Alessandro
1: io.
0: Da Rimini, ma ce lo andremo a riascoltare,
1: certo.
0: Perché mi ricordo il film, ma adesso questo suono mi sfugge. 3356992949. È di nuovo il momento.
1: È di nuovo indovina lo strumento.
0: Sì, è di nuovo il momento dei nostri ascoltatori.
1: Chi si fosse collegato adesso, come funziona indovina lo strumento al 3356992949 dovrete indovinare lo strumento musicale che questa volta è un po' difficile.
0: Sì.
1: E il tema che facilino.
0: Diciamo,
1: si può dire
0: è un grande classico.
1: È un grande classico.
0: È un grande classico della canzone.
1: Della canzone.
0: Sì. Lo strumento è difficile, ma non difficilissimo.
1: Non difficilissimo.
0: Nel senso che negli ultimi anni si è sentito più spesso anche nella musica pop.
1: È vero,
0: no?
1: È vero, si sta utilizzando.
0: Esatto, quindi noi adesso vi mettiamo nuovamente alla prova.
1: Per esempio la cantantessa siciliana, la Consoli, lo utilizza spesso.
0: Ah sì, Vedi.
1: Abbiamo un indizio.
0: Lo
1: indovina
0: diamo.
1: Lo strumento.
0: Siamo bravi, eccolo qua.

0: Beh, il tema è famosissimo.
1: Il tema è famosissimo. Dove ti porta? Dove ti porta?
0: Mi porta verso l'India.
1: Verso nord?
0: Sì, sì, molto lontano. Molto, molto lontano. Dunque, questo c'è già Armando che dice ukulele, ma no. ci siamo. Non ci siamo. Va bene, noi tra poco c'è la reclame e poi ci ritroviamo per ascoltare le vostre risposte.
1: Esattamente.
0: Le vostre risposte. Già c'è chi ha quasi indovinato. Reclame.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
4: Il mangiadischi.
5: Oggi è difficile, doppio indovina lo strumento.
6: Doppio indovina, ma secondo me i nostri ascoltatori ormai sono bravissimi.
5: Sono molto bravi oggettivamente, sì. I nostri ascoltatori, ma non qualcuno ha indovinato, sì. Ma non tutti. Giuliana da Roma indovina subito il brano,
6: sì.
5: Ma dice è la tiorba?
6: Non è la tiorba, non è la tiorba, che è uno strumento medievale, un liuto medievale.
5: Ok, alcuni ascoltatori chiedono, è un sitar?
6: Non è un sitar,
5: perché?
6: Non è un sitar.
5: Perché? Perché lo chiedono? Perché lo chiedono?
6: C'è un motivo.
5: Perché nel brano, sì, originale il sitar era in grande evidenza.
6: Esatto, è lo strumento che faceva, che un po' accompagnava questo,
5: esatto,
6: tema. Ecco,
5: esatto,
6: perché.
5: Anche Elisabetta da Milano dice è sicuramente un sitar. Allora, in tanti, diciamo Angelo, Elisabetta, e poi ancora Giacomo, stanno indovinando il brano. Quindi secondo me lo possiamo svelare.
6: Allora, il brano è Norwegian Wood,
5: sì, dei Beatles.
6: Dei Beatles.
5: Dal 1965, Rubber Soul, disco straordinario in cui i Beatles avevano un po' appreso qualcosa da Ravi Shankar, maestro, sì, di sitar, e quindi avevano portato la loro musica in quella direzione.
6: E quindi hanno iniziato a mettere il sitar in molti brani.
5: Esatto, esatto. Flavia da Trapani chiede, è un banjo?
6: Non è un banjo.
5: Non ci siamo. Flauto di panna e organo? No. Però salutiamo Mauro, un grande amico, caro Mauro. Insomma, Roberto dice una chiatta elettrica.
6: È bella la chiatta elettrica.
5: La chiatta elettrica mi piace tantissimo, molto molto molto. E allora, dobbiamo dire bravi a... Vediamo un po' se li ritrovo tutti, perché sono in tanti ad aver indovinato. A Marino, e poi ancora, no, sembra uno strumento arabo, dice Rodrigo. Antonio Lagaglia dice mi sembra una chitarra a 12 corde, un altro ascoltatore dice una mandola. Comunque invece Marco da Roma, Marino, e poi ancora, beh, insomma, hanno indovinato. Intanto di tu che strumento è, io poi cerco gli altri che hanno indovinato.
6: Allora, lo strumento è il buzuki, suonato per noi espressamente dal mitico Stefano Scatozza, chitarrista, musicista finissimo,
5: sì,
6: che ringraziamo, grazie Stefano. Quindi lo strumento, il buzuki, cos'è il buzuki? È uno strumento greco appartenente alla famiglia dei cordofoni, uno strumento a corde, le, sì, cui origini risalgono all'antico strumento chiamato panduri. Il fondo di questo strumento è a doghe ed è bombato, tipo quello di come un mandolino napoletano, ed è imparentato in realtà col mandolino napoletano, ma ancora di più lo è con la mandola.
5: Sì,
6: e
5: sì,
6: possiede tre o quattro cori di doppie corde, di cui i due più alti sono solitamente coppie di cantini, cioè la stessa corda,
5: sì,
6: mentre le corde basse sono accordate a corde doppie di a coppie di ottave.
5: Ma ho capito.
6: Questo,
5: cioè,
6: era
5: no, però,
6: il buzuki.
5: Sì.
6: Questo era il buzuki, però andate a scoprirlo,
5: no?
6: Andate a vederlo, perché è uno strumento molto interessante.
5: Dobbiamo dire bravo anche a Marcello, che ha indovinato, e anche Tony 54, che
6: bravissimo,
5: era indeciso tra buzuki e ukulele, ma insomma c'era arrivato.
6: Bravissimi.
5: Insomma, bravi tutti davvero. 335-699-2949. Poi insomma, se volete continuare a giocare, ve lo ricordiamo, c'è anche oggi sui reel, sulle storie di Radio 1, su Instagram, qualche notizia in più, e potete vedere anche il flauto da naso,
6: esatto,
5: che ormai abbiamo svelato. Adesso io voglio ascoltare Vil Coyote, che è un grande classico di Eugenio Finardi, e ce lo sentiamo subito e poi raccontiamo la storia di questa canzone, perché è legata a un musicista che sia io che te, Dedo, abbiamo amato moltissimo. Intanto Finardi,

0: Bill Coyote, Eugenio Finardi, un arrangiamento un po' alla Blues Brothers.
1: Sì.
0: Ma lo sai perché, Dedo?
1: Lo so.
0: Perché questo disco Finardi l'ha registrato in studio con Fayez.
1: Grande.
0: Che è stato un grandissimo musicista, ma anche un grandissimo ingegnere del suono.
1: È vero.
0: Una sera, andando via dagli studi, Finardi disse a Fayez: per questa canzone mi piacerebbe un arrangiamento un po' alla Blues Brothers. Certo, ma come facciamo? E Fayez rimase in studio tutta la notte e fece una sezione fiati da solo.
1: Sì.
0: E la mattina dopo gliela fece trovare arrangiata così.
1: Sì, mi ricordo.
0: Fayez, grande musicista con cui tu hai avuto grande amicizia,
1: sì.
0: Purtroppo scomparso tanti anni fa. Dopodomani sarebbe stato il suo compleanno, il 12 luglio, e quindi a noi fa sempre piacere.
1: E anche il tuo, Duccio Pasqua.
0: E anche il mio. Ci fa sempre piacere
1: ricordarlo.
0: Non è poi del tutto casuale la scelta di Fayez, che ha lavorato tanti anni con Elio e le Storie Tese, perché adesso parliamo di una band tutta al femminile che arriva da Brescia e che ha come produttore Cesareo, il chitarrista di Elio e le Storie Tese.
1: Certo.
0: Loro si chiamano Via dell'Ironia e con noi c'è Maria Mirani, che è la cantante, chitarrista, compositrice dei brani di Via dell'Ironia. Ciao Maria, benvenuta al Mangiadischi.
2: Ciao Lucio, ciao a tutti e a tutte.
0: Sentiamo un magnifico sottofondo di cicale, Maria.
2: È assordante, guarda, sta impazzendo.
0: Ci credo, però ci dà ritmo, ci fa da sottofondo.
1: A me piace moltissimo, anzi puoi alzarlo un po', per favore.
0: Allora, Balletti Verdi è il disco più recente di Via dell'Ironia, c'è stato un live bello nell'ambito del Concertozzo con Elio e le Storie Tese, ma poi siete in tour in questi giorni proprio con loro e anche con delle date vostre. Quindi come va questo mese di Via dell'Ironia? È molto ricco, no?
2: Io penso che, non sto esagerando, non lo dico per piaggeria verso di loro, ma penso che sia il mese forse più bello della mia vita. Siamo reduci da tre concerti in tre serate di fila,
0: sì.
2: Oggi day off, grazie al cielo,
0: sì.
2: Ed è stato un sogno, è stato una cosa davvero simile a un sogno, perché ieri sera ci sono state 5.000 persone,
0: che bello.
2: È stato meraviglioso e per questo noi siamo davvero molto grate a Elio e le Storie Tese.
0: Beh, è bello che
2: ci sta facendo vivere una cosa assurda.
0: Certo, no, ma è bello che tanti ascoltatori possano scoprire la vostra musica in questo modo e arrivare appunto a scoprire la vostra storia, che ormai è già consistente, perché Balletti Verdi è il vostro terzo album. Allora, il titolo si rifà a una storia che è legata alla vostra città, perché io sono andato a curiosare, nell'ottobre del 60 sul giornale di Brescia venne fuori uno scandalo legato a un presunto, insomma, una situazione in cui c'erano incontri più o meno segreti tra omosessuali, è così?
2: Esattamente, io ho scoperto di questa vicenda che ai tempi fu famosissima, ci sono persone di quella generazione che quando ne parlo dicono sì, me lo ricordo, poi è stata come sommersa nel dimenticatoio, però è stato un grande trauma per la comunità omosessuale, ovviamente maschile,
0: sì.
2: Perché in Via dell'Ironia siamo due lesbiche, le lesbiche non esistono nell'ambito della visibilità, no? Cioè fino agli anni quasi 90 le lesbiche sono molto sommerse.
0: È vero,
2: quindi si
0: sì.
2: Tratta di uno scandalo maschile,
0: sì.
2: Ma di una risonanza e di un fascino, cioè ovviamente fascino asterisco, cioè, è stata una grande tragedia.
0: No,
2: però
0: è chiaro.
2: Cioè, è molto lirico, anche solo il nome a me ha stupito tantissimo, cioè non c'era da fare niente, Balletti Verdi è già un titolo incredibile.
0: È perfetto.
2: Si chiamano così perché, sì, perché gli scandali sessuali in generale, i francesi li chiamano balletti,
0: sì.
2: Quindi ci sono i balletti rosa, che sono per gli eterosessuali, i balletti verdi sono verdi perché Oscar Wilde aveva il garofano verde all'occhiello,
0: ah,
2: e anche questo a me ha bellissimo.
0: Vedi,
2: sì.
0: Non sapevo che i francesi li chiamassero balletti.
1: Quindi quante cose impariamo
0: Duccio
1: Pasqua al Mangiadischi.
0: Impariamo davvero molte cose, grazie Maria, grazie Via dell'Ironia. Allora, questo disco, dicevamo, è il vostro terzo album, quindi ormai avete trovato un sound consolidato, che non è quello delle cicale in sottofondo, cioè ormai avete un'identità sonora molto precisa.
2: Mi fa molto piacere che... Io sento dentro questa cosa, però sai quando sei immersa dentro la produzione.
0: Aiuto, sei stata
2: lavoro.
0: Ogni tanto sparisci.
2: Mi senti?
0: Sì, ogni tanto sparisci, forse
2: capita.
0: Sono le cicale che ti aggrediscono, noi siamo preoccupate, non so.
2: Così come mi senti?
0: Sì, ora ti sento.
2: Perfetto. Dicevo che è molto difficile, come dire, allontanarsi e guardare dall'esterno, no? Il suono, la produzione, perché lo stai facendo, quindi insomma hai le tue reference, abbiamo sempre lo stesso produttore, quindi per quanto mi riguarda il lavoro è andato migliorando e consolidandosi. Quindi mi fa molto piacere se dici che sì, che il sound adesso ha una sua qualità definita, no? A livello di band, perché anch'io ho questa impressione, quindi mi fa piacere.
0: Una curiosità, quanto è importante, adesso state suonando davvero tanto, quanto è importante il live per metterlo a fuoco, magari per sfruttare i soundcheck e i concerti, mm-hmm. per far evolvere le vostre canzoni o magari per scriverne altre, no? In quel momento che è di grande creatività.
2: Sì, allora guarda, ti dirò che io prima di ricevere la vostra chiamata stavo cercando nuovi pedali, quindi dopo ieri, perché dopo aver suonato abbiamo fatto delle valutazioni e stavo pensando di ad esempio rimodellare, rimanipolare la palette sonora mia, quindi ti direi tanto,
1: davvero
2: tanto.
1: E che pedali stavi cercando?
2: Stavo cercando, io ho un Kink, che è una serie di pedali che sono stati progettati sulla falsariga di Revolver e di Magical Mystery Tour, sono bellissimi.
1: Ah, che
2: quindi
1: bello.
2: Tu hai esattamente il suono del preamp di Revolver.
1: Wow.
2: Però i nerd ti guardano con sospetto perché sembra una cosa che cioè una cosa un po' infantile, ma a me non interessa, io voglio proprio quel suono lì.
0: Allora, Maria e Max Dedo, state diventando un po' troppo tecnici. Spiegateci meglio cosa fa un pedale, già che
1: cosa
0: ci
1: fa
0: siete.
1: Un pedale, tu inserisci il jack della chitarra in questo pedale.
0: Sì.
1: E può cambiarti il suono, può entrare un distorsore, può essere un distorsore, un compressore, un delay, un tremolo, cioè la lista è lunghissima, giusto?
2: Esattamente, è un colore del suono.
0: Che bello.
2: Quindi stiamo rigestendo di fatto i colori.
1: Perché comunque la musica è colore, Duccio Pasqua, no?
0: Certo, certo. Maria, ci dici quali saranno un po' delle prossime date con Elio e Storie Tese e anche senza, immagino poi ce ne saranno.
2: Allora, la prossima con gli Eli sarà il 16 di luglio al Bonsai, anche quello deve essere un festival bellissimo.
0: Sì.
2: A proposito dei colori, c'erano i Flaming Lips in questa stagione
0: bello.
2: Del festival. Sì, già questo mi emoziona troppo, cioè l'idea di suonare dove hanno suonato loro. E sarà Bologna al 16.
0: Sì.
2: Poi avremo un evento, però non è ancora stato annunciato, posso dire dove, però a Piombino, fine luglio.
0: Sì.
2: E poi avremo Festa Radio Onda d'Urto, che per noi è casa, Brescia, un festival stupendo. Apriremo gli Zen Circus.
0: Sì.
2: E infine avremo un'altra data, ma ancora da annunciare, però su Firenze a fine agosto.
0: Quindi insomma si allarga a macchia d'olio, via dell'ironia. Molto bene. Maria Mirani, noi ti ringraziamo per essere stata al Mangiadischi. Ora ci ascoltiamo una
2: Grazie
0: vostra
2: a
0: canzone,
2: voi.
0: Ovviamente, che è Celeste, il singolo più recente estratto dall'album. E allora grazie ancora a Maria Mirani e a tutte le vie dell'ironia. Ciao Maria.
2: Grazie a voi, grazie di cuore. Ciao. Ciao, buon lavoro.
0: Questa è Celeste, via dell'ironia al Mangiadischi.
3: Celeste beve l'aria del mattino e legge Wallace sotto il sole.

0: Che brave le vie dell'ironia con questa Molto. Celeste. Lo sai che al pianoforte c'è un signore che conosci bene?
1: Sì, un certo Gentleman.
0: Antonello Aguzzi, noto anche come Gentleman. Gentleman.
1: Bravissimo.
0: Sì, sì, sì, sì. Giacomo, che è del 73 come me, sì, dice: gli auguri non si fanno in anticipo, però mi fai da apripista verso i 53. È tutta saggezza in più.
1: È vero,
0: va bene.
1: È vero.
0: Che brave queste vie dell'ironia, ci dice Alessandro da Rimini. E poi già Nicolò dice la Forza Panino, visto che abbiamo
1: Forza Panino sempre
0: citato Fejez. Laila dice: Duccio, di sera buon tempo si spera, Duccio, di mattina la pioggerellina è vicina.
1: Ma che meraviglia, che per,
0: non so,
1: sì, dovrebbe rientrare proprio nei proverbi questa cosa qui.
0: Sì, vero? Sì, forse sì, forse sì. Sì, è possibile. Va bene, c'è un treno di WhatsApp audio che sono
1: come per... facciamo a leggerli tutti?
0: No, li sentiamo tutti
1: addirittura,
0: e poi li commentiamo durante l'ascolto. Sentiamo un po'.
2: Ha mai suonato? Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Sì,
2: vorrei chiedere una domanda al maestro.
0: Sì.
2: Ha mai suonato Joropo o gaita venezolana? Così, una mia curiosità, visto che è bravissimo e può suonare qualunque strumento e qualunque ritmo.
0: Vero.
2: Grazie, Leonardo.
0: Leonardo.
1: No, Duccio, non dire
3: purtroppo
1: vero.
3: Purtroppo questo strumento non riuscirei mai ad indovinarlo, vi seguo sempre. Volevo dire una notizia su Norwegian Wood dei Beatles.
0: Sì.
3: Sfatare un piccolo tabù.
0: E
3: diciamo così. No, è quella la prima canzone dei Beatles dove usano il sitar.
0: Uh-huh.
3: Per tutti questi anni si è sempre detto così, ma non è così.
0: Va bene, poi?
4: Bene, ragazzi, ultima consegna effettuata.
0: Sì.
4: È stato bello lavorare insieme a voi. Ci sentiamo lunedì probabilmente. E continuerò a seguire la trasmissione fino alla fine, tanto faccio la strada di ritorno. E ci aggiorniamo. Ciao ciao.
0: Grazie. Allora, lui era Roberto, il nostro amico di Alghero che fa il Corriere.
1: Sì.
0: Ma torniamo alla prima domanda.
1: La prima domanda, non ho capito bene gli strumenti.
0: La gaita venezuelana.
1: Sono strumenti. Intanto non lo conosco.
0: Ah.
1: E poi non è vero che so suonare tutti gli strumenti.
0: Non è vero.
1: No.
0: Ma come?
1: Ma no.
0: Quanti
1: dai.
0: Ne sai suonare? Diciamo 750.
1: Ma no, dai.
0: Meno.
1: No, qualche strumento.
0: 328.
1: Il mio strumento principale, poi strimpello un po'. Poi in realtà, se cos'è che mi piace. Tutti gli strumenti,
0: sì,
1: tutti, vorrei averli tutti, ma non è più possibile,
0: no,
1: perché non ci stanno più in casa, casa.
0: No. In casa. Anche Roberto da Roma è del 73, ci dice, quindi è più o meno nostro coetaneo. Quanti strumenti suona Max Dedo? Potrebbe essere il tema di uno dei prossimi sondaggi. Sì. Comunque ne suona veramente molti, per testimonianza diretta, l'ho visto io. È arrivato un nuovo singolo dei Rolling Stones.
1: Oh.
0: Si chiama Amante Geloso. Non so, la vuoi ascoltare?
1: Ascoltiamo.
0: Jealous Lover. È uscito proprio oggi il nuovo disco.

0: Jealous Lover, nuovo singolo dei Rolling Stones da Foreign Tongues, disco uscito oggi.
1: Stai per chiedermi se mi piace, non farlo, Lucio Pasqua.
0: Non lo faccio. Secondo me Max Dello dovrebbe organizzare visite guidate a pagamento a casa sua con dimostrazioni.
1: Addirittura.
0: Dice
1: addirittura.
0: Luciano da Genova.
1: Ma sai, Duccio, tornando a quanti strumenti suono, sai quanto è difficile suonare uno strumento?
0: Quanto?
1: Una vita.
0: E suonarne tanti?
1: E suonarne tanti male come faccio io è semplice.
0: Ma
1: nel
0: non
1: senso
0: è vero.
1: Che applicarsi in tutti gli strumenti alla stessa maniera è molto complicato.
0: Ci credo.
1: Questo è il motivo per cui noi facciamo indovina lo strumento e ti sfascio una canzone.
0: Certo.
1: Perché ricordiamoci che dietro una canzone ben fatta c'è un musicista che ha studiato.
0: È vero, bravissimo. Mauro dalla Maddalena dice: lunga vita ai Rolling Stones, mi pare siano sulla buona strada. Direi proprio di sì.
1: Speriamo.
0: Grazie a Ludovico Suppa in regia, a Massimo Chiadroni in console, grazie anche a Federica Forni. E noi ci ritroviamo lunedì alle 13:30. Un buon weekend a tutti e poi tu torni martedì e mercoledì.
1: Esattamente.
0: Tra poco il GR1 alle 15, poi l'estate in onda. Noi chiudiamo con i Supertramp e la loro Breakfast in America. Di nuovo buon weekend a tutti da Max Dello.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Ciao.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il caldo estremo in Europa, le elevate temperature favoriscono gli incendi, i roghi nel sud della Spagna hanno causato oltre 10 vittime e numerosi dispersi. Oggi e domani in Italia sono due le città con il bollino rosso, Firenze e Perugia. Andiamo proprio nel capoluogo umbro, la linea Dario Tomassini.
4: 45 gradi al sole, mentre quelli percepiti all'ombra in questo momento sono 32. Perugia insieme a Firenze oggi e domani sono le uniche due città italiane da bollino rosso, ma sarà il primo fine settimana di una lunga serie di bollini rossi per questa terza ondata di calore che interesserà in questo caso sì l'Italia, soprattutto la parte occidentale, arrivando però anche in Umbria e Toscana, che saranno tra le regioni insieme alle isole più colpite da questa bolla africana. Come ci si attrezza? Più anziani, più fragili ricorreranno a quelle che sono le misure che sono state messe a disposizione dalle amministrazioni, ovvero delle isole climatiche dove potranno trovare fresco, assistenza sanitaria e potranno quindi passare almeno le ore più calde in condizioni protette. L'ondata di calore però con bollino rosso mette a repentaglio anche la salute di persone che si trovano appunto in una buona forma, in un buono stato di salute, per cui si raccomanda a tutti in queste giornate la massima prudenza, anche se in questi giorni a Perugia c'è Umbria Jazz e il caldo non sta fermando almeno per il momento la festa mobile di turisti venuti da tutto il mondo per assistere appunto alle stelle del jazz. A voi.
3: C'è una condanna per l'episodio di violenza sessuale noto come il caso dei 30 secondi. Un ex sindacalista è stato riconosciuto colpevole nel processo d'appello bis.
5: Assoluzione in primo e secondo grado dall'accusa di violenza sessuale, perché la hostess in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Argomento irrilevante per la Cassazione che rinvia. Ora la condanna. Raffaele Meola, all'epoca sindacalista Malpensa, non vuole commentare la sentenza a lui avversa. Barbara D'Astolfo ha 8 anni dai fatti. Si sente sollevata.
6: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda, quindi appunto non si può parlare di felicità, ma sicuramente di sollievo.
5: Quel giorno, racconta D'Astolfo, era andata a chiedere tutela sindacale.
6: La violenza nella violenza, io avevo già un periodo di grande sofferenza e lui ha approfittato, perché questa è la parola giusta, lui ha approfittato di questa sofferenza. Io ho pagato un prezzo molto alto per la diffamazione che mi è stata fatta in azienda. L'imputato, ora condannato, e ha sempre avuto lui insieme ad altri del suo sindacato, ha sempre avuto un atteggiamento molto diffamatorio nei miei confronti. Io ho dovuto lasciare il lavoro in seguito a queste diffamazioni.
0: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
3: Il caso della 23enne sfregiata al volto ieri pomeriggio su una banchina della metropolitana di Milano. Il nucleo antiterrorismo del ROS dei Carabinieri del capoluogo lombardo sta verificando tramite Interpol l'eventuale coinvolgimento con ambienti islamici radicalizzati del 27enne algerino che ha aggredito la giovane. Momenti di grande paura nei cieli della Grecia su un volo Ryanair. Un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori dal finestrino che si era rotto, colpito da alcuni frammenti di un motore andato in avaria in fase di decollo. L'uomo, 61 anni, è stato salvato dalla moglie e da altri passeggeri intervenuti tempestivamente per trattenerlo. L'aereo, partito da Salonicco e diretto in Germania, ha effettuato un atterraggio di emergenza nello scalo greco, dove l'uomo è stato sottoposto a cure mediche per alcune lesioni riportate durante l'incidente. Sull'accaduto è stata avviata un'indagine. Al termine della cerimonia per i 50 anni della tragedia ambientale di Seveso, il presidente Mattarella ha incontrato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso nel 2021. La Repubblica vi è vicina e faremo di tutto per la ricerca della verità, ha detto loro il capo dello Stato. A riferire il colloquio è stato il padre del diplomatico. L'Unione Europea mette sotto accusa Instagram e Facebook, creano dipendenza. In un'indagine preliminare la Commissione contesta a Meta, la holding di Zuckerberg, una violazione della legge sui servizi digitali. Sotto accusa in particolare il design dei due social, lo scorrimento infinito delle immagini, la riproduzione automatica, le notifiche e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che favorirebbero un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Meta si difende. rischia una multa fino a 10 miliardi di euro. Abbiamo introdotto misure a protezione degli adolescenti. Dal 12 al 19 luglio torna Pescara Jazz, festival tra più blasonati e longevi dell'estate musicale italiana, che quest'anno presenta un programma con contributi a Pino Daniele, Quincy Jones e Miles Davis nel centenario della nascita.
7: Per Pino Daniele, l'omaggio a Domenico Modugno. La migliore tradizione musicale italiana si mescola al jazz a Pescara con un programma piacevolmente ibridato che porta in città grandi nomi per l'edizione numero 54 del festival. Una scelta precisa, annuncia il direttore artistico Angelo Valori.
8: Cercare le connessioni tra il jazz e altre musiche, quindi ci sarà un concerto dedicato a Pino Daniele, che con il jazz aveva un rapporto tutto particolare, con i musicisti che l'hanno accompagnato nel suo periodo più blues. Ci sarà Sergio Cammariere. Un'altra chiave di lettura è quella dell'omaggio a Miles Davis, perché noi apriremo con Paolo Fresu e chiuderemo con Fabrizio Bosso e l'orchestra della Casa del Jazz con la riproposizione di Sketch of Spain di Miles.
7: Tra gli ospiti Kurt Elling, erede dei grandi crooner del passato, la cui voce sarà accompagnata dalla Medit Orchestra, una produzione originale di Pescara Jazz che valorizza i giovani talenti. Imperdibile il pianoforte fiammeggiante di Romy, che nel progetto Sonic Wonder condividerà il palco con tre titani di fama mondiale per presentare il nuovo album intitolato Out There. Claudia Faiens, GR1.
3: È tutto, buon ascolto.
1: L'estate in onda.
9: Dai, che siamo a venerdì 10 luglio, inizia una nuova puntata di L'estate in onda, l'ultima per questa settimana. Sono con Valentina.
10: Già tre settimane,
9: tre è anche il mio numero fortunato.
10: Davvero?
9: Quindi sarà una puntata fortunata, speriamo.
10: Il mio è il 27, che tra l'altro è il numero del camerino che
9: ma
10: ti hanno
9: dai.
10: Segnato, sì.
9: Allora
10: sì,
9: vedi
10: sì,
9: che
10: sì.
9: C'è un po', insomma, questi numeri della fortuna ritornano, Vale.
10: Esatto, la numismatica, si chiama? No, numismatica sono le monete, mi sa, vero?
9: Non ne ho idea.
10: Vabbè, poi capiamo.
9: Poi lo capiamo, oggi qui a Roma fanno 32 gradi, fa caldo, ma noi qui in questo studio tutto blu siamo ancora più, insomma, accaldate, perché non vediamo l'ora di iniziare. Oggi avremo un argomento, insomma, particolare.
10: Toccheremo corde profonde e anche corde vocali.
9: E anche corde vocali, perché la puntata di oggi riguarda la voce. E la domanda per voi, cari ascoltatori, è: ti sei mai innamorato di una voce? E allora raccontateci le vostre storie al numero della diretta, che è il 335-699-2949. E perché no, Vale, oggi più che mai mandateci
10: vocali.
9: Dei vocali.
10: Analizzeremo i vostri toni di voce
9: e capiremo anche un po' chi siete attraverso la vostra voce, no? Magari ci racconta qualcosa in più la voce delle persone.
10: Assolutamente. Nel frattempo, a proposito di voci, ce n'è una che è davvero inconfondibile, super rock, quella di Gianna Nannini, che in questo caso è in coppia con Marrakesh con la nuova versione rinfrescata di America Inc.

0: pioggia di messaggi stanno arrivando qui all'Estate in Onda su Radio 1. La domanda del giorno è: ti sei mai innamorato di una voce? E vi leggo subito un messaggio, sono qui chiaramente con Marzia Valitutti Carbone. Innamorato no, ma certamente una delle voci più belle del mondo è quella di Frank Sinatra, The Voice, Francesco di Verone. Trasmissione bellissima con il giusto ritmo, quindi anche complimenti. Grazie.
1: Grazie. E allora, dato che ci siamo, io leggo anche Nicola dal Veneto. Mi sono innamorato 20 anni fa della voce di una famosa speaker di Radio Rai 1. Non l'ho mai conosciuta, ma me la ricordo bene. Vedi quante belle storie che poi scoprono qui all'Estate in Onda. E poi scrivici anche il nome a questo punto, Nicola, di questa giornalista, così la salutiamo. Vale, ma a proposito di innamorarsi di una voce, io sono un po' curiosa, ma a te mai è capitato?
0: Allora, innamorarmi di una voce no, ho tante voci che mi piacciono, alcune che ritengo un po' fastidiose, quindi poi di questo ne parliamo magari durante la puntata. Però ti voglio raccontare una storia carina che riguarda proprio me e riguarda la mia di voce, perché quando ero piccola mia nonna mi diceva sempre: non urlare, perché sennò poi da grande non potrai fare l'annunciatrice.
1: Carina nonna.
0: E quindi io non è che l'abbia ascoltata tantissimo, devo dire che ogni tanto magari, sai, i bambini comunque, no, tra litigate e tra vocalizzi eccetera, insomma non è che la puoi contenere la voce di un bimbo. Però mi ricordo anche con grande affetto, forse un po' profetica nonna, non lo so.
1: Assolutamente.
0: Grazie nonna.
1: Assolutamente. Allora grazie nonna, anche perché sennò Vale non sarebbe qui con me. E quindi grazie davvero. Ma a proposito di voce, io direi di introdurre il nostro ospite del giorno, che è già arrivato qui a Saxa Rubra, un po' trafelato, un po' sudato, perché ovviamente fanno 32
0: poi
1: gradi.
0: Poi è venuto da lontano, non da lontanissimo, ma da lontano. Comunque si è fatto quelle 2 ore e mezza di macchina per essere qui con noi oggi.
1: Perché Emanuele D'Onofrio è venuto da Napoli, lui è un logopedista
0: e anche vocal trainer, e quindi proprio il personaggio d'eccezione, doc perfetto, logopedista delle star.
1: È logopedista delle star, ma chiediamolo a lui. Emanuele, come mai logopedista delle star? Noi lo sappiamo, ma diciamolo anche ai nostri ascoltatori.
2: Buonasera a tutti. Perché il logopedista spesso viene associato alla patologia della voce. In realtà il logopedista fa anche training della voce, ovvero tutte quelle norme che ci aiutano a tenere la voce in salute, a tenere la voce in tono in termini muscolari, e quindi ad evitare determinati problemi che possono affliggere il cantante, ma anche il parlatore, lo speaker, che sia l'insegnante di scuola, diciamo.
1: Tu ti sei mantenuto, scusami Vale, ti sei mantenuto diciamo molto umile, ma la verità è che i nostri ascoltatori non sanno che Emanuele D'Onofrio ha seguito tantissime star: Stefano De Martino,
0: Salda Vinci,
1: Joliet,
0: Luque,
1: Gigi D'Alessio,
0: La Brancale.
1: Quindi siamo in ottima compagnia, Vale. Mi sento sì, anche un po' paura di essere giudicata,
0: magari
1: con soggezione.
0: Poi ci dici nel backstage, diciamo.
2: Sì, vi racconto qualcosa.
0: Senti, la domanda del giorno non l'abbiamo fatta ai nostri ascoltatori: ti sei innamorato di una voce? Si stanno davvero scatenando, ma io a questo punto la devo chiedere anche a te. Tu, Emanuele, ti sei mai innamorato di una voce?
2: Sì, forse sì. Diciamo che magari c'è più probabilità di attenzionare una persona se ha una buona voce, o soprattutto, ma soprattutto un modo buono di usarla. In che senso? Sì. Che le voci calde vengono più sono più a contatto con l'essere umano. Questo c'è un fatto scientifico di fondo. Diciamo,
0: rimangono più empatiche.
2: Le basse frequenze, sì, sono più associate alla calma, alla tranquillità, all'accoglienza. Il modo di usarla riguarda la prosodia, cioè gli accenti, le pause, è quello che intriga molto.
0: E fa la differenza magari,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: E tu aiuti anche in
2: innamorare.
0: Quello?
2: Sì, con corsi di dizione appositi.
1: Eh sì, anche perché, diciamoci, senza troppi giri di parole, la voce è determinante anche nell'attrazione che tu hai nei confronti di una persona. Molto spesso magari noi vediamo una persona che ci piace tantissimo, però ha una voce che, come dicevi anche tu Vale prima, ci può infastidire, e questo può essere determinante nel non farci avvicinare a quella persona.
2: Sì, quello dipende dalla frequenza della voce. Magari a volte ci aspettiamo una voce così bassa, calda, affascinante, e poi in realtà la persona ha questo tipo di frequenza, quindi è una questione di frequenze. La frequenza, come dicevo prima, la frequenza bassa è quella più avvolgente, più accogliente, quella più affascinante.
1: Anche in una donna?
2: Sì, anche per anche una donna. Anche le voci sporche, no? Ricordate la voce di Monica Vitti?
0: Certo.
2: Molto calda, molto accogliente, molto sabbiata, no? Che spesso sono anche voci patologiche.
0: Identifica poi, certo, in qualche modo la persona, cioè la rappresenta, no? Arriva magari quasi prima quello del resto.
2: Sì, sì, esatto, arriva prima quello in termini di frequenze.
0: Senti, tu lavori quotidianamente, abbiamo accennato, con alcune delle voci più belle e più famose d'Italia, ci sono dei campanelli d'allarme, perché magari noi ci accorgiamo della bellezza e dell'importanza della voce solo quando ci viene magari un momento a mancare, quindi magari un raffreddore, un momento di afonia. Come facciamo per prevenire, se ci sono dei consigli che ci vuoi dare?
2: In realtà dovremmo prevenire, questo è il punto chiave, nel senso che il paziente, l'artista, l'allievo, come vogliamo chiamarlo, si rivolge al coach o al trainer o al logopedista quando qualcosa non va. In realtà noi dovremmo fare tutta una serie di cose in termini di preparazione per evitare che possa incorrere in qualcosa di più grave.
0: Anche d'estate, col discorso aria condizionata, sì. Ma la butto lì perché insomma siamo,
2: sì,
0: tutti...
2: L'aria condizionata in realtà non è l'aria condizionata, okay, in sé che dà problemi alla voce, ma è la secchezza dell'ambiente,
0: okay,
2: che quindi crea una secchezza delle mucose. Ricordiamo che le corde vocali sono poste in una posizione che diciamo è la parte terminale dell'ingresso della cavità orale, che crea una secchezza delle mucose. Ricordiamo che le corde vocali sono poste in una posizione che diciamo è la parte terminale dell'ingresso della cavità orale, no? Quindi nella laringe,

tanti i cantanti che si sono dovuti fermare per prendersi cura della loro voce, quindi è un problema più che attuale. E adesso, Emanuele, rimani con noi perché ascoltiamo Ready Writer e poi torniamo da te.

0: bellezza e la bellezza della voce, prezioso strumento di espressione ma anche di comunicazione. Ne stiamo parlando qui all'Estate in Onda su Radio 1 e insieme a me, Marzia, e poi abbiamo il nostro ufficiale rappresentante delle voci, voce delle voci, Emanuele D'Onofrio, che è logopedista delle star.
1: Sì, diciamo, possiamo vantare qualche nome.
2: qualche nome che abbiamo fatto prima, ma insomma Emanuele è sempre molto umile. E allora
0: c'erano anche dei messaggi, che so che Marzia, stanno arrivando tanti messaggi al nostro numero della diretta, anche vocali, dopo li ascoltiamo. Ce n'era uno in particolare che ti aveva colpito.
2: Ce n'era uno, allora azzardo un secondo WhatsApp, c'è scritto Franco: e come dimenticare la voce strepitosa del grande Demetrio Stratos, polistrumentista greco scomparso prematuramente tanti anni fa. E oltretutto anche Edith ci ha scritto a proposito di questo polistrumentista greco, e Emanuele ci diceva che questo è un messaggio da intenditore.
1: Sì, lui ha dato un grosso contributo in realtà allo studio della voce, perché lui, oltre a essere un cantante, è stato uno studioso della fisica acustica.
2: Però.
1: E lui riusciva a fare una cosa molto interessante, che era la diplofonia. Sapete cos'è la diplofonia?
0: No.
1: Allora, noi siamo in grado di generare un'unica frequenza durante l'emissione di un suono, no? Quindi io faccio e sarà una nota, che ne so, un re, faccio un esempio. Perché abbiamo una unica fonte di produzione sonora, che è le corde vocali. Lui riusciva a crearne un'altra, che magari tra la base della lingua e il palato molle, comunque riusciva a creare

0: un secondo corpo vibrante.
1: Ma
0: quindi
1: tipo
0: si creava...
1: i ventriloqui?
0: Sì.
1: Sì? Quasi.
0: Non proprio, perché spesso trovi la diplofonia nel
1: ventriloquo?
0: Sì, però lui riusciva a creare due sorgenti sonore, quindi okay. È come se avessimo due voci accavallate.
2: E ora oltretutto Fantastico. Stratos era anche la voce degli Area.
0: Sì, esatto.
2: Ma a me è venuta una domanda, scusa Emanuele, tu abbiamo detto che segui, oltre a tante persone che chiedono il tuo aiuto, anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, e allora come si fa a gestire l'ansia magari che viene nel momento in cui un cantante si ritrova improvvisamente con un abbassamento di voce magari durante una tournée? Ti è mai capitato, immagino proprio di sì, che ti chiamassero in preda al panico?
0: Sì, allora quando la causa è di natura organica, noi spesso si dimentica che l'artista, prima di essere un artista, è una persona,
1: certo,
0: è un uomo. Quindi se la causa è di natura organica, quindi è soggetto ad infiammazioni del tratto vocale, io che lavoro a stretto braccio con il foniatra otorinolaringoiatra, che è il professor Ugo Cesari, possiamo certamente andare a dare l'ultima chance. In alcuni casi è il farmaco, ok? Farmaco che va prescritto dallo specialista, quindi
1: certo,
0: in quel caso dal
1: mai fai date su queste cose, chiaro.
0: Sì, se la causa è infiammatoria, quindi che ne so, filtri dei condizionatori sporchi possono dare tracheite o quant'altro, viaggi in aerei e quant'altro, lì si ricorre al farmaco. Altrimenti il segreto è mantenere in tono la corda vocale, che è un muscolo come lo è il quadricipite della gamba, quindi come il calciatore si allena e fa esercizi, il cantante dovrebbe farlo sempre per evitare infortuni.
1: Forse lo dovremmo fare anche noi prima di venire in diretta. Noi magari sottovalutiamo, sì, no? Invece comunque sì, noi con la voce ci lavoriamo, siamo sì, al microfono un'ora in questo caso, però effettivamente è sempre uno sforzo che richiediamo.
0: È faticoso, è come alzarsi dal divano improvvisamente e iniziare a correre.
1: Non si fa.
0: È lo stesso stress che può subire una gamba.
1: Senti, abbiamo detto appunto che segui, insomma, persone private, ma anche chiaramente personaggi del mondo, sì, dello spettacolo. Ne abbiamo citati alcuni prima, importanti: Saldavinci, De Martino, La Brancale e altri. Ma, e tu con loro hai vissuto anche dei grandi successi, no? A livello professionale,
0: sì,
1: penso
0: sì,
1: sia stata insomma un'emozione, palcoscenici importanti, Sanremo quest'anno.
0: Sì, quindi non in ultima battuta con Sanremo, questo meraviglioso successo meritatissimo che ha avuto.
1: E com'è andata? Eri emozionato anche
0: sì,
1: tu?
0: Sì, è stata una bellissima esperienza e diciamo che dopo la prima sera vedere il pubblico che si alzava, insomma, che già durante le prove c'era questo era acclamato così, ma il giorno dopo la prima esibizione ricordo che entrai in una caffetteria per fare colazione e c'era la barista che mentre faceva il caffè, preparava il cappuccino, cantava il ritornello della canzone di Sal, quindi lì dissi, dopo la prima serata,
1: forse
0: è un segnale molto molto importante. Poi lì ci fu anche un flash mob per la canzone,
1: sì,
0: al quale
1: ricordo
0: parteciparono migliaia di persone, fu
1: me lo
0: bellissimo.
1: Ricordo
2: anche il balletto
1: strada,
2: divenne
1: sì,
2: virale
0: sì,
2: subito
0: sì,
2: insomma, no?
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: è
0: sì,
2: stato
0: sì,
2: un successo.
1: E tu come hai aiutato, scusami, Sal in quel momento, in quei momenti, insomma, perché c'eri tu?
0: Sì, allora sono stato io, Sal ci conosciamo da tantissimi anni, quindi lo seguo da tanto tempo come trainer, quindi allenamento, perché Sal è una persona, uno stacanovista. Se a Sal dici non devi prendere il caffè, non devi mangiare il cioccolato perché ti può dare reflusso gastrico che ti danneggia la voce, io dico mangiane di meno, Sal lo elimina. Sì, quindi lì insomma facevamo riscaldamento verso le 20, poi andavamo in teatro e cercavo di seguirlo fino all'attimo prima che lui si esibisse, con esercizi appunto di riscaldamento della voce.
2: Quindi gli esercizi erano sostanzialmente dei vocalizzi, no? Immagino.
0: Sì, dei vocalizzi come ci siamo divertiti prima, quindi con vibrazione bilabiale e poi con una maschera propriocettiva, che magari c'è stato un video che è girato molto sui social, una maschera propriocettiva che serve a ridurre la pressione sotto le corde vocali e ad aiutare la risonanza della voce, quindi mettere la voce in maschera, come si dicevano.
1: Questo esercizietto che ha appena citato Emanuele lo abbiamo fatto io e Marzia e lo potete trovare sui social di Radio 1, perché c'è proprio l'esercizio vero e proprio di questo brrr che abbiamo
0: sì, esatto, okay, esatto.
1: L'ho mimato così in maniera un po' così anche rocambolesca, se vogliamo. Vabbè,
2: ma velocemente, prima di ascoltare un po' di musica, qual è l'errore più comune che viene commesso dalle persone? Io immagino, non so, acqua e limone al mattino oppure la tisana calda. Vogliamo sfatare qualche mito?
1: La menta che si prende, la mentina.
0: Allora, i primi, quello diciamo l'igiene vocale, che per igiene vocale intendiamo tutte quelle norme che ci aiutano a tenere una voce sana, quindi il reflusso gastroesofageo è uno dei mali del secolo, no? Perché mangiamo velocemente, insomma sempre più cibo spazzatura e quant'altro. Uno degli errori è per esempio l'acqua frizzante.
2: Ma il limone al mattino aiuta la voce o anche la tisana calda?
0: Si può prendere, non è che aiuti la voce, però diciamo non fa male. Quello che fa molto male è la menta, il caffè e il cioccolato.
2: No, il caffè, ma tu non puoi dire
0: io non dico mai
2: come me, oltretutto anche
0: esatto,
2: tu sei
0: sì.
2: di Napoli, che il caffè, come facciamo qua?
0: Sì, quindi io il caffè neanche io, non dico mai non devi prendere il caffè, riduciamolo, azzeriamo il cioccolato e la menta, ma soprattutto gli alcolici.
2: No, gli alcolici va bene, azzerare il cioccolato, io mi alzo un attimo, vado, se non mi dispiace. Questo.
0: Il cioccolato è il primo nemico di chi usa la voce in maniera professionale.
1: Vedi quante cose che stiamo scoprendo, Marzia, insieme a Emanuele. Io però devo approfondire questo discorso dell'acqua frizzante, quindi restate con noi, perché adesso ci sono i Negrita, scritto sulla pelle, poi c'è l'onda verde qui a Radio 1.
2: E poi ci siamo noi.
1: E poi ci siamo noi, quindi restate con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, aggiornamenti su traffico e viabilità. In primo piano la 10, un incidente tratto chiuso tra allacciamento a 16 e Spotorno verso Ventimiglia. Per questo troviamo lunghe code per 10 km tra Celle e Svincolo a 16. Anche in A1 variante direttissima, disagi, tratto chiuso, qui un incendio tra allacciamento A1 variante di Valico Nord e Badia proprio in direzione di quest'ultima, e troviamo code per 3 km tra Sasso Marconi e allacciamento A1 variante La Quercia. Un incidente in A4, code per 5 km tra Brescia Est e Desenzano verso Padova. Un incendio viene segnalato, sta creando delle code in A13. Siamo tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Traffico molto intenso e code a tratti in A14 tra Ramo Casalecchio e Imola verso Ancona, e andiamo verso la capitale A1 diramazione di Roma Sud. Traffico molto intenso e code a tratti tra Monte Porzio e allacciamento A1. Siamo verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Ed eccoci qui all'estate in onda su Radio 1, insieme a me, a Valentina Poggi e Emanuele D'Onofrio, perché oggi abbiamo un argomento, insomma, molto in tema
3: molto
2: radio,
3: caldo.
2: Molto in tema comunicazione, perché parliamo di voce. La domanda degli ascoltatori è: ti sei mai innamorato di una voce? E Vale, prima del brano, Emanuele ci ha dato una notizia che ti ha un attimo
3: scioccante
2: fatto
3: per scioccante per quanto mi riguarda, perché io bevo solo acqua frizzante, e invece Emanuele ci ha detto che, insomma, sarebbe meglio evitarla.
2: Sarebbe meglio evitare l'acqua frizzante, il cioccolato e il caffè. Allora, Emma, ci spieghi, sì, perché l'acqua frizzante e poi soprattutto il cioccolato fondente al latte è uguale?
4: Sì, è uguale. Allora, ecco, tutto ciò che è gas, bollicine, può dare acidità, quindi un reflusso gastrico che poi va a rovinare la mucosa delle corde vocali. Quindi il prosecco,
2: gli alcolici,
4: lo spritz, sì. Peggio se l'alcolico è frizzante, appunto. Quindi, se devo consigliare, un bicchiere di vino fermo si può
3: meglio
4: bere.
3: Vabbè, sì, qui posso anche
4: posso
3: sopravvivere
2: l'acqua frizzante, colato l'acqua frizzante.
3: Io
2: no,
3: mi sono fissata sulla, ormai sono in loop io con questa notizia.
2: Però, come diceva Emanuele prima durante la pausa, che l'importante è l'equilibrio, nel senso che se non fumi, non bevi alcolici, ma insomma bevi un pochino di acqua frizzante,
3: non succede niente.
4: È il tuo unico vizio, vabbè,
3: è il mio unico vizio.
2: Valentina,
3: bevo responsabilmente e non fumo, e quindi almeno un po' di acqua frizzante,
4: sì,
3: lasciatemi.
4: Avevamo bypassato il fumo, ma è la prima causa di patologie delle corde vocali.
2: Assolutamente.
3: Allora, ci arrivano messaggi, ci scrive Simone da Avezzano: come sostiene Orietta Berti, fa bene il peperoncino alla voce?
4: Oddio, sicuramente no. Io sono stato a pranzo con lei una volta, l'ha mangiato davvero, però assolutamente no, non è una cosa che fa bene, come le alici salate, o ci sono tante credenze al riguardo.
3: Alla fine
4: sì.
3: Il peperoncino si irrita, cioè.
2: Sfatiamo qualche mito. Io ho detto peperoncino l'abbiamo sfatato, ci scuserà Orietta che salutiamo. Alici salate, quindi tutto ciò che è salato in realtà non disinfetta,
4: anche
2: ma irrita.
4: Salato comunque crea ritenzione, insomma,
3: irrata.
4: Può creare una rapida salivazione al momento, però poi crea ritenzione, quindi secca.
2: Sostanzialmente.
4: Il miele è ottimo per tante patologie del cavo orale, quindi anche per un'ipertrofia tonsillare, per mantenere con l'immunoglobulina, no? Quindi mantenere il sistema immunitario attivo, è un ottimo prodotto.
2: Beh, almeno non possiamo prendere il cioccolato, però almeno il miele sì.
3: Senti, sempre a proposito di miti da sfatare, ci chiedono, e a proposito di acqua, l'acqua invece col ghiaccio, visto che è estate?
4: No, quella si può bere, ci sono anche delle tecniche diciamo di raffreddamento vocale che prevedono di sciogliere dei cubetti di ghiaccio in bocca. Sì, che la temperatura fredda in quel caso favorisce una vasocostrizione della zona.
3: Allora, continuiamo a parlare di questo e di tanto altro, lo faremo tra l'altro anche dal punto di vista della comunicazione, ma ora Somber Potential.

0: Avete veramente tantissime curiosità per quanto riguarda la voce, ci state scrivendo in tanti al numero della diretta. La domanda del giorno, lo ricordiamo ancora una volta, è: ti sei mai innamorato di una voce? E per parlare del tema abbiamo qui con noi a Radio 1, all'Estate in Onda, un ospite veramente gradito, Emanuele D'Onofrio. Emanuele, tu sei un logopedista, sei un vocal trainer, hai come insomma clienti tantissimi nomi,
1: d'eccezione,
0: un parterre meraviglioso. Ma la mia domanda è: come mai ti sei avvicinato alla logopedia? Perché poi alla fine, quando noi arriviamo a svolgere una determinata professione, spesso c'è una meravigliosa storia dietro, coincidenze, ispirazioni.
2: Sì, diciamo è successo per caso. Ho sempre amato la musica in primis, però poi ero studente di un'altra facoltà e volevo fare fisioterapia in realtà. Poi fu mia sorella a indirizzarmi verso la logopedia, quindi il mondo dei bambini, del linguaggio e quant'altro. Poi in università vidi uscire un cantante molto famoso dalla stanza del professor Cesari, col quale collaboro ancora oggi, e mi chiesi perché, e quindi scoprii questo settore di nicchia della logopedia e della voce.
1: Fantastico, come succedono le cose nella vita, c'è sempre percorso,
0: c'è sempre una storia, un destino.
1: Allora, ora abbiamo parlato con Emanuele, grazie anche a Emanuele alla sua testimonianza, insomma tutti i suoi,
2: grazie a
1: te.
0: Ma rimani qui,
1: certo. Sì, resta qua con noi. Abbiamo parlato però dal punto di vista, diciamo, più canoro, più tecnico. Invece adesso abbiamo un collegamento telefonico, sto parlando di un coach che si destreggia in ambito della comunicazione, tra l'altro è anche autore di un libro che si chiama Comunica è gratis, Gianluigi Sarzano. Ciao Gianluigi, benvenuto.
3: Ciao a Marzia, ciao Valentina, e complimenti a Emanuele che ha ascoltato con grande attenzione e piacere.
2: Grazie.
3: E un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a te. Allora Gianluigi, chiaramente diciamo con te parliamo dal punto di vista appunto della comunicazione, no? Quindi bisogna anche sapere, parlando, toccare le corde giuste. In che modo il tono di voce, l'uso consapevole della voce può aiutarci e può anche magari fare la differenza?
3: Tantissimo, da 1 a 10, 1000. La voce è una cosa straordinariamente importante, perché la voce è identità. Io dico sempre, siamo 8 miliardi, forse anche qualcuno in più, e non esiste, anche tra due gemelli omozigoti, non esistono due persone uguali. E la voce è un po' la colonna sonora della nostra vita, ci accompagna, si arricchisce delle nostre esperienze nel tempo, però al tempo stesso ne porta anche le cicatrici. Quindi la nostra voce è un po' lo specchio del fatto che non lasciamo ciò che diventiamo, e diventa un'identità, un'impronta, è molto molto molto importante. Poi c'è una parte di natura che ci dota di una frequenza, usando un termine che avete usato prima, però può anche essere allenata, modificata, evoluta.
0: Sì, anche perché molto spesso, no, la voce, come hai detto bene tu, è identitaria, ma nelle discussioni spesso si tende ad alzarla questa voce, no? Cosa molto sbagliata dal mio punto di vista. E allora quali sono anche gli errori che vengono commessi in ambito di comunicazione quando vogliamo esprimere un'opinione, o magari in una discussione quando ci sentiamo anche un po' mancati di rispetto?
3: Allora, la domanda è bellissima. Ti ringrazio, perché è davvero molto molto frequente. La voce è un riflesso. C'è un, penso che sia un coach all'epoca abbastanza obeso, ma dicono bravo, l'attribuiscono a Buddha anche questa. Poni attenzione a ciò che pensi perché sarà ciò che dici, poni attenzione a ciò che dici perché sarà ciò che fai. Nel senso che la nostra voce è un po' la colonna sonora, in questo caso, dei nostri pensieri, in quello è un riflesso. Quindi si parlava prima del fatto che la frequenza bassa rappresenti la calma è sinonimo di forza, è sinonimo di consapevolezza, è sinonimo di autostima, e l'autostima non è un'alta considerazione di sé, è una giusta considerazione di sé a fronte dell'impegno che uno profonde nella propria vita. Quindi l'errore che tu sottolineavi molto opportunamente è quello di diciamo farsi sopraffare dalle emozioni. Io ogni tanto sento i corsi per gestire le emozioni. Le emozioni non si possono gestire, ma bisogna riconoscerle e saperci convivere. Quindi il modo migliore per esprimere se stessi è si chiama autenticità. E la nostra voce, adesso uso un termine improprio, la tradisce o la evidenzia. Quindi l'autenticità è quella cosa che ci permette di convivere al meglio con le nostre emozioni, mostrandole, condividendole, perché chiudo dicendo che poi il senso della vita fondamentalmente è questo. ricercare il proprio talento, scoprirlo, valorizzarlo, ma poi condividerlo con gli altri. La voce è uno strumento meraviglioso, però bisogna sapere che ha insomma tante fasi: il tono, il volume, la velocità, le pause, l'articolazione, l'intonazione, insomma è fatta di tanto la voce.
1: Mi hai tolto un po' le parole di bocca, Gianluigi, perché ti volevo chiedere anche come si può fare in qualche modo a sintonizzarsi con l'interlocutore, quindi con chi abbiamo di fronte. C'è la programmazione neurolinguistica che in qualche modo ci dà alcuni spunti, si parla di ricalco, però bisogna trovare l'empatia ma non risultare finti in qualche modo. Come possiamo fare?
3: Io sono un docente in questo caso, ma non sono un fanatico, anzi penso che sia stata un po' idealizzata. Ribadisco il tema di prima, l'autenticità. Allora, come si fa per avere una bella voce, una voce adeguata? Beh, intanto andate da Emanuele, insomma, con tutto quello che ho sentito prima.
1: E l'abbiamo qua apposta, eh?
3: Anche io mi prenoto, voglio vincere anch'io il mio festival. Però, a prescindere da quello, siccome la voce è un riflesso, diciamo che bisogna allenare i pensieri, perché la voce riproduce i nostri pensieri. Ad esempio, banalmente, noi pensiamo sempre alla voce come qualcosa di esterno, no? Ma quello che arriva alle corde vocali è un impulso, e l'impulso poi glielo dà il cervello, che traduce la voce. Se noi pensiamo negativamente, ci esprimiamo negativamente, ma senza fare discorsi adesso eccessivi, provate a pensare quando si entra in un bar. Immaginate una persona che entra in un bar e saluta con la testa abbassata, o il cameriere parla direzionando la voce altrove, oppure una persona che entra distesa, serena, perché i suoi pensieri sono tali, e saluta sorridendo. Ha già lasciato un'impronta molto forte.
0: Cambia tutto, sì. Anche guardare negli occhi. Poi quello che dicevi, siamo qui con Emanuele, che abbiamo raccontato prima, insomma segue tantissime persone del mondo dello spettacolo, e proprio in merito a questo, l'ansia da palcoscenico, no? Quando la voce trema, comincia a mancare, in quei casi Gianluigi è un problema, può essere un problema. Quindi tu suggerisci, immagino, anche l'autocontrollo, no? Fare un lavoro su se stessi, che poi va a influire anche la voce.
3: Dicevo prima, ottima osservazione, dicevo prima, a me capita, magari qualche artista, qualche imprenditore, io stesso tengo spettacoli o lezioni di spettacolo a teatro, e non governi l'emozione. È chiaro che se tu hai un palco di 100 o di 2000 persone, o addirittura una platea televisiva o radiofonica come adesso, dove hai un sacco di persone che ti ascoltano, è chiaro che hai delle emozioni, è sano, maledetto il giorno che ti passano le emozioni se sei una persona finita, ma queste emozioni, questa ansia la puoi trasformare in energia, solo che il tuo pensiero deve essere rivolto alla positività. E allora io dico sempre, quando mi chiedono il consiglio, sai, quando vado e entro sul palco cosa devo fare? Divertiti, caspita! Ma quando ti ricapita?
1: È vero, è vero. Gianluigi, c'è Emanuele D'Onofrio qui con noi che ti voleva chiedere qualcosa.
2: Sì, no, a proposito di questo,
1: approfondire, insomma.
2: Ti sono mai capitate, esistono determinate condizioni chiamate afonie da conversione, dove la persona perde completamente il suono della voce, rimane così. Ma l'eziologia è puramente di natura psicologica. Non c'è una causa organica.
0: Non lo sapevo questa cosa, oltretutto è successo
3: a
0: una mia amica.
3: Emanuele, sì. È capitato a me.
1: Ah, vedi?
2: Ah, vedi.
1: E cosa era successo?
3: No, ma ti posso?
1: Sì, certo, devi.
3: Sono da un fisioterapista meraviglioso, non esercita più, quindi non gli faccio pubblicità. È il papà di un campione del mondo di moto, Zarco si chiama, no? Ed era il mio fisioterapista o chiropratico, adesso non ricordo. Ha sempre parlato col mio corpo, giuro. Ha sempre parlato col mio corpo, mi dice guarda sei bloccato qui, perché a un certo punto mi sblocca un attimo, mi dice guarda stai a casa, non andare a fare questo corso perché non hai un briciolo di energia, c'è qualcosa che non va, sei scarico. Ho detto, mettimi a posto il collo che vado. Al pomeriggio sono rimasto senza voce.
0: Ah, però
2: sì.
3: Afono completo, e io so qual era, cioè adesso non lo sto a raccontare per radio, ma ricordo perfettamente qual era il mio problema, un problema di natura familiare, chiamiamolo così, una preoccupazione legato al mio caro.
1: Hai somatizzato così sulla voce?
2: Sono patologie somatiche.
3: Hai usato la parola che stavo usando, quindi mi hai tolto tu la parola di bocca.
1: Grazie.
3: La somatizzazione, ma tu immagina, prego, tu immagina una persona che pensa devo stare con la schiena dritta, o un'altra persona che pensa se sto in una posizione di un certo tipo ho un approccio migliore. In un caso è uno sforzo, nell'altro caso è un esercizio. Tu pensa solo alla differenza che uno dà a se stesso quando esprime un concetto dicendo è colpa mia o è una mia responsabilità. La colpa ti affossa e quindi la tua voce sarà una voce castigata, sarà una voce di un certo tipo. La responsabilità è uno stimolo, è quasi dinamica, no? E quindi cambia, una responsabilità ti dà energia, una colpa ti stende. E, insomma, la voce è proprio un riflesso e crea un'identità, un'impronta fortissima.
1: Potremmo parlarne per ore. Gianluigi, noi ti ringraziamo di essere stati con noi qui all'Estate in Onda su Radio 1. Ricordiamo, insomma, abbiamo parlato con Gianluigi Sarzano, coach in ambito della comunicazione e non solo, tra l'altro. Grazie infinite.
3: È stato un grande piacere, un caro saluto a tutti.
1: A te, ciao, ciao. E ora ciao. Giuliano Palma, Messico e Nuvole, poi torniamo qui all'Estate in Onda.

0: Messico e nuvole.
1: Messico e nuvole, qui a Roma le nuvole ormai sono un ricordo lontano perché fanno insomma più di 30 gradi, sicuramente.
2: È molto estate, molto
1: il
2: estate,
1: fresco ci manca, è molto estate. Siamo qui in studio ancora con noi Emanuele D'Onofrio. Emanuele, tu sei un logopedista, un vocal trainer, e per te è arrivato un messaggio da Lucia da Grosseto che scrive: lavoro in un call center, la sera sono molto affaticata, avresti qualche esercizio per defaticare un po' la mia voce da consigliarmi? E noi la accontentiamo.
3: Sì,
1: vai,
3: quello che potrei consigliarti innanzitutto fare sempre una visita che oggettivi il fatto che l'organo sia sano, ma idratare molto, quindi puoi anche fare una fiala di acido ialuronico o di acqua termale per aerosol fatto dal naso, ti aiuta a idratare e lubrificare il tuo organo fonatorio, quindi si riduce l'attrito, si riduce lo sforzo.
1: Ma anche bere tanta acqua vale,
3: sì,
1: come
3: anche
1: idratazione, non frizzante.
3: Non frizzante.
2: Ci è arrivato invece un altro messaggio da Roberto, lui è un cantante per diletto, sono un soprano, ma mi piace molto la mia voce che va verso il baritono, quindi la mattina adoro quella nota un po' più bassa. Ma si può lavorare per averla a comando, tra virgolette a comando?
3: Sì, ci si potrebbe lavorare, ma quella voce che risulta al mattino è il risultato appunto di una questione muscolare, cioè hai questo effetto perché il muscolo è ancora un po' dormiente, no? Passatemi il termine. Poi ti svegli, inizi a parlare, la voce si scalda e torna alla tua, diciamo, normale elasticità, il tuo normale timbro vocale.
2: Senti, invece, ritornando a te come professionista ma anche come uomo, qual è stata forse la più grande soddisfazione che hai avuto in tutti questi anni di carriera? Qualcosa che proprio ti svegli e ti senti soddisfatto di te stesso e anche grato per la vita?
3: Credo quella di Sanremo, perché è stato l'apice di tanti anni di amicizia, lavoro, di impegno, non perdere mai la speranza, andare sempre avanti, farlo con l'obiettivo. Sì.
1: Invece il più grande cambiamento che hai visto in una persona, no? Magari qualcuno che è venuto da te con un difetto importante che lo faceva sentire anche non a proprio agio, no? Perché poi la voce è lo strumento, lo abbiamo detto, con cui noi ci presentiamo un po' al mondo.
3: Sì, questo per più non relativo all'artista, cioè noi trattiamo anche voci patologiche, quindi trattiamo persone operate e ad esempio per neoformazioni della tiroide possono avere una paralisi delle corde vocali. Quindi qualche mese fa ho avuto una ragazza con una paralisi bilaterale delle corde vocali, quindi
1: molto seria,
3: non
1: quindi
3: parlava e non poteva deglutire perché insomma le andava il liquido di traverso. Una ragazza di 24 anni, è stata un'emozione quando attraverso un lavoro costante assiduo di tutti i giorni le corde hanno ripreso a muoversi e lei ha ripreso una vita, perché ha ripreso a mangiare, ha ripreso a respirare, ha ripreso a parlare.
1: Emanuele, grazie per aver detto questa magari, cosa, no? Certo, sì, perché sottolinea l'importanza di questo lavoro, che non è solo per rendere un artista più performante,
3: certo,
1: anche casi appunto clinici come questo,
3: sì,
2: che sono stati risolti, e quindi la cosa principale. Magari mandiamo anche un saluto a questa tua paziente,
3: certo,
2: no?
3: Certo.
2: Che
3: è una dottoressa.
2: Una dottoressa, ancora meglio, quindi ancora più addentrata nel settore. Va bene, allora noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra puntata, ma Emanuele, insomma, cosa ti auguri per quest'estate e per questo futuro prossimo, prima di chiudere?
3: Questo futuro prossimo di...
1: A che cosa farai quest'estate, no? Siamo un po' curiosi.
2: Anche più basic.
3: Quest'estate,
2: sì, esatto,
3: mi godrò un po' di mare con mio figlio e la mia compagna. Mio figlio ha 2 anni e mezzo, quindi è nel fior fiore della sua simpatia, perché ha iniziato a parlare a modo suo, quindi
2: certo,
3: ci fa fare delle risate incredibili, e quindi di passare molto tempo con loro.
1: Beh, che un bellissimo
2: augurio. È l'augurio più bello, sicuramente, stare in famiglia con i propri cari, con i propri affetti, poi durante l'estate ancora meglio,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
1: Assolutamente, ma da che età si fa logopedia? Da quando uno è piccolino?
3: I bimbi anche 3 anni.
1: Bene, allora noi ringraziamo Emanuele D'Onofrio per essere stato con noi, ringraziamo
3: grazie
1: anche tutta la squadra.
2: Grazie Emanuele.
1: Che lavora per questo programma, il regista Ludovico Suppa, i tecnici Stefano Velli, Damiano Quarato, la nostra autrice Stefania Livoli.
2: E poi ci potete riascoltare su RaiPlaySound.it, l'appuntamento è per lunedì e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. Buon weekend!
1: Passate un bel weekend! Ciao, ci
3: buona
1: sentiamo lunedì!
3: Sì.
2: Ciao! Grazie Emanuele, ciao!
1: Emanuele D'Onofrio!
3: Grazie a voi!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Francesca Romana Ceci. 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, il 10 luglio del 1976 una nube tossica di diossina si sprigionò in seguito ad un'esplosione in uno stabilimento industriale. Il presidente Mattarella ha partecipato alle commemorazioni dell'anniversario della tragedia, celebrato la riscossa civile dei territori.
4: L'omaggio al pioppo monumentale, unico albero sopravvissuto alla bonifica, poi il ricordo di quel tragico giorno di 50 anni fa. Il presidente Mattarella dedica il suo primo pensiero a chi morì per le malattie causate dalla diossina, ai bambini colpiti da malattie della pelle, alle donne costrette ad aborti terapeutici. Quanto avvenne è inammissibile, ma sottolinea fu anche un punto di svolta per le leggi sulla sicurezza ambientale. Quella di Seveso, dice ancora il capo dello Stato, è anche la storia di una riscossa civile.
5: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
4: Prima di lasciare Seveso, l'incontro con i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. A loro Mattarella assicura: la Repubblica vi è vicina. Faremo di tutto per la verità. Valentino Russo, GR1.
3: Un anno e due mesi, questa la condanna emessa dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti del sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, denunciato da una hostess per gli abusi subiti durante un colloquio 8 anni fa. L'uomo era stato assolto in primo grado e in appello perché, secondo i giudici, la vittima avrebbe avuto a disposizione 30 secondi per ribellarsi o fuggire. La Cassazione aveva poi annullato la decisione stabilendo che il ritardo nella reazione è irrilevante ai fini della violenza. Il nuovo processo si è così concluso con la condanna. Ascoltiamo il primo commento della donna.
6: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda, quindi non si può parlare di felicità, ma sicuramente di sollievo. La violenza nella violenza, io avevo già un periodo di grande sofferenza e lui ha approfittato, perché questa è la parola giusta, lui ha approfittato di questa sofferenza. Io ho pagato un prezzo molto alto per la diffamazione che mi è stata fatta in azienda. L'imputato, ora condannato, e ha sempre avuto lui insieme ad altri del suo sindacato, ha sempre avuto un atteggiamento molto diffamatorio, parole molto diffamatorie nei miei confronti. Io ho dovuto lasciare il lavoro in seguito a queste diffamazioni.
3: Ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì scorso nella sua casa di Sanremo. Il giovane Filippo Oldani, 20 anni, studente universitario, ha ammesso il delitto durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, che ne ha convalidato l'arresto e ha disposto il carcere. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. I legali del giovane non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. Mercati cauti e petrolio in lieve recupero. Gli ultimi aggiornamenti sulle borse da Sabrina Manfroi a Milano.
7: Buon pomeriggio, si chiude l'ultima seduta della settimana in modo poco mosso e contrastato per i principali indici europei, ma anche per Wall Street, che ha aperto poco sopra la parità. In Europa la borsa migliore al momento è quella di Milano, che sale dello 0,67%, Londra più 0,28%, mentre sono invariate Francoforte e Parigi. I prezzi del petrolio hanno oscillato per tutta la seduta tra lievi rialzi e ribassi. Dopo gli attacchi aerei non rivendicati in Iran, il greggio del Brent ora scende a $76 al barile, il gas è a €48,5 al megawattora. Per quanto riguarda i titoli, Milano sale grazie a Nexi, il miglior titolo del listino, traina tutti i finanziari dopo il via libera del Parlamento europeo ai negoziati per l'euro digitale. È tutto, linea allo studio.
3: Alcuni funzionari americani avrebbero espresso dubbi in merito al rapporto israeliano secondo cui l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere Donald Trump. Lo scrive la CNN spiegando che i funzionari hanno ipotizzato che gli israeliani potrebbero voler influenzare le decisioni del presidente degli Stati Uniti. Fonti della sicurezza pakistana riferiscono che l'Iran continua a lavorare a una soluzione diplomatica del conflitto anche dopo gli ultimi attacchi statunitensi contro il paese. Il cardinale Pizzaballa, ricevendo il premio Pacis Nuntius nell'abbazia di Monte Cassino, è tornato a parlare di pace. Il dialogo è la chiave del futuro, ma servono testimoni credibili, ha detto, e su Gaza nuovamente denunciato: l'80% della striscia è distrutto. Tra un'ora circa a Roma, davanti a Montecitorio, sit-in per il pediatra palestinese Hussam Abu Safiya, detenuto nelle carceri israeliane senza accusa da un anno e mezzo e le cui gravi condizioni di salute sono state segnalate da varie ONG. Il caldo torrido investe l'Europa. Alte temperature in Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove gli incendi hanno provocato oltre 10 vittime e numerosi dispersi. In Italia, bollino rosso a Firenze e a Perugia, con picchi che superano i 40 gradi. Ascoltiamo il climatologo dell'Università di Torino, Claudio Cassandro, vicepresidente della Società Meteorologica Italiana.
0: Da fine giugno abbiamo avuto una grande ondata molto lunga, con tre fasi più critiche, di cui a livello nazionale siamo nella terza, causata dal la presenza di un robusto anticiclone, quindi un'area di alta pressione sull'Europa sud-occidentale. Un'estensione che, se fossimo 40 anni fa, oserei dire anomala, ma che ormai dobbiamo considerare quasi abituale.
3: È tutto, la linea VAR sulle strade del Tour con Cristiano Piccinelli. Buon ascolto.
8: Le strade del Tour.
9: Dopo le meraviglie di ieri, targate Tadej Pogačar, che si è ripreso con gli interessi la maglia gialla, oggi tappa tranquilla per gli uomini di classifica, ma tappa non così tranquilla per le ruote veloci, perché si arriva a Bordeaux e, come di consueto, visto che Bordeaux per la 82esima volta è sede d'arrivo e soltanto Parigi, dove si arriva sempre, ha fatto meglio, a Bordeaux si arriva sempre velocemente, molto velocemente. Così sarà anche quest'oggi, nei 175 chilometri che da Aguetmaux a Bordeaux caratterizzano questa frazione numero 7 del Tour de France. Davanti al momento Utruba della Caja Rural e Beistrofé della Lotto Intermarché, ma con un vantaggio minimo, una trentina di secondi sul gruppo della maglia gialla, che da ieri è tornata a appannaggio di Tadej Pogačar, con il record anche alla scalata al Tourmalet, un paio di minuti scarsi in meno del precedente record per il fenomeno sloveno, che ha scavato un bel solco tra lui e il secondo, ovvero Jonas Vingegaard, 2 minuti e 42, il danese vincitore del Giro d'Italia. Dicevamo, oggi frazione dedicata alle ruote veloci, in una giornata ancora una volta molto calda al Tour de France, e allora davanti ci sono le formazioni dei due belgi più veloci, Tim Merlier della Sodala Quickstep e Jasper Philipsen della Alpecin, di anche Mathieu Van Der Poel, che sono stati beffati però la prima volata da Olav Kooi, il velocista olandese della Decathlon, che ci riproverà quest'oggi insieme sostanzialmente a tutti gli altri che hanno marcato visita nella precedente uscita. Sarà una fine settimana anche senza particolari problemi per gli uomini di classifica. Direi che forse fino alla 14esima tappa non ci saranno problemi per gli uomini di classifica. Non è più in classifica, perché ieri è arrivato con una mezz'oretta dopo una caduta l'ex maglia gialla Thorsten Tran, che questa mattina non ha preso il via, complice anche una commozione cerebrale, qualche ossa rotta, un po' di lividi per la caduta sulla discesa dal Tourmalet. Comunque bravo il trentenne norvegese per aver conquistato e gestito per un giorno il simbolo del primato. Giornata calda, e con tutti che vanno alle ammiraglie a prendere un po' di liquidi, ma anche del ghiaccio da infilarsi sotto il collo. Questa è la situazione dunque, con due corridori davanti, ma che presto verranno ripresi a 49 km dal traguardo. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
8: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
10: Buon pomeriggio, le 16.09, l'Italia in diretta inizia fino alle 19, Paola Nania, Miriam Fecchi.
11: Oh, buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati. Oggi è il tuo ultimo giorno per quanto riguarda l'Italia
10: in
11: diretta. Vado
10: solo
11: in
10: ferie, poi torno.
11: La nostra Paola si deve riposare, mi sembra giusto. Che poi dalla prossima settimana tornerà una tua collega, una giornalista molto brava.
10: Stiamo Lucrezia Scardini.
11: Di Lucrezia Scardini, che ha già condotto una parte, diciamo, di questa settimana la mattina, sempre con l'Italia in diretta.
10: Queste tre ore insieme, anzi due ore, dalle 16 alle 17, poi dalle 17 alle 18, la nuova tappa del Tour de France,
11: o
10: con
11: meglio,
10: le strade,
11: sulle strade, esatto,
10: tour.
11: Del tour.
10: E durante queste due ore insieme parleremo di lavoro, di imprenditoria al femminile, di difficoltà e di opportunità, anche di sfruttamento, perché esiste anche questo lato del lavoro. Il lavoro, insomma, sarà il nostro filo conduttore.
11: Diciamo tema iniziale. A proposito di questo tema, che è giustamente questo filo conduttore, vorremmo anche coinvolgere i nostri ascoltatori. Allora, intanto ricordiamo il numero che raccoglie i vostri messaggi, SMS, WhatsApp, è il 335 699 2949. Non è difficile, ormai poi lo conoscono tutti. Questo è Rai Radio 1, perciò il numero lo dovete conoscere
10: ormai
11: a memoria.
10: Lo so.
11: E allora, il lavoro che sognavate da bambini, in effetti è quello che state e che avete realizzato, che state in questo momento vivendo, oppure come
10: oppure
11: succede,
10: no?
11: Molto spesso, purtroppo, uno dice vorrei fare quella cosa, ma
10: a volte non è
11: possibile.
10: E il tuo, Miriam, lo stai facendo il tuo
11: sì,
10: lavoro?
11: Sì, perché questo è nato come un hobby, la passione per la radio. Ho iniziato con le piccole radio e poi piano piano c'è stata, chiamiamola così, l'ascesa.
10: The voice è andata avanti.
11: Ma io quanti provini, perché una volta si facevano i provini, ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, anche perché abbiamo ricordato il tema, perciò scrivete, raccontateci. Poi ricordiamo spazio musicale Fabrizio Bosso, grande trombettista, ragazzi, qui oggi altro che. E poi ritorneremo comunque con,
10: poi c'è Laura Freddi,
11: poi
10: che
11: c'è
10: è un
11: Laura
10: po'
11: Freddi.
10: Nei nostri sogni da adolescenti
11: si poteva dire.
10: Scusa, Moreno Amantina, adesso mi sgrida il nostro autore, va bene adesso.
11: Allora, ricordiamo anche il gruppo di lavoro dall'altra parte del vetro, perciò hai già nominato in redazione Moreno Amantini, Davide Campioni, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia
10: c'è Francesco Galluzzo e Alessandro Adriani alla parte tecnica. Grazie,
11: allora,
10: ragazzi,
11: che ne dici? Un po' di musica che a noi ci piace tanto, poi soprattutto questo pezzo, perché è una novità per la nostra Gaia, che poi lei in effetti le sue non le origini, ma soprattutto in famiglia, cioè delle zie e parenti che vivono in Brasile, infatti lei ha la doppia cittadinanza.
10: Queste sonorità ritornano.
11: E ha fatto, devo dire, questo motivo molto piacevole, molto estivo. Perciò una novità per tutti voi, a quest'ora fa bene, poi avete preso il caffè e beh, che ci va bene con Gaia, Bossa Nostra, questo è il titolo della canzone.

0: la bossa nuova, quanto ci piace. È così che abbiamo iniziato il nostro appuntamento alle 16:15. Questa è Rai Radio 1, attenzione, l'Italia in diretta con Paola Nania e Miriam Fecchi.
1: Domanda e risposta.
0: Cosa abbiamo chiesto a tutti voi? Ma insomma, il lavoro che volevate fare è proprio quello che poi oggi state facendo, oppure questi sogni poi li dobbiamo mettere da parte?
1: O magari è andata anche meglio dei sogni. Chi
0: subito
1: lo sa?
0: Al 335-699-2949 è arrivato il messaggio da parte di Claudio che dice: buon pomeriggio, io volevo fare il falegname per costruire tanti pinocchi.
1: È un sogno infantile.
0: Poi c'è un altro, dice, vediamo un po' il suo nome, se lo troviamo, perché delle volte, ecco, questo difetto, vi ricordo, è importante il vostro nome anche per salutarvi. Va bene. Dice: riparazioni hi-fi, invece oggi io taglio pelli a mano, insomma mi occupo di abbigliamento. Vabbè, anche questo è molto interessante.
1: Un lavoro che è interessante.
0: Che c'entra niente con hi-fi,
1: Esatto.
0: Che non è wifi.
1: Il tema d'apertura è imprenditoria femminile. Prima di presentare le nostre ospiti, Miriam, do qualche dato per contestualizzare e per comprendere di cosa stiamo parlando. In Italia le imprese guidate dalle donne, da donne, sono 1,3 milioni, vale a dire il 22% del totale. Questo è un dato del Centro Studi Italia Carne. È un tessuto che si sta consolidando, aumenta di anno in anno, però il quadro generale rimane in salita. Altro dato, occupazione femminile ha raggiunto un livello più alto del passato, ma continua a essere più bassa del 16% rispetto a quella maschile. Per chi sceglie la strada delle imprese ci sono delle difficoltà, è molto importante fare networking, come si dice in inglese, imparare a utilizzare il digitale e insomma di questo, per capire quanto sia difficile e quali siano invece le potenzialità del settore, ringraziamo e parliamo con le nostre ospiti, che sono Ines Macula, cofondatrice di un podcast che si chiama Made IT, che racconta proprio storie di successo di imprenditoria. Ben trovata, Ines.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Grazie a lei.
0: Buon pomeriggio,
1: essere qui.
0: Ines. E poi c'è anche Francesca Serfin, avvocatessa, che oggi è un'imprenditrice.
1: Ben trovata.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora,
0: e poi c'è anche Francesca Serfin, avvocatessa, che oggi è un'imprenditrice.
1: Ben trovata.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, parto da Ines, che ha

0: di vario genere, da quelle che raccoglievano capitali si trovavano solo con uomini, essere prese per le segretarie invece che l'amministratore delegato, e quindi la donna deve dimostrare 3 volte di più alla stessa intelligenza di un uomo. Questo è veramente quello che ho notato intervistando tutte queste donne.
1: Allora, Francesca Serafine è avvocatessa, ma ha deciso di cambiare lavoro, quindi andiamo subito nel vivo di una storia d'impresa. E ha deciso di dedicarsi a che tipo di attività, Francesca?
2: 10 anni fa ho deciso di cambiare professione e ora ho un brand di accessori in seta che inizialmente era solo da uomo e ora è anche per donne.
1: Quanto è stato...
2: Fine, sì.
1: E quanto è stato difficile avviare un'impresa di questo tipo? Tra l'altro poi cerchiamo di capire che ruolo hanno avuto i social rispetto a questa impresa.
2: È stato ovviamente molto difficile perché non avevo un background adatto, avendo appunto studiato giurisprudenza, e poi ovviamente ho iniziato da zero. Non, la mia famiglia non faceva questo, quindi non avevo, diciamo, una stalla spianata. Ho iniziato da cercare un produttore di... Iniziare a imparare a disegnare, ho fatto io il primo e-commerce e sono stata forse un po' sciocca in questo perché non avevo fatto un business plan, quindi non mi ero fatta un vero programma, ho detto vediamo come va. Poi per fortuna sono sopravvissuta, anzi insomma ormai vendiamo quasi 300 negozi nel mondo, quindi
1: wow.
2: Un po'
1: sì,
2: è andata.
1: Tanto. Ma quando hai capito di avercela fatta? È stata fortuna da come lo dici o poi dopo c'è stato un passo, diciamo, che ti ha aiutata a consolidare la tua attività?
2: Ci sono per quanto il mio si dicesse che è difficile essere donna, che forse è vero, io sono stata molto fortunata. Io ho iniziato in un contesto solo uomini, io mi occupavo solo di moda uomo fino all'anno scorso, quindi facevo cravatte, fazzoletti da taschino, eccetera. E in un mondo di solo uomini sono sempre comunque stata anzi aiutata. Ho incontrato tante persone lungo la strada che mi hanno teso la mano invece di voltarmi le spalle. Certo, qualche volta mi sono arrabbiata perché facevano cene per solo uomini e non mi invitavano. Io dicevo, vengo...
1: Possiamo parlare di altro? Non so, troviamo un argomento.
3: Insomma... Però devo dire che la grande forza, no, di noi donne, che poi non rallentiamo, si chiude una porta, adesso non voglio fare la solita battuta e si apre un portone, però insomma ce la facciamo di solito, almeno quando ci vuole ci mettiamo tutta la buona volontà. Ma vorrei tornare a Ines Makula. Per quale motivo? Quale di queste storie di successo ti hanno colpito di più di quelle che ti hanno raccontato durante il podcast?
0: Allora, forse quella che mi ha colpito di più in assoluto è stata la storia di Cristina Scoccia, che è l'amministratrice delegata di Illy Caffè, perché ha avuto veramente... Lei è nata in un piccolo paesino italiano di qualche migliaia di persone e ha avuto da sempre questo desiderio di diventare amministratrice delegata, però non avendo le conoscenze, non avendo neanche i mezzi, si è dovuta veramente fare in 4 per riuscire a realizzare le sue ambizioni. Quindi... Procter & Gamble, che questa mega multinazionale, l'aveva presa a lavorare, esatto, e che lei non aveva ancora la laurea, e gli hanno fatto un patto perché era molto brava, le hanno detto se tu noi ti paghiamo come se fossi laureata e ti diamo un lavoro, però tu ti devi laureare in 3 anni senza prendere giorni di ferie per studiare, e lei quindi lavorava di giorno e la notte studiava. Si è laureata in 3 anni e poi ha scalato i vertici di quell'azienda per poi diventare CEO di L'Oreal Italia, poi CEO di Kiko Milano e adesso CEO di Illy Caffè.
3: Beh,
0: davvero lei è una storia strepitosa.
3: Complimenti.
1: Grande forza, grande intelligenza. Devo ricordare che parlavamo prima della capacità anche di unirsi, di sostenersi e di creare un network intorno all'imprenditoria. C'è stato proprio un evento, da lì siamo partiti per invitare i nostri ospiti, è stato organizzato a Milano il 6 luglio, si chiama Job Digital Lab, è un programma di formazione gratuito della Fondazione Mondo Digitale con ING Italia, proprio per cercare di mettere insieme delle storie e ispirare. E in questo senso, Ines, ascoltare storie di successo può essere un aiuto e un sostegno per chi vuole iniziare un'attività e non sa come e da dove?
0: Assolutamente, io direi che il primo passo per farlo è proprio trovare degli esempi di donne che ce l'hanno fatta ed è quello che veramente cerco di fare con il podcast. Il nostro podcast non è un podcast di solo donne, anzi racconta storie di donne e di uomini, però da quando intervisto molte più donne, prima facevo difficoltà a trovarle, adesso ho un ottimo, diciamo, gender balance sul podcast e vedo che anche i miei ascolti dei femminili sono aumentati tantissimo, quindi sono tra i business podcast più ascoltati dalle donne con 50% audience femminile.

0: mentre gli altri hanno tipo meno del 10%, i miei colleghi maschi che conosco, e trovare delle storie, vedere come ce l'hanno fatta, come hanno superato le difficoltà. Altre donne, secondo me, di grandissima ispirazione, quindi invito veramente tutti ad ascoltare storie di donne un po' più avanti che aprono la strada per poi le donne che stanno cominciando.
1: L'ispirazione e l'esempio sono importanti, al di là che si parli di donne, in questo caso di impresa al femminile. Grazie, Ines Makula. Il podcast è Made IT, spero di aver pronunciato bene. E grazie a
2: A Francesca
1: Francesca
2: Serafin,
1: Serafin.
2: avvocatessa, ma
0: Grazie a
2: oggi
0: voi.
2: grande imprenditrice.
1: Grazie.
2: Bravissima ad entrambi, grazie, anche perché noi donne abbiamo bisogno di donne così. Sono le 16:24, che ne dite? Vogliamo tornare alla nostra musica, poi ci sarà lo spazio proprio dedicato alla musica e ci verrà a trovare un grande trombettista. Stiamo parlando di Fabrizio Bosso. Cosa abbiamo scelto per voi? Beh, in questi giorni si trova a Parigi con la sorella. Sto parlando di Jennifer Lopez, che ci riporta indietro nel tempo con questa canzone datata 1999.

0: Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi sulle strade del tour, la nuova tappa del Tour de France, poi Paola Nania, Miriam Fecchi tornano qui
1: con la musica e soprattutto Fabrizio Bosso.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
8: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata ancora qualche piovasco al nord, ma in graduale attenuazione. Cielo sereno o poco nuvoloso al centro-sud. Nella giornata di domani cielo in prevalenza sereno sul paese con qualche nube in più su pianure e coste del nord. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità in prossimità dei rilievi, con la possibilità di isolati piovaschi, anche di tipo temporalesco in aree alpine e prealpina e qualche possibile rovescio lungo la dorsale appenninica centrale. Ampie schiarite torneranno a dominare ovunque nelle ore serali. Tempo decisamente più stabile sul resto del paese come sulle isole maggiori. La ventilazione rimarrà debole principalmente dai quadranti meridionali a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno poco mossi o mossi. Le temperature non subiranno sostanziali cambiamenti al centro-nord, attestandosi diffusamente tra i 30 e i 35 gradi, con le città più calde che saranno Firenze e Roma con 36 gradi. Si attende un lieve aumento al sud, con valori massimi che nel pomeriggio toccheranno punte di 36 gradi nelle pianure interne della Puglia e localmente i 37-38 sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Le strade del Tour.
9: Trovati per la settima frazione del Tour de France, arrivo a Bordeaux dopo 175 chilometri con un nuovo leader in classifica generale. Si tratta di Tadej Pogacar, che ieri ha dominato la tappa del Tourmalet, andando poi a tracciare un solco con gli immediati inseguitori. Più vicino si fa per dire Jonas Vingegaard a 2 minuti e 42, ma siamo già a un'altra giornata, una giornata dedicata alle ruote veloci con l'arrivo nella Borgogna con al momento due corridori in fuga. Si tratta di Otruba, corridore ceco della formazione spagnola della Caja Rural, e Vestrofe, il francese della Lotto Intermarché, che hanno 37 secondi sul gruppo della maglia gialla quando mancano 31 chilometri esatti alla conclusione. Si va abbastanza serenamente, ma non troppo velocemente, verso il traguardo. La velocità media è di circa 46 chilometri orari in un'altra giornata calda per quanto riguarda la Francia. Per quanto riguarda ovviamente il tratto interessato, dicevamo, arrivo dai Paesi Baschi sostanzialmente alla Borgogna per una serie di tappe che poi porteranno al massiccio centrale, una prova diciamo così intermedia di quelle che saranno poi le salite alpine, il vero clou di questo Tour de France, che però sembra già indirizzato ovviamente visto quanto è successo ieri per Tadej Pogacar. Ma attenzione, perché anche nelle ultime due annate comunque vincenti per il corridore sloveno, ci sono stati dei momenti di defiance che dovranno essere sfruttati dai suoi avversari, in particolare direi da Jonas Vingegaard, che sembra insieme alla sua Visma Lisa Bike quello più attrezzato evidentemente per provare a soffiare il simbolo del primato al corridore sloveno. Quarta posizione per Remco Evenepoel, che era arrivato con tanti proclami ma che si ritrova a rincorrere, e ieri ha fatto anche un po' di polemiche all'arrivo con l'altro capitano della formazione tedesca, ovvero Florian Lipowitz, che lo ricordiamo l'anno scorso a Parigi arrivò terzo, dicendo che insomma non è stato aiutato proprio dal suo compagno di squadra. Polemica che sembra essere stata rientrata quest'oggi al momento delle partenze, ma insomma evidentemente qualcosina non ha funzionato in casa Red Bull. Funziona invece il treno dei velocisti davanti anche alla Astana di Canter, che si è piazzato dietro a Lovkoi nella primo sprint di questo Tour de France. Ma ne parleremo tra poco, dopo le 17, poco dopo le 17, con sulle strade del Tour la linea adesso va all'Italia in diretta.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: meraviglia, questa musica, la musica elettronica di questo duo che ci ha riportato indietro, un duo inglese da Andy, non so se vi ricordate, Kaito e Tom Fiddley. Stiamo parlando dei Groove Armada. Sono sicura che anche al nostro ospite, che è già in linea, l'ha ascoltata, ed è un genere che
1: potrebbe
0: secondo
1: piacere.
0: Me, però allora Groove Armada li lasciamo andare con questo pezzo, come vi dicevo, My Friend, il titolo della canzone. Questa è Rai Radio 1, io sono Miriam Fecchi,
1: Paola
0: accanto
1: Anania.
0: A me Paola Anania, e allora vi abbiamo anche fatto la domandona del giorno, così tra parentesi, ma insomma, siete riusciti a realizzare il vostro sogno di fare quel lavoro che sognavate da bambini, oppure la vostra vita è cambiata totalmente?
1: Magari è andata meglio, chi lo sa. 335-699-2949 è il nostro numero.
0: Allora, siamo pronti, spazio alla musica. L'abbiamo già anticipato, io cosa vorrei presentarla in questo modo, perché ci sono in effetti musicisti che suonano uno strumento e altri che con quello strumento riescono a costruire una voce, no? Immediatamente riconoscibile. Però quando parliamo di tromba e di jazz italiano, c'è un nome che ormai da anni ci rappresenta e chiaramente rappresenta l'eccellenza assoluta, con una carriera che devo dire ha attraversato i più importanti palcoscenici italiani e, permettetemi di dire, anche internazionali. Signore e signori, Fabrizio Bosso!
2: Ciao Fabrizio! Buonasera a tutti!
3: Buonasera.
2: Ciao!
0: Questa Grazie, presentazione.
2: Mamma mia, che responsabilità! Troppo.
0: Senti, è Fabrizio, troppo. Onorati anche perché in questo periodo sei impegnatissimo, tante serate,
2: sì,
0: tanti tour.
2: Siamo sempre in giro, tanti viaggi, più che altro, tante serate che comportano anche tanti viaggi. Quindi, questa è la parte, diciamo, meno bella del nostro lavoro.
0: Meno bello, dai, fino a un certo punto, perché poi è bello, no, viaggiare, certo,
2: no, è bello viaggiare, scoprire i posti, ma è difficile, sempre più difficile viaggiare.
0: Questo è vero, questo è vero,
2: con gli aeroporti che all'improvviso chiudono e
0: i treni che non funzionano,
2: quindi questa, diciamo, un po' la parte meno bella. Poi se riusciamo ad arrivare sul posto in orario è anche bello, perché ti fai una camminata e scopri posti meravigliosi,
0: certo.
2: Questo devo dire che è importante anche poi per la serata, per il concerto, perché insomma arrivare, no, con un certo spirito, che ti sei comunque rilassato, ti sei fatto un giro, hai visto cose belle, entri più nel mood proprio della serata.
0: Assolutamente. Senti, vabbè, ormai conosciamo un po' tutti la tua storia, però c'è sempre quello che dice no, scusa, tutti, io per esempio dall'altra parte della radio potrebbe esserci qualcuno, fa scusa, fammi capire, no, perché tu hai iniziato prestissimo grazie a papà, giusto, all'età di
2: sì, ho iniziato
0: anni.
2: 5 anni a suonare, insomma, a fare le prime note.
0: Dove sei cresciuto? A Panettenco, a Pane Lauzi, a Pane Gino Paoli, tutte le canzoni,
2: esatto,
0: che ascoltava,
2: sì.
0: Papà?
2: Sì, sì, infatti ho iniziato proprio a fare i primi assoli, le prime svise, come si diceva una volta, proprio sui dischi di Paoli o di Tenco, con tutto che però si ascoltava anche jazz, perché mio papà...
0: Certo.
2: Suonando nelle big band, quindi in fissa proprio con le grandi orchestre, da James Last a Count Basie,
0: Miles Davis.
2: Sì, sono cresciuto con, ecco, tutta questa musica qua, e poi ho capito a un certo punto che insomma il mio mondo poteva essere proprio quello.
1: Ma
2: del genere.
1: Fabrizio, curiosità, il primo disco, primo brano che ti ha fatto pensare voglio suonare così, cioè ti viene in mente?
2: Forse Clifford Brown with Strings, del disco con gli archi di Clifford Brown, dove ci sono tutte melodie meravigliose, che poi in realtà io ero attratto da lui anche per la sua bravura tecnica, perché era mostruoso, cioè come suonava lui. Però questo poi in realtà è un disco dove suona solo le melodie, ma con una forza comunicativa veramente incredibile. Lì mi ha fatto capire quanto il suono della tromba possa essere così comunicativo, no? E questo mi ha attratto molto, sì.
0: Senti, tu hai suonato con dei giganti, non solo italiani ma anche internazionali. Tra gli italiani, vabbè, ricordiamo Baglioni, Renato Zero, Tiziano Ferro, Sergio Cameriere, dove appunto hai partecipato più volte a Sanremo, Raffaele Gualazzi, Paolo Freddi. A proposito, no, devo dirti questa cosa. No, te la devo dire. Sono andata a cliccare, no? E chiedevo all'intelligenza artificiale, una delle tante.
2: Aiuto.
1: Grande passione di Miriam Fessi,
0: sì, qual è il migliore? No, eccolo qua. Chi sono, la domanda era, chi sono i più grandi trombettisti italiani? E allora, i più grandi trombettisti italiani: Fabrizio Bosso, poi c'è Paolo Fresu, Enrico Rava, insomma, che tu conosci
1: tutti
0: molto bene.
1: Per l'intelligenza artificiale
0: è
1: certificata questa cosa.
0: Poi tra i grandi solisti del passato, vabbè, è uscito Nini Rosso, che tutti noi insomma ricordiamo. Vabbè, te lo volevo dire, vedi.
2: Grazie, dai. Senti, un'iniezione di fiducia che fa bene ogni tanto,
0: Poi va bene, dovrei appunto Randy Brecker, Nina Zilli, ma tra questi
2: Mario Biondi,
0: un elenco infinito. Però mi vorrei soffermare per ascoltare una canzone meravigliosa di un nostro caro amico qui di Rai Radio 1. Senti un po'.
3: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.
2: Sergino.
3: Se non fosse per te, come in
2: questo primo Sanremo.
3: Cantare a chi non vuol sentirsi solo.
2: Ma sì.

0: Vabbè, dovevamo sentire anche la tua parte, il minimo. Senti Fabrizio, devo dire pelle d'oca quando avete costruito insieme questo brano, non sei d'accordo?
1: Sì, ma sì, poi questo quartetto aveva proprio un suono, era incredibile, poi insomma io ero anche giovane, quindi insomma il primo Sanremo, fantastico, è stata una bellissima esperienza proprio.
2: Primo Sanremo, un flash, un ricordo che ti viene in mente, a parte l'emozione ovviamente.
1: Ma anche proprio quello che si viveva di fuori della performance, dopo festival era meraviglioso, ci si incontrava tutti, a un certo punto ho fatto una jam session con Toto Cotugno alla batteria, mi stava Guarazzi al pianoforte, cioè, sai, quelle robe, avvenivano delle cose assurde, però era molto divertente.
2: 2003 con Sergio Cammarino.
1: Eh sì, cioè,
0: 2003, ne è passato di tempo. Ma no, ma ci mancherà.
2: No,
0: ieri,
2: poi è tornato molte volte.
0: È tornato, come no? Poi lo chiamano.
1: Sono stato, sì, 6 o 7 volte. Sono stato anche l'ultima volta adesso con Dargen, amico e Pupo.
0: Come no, Pupo, avete fatto questa performance. Sì. Molto piacevole.
2: L'emozione un po' meno? Un po' meno l'emozione questa volta? Oppure ma rimane sempre quel palco come raccontano molti artisti?
1: Ma sai, rimane il fatto che ti giochi tutto in pochi minuti, sai, non è un concerto dove magari c'è un brano che suona un po' meno bene, fai un solo che non sei convinto, cioè hai altri 40-50 minuti per recuperare. Lì è un po' come il centometrista, insomma, devi fare bene, cioè sai che è una cosa alla tua portata, però nessuno ti garantisce che la farai bene per forza.
2: Ci può essere il momento male di sfortuna artistica.
1: Quindi, sì, esatto, sì. Cioè, quindi c'è quella più che tensione, concentrazione, proprio ti isoli. Poi io una volta che inizio, che esce la prima nota, poi vado liscio, insomma, però serve, insomma.
0: Allora, rimaniamo in tema di artisti, no? Con i quali appunto hai avuto il piacere, con cui hai scambiato e personalmente hai offerto la tua musica. Claudio Baglioni, Renato Zero, Tiziano Ferro, insomma, tra tutti questi c'è un incontro che ti ha sorpreso particolarmente, magari dal punto di vista umano?
1: Beh, con Renato
0: lo immaginavo,
1: insomma. Sì, con Renato da subito, cioè, sai, quando tu ti ritrovi lì a registrare un solo per un suo brano con lui seduto a fianco a te che ti guarda, insomma, le prime volte non era neanche così semplice, però poi quando scopri l'uomo e la persona, ci siete ancora?
0: Assolutamente, siamo qui.
1: Ah, perché io non sentivo più.
2: In religioso
1: perché
2: silenzio.
1: Purtroppo c'ho un ritorno della mia voce che mi disturba molto, quindi a volte vi perdo. Però è importante che sentite bene voi. Quindi se ci sono. Okay.
2: Sentiamo, ci sentiamo.
1: Ok, e dicevo appunto, poi quando parte l'artista scopri l'uomo, la sua serietà sul palco, ma il rispetto per i musicisti, per ogni persona che gli sta attorno, che lavora con lui, sono state cose di grande insegnamento. Quando ho fatto l'ospite al Foro Italico per un brano, lui ci teneva sto brano che ho registrato e mi ha detto: ma ti va anche se solo per un brano di venire? Ho detto: ma certo, ci vengo,
2: ci mancherebbe altro.
1: E lì alle prove mi ha veramente scioccato quanto era lucido, ferro su tutti i punti, serio però mai arrogante, anche se c'era qualcosa che non andava, sempre molto rispettoso. E poi la cosa bella è che lui poi sceso dal palco diventa, capito, un cazzonaro che è proprio
0: no, è divertentissimo, un folle
1: da morire. Cioè, a me la cosa che colpisce di lui è che riesce a passare da magari una cosa molto intensa, profonda, sdrammatizzando ma con grande eleganza, a passare ad altri argomenti opposti,
2: più leggeri,
1: no? Proprio, più leggeri, sì,
0: degli aneddoti,
1: cioè
0: degli aneddoti incredibili, anche perché lui poi scendiamo dal palco ed è quello che ti incontra per strada, ciao Ni,
1: certo.
0: Ma con un tono altissimo che poi tutti si girano, certo. Diciamo, è Renato, è certo che è Renato, vabbè. Certo.
2: Allora, nuovo album intanto, Fabrizio Bosso, si chiama Roots, in inglese il titolo, in italiano significa rotte, percorsi, strade. Ci sono strade, delle sì. nuove strade che avevi bisogno di esplorare e da cui poi nasce il tuo disco?
0: Allora, facciamo una cosa, ti blocco,
2: certo.
0: pensaci e andiamo ad ascoltare sì. uno dei brani contenuti in questo nuovo lavoro che si intitola Traveling People. Te la ricordi la domanda? Pensaci.
2: Gliela ripeto.
1: Certo, sì, me la ricordo.

0: ammetto, anche se non vorrei. Immagino dall'altra parte tutti gli appassionati di musica. Dico, Miriam, ma proprio ora. Beh, hanno ragione, sono le 16:52, questa è Rai Radio 1. State seguendo l'Italia in diretta, un ospite molto speciale, un grande trombettista. Stiamo parlando di Fabrizio Bosso. Allora, Fabrizio, ripetiamo, te la ricordi la domanda?
1: La ripetiamo per i nostri ascoltatori. Nuovo album da cui è tratto questo brano, Roots, in italiano significa strade, rotte, percorsi, nuove strade che senti o hai sentito il bisogno di esplorare anche attraverso questo album.
2: Ma sì, l'abbiamo sentito il bisogno insieme con tutti i musicisti, perché io oramai da un po' di anni sono uscito dallo schema, l'idea del leader che deve comandare in tutto, anche musicalmente, quindi magari nello scrivere i brani, nel primeggiare durante i soli, fare i soli più lunghi, le intro. Io sono fortunato, ho a disposizione tre musicisti straordinari che scrivono musica meravigliosa, e quindi ci siamo resi conto che durante i concerti riuscivamo a uscire dagli schemi, quelli che sono la forma dove tu suoni la melodia, che può essere una canzone, un brano che hai scritto te, e poi ci sono i soli in mezzo, cioè un solista suona il secondo, il terzo e poi si risuona il tema. Questo disco, ma ancora di più i concerti, sono improntati sulla collettività, il fatto che spesso siamo in solo tutti insieme. Questo accade, tipo in un brano abbiamo dei punti di riferimento a chiamata per richiamare tutti, diciamo, tra virgolette, certo, all'ordine, ma in mezzo può succedere di tutto, quindi io posso prendere un input dalla batteria che dice di andare a una velocità e da il pianista che mette un accordo, quindi si prende quel centro tonale e ci si muove in una direzione, però è tutto in maniera completamente estemporanea, senza neanche il supporto di una griglia armonica che si rispetta normalmente quando si fanno dei brani, insomma, in maniera standard.
0: Certo. Senti Fabrizio, stiamo per giungere al termine di questo piacevole chiacchierata con te. Allora, intanto ricordiamo che sei insieme a Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza, Nicola Angelucci, che appunto sono i musicisti con cui condividi questo percorso ormai da lunghissimo tempo. Ma ricordiamo, esatto, anche un po' di tappe. Per esempio, questa sera sei a Castelfranco Veneto. Oh, ti stiamo,
2: sì,
0: infatti chiamando
2: con loro.
0: Oh, esatto. Perciò Castelfranco Veneto questa sera, mi raccomando, andate numerosi. Poi sarai il 9 agosto a San Gimignano, io ho qui, sì, un elenco, e poi comunque avremo modo di ricordare le tue date, perché lo facciamo nello spazio musicale. Chiudiamo, vediamo un po' se abbiamo ancora tempo, forse sì. Vorrei chiudere con questa domanda: se potessi tornare per un istante, no, davanti a quel bambino che guardava papà, che prendeva in mano la tromba per imitare appunto il tuo papà, cosa gli diresti oggi? Sei soddisfatto, contento?
2: Eh sì, chiederei questo, ma insomma me lo dimostra. Ma più che altro devo dire che mi chiedo a me: sono contento di aver fatto quella scelta? Oggi ancora sì.
1: E noi siamo contenti che tu l'hai fatta.
2: Si combatte molto nel nostro lavoro,
0: assolutamente.
2: Cioè si combatte nel senso proprio con i pensieri, col fatto di ma ne vale la pena, con tutto che mi ritengo assolutamente un privilegiato, perché da anni insomma faccio questo lavoro a livelli alti, e quindi però come ripeto, cioè non hai mai la conferma quando prendi lo strumento in mano di poter suonare bene veramente, di essere contento di quello che stai tirando fuori dal tuo strumento, quindi ogni giorno è una scommessa, ecco.
0: Ti ricordo che sei uno dei trombettisti a livello italiano e internazionale più richiesti, perché basta cliccare, andare a cercare, ci sono i trombettisti subito, Fabrizio Bosso.
2: Grazie.
0: Allora, ricordiamo, Roots è il titolo del nuovo album, del nuovo lavoro, mi raccomando, stasera a Castelfranco Veneto. Grazie Fabrizio, buon lavoro,
2: grazie,
0: buona tournée,
2: voi,
1: buon concerto.
0: E buon concerto.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: buona estate a tutti.
1: Ciao.
2: Un
0: mi
2: abbraccio
0: raccomando.
2: Gigante.
0: La grande musica la dobbiamo seguire sempre, che è importante. A proposito di musica, adesso andiamo a chiudere questa prima parte dell'Italia in diretta con un pezzo di Fulminacci, più
1: che
0: leggerezza.
1: Piace molto. Sì, mi piace.
0: Va bene.
1: Devo dire.
0: Poi ci fermeremo per circa un'ora perché ci dedichiamo sulle strade
1: del tour.
0: Esatto.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il caldo torrido che ha investito l'Europa, alte temperature in Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove gli incendi hanno provocato oltre 10 vittime e numerosi dispersi. In Italia bollino rosso a Firenze e a Perugia con picchi che superano i 40 gradi. Filippo Oldani ha confessato di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, lunedì sera nel loro appartamento di Sanremo. Il giovane lo avrebbe dichiarato durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della donna. Secondo un primo esame, la vittima sarebbe stata strangolata. Il ventenne è in carcere. 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, il 10 luglio del 1976, una nube tossica di diossina si sprigionò in Brianza in seguito ad un'esplosione in uno stabilimento industriale. Il presidente Mattarella ha partecipato alle commemorazioni dell'anniversario della tragedia, celebrando la riscossa civile dei territori. Al termine della cerimonia, il capo dello Stato ha anche incontrato i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo ucciso nel 2021. La Repubblica, ha detto Mattarella, vi avvicina e faremo di tutto per la ricerca della verità. Medio Oriente, poco fa Donald Trump è intervenuto sui social. L'Iran, scrive il presidente americano, ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma, sottolinea il capo della Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è terminato. Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno concordato di aprire un nuovo capitolo di adesione per l'Ucraina e la Moldova, progressi anche per le pratiche di Albania e Montenegro. Il processo di adesione di Kiev, che era stato bloccato a causa della contrarietà dell'ex premier ungherese Orban, a partire da giugno ha subito una accelerazione. Con questo è tutto, la linea va sulle strade del Tour, buon ascolto.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Sulle strade del Tour de France.
11: Ore 17, 4 minuti in punto, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti, con oggi Francesco Paradisi che cura invece la parte tecnica. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e SMS, per interagire quindi con noi. Questa volta, prima ancora che a Cristiano Piccinelli il buon pomeriggio, lo porgo al nostro primo ospite, vincitore di tappa al Giro e al Tour, ha vestito il simbolo del primato alla Corsa Rosa per due volte, tra l'altro consecutive, campione d'Italia in linea. E con noi Massimo Podenzana, che saluto. Ciao Massimo. Massimo? Non c'è Massimo, e allora direi a questo punto di andare dritti da Cristiano Piccinelli, che non credo abbia sabotato, perché non l'ho salutato per primo, l'andamento della trasmissione. Manca pochissimo all'arrivo di questa tappa. A te la linea, Cristiano, e noi cerchiamo di recuperare Massimo Podenzana.
0: Due chilometri e mezzo alla conclusione, doveva essere volata e volata sarà, come di consueto a Bordeaux, che dopo Parigi è la sede d'arrivo più utilizzata dagli organizzatori del Tour de France. Si costeggia la Garonne, il fiume di Bordeaux, tratti di strada abbastanza larga. Davanti si è posizionata la Alpecin, ma anche la Cofidis che lavora per Milan Fretin. Alpecin ovviamente la squadra di Jasper Philipsen, forse il più deluso del primo sprint, che è stato vinto da Olav Kooi davanti a Canter e Merlier. Proprio i due belgi, Merlier e Philipsen, sono ovviamente i coloro che sembrano quelli più vogliosi di andare a cogliere il successo. Già 10 nella sua carriera per Philipsen al Tour de France. Siamo a 2 km adesso dal traguardo di Bordeaux, con l'Alpecin che comanda con il suo treno praticamente composto da tutti gli elementi 5. Ovviamente l'ultima ruota del treno è un certo Mathieu Van Der Poel, che adesso si prende la Alpecin, la corsia di destra del tracciato che porta sul traguardo di Bordeaux. Prova a risalire anche la Team Picnic, che lavora per Bittner, il velocista della formazione olandese, ma sempre Alpecin a guidare e a fare l'andatura. 1400 metri, si avvicina anche la Sodal di Team Merlier, il corridore belga, e la Stana di Canter. Attenzione, non vediamo nelle prime posizioni la Decathlon di Olav Kooi, che però può fare anche tutto da solo, come è successo già nel primo sprint, che l'ho visto primeggiare rispetto a tutti gli altri. Ultimi 1000 metri, sempre Alpecin davanti, prova a risalire adesso la Decathlon con anche la Tudor in prime posizioni, ma sempre Alpecin a seguire la Sodal di Team Merlier. C'è poi la NSN di Vignan Girmay, che però rimane un po' chiuso sulla corsia di destra, sul lato destro della strada. Sempre la velocità fatta dall'Alpecin, con adesso Mathieu Van Der Poel che prova a trascinare il suo compagno di squadra. Risale anche Vignan Girmay in quarta posizione, il corridore africano, ma è sempre Alpecin davanti. Ultime pedalate prima di andare a conquistare il successo, con l'Alpecin che è i 350 metri davanti a tutti, con Philipsen che adesso viene lanciato allo sprint. Philipsen prova a difendere la posizione anche su Viareggio Gold, c'è Girmay in terza pazza, ma è ancora Philipsen davanti a tutti. Si viene superato però dal tentativo di Merlier, che va a firmare il successo sul traguardo di Bordeaux. Vince lui, Tim Merlier, che ha sfruttato il gran lavoro degli avversari, che si è preso il massimo, il successo nella tappa numero 7 del Tour de France. Tim Merlier festeggia la Sodal del nostro Davide Bramati, battuto Vaneskjold e Girmay. A nulla è servito il gran lavoro dell'Alpecin. Ancora una volta il battuto di giornata è Philipsen, che chiude addirittura quinto come l'altro giorno. Quarto Canter, Merlier, Vaneskjold e Girmay. Questi i primi tre sul traguardo di Bordeaux, con gran lavoro da parte di Mathieu Van Der Poel, che però non è stato sfruttato da Philipsen, che prova a chiudere sulla transenna Girmay. Perde forse l'attimo, viene superato nettamente da Girmay, da Vereskod e da Tim Merlier, che invece va sul lato sinistro, trova un'autostrada e va a conquistare il successo nettamente, praticamente di una bici va a vincere Tim Merlier su Vareskjold e Vignan Girmay. A quel punto poi ovviamente Philipsen, vedendosi superato, molla anche la presa. Vince Tim Merlier, festeggia la Sodal Quick Step, e ovviamente nulla cambia in generale, perché c'era anche una neutralizzazione ai 5 km. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
11: E adesso è il momento buono, spero almeno, per dare il benvenuto in trasmissione a Massimo Podenzana. Ciao Massimo.
12: Ciao, buonasera a tutti.
11: Allora, ricordo, oltre ai suoi successi da ciclista, quindi agonistici, anche il fatto che è direttore sportivo del team Novo Nordisk. Insomma, partiamo da ieri. Se nel 2023 i Pirenei rappresentarono una sorta di trampolino di lancio per la riconferma di Jonas Vingegaard al vertice della corsa, quest'anno sembra già cambiato, dopo poche tappe, il padrone della Gran Boucle. Pogacar è già in fuga, soprattutto in classifica generale, Massimo.
12: Sì, no, non ce n'è per nessuno. È una scalino sopra tutti, e c'è niente da fare, poi è una squadra fortissima e quindi difficilmente gli altri lotteranno per le parte della seconda e terza piazza, perché il vincitore, se non c'ha nessun problema, penso che è lui, non penso, sicuramente è lui.
11: Insomma, Massimo, le idee ce le ha molto chiare e noi abbiamo ben chiaro che appunto lo lasciamo per qualche minuto in compagnia di Cristiano Piccinelli, che ha appena raccontato la volata. Riepiloghiamo quello che è successo sul traguardo di Bordeaux.
0: C'è stato un gran lavoro da parte della Alpecin, che però non è stato finalizzato da Jasper Philipsen. Ai 350 metri è provato a partire il belga della formazione della Alpecin, ma praticamente subito si è capito che non aveva lo spunto giusto. È stato prima raggiunto e poi superato da Vareskjold e da Girmay, ma sulla sinistra è volato via Timmerlier, che si è andato a prendere il successo, se non ricordo male il quarto al Tour de France per lui, un successo più che meritato per questo non più ragazzo, perché siamo già oltre i 30 anni, ma che è un velocista che forse in questi ultimi anni sta trovando maggiori successi rispetto a quelli a cui ci aveva abituato a inizio carriera. Timmerlier davanti a Vareskjold e a Girmay, soltanto quinto il corridore della Alpecin Jasper Philipsen. Commentando la volata, non so se l'hai vista, ma detto bene che c'è stato insomma un gran lavoro dell'Alpecin, non sfruttato però da Philipsen.
12: Ma sai, in queste volate qui ci sono i più forti velocisti al mondo, a parte mancanza di Milan, qualcun altro, però, e quindi sempre la lotteria, se la giocano sempre loro. Mernier è uno dei più forti al mondo, l'ha dimostrato in tante occasioni e sfruttando anche il lavoro dell'altra squadra è riuscito a vincere meritatamente.
0: Parlando invece della classifica generale, insomma ne abbiamo parlato anche in apertura con Tadej Pogacar, che ieri ha scavato un bel solco, 2 minuti e 42 su Vingegaard. Io credo ci sarà sì prossimamente, insomma tra tre tappe, mi sembra già lo martedì, il massiccio centrale, ma io credo, correggimi se sbaglio, che fino al Markstein, 14esima tappa, insomma saranno giornate tranquille per la maglia gialla. Sei di questo avviso anche te, oppure insomma vedi magari delle incognite, dei rischi anche magari sulle temperature, visto che Pogacar non è un grande amante del caldo?
12: Ma no, sicuramente per la maglia gialla non c'è problemi, ha una marcia in più. L'unica cosa, secondo me, tutte le squadre dovrebbero qualizzarsi, magari cercare di mettere in difficoltà la squadra attaccando ripetutamente. Però, come vedi tante volte, non lavora la UAE, ma lavora altre squadre che invece si accontentano di salvaguardare il secondo o terzo posto, e facendo così aiutano Pogacar, perché Pogacar è troppo forte e ha anche una squadra fortissima.
0: Per quanto riguarda questo aspetto, mi viene in mente quanto ha detto, non l'ho detto io, ma l'ha detto lo stesso Lipovic, che praticamente ieri al termine della sesta tappa, perché lo ricordiamo, ieri era la sesta tappa, ha detto che insomma, bisogna correre per difendere il, per andare a prendersi il terzo posto. Insomma, mi sembra anche un eccesso così di poca stima per la squadra Red Bull, che è anche una delle squadre più forti al Tour de France. Certo, magari la UAE qualcosa in più, ha il più forte di tutti, però ecco, alla sesta già arrendersi forse troppo, un po' troppo presto, o no?
12: Sì, sicuramente sì. Però, come ti ho già detto, non devono accontentarsi dei piazzamenti, devono cercare di mettere in difficoltà soprattutto la squadra. Mettendo in difficoltà la squadra si può vedere qualcosa, se invece corrono per i piazzamenti alla fine viene un tour monotono, perché quando Pogacar apre il gas non ce n'è per nessuno.
0: Sì, lo abbiamo visto abbastanza nettamente ieri con l'ennesimo record sulla Tourmalet, insomma demolito il precedente record. Lipovic insomma ha detto Pogacar e Vingegaard fanno gara a parte, io lotto per il terzo posto. Insomma, mi sembra evidentemente un qualcosa di troppo esagerato per il tedesco. Tra l'altro c'è anche un po' di diciamo così, qualche bisticcio può darsi ci sia stato ieri, perché l'arrivo Renk Verepoel, che è l'altro capitano della Borans Groe, è andato via abbastanza nervoso, poi si è fatto intervistare dalla televisione belga, lì ha messo però Lipovic non mi ha aiutato, io invece nel passato una mano gliel'ho data, poi stamattina sembrava tutto rientrato, ma evidentemente un po' di insofferenza dentro la Red Bull Borans Groe c'è. Per Vingegaard invece al nostro ospite chiederei se ci sono chilometri, salite e le possibilità di andare ad attaccare Pogacar, perché se guardiamo le corse a tappe l'unico che lo ha battuto nella sua carriera è stato proprio il danese della Visma, che ne dici?
12: Sì, ma secondo me Pogacar non era in queste condizioni come che è in questi ultimi due anni. Prima, come si era visto tu precedentemente, se la giocava con Vingegaard, però adesso non c'è storia, adesso è di un altro pianeta, non può, una tappa come ieri ha dato 2 minuti e mezzo, e quindi secondo me è superiore, non ce n'è per nessuno al momento.
0: Diciamo che il nuovo Cannibale, anche se quest'anno un po' ai compagni ha lasciato, come nella tappa che è stata vinta da Del Toro, altrimenti avrebbe già vinto 3 tappe, perché ne ha già vinte 2, ma poteva vincere anche quella dell'altro giorno in cui ha fatto la volata con guardandosi all'indietro e lasciando ovviamente il successo a Del Toro. Ha vinto intanto Merlier la tappa numero 7 del Tour de France davanti a Van Aanschot e a Girmay. In classifica generale diamo ovviamente l'ordine, che è lo stesso dell'altro giorno, perché ovviamente non ci sono stati problemi per gli uomini di classifica. Pogacar primo, a 2.42 c'è Vingegaard, a 3.27 Del Toro, a 3.30 Renko Evenepoel, a 3.34 Juan Ayuso, a 3.55 Paul Sexas, a 4 minuti Lipovic, a 4.21 Lenny Martinez, a 4.57 Schielmose e a 7 minuti e 10 a chiudere la top 10 Vacek, anche lui della Lidl Trek come Schielmose e Ayuso. Vorrei parlare con Potenzana di Sexas, insomma grandi pressioni perché ovviamente corre in casa, grandi pressioni perché ovviamente tutti sanno del suo valore, dimostrato anche in maniera effettiva sul campo, sulla strada, perché insomma sono arrivate delle vittorie e anche dei piazzamenti, guarda caso dietro a Pogacar. Dove può arrivare questo ragazzo, se ti piace, se insomma lo consideri uno dei più forti da qui ai prossimi anni?
12: Ma sicuramente ha già fatto vedere la sua stoffa, e quindi sicuramente verrà fuori, però bisogna dargli del tempo, c'ha 19 anni e deve fare esperienze, deve fare queste corse a tappe e capire un attimino come correre, perché non si può da un ragazzo di 19 anni pretendere che già al primo tour è a lottare con Pogacar. È un ragazzo fortissimo che nei prossimi anni farà vedere il suo valore.
0: E ci auguriamo che possa seguire questo esempio anche il nostro Lorenzo Fina. Te Giovanni!
11: Alle 17:18, prima di salutare Massimo Podenzana, permettici questo pensiero che Radio 1 ha per te, uno dei tuoi successi più prestigiosi al campionato italiano in linea Gran Premio Industria e Commercio di Prato. È passato qualche annetto, insomma più di 30, limitiamoci a dire, ed è anche un piacere riascoltare chi quella cavalcata solitaria ha raccontato, e cioè Adriano De Zan.
13: Un arrivo nel centro, nel cuore di Prato, Massimo Podenzana che vive oggi la più bella giornata della sua vita ciclistica, è campione d'Italia, sorpresa, grandissima sorpresa, vive oggi la più bella giornata della sua vita ciclistica, è campione d'Italia, sorpresa, grandissima sorpresa, ma meritatissima vittoria.

0: differenze, quanto ha contato la tua capacità di saperti preparare per questo tipo di appuntamenti?
1: Allora, innanzitutto vi ringrazio, perché anche se sono passati 30 anni, le emozioni a sentire la voce di Adriano è sempre grande. Il primo campionato italiano è stata una sorpresa. Io, essendo battuto già in partenza, l'unica possibilità che avevo era attaccare da distante, e con un po' di fortuna sono riuscito a vincere. Invece il secondo ero più consapevole delle mie forze, avevo preparato la gara e sono arrivato con la massima forma all'italiano. Poi nelle corse, come ho già detto, ci vuole anche un po' di fortuna, sono riuscito a ripetermi.
0: E noi ripetiamo invece che questo signore, che è stato il nostro primo ospite di questa oretta dedicata al grande ciclismo, ha avuto anche il merito di indossare la maglia rosa al Giro d'Italia per diversi giorni e di vincere una tappa proprio alla Corsa Rosa e al Tour de France. È stato con noi Massimo Potenzana, buon pomeriggio.
1: Grazie a tutti, buona serata.
0: Pubblicità.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Sulle strade del Tour.
0: Alle 17.21 andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con Francesco Paradisi, che invece cura la parte tecnica. Apriamo una parentesi veloce relativa al tennis. A Wimbledon, come da pronostico, il primo finalista del singolare maschile è il tedesco Alexander Zverev, il recente vincitore degli internazionali di Francia. Ha superato in tre partite, 7-6, 6-2, 6-4, il britannico Arthur Ferry, vera rivelazione del torneo, e tra poco prenderà il via la sfida che più interessa gli italiani, cioè quella tra l'alto atesino Jannik Sinner opposto al monumento Nole Djokovic. Ma ritornando al ciclismo, salutiamo Luca Mozzato. Ciao Luca.
6: Ciao, buonasera a tutti.
0: E ben trovato, ci siamo sentiti qualche mese fa, insomma, commentando sempre qualche gara ciclistica, visto che si è conclusa la tappa. Ti lascio tra poco per i commenti, diciamo, più tecnici relativi ai tuoi colleghi e a quello che stiamo vedendo in Francia. Vorrei sapere cosa stai preparando, quali sono le prossime corse che ti vedranno protagonista, quali obiettivi hai già messo nel mirino per questa seconda parte della stagione, Luca?
6: Sì, diciamo che per me la stagione è giunta un po' al break dell'estate, perché come quasi tutti i corridori che non fanno il tour, non avendo tante corse appunto in questo mese di luglio, è arrivato il momento di staccare un po' e di ricominciare a prepararsi. Quindi io al momento mi trovo in altura per appunto un periodo di preparazione, e appunto da agosto in poi si ricomincia per gli ultimi 2-3 mesi. Al momento non so ancora dove di preciso, però sicuramente sarà pieno di corse e ci saranno delle belle opportunità.
0: E speriamo appunto di poter dare notizia di un bel successo di Luca Mozzato. Ti lascio Luca per qualche minuto, ovviamente non so se hai seguito la tappa o ascoltandola alla radio o vedendola appunto in TV al telefonino, perché ormai i mezzi sono tanti. Ti lascio a chi ha raccontato questa volata vincente di Tim Merlier, cioè a Cristiano Piccinelli.
7: Ovviamente saluto Luca Mozzato, ricordiamo ovviamente la vittoria di Merlier davanti a Vareskold e a Girmay. Hai avuto modo di vedere la volata, Luca, giusto per commentare magari anche dal punto di vista tecnico quello che è successo?
6: Sì, insomma ho guardato il finale. Che
7: sì, sì, no, ovviamente quello che ci interessa.
6: Sì, sì, no, tranne che appunto ho guardato e mi sono fatto una mezza idea. Diciamo che un po' come tutte le volate al tour è stata un po' caotica e niente, però alla fine sembra che abbia vinto più forte.
7: Ecco, proprio su questo però vorrei andare, su quello che diciamo così ha mostrato o insomma non ha mostrato, per meglio dire, Jasper Philipsen, perché secondo me oggi l'Alpecin ha fatto quello che doveva fare, l'hanno praticamente portato in testa la corsa fino ai 350 metri, poi quando

0: stato il suo momento, è sembrato un po' arrancare, alla fine è stato praticamente subito superato anche da Vareskold e da Girmay. Può essere un problema di condizione, perché insomma è un velocista che sa anche muoversi, no? Un po' in mezzo al traffico.
1: Ah, quello non lo so, so che lui appunto dopo la prima volata aveva dichiarato di non essersi sentito al 100%, quindi non so se magari dal punto di vista fisico non sia dove si aspettasse. Da casa però l'idea è stata che la squadra abbia fatto veramente un grandissimo lavoro, e l'unica cosa che forse sono arrivati un po' lunghi, perché almeno da quello che ho potuto vedere dalla TV sembrava che sì, sono riusciti a portarlo in testa per lanciare la volata, però avevano già perso un po' di inerzia, un po' di velocità, e quindi tutti i corridori che arrivavano tra virgolette da dietro sono arrivati molto più forte, e quindi forse questo non l'ha avvantaggiato così tanto. Però
0: parliamo appunto, un po', sì, vai.
1: Può essere anche un discorso di condizione che non è al 100% come è stato dichiarato forse.
0: Parlando invece un po' della tua squadra, la Tudor, no? Arrivata ovviamente, credo conferma se poi sbaglio, a questo tour con l'ambizione magari di essere protagonista sia nelle fughe che con le volate, perché comunque non ci sei tu ma c'è The Klein, insomma c'è Alaphilippe, che comunque in Francia è una sorta di monumento nazionale, anche se ultimamente ovviamente un po' in fase calante, complice l'avanzare dell'età, non c'è nulla di strano. Però ti vorrei chiedere soprattutto di un altro ragazzo, un giovane che secondo me si farà, un certo Matteo Trentin, se secondo te può fare qualcosa, può stupirci in questo Tour de France, se c'è una tappa che magari ne avete anche parlato tra di voi.
1: No, allora con Matteo di tappe non abbiamo ancora parlato, però sicuramente è uno dei corridori più solidi che abbiamo in Italia, penso che l'abbia dimostrato questa primavera, perché prima di farsi male secondo me è stato il corridore italiano appunto più solido in tutte le classiche, dimostrando una condizione eccezionale. Quindi se col passare dei giorni appunto il motore diesel verrà fuori, sicuramente si toglierà delle belle soddisfazioni e sarà presente davanti.
0: Anche perché insomma lo ricordiamo che Matteo, seppure insomma viaggia per i 37, è comunque un italiano che ha conquistato ben tre tappe al Tour de France 2013, 2014 e 2019, quindi non troppo tempo fa. È chiaro che ovviamente magari si è trovato anche a dover eseguire altri compiti, altri ordini in passato, però magari potrebbe dire la sua. Io penso anche nella tappa non tanto di domani, quella di domenica, che è un po' vallonata, un po' con anche possibilità evidentemente per l'arrivo di una fuga per Trentin. Se becca il momento giusto potrebbe essere una carta da giocarsi. Ricordiamo ancora una volta la vittoria di Tim Merlier davanti a Vareskold e a Biniam Girmay, con Tadej Pogacar che resta in maglia gialla e credo ci resterà ancora a lungo. Luca, ti ha stupito quanto visto ieri, considerando non tanto la forza di Pogacar, ma che era la sesta tappa e che il tour per molti è già finito, per me no, ma per molti è già finito. Ti ha stupito questo assolo di Pogacar?
1: No, stupito sicuramente no, anche perché ultimamente sembra veramente su un livello diverso da tutti gli altri. Però il tour è lungo e insomma tre settimane possono essere piene di imprevisti, e pur avendo magari la condizione migliore di tutti gli altri può sempre succedere qualcosa. Adesso i corridori stanno combattendo con questo caldo veramente assurdo, una giornata un po' storta, una mezza crisi, quindi sicuramente ha dato una bella mazzata, però siamo ancora lontani da dire è finita.
0: Anche perché insomma voglio dire mancano ancora 14 tappe, perdono, perché sono 21 oggi, la settima, 14 tappe con tantissima montagna ancora, perché senza andare ovviamente sul massiccio centrale che forse non dovrebbe fare troppa selezione, ma poi c'è comunque tutta la parte alpina con addirittura il doppio alpeduese, che non è a far da poco, con Isaac Del Toro che sorride, maglia bianca per lui, maglia pois per Tadej Pogacar, maglia verde per Mats Pedersen. Questa è la situazione per quanto riguarda le altre classifiche. Domani un'altra tappa presumibilmente destinata a esaurirsi ancora una volta in volata, perché il tracciato sembra questo. Ma con il nostro ospite vorrei andare un po' a parlare degli altri, soprattutto di quello che sembra sia successo, non si sa se è successo, ma che insomma dimostra un certo nervosismo in casa Red Bull. Non che voglia che tu faccia polemiche, ci mancherebbe altro, però il fatto forse di avere due capitani a volte è una strategia che non premia, perché qualcosa può sempre succedere, qualche piccola invidia ripicca può sempre accadere?
1: Ma secondo me dipende tanto dai corridori, perché a volte essere partiti col doppio leader è stato un vantaggio e delle volte no. In questo caso secondo me tutti e due hanno dimostrato che sono in grado di salire sul podio del Tour. Sono tutti e due comunque dei campioni, dei gran corridori, e quindi bisogna combattere con l'ego. E quindi penso che ci sia un po' questo discorso da fare, ed è forse un po' prematuro metterne uno a disposizione dell'altro, considerando che siamo ancora nella prima settimana del Tour.
0: Quello insomma bisogna ricordarcelo, che ci sarà un weekend non particolarmente difficile per gli uomini di classifica, difficile per i velocisti domani nella Périgueux Bergerac, tappa di 180 km destinata anche questa alla volata, e poi la tappa di domenica, come ricordavamo, una tappa vallonata con diverse salite non particolarmente complicate, ma che rendono ovviamente possibile diciamo così l'evolversi della corsa, con una fuga che presumibilmente prenderà corpo se all'interno non ci saranno ovviamente uomini vicini a Pogacar, ma di vicini a Pogacar ce ne sono davvero pochi, perché abbiamo raccontato insomma quella che è la top ten, in cui evidentemente gli stacchi sono già abbastanza importanti per quanto riguarda ovviamente gli uomini di classifica. Festeggia Pogacar anche la sua bella maglia a pois. Parlavamo nei giorni scorsi, quando Pogacar ha conquistato la sua 23esima tappa, che forse sta iniziando a tremare anche un record che sembrava clamoroso, quello di Cavendish, che ha battuto un certo Eddy Merckx. Ci ha messo diversi anni, Pogacar ci può mettere però ancora meno, perché se viaggia una media di 4-5 a Tour, ci siamo, insomma, può raggiungerlo. Secondo te ce la può fare?
1: Sicuramente se va avanti così ce la può fare, però bisogna vedere, perché tutti gli anni non sono uguali. Lui ha fatto una certa dominanza, però bisogna vedere se arriverà qualche giovane di belle speranze, qualcun altro, e insomma secondo me siamo ancora abbastanza lontani, perché si parla di, mi sembra, 12 o 13 tappe per battere il record, quindi secondo me passerà ancora qualche anno pur rimanendo dominante, quindi secondo me ce ne vorrà un po'.
0: E allora,
2: sì, non sentivamo più, appunto. Prego, prego, Cristiano.
0: Sì, no, soltanto ribadivo ovviamente il successo di Tim Merlier e il fatto che Tadej Pogacar resta in maglia gialla. Te, Giovanni?
2: Sì, e in effetti, diciamolo pure, che mentre abbiamo dalla regia mi informano di nuovo Luca Mozzato, no? Luca, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente ancora una volta per il tempo che ci hai dedicato, ci sono naturalmente dei pareri divisivi su questo discorso relativo a Pogacar, dominatore anche quest'anno del Tour, e per i nostri ascoltatori ne prendo due. Sembra proprio di sì, ha ragione Merckx, ci scrive Franco da Oristano al 335-699-2949. Pogacar vincerà sia questo sia il prossimo Tour. Marco da Boves, quindi provincia di Cuneo, è dello stesso avviso del nostro primo ospite Massimo Potenzana. Il Tour è già finito, secondo lui, salvo un incidente meccanico organico, una caduta, nessuno può impedire a Pogačar di trionfare. Però, prima di salutarti, Luca Mozzato, volevo chiederti un'altra cosa io. Con questa classifica, no? Generale, ovviamente, non certo decisa, ma comunque delineata, come può cambiare la strategia dei cacciatori di tappe, a cominciare da formazioni che puntano, che hanno come la tua un velocista nelle proprie file, che hanno ingaggiato, che hanno scelto di portare un velocista a questa edizione della Grand Boucle? Ci può essere, insomma, l'opportunità anche di cercare il successo attraverso la fuga e non solo, quindi attraverso uno sprint a ranghi compatti? Che ne pensi?
1: Da quello che si è visto fino ad adesso sembra che per penso l'80% delle squadre la probabilità più alta che si ha di vincere una tappa sia quella di o di andare in fuga o di fare una volata comunque a ranghi compatti, perché abbiamo visto se le tappe sono un po' dure e arrivano a giocarsela gli uomini di classifica, per quello che ha fatto vedere adesso l'UAE sembrano dominanti, e quindi ci sarà quasi più battaglia per andare in fuga, per avere una chance di giocarsi la tappa appunto con questa ipotetica fuga, rispetto che provare a ricucire. E quindi sicuramente nelle prossime settimane appunto ci saranno 150-160 corridori che ci proveranno.
2: In effetti credo che dovremmo guardare proprio verso questa direzione. È stato con noi Luca Mozzato, di nuovo grazie e in bocca al lupo, incrociamo le dita per il tuo prosieguo stagionale. Grazie Luca.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.
2: E in effetti, insomma, quando si parla di grande sport, Radio 1 Rai c'è. Vi aggiorniamo in diretta anche sulla sfida sull'erba londinese di Wimbledon. Ha preso il via l'altra semifinale. Zverev aspetta il vincitore del confronto tra Jannik Sinner e Nole Djokovic. Due pari, quindi perfetta parità nel primo set. Al servizio c'è proprio Djokovic, quindi 2-2. Insomma, adesso è il momento un pochino, l'orario è questo sempre, ormai Cristiano lo sa, attorno alle 17.35 è il momento in cui magari chi non ha potuto seguire la diretta sale in macchina. Come è andata la tappa? Ce lo riepiloga proprio Cristiano Picinelli, che l'ha raccontata in diretta poco fa.
0: Si è conclusa con una volata, uno sprint che ha visto prevalere su tutti Tim Merlier al quarto successo al Tour de France davanti a Vareskjold, corridore della 1X, e a Biniam Girmay della NSN, battuto ancora una volta Jasper Philipsen, che con la sua squadra aveva impostato la volata ma non è riuscito a confermare ovviamente il gran lavoro dei suoi compagni. Finisce quinto il belga della Alpecin, con Tadej Pogačar che rimane maglia gialla con 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 minuti e 27 sul suo compagno alla UAE Isaac Del Toro. Quarto Remco Evenepoel a 3 minuti e 30. Questo insomma quanto è successo quest'oggi, e domani credo che si replicherà, perché altra tappa destinata ad esaurirsi con una volata, quella da Périgueux a Bergerac, perché insomma sostanzialmente non ci sono difficoltà altimetriche. Ci saranno però, a dispetto di quello che dicono alcuni nostri radioascoltatori, perché insomma ho sentito i messaggi, ci saranno le montagne, perché attenzione, l'ultima settimana comincia con una crono di 26 chilometri e poi praticamente montagna, montagna, montagna, montagna fino a Parigi. Attenzione a dire che il Tour l'ha già vinto. Certo, è ben indirizzato, però ci sono ancora tante salite.
2: In effetti è così. Questo però è un tema divisivo. Sentiamo come la pensa uno dei grandi del nostro ciclismo. Qualche minuto con noi a firma Diego Ulissi. Anzitutto, buon pomeriggio e dimmi un pochino come ti stai preparando per la tua seconda parte di stagione, Diego.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, come mi sto preparando? Sono nella nostra Toscana, quindi dai, ho fatto dopo il Giro d'Italia un periodo di riposo e adesso riprenderò a fine luglio con due gare in Spagna, poi avrò il Giro di Polonia e poi tutte le nostre classiche in Italia.
2: Ecco, la gente, appunto, e sono diversi i radioascoltatori che dopo l'impresa, perché quella di ieri è stata un'impresa, insomma, anche passare, non so come la pensi tu, e mi riferisco a Pogacar in maglia iridata da solo sul tetto del Tour Souvenir de Grange, cioè sul Tourmalet quest'anno, e poi la picchiata verso il fondovalle, la leggera risalita per conquistare a braccia alzate il successo, e ha dato una impressione, perlomeno qui dall'Italia, di strapotenza. Questo agli occhi nostri. Tu che conosci ovviamente Pogacar, ma che conosci anche gli altri avversari, come leggiamo questa prima settimana del Tour de France? C'è già un'ipoteca sul successo finale da parte dello sloveno, secondo te, Diego?
3: Ma io penso proprio di sì. Ieri abbiamo visto un altro copione, insomma l'ennesimo copione che lui sta facendo, l'ennesimo capolavoro della sua carriera. Ogni volta rimaniamo, diciamo, a bocca aperta e rimaniamo quasi increduli alle sue cavalcate anche di molti chilometri, perché non ha paura ad attaccare a 40, 50, 60 all'arrivo, e però adesso iniziano a essere tanti, e poi c'è questo strapotere che, insomma, sembra realmente che i corridori che ha messo dietro, non su tutti Vingegaard, che sta facendo una carriera veramente favolosa, sembra veramente indietro anni luce, anche se poi in carriera è riuscito a battere. Poi il tour è lungo e tutto, può succedere qualsiasi cosa, però al momento, insomma, adesso non vedo nessuno che lo può contrastare.
2: E allora ci trasferiamo da Cristiano Piccinelli. Non è che già dopo una settimana di tour, Cristiano, dimmi la tua, poi ovviamente è chiaro, Diego è a tua disposizione per le domande, che si debba già andare a guardare qual è invece il distacco, piuttosto che partendo dalla maglia gialla di Pogacar, da Vingegaard, cioè dal secondo in classifica, e valutare un minuto più o meno tra il danese e i primi inseguitori, per esempio vedo da Sexas 1.13 a favore del vincitore del Giro d'Italia. È prematuro per questo tipo di discorsi, lo dicono i numeri e lo dice forse l'incognita, un grande punto interrogativo, come le corse a tappe di 3 settimane ovviamente in passato hanno a volte proposto.
0: Sì, assolutamente, assolutamente d'accordo con te, ma insomma è anche vero che poi ieri sulla montagna, sul Tourmalet, forse anche dal punto di vista strategico, e magari chiedo conforto anche a Diego Lissi, a un certo punto Vingegaard forse poteva magari aspettare gli altri, quelli che erano dietro di lui, di una trentina di secondi, e tutti insieme potevano rendere meno pesante il passivo. Non so se questo ragionamento potesse essere fatto, però insomma alla fine ha preferito andare via da suo Jonas Vingegaard, che lo ricordiamo poi tra i grandi è comunque l'unico che ha fatto il Giro d'Italia, e Diego, insomma, qualcosina si porta dietro, anche la fatica di un giro dominato, sì, però l'ha dovuto correre, non è che l'ha fatto in ammiraglia.
3: Ah, hai detto benissimo, certamente poi diciamo che il Giro d'Italia l'ha vinto abbastanza agevolmente, che però le fatiche di 3 settimane alla lunga si fanno sempre sentire. Ieri secondo me lui ha fatto il ragionamento che sta facendo anche un po' negli ultimi anni, quello di non rispondere immediatamente all'attacco di Tadei per non andare fuori giri, e magari cercare in un secondo momento più graduale a ritornarsi sotto. Infatti è stato un po' lì, è arrivato anche a 7 secondi, 8 secondi, 9 secondi, e poi a 1,5 km, 2 ha perso. Sì, poteva aspettare dietro, però non mi sembrava che dietro ci fosse tanta collaborazione. Magari vedendo questo strapotere di Pogacar, qualcuno già pensa a risparmiare le energie e a pensare al piazzamento.
0: Anche se, insomma, guardando molto in là, ultima settimana, sono andato un po' a sfrucugliare i dati, 18, 19 e 20, queste tappe hanno la 18 3.900 metri di dislivello, la 19 3.500, la 20 5.450, insomma strada per recuperare o per allontanare ancora gli avversari ce n'è e come, insomma da già darsi per sconfitti dopo 6-7 tappe non è un po' troppo presto, anche riconoscendo ovviamente il valore di un fenomeno, di un marziano assoluto, ma anche lui insomma può incappare in una giornata complicata.
3: Certamente è già capitato qualche anno fa quando poi Vingegaard era riuscito a batterlo. E secondo me quegli anni lì Vingegaard aveva anche una squadra più forte, e durante un tour può capitare di tutto, basta una giornata dove ti alzi che non sei al 100% delle energie e puoi perdere minuti. Certamente noi che lo guardiamo alla, insomma, televisione e tutto, si spera che sia un tour più aperto possibile, insomma, che ci fa appassionare.
0: Ah sì, assolutamente, anche se secondo me comunque io sono un grande fan anche dello spettacolo che concede con queste fughe anche a volte da altri tempi Tadej Pogacar, che mi sembra uno dei pochi che non guarda anzi assolutamente il computerino, poi lo guarderà, però mi sembra ancora uno che procede d'istinto, non so se è un'impressione o è davvero così, tu che lo conosci bene, Diego.
3: Sì, sì, lui non è uno che fa calcoli, insomma, ho corso con lui diverse classiche monumento e a volte, insomma, mi ricordo anche quando mancava 80, 90, 100 all'arrivo, se vedeva un punto particolare, magari dove c'era vento o magari c'era selezione più di quella che pensavamo, lui pensa ad attaccare. Non ha paura, insomma, l'ha dimostrato, però la grandezza che poi l'ha contraddistinto in questi anni è che penso sia l'unico che può vincere grandi giri e poi corse come la Sanremo, il Fiandre o la Roubaix, anche se non l'ha vinta, però è lì che ci
0: gira. Vabbè, è arrivato
3: intorno.
0: Due volte secondo comunque.
3: è lì che ci gira intorno, quindi è veramente, insomma, è unico.
0: E allora torniamo allo studio da Giovanni Scalamuzzino, te Giova.
2: Sì, grazie Cristiano, e prima di salutare Diego Ulissi, 8 tappe vinte e tra l'altro l'anno scorso anche il traguardo della maglia rosa conquistata, insomma è la corsa rosa dove Diego Ulissi ha mostrato le sue grandi capacità. Tra 8 tappe sarebbe, come dire, anche complicato scegliere. Abbiamo fatto un salto indietro di 10 anni, la Catanzaro Praia Mare, 200 chilometri esatti, con successo di Diego Ulissi. Sentiamo come.
4: 1000 metri all'arrivo, qualche vantaggio in più, 10 secondi per Diego Ulissi, palco!
5: Ce la potrebbe anche fare Diego Ulissi, e in effetti Diego Ulissi prova a chiudere, ce la fa da vincitore questa tappa, il livornese Diego Ulissi può girarsi, può alzare le braccia, Diego Ulissi, il viaggio di Ulissi comincia dal Mar Tirreno.
2: Diego, ti racconto una cosa, no? Relativa a questa tappa. Beppe Saronni, che voglio dire è stato il tuo punto di riferimento dirigenziale per tanti anni, si trovava in macchina, no? E ci ha detto, sì. Mi sono fermato quando ho sentito che era scattato Diego per non distrarmi e per ascoltare alla radio se poteva farcela, se ce la faceva. Ce l'ha fatta. Insomma, detto da uno che di corse ne ha vinte un bel po', la capacità di saper emozionare. Il Giro regala per noi italiani, ovviamente, delle sensazioni particolari. Ecco, cosa ricordi tra tutti i successi nella Corsa Rosa? Quale magari ti è rimasto più di tutti dentro, se ce n'è qualcuno, ovviamente?
3: Intanto grazie per avermi fatto rivivere questi bellissimi ricordi. Tra l'altro quest'anno partivamo da Praia Mare in una tappa, quindi insomma il Giro d'Italia mi ha anche omaggiato a 10 anni di distanza. E no, che dire, Giuseppe è stato un punto di riferimento nei miei primi anni da professionista, è quello che in primis ha creduto in me, e quindi ne devo, insomma, gliene sarò sempre grato per questo. Ma qual è stata la preferita? Diciamo che tutte le tappe mi hanno regalato, insomma, grandi emozioni e tutto. Diciamo quelle in quegli anni lì, tra il 2016, ma anche Agrigento nel 2020, diciamo il Giro d'Italia dopo il Covid, la tappa dove ho battuto Sagan è stata, insomma, bella, o la tappa di Fiuggi, insomma, ogni tappa mi ha lasciato veramente una bellissima emozione.
2: E poi ne hai tante, un ventaglio molto ricco il tuo. Grazie davvero per averci dedicato un po' del tuo pomeriggio. È stato con noi Diego Ulissi, vincitore di 8 tappe del Giro d'Italia. Buona serata, Diego.
3: Buona serata, grazie a tutti.
2: E a proposito di vincitori, insomma, i complimenti a Tim Merlier li facciamo attraverso la voce di Davide Bramati. Buon pomeriggio, Davide.
6: Ciao a tutti.
2: Sei rimasto senza voce, intuisco un pochino. Dimmi un po', dai, dimmi sì, un po', dai, vista. Quasi. Dai, dimmi un po' come l'hai vissuta oggi, dalla proprio Irina Ammiraglia, no?
6: Ah sì, sono in macchina e niente, sai, 2 giorni fa siamo stati un po' sfortunati, penso che tutti hanno visto la volata di 2 giorni fa, erano caduti i nostri 2 uomini del treno e il team aveva dovuto muoversi da solo, ha speso un po' troppo e aveva aspettato un po' uscire, è andata male. Oggi la squadra ci ha creduto fino in fondo, abbiamo già iniziato subito dopo la partenza a controllare con l'Alpacin la tappa, e penso che oggi il team ha dimostrato, penso che ha finalizzato il lavoro di una grande squadra e di un grande Jasper che l'ha tenuto lì fino a 250 metri dall'arrivo.
2: Davide Bramati è con noi, lo lascio alle curiosità e alle domande di chi questa volata vincente di Tim Merlier l'ha raccontata. Cristiano Piccinelli.
0: Saluto ovviamente Davide, grande successo quest'oggi per la tua squadra, però insomma non vi limiterete credo soltanto alle volate, domani intanto c'è la possibilità di fare bis, però domenica una tappa che insomma Stuyven, Van Barle, qualcosina ci avete per tentare la fuga,
6: no,
0: o no?
6: Ciao, ti saluto, no, sicuramente ci saranno tappe dove sicuramente ci sarà la possibilità di andare in fuga, la fuga arriverà all'arrivo, si potrà giocarsi la tappa, però abbiamo vinto oggi, ci godiamo oggi, sicuramente domani ci riproviamo, sarà un arrivo diverso, ma sicuramente vogliamo riprovarci, abbiamo visto sta bene, abbiamo la fortuna di avere un corridore meno che è caduto ieri, però siamo motivati dopo le vittorie, la squadra prende morale e questo ci dà forza anche per domani.
0: Insomma, anche perché comunque Merlier è il meglio piazzato nelle 2 volate, perché se andiamo a vedere il terzo posto e il primo di oggi, si conferma essere forse quello più in forma, quello anche che forse strategicamente riesce anche a capire il momento giusto e dove andare ad attaccare. Oggi è stato così perché sulla sinistra aveva praticamente un'autostrada, poi però bisogna avere le gambe, questo bisogna sempre metterlo in chiaro.
6: Sicuramente la prima volata aveva aspettato un po' troppo per lanciare il suo sprint, oggi invece è riuscito a lanciare il suo sprint e penso che ha vinto nettamente, ha vinto con più di una bici di vantaggio. Ieri ha sofferto come ha sofferto tutti i velocisti, c'erano le salite, ma questo è il tour, l'ho già detto poc'anzi a qualche altro giornalista, questo sarà un tour veramente duro per il caldo lo sta facendo da padrone, penso che tutti vedano o leggono quante borracce, quanto ghiaccio dobbiamo usare durante il giorno, e sicuramente la seconda, la terza settimana, se questo caldo continuerà, i corridori soffriranno veramente tantissimo ancora.
0: Ecco, come si cerca di superare queste difficoltà? State parlando anche magari non per quest'anno, ma per quello che potrebbe succedere negli anni a venire, perché insomma il tema cambiamento climatico, spostare gli orari è stato tirato fuori in questi giorni. Non so come la pensi tu, come la pensa anche la tua squadra, a livello ovviamente di coordinarsi con tutte le altre.
6: Sì, stiamo leggendo un po' tutti che sicuramente il clima sta cambiando, sicuramente adesso le previsioni danno ancora più caldo, non è facile, adesso gli organizzatori, la ISU ci ha dato la possibilità di fare il rifornimento negli ultimi giorni da 10 km dalla partenza fino a 10 dall'arrivo, anche ieri anche meno, anche a 5, col personale che abbiamo stiamo cercando di metterli dove c'è la possibilità, il tour non è facile, percorso tutte e tre ore prima, non è facile magari fare un punto e mandare il personale da un'altra parte, stiamo facendo il massimo, noi per dire abbiamo un camioncino del ghiaccio, ma come tutte le squadre cerchiamo sempre di posizionarlo a metà del percorso dove cambiamo il frigo, prendiamo le calze col ghiaccio, stiamo cercando di organizzarci così perché i corridori veramente ci sono tanti corridori che in questo caso stanno soffrendo, penso che ieri si è visto, c'è stato un gruppetto quasi di 100 corridori e dopo 5 tappe penso che la dice lunga, questo caldo la sta facendo da padrone.
0: E la sta facendo da padrone anche un certo Tadej Pogačar. Ti aspettavi di arrivare alla settima tappa con questi distacchi, con questo predominio dello sloveno, oppure insomma pensavi magari che ci potesse essere meno distacco in questa fase della corsa?
6: No, io ero già al Giro di Svizzera, ho visto la condizione che aveva, penso che adesso come adesso si vede il più forte, c'è anche la squadra più forte del momento, ieri penso che si è visto, hanno fatto veramente un grande passo tutto il giorno, già dal Col d'Aspen a quando è partito su quasi a 5 km dal Tourmalet, penso che non ha vinto i tour precedenti o tutto quello che ha vinto fino adesso, adesso come adesso è più forte, sicuramente quando vorrà fare la tappa sicuramente sarà ancora il favorito e porterà via la possibilità a tante squadre che sai, noi cercheremo di rivincere, ma ci saranno squadre che fino adesso non hanno vinto, cercheranno di vincere, ma non sarà facile, perciò ogni giorno che passa è sempre un'occasione meno per arrivare a Parigi.
0: E torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: Io ringrazio ovviamente Davide Bramati. Davide, prima di lasciarci, no? Allora, lungo rettilineo dove è più importante la squadra, oppure i finali più tecnici quando ad aiutare Tim Merlier possono bastare uno o due corridori? La vostra squadra ha una preferenza per questi due tipi di traguardi?
6: Ma come ho detto prima, ieri abbiamo avuto la sfortuna di perdere Bert van Lemberg, che era l'ultimo uomo di team, non è stato facile, oggi ci siamo inventati Luis Vervaeke come penultimo uomo davanti a Jasper, davanti a Stevens, non è facile il tour, penso che tutti vedono in televisione, c'è veramente una grande bagarre, la velocità è veramente altissima e l'importante è riuscire a stare davanti, avere più uomini che hanno la possibilità di tenerti davanti, il velocista spende meno, penso che oggi Tim ha finalizzato un grande lavoro della squadra dove durante la tappa c'erano questi due in fuga, ma anche durante il percorso ci sono sempre stati degli attacchi quando si chiudeva più di 30 secondi per prendere la fuga
2: e alla fine è arrivato il successo di Tim Merlier.
6: Alla fine l'importante è che è arrivato il successo, perché due giorni fa siamo stati sfortunati e penso che siamo stati ripagati oggi con un grande
2: bene, grazie, siamo in chiusura, linea al GR.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Ciao, Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump affida al New York Post la replica alle indiscrezioni su un presunto nuovo piano iraniano per assassinarlo. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpiteli con una potenza mai vista. Poi aggiunge: i colloqui con Teheran proseguono, ma il cessate il fuoco è finito. In Europa il caldo non dà tregua, temperature altissime che alimentano gli incendi. Gravissima la situazione nel sud della Spagna, dove aumenta il numero delle vittime dei roghi. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Almeno 12 morti, decine dispersi nell'incendio che sta devastando l'Andalusia. Alcune vittime sono state trovate in auto carbonizzate, fra loro turisti stranieri, 4 britannici che nel tentativo di fuggire hanno imboccato una strada senza uscita. Secondo le prime ricostruzioni sembra che la causa dell'incendio sia stata la caduta di un cavo elettrico a Los Gallardos, a 80 di chilometri a nord di Almeria. Dal centro di comando le autorità fanno sapere: stiamo avvisando i cittadini porta a porta, almeno 1000 già gli evacuati, 150 pompieri e 200 militari stanno lottando contro le fiamme.
4: Fuoco secundario por todo sitio. Stiamo difendendo la prima casa.
3: Ma le temperature elevate e un vento che soffia da sud-est a 30 km all'ora hanno fatto sì che oltre 3.000 ettari di terreno siano già bruciati attorno alla zona semidesertica di Los Gallardos. È l'incendio peggiore che abbia mai colpito l'Andalusia e le vittime del rogo si sommano agli oltre 450 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna. Combatte i roghi anche la Francia, se ne contano oltre 300 e si prevede che la cosiddetta canicule non darà tregua almeno fino al 14 luglio, giorno in cui Parigi ospiterà la tradizionale parata per la festa nazionale, ma anche decine di leader internazionali per il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Caldo estremo anche in Gran Bretagna, che annota un nuovo record, 8 giorni sopra i 34 gradi da inizio anno.
2: E anche l'Italia soffre l'ondata di calore con temporali sparsi, soprattutto sui rilievi. Bollino rosso fino a domenica a Firenze e Perugia. In generale temperature in graduale aumento. Le previsioni del tenente Viviana Cretellà dell'Aeronautica Militare.
5: Rovesci sparsi, isolati temporali stanno interessando principalmente i rilievi alpini e l'Appennino centro-settentrionale, fenomeni che nelle prossime ore tenderanno gradualmente ad esaurirsi. Per quanto riguarda invece il weekend, rovescio temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
2: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con gli esecutori dell'attacco. Intanto emerge che l'imprenditore, considerato il presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa con un volo già prenotato. La RAI, in attesa che si chiarisca la vicenda, ha sospeso le repliche estive di Report, confermata la nuova stagione del programma da novembre. Spionaggio, interrogatori di garanzia per gli ex 007 italiani arrestati nell'inchiesta sui presunti rapporti con la Russia.
6: Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale si sono presentati davanti al giudice per le indagini preliminari e hanno risposto a tutte le domande. Il mio assistito resta un sottufficiale dei carabinieri in pensione che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dell'Italia. Purtroppo, spiega l'avvocato Domenico Di Tullio, che difende Di Pasquale, è incappato in una relazione amicale episodica con un altro soggetto che lo ha trascinato nella polvere. Dunque, apparentemente un primo rimpallo di responsabilità. I due ex 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta romana sul presunto spionaggio in favore della Russia sono accusati di aver venduto informazioni riservate, riservatissime e anche top secret NATO a due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma, per i quali il governo italiano ha già disposto l'espulsione. Entrambi respingono le accuse e si difendono su tutta la linea. Di Pasquale non ha fornito alcun tipo di informazione, ha spiegato ancora il suo avvocato, che ha già presentato al giudice un'istanza per chiedere l'attenuazione della misura cautelare. Bruno Sokolovic, GR1.
2: In chiusura il tennis, Jannik Sinner è in campo a Wimbledon per la semifinale contro Novak Djokovic. Ci aggiorna in diretta l'inviato Emilio Mancuso.
0: Buon pomeriggio, la finale anticipata, quella tra Djokovic e Sinner, cominciata da 42 minuti esatti, primo parziale poco fa 6-4 in favore del numero uno del mondo di Jannik Sinner, tre palle break finora per Jannik, la prima sul due pari, pazzesco rovescio lungolinea di Djokovic, Sinner arriva a toccare la palla con la racchetta ma nulla da fare, la seconda sul quattro pari, spara in rete uno smash abbastanza facile per uno come lui e poi la terza, quella decisiva con un gran passante lungolinea vincente, il break che ha deciso il primo set 30-23, il computo totale dei punti a favore di Jannik, temperatura di 30 gradi, a tratti un leggero vento ma farà un gran caldo sul centrale di Wimbledon, la finale domenica, c'è già Alexander Zverev, la prima a Wimbledon per lui, 7-6, 6-2, 6-4 all'inglese Ferri, la grande sorpresa del torneo da Wimbledon, linea allo studio.
2: E ci fermiamo qui, in linea all'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
7: L'Italia in diretta.

0: 9:09, ritorniamo con l'Italia in diretta. Paola Nania, Miriam Fecchi.
1: Ma non solo, ma non solo. Attenzione, anche perché è pronto già uno dei nostri autori. E intanto andiamo a ringraziare Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, Francesco Galluzzo in regia. Poi ricorderemo anche, si sono alternati tanti tecnici. Eccoci qua, siamo tornati.
0: Amantini. C'era la suspense
2: puntuale.
0: Sempre
2: come
0: qui
2: un orologio svizzero,
1: eccolo qui,
2: 18:09 sono arrivato,
0: arrivato Moreno
1: per i personaggi famosi,
2: esatto. E oggi
1: cos'è che ci racconti?
2: Oggi ragazzi, un personaggio, un'icona di una televisione che devo dire un po' è scomparsa, e lei ha fatto parte di un programma che è diventato un programma cult della nostra televisione italiana, creato e ideato da quel genio che era Gianni Boncompagni, che come Rai Radio 1 veramente aveva tanto a che dire. Ai microfoni dell'Italia in diretta diamo il benvenuto a Laura Freddi.
0: Ciao Laura. Laura, ben trovata.
3: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao Laura.
3: Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio 1, che mi ricorda tante cose, perché anch'io un po' di anni fa feci un bel programma estivo per Radio 1.
2: Esatto.
3: Però allora sì, è vero che quella TV di cui parlava Moreno, cioè ormai contiamo, insomma non ci sono più quel tipo di programmi, però non sono in estinzione, ancora sono viva.
2: No, tu sei viva e vegeta, e veramente
3: cerco
2: ancora
3: di adattarmi alla modernità con fatica, però
2: hai ancora tanto da raccontare. Però non possiamo non citare Non è la Rai, perché veramente è un programma che è rimasto nel cuore di tante generazioni,
3: guarda,
2: almeno tre generazioni,
3: sì.
2: Che ricordi hai, soprattutto che Laura eri?
3: Intanto avevo 19 anni, quindi ero una, non dico una bambina, perché insomma avevo già studiato, avevo fatto insomma medio diplomata, per cui ho iniziato quasi per gioco il programma, devo dire la verità. E ero una ragazza abbastanza timida, abbastanza schiva apparentemente. Poi devo dire la verità, piano piano, frequentando appunto le ragazze, sono stata una delle prime, per cui con Erika Bonaccorti abbiamo iniziato, esatto, questo programma proprio nel 1991, e fu proprio Erika, ahimè, salutiamola, che ci guarda da lassù, perché ovviamente la nostra Erika Bonaccorti rimarrà sempre nei nostri cuori, e fu proprio lei ad aprire un po', no, la mia, diciamo così, mi ha un po' disinibita, perché dicendo che ero la Kim Basinger italiana, per cui
2: poi giovanissima,
3: ho preso più confidenza con la telecamera, e devo dire che proprio, come dici tu Gianni, era veramente un genio.
0: Tra l'altro Laura, dicevi appunto di una timidezza iniziale, era una ragazza molto giovane,
3: sì,
0: quindi
3: tanta.
0: Cosa ha significato per te essere al centro di un'attenzione mediatica così grande, perché è stato un fenomeno esplosivo? Anche Vasco Rossi vi ha dedicato una canzone, per esempio, tanto per capire di che tipo di
2: fenomeno
0: si trattava.
3: Beh, il pubblico si divideva, no? Ovviamente, come tutte le cose, eravamo considerate le lolite di quel periodo, ma io devo dire ho vissuto questa esperienza con grande divertimento. Ecco, se proprio ti dovessi dire, mi rimane tanta felicità e divertimento, soprattutto perché sì, c'era una competizione, ma devo dire abbastanza sana, non era, perlomeno io l'ho vissuta così, poi per ognuno è sicuramente stato diverso.
2: Certo.
3: Però proprio questa mia timidezza all'inizio non mi ha aiutata, perché le ragazze mettevano da parte, ma perché semplicemente io non volevo e non mi mandava di fare determinate cose, erano un po' più accese di me, diciamo così, e piano piano anche io poi invece ho preso confidenza con la telecamera. Dico la verità, ci fu una in particolare, che è ancora la mia carissima amica Cristina Quaranta, che questo aneddoto, che voleva fare uno scherzo, proprio perché io apparivo antipatica all'inizio, per cui lei conosceva, veniva già da Domenica In, perché Gianni si portò anche tante ragazze che avevano,
2: certo,
3: fatto con lui Domenica In, per cui ce n'erano alcune che già si conoscevano, e ci fu una sorta di scherzo organizzato per buttarmi in piscina. Ovviamente io non conoscevo nessuno all'inizio, fu questo tipo di, no, di approccio.
2: È
3: però
2: servito
3: poi
2: per rompere il ghiaccio o te la sei presa?
3: Sì, no assolutamente, io poi sono una persona molto ironica, autoironica, lo ero anche allora, per cui è assolutamente servito per rompere il ghiaccio, per conoscerle meglio. E tra l'altro la cosa che ancora ricordo invece con molto affetto è che noi il secondo anno di Non è la RAI avevamo anche la possibilità di studiare. Gianni aveva aperto una scuola per mi sembra una ventina di noi in particolare di recitazione, di dizione, di danza, di canto, insomma
2: è stata una sorta di Pigmalione, possiamo dirlo
3: anche, sì.
2: Esatto,
3: al di fuori poteva sembrare molto più leggera la cosa, ma in realtà tutto quello che si faceva era ben studiato e ben,
1: certo, ci teneva,
3: e ben provato molto.
1: Allora Laura, io so che insomma sei rimasta in amicizia con molte delle ragazze, no? Con le quali hai condiviso.
3: Beh, molte no, ma alcune
1: però alcune
3: sì.
1: Per esempio Miriana Trevisan, che è appunto tua collega, sì, non è la sì, RAI, sì, sì. Avete condiviso il bancone, quello più famoso del piccolo
3: Striscia la Notizia.
1: Esatto,
3: certo.
1: Sei rimasta in contatto con le altre ragazze oltre a Miriana?
3: Sì.
1: Quali sono?
3: Allora Miriana assolutamente sì, ogni tanto ci sentiamo, certo poi le
1: Miriana, posso dirti una cosa? Quindi... sensitiva, eh?
3: Ah, Miriana sì, adesso è fissata con ste robe,
1: sì,
3: un
1: sì,
3: po'.
1: Sì. Ogni volta che
3: mi capita
1: a me di incontrarla, lei ti guarda e già sa tutto.
3: Moreno.
2: Esatto, no, perché
3: so
2: qualcosina su ste robe di Miriana che insomma, vabbè, però è una passione, sta vivendo.
1: È una passione.
3: Esatto, ognuno ha le proprie passioni. Sì, sì, lei è così adesso, ma pure a me quando mi incontro ogni tanto mi dice non mi di niente, dove
1: è tutti siamo così, no?
3: Lasciamo stare, parliamo di altro.
2: No, non voglio sapere.
3: Il balcone, tra l'altro vivevamo a Milano insieme, quindi eravamo sole. In quel momento, in quel periodo eravamo sole, e poi era la nuova edizione di Striscia che iniziava con Iacchetti e Greggio, per cui proprio cambiamenti radicali del programma. E quindi noi eravamo un po' così, dovevamo veramente allenarci per questa cosa nuova e eravamo sempre insieme e con caratteri diversi, però devo dire che ci siamo volute bene, non ci sono state grandi scontri mai. E ci siamo prese, ci siamo date la mano, ecco, in quel senso, certo. Ci siamo aiutate.
2: Senti,
3: sì.
2: abbiamo parlato di Nella Rai, abbiamo parlato di Gianni Boncompagni, un altro grande, sì, veramente mostro sacro con il quale hai lavorato è stato Maurizio Costanzo. Non possiamo non ricordare Maurizio, che ricordo hai di lui?
3: No. Beh, Maurizio aveva, come Gianni, quel genio, quella testa che no, sono solo determinati personaggi che possono avere e che possono creare e essere creativi in quel modo. Lui sapeva tutto, era un giornalista, ma era un conduttore, era uno psicologo, perché lui inquadrava le persone immediatamente. E a me mi diceva, tu sei poco ambiziosa. E io dicevo, vabbè, ma Maurizio, perché a un certo punto me ne voglio andare a casa.
2: Poi tante ore di diretta facevate, tante ore.
3: Si facevano ore e ore di diretta, ma ore e ore di prove. E lui diceva che ero poco ambiziosa perché io facevo quello, andavo buona domenica, facevo le prove, facevo il mio e tornavo a casa.
0: Laura, hai parlato di una
3: tante volte soffrivo anche di, insomma, di alcune cose che mi venivano, insomma, fatte contro, no? Sai che nel mondo della televisione ci sono dei meandri in cui ti devi muovere, le battaglie da superare, gli ostacoli, e quindi Maurizio mi aiutava. Allo stesso tempo io avevo a un certo punto il limite di dire sì, bello, mi piace il mio lavoro e tutto, però mi piace anche vivere in parallelo la mia,
2: certo,
3: vita privata.
0: Allora parlavi di una televisione fatta di ore di diretta, di ore di
3: sì,
0: prove, una televisione che in qualche,
3: sì,
0: maniera era figlia del varietà, è un genere che adesso,
3: sì,
0: è totalmente scomparso, sono scomparsi i corpi di ballo, le prime donne. Ti sei fatto un'idea sul,
3: sì,
0: motivo? Secondo te perché? Purtroppo.
3: Questa è una domanda troppo complicata per me, però diciamo che una volta si creava anche quell'atmosfera e quel clima che poi traspariva, no? Anche arrivava al pubblico, perché c'era proprio una squadra che preparava il programma, che provava, che riprovava, dalla musica al balletto. Poi Maurizio aveva inventato questo contenitore pomeridiano dove veramente si affrontava qualsiasi tipo di, sia di attualità, di argomento di attualità, e si passava al gioco e si passava alla musica, insomma c'era tutto dentro. dentro, e per cui si passava proprio insieme il tempo, e questo, e ci si divertiva, una cosa che adesso secondo me manca, è proprio divertirsi.
4: Ma anche penso alla sala prove, no? Le ore di il corpo di ballo, cioè io non vedo
3: sì,
4: più
3: si
4: questo.
3: Si condivideva tanto e questo passava, infatti la gente si divertiva,
4: è vero.
3: E seguiva e si affezionava ai personaggi.
4: Poi cantavate, ballavate, c'era un'energia
1: pazzesca. Si cantava,
4: pazzesca.
1: Si ballava, ma mi vorrei fermare. Laura, sul canto.
3: A chi ti affezioni oggi?
1: Senti, mi vorrei fermare.
3: Anche per grandi professionisti.
1: So fermare sul canto. Sei sul pronta?
4: Canto. Certo. Già.
1: L'estate 2026. L'estate 2026.
3: Io sono canterina anche,
1: ecco,
3: sì,
1: appunto.
3: Sono canterina,
1: e allora c'è un singolo che noi andiamo ad ascoltare insieme, si intitola L'estate dopo di te. Sentiamo già le prime note musicali, Sarà un'estate con Laura Freddi
4: non
1: e
4: te
1: con
4: andare,
1: questo
4: Laura,
1: singolo. Ferma qui, Block.

0: Alcuni più fortunati hanno portato avanti le storie d'amore, altri no. Beh, l'estate si combinano danni d'estate, diciamo, è un
1: I famosi danni
0: ci
1: estivi.
0: aiuta proprio, esatto, a fare danni estivi, sono proprio i famosi danni estivi. E questa è una canzone che vuole essere proprio, che vuole parlare di amore, ma allo stesso tempo anche di leggerezza nel dover accettare e rassegnarsi che gli amori possono finire. E
2: Vabbè.
0: quindi l'estate dopo lui, in questo caso lui, ma è una canzone che non è, non ha, insomma, non è né al femminile né al maschile, quindi si può cantare in entrambi i casi, può farlo un uomo o una donna, però il mio lui in questo caso non si è ripresentato e lei ricorda di un'estate ovviamente in cui lui non c'è più. Quindi che accadrà l'estate dopo di te? E ho appunto faccio
2: Insomma.
0: anche un videoclip dove si racconta proprio questa storia di lei che è sola e si ricorda la caletta dove si facevano il bagno, dove si tuffavano. E c'è una bella coreografia anche in questo video che insomma già ballicchiano, dico la verità, mi stanno arrivando diverse
2: E
0: storie su
2: sicuramente,
0: Instagram,
2: esatto, è
0: sarà un
2: proprio i social ti
0: tutorial.
2: volevo portare, perché poi l'estate è molto social, è molto condivisione, no? Il mondo dello spettacolo
0: Sì.
2: stesso, voi artisti, insomma, come fate a bilanciare tu? Come fai a bilanciare la tua privacy e, se vogliamo, a mantenere attraverso i social il rapporto con i tuoi fan?
0: Ma io intanto sono fortunata perché ho veramente un gradimento e un affetto che ogni giorno mi chiedo, me lo merito, perché sono veramente tutti carini e poi ci sono quelli un po' che esagerano, ma insomma avete già capito, non si possono
2: Vabbè,
0: ripetere.
2: ogni
0: Cioè,
2: come dice
0: dieta.
2: zia Mara Venier, e io te blocco,
1: Io te
2: e via,
1: blocco.
2: e via, e via.
1: Per
0: Sono
1: forza,
0: momenti un
1: per
0: po' troppo hot,
2: forza.
0: diciamo, un po' troppo hot.
2: No, no.
0: Però io ho tante, soprattutto un pubblico femminile molto molto ampio e molto, che mi segue con tanto affetto. I maggiori complimenti mi arrivano dalle donne e questo mi fa
2: Ah,
0: molto
2: che
0: piacere.
2: bello sentire una cosa del genere, perché di solito è sempre il contrario, invece è
0: No,
2: bellissimo.
0: anche
2: Bello.
0: perché quelle degli uomini, insomma, ci sono abituata.
2: Esatto.
0: Quello della donna mi sembra più vero, più diretto e più, no, di
2: Sì.
0: solidarietà. Però io non sono una molto social, ma devo dire la verità che ultimamente mi tocca perché ci lavoriamo tutti ormai con i social
2: Certo.
0: e quindi cerco di gestire, di misurare, no?
2: E
0: Anche
2: noi
0: le
2: ti
0: cose che
2: seguiamo sui
0: faccio
2: social.
0: conoscere nel mio
2: Anzi,
0: privato, lo
2: impareremo a
0: misuro.
2: ballare l'estate dopo
1: Io
2: di te.
1: già ho
2: Pronte?
1: imparato un po'.
2: Esatto.
1: Oh, l'estate dopo di te della nostra Laura Freddi.
2: Grazie
1: Laura.
2: Laura, grazie
1: No,
2: per
1: ma
2: essere
1: grazie a
2: stata con
0: voi,
2: noi.
0: veramente grazie a
1: Ciao
0: voi.
1: Laura.
0: È stata un'emozione sentirle radio. Ciao ragazzi, buon
1: Ciao
0: lavoro.
1: Laura,
2: Ciao
1: buona
2: Laura,
1: estate,
2: ciao.
1: buona estate. Allora sono le 18:23 in Rai 1, Radio 1, e che ne dite? Un po' di musica, eccola qui. Abbiamo scelto per voi un pezzo di James Blunt. Ah, quanto ci piace a noi la musica, soprattutto di questo artista. Ritorniamo indietro al 2010, Stay the Night, è il titolo della canzone. Avete anche aumentato il volume in cuffia, bravi
2: Proprio.
1: ragazzi, è
2: Visto?
1: così che mi piace. Rimanete con noi.

0: voce inconfondibile, quella di James Blunt da Rai Radio 1. Vi ricordo che state seguendo l'Italia in diretta. Adesso ci fermiamo soltanto per poco, anche perché è il momento di seguire Onda Verde. Poi
1: ci sono i GR regionali, poi torniamo qui Paola Nania, Miriam Fecchi fino alle 19 insieme. Parliamo di lavoro e poi
0: lo
1: Francesco Repice con lo sport.
0: Grande sport.
1: A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:26, 56 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla notizia più critica sulla A1 direttissima tra il bivio per la A1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze. Chiuso il tratto per un incidente al chilometro 2, è stato coinvolto un camion che ha preso fuoco. Ci sono 15 chilometri di coda dopo Sasso Marconi in direzione di Firenze. Risalendo, traforo del Monte Bianco, 1:30 l'attesa al piazzale francese in direzione di Courmayeur. C'è la coda anche al piazzale italiano, la coda verso Chamonix, qui l'attesa è però di solo 15 minuti. A 10 Genova Ventimiglia, 55 minuti, tempi di percorrenza stimati tra Arenzano e il bivio a 10, fine con Planare Sabona in direzione di Ventimiglia, qui coda tratti per traffico intenso. E sempre verso Ventimiglia 8 km di code tra bivio a 10, fine con Planare Sabona e Orco Feglino. Concludiamo con la 14, 1:20 tempi di percorrenza stimati tra Bologna, Borgo Panigale, bivio a 14 di Ramazione Ravenna verso Ancona, code a tratti e traffico intenso. Questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PB Plast SPA. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
5: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
5: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
4: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
5: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
4: Quindi un po' per volta.
5: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
4: Scopri di più su carisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: L'Italia in diretta.

0: 18:39 in questo momento. La musica italiana, la musica di casa nostra, Rai Radio 1, l'Italia in diretta, ultima parte, e la voce quella di Bruno Rissas. La Mezza Milano è il titolo della canzone, ricordiamo, dall'album A Casa Tutti Bene, anzi A Casa Tutto Bene, che è ben diversa. Sì. È importante il titolo e dire la parola giusta, la frase giusta. Allora, ultima parte, tra l'altro volevo anche aggiungere, visto che oggi il nostro tema, abbiamo coinvolto i nostri ascoltatori parlando di che cosa? Del lavoro. Insomma, sognavate un lavoro quando eravate piccoli e poi siete riusciti a realizzare il vostro sogno, quindi proprio di lavoro.
1: Di lavoro parliamo adesso, parliamo di Made in Italy, che è una vetrina luminosa, ma non solo, perché c'è un retrobottega nel Made in Italy, e dove due giornalisti del Sole 24 Ore, sono Sara Monaci e Ivan Cimarusti, si sono intrufolati tra virgolette per raccontare l'altra faccia della medaglia, un lavoro che sfrutta, un lavoro che è fatto di turni massacranti, di retribuzione assolutamente sotto la media, per non dire peggio. Con noi c'è proprio Ivan Cimarusti, che ringraziamo. Ciao Ivan.
0: Buonasera Ivan.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Il titolo, Sfruttamento Made in Italy del libro, dalle passerelle ai rider, lo schiavismo nascosto con cui conviviamo. Ivan, dove siete andati a guardare e cosa avete visto nella vostra inchiesta?
2: Allora, diciamo che questo è un libro di storie. Noi abbiamo voluto raccontare quel mondo di mezzo che si trova nel mercato del lavoro, dove ci sono contratti capestro, e in alcuni casi con vere e proprie riduzioni in schiavitù dei lavoratori. In questo paese i fatti si raccontano molto con le statistiche. Noi abbiamo pensato di mettere da parte le statistiche e di dare nome e cognome alle vittime di questo mercato del lavoro che peraltro, come giustamente dicevate, mostra il lato, il luccichio, no? Quel lato bello del Made in Italy, ma poi sotto in realtà c'è un mondo tutto da scoprire, fatto di illegalità e di turni massacranti e di retribuzioni da fame. Noi abbiamo analizzato
0: bestissime.
1: Prego, Ivan.
2: Abbiamo analizzato alcuni comparti produttivi, che sono la moda, le grandi maison della moda, che si servono di manodopera in subappalto, che con soggetti, con persone che poi vengono veramente ridotte in schiavitù.
1: Perché spesso la chiave sta proprio nel subappalto, cioè appaltare all'esterno un lavoro rende molto più facile aggirare le norme.
2: Esattamente, e questo è il grande tema che viene fuori poi dall'inchiesta e che si ripercorre lungo tutti i capitoli che appunto riguardano vari comparti produttivi. Le grandi aziende danno in subappalto i servizi, in un certo senso è come se non vogliono vedere quello che succede dietro la porta. Dicono: noi diamo il lavoro fuori, sono controterzisti che producono, quello che succede noi non ne vogliamo sapere, e in realtà così non è. La Procura di Milano è andata a scavare, noi raccontiamo l'andamento delle indagini della Procura di Milano, e appunto parla di come le aziende devono in realtà controllare tutta la filiera.
1: Senti Ivan, prima di salutarci parlate anche di situazioni al limite dello schiavismo, se non proprio dello schiavismo. Gli schiavi più schiavi che avete visto?
2: Guarda, gli schiavi più schiavi che abbiamo visto, li abbiamo visti nel mondo dei rider, li abbiamo visti nel mondo della moda, li abbiamo visti ovunque. Non c'è un comparto che non abbia quella quota di schiavi. E quando parlo di schiavi parlo veramente di gente che è sotto lo schiaffo di caporali. E quindi sono tutti. Il problema in Italia è che c'è, appunto, come vi dicevo prima, un mondo di mezzo dove succede di tutto.
1: Grazie Ivan. Ivan Cimarusti, giornalista del Sole 24 Ore, libro Sfruttamento Made in Italy, dalle passerelle rider, lo schiavismo nascosto con cui conviviamo. Grazie.
0: Grazie, ricordiamo grazie. Anche che appunto il libro è scritto con Sara Monaci. Allora, lo sport, ma soprattutto calcio mercato, un grande giornalista. Io mi inchino davanti a lei.
3: Non inchinatevi, intanto buonasera a tutti.
1: Sediamoci tutti, stiamo calmi. Ciao Francesco Repice.
3: Buonasera a voi, grazie per l'invito, grazie dello spazio. È uno spazio che noi abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto da voi molto cortesemente, perché vogliamo parlare di una questione che in queste ore sta un po' appassionando, c'è il mondiale, d'accordo, ma c'è anche il calciomercato e ci sono stati dei calciatori che erano vicinissimi dal firmare con squadre italiane e che poi invece non hanno concretizzato questi loro passaggi preferendo altri lidi per degli ingaggi molto superiori. C'è una questione legata al fair play finanziario che spiego velocemente, è semplicemente la possibilità dei club di spendere per ciò che riescono a fatturare e questo avrebbe dovuto portare un livellamento, una possibilità di competere più o meno un equilibrio in tutte le competizioni, in tutte le squadre d'Europa, così effettivamente non è stato e ci sono stati anche degli agreements, degli accordi quindi verbali in modo da poter in qualche modo allargare.
4: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Tragedia in parapendio sull'Alpe di Siusi, la vittima è Marco Prinot, 58enne di Castelrotto, alla guida di un mezzo biposto. Forse un malore la causa dell'incidente, illesa la passeggera. Infortunio mortale a Folgaria, Diego Colpi, 83 anni, noto agricoltore, è stato travolto dalla piccola pala che guidava, il ricordo del sindaco Michael Rec, un uomo d'altri tempi che incarnava l'identità della montagna. 12 persone in carcere, 5 domiciliari in un'operazione dei carabinieri di Bressanone eseguita all'alba di oggi, smantellata una banda dedita allo spaccio di droga e ai furti in albergo. Auto Brennero, fino al 5 settembre previste 18 giornate da bollino nero, la società 22 presenta il piano per l'esodo estivo, tra le novità un centro di controllo per i mezzi pesanti. Terza edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige, ben ritrovati all'ascolto da Matteo Battistella in studio a Bolzano e da Anna Bigano che vi parla da Trento, in regia Daniele Tigliani ed Enrico Gremes.
7: In apertura dunque la cronaca nera, tragedia sull'Alpe di Siusi dove un pilota di parapendio è deceduto poco dopo il decollo. La vittima è Marco Prinot, 58 anni, di Castelrotto. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo era partito intorno alle 14 dalla località Spitzbühel insieme a una passeggera, una turista tedesca di 29 anni, per un volo in tandem. Subito dopo la partenza il pilota, descritto come un professionista molto esperto, avrebbe direzionato la vela nuovamente verso l'Alpe di Siusi prima di perdere il controllo e finire contro un albero. Non si esclude che l'incidente possa essere stato causato da un malore improvviso. Testimoni oculari hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe medica del Pelican 1 che ha avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo per il pilota non c'è stato nulla da fare. Prinot è deceduto sul luogo dell'incidente. La passeggera invece è rimasta miracolosamente quasi illesa.
6: Ed è cordoglio a Folgaria per la morte di Diego Colpi, l'agricoltore molto conosciuto in paese, trovato senza vita questa mattina nei terreni di famiglia. Il servizio.
8: Stava facendo manovra con il suo Bobcat nella serata di ieri, Diego Colpi, agricoltore di Folgaria, quando sulla rampa di accesso alla stalla il mezzo si è ribaltato. L'allarme è scattato soltanto questa mattina. All'arrivo dei soccorritori, purtroppo, per lui non c'era più nulla da fare. 83 anni, Colpi in paese era conosciuto da tutti con il soprannome di Camper. In molti lo ricordano con affetto, anche per la sua disponibilità.
9: Da bambino andavamo giù e andavamo con lui, c'erano le mucche, facevamo le piccole faccende, hai capito? Gli davamo una mano nei lavori, come posso dire, lì agricoli, no?
8: Il comune di Folgaria si stringe attorno alla famiglia e agli affetti dell'agricoltore.
10: Direi uno degli ultimi custodi di identità alpina, agricola, una di quelle persone che se dovessi immaginare un volto che descrive e che descriva l'identità folgaretana mi verrebbe in mente il suo.
8: Eleonora Zocca, TGR Trento.
7: I carabinieri di Bressanone, con il coordinamento della procura di Bolzano, hanno sgominato una banda organizzata dedita a furti negli hotel e spaccio di droga. I dettagli nel servizio.
11: 6 mesi di indagini, poi arresti all'alba. 12 misure cautelari in carcere, altre 5 persone domiciliari. Questo è il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri di Bressanone, con il coordinamento della procura di Bolzano. Nel mirino una banda di professionisti, tutti di origine albanese, ritenuta responsabile di almeno 65 furti in hotel altoatesini, spesso di lusso. Particolarmente tartassata la zona della bassa pusteria, ma non solo. Il procuratore capo, Axel Bisignano.
12: Alcuni alberghi addirittura colpiti reiteratamente, cioè fino a 2-3 volte danneggiati da queste persone che andavano dentro e facevano questi furti.
11: Alterno il bottino, sempre ingenti i danni, complessivamente 300.000 euro. La banda era suddivisa in tre gruppi che collaboravano tra loro, il capitano Giuseppe Specchio, comandante dei carabinieri di Bressanone.
13: Ad esempio, un gruppo criminale che sapeva che doveva andare a fare un sopralluogo a Rio di Busseria, ma non si voleva esporre perché sapeva che i carabinieri già gli stavano soffiato sul collo, cosa facevano? Chiedevano, delegavano un sopralluogo.
11: Contestata l'associazione a delinquere, oltre ai furti, i malviventi erano dediti anche allo spaccio di droga. 3 chili di cocaina recuperati erano nascosti anche in finte lattine di energy drink. Nei mesi scorsi, uno speronamento ai danni di una gazzella dei carabinieri, che ora sono sulle tracce di altri 2 malviventi della banda, per il momento introvabili. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
6: Riunione fuori porta a Pomarolo per la giunta provinciale trentina, l'occasione per fare il punto sugli investimenti in Vallagarina, 390 milioni di euro, dei quali circa 200 destinati ad opere stradali e ciclopedonali, ma tra i temi anche l'emergenza abitativa. Sentiamo.
14: Criteri per gli affitti a canone agevolato estesi a tutto il Trentino. La giunta provinciale, riunita a Pomarolo, ha deciso così di superare il vecchio sistema, finora limitato a 12 comuni ad alta intensità abitativa. L'obiettivo è applicare parametri uniformi in tutti i comuni della provincia, così da sostenere non solo i centri più grandi, ma anche vallate e aree a rischio spopolamento, favorendo interventi di recupero e nuove politiche per la casa, dice l'assessore alle politiche abitative Simone Marchiori.
15: Ovvio che non ha un valore impositivo sul mercato privato, ma il mettere a disposizione il calcolatore che porta questi valori anche degli utenti, dei cittadini trentini, sicuramente può avere un valore, un effetto calmante, diciamo, anche su un mercato che sicuramente nel campo della casa è impazzito.
14: La provincia ha poi comunicato l'acquisizione della Casa della Trota alla foce del torrente Ponale sulla sponda gardesana, operazione da oltre 2 milioni di euro con l'obiettivo di riqualificare l'area con una parziale demolizione, facendo spazio anche alla ciclovia del Garda.
11: Danilo Elia, TGR Trento.
7: Acciaierie Valbruna, il presidente della provincia Compacere e l'assessore all'industria Galatea hanno incontrato oggi i sindacati per aggiornarli sulle trattative per la concessione. Sentiamo le novità.
16: Lasciateci lavorare, sembra essere questa la sintesi dell'incontro tra provincia e sindacati sul futuro delle acciaierie a Bolzano. Un faccia a faccia che i lavoratori chiedevano da mesi. Non ci siamo sottratti al confronto, assicura il presidente Compacer. Stavamo aspettando pareri e documenti per poter dare notizie concrete sulle trattative con gli Amenduni, proprietari di Valbruna. L'accordo per la concessione è vicino, dice. Non serviranno nuove proroghe, mancano solo dettagli tecnici.
17: Siamo fiduciosi di arrivare entro breve, entro risultato. Il nostro obiettivo è di riuscirci prima della scadenza, che sappiamo che è già il 3 settembre.
16: Da quanto trapela però sarebbero ancora da definire anche aspetti legati alla durata della concessione, al canone, al piano di investimenti. L'incontro è stato positivo, secondo i sindacati, che si sarebbero aspettati però qualche dettaglio in più.
18: Ci hanno garantito che entro un mese o giù di lì avremo qualche risposta, una bozza scritta dell'accordo che loro avranno.
17: Dobbiamo ancora attendere. Sicuramente è stato un incontro dove ha dato degli spunti di valutazione che va verso quello che noi vogliamo.
19: Mi auguro, insomma, che siano dalle parole si passa ai fatti, perché anche in febbraio eravamo ad un passo dalla firma e poi, insomma, siamo arrivati ad oggi. Quindi spero che questa sia la volta buona.
16: Toni comunque stemperati rispetto al presidio del mattino. Una piccola delegazione di lavoratori si è radunata per chiedere risposte definitive. In fabbrica domina un clima di incertezza. Diverse persone continuano a lasciare il posto volontariamente, 5 lo scorso mese. Assurdo, hanno ripetuto. Accade in un'azienda che non è in crisi. Questa situazione, dicono, è stata creata dalla politica. Simona Peluso, TGR Bolzano.
6: Nel pomeriggio a Palazzo Prodi la consegna dei diplomi ai primi laureati e alle prime laureate del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina dell'Università di Trento insieme a quella di Verona. Un traguardo per 28 giovani pionieri, così li ha definiti il rettore Flavio De Florian, la cui scelta di venire a Trento, ha detto, è stata un grande atto di fiducia. Sentiamo le voci di alcune di loro raccolte da Davide Sighele.
20: Vedo le due tesi, immagino, su cosa?
21: Carcinoma ovarico, un calcolatore e un marcatore innovativo sul carcinoma ovarico.
22: Applicazione dell'intelligenza artificiale per lo screening della retinopatia diabetica.
20: Soddisfatta di questi 6 anni?
22: Molto, molto. Finalmente siamo arrivati al traguardo.
20: E adesso?
21: Il test di specialistica, si vedrà.
23: È un'emozione unica. Alla fine di un percorso di 6 anni, emozioni.
20: Come mai hai scelto questa professione ormai?
23: Per l'amore per il prossimo, la volontà di aiutare e la volontà di divertirsi facendo una professione che secondo me è quella più bella del mondo.
6: E a proposito di studenti, l'Università di Trento ha rinnovato l'accordo con Trentino Trasporti fino al 2028, permettendo ai suoi iscritti di viaggiare sull'intera rete di trasporto pubblico locale a una tariffa scontata di 70 euro l'anno. Intanto, a 40 giorni dalla sua entrata in vigore, ha quasi raggiunto quota 17.000 utenti. L'abbonamento trimestrale estivo a 20 euro introdotto dalla provincia di Trento per contrastare il caro carburante, di questi oltre 5.000 corrispondono a nuove tessere nominative emesse.
7: Estate, tempo di spostamenti. Per la nostra campagna sulla sicurezza stradale abbiamo chiesto alla Polstrada di Bolzano qualche consiglio su come mettersi in viaggio. Sentiamo.
0: Bagagli pronti, prenotazioni pure e via in auto. Ma per evitare il peggio nella valigia bisogna mettere anche tre parole: preparazione, responsabilità e consapevolezza, dice Katia Grenga, comandante della Polizia Stradale di Bolzano.
1: Preparare il proprio viaggio, pianificarlo in ogni dettaglio, soprattutto sugli itinerari che andremo a percorrere. Abbiamo la responsabilità, quando viaggiamo, di tutti coloro che sono a bordo. Non siamo da soli sulla strada, ci sono tantissime persone e questo vuol dire che dobbiamo avere pazienza e goderci il viaggio dall'inizio.
0: Per evitare le ore di punta o le giornate da bollino nero, c'è chi si mette in viaggio all'alba oppure la sera. Le chiamano partenze intelligenti, ma il rischio è dietro l'angolo.
1: Bisogna avere massima attenzione quando si guida e se una persona non è abituata a viaggiare di notte potrebbe andare incontro a pericoli.
0: E se ci si vuole riposare durante il tragitto, le aree di emergenza non sono il luogo adatto.
1: Devono essere utilizzate quando c'è un'emergenza reale, che non è quella di, per esempio, di telefonare o di fare una pausa durante il viaggio. Molto meglio ad raggiungere la prima area di servizio.
0: La sicurezza parte infine dal concessionario, con l'acquisto di auto compatibili con le nostre capacità al volante. Diana Benedetti, TGR Bolzano.
6: L'autostrada del Brennero si prepara ad affrontare il traffico dell'esodo estivo. Sentiamo come nel servizio.
2: Sull'A22 transitano in media circa 20.000 veicoli al giorno. Nelle giornate più intense si superano i 37.000. In soli 6 mesi sono transitati circa 37 milioni di mezzi. Ora, con le vacanze estive, il numero è destinato ad aumentare. Il presidente di A22, Hartmann Reichalter, e l'AD Diego Cattoni hanno illustrato il piano per l'esodo estivo a supporto degli automobilisti. L'AD Cattoni.
3: I turisti sappiamo che in questo periodo sono numerosi, però non c'è solo questo, perché abbiamo anche il traffico pesante, quindi quello delle merci, quello della capacità produttiva dei sistemi economici, e questo traffico sta continuando a crescere.
2: Riguardo ai mezzi pesanti, il direttore generale Carlo Costa annuncia la novità di un centro di controllo.
24: Che a breve entrerà in servizio questo centro posizionato a Vipiteno per il controllo dei mezzi pesanti. Sarà un centro che consente di verificare da remoto se qualche mezzo ha delle anomalie, quindi prima di essere chiamato all'interno del centro si potranno far controlli fisici, quindi vuol dire sulle caratteristiche del mezzo, controlli sulla parte che riguarda la gestione del mezzo, quindi motore, freni o altro, e poi controlli sulle questioni che riguardano la legalità.
2: Costa ha inoltre annunciato che, per favorire la viabilità, i cantieri saranno operativi solamente in orario notturno. Manuel Fondato, TGR Trento.
7: Ancora cronaca, grave incidente nel primo pomeriggio intorno alle 14. Un'auto si è scontrata frontalmente contro un tir lungo la statale del Brennero all'altezza di Mules per cause ancora in via di accertamento. Molto gravi le condizioni dell'uomo, un 34enne di Campo di Trens che viaggiava a bordo della vettura. Dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere è stato soccorso dall'elicottero dell'aiuto alpine ed è trasportato all'ospedale di Bolzano. Non sarebbe in pericolo di vita. Continuiamo con lo sport, con il tennis. Perché? Perché è iniziata poco dopo le 17 la semifinale del torneo di Wimbledon, che vede in campo il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, contro il campione serbo, ormai 39enne, Novak Djokovic, che mira a ottenere il 25esimo titolo in uno slam. Il primo e il secondo set sono stati per ora vinti dall'altoatesino con il punteggio di 6-4. È da poco iniziato il terzo set. Il vincente di questo match affronterà domenica in finale il tedesco Zverev.
6: È Claudio Martinelli, ex responsabile del servizio attività culturali della provincia di Trento, il nuovo presidente del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda. Succede a Michele Lanzinger, da poco scomparso. Martinelli era già stato presidente del Conservatorio tra il 2022 e il 2025. Anche questa nomina avrà durata triennale. L'obiettivo per l'assessora provinciale alla cultura Francesca Gerosa è proiettare il Conservatorio verso una dimensione posizione sempre più attrattiva a livello nazionale e internazionale. E prima di salutarci un cenno al meteo, a partire da questa sera e soprattutto domani potranno svilupparsi in regione locali temporali anche intensi che non dovrebbero tuttavia portare a un sensibile abbassamento delle temperature, possibili forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e grandine di piccole o medie dimensioni, queste le minime e le massime di oggi nei due capoluoghi, a Trento 19 e 35 gradi, a Bolzano 20 e 35. La prossima edizione del GR regionale domani alle 7.18. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
8: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Caldo record in Europa, brucia l'Andalusia, almeno 12 morti e 19 dispersi, cordoglio di Mattarella e della Premier Meloni. Senza tregua anche in Italia, afa e temperature vicine ai 40 gradi, bollino rosso a Firenze e Perugia e nei prossimi giorni peggiorerà ancora. Trump nel mirino dell'Iran, Israele denuncia un piano per ucciderlo, il presidente minaccia una risposta senza precedenti ma riapre ai negoziati. Panico a bordo su un volo Ryanair, passeggero rischia di essere risucchiato, un motore perde pezzi e sfonda un finestrino, l'incidente in Grecia. La sentenza dei 30 secondi, condannato per violenza sessuale. Dopo due assoluzioni, l'ex sindacalista di Malpensa che molestò una hostess, lei non si oppose immediatamente. Voglia di vacanze, ripartono le prenotazioni dopo la frenata di primavera. Rimini resta la regina delle località di mare, riaperta la circolazione ferroviaria a Firenze dopo i lavori. Il fenomeno Anna non si ferma, esce Million Dollar Babe, il nuovo album della rapper che domina le classifiche e si prepara al tour estivo. Tennis, i grandi in campo, in corso la seconda semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, che vince e affronterà per il titolo il tedesco Zverev. Mondiali, stasera il secondo quarto di finale a Los Angeles, la sfida Spagna-Belgio, Radio Cronaca alle 21. Buonasera da Sonia Oranges. Il caldo estremo alimenta gli incendi in Europa. Gravissima la situazione nel sud della Spagna, dove cresce il bilancio delle vittime dei roghi. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Al re di Spagna arriva il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella, che esprime tristezza e preoccupazione per gli incendi, conseguenza, dice, di fenomeni estremi originati dall'emergenza climatica. Per il capo dello Stato è necessario affrontare questa sfida comune agendo congiuntamente in spirito di solidarietà. Cordoglio anche dalla Premier Giorgia Meloni. Siamo vicini alla Spagna. Il punto della situazione con Marco Barbonaglia in studio.
25: Sono 12 fino ad ora i morti e decine i dispersi in Andalusia, devastata dalle fiamme. Il rogo sarebbe stato causato dalla caduta di un cavo elettrico allo Sgaiardos in provincia di Almeria. Tra le vittime, soprattutto turisti stranieri, alcuni trovati a bordo di auto carbonizzate, quattro britannici per fuggire hanno imboccato una strada senza uscita. Il sindaco di Bedar, villaggio che conta il maggior numero di morti, ha avvertito i cittadini, riporta il Paese porta a porta, utilizzando i megafoni della polizia locale e persino facendo suonare le campane della chiesa. Almeno 1000 persone evacuate, sospesa nelle piazze la trasmissione della partita dei mondiali Spagna-Belgio in provincia di Almeria, mentre 150 pompieri e 200 militari lottano contro le fiamme.
26: Fuego secundario por todo sitio. Estamos defendiendo la primera casa.
25: E le vittime si sommano agli oltre 450 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna, ma dalla Francia con 5.000 ettari di foresta bruciati, al Portogallo con 13.000 ettari di bosco inceneriti, fino alla Grecia, le fiamme divorano terreno ovunque in gran parte del sud Europa. In Francia la cosiddetta canicule durerà almeno fino al 14 luglio, giorno in cui Parigi ospiterà la tradizionale parata per la festa nazionale, ma anche decine di leader internazionali per il vertice dei volenterosi per l'Ucraina, caldo estremo anche in Gran Bretagna, che annota un nuovo record, 8 giorni sopra i 34 gradi dall'inizio dell'anno.
11: E anche in Italia caldo torrido con temperature in aumento nei prossimi giorni e temporali sparsi soprattutto sui rilievi Bollino Rosso fino a domenica a Firenze e Perugia.
12: AFA, temperature estreme. La morsa del caldo africano non molla la presa, nonostante le piogge che in questi giorni stanno attraversando gran parte del paese. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
13: Rovesci sparsi e temporali stanno interessando principalmente i rilievi alpini e l'Appennino centro-settentrionale. Per quanto riguarda il weekend, rovesci o temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
12: E a causa delle temperature roventi e allarme incendi in Piemonte, ettari di bosco sono in fiamme. Oltre 100 le persone evacuate a Premosello Chiovenda in provincia di Verbano Cusio Ossola. Oltre 500 le persone all'opera per spegnere gli incendi. In Lombardia, per far fronte all'emergenza caldo, potenziata la rete sanitaria, costante monitoraggio di pronto soccorso e interventi mirati a tutela delle persone più fragili. Maria Cristina Cusumano, GR1.
11: E le alte temperature non fermano il torneo di Wimbledon, in corso la seconda semifinale, in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic. Subito un aggiornamento dal nostro inviato a Londra, Emilio Mancuso.
3: Buonasera da Londra. Stasera qui nel tardo pomeriggio londinese la temperatura è gradevole, c'è anche una bella brezza e notizie buone, molto buone, direi ottime per Jannik Sinner. 2-7-0 e un break di vantaggio nel terzo, 6-4, 6-4, 2-0 e adesso un gran rovescio lungo linea da parte del numero uno del mondo che sta dominando, Novak Djokovic, il Sinner vero, la versione migliore, la versione che finora avevamo visto lontanamente, nemmeno con il binocolo, qui a Wimbledon. Un break nel primo set, un break nel secondo e adesso un break nel terzo. Vale la pena raccontare il punto vincente che ha deciso il secondo set, grandissimo, ha fintato il colpo fino all'ultimo e poi ha giocato una smorzata di diritto vincente che ha completamente sorpreso Djokovic. Finora nemmeno una palla break per il serbo, 11 per Jannik, a quota 10 ace e in finale per la prima volta a Wimbledon c'è Alexander Zverev, 7-6, 6-2, 6-4 all'inglese Ferri, la grande sorpresa del torneo. Per il momento linea allo studio, ma pronti a richiedervela nel caso ci fosse la fine di questo incontro durante il GR. A te la linea.
11: Alta attenzione Stati Uniti-Iran, missione a Teheran dei mediatori del Qatar per salvare il negoziato. Il presidente americano Trump conferma la tregua è finita ma non esclude colloqui e se gli iraniani mi uccidono, avverte, bombardate tutto. La corrispondente.
14: L'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui e abbiamo accettato di farlo, ma abbiamo anche chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Intanto i dettagli del presunto piano dell'Iran per uccidere Trump, su cui Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti, rivelato dal Wall Street Journal, non sono stati chiariti né verificati. Ma al New York Post Trump ha detto: se l'Iran mi uccide ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista. Due funzionari americani citati dalla CNN esprimono dubbi sul rapporto israeliano che potrebbe essere un tentativo di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento di Israele negli attacchi per timore di perdere il controllo del conflitto. Interpellata in merito all'avvertimento israeliano, la Casa Bianca ha fatto riferimento alle recenti dichiarazioni di Trump che mercoledì sull'Air Force One di ritorno da Ankara ha detto ai giornalisti: sono il bersaglio numero uno di Teheran. Non è chiaro però se si riferisse alle informazioni dell'intelligence israeliana. Da New York, Laura Pepe, GR1.
11: In Serbia sono stati arrestati all'inizio di giugno due agenti russi che pianificavano attentati e sabotaggi in Germania contro aziende impegnate nella produzione di armamenti destinati all'Ucraina. La notizia è stata riferita dal quotidiano Bild. I due arrestati, di cui non è stata rivelata l'identità, sarebbero stati fermati dai servizi speciali serbi e trovati in possesso di pericolosi ordigni esplosivi, scrive la testata tedesca. Terrore su un volo Ryanair tra Salonicco e la Germania. Un oblò esploso in quota e un passeggero è stato parzialmente risucchiato fuori dalla cabina, salvato dagli altri viaggiatori.
15: L'aereo Ryanair decollato da Salonicco è in fase di ascesa. Dopo il decollo, all'improvviso un botto dal motore sul lato destro, un frammento colpisce un oblò che finisce in frantumi. Il risucchio trascina un passeggero per metà fuori dal finestrino. La moglie e altri passeggeri lo trattengono per diversi minuti, riescono a tirarlo dentro. L'aereo, un Boeing 737, torna indietro e atterra in emergenza. Il terrore a bordo. Aveva la testa fuori dalla cabina, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, dicono i testimoni. Un video dopo l'atterraggio mostra l'oblò spaccato, le mascherine per l'ossigeno uscite dall'alto, come avviene in questi casi. Il passeggero, un serbo di 61 anni, ricoverato per ustioni da attrito, non è grave. All'origine del guasto al motore, forse l'impatto con un uccello. Un caso simile nel 2018, stesso aereo, un Boeing 737, negli Stati Uniti, la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla cabina. Francesco Mincone, GR1.
11: Su quanto accaduto e sulle cause dell'incidente abbiamo sentito il generale Carlo Landi, esperto di sicurezza del volo.
16: La causa del guasto al motore non la conosciamo, ma uno dei motivi principali in una rottura come questa è una manutenzione non eseguita correttamente, con materiali che non siano adeguati e con personale che non abbia l'adeguata preparazione. Un incidente simile è accaduto negli Stati Uniti, parliamo del 2018, e una donna fu spinta fuori dal velivolo. Vorrei ricordare che ogni giorno nel mondo ci sono circa 160.000 voli commerciali. Questo fa capire come un solo incidente in questa pletora di attività sia del tutto comprensibile.
11: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, il cinquantenario del disastro ambientale di Seveso. A commemorare l'anniversario della tragedia è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso omaggio alla sofferenza della popolazione e celebrato la riscossa civile dei territori.
17: Una tragedia inammissibile, accompagnata da reticenze e gravissimi occultamenti. Stigmatizza le responsabilità dell'ICMESA il presidente Mattarella per quanto accadde a Seveso 50 anni fa, la nube tossica e le sue conseguenze tra malattie mortali e aborti terapeutici.
18: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare il trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica e poi l'esodo che fu necessario disporre.
17: Fu però, secondo il capo dello Stato, anche un punto di svolta per le leggi sulla sicurezza ambientale e la popolazione, aiutata dall'operato dei soccorritori e dall'impegno delle istituzioni, seppe reagire con una orgogliosa riscossa civile.
18: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici, con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
17: Prima di lasciare Seveso, l'incontro con i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. A loro Mattarella assicura: faremo di tutto per la verità. Valentino Russo, GR1.
11: A Milano l'ex sindacalista di Malpensa, Raffaele Meola, condannato a 1 anno e 2 mesi per violenza sessuale sulla ex hostess Barbara D'Astolfo. L'appello bis riscrive dunque il cosiddetto caso dei 30 secondi.
19: Una sentenza che ribalta le assoluzioni di primo e secondo grado, perché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi alla violenza. Una sentenza arrivata 8 anni dopo la denuncia da parte di Barbara D'Astolfo, ex hostess di Malpensa, per la violenza sessuale subita da Raffaele Meola, ex sindacalista dell'aeroporto.
21: Difficilmente è passato un giorno in questi 8 anni in cui la mia testa non è andata a questa vicenda.
19: Fondamentale per arrivare a questa condanna Iran è stata la sentenza della Cassazione, che ha definito quello dei 30 secondi un argomento irrilevante, una sentenza spartiacque, secondo l'avvocato della vittima, che ha portato ad un nuovo giudizio. Quel giorno da Stolfo era andata a chiedere tutela sindacale.
0: La violenza nella violenza. Io avevo già un periodo di grande sofferenza e lui ha approfittato.
19: Ha pagato un prezzo molto alto la donna.
0: Per la diffamazione che mi è stata fatta in azienda. L'imputato, ora condannato, ha sempre avuto un atteggiamento molto diffamatorio nei confronti. Io ho dovuto lasciare il lavoro in seguito a queste diffamazioni.
19: Anna Maria Caresta, GR1.
11: Restiamo a Milano, sarà interrogato domattina in carcere Mohamed Seydi, il 27enne algerino arrestato dopo aver sfregiato una ragazza e accusato di sfregio permanente del viso, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello.
1: Sono i momenti dell'arresto di Mohamed Saidi, bloccato dagli agenti in una palestra a pochi metri da Piazza del Duomo, subito dopo l'aggressione sulla banchina della metropolitana ai danni di una 22enne di origini marocchine, sfregiata con un taglio sul viso. Stavo parlando con un'amica quando ha cominciato a insultarmi. All'improvviso ha estratto un coltello e mi ha colpita più volte al viso. Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare. Questo racconta la ragazza che spiega, improvvisamente si è rivolto a me in arabo dicendo «Che cavolo guardi?». Ho tentato di fargli capire che probabilmente aveva interpretato male il mio sguardo. Lui però continua a insultarla. La giovane lo avverte che avrebbe chiamato la polizia e a quel punto la ferita al viso, inferta, con un coltellino. L'uomo senza fissa dimora era stato bloccato poche ore prima mentre danneggiava delle auto parcheggiate tentando di aprirle. Era stato rilasciato poco dopo col divieto di restare in città. Verifica in corso tramite l'Interpol su un eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati di Saidi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
11: L'omicidio della 58enne Lorella Capano lunedì a Sanremo. Il figlio Filippo Dani, 20enne studente universitario, ha ammesso il delitto durante l'interrogatorio di garanzia. Convalidato l'arresto è disposta la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. I legali del giovane non hanno fornito spiegazioni sul movente. Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita l'abitazione del collaboratore di Walter Lavitola, Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con gli esecutori materiali. Intanto emerge che l'ex editore, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'attacco, voleva lasciare l'Italia per l'Africa con un volo già prenotato. La RAI, in attesa che si chiarisca la vicenda, ha sospeso le repliche estive di Report, confermata la nuova stagione del programma da novembre. Confermati in appello a Milano le 23 assoluzioni per i saluti romani al corteo dell'aprile 2019 in memoria di Sergio Ramelli. Il militante del Fronte della Gioventù fu assassinato da un commando di avanguardia operaia nel capoluogo lombardo nel 1975. I 23 erano imputati per manifestazione fascista, per aver risposto alla chiamata del presente durante il sit-in. Per i giudici il fatto non sussiste. Parliamo di viaggio e vacanze. Intanto vi diciamo che la circolazione ferroviaria sul nodo di Firenze è tornata a regolare. Si è infatti conclusa la prima fase dei lavori per abbattere il cavalcavia di Ponte Alpino. La seconda e conclusiva fase è già programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, quando sarà posata la nuova struttura da circa 550 tonnellate. Italiani in viaggio, dicevamo, dopo una tornata temporanea frenata, sono riprese le prenotazioni.
2: Un calo c'è stato in primavera, colpa dell'impatto della guerra nel Golfo. Da giugno le prenotazioni turistiche degli italiani hanno ripreso a correre. Le indicazioni arrivano dall'associazione dei tour operator che fa capo a Confindustria, secondo la quale al momento si registra, rispetto al 2025, una lieve flessione del 5%, suscettibile di essere presto recuperata, anche perché cresce il peso delle prenotazioni sottodata. La vacanza resta una priorità, ma si aspetta prima di confermare, valutando bene destinazioni e condizioni di viaggio. Italia, Grecia e Baleari le mete principali. Per quanto riguarda le località di mare del nostro paese, secondo l'osservatorio JFC, è Rimini a guidare la classifica delle preferenze di quest'estate. L'Emilia-Romagna del resto è la regione più gradita davanti alla Sardegna. Nel complesso le presenze turistiche nel bel paese dovrebbero aumentare di quasi il 5% quest'anno, con una rinnovata spinta anche degli italiani, nonostante l'aumento stimato di costi di oltre il 4% per le vacanze al mare e del 10% per le spese di viaggio. Fabio Comini, GR1.
11: E riporta invece alle vacanze degli anni 70 la storia di una donna di Milano che ha restituito 40 kg di sabbia sottratti all'epoca da una spiaggia sarda.
4: La vacanza in camper negli anni 70, l'incanto della spiaggia di Isarutas nell'Oristanese, quella sabbia straordinaria, fatta di granelli di quarzo levigati dal mare, simili a chicchi di riso. La tentazione è troppo forte, la famiglia di turisti decide di portarne via un bel po' con sé, 40 kg, per ornare il giardino di casa. A distanza di decenni oggi quella sabbia è stata restituita al comune di Cabras dalla signora Silvia, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni e che ha esaudito l'ultimo desiderio della madre, che prima di venire a mancare aveva chiesto che quella sabbia tornasse a Isarutas. La legge regionale dal 2017 in Sardegna proibisce e sanziona il prelievo di sabbia, sassi e conchiglie, parti essenziali dell'ecosistema, come spiega il biologo marino Gianmarco Luna, direttore dell'IRBIM CNR.
6: Azioni come queste sono molto importanti perché dimostrano che anche la società comprende l'importanza di preservare l'equilibrio dell'intero sistema costiero, risorsa che è fondamentale per la biodiversità, ma anche per il turismo e per l'economia blu.
4: Daniele Morgera, GR1.
11: Vasco Rossi batte l'ennesimo record. I 10 appuntamenti all'Olimpico del giugno 2027 sono andati tutti esauriti in appena 30 minuti di prevendita. Biglietti venduti proprio nel giorno in cui Vasco, anche sui social, ricorda il suo primo San Siro, il 10 luglio del 1990, e mostrandosi in bicicletta nei boschi di casa si definisce inarrestabile. E tanti rimasti delusi, non resta che sperare che siano messi in vendita nuovi biglietti nei prossimi mesi, compatibilmente con le disponibilità dello Stadio Olimpico. Ancora musica, prosegue il fenomeno Anna, la rapper italiana classica dello Stadio Olimpico. Classe 2003, oggi esce il suo secondo.

0: più matura.
1: E da domani parte la scalata alla classifica e si aggiungono anche date al tour che partirà il 14 luglio da Pescara. Miriam Mauti, GR1.
2: Era l'ultima notizia, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Daniele Di Noia e Gianni Tola, tra poco il GR1 Sport da Sogno Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: GR1 Sport.
9: In studio Alessio Maldini, tennis in apertura con le semifinali del torneo di Wimbledon. Come avete sentito nella prima parte del giornale, in corso la seconda tra Sinner e Djokovic. Sinner ha vinto i primi due set entrambi per 6-4 e nel terzo in vantaggio 3-2 con un break a suo favore. Il vincitore domenica sfiderà per il titolo Alexander Zverev, che ha battuto in tre set il britannico Fieri, e con questa vittoria il tedesco ha scavalcato Alcaraz al secondo posto della classifica ATP. Da Londra ci spostiamo a Los Angeles per il secondo quarto di finale dei mondiali di calcio. Alle 21, diretta su questa rete, si gioca infatti Spagna-Belgio.
10: Ci eravamo lasciati con la Trump Dance di Lukaku dopo il suo quarto gol contro gli Stati Uniti e con la gioia di Mikel Merino, altro subentrato di lusso che in pieno recupero piegava il Portogallo nel derby iberico. Due istantanee già alle spalle, con lo sguardo a Los Angeles, dove la quintessenza del calcio europeo si dà appuntamento per un posto in semifinale. Scuole calcistiche belle e vincenti di questo secolo a confronto: la Spagna mondiale nel 2010 e campione continentale due anni fa, potenza che traduce la bellezza della Liga e che ha un futuro scritto nel segno di Yamal, finora causa infortunio, praticamente una comparsa in America, ma il mondo l'aspetta. Il Belgio a lungo primo nel ranking, fucina di talenti con i nostri De Catelare, Lukaku e De Bruyne, questi ultimi ancora più idolatrati, ma all'ultimo giro di giostra. Iberici nemmeno un gol subito, striscia impressionante di gare senza sconfitte per De La Fuente, 35, citati spesso come candidati al trionfo finale, ma sinora poco appariscenti. Anche dall'altra parte la solidità è un tema. Rudy Garcia, altra conoscenza del calcio italiano, da 19 partite in sella, 18 senza perdere. Concretezza, ma anche estro e un po' di follia. Ingredienti per fare di questo quarto il più imprevedibile e speriamo divertente del torneo. Con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
9: Le sfide dei quarti proseguiranno domani con Norvegia e Inghilterra, mentre domenica mattina la Svizzera affronterà l'Argentina di Scaloni.
11: Ad interim provvisorio all'inizio nel 2018 al posto dell'esonerato Sampaoli, al quale faceva da vice, Lionel Scaloni è diventato uno dei commissari tecnici di lungo corso. 48 anni, origini marchigiane, in Italia ha giocato difensore nella Lazio e nell'Atalanta, non un fuoriclasse in campo, vincente ora, il profilo sempre misurato per un curriculum alto. Di Scaloni si ricorda poco, le lacrime recenti dopo la rimonta con l'Egitto, e lui ha rivelato che i giocatori lo chiamano la piagnona. Tiene a dire che in fondo non ha avuto grandi meriti nel 3-2 memorabile degli ottavi di finale.
12: Falsa umiltà, non è né falsa né buona umiltà.
13: Falsa modestia, né falsa né buona modestia. Se non avessi avuto Lautaro Martinez in panchina, se non avessi avuto il cavallo Gonzales che corre come un animale, ma quale allenatore? Puoi essere un mago, abbiamo i giocatori, questa è la verità. Li metti, dici tre o quattro cose, come attaccare e basta, questa è la realtà.
11: L'Argentina di Messi, ma anche evidentemente di Scaloni, perché fino al suo arrivo il numero 10 scompariva al mondiale nelle partite decisive. Il commissario tecnico lo ha messo al centro del gioco. Le conseguenze sono visibili. Dallas, con la collaborazione tecnica di Mauro Tedesco, Daniele Fortuna, GR1.
9: Motomondiale, miglior tempo di Marc Marquez nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania. Il pilota della Ducati ha preceduto Fernandez e Di Gian Antonio. Settimo Bezzecchi, solo tredicesimo Bagnaia. Chiudiamo con la settima tappa del Tour de France.
14: Come di consueto, a Bordeaux, sede di arrivo più battuta dalla Tour de France dopo Parigi, la tappa si conclude

0: Innevolata tradizione confermata anche oggi con il successo che ha sorriso a Tim Merlier davanti a Vareskjold e Girmay. Inutile il gran lavoro della Alpecin per Philipsen che chiude mestamente al quinto posto, ma il belga può riprovarci già domani. Per Merlier è la quarta vittoria alla Grand Boucle. Nulla ovviamente cambia in classifica generale con Tadej Pogačar che mantiene il solco scavato ieri dopo l'ascesa solitaria sul Tourmalet. Lo sloveno a 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 minuti e 27 sul suo compagno di squadra alla UAE, il messicano Isaac Del Toro. Sarà un weekend di estrema tranquillità per la maglia gialla, attesa da due tappe che non hanno le difficoltà giuste per smuovere la classifica, è destinata a chiudersi domani con una volata e domenica con una fuga. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Aggiornamento della sfida tra Sinner e Djokovic. Sinner ha vinto primi 2-7, 6-4 e nel terzo avanti 4-2. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste. Questo aggiornamento tra bivio A4 tangenziale nord di Milano e bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino, le code a tratti per il traffico intenso al traforo del Monte Bianco, l'attesa di 1:30 a Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, c'è la coda A10 Genova Ventimiglia. 55 minuti tempi di percorrenza stimati tra Arenzano e bivio A10 fine con Planare Savona in direzione di Ventimiglia, qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Ora la A1 Milano-Napoli, la A1 direttissima, tra il bivio per la A1 Milano-Napoli e Badia verso Firenze, tratto chiuso per incidente al chilometro 2, coinvolto un camion che ha preso fuoco, ci sono 16 chilometri di coda, dopo Sasso Marconi in direzione di Firenze. A14 Bologna-Taranto, 1:20, tempi di percorrenza stimati, tra bivio A14 e A1 Milano-Napoli e diramazione Ravenna, siamo in direzione di Ancona, anche qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Torniamo sulla 1, 1 ora i tempi stimati per percorrere il tratto tra nodo A1 a 24 e Ferentino verso Napoli, di nuovo con tratti e traffico intenso, e qui concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
11: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
12: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
13: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogačar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
15: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
16: Il premier mette a punto in queste ore.
17: The president did what he always would.
18: The Afghan government says they're not surprised.
6: Zapping.
9: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 10 luglio 2026. Come sempre in apertura un breve sguardo ai temi che tratteremo in questa puntata e agli ospiti che saranno con noi. Cominciamo con il professor Gregory Aleggi, lo conoscete, spesso nostro ospite, insegna storia e politica degli Stati Uniti alla Università Luis Guido Carli di Roma. Ripartiremo magari prendendo spunto dal vertice NATO di Ankara, se ne è parlato tantissimo, ma abbiamo adesso un po' conquistato una piccola distanza che ci consente quantomeno di capire com'è andato e quindi da lì poi partire per ulteriori riflessioni, in particolare su tutta la vexata questione, la questione così tormentata delle armi, del riarmo, della difesa, della sicurezza europea, della sicurezza nazionale, insomma una matassa che è sempre più difficile sbrogliare. Ci faremo aiutare dal professor Aleggi. Poi sarà con noi Lia Quartapelle, Partito Democratico, e vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Beh, insomma, un po' bisogna parlare del campo largo, dell'opposizione. C'è stato questo esordio di piazza, appunto, del cosiddetto campo largo a Napoli, che, a quanto raccontano le cronache, non è andato benissimo. Non tantissima gente in piazza, nella piazza a Napoli. E non ci sono state anche delle contestazioni, diciamo, dalla super sinistra, dai disoccupati organizzati, da Potere al Popolo, che hanno, insomma, un po' agitato le acque, non consentendo, insomma, ai leader Campolargo di svolgere tranquillamente la loro cosa. E soprattutto poi c'è stato Conte che, come lui stesso ha detto, ha sollevato un polverone e giustamente, anche perché ha attribuito a un importante giornale della NATO l'affermazione che la Russia non costituisce una minaccia per l'Europa, e quindi tutte le spese militari sarebbero sostanzialmente frutto di un'invenzione per tenere vivi i conflitti, cioè ci si arma per tenere vivi i conflitti e non per evitarli. E questo, insomma, ha creato qualche dissapore all'interno del campo largo, e di questo parleremo, insomma, con Lia Quartapelle, perché è una questione importante, soprattutto in vista delle prossime elezioni, dove questa questione del riarmo la sinistra la dovrà in qualche modo risolvere. E poi avremo un punto della situazione politica fatta come sempre da Ginevra Leganza, con un occhio a quello che stanno facendo Fratelli Coltelli, li dovremmo chiamare, Vannacci e Di Battista, lei li chiama i guastafeste. E poi in chiusura avremo con noi Lorenzo Tondo, corrispondente e inviato di guerra del quotidiano britannico The Guardian, un grande giornale che vale sempre la pena leggere, e abbiamo avuto l'occasione di averla ospite a Zapping perché partecipa in questi giorni alla 25esima edizione del Festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, quindi è in Italia e sarà ai nostri microfoni. Porta tra l'altro in discussione proprio al Festival un altro libro, Trame di guerra, i molti volti di un unico conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente, edito da Mondadori proprio in quest'anno. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
18: 50 anni fa a Seveso il disastro della diossina, Mattarella alla commemorazione, fu un punto di svolta per la sicurezza ambientale, no al cinico scambio tra costi umani e vantaggi economici. In fiamme i boschi dell'Andalusia, almeno 12 morti e diversi dispersi, roghi anche in Piemonte, devastata la Val d'Ossola, il caldo non dà tregua a temperature sopra i 40 gradi. Trump, se l'Iran mi uccide ho lasciato istruzioni, colpire con una potenza mai vista. Sui negoziati con Teheran mi hanno chiesto di proseguire, ma il cessate il fuoco è finito. Condannato l'ex sindacalista che aveva abusato di una hostess, assolto due volte perché lei aveva reagito dopo 30 secondi. Sollevata dalla sentenza, dice la donna, non era scontata. Panico su un volo partito dalla Grecia, pezzi del motore in avaria rompono un finestrino, un uomo rischia di essere risucchiato nel vuoto ma viene trattenuto da altri passeggeri. L'Europa accusa Meta, Instagram e Facebook progettate per creare dipendenza. Le big tech non possono lucrare sulla pelle dei ragazzi. Lo psicoterapeuta Lancini al TG3, effetti dei social anche sugli adulti.
9: Le 19.36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, do subito il benvenuto a Gregory Aleggi, insegna, lo dicevo, storia e politica degli Stati Uniti alla LUISS di Roma. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
6: Buonasera Quenzi.
9: Allora, per dare il via alla discussione, io vorrei chiederle, visto che ne abbiamo parlato tanto, lo abbiamo osservato sotto tanti punti di vista, questo ormai celeberrimo e tanto atteso vertice di Ankara, vorrei chiederle, è andato bene? È andato male? Non è andato da nessuna parte? Insomma, che cosa ci ha lasciato?
6: È un giudizio difficile, diciamo che sembra un po' la definizione degli antichi greci della commedia, una cosa che parte male e finisce bene. Perché parte male? Perché sapere che l'azionista...
9: Speriamo che non sia la tragedia che parte bene e finisce male, normalmente.
6: Questo sarà la puntata fra alcuni mesi, lo sapremo. Sì. Perché lo dico? Perché arrivare a un vertice NATO con l'azionista di maggioranza che si è appena fatto un'ora di telefonata con quello che è in questo momento il maggior avversario dell'alleanza non deponeva bene. Il timore di molti è che i due, diciamo, aspiranti commissari liquidatori della NATO si fossero messi d'accordo, e invece questo non è accaduto. Per quello dico che è finita bene. Questo non vuol dire che tutto quanto all'interno sia stato perfetto, però non ci sono state le grandi liti, non ci sono stati i grandi attacchi alla NATO, all'Europa, eccetera.
9: Un giorno sì e l'altro meno, mi pare.
6: Quindi, insomma...
9: C'è qualcosa che non va nella linea. Cioè, non so se si è spostato...
6: No,
9: non la sento più bene.
6: Fermo.
9: Riproviamo.
6: Io sono fermo.
9: Sì.
6: Mi sente?
9: Sì, adesso meglio, per un momento era sparito.
6: Perfetto. Dicevo, tutto sommato è andata bene, non ci sono stati i grandi litigi, anche quello che aveva tenuto banco da noi nei giorni precedenti, la lite con Meloni, è, se non rientrata, molto ben gestita. Quindi questi sono gli aspetti positivi. E nel, diciamo, pre-vertice, nell'Industry Day, venerdì sono stati presi dei passi importanti che ci dicono in che direzione va davvero la NATO, secondo me. Una su tutte.
9: Sì.
6: Noi parliamo spesso di soldati, di eserciti, ma le guerre ormai le fa in gran parte la tecnologia. E il contributo degli Stati Uniti alla NATO è in termini di capacità, di alcune cose che noi europei non sappiamo fare, non siamo in grado di fare senza l'aiuto americano. Quindi è una scelta importante, è stato l'annuncio che la nuova flotta di aerei radar dell'Alleanza sarà degli aerei Saab, cioè svedesi, in particolare radar svedese, aereo canadese, motori Rolls-Royce, quindi inglesi. Quindi significa che l'Europa, la componente europea della NATO, si prende le sue responsabilità e inizia a ragionare senza gli americani, non nel senso contro gli americani, ma di non essere più dipendente per tecnologie chiave dagli americani. Poi è chiaro che i mezzi sono interoperabili, lavoreranno insieme, però non c'è più l'americano che mi può girare la chiave.
9: Anche perché poi i satelliti, diciamo, geostazionari, quelli che sono tutti americani, quindi in qualche modo quello resterà, non è che siamo autonomi da quel versante.
6: Quello è un passo successivo, però quello che mi sembra di poter dire è che mentre il primo mandato Trump fu vissuto come un'anomalia e Biden riuscì, perché io continuo a considerare un miracolo politico che appena arrivato Biden riuscì a ricucire un'alleanza e a schierarla a favore dell'Ucraina, per la difesa dell'Ucraina, non era scontato dopo il primo mandato Trump. Credo che adesso in nessun paese europeo ci sia qualcuno disposto a scommettere sull'aiuto americano, sul fatto che in caso di necessità il benedetto articolo 5, il tutti per uno, uno per tutti della NATO,
9: e questo
6: verrebbe rispettato.
9: E questo, professore, no? Ci porta proprio al tema che poi volevo meglio approfondire con lei. Visto che nessuno è pronto a scommettere sull'aiuto americano e visto anche che Trump ha annunciato e confermato un progressivo disimpegno delle forze americane dell'Europa che creano dei vuoti che andranno colmati, lo dicono i vertici NATO, che sono in una fase, diciamo, di emergenza per capire che cosa c'è, che cosa non c'è, che cosa va sostituito e quanto costerà. Quindi si è riproposto all'interno del vertice molto il dibattito sul, viene chiamato il riarmo in genere della politica italiana, ma noi chiamiamolo anche investimenti, spese per la difesa e per la sicurezza. E qui c'è tutto una matassa abbastanza complicata, perché da un lato l'America vorrebbe che spendessimo di più, vorrebbe che spendessimo di più in America. In Europa non vogliamo tanto spendere di più, ma se spendiamo di più vogliamo spendere in Europa, o addirittura ogni paese vuole spendere soltanto nel suo paese. Però poi si vede che ci sono invece consorzi, cooperative, accordi internazionali che portano a investire soldi anche altrove. Quindi mi ha fatto pensare, per esempio, questa frase di Giorgio Meloni ad Ankara, da cui potremmo partire, gliela faccio sentire.
19: Se noi aumentiamo le risorse che investiamo senza porci il problema politico di come garantiamo, diciamo, il nostro controllo delle filiere fondamentali della difesa, rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca, più crescita, non assegni all'estero. Noi stiamo lavorando così in questa fase.
9: Allora, prima di ridare la parola al professor Aleggi, vorrei collegarmi invece con Wimbledon, dove c'è Emilio Mancuso che ci dice che Sinner ha vinto.
20: Proprio così, guarda, pochissimi istanti fa è chiuso questa semifinale che per molti era una finale anticipata, punteggio periodico 6-4, 6-4, 6-4 su Novak Djokovic. Dunque Jannik Sinner sta lasciando il campo adesso, il fuoriclasse serbo. L'applauso del pubblico, l'applauso di Jannik verso il grande campione che lascia il campo a 39 anni, capace di giocare ancora ad altissimi livelli, davvero un fuoriclasse assoluto, un extraterrestre. Da 5 ai tifosi mentre esce dal campo Novak Djokovic, con Jannik Sinner che sistema un po' il borsone, si prepara all'intervista di rito. E dunque Jannik Sinner in finale per il secondo anno consecutivo, dopo il trionfo straordinario dell'anno scorso, il primo italiano a vincere a Wimbledon, si riconferma in finale. Anche questo è un risultato straordinario, come detto 6-4, 6-4, 6-4. È stato davvero chirurgico, un break nel primo set, un break nel secondo e un break nel terzo, e non c'è due senza tre per chiudere la pratica. Djokovic, che invece ha avuto soltanto una palla break nel terzo set, nel quarto game, indovinate come l'ha cancellata Jannik, con un ace alla fine, 16 ace, il super servizio, l'arma letale, si conferma tale a Wimbledon in finale contro Alexander Zverev, che ha battuto in tre set Ferri, l'inglese, la grande sorpresa del torneo. Dunque Sinner Zverev domenica pomeriggio, la finale di Wimbledon. Zverev che sorpassa Alcaraz al secondo posto in classifica, con Alcaraz fermo ai box. Linea allo studio.
9: Grazie Emilio Mancuso. Torniamo alle nostre questioni. Viva Sinner intanto. Allora, professore, ha sentito quello che dice la Meloni: se spendiamo per difesa e sicurezza dobbiamo spendere i soldi in Italia, non facciamo assegni all'estero. È una posizione che capisco, ma mi chiedo se funzioni.
6: Allora, l'idea di spendere interamente in Italia probabilmente non funziona, ma non funziona per nessun paese europeo. Neppure la Francia ha le risorse per fare tutto ad alto livello in casa propria. Indubbiamente la strada di sganciarsi dalla dipendenza degli Stati Uniti però è quella che dicevamo prima. C'è un sociologo americano, Langdon Winder, che nel 1980 si poneva la domanda, diceva: do artifacts have politics? Gli oggetti fanno politica? E la risposta è sì, è quello che diceva il Presidente del Consiglio. Cioè, il momento in cui do le chiavi di casa a qualcuno, dipendo da quello. Per quasi 80 anni quello, diciamo, l'alleato americano ha sempre detto che ci avrebbe difesi sempre, comunque, che eravamo tutti nella stessa barca. Nel momento in cui ciò non avviene, ha un senso ridurre la dipendenza. Dopodiché probabilmente la vera dimensione è quella europea, perché
9: europea, mentre... e magari canadese, australiana, giapponese, non so, ci si può mettere tante cose insieme.
6: Sì, sì, il punto, ecco, quando parliamo prima dell'aereo radar, appunto, diciamo che l'aereo sotto è canadese, è un bombardier con i motori, ma se pensiamo ai missili, che in questo momento sono un aspetto vitale, perché purtroppo c'è gente che si diverte regolarmente a tirare missili sulle città di chi gli sta antipatico, la difesa missilistica è diventata un aspetto centrale. Per esempio, c'è un'azienda che direi transeuropea, perché ha dentro italiani, francesi, britannici, tra l'altro con uguali diritti di comando, di governance, che si chiama MBDA e fa missili. E che cosa fa? Benché ogni paese abbia un forte controllo della propria gamba dell'azienda, condivide le tecnologie, condivide la produzione e ci si aiuta. E quindi MBDA è un grosso attore nel settore a livello mondiale.
9: Perché io non sono un esperto, ma se ogni paese ragiona come Giorgia Meloni ha appena detto, cioè che ogni paese spende tutti i suoi investimenti militari all'interno del suo paese, noi rischiamo di rimanere nella situazione che tutti additano da anni come insostenibile: duplicazioni, mancanza di coordinamento, non interoperabilità, ognuno il suo carro armato, quello francese, quello tedesco, quello spagnolo, ognuno il suo aereo. Non mi pare che così possa funzionare.
6: No, non può funzionare, ma non è proprio così, nel senso che questi 75 anni di NATO fanno sì che i mezzi della NATO abbiano tutti gli stessi standard e siano in grado di funzionare insieme. Certo, da un punto di vista logistico possono essere i pezzi fisicamente diversi. Facciamo un'analogia molto semplice: io dico 6, può essere 5 più 1, può essere 3 più 3, però sempre 6 fa. Certo che però se io vado in magazzino a cercare i pezzi 5 o i pezzi 3, quello può essere un problema. Quindi interoperano, però potrebbero farlo in maniera, diciamo, più semplice, più diretta. E bisogna farlo insieme. In questo senso, per esempio, l'Italia, lei ricordava giustamente prima il Giappone, l'Italia sta facendo un caccia di sesta generazione con il Regno Unito e con il Giappone. Ci sono tutta una serie di meccanismi che fanno sì che i nostri soldi ci diano delle ricadute tecnologiche, che quindi quello che spendiamo torni a casa, però nessuno dei tre paesi è talmente pazzo da volerlo fare da solo, perché sa che non ci riuscirebbe. Quindi il discorso,
9: cioè, immagino che poi ognuno dovrebbe fare quello che sa fare meglio, quindi magari arriveranno dei soldi europei in Italia per produrre, che ne so, dei dragamine o dei cacciamine, arriveranno soldi italiani in Francia per produrre delle antimisti, per dire. Immagino che sia un po' questo il senso di investimenti europei coordinati.
6: Quella è una parte. Un altro aspetto però è di crescere insieme, un po' per quella parola che va tanto di moda adesso, resilienza. Perché se io so fare i cacciamine e non lo condivido con nessuno, beh, basta andare nel posto unico in Italia dove si fanno e si riesce a bloccare la produzione per tutti. Quindi avere due o tre fonti, diciamo, all'interno di un'alleanza oggi è necessario, anche contro gli eventi infelici, un terremoto, un evento naturale, certo, ci potrebbe privare, no? E l'altro aspetto però è quello di crescere insieme, di condividere, perché ciascun premier fa proprio il ragionamento, ripeto, fondamentalmente corretto di Meloni, cioè non voglio pagare per qualcosa che è degli altri. E quindi una delle chiavi forti della difesa europea è sempre stata la condivisione, di imparare. Chiaro che non si può, diciamo, portare direttamente, facciamo una semplificazione, chi è all'asilo a fare un dottorato di ricerca, ma portiamolo almeno al liceo. In questo modo ogni paese sa che, oltre, diciamo, di produzione, ha una crescita di competenze tecnologiche che poi va a vantaggio della propria economia e della propria comunità. Quindi è un discorso...
9: Cioè io capisco le esigenze politiche di dire una cosa del genere, no? Perché poi, insomma, il governo assediato da tantissime forze che non vorrebbero che si spendesse un solo euro in nulla che abbia a che fare con armi, con guerre, lo capisco. Però mi chiedo se poi dal punto di vista effettivamente di come si fa crescere una difesa europea e una deterrenza europea credibile in mancanza del sostegno americano, se questo ragionamento poi alla lunga regge.
6: I militari in realtà sono molto bravi a fare le cose insieme, non fosse altro perché, diciamo, negli ultimi 30 anni purtroppo le tante crisi post-muro hanno portato le forze armate dei paesi europei, dei paesi NATO, a schierarsi, a combattere insieme nei teatri più diversi. Quindi dal basso c'è già una dimensione di condivisione, di esperienza che ha permesso di superare tanti problemi e differenze di mentalità. Manca il salto politico, indubbiamente. Indubbiamente il tema della spesa è un tema delicato la metafora burro cannoni continua a essere un artificio retorico che fa presa, ma l'investimento pubblico in tecnologie avanzate, prima parlavamo dello spazio, è un qualcosa che ha ricadute su tutto. Nessuno è contento oggi di dipendere da fondamentalmente SpaceX per quasi tutti gli usi satellitari. Se diciamo la difesa comune servisse a costruire un competitore, un'alternativa a SpaceX, come diceva Andreotti, se in paese ci sono due forni il pane è più buono.
9: Ma no? Anche perché io poi quello che mi chiedo, noi, cioè l'Europa, i paesi europei, in Scozia, ormai ce lo ricordiamo molto bene, in cambio di avere da Trump la concessione di dimezzare i dazi dal 30 al 15%, si impegnarono ad aumentare le spese militari europee in America, oltre a altri grandi capitoli di investimento su energia e su altro. Gli europei firmarono in Scozia l'impegno di spendere soldi europei in America, quindi questo resta, se no poi non ci possiamo lamentare se Trump ci rialza i dazi.
6: Da allora, dalla Scozia a oggi, i dazi di Trump hanno avuto un grosso problema, e che la Corte Suprema americana li era dichiarati illegali, non in quanto dazi, ma in quanto adottati senza passare per il Congresso, che la Costituzione, articolo 1 sezione 8, prima riga, dice le tasse le impone il Congresso e quindi non le può fare per ordine esecutivo il Presidente, che apre tra l'altro tutto un enorme problema del noi abbiamo negoziato in buona fede ritenendo che i dazi di Trump fossero validi. La Corte Suprema americana gliel'ha bocciati.
9: Quindi lei dice noi possiamo anche disimpegnarci dalle nostre promesse di investimenti militari in America a questo punto.
6: Diciamo che abbiamo, credo, un di spazio di manovra, perché quella cosa lì lui non la può fare, non ce li può alzare, e i motivi per cui il Presidente non era passato per un congresso, nel quale pure ha la maggioranza, rimangono anche oggi, cioè i dazi non sono particolarmente popolari in quanto danneggiano l'industria americana. E torniamo al nostro aereo radar. L'acquisto di quegli aeroplani da parte dei paesi, diciamo, europei della NATO vale 10 miliardi. Con gli americani buoni, con gli americani che ci difendono, quei soldi fino a un anno fa andavano in America.
9: Però torniamo all'aereo radar. Secondo la posizione di Giorgio Meloni, noi l'aereo radar canadese, inglese, non lo possiamo comprare perché faremo un assegno all'estero.
6: Allora, noi in quel programma avevamo storicamente una quota, vado a memoria, di un 12%, avevamo l'equivalente di un aeroplano, che avevamo preso quando non avevamo aerei radar nostri. Adesso, grazie a una politica molto oculata dei vari governi italiani da vari anni, abbiamo una componente di aerei radar nostri, che sono i migliori che volano in Europa in questo momento, e quindi contribuiamo a quel dispositivo NATO con risorse
9: nazionali. Sì, insomma, era
6: nazionali.
9: Un esempio per dire.
6: Sì,
9: no?
6: Sì. Però non bisogna fare l'errore di dire che di limitarsi a essere presenti con la stessa quota in tutti i programmi. Magari sull'aereo radar non ci sono, ma sono presente in un'altra cosa.
9: Professore, io purtroppo chiudiamo perché devo proprio salutare.
6: 30 secondi soltanto.
9: Sì, certo.
6: Noi addestriamo ormai, abbiamo lanciato un programma 20 anni fa, oggi è maturo, e praticamente tutte le aeronautiche europee e molte del mondo vengono a addestrarsi da noi in Sardegna. Quindi io do dei soldi per un programma di altri amici miei e amici miei me li ridanno venendo a fare cose da me. Quindi, purché ci sia questo bilanciamento e questa unitarietà di vedute complessiva, si riesce a fare quello che dice la Presidente, nell'aggregato, non sul singolo, non certo, sul singolo programma.
9: Ecco. Chiaro. Professor Aleggi, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
6: Grazie, buona prosecuzione.
9: Allora, sono 19:55 minuti, un po' in ritardo, abbiamo parlato molto di armi, riarmo, difesa, sicurezza e ne continuiamo a parlare da un punto di vista più politico con l'onorevole Elia Quartapelle, Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Buonasera Quartapelle, bentornata a Zapping.
0: Buonasera a voi, grazie mille per l'invito.
9: Allora, continuo a far parlare la frase pronunciata dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Napoli, quando ha detto: guardate che le spese militari qui se le stanno un po' inventando, perché in realtà non c'è nessuna minaccia russa verso l'Europa. Lo ha detto chiaramente, e lo cito testualmente, un generale importantissimo che su questo, insomma, ha l'ultima parola. Peccato che quella citazione non era molto fedele, e però questo ha aperto un dibattito, cioè chi parla addirittura di una mozione Travaglio, perché Travaglio ha detto una cosa: il campo largo deve chiarire se sta col disarmo o contro il disarmo. Se vince chi sta col disarmo, si farà il disarmo, se vince chi sta per il disarmo, non si farà. Quindi è come dire, dovete decidere, da una parte Conte, VS, 5 Stelle, insomma, e dall'altra parte il PD e il centro. È così che sta funzionando?
0: Ma io credo che l'editoriale di Travaglio a cui lei faceva riferimento sia molto utile a chiarire qual è il disegno che Travaglio ha in mente, che è un disegno che abbiamo già visto, e cioè un'alleanza di Movimento 5 Stelle, Lega e Vannacci, quella stessa alleanza che nel 2018 ha governato il paese tentando di rovesciare il sistema tradizionale di alleanze dell'Italia, partendo appunto da un riavvicinamento con la Russia di Putin, perché lei ricorda bene che all'epoca si sperava di togliere, cioè quel governo proponeva di togliere le sanzioni alla Russia, che all'epoca aveva invaso solo la Crimea e non anche il 20% dell'Ucraina. Ecco, se dopo l'invasione di larga scala della Russia contro l'Ucraina siamo al punto di partenza, benissimo, ma mi sembra, insomma, che sia una proposta assolutamente fuori, assolutamente non percorribile per il Partito Democratico, e al tempo stesso una proposta che non tiene conto dei dati sul terreno, e cioè che la Russia ha aumentato il livello di aggressività. Non è
9: però
0: che lo
9: questo è quello che ha detto Conte a Napoli, glielo voglio far sentire anche agli ascoltatori.
21: Pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare, a far guerra. E dicono anche una data, il 2030. Grincevich è il generale americano che comanda le forze alleate nella NATO. Non lo ha detto in un cenacolo privato, lo ha detto al Financial Times il 18 giugno. Testualmente, ho studiato tutte le fonti di intelligence, tutte le informazioni disponibili, e posso dire che oggi e né domani la Russia rappresenta una minaccia per l'Europa.
9: Ecco, in realtà Grinkevich ha detto al Financial Times: la Russia non cerca il conflitto con l'Europa perché sa che l'alleanza NATO è ben fornita militarmente e quindi sa che sarebbe sconfitta. Quindi non è che non rappresenta una minaccia, la rappresenterebbe, ma non cerca il conflitto perché siamo abbastanza bravi a mostrare la nostra deterrenza. Beh, insomma, è abbastanza difficile, mi pare, per questo campo largo mettere insieme tutte queste posizioni.
0: Sì, come dice lei, le parole del comandante della NATO invece dicono esattamente il contrario, cioè dicono che è la deterrenza che in questo momento ci mantiene al sicuro da una minaccia russa. Ed è l'affermazione di Conte è ancora più grave venendo da un ex presidente del Consiglio, in giornate in cui la cronaca italiana ci restituisce un tentativo di spionaggio andato avanti per anni, per cui da parte della Russia, per cui sono stati arrestati due ex ufficiali dei nostri servizi segreti. Quindi non è che la Russia sia una potenza amichevole, è una potenza che promuove azioni ostili. Io credo una cosa: sulla politica estera non si scherza, Con la politica interna si possono, con gli errori in politica interna si possono perdere le elezioni, con gli errori in politica estera si mette a repentaglio la sicurezza di un paese. E quindi dobbiamo essere molto chiari, il Partito Democratico è molto chiaro nei suoi voti al Parlamento su dove si sta con l'Ucraina, sul considerare appunto la Russia una minaccia per il continente europeo, così come è una minaccia anche l'atteggiamento estremamente aggressivo contro l'Europa di Donald Trump, ma in questo contesto io credo che sia nostro dovere rafforzare l'autonomia dell'Europa dalla dipendenza che noi abbiamo con gli Stati Uniti rispetto alla sicurezza e dalla minaccia territoriale che viene mossa
9: ma infatti
0: dalla
9: il PD, diciamo, ammettiamo pure che il PD su queste posizioni è chiaro, perché poi ci sono tante sfumature, ma anche i 5 Stelle AVS sono chiari. Il problema è che siete chiari su due fronti molto lontani. Lo dice Travaglio, io non cito quasi mai Travaglio, ma oggi in qualche modo ha ragione. Dice: oggi il discrimine è il riarmo, si investe sulle guerre che devono moltiplicarsi e durare il più possibile per giustificarlo. Su questo la presunta coalizione progressista è spaccata. Se non si scioglie questo nodo, è inutile farsi selfie in trattoria, i comizi unitari. Chi è contro il riarmo chieda voti contro il riarmo, chi è pro chieda voti pro riarmo.
0: Travaglio per una volta è utile, nel senso che effettivamente indica in una direzione su un nodo che va sciolto. Io penso che non si possa fare un'alleanza se non ci si chiarisce su che cosa deve fare questa alleanza in un'epoca così travagliata anche sul piano internazionale. Penso che la cosa su cui noi dobbiamo lavorare sia rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa, che vuol dire autonomia energetica, autonomia digitale, autonomia tecnologica e anche l'autonomia della difesa, perché altrimenti siamo nelle mani degli umori di Trump e della volontà aggressiva della Russia, e non credo che siano delle mani sicure. Penso che la destra ha già dimostrato in questi anni che non vuole rafforzare l'autonomia strategica e che nel 2027 si voterà anche su questo, anche su tutte le esigenze che hanno i cittadini italiani, dal welfare agli stipendi. Ma le due cose si tengono: la sicurezza dello Stato è un prerequisito per migliorare la qualità della vita dei cittadini, da un lato. E dall'altro lato, se non rafforziamo l'Europa, come ha detto il presidente Draghi, noi non saremo in grado di mantenere il tenore di vita dei nostri cittadini, perché la competitività degli altri paesi e l'aggressività degli altri paesi ci farà precipitare in un declino.
9: Ma mi scusi, onorevole Quartapelle, lei mi sta dicendo che sì, effettivamente è vero, all'interno del campo largo ci sono posizioni ad oggi inconciliabili sulla guerra, sulla Russia, sul riarmo, sull'Ucraina, sulla difesa, però da qui alle elezioni vedrete che troveremo un modo per stare insieme e per metterci d'accordo.
0: No, io non sto dicendo questo, io sto dicendo che questo è un nodo fondamentale.
9: Cioè lei pensa che questo accadrà, cioè che alla fine ci si metterà d'accordo?
0: Non lo so, penso che sia una cosa che vada affrontata subito, perché, e lo dico da un po' di tempo, perché rischiamo altrimenti di essere una fusione a freddo, mentre la questione di se vogliamo o meno rafforzare l'Europa è la questione del nostro tempo. Penso che ci sia modo di trovare dei punti di accordo. Conosco Conte che è stato europeista, so bene che è in grado di cambiare la propria posizione, lo ha fatto nel 2019 passando da un governo sovranista a un governo europeista.
9: Questo è interessante, cioè lei si fida del fatto che Conte si può adattare a diverse situazioni, insomma.
0: Esatto, però bisogna ragionare apertamente partendo da una posizione di principio. Non è che si può pensare che la politica estera, siccome è una cosa per specialisti, non interessa, non inquieta e si può trattare alla fine nel nome di sconfiggiamo la destra. Penso che si debba avere un disegno alternativo, che è quello di un'Europa più forte dal punto di vista della crescita, dal punto di vista del lavoro e anche dal punto di vista della difesa. E su questo noi dobbiamo parlare apertamente con i nostri alleati.
9: Da subito. Grazie, devo salutare. Grazie a Lia Quartapelle.
0: Grazie a lei.
9: Buonasera, buon lavoro. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. direzione, radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Meteo Radio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna e qui con noi il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare. Maggiore, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in quota questo weekend e qual è il quadro generale sul nostro paese?
22: Siamo in regime di alta pressione, questo comporta inizialmente condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno, poi proprio in virtù di questa stabilità e soprattutto dell'ampio soleggiamento tenderanno a formarsi le nubi in prossimità proprio delle zone montuose. Ritroveremo nella giornata di sabato rovesci e temporali proprio sulla zona alpina, ricordiamo che appunto sulle zone montuose il tempo cambia velocemente, una situazione che sarà molto simile anche nella giornata di domenica, dove però i rovesci e i temporali saranno di minore intensità.
3: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni? Cosa dobbiamo aspettarci a inizio settimana?
22: Nella giornata di lunedì avremo ancora tempo stabile su gran parte del paese, quindi nel corso delle ore centrali della giornata quelle più calde tenderanno a formarsi le nubi in prossimità dei rilievi, soprattutto quelli alpini, e ci sarà spazio per qualche debole piovasco. Martedì invece la situazione tenderà a vedere rovesci e isolati temporali proprio in prossimità delle zone alpine. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Mercoledì più o meno sarà una giornata pressoché simile.
3: Ringraziamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti, ricordandovi che per i dettagli e i bollettini di sicurezza potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del Meteomont dei Carabinieri, nonché le pagine di Televideo. Da Gabriella Iuvone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
9: Zapping. Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti vi tengo aggiornati con le notizie del TG1.
23: Walter Lavitola parla al TG1. Io e Ranucci saremmo stati sciocchi a organizzare un finto attentato. La RAI sospende le repliche di Report. Trump: tregua con Iran è finita. Se mi uccidono ho dato ordini per bombardare i mediatori del Qatar in campo. Teheran: non ci arrenderemo. 50 anni fa il disastro di Seveso Mattarella, ci furono reticenze e occultamenti, dramma fu punto di svolta per la cultura della sicurezza. Inferno di fuoco in Andalusia, 12 morti negli incendi, oltre 20 dispersi, ancora caldo estremo e afa in Italia, pesanti danni all'agricoltura. I due ex 007 arrestati per spionaggio si difendono davanti al giudice, nessun segreto passato ai russi, solo informazioni da fonti aperte. Il killer mi aspettava in casa, al TG1 il figlio, unico sopravvissuto della strage di Casalotti, in fuga, l'uomo che ha sterminato la famiglia. Sovraffollamento e turisti maleducati, sul lago di Como vietato passeggiare in costume, a Roma multe raddoppiate per i tuffi nelle fontane. Mondiali di calcio, quarti di finale Spagna-Belgio, le furie rosse non perdono da 35 partite e il CT, la Fuente avverte, il vero Yamal è in arrivo. Al TG1 Francesca Brienza, moglie del CT belga Garcia, spagnoli favoriti, ma tutto può succedere, la partita alle 21 su Rai 1.
9: Le 20 e 9 minuti, prima di andare avanti c'è un punto politico da fare su quello che sta succedendo su vari fronti, sia all'interno del centrodestra che del centro-sinistra, ci aiuta a chiarire la situazione Ginevra Leganza con la sua scheda.
24: C'è il generale d'Italia Roberto Vannacci da un lato e Alessandro Di Battista, detto Dibba, dall'altro. Se com'è vero non sono loro i fratelli d'Italia, sono però loro le due spine nel fianco, i due guastafeste opposti e speculari che a un anno dalle elezioni infilzano la destra da destra, Vannacci, e il campo largo da sinistra, Dibba. Giorgia Meloni torna ad Ankara dopo il vertice NATO, torna e in agguato, atterrata a Fiumicino, già trova i sondaggi, gli ultimi sondaggi, ogni giorno che passa sempre più inquietanti. Eppure tutto è fermo nei sondaggi, poco si muove, a che serve lo stabilicum, si domanda qualcuno. Ma poi, rieccolo, c'è nei sondaggi Roberto Vannacci di nuovo che sale, cresce e minaccia di portare via altri parlamentari. C'è Vannacci che forse ha già sbrecciato il cuore di Pier Silvio Berlusconi. Vediamo il programma, ha detto ieri il figlio del CAV, e che ancor più sbreccia il governo sull'immigrazione e la sicurezza. Governo insufficiente. Il generale, insomma, che costringe Meloni, appena rientrata dalla Turchia, col cadeau di Erdogan, una pistola, a convocare il suo vertice, un incontro a Chigi coi vicepremier Salvini e Tajani, col ministro dell'interno Piantedosi e il ministro della difesa Crosetto, SOS generale. Militarizzare le stazioni, dice Salvini, con Piantedosi che apprezza l'iniziativa. I soldati, facciano i soldati, replica invece Crosetto. E poi nel subuglio si discute ancora di rimpatri, revoche di cittadinanza e di tutto quanto futuro nazionale stia rimestando ora nel calderone delle battaglie dimenticate da questa destra sbiadita, così la chiamano. Comunque dall'altro lato, dicevamo, c'è Diba, quell'Alessandro Di Battista che sembrava lui sì un po' sbiadito, un po' perso nei suoi viaggi in Guatemala, ma che invece è qui, a Roma. E qui con l'associazione Schierarsi che clicca, posta, inoltra, mina il suo campo largo. Sceso pro PAL e un filo pro Putin, Di Battista raccoglie oggi firme contro il finanziamento pubblico ai giornali. È più focoso di Conte quando dice che le armi non servono, che la Russia non è una minaccia, ed è più a sinistra di Schlein quando adombra l'idea di un nuovo partito. Ladro di voti, ma dall'altra parte. Ed eccoli allora i due specchi che deformano destra e sinistra nell'immagine di quando erano dure, pure, vergini al 5%. Eccoli Vannacci e Di Battista, fratelli opposti ed estremi che seppure fuggono il centro, sono già l'epicentro di due terremoti.
9: Le 20 e 12 minuti, era Ginevra Leganza che ci aiutava un po' a decifrare i movimenti politici di quest'ultima fase. Ancora qualche notizia, questa volta la prendiamo da Renews 24.
4: I colloqui con l'Iran vanno avanti, ma il cessate il fuoco è finito, così Trump che risponde al presunto piano di Teheran per ucciderlo. Ho lasciato istruzioni per colpirli con una potenza mai vista. Il capo dello Stato a Seveso a 50 anni dal disastro della diossina fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, no allo scambio fra costi umani e vantaggi economici, dice Mattarella. Terrore sul volo Ryanair Salonicco-Monaco di Baviera, un finestrino in frantumi e un passeggero salvo per miracolo dopo essere stato risucchiato verso l'esterno. 12 morti, quasi tutti turisti e una ventina di dispersi nel vasto incendio che sta devastando un bosco allo Sgaiardos in Andalusia. Le autorità parlano di tragedia senza precedenti. Condannato nell'appello bis il sindacalista che aveva molestato una hostess durante un colloquio. L'uomo viene assolto in precedenza perché il giudice valutò troppo lungo il tempo di reazione della donna. A Wimbledon Sinner batte Djokovic in 3 set con un triplo 6-4 e vola in finale dove affronterà il tedesco Zverev. Mondiali di calcio questa sera Spagna-Belgio.
9: 20 e 13 minuti, questi titoli di Renews 24, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa nostra puntata. In questi giorni in Puglia, in corso a Polignano a Mare, un festival, la 25esima edizione del festival Libro Possibile, e grazie a questo festival è in Italia, è a Polignano a Mare, Lorenzo Tondo, che è un corrispondente inviato di guerra del quotidiano britannico The Guardian, un giornale che vale sempre la pena leggere, tra l'altro ve lo dico, non ha nemmeno un paywall, vive con, se vi chiede al massimo dei piccoli contributi per continuare a fare il suo lavoro, da spessissimo articoli di primissima qualità giornalistica. Quindi Lorenzo Tondo lavora in questo giornale, insegna a scuola di giornalismo alla LUIS a Roma e ha un libro, il suo ultimo, Trame di guerra e molti volti di un unico conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente, edito da Mondadori. Quindi grazie al festival per averci dato l'occasione di avere Lorenzo Tondo ai nostri microfoni. Buonasera e benvenuto.
5: Buonasera a voi, grazie.
9: Allora, tu porti, penso che il festival parlerete soprattutto del tuo ultimo libro, no? Che cosa pensi di raccontare?
5: Si parlerà sicuramente, insomma, anche i recenti conflitti sono un po' uno spunto per parlare di quello che ho raccontato in questo volume, dove appunto cerco un po' di mettere insieme quelli che sono i fili di questi conflitti che sembrano appunto far parte di un'unica trama. Uno di questi ovviamente è l'Iran, di cui si è parlato.
9: È un po' quella famosa guerra mondiale, terza guerra mondiale a pezzi, di cui parlava Papa Francesco.
5: Esattamente, il problema è che questi pezzi adesso iniziano a saldarsi. Iniziano a saldarsi, così come iniziano a saldarsi le vite delle persone che subiscono il prezzo più alto di queste guerre. Il libro parla proprio di questo, di come si intrecciano nella grande matassa che è la guerra le vite degli sfollati, degli ultimi, dei disperati, dei rifugiati, che si incrociano proprio allo stesso modo in cui si incrociavano le vite degli ebrei polacchi con quelle dei partigiani italiani o con quelle dei contadini ucraini 80 anni fa, proprio a dimostrare il fatto che ci troviamo davanti a qualcosa che non ha precedenti.
9: Tu nel tuo lavoro ti occupi molto di Sud Europa. In che cosa consiste? Qual è il tema che emerge dal Sud Europa? Ho visto che anche in questo vertice di Ankara si è parlato dell'eventualità che la NATO aumentasse la sua attenzione nei confronti del suo lato sud. È una cosa necessaria, è una cosa che la NATO dovrebbe fare? Che cosa bisognerebbe guardare?
5: Beh, sicuramente il fatto, cioè l'attenzione sul Mediterraneo è ovviamente è storicamente, insomma, forse inizia probabilmente con i greci, è qualcosa che ovviamente tutti vorrebbero avere un controllo su quelli che sono i territori del Sud Europa. Lo è ancora più importante adesso con le guerre in Medio Oriente. Per cui appunto non mi sorprende il fatto che il Sud Europa sia tornato, tra virgolette, di moda con l'infiammarsi delle guerre in Medio Oriente.
9: Vediamoli alcuni di questi pezzi della Terza Guerra Mondiale, poi magari vediamo anche il modo in cui si saldano. Partiamo dall'Iran, che è quello più, forse in questo momento, di cui si è parlato molto anche al vertice e che produce eventi abbastanza sconcertanti. Noi siamo in una fase oggi in cui c'è una guerra attiva, cioè è finito il cessate il fuoco, Trump lo ha dichiarato, il cessate il fuoco non c'è più, è morto, e contemporaneamente però i negoziati vanno avanti. Qual è la tua lettura di questa strana condizione? Che cosa sta succedendo e perché?
5: Beh, è chiaro che io onestamente non cerco di stare a larga dall'analisi geopolitica, però era abbastanza scontato che prima o poi la guerra dovesse in qualche modo ricominciare, perché siamo in una situazione in cui non c'è una via d'uscita facile per Trump, cioè venire fuori da una situazione che non doveva essere, che non doveva esistere.
9: Cioè la guerra non doveva cominciare, secondo te?
5: Io penso che qualsiasi studente di scienze politiche, io ho studiato relazioni internazionali, ma qualsiasi studente di relazioni internazionali avrebbe previsto che una guerra diretta con l'Iran avrebbe portato alla chiusura dello stretto di Hormuz e alla rappresaglia verso i paesi del Golfo. Cioè qualcosa che tutti avrebbero previsto. È allucinante che non l'abbiano fatto i diplomatici e gli analisti del paese più potente del mondo. Ci troviamo davanti, l'Iran è, anche nel contesto proprio del mio testo, il mio libro, è probabilmente una delle trame più interessanti e più aggrovigliate, perché ovviamente tutto inizia con dopo il 7 ottobre, c'è la guerra di Gaza che scatena quasi a effetto domino quella con Libano, con gli Hezbollah, quella con l'Iran e quella con gli Houthi, quindi si va a inserire in un contesto.
9: E poi la caduta della Siria, no? La caduta del regime di Assad in Siria.
5: La caduta della Siria, cioè la caduta del regime di Assad, ecco un altro dei tasselli
9: del domino,
5: che si vanno a saldare, perché se non fosse stato per l'indebolimento dell'Iran e quello degli Hezbollah, al-Shara, a suo tempo al-Jolani, non sarebbe mai arrivato al potere.
9: Ecco, beh, citato Gaza, se ne parla molto poco in questa fase, no? C'è stata la tregua, c'è stata la firma di un accordo, poi è nato il famoso Board of Peace di Trump, che avrebbe dovuto occuparsi della ricostruzione, dello sviluppo, del passaggio, diciamo, da un'autorità palestinese quasi tecnocratica, che avrebbe dovuto innescare tutti i vari sviluppi della seconda fase della tregua, eppure ne sappiamo pochissimo. Che cosa sta succedendo in quella parte di terra?
5: Succede che si continua a morire. Succede che si continua a morire, che i bombardamenti israeliani continuano a uccidere dal cessate il fuoco dello scorso ottobre ad oggi centinaia di bambini soprattutto, e si continua a morire. Anche è morto un ragazzo proprio due giorni fa, anzi ieri, proprio nel corso della partita tra Francia
9: e stava Marocco, cercando di mettere uno schermo, no, per far vedere la partita.
5: Esattamente, stava cercando di piazzare uno schermo ed è stato ucciso. Si continua a morire perché il cessate il fuoco che è stato firmato lo scorso ottobre, cioè non è un vero cessate il fuoco, cioè è una sorta di pistola puntata alla tempia del popolo palestinese. Considerate che nel piano di pace non viene fatto, cioè è la regolamentazione di uno sfratto, lo sfratto di un popolo dalla propria terra, anche perché non c'è alcun riferimento in tutti i punti del piano di pace di un ritorno a Gaza dei palestinesi. E credo che questo sia ovviamente un riferimento in tutti i punti del piano di pace di un ritorno a Gaza dei palestinesi. E credo che questo sia ovviamente uno degli effetti principali.

0: È tutto, guarda, io non penso che ci sia diciamo una prospettiva serena, diciamo, anche nel piano, stesso piano di pace non viene menzionato alcun tipo di, diciamo, di controllo, di speranza per il popolo palestinese in questo senso. Ti lascio immaginare una cosa, noi ci siamo occupati di recente di una delle problematiche, diciamo, probabilmente più tragiche del conflitto, cioè noi sappiamo che in questo momento sono morte oltre 70.000 persone, non sappiamo, è una cifra comunque che non tiene conto delle migliaia che potrebbero essere anche 20.000 persone che sono ancora sepolte sotto le macerie. Noi abbiamo fatto un'inchiesta qualche mese fa.
1: Con il Guardian.
0: Col Guardia, mentre mi trovavo a Gerusalemme, proprio sul fatto che questi corpi, presto, secondo la Croce Rossa Internazionale, quindi non ce lo dice una ONG, insomma, non ce lo dice proprio probabilmente l'istituzione più imparziale di tutte, se è questo quello che cercano gli israeliani. Ci dicono che questi corpi, nel giro di pochi mesi, potrebbero non essere più identificabili. Significa che anche quelle tracce di DNA rischiano di deteriorarsi con il tempo. E questo credo che sia una delle cose più tragiche in questo momento. Abbiamo chiesto agli israeliani se avevano previsto di far entrare a Gaza dei kit per l'identificazione come chiesto anche dalle Nazioni Unite, per l'identificazione dei morti, ma soprattutto per il loro recupero, perché non c'è in questo momento, si scava con le mani e con le pale, non viene fatto entrare alcun bulldozer che possa, diciamo, quantomeno liberare le strade delle macerie e recuperare questi corpi. E loro hanno risposto dicendo che la DF ha risposto dicendo che il governo israeliano non ha previsto l'entrata a Gaza di questo tipo di materiali, per cui non c'è nulla che in questo momento
1: Si sta muovendo
0: lasci, diciamo, presagire un futuro roseo
1: un
0: per il popolo
1: migliore.
0: palestinese.
1: Abbiamo un minuto, volevo chiederti un tuo punto di vista su come stanno andando le cose invece sul versante ucraino. Tu hai anche scritto un libro, sei stato. Che cosa pensi? Quali saranno gli sviluppi?
0: Beh, lì è, diciamo, è interessante, probabilmente è importante il fatto che adesso, diciamo, Ucraina e Russia iniziano a parlarsi finalmente da soli. È triste il fatto che l'Europa non faccia parte di questi colloqui, lo hanno chiesto, Bruxelles lo ha chiesto, non so se questa cosa poi andrà in porto, ed è veramente triste perché comunque l'Europa è geograficamente in questo conflitto, però insomma il problema sta sempre lì, cioè sul territorio, cioè non è più una pace, diciamo, sarà una pace sul chi perde cosa, ecco, non è più una questione di pace, ma su chi perde cosa. La Russia non è disposta a rinunciare ai territori che ha occupato dopo l'invasione su larga scala del 2022. E per evitare appunto che questa guerra si trasformi nella più grande disfatta nella storia della Russia, e dall'altra parte l'Ucraina
1: Non è
0: non
1: disposta a
0: vuole
1: cedere.
0: ritrovarsi con un territorio amputato, è una perdita di sovranità.
1: Certo.
0: Per cui anche in questo caso, secondo me, ci troviamo un vicolo
1: Ti
0: cieco.
1: devo lasciare, senti la sigla, la puntata è finita. Grazie a Lorenzo Tondo, buon
0: Grazie a
1: festival
0: voi.
1: e alla prossima occasione. Finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutta la redazione che ha collaborato a questa puntata, grazie ad Alex Messina, il nostro regista, la parte tecnica. Stasera ringraziamo Alessandro Campanella e Stefano Catini. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi tutto il mondiale minuto per minuto. Un saluto da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta, si fa sera.

0: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
1: Siamo ancora capaci di discernimento, sapendo vedere il bene in ogni situazione? Abbiamo spirito critico per scegliere i mezzi migliori con cui raggiungere questo bene, trasformando la fede in azione? Ecco la virtù della prudenza nella logica cristiana. Si distingue proprio per la capacità di discernimento, per il suo essere guida anche delle altre virtù cardinali e aiutare chi crede ad assumersi le proprie responsabilità con la luce dello Spirito Santo, affrontando le circostanze della vita con concretezza e senza illusioni. In tal senso possiamo distinguere, alla luce della Sacra Scrittura, due modi per intendere la prudenza: uno legato alla natura umana e l'altro legato all'essere figli di Dio. Se la prudenza umana può essere ristretta alla ricerca delle sicurezze terrene, al calcolo utilitaristico o al desiderio accomodante, talora influenzato dalla paura del giudizio altrui, la prudenza nella vita cristiana si esprime come la semplicità dei colombi, coniugata alla scaltrezza dei serpenti, come afferma Gesù, o come la saggezza di chi edifica la propria vita sulla roccia, piuttosto che, più facilmente ma stoltamente, sulla sabbia. La perfetta prudenza è sempre al servizio dell'amore per il prossimo e porta a guadagnare il regno dei cieli, cosicché si possano orientare le proprie scelte e azioni in vista del fine ultimo. Ma in un mondo dove la tecnologia classifica tutto in base all'utile, all'efficiente, al proficuo, su cosa si fonda la nostra capacità di discernimento? Siamo prudenti o pericolosamente avvelenati nel non vedere il bene? Per il credente è Cristo il costante modello della prudenza, che consente di applicare la grazia di Dio nelle azioni quotidiane, realizzando il bene.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: In ogni caso, la sera del 19 luglio a New York ci sarà almeno una finalista europea. Non è di certo una previsione, ma un dato di fatto oggettivo, perché la Francia, prima semifinalista, attende ora l'esito del derby, possiamo chiamarlo così, tra due squadre entrambe targate UEFA. Roca o Rouge, furie o diavoli, e questo è il dilemma al quale entro sera andrà trovata una soluzione. Ben trovati da Guido Ardone al microfono, sono ormai le 20:31 minuti in diretta su Rai Radio 1 dai nostri studi di Dallas. Andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, con Paolo Ranaldi alla console. Ma andiamo anche a salutare a Roma Alessandro Campanella, Stefano Catini, c'è Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. La Spagna, campione d'Europa, solida, ricchissima di talenti, anche l'unica squadra che ancora non ha subito gol in questo mondiale, alla prova di un'avversaria dai mille volti, a tratti indecifrabile, il Belgio di quella partenza stentata, della vittoria a dir poco rocambolesca contro il Senegal, ma anche di quella invece netta, convincente, proprio nell'ultimo turno ai sedicesimi contro i padroni di casa a stelle strisce. Si gioca a Los Angeles, calcio d'inizio tra ormai meno di mezz'ora per il secondo quarto di finale, per questo Spagna-Belgio. Ascolteremo sì il commento tecnico di Fulvio Collovati, che saluteremo tra pochissimo, ma intanto la presentazione e le formazioni che sono ampiamente ufficiali con Diego Carmignani. Buonasera e bentrovato. Diego Carmignani, che dovremmo riuscire a sentire per presentarvi Spagna-Belgio a Los Angeles, di scena il secondo quarto di finale, però insomma aspettiamo ancora qualche istante, altrimenti andremo a salutare Fulvio Collovati con la possibilità di invertire quello che è il nostro classico cerimoniale. Io però ne approfitto per ricordare che poi c'è l'altra metà del tabellone, ovviamente con gli altri due quarti, che sono Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, entrambi nella serata di domani, ma serata è un termine per certi versi non adeguato adeguato, perché Norvegia e Inghilterra comincerà alle 23, noi saremo in onda dalle 22.30 e poi sarà una lunga notte mondiale, perché alle 3 del mattino, e avremo anche un breve prepartita per chi avrà voglia a quell'ora, ci sarà poi anche Argentina-Svizzera, e soltanto allora sarà completo il quadro delle semifinali. Non so se è il caso di riprovare con Diego Carmignani, cerco di interpretare. Eccolo qui, Diego, Spagna-Belgio, si comincia, le formazioni, a te.
4: Ciao, eccoci, ovviamente la cornice è quella del SoFi Stadium, Los Angeles Stadium, siamo in uno dei poli di intrattenimento, non soltanto di sport, degli Stati Uniti, uno dei gioielli da oltre 5 miliardi di dollari, lo schermo clamoroso a 360 gradi e una cornice quest'oggi che si sta colorando naturalmente dei colori delle tinte delle due formazioni che si fronteggiano quest'oggi. La Spagna e il Belgio, due squadre europee, 6 su 8 provengono dal vecchio continente, una sorta di mini torneo interno, due squadre che negli ultimi tempi, negli ultimi decenni diciamo, stanno aumentando il loro livello, campioni d'Europa in carica gli spagnoli, anche mondiali nel 2010, Belgio che continua a essere una realtà presente nelle massime competizioni mondiali, raggiunge per la terza volta su 4 mondiali il quarto di finale, e insomma l'altissima attenzione anche e soprattutto per i protagonisti, per i calciatori, uno su tutti è Yamal, l'unica stella forse di questi mondiali che ancora non è iniziato a brillare, complice un infortunio, ma andiamo a declinare le formazioni, 22 giocatori in campo quest'oggi. Nella Spagna c'è Unai Simón tra i pali, Pedro Porro, Cubarsí, la porta e Cucurella nel quartetto arretrato, Rodri insieme a Fabian Ruiz in mediana, dovrebbe essere un 4-2-3-1 con Yamal, Dani Olmo e Alejandro Baena dietro a Oyarzabal, 10 undicesimi riproposti da De La Fuente rispetto alla formazione che ha battuto, lo ricordiamo, nell'extra time il Portogallo per una 0, c'è soltanto la novità in sostanza di Fabian Ruiz al posto di Pedri. Nel Belgio, che cambia molto tradizionalmente questo mondiale, guidato da Rudy Garcia, Courtois tra i pali, Timothy Castagne, Ngoe, Mekele insieme a De Kuyper nel quartetto dietro, anche qua una formazione che potrebbe essere un 4-2-3-1 variabile con tridente possibile, Rascan, Tielemans nella cerniera mediana con De Bruyne che sarà diciamo il vertice di un triangolo appunto in centrocampo, posizione piuttosto avanzata, ai lati diciamo agiranno Leandro Trossard e Doku, davanti ancora confermato dopo la doppietta contro gli Stati Uniti Charles De Ketelaer, sarà Michael Oliver britannico l'arbitro di questa gara che sta per iniziare a tra poco, dunque per Spagna Belgio a te.
3: E grazie per il momento a Diego Carmignani, è il momento di dare la buonasera e il benvenuto in trasmissione a Fulvio Collovati. Fulvio, ciao.
5: Ciao Guido, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
3: Due cammini, devo dire, molto diversi fino a questo momento. La regolarità della Spagna e quanto sembra lontano, insomma, quell'avvio, non dico stentato, quella mini falsa partenza contro Capoverde. Porta ancora inviolata e lo abbiamo detto. Un solo cambio per De La Fuente, ci ha appena spiegato Diego Carmignani, e che cambio però con Fabiano al posto di Pedri. E poi poi Arzabal si era concesso un po' una giornata libera, tra virgolette, contro il Portogallo, vittoria anche quella molto sofferta, è stata la prova più opaca, però resta lui il punto di riferimento offensivo con Ferran Torres ancora in panchina.
5: Beh, è una nazionale che ha talento, non per niente arriva secondo me da favorita, a favore del pronostico, forte appunto di questa rosa molto ricca, di una filosofia di gioco che ormai abbiamo capito è consolidata, nel senso una fase difensiva, una solidità difensiva disarmante oserei dire, e però deve fare i conti contro questo Belgio che non è un dettaglio non da poco, è reduce da un 4-1 inflitto ai padroni di casa degli Stati Uniti, un Belgio che ha avuto questa rabbia in corpo, questo scatto rabbioso, forse anche stimolato dal caso Balogun, non lo so, però ha fatto storcere il naso a molti e la risposta sul campo l'abbiamo vista, per cui non è una partita scontata, anche se le Furie Rosse praticamente hanno i favori del pronostico, come hai detto tu, qualche sofferenza all'inizio l'hanno avuta col Capoverde, però poi dopo anche i Diavoli Rossi hanno avuto due pareggi consecutivi, poi la rimonta col Senegal dallo 0-2 e poi la determinazione appunto mostrata nel 4-1 contro gli Stati Uniti. Per cui è una partita, non posso dire equilibrata, perché i valori, i pronostici sono dalla parte della Spagna, però insomma i giocatori che conosciamo bene, Decathlon, De Bruyne, Trossard, Doku, Tielemans, li conosciamo bene noi, e per cui sono giocatori che hanno carattere e hanno talento.
3: Allora, in tutto questo è un incrocio di destini, perché la Spagna, come accennavi anche Fulvio, proverà ad aprire un ciclo, lo stesso che si era visto a cavallo degli anni 10 del 2000, che sembra un'espressione vintage, stiamo parlando di una quindicina di anni fa. Dopo l'europeo chissà se ci sarà altra gloria anche in questo mondiale. Il Belgio, a detta di tanti ben informati, addetti ai lavori, è tra virgolette per molti protagonisti a fine ciclo a livello anagrafico. Poi, restando ancorati alla partita che sta per cominciare, alle scelte di formazione, io sono abbastanza sorpreso da alcune di Rudy Garcia, non per i nomi in sé, gli ai fatti sono oggettivamente dei nomi, come dire, da quarto di finale del mondiale, però il Belgio così altalenante ha fatto il partitone contro gli Stati Uniti, come spiegavi, non ha giocato quella gara De Bruyne, che invece adesso ritorna titolare, si rivede anche Doku, tra l'altro interessante il fatto, ma poi lo spiegherete magari in cronaca diretta, che Tielemans scala su una linea un po' più bassa. E poi Fulvio, tanto per chiudere, io sono sempre contento di ammettere quando ho sbagliato una valutazione, ho sempre detto che De Ketelaere al prima punta non mi convinceva, contro gli Stati Uniti mi ha risposto proprio nel modo più chiaro e lampante,
5: mi ha smentito
3: totalmente. Beh, benissimo così, voglio dire, siamo fatti per questo.
5: Ma io sono, forse perché ho fatto lo stopper di mestiere, sono un ammiratore di Lukaku, ti devo dire la verità, perché per cui lo vedo, chissà perché lo vedo sempre titolare, a me il falso 9
3: non ti convince.
5: Così, non mi convince fino in fondo, però giustamente come hai detto tu, Decathlon ci ha smentito, ha fatto due gol contro gli Stati Uniti e conferma questa formazione Garcia. Io contro una squadra che ha dimostrato solidità difensiva, che fa della sua forza l'organizzazione, ma soprattutto anche Rodri, Fabian Ruiz, l'interdizione davanti alla difesa, per cui non gli tirano in porta Unai Simon, Guido, la realtà è questa, non gli tirano in porta perché è una squadra molto organizzata. Con Lukaku lì davanti fa paura, se non altro fisicamente, per cui è 1,90, per cui ti dico che io l'avrei schierato in campo.
3: Però è magari anche questione di minutaggio, a tra pochissimo Fulvio, perché poi il gigante belga del Napoli la scorsa stagione è molto particolare, quando è entrato a gara in corsa ha sempre fatto vedere ottime cose.
5: Ha fatto 3 gol su 3.
3: Esattamente, allora dallo stopper per eccellenza, un grandissimo terzino che su quella fascia ne ha fatte davvero tante. Ora giocavo sul colore rosso, vista la sfida di questa sera, qui bisogna aggiungere anche il giallo, perché nella Roma giallorossa ha vissuto una lunga e importantissima pagina in Italia della sua carriera, poi è andato anche a Valencia e lì ha fatto cose egregie, ha vinto tantissimo nell'arco di quasi un decennio, ha avuto anche poi il piacere di essere per qualche tempo direttore tecnico di questa formazione. Amedeo Carboni, benvenuto su Radio 1, buonasera.
6: Grazie, buonasera a voi.
3: Allora, rispetto a quello che raccontava Fulvio Collovati, e poi tra un po' vi darò la possibilità di salutarvi, la Spagna non lo capiamo oggi 10 luglio, lo sappiamo già da un po' con la Francia e con l'Argentina, in modo forse un po' diverso, era messa, no, nella griglia, nella prima fila a tre delle favorite. Adesso alla prova sì di una squadra che è stata, Amedeo, molto altalenante, io citavo questo aspetto, non so, anagraficamente un po' a fine ciclo, mettiamoci pure un'altra cosa, che con Rudy Garcia in panchina il Belgio non perde da 18 partite, se ho fatto bene i conti, quindi voglio dire anche qui c'è della continuità.
6: Ma guarda, secondo me però il Belgio è l'eterna incompiuta, perché sono almeno 10 anni che praticamente è sempre una delle favorite, perché ha giocatori straordinari nella propria rosa, però non è mai riuscita ad arrivare dove secondo me per la potenzialità dei giocatori doveva arrivare. La Spagna però, sai, a mio, quando una squadra non prende gol, per di più in un mondiale dove ci sono i migliori giocatori di ogni squadra, e non riesce a prendere gol, è un bel segnale, sinceramente è un grande segnale, e quindi è una partita, è chiaro che stiamo parlando di due grandi società, di due grandi squadre, ma soprattutto la Spagna oramai sono 10 anni che è sempre tra le favorite in ogni competizione, perciò secondo me anche stasera secondo me non ci sarà tanta storia dal mio punto di vista. Poi il calcio è bello perché nessuno sa le regole precise.
3: E questo mondiale lo sta dimostrando davvero giorno per giorno. Poi sì, la formazione della Fuente potrà conservare sulla carta i favori del pronostico, l'incompiutezza del Belgio, siamo d'accordissimo, perché poi ha primeggiato, è stato ai piani alti del ranking europeo a lungo, eppure a ciò non ha fatto riscontro, insomma un palmarès degno, a parte il terzo posto poi in Russia non ci sono stati molti altri acuti. Amedeo Carboni, così... Prego, prego, vai.
6: Sì, sì, scusami, no, ti volevo solo aggiungere quel tema che ho sentito Fulvio per il tema di Lukaku. Lui ha ragione, ma io ho sentito Lukaku dire chiaramente che lui è un giocatore per entrare, non da titolare, perché se evidentemente mentalmente non si sente a posto, fisicamente anche, e quindi quando i giocatori vengono dagli infortuni preferiscono sempre entrare quando la partita è già in corso, perché sono più reattivi. Lui l'ha detto lui, e quindi l'allenatore secondo me non può che prenderne nota, cioè sarebbe un controsenso schierare il titolare se il giocatore vuole solo entrare a partita in corso.
3: Lo sta, non dico centellinando, ma ne sta misurando l'utilizzo. Ma te, tanto per restare sul tema del dibattito, io ho fatto ammissione di colpa perché De Ketelaere, la doppietta contro gli Stati Uniti è stata fondamentale, a te piace come falso 9 ormai, io dico, o falso 9 visti i tuoi trascorsi spagnoli, poi l'espressione ormai di moda è questa, Amedeo.
6: Sì, il falso 9 ormai l'hanno inventato in Spagna, col tema che non hanno mai avuto un attaccante dopo Raul, un attaccante di punta insieme a Viglia, e quindi era creato il Barcellona con Messi, quindi è sempre stato così. Ora obiettivamente però un attaccante ce l'hanno, perché l'attaccante che hanno ora secondo me è un giocatore mezzo nascosto però di grandissima qualità, e quindi Azabal è un giocatore secondo me forte.
3: Sì, forte. Sì, basta, tutti ho fatto vedere cose egregie finora.
6: Aspettiamo Yamal, però sono quei giocatori come Yamal, come, ora non è il paragone giusto, però per dire grandissimi giocatori come Messi, anche se non toccano palla o non giocano, però portano sempre via due o tre giocatori ogni volta che si avvicinano, quindi creano spazio agli altri anche se non sono protagonisti.
3: In tutto questo Spagna in questo mondiale non dico del tutto priva di, ma prevalentemente priva di Nico Williams, che statistiche ufficiali alla mano ha fatto 66 minuti in tre partite, quindi solo un assaggio. Alex Baena sta facendo comunque bene nel suo ruolo. E poi ti chiedevo prima, Medeo, ma così a distanza sono le nostre sensazioni, contano quel che contano, Fabian Ruiz per Pedri. Ora io ho anche insomma cercato di approfondire un po', non mi risultano notizie evidenti di problematiche fisiche conclamate, a meno che non mi sia perso qualcosa. Cosa, quindi scelta possiamo immaginare puramente tattica a questo punto.
6: Sì, forse preferisce tenere un sinistro puro, evidentemente lo vuole tenere, non so se spostare Droghi, Rodri o giocare con, dipende un pochino, perché sai anche Belgio nel campo ha giocatori importanti, voglio dire, quindi a livello di giocatori sarà una bellissima partita. Però ti ripeto, a me una squadra quando non prende gol in un campionato del mondo, e ripeto,
3: è un grande fattore di affidabilità, certo.
6: È una bella cosa.
3: Assolutamente, e questo è il cammino della Spagna, per chiudere, poi magari torno a coinvolgere anche Fulvio Collovati e allargando un po' il dibattito oltre a Spagna-Belgio che sta per cominciare, manca un quarto d'ora, e la Francia vista ieri, ancora un'altra prova molto significativa, l'Argentina ci ha fatto vedere insomma cose nel bene o nel male pazzesche, no Amedeo, fino a questo momento, la Spagna è regolare, resta la squadra di Deschamps secondo te la prima favorita o non ti sbilanci?
6: No, beh, sulla carta io credo che è abbastanza evidente che Francia ha un livello superiore, anche ti ripeto che secondo me lo stesso livello ce l'ha anche la Spagna, anche se meno appariscente, perché Yamal non l'abbiamo visto tantissimo,
3: è vero.
6: Però in tutti i reparti è fortissima. Secondo me sono le due favorite. L'Argentina per questo alti e bassi io la vedo leggermente, però per carattere gli argentini, sai, anche loro se perdono diciamo in tecnica guadagnano in carattere, quindi sono tutte e tre allo stesso livello più o meno.
3: Sì, e poi sono accompagnati ovunque davvero da un tifo straordinario, potrà essere insomma una componente importante rispetto alla Francia. Fulvio, per chiudere, puoi come dire concordare, dissentire o in ogni caso salutare Amedeo Carboni davvero in una battuta, poi andiamo
5: saluto,
3: in campo.
5: Lo saluto, beh, penso che abbia detto tutto lui.
6: Ciao Fulvio.
5: Spazio per un ciao Amedeo, per un eventuale outsider, non lo so, qualcuno dice Norvegia così, però io da quello che ho visto insomma Spagna, Francia, e Argentina penso che non se ne esce da queste tre.
3: Ci muoviamo in questo arco. Poi io vi ricordo anche, ma qui chiudo perché altrimenti il dibattito ci porterebbe alla giornata di domani, che a proposito di incompiutezza, beh, anche l'Inghilterra c'ha questo album dei ricordi vecchio 60 anni che vorrà insomma in qualche modo tornare ad aggiornare, perché anche loro sono arrivati a livello europeo vicini alle finali ma poi non oltre. Amedeo Carboni, buon mondiale per queste ultime avvincenti partite.
6: Grazie
3: a presto su Radio 1.
6: Saluto a tutti quanti. Ciao Fulvio,
4: ciao Amedeo.
3: Ciao Amedeo Carboni, a tra pochissimo invece con Diego Carmignani e Fulvio Collovati, perché si va in campo dopo la pubblicità Indy Nazionale e poi ovviamente il primo tempo di Spagna-Belgio e il secondo quarto di finale di questo mondiale. Buon ascolto su Radio 1, come sempre ci ritroviamo nell'intervallo della gara di Los Angeles. A più tardi, restate con noi.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: La partita.
4: Ben trovati. Secondo quarto di finale di questi mondiali americani. Un altro incrocio che sa di Europa. 6 su 8 che hanno raggiunto la final 8, diciamo così. Spagna e Belgio. Abbiamo già analizzato nel dettaglio quelli che sono i temi di questa gara. Il teatro, Los Angeles, anzi in particolare parliamo di Inglewood, dove questo impianto è il più costoso al mondo e che ha cambiato faccia recentemente. È davvero un gioiello, abbiamo detto di un enorme tabellone luminoso a 360 gradi, un tetto semiaperto, spazio, capienza per ospitare i colori quest'oggi dei tifosi di Spagna e Belgio. Le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo con le intere rose. Andranno a disporsi a formare la sagoma della Coppa del Mondo ambita, che potrebbe avere nella Spagna fra le due quella che maggiormente può andare vicino a questo traguardo, forte di una solidità delle 35 gare consecutive di De La Fuente senza sconfitte. Semplicemente possiamo anche aggiungere i 0 gol subiti in questa manifestazione. Non da meno il nuovo Belgio di Rudy Garcia, come detto anche nel pregara, forse a fine ciclo, dunque di nuovo c'è ben poco nei nomi che compongono questa formazione e questa rosa. 18 comunque per lui, per Garcia, le gare senza perdere delle 19 affrontate dopo l'esordio amaro contro l'Ucraina. Ecco le formazioni che andranno ora a disporsi per il rito degli inni nazionali. Vado di nuovo a leggere quelli che saranno i 22 protagonisti nella parte iniziale ovviamente di questa gara. Tra i due vincenti ovviamente c'è da attendersi l'atto successivo, la semifinale, lo ripetiamo, contro la Francia, Dallas, Unai Simón per la Spagna, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Rodri e Fabian Ruiz a centrocampo, Yamal, Dani Olmo e Alex Baena alle spalle di Oyarzabal, Courtois in porta nel Belgio, Castagne, Ngoi, Mekele e De Kuyper a proteggerlo, Rascon, Tielemans, poi De Bruyne a fare da pendolo, ad essere probabilmente la stella più importante di questo Belgio, ai lati di De Ketelaar, che vorrà probabilmente brillare ancora per diventare una certezza per il Belgio e di questo mondiale, anche se vogliamo per la nostra Serie A, per quello che sta facendo dopo la doppietta con gli Stati Uniti, attende ovviamente l'Atalanta. Ai lati di De Ketelaar, dicevo, ci sono Trossard e Doku, l'arbitro è il britannico ben noto Michael Oliver, squadre praticamente pronte per il via agli inni nazionali, dopo i quali ovviamente ci saluteremo anche con Fulvio Collovati, con cui inizieremo il racconto di questa gara così incerta, così interessante, con anche, se vogliamo, tanti nomi. Ecco qua l'inno nazionale della Spagna, la Marcia Real.

vuoto, senza testo, soltanto musica, la marcia alla spagnola, l'entusiasmo di tanti presenti con maglie rosse, anche quelle del Belgio, quindi difficile distinguere le tifoserie, la Brabanson, l'inno nazionale belga.

0: Spagna-Belgio, tra pochissimo c'è in palio un posto in semifinale.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Ben ritrovati dal Sophie Stadium a Los Angeles, squadre che stanno in questo momento salutandosi, in sostanza anche la completa ruota possiamo vedere, tra questi anche Romelu Lukaku che non è della partita, già attenzionato, è un estimatore, l'attaccante del Napoli, Fulvio Collovati, buonasera a te.
2: Buonasera Diego, buonasera. Sì, no, hai ragione, vedremo sicuramente nel corso della gara entrerà in campo. Non dimentichiamoci però che la Spagna è campione in carica dell'Europeo, per cui si presenta come candidata non solo alla vittoria finale, ma anche favorita questa sera. Poi è una squadra che proprio nel sistema di gioco della Fuente, che controllo della palla, gestione della palla, creatività e soprattutto solidità difensiva. Poi abbiamo parlato di questo Belgio, no? Che Belgio che non riesce a valorizzare il proprio talento, è una generazione che a fine corsa, come l'abbiamo già detto, però a volte sembra appunto soffocare il talento anziché esaltarlo, però è una squadra che insomma, se vado a leggere i nomi nel 4-2-3-1 della Spagna, 4-2-3-1 un po' a specchio si schierano le squadre, insomma De Bruyne, De Ketelaere, Tielemans, Doku, giocatori di talento ci sono anche nel Belgio, per cui è una partita da cui mi aspetto grandi emozioni.
0: Tra l'altro mi è venuto in mente che la Spagna potrebbe essere, per quelle che sono le caratteristiche che nel corso del mondiale stanno uscendo fuori, l'Italia di questa competizione, squadra normalmente gli azzurri che hanno nella solidità difensiva, nella compattezza, nel essere insomma ben arroccati e poi cercare di capitalizzare il proprio talento, la propria forza nel corso degli anni. La squadra un po' più somiglia all'Italia, non so se sei d'accordo.
2: Sì, sono d'accordo in parte, perché poi tu sai, noi non abbiamo mai avuto la gestione del possesso palla come tiki-taka spagnolo, giocavamo più di rimessa, di contropiede, di ripartenza, cioè secondo me verticalizzavamo di più. Certo, adesso la Spagna con giocatori, non c'è Nico Williams ma c'è Yamal come hai detto tu, c'è Alex Baena, giocatori che giocano di fascia, per cui è costretta per forza di cose dopo tanto possesso palla a verticalizzare e ad appoggiarsi sugli esterni.
0: E vedremo insomma quale potrà essere anche la caratteristica, il copione di una gara incerta anche per lo svolgimento. Ovviamente nelle gare a scontro diretto certe volte subentra la paura o anche l'impermeabilità, cosa che insomma ha protratto poi a oltre supplementari anche ai rigori certi scontri che sembravano già segnati. Altre volte invece non è mancato lo spettacolo, e il Belgio, devo dire che tra le squadre che questa competizione si sono messe in luce, non ha mai lesinato di gol fatti né subiti. Dunque sono abbastanza curioso di capire cosa accadrà nel frattempo. L'architettura della Los Angeles Stadium fa bella mostra di sé, e a proposito, se vogliamo, di arte e di contaminazione tra bellezza del gioco del calcio e quello che invece è rappresentato, la maglia del Belgio, una seconda maglia eccezionale, perché è un riferimento a Magritte, è un celeste con sfere rosa, quello che accompagna questa sera il Belgio in una mise particolare, maglie che sono andate a ruba. In questo momento c'è un momento di raccoglimento, c'è ovviamente anche tutto lo stadio in silenzio, perché c'è da evidentemente sottolineare qualche accadimento che va catturato. Devo dire che c'è una notizia che riguarda Tielemans, visto che nel riscaldamento ha avuto un infortunio, ci arriva ora comunicazione, dentro c'è Van Aken dentro, insomma sarà tutto da vedere un po' quello che sarà nella partita, mentre non mancano le stelle, non se n'è persa una Javier Bardem con Penelope Cruz in tribuna, il consueto contro la rovescia dei dei tifosi per accompagnare il calcio d'inizio, che sarà per il Belgio, che ha proprio questa maglia celeste con sfere rosa che richiama, dicevo, un'opera di Magritte, La voce dell'aria, che sta diventando anche un caso dal punto di vista della mise, della bellezza delle maglie di questo mondiale, che inizia con il Belgio in avanti sulla destra, attenzione a questo spunto contro Sa, che riesce in estirada a trovare il campo e il pallone soprattutto, ma successivamente la sua deviazione non fa che far terminare la corsa della sfera oltre il rettangolo di gioco, rimetterà in gioco il pallone, attacca verso destra la Spagna, ovviamente in tenuta roja con calzoncini blu, mentre il Belgio ha questo celeste con contaminazioni, diciamo, rose, che attacca in direzione opposta. Subito propositiva la formazione di Rudy Garcia. Siamo ovviamente appena nel primo minuto di gioco. Nel frattempo mi comunicano e ringrazio dall'altra parte, diciamo, del vetro, informazioni su quello che è stato il motivo del minuto di raccoglimento, che onestamente me era sfuggito. Incendi terribili in Andalusia, in Spagna ovviamente, per cui è una giornata particolare per la Spagna, con una dozzina di persone che sono scomparse a causa per l'appunto degli incendi. Dunque è un qualcosa di extra calcistico che ancora una volta accompagna questi mondiali. Al secondo minuto di gioco, il quarto di finale di Los Angeles tra Spagna e Belgio è iniziato da pochissimo. Una Spagna che prova a fare possesso palla, che è stata una fiammata verticale del Belgio, quella che finora ha maggiormente impressionato, si sta ancora transitando esclusivamente nella metà campo iberica. In questo inizio di gara c'è uno spunto interessante con Cucurella sulla sinistra, chiede il pallone, arriva proprio a lui, basso il tentativo di traversone in direzione di Dani Olmo, che andava incontro alla sfera, aveva accompagnato questa avanzata spagnola Alex Baena bene sulla sinistra. È stata ottima l'idea della Spagna anche di gestire il pallone, poi improvvisamente andare a girarlo verso sinistra per questo affondo con cross minaccioso di Cucurella, sempre inquadrato a via Bardem con la maglia della Spagna. Fulvio Collovati.
2: Sì, è partito meglio il Belgio, subito aggressivo con un'azione di Trossard, fa notizia dall'infortunio di Tielemans, che è uno dei giocatori più quotati del Belgio nel pre-gara, Van Aken in campo, il giocatore del Bruges come hai detto tu, però poi c'è stata subito questa reazione sulla fascia sinistra da parte questo duetto che vedremo spesso sulla fascia sinistra tra Cucurella e Alex Buena, che praticamente ha messo in difficoltà la difesa del Belgio, poi dopo però tutto vanificato da un calcio d'angolo che in realtà non c'è stato.
0: Si tratta del minuto 4 di gioco qua a Los Angeles, un po' di studio lo intravedo tra le due formazioni, anche per andare uomo su uomo a fiutare quelle che sono le intenzioni dell'avversario. Il risultato rimane 0-0, il primo a pressare questo è De Bruyne, che si sta sganciando dunque dalla zona dei tre quarti. Bene la Spagna, questa giocata di Dani Olmo, si libera con un colpo di tacco l'avversario, allarga ancora verso sinistra dove c'è Baena che attende il pallone, attende il posizionamento anche di Oyarzabal, che è leggermente esterno rispetto all'area di rigore, più avanzata infatti Dani Olmo in questo momento. Si va a vedere Cucurella, improvviso cross dalla sinistra, credo con Rodri, che si è trovato in condizione di libertà per gestire al meglio il pallone, fiondata con difesa del Belgio che respinge, palla che è comunque nei piedi della Spagna, che sta facendo la partita, sta dettando i ritmi in questo istante. Fabian Ruiz allarga sulla destra, il primo pallone toccato da Yamin Yamal, è un ottimo pallone di ritorno quello che gli arriva ancora da Fabian Ruiz a ridosso della linea di fondo, la corsa di Yamal, la copertura di Mekele, che potrebbe aver concesso, non sono sicurissimo, il primo calcio d'angolo della partita a favore della Spagna. Invece no, è rimessa laterale, e infatti Pedro Porro si avvicina in prossimità della bandierina, scambia con Rodri, ancora scambio ravvicinato con il numero 16 della Spagna, uno scavetto dentro l'area di rigore, attende Ngoi che la palla superi tutti i giocatori, è quello più avvantaggiato per recuperarla e poi fiondarla in avanti dove c'è la copertura da parte di Cubarsí, dialogo arretrato. Bene la Spagna, anche tecnicamente sto vedendo molti pezzi di bravura individuali che possono fare la differenza in questa gara. Male qui Yamal nel suo tentativo di passo doble e tocco blocco verso Dani Olmo, ne esce benissimo il Belgio con la fuga di Doku, che è andato in un'azione difensiva a recuperare il pallone, poi a condurre avanti, scambio con De Cadelare, allarga sulla destra, si fa vedere Timothy Castagne, rientra bene però la formazione spagnola guidata da De La Fuente. Siamo arrivati al sesto minuto di gioco, Spagna-Belgio senza azioni da gol, ma con più Spagna nel palleggio, anche nell'intraprendenza sinora qui a Los Angeles.
2: Ma questo c'era da aspettarselo, soprattutto c'è da aspettarsi anche il miglior Yamal, che ancora non c'è stato, non è al meglio, non l'abbiamo mai visto a livelli del Barcellona. Tarda ancora ad accendersi, magari questa potrebbe essere la sua partita. Comunque una partita che da questi primi 5 minuti a sprazzi, abbiamo visto anche l'accelerazione di Doku, che si è liberato di 3 uomini, da tenere in considerazione questo giocatore. Però poi dopo la Spagna per forza di inerzia fa il suo gioco con molto possesso palla e chiaramente abbassa i ritmi.
0: Vedremo un po' che cosa anche inventerà Rudy Garcia, perché è una squadra molto elastica, molto imprevedibile, un po' nel modulo ma anche nella scelta degli uomini. Anche apprezzato questo, tra l'altro, per inciso è nata una pagina internet in Belgio di scuse ufficiali della tifoseria, con tantissimi a porre proprie scuse al tecnico francese, che era stato mal visto e invece sta conquistando sempre di più. Un filotto interessante, direi, di 18 gare senza sconfitte, e soprattutto un Belgio che è entusiasmato e in crescendo in questo mondiale. Dunque scuse legittime per lui, è un allenatore che sembrava, non dico un po' declassato dopo le ultime sue avventure, però qui in America guidando il Belgio si sta riscattando.
2: Direi che insomma a volte sono anche preventive queste critiche, devo dire che si sta riscattando al Belgio. È chiaro che è una generazione a fine ciclo questo del Belgio, l'abbiamo detto nel pre-partita, però ha dei giocatori interessanti che lui ha convocato, a cominciare da Doku e anche De Cattelair, che fa il finto 9. Però insomma giustamente si prende i meriti per le prestazioni che ha fatto, per aver, diciamo, dallo 0-2 aver sovvertito la partita contro Senegal, per aver dato 4 gol agli Stati Uniti, per cui non mi sembra poco, per cui giusti meriti al Garcia.
0: Spagna che ha rimesso da poco in gioco il pallone con Unai Simon, che lo ha afferrato e rimesso subito in moto il portiere dell'Athletic Bilbao, un ritorno in nazionale. Tra l'altro tra Courtois e Unai Simon c'è questa vicenda, diciamo, non d'amore totale e continuo, anche con diciamo abbandono e ritorno della casacca della selezione della propria nazione. Si stanno facendo vedere e come nelle loro qualità, nelle scelte che comunque le hanno premiati da parte dei due commissari tecnici nella Spagna e nel Belgio, che adesso fraseggia con un tocco arretrato di Ngoi proprio verso Thibaut Courtois, che prova a mettere in moto sulla sinistra De Kuy per lungo lancio in avanti, ottimo il controllo di De Cadelair, tenta di andare immediatamente in profondità verso Doku, c'è l'intervento di Laporte in netto anticipo su di lui, il centrale difensivo dell'Athletic Bilbao, che ha anche una certa confidenza con il portiere basco, ovviamente essendo nella stessa squadra iberica. Combinazione con velocità della Spagna, Yamal ha cambiato il fronte d'attacco, lo rivediamo spuntare a sinistra dove la palla in profondità nella fascia mancina per l'appunto da parte di Fabian Ruiz è stato capitalizzato proprio dal giocatore più atteso, il blaugrana Lamine Yamal, trattenuto con un vistoso tocco da Trossard, che ha provato poi a togliere la mano, va giù Yamal, calcio di punizione a favore della Spagna a ridosso del vertice alto dell'area di rigore, movimento nell'area, c'è Yamal proprio sul pallone per un tentativo di traversone con il sinistro, lui altrimenti c'è Alex Baena pronto con il suo piede destro. Proprio Baena che va direttamente in porta forte con anche una possibile traversone, tocco che poteva imprevedibilmente mettere in difficoltà la difesa del Belgio. Respinge bene però la difesa davanti a Courtois in almeno tre occasioni, tentativi di successivi traversoni, nulla che ha davvero impensierito però il portierone in maglia gialla, che rimette ora in moto il pallone dopo una serie di retropassaggi. Siamo arrivati all'undicesimo minuto di Spagna-Belgio, nessuna occasione concreta, 0-0, più Spagna sicuramente, possiamo sì, confermarlo. Fulvio, qualche altra considerazione può arrivarci da te?
2: Ma sai, è inevitabile, tu giustamente hai elencato le partite senza perdere da parte del Belgio, io ti elenco le 35 partite senza perdere da parte della Spagna, della porta inviolata, per 6 partite consecutive ai mondiali, che è la striscia più lunga del dicembre della storia della competizione, e questo deriva dal tipo di gioco che stiamo vedendo, dal controllo palla, dall'organizzazione, tanto possesso, e poi dopo è il momento quando si rendono conto che devi verticalizzare, e lì verticalizzi su Jamal. Hai visto, giustamente hai fatto sottolineare tu, il cambio di posizione di Jamal da destra a sinistra, perché le ali cambiano molto posizione, e Oyarzabal è lui che fa un po' il finto nuovo, per cui dà spazio all'inserimento dei vari centrocampisti, che in questo caso non c'è Merino, che ha fatto gol nella partita precedente contro Portogallo, che si inserisce di frequente, ma c'è Fabian Ruiz, oppure Buena.
0: Palleggio in questo caso del Belgio, la pressione della Spagna è spaventosa, sono praticamente sei undicesimi lì davanti a
2: tutti nella metà campo, tutti nella metà campo del Belgio, e infatti, che aggressione che c'è.
0: Eh sì, infatti poi arriva il lancio verso De Catelare, se arriva un lancio ben messo per il Belgio è scopertissima la Spagna. Qui l'applauso che avete sentito è stato per il ritorno di Laporte su De Catelare, che proprio in profondità sulla destra era stato colto da un compagno di squadra, poi è stato recuperato come detto dal difensore iberico. Spagna che sta continuando nella sua facilità e libertà di fraseggio, anche perché il Belgio non viene troppo avanti a pressare, aspetta compatto nella propria tre quarti, il più avanzato e sempre il più continuo nel pressing in questo momento è Kevin De Bruyne, proprio per il portatore di palla che è in questo momento la porta. Attenzione a questo lancio in area di rigore, riesce Baena ad andare in porta, c'è l'opposizione di Ngoi, si lamenta per un tocco, è stata un'imbeccata in verticale a mezza altezza, buono il controllo di Baena, non mi sembrava avesse fatto la scelta giusta, perché probabilmente c'era da controllare il pallone e liberarsi dell'avversario, era spalle alla porta, anche posizione irregolare devo dire Baena con ogni probabilità. Tocco di mano che c'è di Ngoi, abbastanza netto, molto ravvicinato precedentemente, però la posizione era da rivedere da parte del giocatore dell'Atletico. Che dici?
2: Sì, secondo me era leggermente al di là, per cui c'è stato il fallo di mano, come hai detto tu, c'è stato il fallo di mano. Se l'azione fosse continuata probabilmente, cioè se avessero dato il fallo di mano, avrebbero annullato per leggero fuorigioco.
0: Diciamo che tutto è stato per velocemente sistematicamente archiviato, senza
2: hanno archiviato tutto, non hanno preso nessuna decisione, il gioco è continuato, ecco, tutto qua.
0: Corretto.
2: Era leggermente oltre, forse di 30 centimetri così.
0: Buona però comunque l'idea di questo lancio verso Baena, ancora si fa vedere la Spagna per la propria produzione di chance, ma è un Belgio che finora sta reggendo. Spagna che davvero appare impermeabile con il sistema di De La Fuente, non ci sono state vie di fuga in avanti per gli avversari, questo insomma anche perché il controllo della partita e del pallone sta anche premiando la squadra che in questo momento anche sta conservando un maggiore possesso palla, si sta facendo vedere, trovando gli spazi con una certa facilità. È un Belgio non arroccato dietro assolutamente, però che aspetta l'avversario cercando di andarsene poi successivamente in velocità. La prima occasione utile, attenzione a Dani Olmo centralmente, però lo scambio con Jamal, attenzione ancora a questa triangolazione lunga che viene interrotta dal difensore aggiunto del Belgio che è Doku, chiede un pallone di ritorno, se ne va centralmente, ancora Doku, se ne va all'avversario, sempre per via centrali, poi diagonale per De Catelare contro Cucurella, arriva al tentativo con il mancino, Cucurella si oppone, De Catelare ritrova la sfera dopo il primo rimbalzo, Castagne, Belgio che quando attacca però ha della qualità e anche dell'imprevedibilità, la Spagna è riuscita a proteggersi. Fulvio,
2: È questo che deve fare il Belgio, questo che deve fare. È chiaro che il possesso palla di dominio assoluto da parte della squadra iberica, che però nel momento in cui perde palla o viene aggredita nella propria metà campo, subito c'è la ripartenza da parte di Doku, che è il giocatore più veloce, che gioca più in verticale, che mette in difficoltà la difesa, che è costretta a indietreggiare, a rinculare i giocatori centrocampisti come Fabian Ruiz, come Rodri, che rappresentano lo schermo davanti alla difesa. Adesso c'è un attacco di Jamal.
0: Sì, che ha rubato il pallone a Doku e che se n'è andato sulla destra male. Van Aken si è intromesso nel tentativo di passaggio immediato di Jamal, che se fosse andato a buon fine in direzione di Oyarzabal sarebbero stati dolori per la difesa del Belgio. Ora se la vede con un'altra sfuriata Alex Baena, chiede il pallone Cucurella. Baena dentro l'area per Dani Olmo con un doppio palleggio, uno un po' diciamo mal gestito, si perde il pallone in sostanza poi Dani, sì. Olmo, perché sembrava, se avesse fatto la cosa giusta, un doppio palleggio e battuta immediata poteva andare a rete, ha chiesto troppo a se stesso, poi proprio un palleggio vero e proprio all'indietro.
2: Ha fatto molta accademia, vogliamo dire che ha fatto un po' di accademia, nel senso che aveva stoppato il pallone anche bene, perché solitamente quando ti fanno questi passaggi i giocatori spagnoli sono molto tesi, perché se sei al limite dell'area di rigore è chiaro che il passaggio deve essere forte, deve essere veloce, per cui lui l'aveva stoppato anche bene, solo che poi dopo ha voluto fare il numero per il pallonetto e insomma tutto si è vanificato, perché poi si è allungato il pallone.
0: Anche hai citato insomma quanto abbia chiesto troppo a se stesso Dani Olmo, però dopo un quarto d'ora abbondante di partita, siamo al 17esimo, è una Spagna che sta cercando anche con giocate individuali rocambolesche di fare la differenza, anche quella splendida di Jamal. Attenzione a questo cambio campo improvviso, troppo lungo per la corsa di Baena, anche un'altra idea interessante degli spagnoli. Dicevo di quella giocata con cui sulla linea della rimessa laterale ha praticamente dribblato uno che un difensore non è, come Doku, quindi insomma anche le azioni dei singoli stanno rappresentando un valore aggiunto in questa Spagna, che stanno rappresentando lo spettacolo di questa competizione.
2: Ma sai, il sistema di gioco ormai degli spagnoli lo sappiamo, della squadra della Frente, che gestisce e controlla il controllo del pallone, poi c'è la creatività, e la creatività ti aspetti molto da Jamal, dai giocatori chiaramente più dotati tecnicamente, da Dani Olmo, dallo stesso Rodri, oppure gli inserimenti di Fabian Ruiz, oppure Cucurella, che è uno che praticamente fa l'ala sinistra, perché non fa il terzino sinistro.
0: Palla nell'area di gol della Spagna con De Bruyne che va in porta, ma c'era stato un fallo fischiato a De Kuyper, che in una proiezione offensiva evidentemente ha ecceduto nella propria foga, era andato precedentemente proprio De Kuyper a stendere Jamal in una altra azione che viene riproposta dagli schermi, lo stesso De Kuyper secondo me non ha commesso fallo nel tentativo di contendere un pallone alto a un avversario. De Kuyper che si è preso la fascia sinistra del Belgio, giocatore che è approdato al Brighton, dunque è nella Premier League, abbiamo visto anche nella massima divisione olandese. Siamo al minuto 19, c'è una Spagna che sta tenendo il pallino del gioco, che sta anche incantando con le azioni personali dei giocatori più rappresentativi, no? Jamal, che secondo me però è un po' a mezzo servizio, nel senso che deve autogestirsi, sì, per non eccedere, proviene da un infortunio che ha condizionato l'utilizzo in questo mondiale, soltanto una gara a 90 minuti pieni, e adesso deve dare il suo contributo. Forse è anche un giocatore che in corso d'opera potrebbe fare la differenza, non essendo al 100%.
2: Assolutamente, perché da un giocatore di talento come lui è chiaro che il guizzo, tu guarda Messi nella partita contro l'Egitto, per diciamo 80 minuti, 70 minuti non ha toccato palla, poi si è acceso, oltre ad aver fatto gol ha messo una palla a gol, e fuori classe anche questo.
0: Nel segno del dribbling questa Spagna, Dani Olmo se n'è andato, è proprio un dribbling in più, può fare veramente la differenza e mettere l'uomo in più in condizione di andare in questo caso al cross basso. È stato Pedro Porro a proporre dentro la rigore una palla arretrata su cui non c'è stata la possibilità di andare alla conclusione da parte di Fabian Ruiz. Belgio che si è protetto per due volte consecutive difensive bene, c'è stato anche un fallo in attacco, dunque ancora meglio per la squadra guidata da Rudy Garcia, con Courtois che rimette in moto il pallone, gran tocco qui di De Bruyne sulla sinistra, non può andare però in profondità De Kuyper, perché fra i giocatori arretrati quello che meno disdegna proiezioni avanzate, e in effetti ancora Spagna che puntualmente recupera il possesso di palla, ora attacca un po' di più il pallone il Belgio, decide di andare in pressione più alta attendendo troppo nelle recenti diciamo escursioni in avanti della Spagna, ha rischiato molto la squadra guidata da Rudy Garcia. In ogni caso siamo vicini al primo quarto di gara, non abbiamo assistito a vere occasioni da gol, però una gara tutto sommato piacevole per il suo svolgimento, per la diversità di azioni che stiamo vedendo susseguirsi.
2: Direi di sì, è anche abbastanza intensa, mi aspetto ancora il meglio.
0: Errore della difesa del Belgio, arriva Yamal con la conclusione fuori, il classico piazzamento per il mancino, andare a far male sul palo più distante con il tiro a giro, era molto centrale rispetto anche a gol stratosferici di Yamal, no? Con la palla sotto l'incrocio, non trova la porta, si lamenta però per una deviazione che non è chiarissima, sicuramente non è stata data, sarà rimessa dal fondo. Possiamo parlare del primo concreto pericolo dalla Spagna, è stato un errore in disimpegno di Mekele che ha messo in condizione gli spagnoli di andare in porta, di porgere il pallone all'uomo più pericoloso, e quello che da una posizione del genere può fare davvero la differenza, può far male, parliamo di Lamine Yamal, vicinissimo alla rete dell'1-0 quando siamo arrivati al 22esimo, senza reti per ora a Los Angeles.
2: Sì, su una palla persa o guadagnata diciamo così da parte dei giocatori spagnoli mi sarei aspettato di meglio da parte di Yamal, dove esprime il meglio di sé proprio nel dribbling, contro dribbling, ma stranamente è stato titubante anche nel tiro, perché di solito nel tiro a giro difficilmente sbaglia. Comunque un'occasione dovuta appunto a una palla persa, il Belgio deve stare attento a queste palle perse perché la Spagna gioca molto avanzata anche nel 4-2-3-1, anche con i tre che giocano dietro Yarzabal, giocano molto pressando e per cui nella riconquista della palla diventa fondamentale.
0: Si è visto poco finora Yarzabal, ma fa un grandissimo lavoro da centroboa in attacco e si è in questo caso andato a prendere un fallo che ha permesso alla Spagna ancora di salire, molto mobile invece Dani Olmo che adesso trova un pallone per se stesso, colpo di tacco geniale, non so quanto voluto.

0: quando devi tirare in porta, c'è di Dreschenberg, mi pare.
1: Così è, anche no, normalmente anche momento quasi di time out per le due squadre a Los Angeles. Ci fermiamo anche noi.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Ancora Sofi Stadium, Los Angeles. Ancora Spagna, Belgio. Chi in questo momento in particolare sta dialogando per andare ad aggiustare, evidentemente dare suggerimenti al proprio gioiello più importante della Fuente, che si rivolge a Yamal, il suo cenno d'assenza, ed è anche il mondiale questo in cui tutte le stelle stanno brillando. Quella di Yamal finora con un gol comunque è stata minoritaria, diciamo così, ha brillato di meno, ha davanti una lunga carriera, ha anche un compleanno imminente perché lunedì farà 19 anni questo talento che da poco maggiorenne, se vogliamo, è anche considerato con una grandissima responsabilità sulle spalle, evidentemente il più in vista dell'intera rosa della Spagna, della Roja. E pertanto con una Spagna che sta maggiormente tenendo il pallone e rendendosi minacciosa, possiamo dire che i pronostici sono rispettati per chi insomma maggiormente si sta mettendo addosso i panni della big che deve fare la partita e che ha qualcosa in più che deve dare. D'altra parte un Belgio che secondo me è sempre imprevedibile e minaccioso, non darei nulla per scontato. Si è salvato un paio di volte, diciamo proprio in extremis, il Belgio, difendendosi anche in maniera anche qui, se vogliamo, creativa, diciamo, non in maniera micidiale come può capitare a una Spagna che davvero subisce pochissimo. Unai Simon, chi l'ha visto anche in corso del mondiale, quello che ha subito meno tiri in porta, mi pare 6, 0 gol, insomma ci sono tutte le carte in regola per la Spagna per andare avanti. Ma al minuto 27 il parziale è sempre di 0-0 a Los Angeles. Pedro Porro, lunghissimo pallone in profondità, Oyarzabal va alla caccia della sfera, arriva dalle parti di Courtois, che in divisa gialla si appropria della sfera, la rimette in moto nella direzione di De Kuyper, palleggia indietro, ancora Mekele, ancora Courtois con il sinistro lunghissimo, va a cercare l'uomo più avanzato che è, come noto, De Ketelaere. Attenzione, tocco di testa in avanti per Doku, il tentativo di raddoppio sul portatore di palla, si trattava di Pedro Porro, è felice per il Belgio, non male poi però il tentativo di triangolazione, viene fermato dalla Spagna a sua volta, errore, De Bruyne per un attimo ha ritrovato il possesso per il Belgio, troppo velocemente, troppo frettoloso secondo me il Belgio in queste due occasioni in cui poteva fare la differenza, e ha perso il pallone con l'appoggio sbagliato. Invece la Spagna è più cinica anche nei momenti non come dire importanti dal punto di vista della pericolosità, efficace nel ritorno del pallone tra i propri piedi. Attenzione a questo tentativo d'esterno delizioso di Yamal sul primo palo, a cercare Oyarzabal, ma è troppo su Courtois.

0: che si appropria del pallone, lo rimette in moto, ancora Belgio che in pressing prova a infastidire gli avversari. Cubarsì ha subito fallo, però Castagne, sembrano un po' più attenti quelli del Belgio nelle proprie azioni in avanti, sembrano un po' più cattivi, ecco, nel contendere il pallone agli avversari. Un paio di volte l'hanno strappato pericolosamente, un Belgio che mi pare minaccioso a sprazzi, con la Spagna che deve vedersela anche con l'imprevedibilità dei belgi, come in questo caso Doku sulla sinistra. Quando è in avanti è molto veloce nel precipitarsi nell'ultimo quarto di campo il Belgio di Rudy Garcia. Adesso il palleggio coinvolge anche Raskin, indietro per Ngoi. Per la prima volta in sostanza, Fulvio, vediamo il Belgio tutto sì, nella metà campo della Spagna.
1: Sì, soprattutto mantenendo il possesso palla. È chiaro che Decathlon non è una punta vera, indietreggia, partecipa al gioco, per cui manca la profondità, manca la punta, manca la profondità. Però l'abbiamo visto il Belgio giocare col possesso palla, praticamente il gioco che fa la Spagna nella metà campo della Spagna. È chiaro che fino ad ora, devo dire, 30 minuti non abbiamo visto parate dei portieri, si è visto, ma era inevitabile, molto possesso palla da parte della Spagna, poca incisività da parte della Spagna in fase offensiva, controllo e attenzione da parte del Belgio e ripartenza.
0: Dani Olmo, attenzione, Courtois e il vantaggio della Spagna, il vantaggio della Spagna con, ecco, Fabian Ruiz. Tapin vincente e anche secondo tentativo di Courtois di opporsi a questo tocco nel pieno dell'area di rigore, palla che si è impennata, nulla da fare per il portierone del Belgio. Fabian Ruiz alla mezz'ora porta avanti la Spagna 1-0 su un Belgio che si è visto travolto da questa azione degli spagnoli, nata sulla destra con la progressione di Pedro Porro, poi ci ha messo lo zampino anche Yamal, la triangolazione lunga, palla arretrata di Porro, la conclusione di Dani Olmo, centrale e bassa, non benissimo qui Courtois, forse un errore nel piazzamento, ma poco fuori dall'area piccola. Fabian Ruiz pronto per andare in porta e depositare in rete la palla dell'1-0 alla mezz'ora. Spagna avanti alla prima reale occasione da gol creata. Non bene, secondo me, Courtois, non bene complessivamente la difesa del Belgio, che a Los Angeles è sotto di una rete.
1: Beh, devo dire un vantaggio meritato per quello che abbiamo visto. L'abbiamo detto, penso che siamo stati buoni profeti per quanto riguarda la Spagna, che si accende quando si accende Yamal, che subito mette una palla a Yamal, che mette una palla per Pedro Porro, che subito crossa dal fondo. Quando arriva il cross dal fondo i difensori sono sempre poco piazzati, piazzati male, e Dani Olmo è andato subito sul primo palo a calciare. L'intervento di Courtois è abbastanza indeciso, diciamo la verità, lascia il pallone lì, e quello che sa fare meglio Fabian Ruiz, cioè inserirsi al momento giusto, lo ha fatto, perché sulla respinta di Courtois ha praticamente la messa dentro. Hanno partecipato 6-7 giocatori, un gol corale da parte della Spagna, perché quando fa gol partecipa quasi mezza squadra, e questa è la dimostrazione.
0: Fabian Ruiz che ha preso il posto di Pedri in questa formazione, l'unico elemento differente rispetto alla squadra vista con il Portogallo, poi ha festeggiato con il pallone sotto la maglietta, segno insomma che c'è una dolce attesa in corso, è andato a rincorrerlo immediatamente. Fabian Ruiz che conosciamo benissimo, avendolo visto nel Napoli, avendo calcato palcoscenici importanti anche a livello europeo, anche con due Champions messe in bacheca con il Paris Saint-Germain, che si è ritagliato un posto del primo piano in questa gara, facendosi trovare pronto, confidenza col gol che non è mai mancata, l'abbiamo visto anche sotto il Vesuvio. Qui è stato ovviamente accolto con il boato del pubblico di Los Angeles il gol dell'1-0 che era nell'aria. Nel frattempo Liam Gallagher, anzi Noel Gallagher, vicino a Penelope Cruz, stelle che si stanno mettendo in evidenza in questo mondiale, particolarmente direi audace questo accostamento tra Penelope Cruz con maglia bianca e felice sprizzante gioia, e l'occhiale scuro, faccia abbastanza neutra di uno dei fratelli Gallagher. Parliamo degli Oasis. Spagna in possesso palla, Belgio che non ha reagito, iberici che continuano ad essere padroni della partita. Yamal sul fondo, doppio dribbling, palla all'indietro, il cross da parte di Rodri centralmente. Dani Olmo
2: viene anticipato, Ngoi mette fuori, sembra voler accelerare le operazioni della Spagna quasi con l'intenzione di chiudere la paratica e approfittare di questo momento. Oh, Yamal, gioco di prestigio all'indosso della lunetta, viene atterrato con una giocata da PlayStation, un doppio tocco che è riuscito a permettergli di districarsi tra due avversari, il terzo però non c'è stato e l'ha steso, visto che il suo tentativo in profondità è stato Doku che poi l'ha rincorso. Doku che non è proprio un difensore, diciamo così, l'ha trattenuto, ben speso direi questo fallo, possiamo dire questo, perché stava sistemandosi sulla mattonella preferita per andare alla conclusione di sinistro, forse anche da giallo, non ho visto se c'è stata ammonizione, poteva esserci secondo me, non so che ne pensi Fulvio.
1: Secondo me sì, perché stava andando verso la porta, poi quando si accende Jamal praticamente parte in verticale, parte dritto, dribbla uno col pallone delle piedi, dribbla così e praticamente l'arbitro secondo me qui doveva ammonire. È una punizione pericolosa perché sono 5 metri fuori dall'area di rigore. Courtois si è dimostrato incerto nell'azione del gol, dove ci ha messo molto di suo anche Dani Olmo secondo me, però adesso vediamo questa punizione.
2: Penso sarà affidata a Yamal e al suo mancino, siamo appena fuori dall'area, si allontana anche Baena, Yamal, ancora Courtois presente, palla che resta lì, non c'è il tap-in questa volta, sempre di Fabian Ruiz, di nuovo Alex Baena si catapulta sul pallone, contrasto con deviazione ultima belga, sarà calcio d'angolo per la Spagna, ancora Courtois che si è disteso, non angolatissima questa no. Conclusione di Yamal, di nuovo direi forse hanno studiato dove calciare per rendersi insidioso questo portiere famoso e noto, quindi non è che parliamo di uno sconosciuto. Interruzione di gioco con il contrasto direi vincente dell'arbitro Oliver, che si scusa, è andato a disturbare Dani Olmo, quello che sentite in sottofondo è il commento del pubblico. Fallo, c'era fallo secondo te Fulvio? Sì, l'ha trattenuto l'arbitro,
1: però
2: è andato
1: sì,
2: ha fermato la corsa di Dani Olmo, chiaramente non era sul
1: anche
2: pallone,
1: anche perché Dani Olmo era stato servito praticamente una decina di metri fuori dall'area di rigore, ma era completamente solo, per cui sai, poteva prendere il pallone, calciare, perché aveva la visuale della porta come l'ho avuta nel gol, nell'azione del gol, per cui fallo dell'arbitro, vediamo cosa fa riprendere il gioco naturalmente.
2: E vediamo ora la Spagna se approfitterà di questo momento così favorevole con un gol, con un'altra occasione generata dal tiro di Yamal e anche da questo evento, diciamo, simpatia dell'arbitro su Dani Olmo. Palla in area di rigore, c'è il controllo secondo me con un braccio di Alex Baena, in effetti l'arbitro decide che è così, calcio di punizione per il Belgio e possibilità per la squadra guidata da Rudy Garcia anche di riorganizzarsi, no, perché sta vivendo veramente un momentaccio la squadra
1: direi
2: che è sotto di un gol.
1: Direi di sì, e ti posso dire che è un dato, il gol deriva proprio dal controllo di palla, dall'organizzazione, quanto il possesso, perché loro gli iberici sono bravissimi, possesso palla, poi nel momento, questo consente l'attacco nel momento opportuno di scegliere il momento giusto per colpire, come lo è stato nell'azione del gol, praticamente loro toccano 6, 7, 8 giocatori, poi c'è quello che va in verticale, può essere Jamal, può essere Dani Olmo, può essere Buena, ma sanno perfettamente come muoversi, e questa è la squadra di De La Fuente.
2: Gran bella squadra, credo proprio che per chiunque sarà complicato, al Belgio in primis, nel trovare la chiave per sbloccare questa serratura per un'implacabile Spagna. Questa partita non è finita. Ovviamente c'è un Belgio che anche soprattutto in corso d'opera riesce a esprimersi al meglio trovando risorse anche inaspettate, però per questo primo tempo Spagna che sta legittimando minuto dopo minuto secondo me questo vantaggio, sta confermando i pronostici che mi sembravano anche certi atti sbilanciati a favore della Spagna, invece sono più che corretti. Attenzione a quest'altra giocata, colpo di tacco di Oyarzabal, non riesce a passare questo pallone direzionato su Dani Olmo che se n'era andato in area di rigore, lancio in avanti De Ketelaere lì davanti, davvero troppo solo, troppo.
1: Guarda quanti giocatori sono rientrati, c'è stato un secondo fa, forse un decimo di secondo, l'azione offensiva da parte della Spagna 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori che subito sono rientrati in fase difensiva, perché questa è la bravura di questa squadra: fare l'azione offensiva, rendersi pericolosi, ma poi organizzazione, rientrare immediatamente a conforto degli unici due difensori, perché giocano molto alti. Guarda lì, due difensori dove giocano, all'altezza del centrocampo praticamente. Però sanno di essere coperti da Rodri e dallo stesso Fabian Ruiz.
2: Comunque sono super d'accordo con te, con la tua analisi nel pre-gara, su quanto effettivamente con una Spagna del genere, con questa robusta difesa, lasciar fuori un Lukaku è davvero probabilmente quell'arma in più che poteva detonare lì davanti. De Ketelaere finora è stato quasi patetico nei suoi tentativi.
1: Non gli è arrivato un pallone, non c'è stato un intervento da parte di Unai Simón, tranne che prendere il pallone con le mani e battere la rimessa dal fondo.
2: Contropiede Spagna, attenzione, il Belgio torna però indietro perché Pedro Porro non ha accelerato sul lato destro, ancora per Yamal che ha centrato leggermente il suo raggio d'azione. Si fa vedere anche Rodri ora per andare a coprire lo spazio lasciato disadorno da Yamal centralmente. Dani Olmo con una posizione un po' più arretrata, attenzione a Yamal sul primo palo fuori, ancora doppio dribbling, due giocatori saltati, uno dei quali è evidentemente stato scelto con una idea non correttissima da Rudy Garcia di sacrificare Doku, operazioni assolutamente difensive, se l'è perso tutte le volte, è andato anche al fallo nel calcio di punizione in cui ha sfilato il raddoppio, qui anche per la velocità probabilmente Doku, anche per magari la possibilità di lettura dei movimenti di Yamal da parte di un altro attaccante, chissà, ma è stato l'ultimo uomo che ha saltato Yamal prima di andare ancora alla conclusione sull'esterno della rete. Impressiona per la facilità con cui riesce ad andarsene, anche perché non sono cose così imprevedibili per certi versi quelle che fa Yamal, con questo suo sinuoso movimento che gli ha permesso di andare all'azione. Attenzione a Belgio in avanti, dalla destra arriva un cross che viene allontanato però da Rodri, rimane nei paraggi del Belgio, grande idea di De Bruyne, allarga su Castagna, centraria del Ketelaere, il pareggio del Belgio, un'incornata, il tuffo al 41esimo, 1-1 tra Spagna e Belgio. Finora abbiamo osannato la squadra iberica per quello che ha prodotto, c'era l'idea che il Belgio si fosse completamente spento, ci ha smentito De Ketelaere, dopo l'azione del gol di Fabian Ruiz, 1-1 e terzo centro e primo gol, Fulvio, subito dalla Spagna in questo torneo.
1: Ma questa è la bellezza del calcio, anche perché vogliamo dirlo, li sto contando, 1, 2, 3, la difesa della Spagna era tutta piazzata, per cui è stato bravo De Ketelaere ad anticipare, un po' come ha fatto Haaland nell'ultimo gol che ha fatto recente
2: col Brasile,
1: è stato bravissimo ad anticipare il suo diretto controllore, perché la difesa era piazzata, per cui bravo De Ketelaere. Finto onore che per cui in questo caso si è dimostrato col senso del gol. Kubasi è rimasto un po' interdetto qua, nel senso, perché si è fatto anticipare, nulla da fare. Primo tiro in porta, primo colpo di testa, come vedi questa è la bellezza del calcio, una partita fin qui dominata dalla Spagna, un'azione offensiva da parte del Belgio è riuscito a impattare.
2: E un po' l'avevo accennato al fatto che fra tutti i giocatori del Belgio, secondo me, l'unico che potrebbe consacrare in questo mondiale, diventare una nuova stella, che finora un ruolo che finora hanno coperto Lukaku, De Bruyne, altri veterani, Courtois naturalmente, forse proprio De Ketelaere, in un ruolo non esattamente ricoperto, anzi a volte sì, nell'Atalanta, nelle due ere Gasperini è a seguire, quello di prima punta, sempre gol da attaccante ha fatto, anche due contro gli Stati Uniti, dei gol da veramente
1: sul numero 9, palo di testa. Sul primo palo di testa l'ha messa sul palo lungo, dove Unai Simón non poteva farci assolutamente nulla, anticipato
2: Kubasi.
1: Prima azione, primo cross dal fondo, perché i difensori vanno sempre in difficoltà quando crossi dal fondo, però chiaro che non ci si aspettava una reazione così immediata da parte del Belgio, che adesso sulle ali dell'entusiasmo vedi continuare ad attaccare.
2: E tra l'altro Degadellare è il classico giocatore che può rimanere del tutto anonimo per una intera gara, ma quando insomma in grana potrebbe fare sfaceli, e adesso si è preso un pallone, se n'è andato, ha guadagnato un calcio di punizione, una transizione per il Belgio, e calcio di punizione che De Bruyne ha ottenuto, fallo nettissimo con ammonizione conseguente per Cubarsì, che sta cominciando a avere una giornata no. Il gol di De Ketelaere saltando sul talento del Barcellona, e qui è stato letteralmente divorato da De Bruyne, che se n'è andato tirato per i calzoncini la maglietta bellissima del Belgio, forse voleva portarsela a casa. Attenzione sulla destra, De Ketelaere si impone diciamo come alternativa anche di suggeritore, il ruolo di uomo più avanzato nel Belgio a Van Aken in questo momento, un Belgio davvero che ha tante soluzioni, un po' attendista per uscire dal guscio. Davvero imprevisto questo gol del pareggio, onestamente, perché abbiamo dipinto il quadro spagnolo come perfetto, diciamo anche due scuole se vogliamo artistiche una di fronte all'altra dal punto di vista pittorico, quella surrealista del Belgio con la sua maglia sta riprendendosi quello che la scuola spagnola diciamo dei Velázquez della tradizione stava imponendo fino a poco fa. Altro break da quest'altra parte, altro fallo da parte di De Kuyper, siamo all'ultimo minuto del primo tempo, è 1-1 la nuova situazione, anche con un interrogativo sulla posizione di De Ketelaere che non è stato mai in dubbio. In ogni caso i monitor ripropongono un'azione in cui effettivamente De Ketelaere era proprio sul filo, anche se leggermente avanti sarebbe stato soltanto con diciamo un mignolo rispetto a Cucurella, che stava proteggendo, per così dire, perché non c'è riuscito, sul lato destro per l'azione del Belgio, che è andato a segno con un cross proveniente credo da Castagne. Attenzione alla Spagna, dentro la di rigore non arriva questa soluzione alternativa per gli spagnoli, tra l'altro di marca atalantina, no? Questo gol del Belgio con l'ex nerazzurro Timothy Castagne, incornata di De Ketelaere. Sì, Castagne.
1: Molto bello il cross di Castagne.
2: Davvero.
1: Molto bello, perché è andato sul fondo, ha crossato molto teso, un po' quello di ricalca un po' tipo quello di Lautaro Martinez, no? Lautaro Martinez dal fondo dell'Argentina, qui il colpo di testa, devo dire, da parte di Ketelaere è andato più ad anticipare il suo Cubarsì, il suo diretto controllore.
2: Sì, mentre era solissimo il realizzatore della rete, sì, risolutiva dell'Argentina, anche un Hernandez. Po' se vogliamo una... bravissimo, sì, mi era sfuggito al momento il nome. Possiamo, come dire, anche un po' commentando questo finale del primo tempo, con 5 minuti di recupero, anche restituire un qualcosina alla Serie A, perché c'è il gol di Fabian Ruiz che tutto sommato è diventato grande proprio col Napoli, l'Atalanta di Castagne e De Ketelaere sono giocatori che conosciamo benissimo, protagonisti di questo mondiale, Fulvio.
1: Dobbiamo accontentarci di questo. Dobbiamo accontentarci di questo, però la valorizzazione di giocatori che hanno giocato in un campionato che spesso è demonizzato, spesso è così, invece come vedi sanno farsi valere anche in campo internazionale, per cui vuol dire che non è tanto male.
2: Non male nemmeno De Bruyne come giocatore, capitano del Belgio, che è andato qui a proteggere sul primo palo, la battuta di un calcio d'angolo successivo, ancora corner per la Spagna dentro l'area di rigore, palla che resta lì, attenzione pericolosamente, contatti a rischio, numero 8 della Spagna, sempre Fabian Ruiz con il sinistro, attenzione, se ne va De Ketelaere, Fabian Ruiz lo insegue, De Ketelaere prova in profondità, aveva messo quasi Doku davanti alla porta, ha chiuso tutto la porta, se non erro, contropiede micidiale del Belgio, Spagna che si rifà sotto, secondo minuto dei 5 di recupero, fuori dall'area di rigore c'è Rodri, gestisce la sfera, Alex Baena, dall'altra parte c'è Yamal, stavolta sul lato sinistro, ancora una giravolta, sempre duetto con Alex Baena, attendono il momento giusto per piazzare un cross da dimenticare direttamente sul fondo da parte dell'esterno dei Colchoneros. Possiamo tranquillamente dire di una Spagna che sul calcio d'angolo si è resa pericolosa, tanti tocchi dentro l'area, davvero di difficile interpretazione, qualcuno anche lamentato per un tocco di mano, in ogni caso questi eventi nell'area di rigore sono sempre poi passabili di revisione, invisibili sul campo anche agli stessi giocatori certe volte. Il VAR magari individua un'azione scorretta. Dall'altra parte Belgio che si ripropone sulla fascia sinistra, Doku non riesce a mantenere il campo del pallone, sarà rimessa laterale a favore della Spagna, a ridosso della linea di fondo, scambio volante, Dani Olmo va a sbattere su Oyarzabal, zuccata tra i due giocatori della Spagna e Oliver con una certa fretta richiama l'intervento dei medici. Oyarzabal si è alzato, si è infuriato probabilmente perché ha ravvisato un intervento scorretto di un avversario, forse
3: è
2: di
3: stato
2: Ndoye,
3: spinto
2: per una spinta, sì, sì.
3: Fa segno all'arbitro di essere stato spinto, lui è andato con tutto il corpo ma anche con la faccia contro il suo compagno di squadra Dani Olmo.
2: Siamo vicini alla conclusione del primo tempo, siamo nel quarto dei cinque di recupero, l'arbitro ha deciso che è tutto corretto, c'è l'operazione anche in corso, però più per Dani Olmo perché Oyarzabal sembrava essersi ripreso per anche insomma accentuare e sottolineare quella che era stata un'azione scorretta da parte di Ngoi che aveva spinto il suddetto. Nulla di fatto, si riparte con il possesso del Belgio, dopo il fallo non è stato fischiato, le cure mediche non sono state necessarie più di tanto, tutto si è risolto nel migliore dei modi, lungo lancio per De Ketelaere che sta salendo in cattedra, ancora una volta un contrasto vinto, ancora una volta si sgancia in avanti il Belgio, sulla sinistra Doku, il duello con Pedro Porro, il gioco di gambe, Doku dentro l'area, un duello da Premier League questo qua che si protrae con il cross orribile di Doku che con il sinistro guadagnato il fondo la prova a piazzare sul secondo palo dove tra l'altro non è che c'era grande frequentazione belga. A 15:45 secondi dalla conclusione si riprenderà a breve, si concluderà a breve il primo tempo, vistoso tampone per il naso di Timothy Castagne, evidentemente anche lui è stato implicato in qualche collisione, l'autore del cross vincente per la testa di De Ketelaere che dopo la doppietta con gli Stati Uniti si è ripetuto e dunque confermando azzeccata la scelta di Rudy Garcia che avevamo praticamente faccio il mea culpa un po' beccato perché De Ketelaere era un ectoplasma, un Lukaku con questa difesa della Spagna poteva far meglio, invece ci ha smentito, mi ha smentito l'attaccante.
3: Ha smentito anche me perché io avevo detto nel pre-gara che un giocatore come Lukaku probabilmente avrebbe fatto più paura alla difesa della Spagna, in realtà il protagonista è stato De Ketelaere che ha fatto, oltre ad aver fatto gol, devo dire con i suoi movimenti, con la sua vivacità ha messo un po' in crisi, diciamo così, tra virgolette, la difesa della Spagna.
2: Fabian Ruiz da una parte al minuto 30, De Ketelaere al 41esimo, i due autori del gol 1-1 tra Spagna e Belgio, è terminato il primo tempo a Los Angeles, tra poco per il racconto della seconda parte di questo quarto di finale dei mondiali americani.
4: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto.
5: San Benedetto!
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: Ed eccoci a voi dagli studi di Dallas, questo secondo quarto di finale del Mondiale 2026 era cominciato un po', non dico in sordina, ma insomma con una fase di studio nella quale comunque la Spagna aveva fatto vedere qualcosina in più, poi la partita si è aperta all'improvviso a ridosso della mezz'ora, ma perché De La Fuente schiera Fabian Ruiz e non Pedri? E beh, la risposta l'ha data proprio l'ex centrocampista del Napoli aprendo le marcature, e ancora più sorprendente però quello che è arrivato poco dopo, ovvero il pari di un Belgio che fino a quel momento non aveva fatto granché, e De Ketelaere totalmente invisibile si iscrive all'improvviso nel tabellino dei marcatori segnando la terza rete in due partite, quindi ritorno all'equilibrio a Los Angeles, motivo in più per andare a vivere e raccontare questo secondo tempo tra Spagna e Belgio, cosa che faremo immancabilmente tra poco dopo il GR1. Andiamo a Saxarubra e poi ricominciamo da Dallas.
8: Acqualete Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: GR1.
8: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale il tennis. Jannik Sinner vola in finale a Wimbledon dopo aver battuto Novak Djokovic. In diretta c'è Emilio Mancuso. Buonasera Emilio.
9: Buonasera, buonasera a voi tutti. Una serata, come dire, di festa per gli italiani qui a Londra, perché naturalmente la finale di Sinner, la seconda consecutiva a Wimbledon, 6-4, 6-4, 6-4, 2 ore e 20 minuti a Novak Djokovic, una partita in assoluto controllo con Jannik, che ha dato davvero dimostrazione di una forma ritrovata. Il Sinner vero, abbiamo visto contro Djokovic 16 ace, ha servito 40 vincenti. Il solito servizio, turbo servizio, l'arma letale di Jannik Sinner, ma anche la palla corta, una palla corta con il dritto a portarsi a casa un punto pesantissimo, quello decisivo del secondo set, la palla break poi trasformata. Domenica prossima, dunque, nel pomeriggio, la finale contro Sasha Zverev, che nel frangente ha superato per 3-7-0 l'idolo di casa Ferri, la sorpresa di questo torneo. E dunque ancora Sinner Zverev in finale, il tedesco numero 2 sorpassa Alcaraz e Jannik, che vuole piazzare un clamoroso bis a Wimbledon. Tra l'altro è la terza finale consecutiva per l'Italia. Jasmine Paolini 2024, poi 2025, 2026, Jannik Sinner, linea allo studio.
8: E grazie Emilio Mancuso. Ora la cronaca: nuove perquisizioni nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Gli investigatori hanno ispezionato l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola e possibile tramite con gli esecutori dell'attacco. Ed emerge che lo stesso Lavitola, indagato come presunto mandante, era pronto a partire per l'Africa con un volo già prenotato. In una intervista al TG1, Lavitola smentisce l'ipotesi che l'attacco fosse una messa in scena per aumentare il consenso di Ranucci. Le sue parole:
10: faccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno, quindi sarei stato proprio un imbecille, oppure ho sbagliato il calendario, e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati due deficienti.
8: E la RAI nel frattempo ha sospeso in via cautelativa le repliche estive di Report, una decisione che Ranucci definisce sconcertante. Confermata invece la nuova stagione del programma da novembre. Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo l'allarme lanciato da Israele su un presunto piano per ucciderlo. Il presidente americano avverte: se dovesse accadermi qualcosa, la risposta sarà devastante. E intanto annuncia la ripresa dei colloqui con Teheran, pur sostenendo che il cessate il fuoco nel Golfo è ormai finito. L'Europa torna a fare i conti con l'emergenza incendi alimentata da temperature estreme. Dal Portogallo alla Grecia si moltiplicano i roghi, ma è la Spagna a pagare il prezzo più alto, con vittime dispersi in Andalusia. Cordoglio del presidente Mattarella e della premier Meloni. Il punto nel servizio.
11: È il peggior incendio che si ricordi in Andalusia, uno dei più gravi della storia recente di tutta la Spagna. 12 le vittime fino ad ora, 8 feriti, 4 in gravi condizioni e almeno 23 dispersi. Un inferno, una valle che è diventata una trappola di fuoco, le automobili carbonizzate con le persone a bordo. La maggior parte delle vittime sono turisti stranieri, tra loro 4 britannici che cercando una via di fuga sono finiti in una strada senza uscita. Altri 7, tra loro uno spagnolo e un belga, erano in un gruppo che abbandonati i veicoli ha cercato di scappare a piedi. Solo 2 sono sopravvissuti. 1400 persone sono già state evacuate tra lo Sgaiardo Sebedar in provincia di Almeria, dove è stata cancellata la trasmissione nelle piazze della partita dei mondiali Spagna-Belgio. Centinaia di pompieri e militari lottano per cercare di domare l'incendio che ha già divorato oltre 3000 ettari di boschi e macchia mediterranea, ma un vento che soffia da sud-est e le temperature altissime rendono difficili le operazioni. Le vittime si sommano agli oltre 450 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna, ma dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia, le fiamme divorano migliaia di ettari in gran parte del sud Europa, caldo record anche in Gran Bretagna, che è arrivata a contare 8 giorni sopra i 34 gradi nel 2026. Marco Barbonaglia, GR1.
8: Situazione difficile anche in Italia, la terza ondata di calore dell'estate è destinata a durare almeno 2 settimane con temperature fino a 43 gradi sulle isole maggiori al centro. Quadro in peggioramento da lunedì sul fronte incendi, roghi in Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna. E in chiusura torniamo in Gran Bretagna con il riavvicinamento nella famiglia reale. Carlo III e la regina Camilla hanno ricevuto il principe Harry con Meghan e i figli Archie e Lilibet nella residenza di Highgrove, il primo incontro del sovrano con i duchi di Sussex e i due nipoti dal 2022. Buckingham Palace fa sapere che non sarà diffusa alcuna fotografia in quanto si tratta di un appuntamento familiare strettamente privato. Sono le 10, le 22, tra pochissimo su Radio 1 torna lo sport con il secondo tempo di Spagna-Belgio, quarti di finale dei mondiali di calcio 2026. Buon proseguimento all'ascolto.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
15: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid. Tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
17: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
18: Zanzara!
16: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
21: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
18: Bentrovati ancora dagli studi di Radio Rai a Dallas alle 22:03 minuti ormai e siamo nell'intervallo del secondo quarto di finale di questo Mondiale 2026 a Los Angeles dopo i primi 45 minuti più recupero 1-1 tra Spagna e Belgio. Ad aprire le marcature era stato per le Furie Rosse alla mezz'ora Fabian Ruiz, sorprendentemente ma forse non così tanto schierato da titolare al posto di Pedri, e altrettanto sorprendente il fatto che poi a pareggiare, a fissare il risultato sul momentaneo 1-1 sia stato De Ketelaere, non per il fatto in sé ma perché l'attaccante dell'Atalanta fino a quel momento non si era visto moltissimo e invece il suo acuto l'ha fatto, andando così a segnare il suo terzo gol in questo mondiale, terzo peraltro in due partite consecutive. Ha fatto doppietta contro gli Stati Uniti agli ottavi di finale. In tutto questo vi ricordo che la vincente di questa sfida andrà ad affrontare poi la Francia, già semifinalista, nella gara di martedì 14 proprio qui a Dallas alle 21. L'indomani ci sarà la seconda semifinale e qui bisogna attendere la lunga notte di domani con le due partite più o meno in rapida successione, ma comunque in diretta su Rai Radio 1. Sarà una notte molto molto particolare con Norvegia e Inghilterra alle 23 e poi a seguire Argentina-Svizzera che inizierà alle 3 del mattino, ma noi ci saremo fino alla fine. In tutto questo una nota noir purtroppo su questi mondiali, le storie sono tante, anche molto diverse tra loro. Dopo l'eliminazione della Colombia e i rigori per mano della Svizzera, minacce di morte per il centrocampista Campas, reo, come se questa possa essere ovviamente insomma una giustificazione di aver fallito una facile occasione da gol durante i tempi supplementari. Poi lo stesso Campas aveva anche realizzato il suo di rigore per la Colombia, comunque sconfitta. Dico la verità, è facile ripensare a un episodio ancor più drammatico, agghiacciante, che risale a un altro mondiale, ancora qui negli Stati Uniti, USA 94. In quel caso era stato a pagare addirittura con la vita il difensore Escobar nella partita contro gli Stati Uniti, uno sfortunatissimo autogol, e ribadisco, come se questa possa essere una motivazione, dopo pochi giorni fu ucciso a colpi di pistola a Medellin e all'epoca la verità giudiziaria stabilì che insomma il tutto rientrasse in una ritorsione legata al giro di scommesse clandestine, ma insomma stiamo parlando di qualcosa di assurdo e sconcertante. La storia si ripete, per fortuna non fino in fondo, perché qui sono minacce di morte gravissime alle quali non è stato dato per fortuna un seguito. Torniamo al calcio, che è meglio. Diego Carmignani e Fulvio Collovati, si riparte tra pochissimo Spagna-Belgio. Diego, alla fine prima parte del primo tempo, sì, con la Spagna che aveva fatto vedere qualcosina in più, ma comunque all'insegna dell'equilibrio, la sblocca Fabian, ma poi questo primo acuto di De Ketelaere, sia per come aveva giocato fino a quel momento, sia per quello che era stato l'atteggiamento del Belgio fino a quel momento.
21: Davvero, davvero imprevisto, però siamo stati talmente abituati bene dal Belgio a colpi a sorpresa da tirare fuori dal cilindro, che appunto soltanto così, con un guizzo finale, con un gol imprevisto, soprattutto per la dinamica e per il fatto che da 649 minuti la Spagna aveva mantenuta inviolata la propria porta, pertanto, come dire, non un 9 di sfondamento ma un artista del pallone con una elevazione ad avere la meglio su Cubarsí a depositare in rete la palla dell'1-1, e una Spagna che comunque ha avuto, come detto, il pallino del gioco, sembrava appunto la padrona della situazione, ma non sottovalutare mai questo Belgio, anche un tormentone devo dire in Bruxelles e dintorni, che sta coinvolgendo sempre più tifosi, non soltanto belgi, sul cammino di questa squadra che si riproporrà tra pochissimo per continuare su quello che stava facendo di
18: davvero
21: di
18: tra pochissimo, Diego,
21: tempo.
18: Allora sì, mini spot per noi e poi si riparte con Diego Carmignani, con Fulvio Collovati ovviamente. Spagna-Belgio, il secondo tempo su Radio 1 tra pochi istanti.
22: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
23: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
24: La partita.
21: Spagna-Belgio è la partita che vi stiamo raccontando stasera, il quarto di finale del Mondiale americano. Siamo a Los Angeles e siamo attualmente sul parziale di 1-1. Riepiloghiamo i gol al minuto 30 Fabian Ruiz per il vantaggio della Spagna, meritato anche e soprattutto per i minuti seguenti, dove va di nuovo impensierito la difesa belga, la squadra spagnola ha avuto il pallino del gioco, poi all'improvviso, come ci ha abituato bene la squadra dei Garcia, è uscita fuori la distanza in un primo tempo dove ha ristabilito la parità, l'inzuccata dando incontro al pallone di De Ketelaere su cross di Castagne. Dunque nomi noti per noi della Serie A, anche se non ancora nel massimo campionato italiano e soprattutto direi una gara divertente, equilibrata per quelle che sono le premesse rispettate e anche per quello che vedremo ancora, con diverse chance anche in panchina, panchine lunghe, rose davvero interessanti, quelle di Spagna e Belgio. Non ho detto che c'è un Onana in meno in questo Belgio, l'infortunio al crociato, anche la maglia è stata esposta immediatamente dopo la vittoria, il gol del Belgio per lo sfortunato compagno, e devo dire che nel centrocampo del Belgio manca qualcosina, rappresentata per l'appunto dal giocatore del Aston Villa. Nel frattempo c'è stato De Ketelaere che ha provato lo spunto, se n'è andata a Cucurella, si è allungato troppo il pallone, l'ho detto nel fine di tempo, quando De Ketelaere è in partita può diventare davvero devastante e l'uomo del match, sembrava assolutamente sparito dal campo nei minuti iniziali. Dopo quel colpo di testa ha continuato a macinare gioco anche da numero 10, diciamo così, ed è appena accaduto con questa serpentina sulla destra. Cucurella è rimasto sul posto, non è andato però fino in fondo De Ketelaere. Doku dentro l'area, attenzione, palla che è deviata malamente, Unai Simon è costretta all'uscita bassa a ridosso del dischetto, qui un tocco a scavalcare un compagno da parte della difesa spagnola, con l'incursione centrale c'era anche pronto a far male dall'altra parte Trossard. Insomma, Belgio che continua a essere sempre dispettoso con una Spagna che prova a sua volta a continuare sul copione del primo tempo, ovvero possesso palla, cercare di impadronirsi dei ritmi della partita, dei momenti, del momentum, come spesso viene denominato, soprattutto in questi mondiali, nel decifrare quelle che sono le statistiche di maggiore pericolosità, fare sue le statistiche anche dal punto di vista dei gol, che per ora sono stati di uno per parte. Attenzione, Yamal davanti a Courtois, esce benissimo su di lui, fuori gioco segnalato, non sono sicurissimo di questa segnalazione, è stata un'imbucata improvvisa in verticale, mi sembra di Cubarsí da dialogare con il proprio compagno di squadra anche nel Barcellona, ha atteso il momento giusto per scattare. Sì, fuori gioco c'era, Fulvio.
0: Sì, fuori gioco c'era, ma millimetrico, un fuori gioco tecnologico sicuramente, per cui ottima la palla che gli ha dato in verticale Cubarsí, e però poi dopo lo Yamal davanti al portiere ha calciato sul portiere, per cui non sarebbe stato gol ugualmente. Comunque Yamal, ripeto, si è acceso nel primo tempo con un paio di dribbling così, però nelle esecuzioni finali è mancato. Siamo stati smentiti con le scelte degli allenatori, che hanno avuto ragione. Con De Ketelaere falso 9 ha fatto gol, e l'inserimento di Fabian Ruiz al posto di Pedri che ha fatto gol, per cui fino ad ora stanno vincendo gli allenatori.
21: Sì, stanno vincendo anche la partita con noi, i due allenatori, Fulvio.
0: No, ma infatti, infatti volevo dire quello.
21: L'onore delle armi. Dicevo anche, interessante che lo spunto di Cubarsí, 19 anni, con il 18enne Yamal, devo dire, insomma, anche impressionante la confidenza col pallone, per questo pallone profondità, scusate la ripetizione, verso Yamal, scambia a distanza il suo compagno di squadra e coetaneo nel Barcellona. De Bruyne ottiene la rimessa laterale, Cucurella all'altezza della rimessa laterale, all'altezza del centrocampo, sbaglia qui la Spagna, attenzione sulla destra, Doku la palla che transita a ridosso la linea di fondo, c'è stato un raddoppio su di lui, forse con fallo, c'erano Rodri e Laporte a interessarsi della discesa dell'esterno del Manchester City, che è riuscito ancora una volta a mettere in difficoltà gli avversari con l'ultimo tocco di Laporte, che lamenta l'intervento falloso di Doku nel momento in cui aveva perso il pallone. Invece sarà calcio d'angolo a favore del Belgio, pericolosamente, con Doku. Sono tutti giocatori che devono ancora entrare, ingranare in questa partita. Mi riferisco a Doku, che ha avuto compiti di copertura su Yamal prettamente, ma anche De Bruyne, Trossard, che sinceramente abbiamo visto pochissimo, dall'altra parte dei Telare lì più davanti ha segnato.
0: Sai, il Doku spesso è andato in raddoppio,
21: sempre.
0: Raddoppio perché è chiaro che quando ti trovi un giocatore come Yamal da quella parte lì, spesso è andato in raddoppio. Trossard si è visto poco, hai ragione, si è visto poco, perché nell'azione decisiva è stato l'inserimento da parte di Castagne e il colpo di testa di De Bruyne. Ha giocato alle spalle un po' come trequartista, si è fatto spesso, ma sai, il Belgio ha fatto poco, lo dobbiamo dire, il possesso palla è chiaro che è quello della Spagna, poi dopo una disattenzione difensiva, una verticalizzazione, un cross, se non sei attento puoi anche prendere gol, come è successo.
21: Gara di sacrificio, onestamente, quella di Trossard e anche di Doku, che hanno corso tantissimo per andare in copertura e alla fine hanno fatto più azioni difensive che d'attacco, con il jolly da pescare, come in questo caso non è andato però fino in fondo, come ha detto Doku. Spagna in avanti con Yamal sulla destra, su di lui ancora Doku, si accentra Yamal, poi il tocco per Rodri che smissa sulla sinistra, c'è Cucurella e si fa vedere quasi in zona tiro, costretto ad andare lontano dalla porta, che è l'ultimo uomo della Spagna, ancora aggressione della formazione iberica con tutti gli uomini, con anche Oyarzabal praticamente da regista avanzato, tutta accerchiata l'area di rigore del Belgio. Yamal sembra sistemarsi il pallone per il tiro, il velo di Cucurella, arriva poi Fabian Ruiz, palla di ritorno verso Cucurella, Yamal, tiro un po' troppo masticato che termina fuori, ma pericolosità non si è avvertita, c'è stata anche deviazione però, insomma qui sì, molto faraginosa l'azione della Spagna, ma che è andata molto molto vicina a un tiro pulito con la difesa del Belgio che si è aperta, si è chiusa però al momento opportuno, la deviazione è stata piuttosto netta, sarà calcio d'angolo a favore della Spagna, battuto velocemente Yamal, pennella troppo alto questo pallone, poco teso da fuori Dani Olmo, però ritrova la sfera, la svirgola lontano, cross non bellissimo di Yamal, troppo lob per essere davvero pericoloso per la difesa del Belgio. Pronto un cambio nella formazione di De La Fuente, che sta per mandare in campo Ferran Torres, staremo sì, a vedere un po' anche se cambierà qualcosa nello schieramento dal punto di vista dello schema da mettere in campo. È pronto anche Pedri, dunque colui che nella gara col Portogallo c'era e che è stato sostituito felicemente direi da Fabian Ruiz, autore del gol alla mezz'ora del vantaggio della Spagna. Siamo sull'1-1, siamo all'ottavo minuto del secondo tempo. Fabian Ruiz si libera dell'avversario, appoggia per vie centrali, c'è Rodri che si fa vedere, spazio anche per Cucurella, imbeccata in verticale dentro l'area, sempre verso, credo proprio Fabian Ruiz, che era stato dimenticato dalla difesa del Belgio, non aggancia, palla che scorre dalle parti di Courtois. Impressione di pericolosità della Spagna che è costante, anche perché non è, lo ripetiamo, una difesa del Belgio così compatta, lascia fare e si è salvata spesso proprio in extremis, possibilità di andare in porta e come se ce ne sono per la Spagna.
0: Ce ne sono per la Spagna, e come, perché c'è, dà sempre l'impressione quando arriva, perché attacca con 9, quasi 8 undicesimi, con i due centrali, anche con la porta, anche con lo stesso Kubasi, per cui rischiano molto in fase difensiva, però attaccano con tutti i suoi offensivi. Fa la sinistra praticamente Cucurella, che qui ha dato il pallone molto lungo a Fabian Ruiz, mi pare, e per cui è una Spagna che però vuole entrare in porta col pallone, tiri dalla distanza ne abbiamo visti pochi, è una Spagna che giochicchia perché arretra molto gli Arrizabal per lasciare lo spazio per qualche inserimento dei propri compagni. Entra Ferran Torres, che è stato autore del passaggio a Merino nella partita vinta contro il Portogallo, per cui tenta questa carta della Fuente, l'inserimento di un giocatore, di un attaccante che però spesso arretra e fa il suggeritore.
21: Doku, attenzione, dentro l'area il Belgio, ma la conclusione all'esterno della rete, l'esterno di De Kuyper, che aveva pazzesco assistito su questa cavalcata sulla fascia sinistra. Ah, Doku, qualità ce n'è come in questa squadra, è anche un po' una sfida, consentimi, tra Liga e Premier League, perché ci sono giocatori che molto si confanno al gioco inglese nel Belgio e alcuni in gran parte ci gioca, e in questo caso in particolare combinazione sull'asse, in questo caso Manchester City, poi dall'altra parte c'è De Kuyper che gioca nel Brighton. Mi è sembrata veramente un'azione della Premier League. Dall'altra parte c'è una Spagna efficace, efficante, adesso fuori Baena e Ruiz, Alex Baena e Fabian Ruiz, dentro sì, Ferran Torres e Pedri, due giocatori Pedri, che insomma ci sono stati dentro questa Spagna. Sì, sì. Prego.
0: Sostituzioni prevedibili, perché Fabian doveva giocare dall'inizio Pedri, poi è stato scelto Fabian Ruiz, scelta indovinata perché ho visto che poi Fabian Ruiz ha fatto gol, però insomma ritiene opportuno adesso dare più copertura per Fabian Ruiz, si inserisce di più di Pedri a centrocampo, per cui un po' più di copertura, però mette dentro Ferran Torres che è un attaccante vero, per cui che andrà probabilmente ad affiancare Oyarzabal, per cui rispetto a Baena, che è un po' più esterno, è un po' più attaccante per Ferran Torres.
21: Belgio che comunque verticalmente, quando decide di fare le cose sul serio, è stato in questa occasione particolare devastante. Spagna che si è salvata allontanando per poco il pericolo, palla che fin da sul sinistro di De Kuyper che non ha inquadrato la porta. Stiamo parlando dell'azione più pericolosa finora del secondo tempo, dominato dalla Spagna sul piano del possesso, insomma copione abbastanza prevedibile su questo aspetto. Minuto 12, 1-1 ancora il parziale del quarto di finale di Los Angeles tra la Spagna e il Belgio. A centro gioco Yamal, cede il pallone Pedri sulla destra, cross veramente orrendo da parte di Pedro Porro, ancora una volta un tentativo non teso di andare a cercare compagni dentro l'area di rigore, è una palla che si spenge sul fondo, pronto Witzel, dunque Belgio anche che deve correre ai ripari, anche perché non l'abbiamo detto forse a sufficienza, un Belgio che a centrocampo è stato devastato tra infortuni ed altre vicende, ed è un veterano come Witzel che fa parte della generazione d'oro belga che deve ancora una volta farsi trovare pronto e a disposizione, lui che milita nel girone in questo momento in Spagna e che vanta 139 presenze con la maglia del Belgio, è il più presente in assoluto, è un veterano di questa squadra dei Diavoli Rossi che vogliono cercare di avere la meglio sui avversari nella città degli angeli, Los Angeles, tra l'altro così è stato presentato anche dai social del Belgio questo incontro. Attenzione a questo pallone teso in area di rigore, male Courtois, allontana verso Cucurella, ma viene preceduto e allontanato definitivamente il pallone, un cross pericolosissimo qua, intervento importante anche per anticipare un avversario, una sorta di uscita bassa con i pugni, palla che è rimasta nei paraggi dell'area di rigore, non pericolosamente, ancora Pedri che si ripossessa della sfera, abile nel palleggio, si fa vedere dai compagni, è tallonato da De Bruyne, ancora Pedri riesce ad aggirare lo scoglio dei due in mediana che stanno facendo da frangiflutti all'azione della Spagna, Porro sulla destra poi per Yamal, c'è del pallone verso ancora una giocata di Pedri che prova un po' a incaponirsi, un'azione personale, viene anticipato da Doku, contropiede del Belgio, Doku viene fermato con un fallo da ammonizione, immagino, perché Yamal ha proprio frenato la corsa in avanti, una volta tanto è Yamal a proteggere, a rientrare dietro su Doku che è stato il suo controllore spesso, soprattutto nei raddoppi, non c'è giallo però, questo è insomma un altro fallo tattico che forse normalmente magari la nostra Serie A
0: forse normalmente andava punito questo, ecco. Andava punito questo perché c'era una ripartenza da parte di Doku che con questi suoi strappi mette in difficoltà, vedi il coraggio di Garcia che fa entrare Lukaku e fa entrare Witzel, rinforza il centrocampo, ma si rende conto che probabilmente deve mettere anche una forza offensiva per preoccupare un po' l'aspetto difensivo della Spagna, perché altrimenti alza il proprio baricentro ancora di più.
21: Sì, anche da giocarsela fino in fondo questa partita e questo mondiale, non è che capita tutti i giorni, insomma.
0: Ma non ha nulla da perdere il Belgio, non era favorito, certo si trova sull'1-1 per cui non è che deve regalare nulla, ci mancherebbe.
21: Oltretutto
0: può anche vincerla.
21: È una storia recente del Belgio di grandi recensioni, diciamo così, è anche stata numero uno del ranking, talenti, generazione d'oro, che forse proprio in questa partita potrebbe vedere concludersi in questo mondiale e magari in questa partita, chissà, una vicenda dorata con giocatori che proprio in questa opportunità concessa dal mondiale americano hanno la possibilità e quasi l'obbligo di giocarsi tutto per la propria carriera, soprattutto per la casacca belga. È il momento ora del duplice cambio, se non triplice, fuori come abbiamo suggerito Trossard.
0: Witzel sicuro entra, sì, vediamo, sì. Al posto di Trossard
21: che è stato insomma invisibile in avanti, soprattutto perché si è dato da fare evidentemente per contenere le sfuriate degli spagnoli, dentro anche Lukaku, ed è triplice effettivamente il cambio, bocciato diciamo anche il centrocampo con Van Aken, Trossard e De Kuip per fuori, sì. Witzel, Lukaku e Seis, giustamente come dicevi Fulvio.
0: Tre è un 2005, un ragazzino di 21 anni, del Bruges, per cui entra...
21: Eh sì, all'esordio in questo mondiale tra l'altro, ed è anche da elogiare per il coraggio in questo momento, ma lo ripetiamo, ci sono state tante defezioni nel Belgio e quindi questa carta vedremo dove porterà. Yamal si oppone Courtois a questo tiro alla Yamal appena dentro l'area con il sinistro arcuato verso la porta, un po' monotono devo dire Yamal nelle sue conclusioni, ora non vorrei insomma essere...
0: Non sono concrete, posso dire che non sono concrete, eh? È un po' più vivo rispetto alle precedenti partite, punta più l'uomo, dribbla, contro dribbling, che è quello che sa fare. Però non è concreto nelle conclusioni finali.
21: Attenzione al Belgio, attenzione al Belgio, dentro l'area il cross verso Lukaku, il pasticcio della difesa, palla che rimane là, ma c'è forse un tocco di mano, c'è forse un tocco di mano di Laporte. De Bruyne, la conclusione, para Unai Simon, c'è stata una avanzata sulla sinistra, credo.
0: Ma alzano le mani, alzano le mani i giocatori del Belgio. Alzano le mani,
21: tocco di mano di Rodri che è andato avanzata sulla sinistra, credo.
0: Ma alzano le mani, alzano le mani i giocatori del Belgio.
21: Tocco di mano di Rodri che è andato a contrastare l'arbitro, fa

0: rischiato, allora sa che ha rischiato e subito si accende il Yamal, perché non può rischiare in questo modo, perché è una partita che improvvisamente si è aperta, si è accesa.
1: Chiaramente si gioca tutto per tutto, fase decisiva della gara, non benissimo Seis, appena entrato in campo, che si è fatto ingannare poco fa da Yamal e anche adesso perde il contrasto con un suo avversario, ora riesce a riemergere il giocatore del Bruges, va ad inseguire in particolare Ferran Torres esternamente, adesso la palla è dalle parti di Pedri, andando insomma a dire meglio quello che è successo, è stato un traversone nell'area di rigore da sinistra da parte del Belgio, la porta è andata allontanata, Yamal tentativo all'ultimo istante di dribbling, viene fermato, rilancio in avanti, parte Lukaku, non è l'assist però lungo, buono per lui, era partito, siamo negli stadi, nei templi del football americano, se n'era andato quasi per andare a prendersi la meta, qui Lukaku e il tocco in avanti è stato bloccato, fortuna per la Spagna, da un contrasto, c'era stato questo cross di testa alla porta, aveva allontanato, stava rientrando con generosità Rodri sul pallone, a mezza altezza, tentando anche di collaborare nella soluzione aerea di disimpegno, si è trovato il pallone sul braccio, il tocco c'è stato, l'arbitro ha fatto segno di proseguire, il VAR evidentemente ha confermato, si è ripreso a giocare immediatamente, neanche un'ombra di revisione. Dani Olmo, sì, la partita è salita di tono, Yamal, la fuga dentro l'area, Seis riesce a precedere il suo avversario, a proteggere il pallone, sfida interessante questa adesso che prende piede, chissà, forse la velocità di uno fresco, anche se giovanissimo come Seis, può essere una scelta non banale da parte di Rodi Garcia.
0: È una scelta di grande responsabilità, perché è un ragazzo del 2005, torno a dire, un ragazzo del 2005 che evidentemente ha poca esperienza, del Bruges, però gioca del Bruges, che è una squadra molto quotata, e subito è andato praticamente sulla linea a cercare di opporsi a Yamal, devo dire che per quanto un paio di volte l'ha fatto bene, almeno fino ad ora.
1: Eh sì, diciamo anche che l'impatto con la partita è stato buono, ma è arrivato subito, diciamo, un doppio pericolo da arginare apportato dagli spagnoli, che ora transitano in mediana con la nuova accoppiata Pedri-Rodri, quasi insomma omologhi anche nel loro nome. Oyarzabal si va a prendere un pallone lontano dalla porta, il centravanti della Real Sociedad, Dad, triangolazione centrale, palla per Ferran Torres, si sistema il pallone, lo mette giù, potrebbe andare alla conclusione, c'è una doppia chiusura su di lui, decide di andare su Yamal che in area di rigore chiede troppo a se stesso, un dribbling di troppo, facile lettura, Doku va giù, c'è fallo perché altrimenti sarebbe stato un pericolo serio per il Belgio, se n'era andato sulla sinistra, davvero da elogiare in ogni caso Doku, gran generosità, no, sta correndo come un matto, no, è protagonista delle sortite,
0: guarda,
1: del Belgio
0: nei momenti di difficoltà in cui la Spagna perde palla, lui c'è sempre perché nel recupero c'è sempre e poi con la sua vivacità o si guadagna fallo oppure verticalizza, per cui costringe i centrocampisti spagnoli ad interdire. Nel frattempo si è fatto male Courtois,
1: sì,
0: vediamo.
1: Sì, è a terra
0: Courtois.
1: Distrazione muscolare sulla
0: si sta toccando
1: sinistra.
0: Il muscolo, la coscia sinistra, bravissimo. Pronti. Si sta toccando il muscolo, no, è una contrattura sicuramente, ostivamento, contrattura, per cui non penso che possa continuare perché sdraiato così.
1: Ho visto un segno cambio da parte di qualcuno, ma ci sono i sanitari in campo, evidentemente per andare a capire se potrà continuare uno dei pilastri di questo Belgio, che si è opposto non da campione, direi, in occasione del gol del vantaggio degli spagnoli, visto che poi è arrivato un tap-in vincente da parte di Fabian Ruiz. Siamo al 22esimo, c'è una musica anche che suggerisce quello che è il momento dell'hydration break, momento anche di pausa per un possibile time out per le due squadre. Ci fermiamo anche noi.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni.

0: furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
5: Ancora mondiali, ancora quarti, ancora Los Angeles per Spagna-Belgio, che questo secondo tempo non ha visto gol. I due gol, le due reti della gara provengono dalla prima parte con De Ketelaere, che al 40esimo, 10 minuti dopo, ha risposto al vantaggio di Fabian Ruiz. I cambi a segnare, diciamo, questa partita nella seconda parte. Ancora equilibrio nella pericolosità, mancano i gol se vogliamo. Comunque sta continuando a essere una gara piacevole. Da capire se ci sarà ancora il portiere del Belgio, se ci sarà ancora Thibaut Courtois, sembra proprio di sì, contrattura, diciamo contrattempo muscolare che è stato risolto dai sanitari, è ancora lì, è chiaro che parliamo di un portiere, un giocatore non di movimento, ma in ogni caso c'è da fare di tutto perché giocatore del genere così importante che va oltre le qualità tecniche continui ad essere della partita. È finito l'hydration break, il momento del, come si dice, refrigerante così ribattezzato in Italia, con idee diverse forse messe in campo da due allenatori. Fulvio Collovati.
6: Ma guarda, la prima considerazione che faccio su Courtois, se evidentemente se la sente di giocare, evidentemente è una contrattura minima, uno stiramento minimo, perché altrimenti per esperienza, per logica, anche un portiere che sì, non è un giocatore di movimento, ma lui due o tre tuffi, chiaramente con la forza delle gambe, con la spinta delle gambe, è chiaro che tu non potresti farla. E per quanto riguarda il gioco, la Spagna imperterrita continua nel suo possesso palla. Non fino ai 20 metri riesce ad avere questo possesso, poi dopo non riesce, almeno fino ad ora in questo secondo tempo, ad essere pericolosa. Le accelerazioni del Belgio invece qualche pericolo lo creano.
5: Palla per Cucurella dentro la di rigore, colpo di testa schiacciato di Ferran Torres, andato sopra la traversa con una rincorsa incredibile che ha reso di grandissima potenza. Sì, c'è il cambio in porta nel Belgio nel frattempo, è pronto Lammens, scusate, della Manchester United, fuori Thibaut Courtois.
6: Era evidente che non potesse farcela, perché non penso che facesse una scena del genere se si continuava a toccarsi.
5: È triste Courtois, sta piangendo sì, per questa sostituzione, per questo finale forse di mondiale per lui, per questo infortunio.
6: È un finale mondiale, certo, indipendentemente da quello che farà il Belgio, assolutamente sì.
5: Beh, diciamo che non lo facevo così emotivo, Courtois, è stato anche abbracciato dai compagni per questo momento.
6: Tu i portieri non li fai così emotivi.
5: Li fai duri,
6: devono parare i rigori, devono essere freddi, arcigni,
5: glaciali, statici.
6: No, hanno un cuore anche i portieri.
5: Scopriamo questa cosa, insomma, la fragilità dei numeri uno dei quali Courtois.
6: È un bel titolo, fuori. La fragilità del numero uno.
5: Scriveremo un libro insieme dedicato
6: a
5: loro.
6: Spesso sono in solitudine, perché è un uomo solo.
5: E adesso però non è solo affatto Courtois, perché è stato circondato dalla panchina di una squadra molto compatta, a quanto pare, come viene dipinta, quella guidata da Rudy Garcia in questo mondiale. Dentro Lammens, che è un giocatore un portiere ovviamente che è nel Manchester United e che è alla terza presenza, terzo gettone con la maglia del Belgio addosso. A lui la responsabilità di contribuire alla tenuta della difesa del Belgio, ovviamente contro una Spagna che deve continuare a fare il suo ruolo del leone nel corso di questa partita che la vede favorita. Dall'altra parte un vice portiere come Lammens che è nel Manchester United, dove è stato chiamato in causa nel corso del campionato per 9 gettoni per lui. Yamal sulla destra, ancora una sfida con Seis, con il destro prova a piazzare il cross, in questo caso Yamal, non c'è deviazione, si porta il pallone sul fondo, mi sembra proprio che si è rinnovata la sfida, si sono creati i presupposti perché la sfida sia tra Seis e Yamal, con maggiore libertà forse anche di Doku, perché questa presa in consegna mi sembra sia stata ben gestita sinora dall'esterno del Bruges.
6: Sì, da questo ragazzino che è un 2005, ricordiamolo, per cui 21enne, che si assume subito, gli ha dato una grossa responsabilità a Garcia, quella di, e spesso, come giustamente hai detto tu, perché nel primo tempo è stato quasi sempre raddoppiato, ma anche in questi nei primi 20 minuti è sempre stato raddoppiato Doku. Qui invece qualche volta uno contro uno, perché Seis è un giocatore rapidissimo, velocissimo sui primi metri, che ha la stessa rapidità, non ha certamente da difensore la qualità di Yamal, però la stessa rapidità di Yamal.
5: Ancora una giocata dentro l'area di rigore che non viene però trasformata per bene dalla Spagna, si perde il pallone in sostanza Ferran Torres, continua l'azione degli iberici, Ferran Torres, triangolazione lunga proprio per lui, però è ben letta da Mekele questa palla in profondità immediata da Oyarzabal, che sta diventando il regista avanzato, il numero 10 della Spagna.
6: Ferran arretra Torres molto, arretra molto per fare il 10, gioca più di punta Ferran Torres spesso, lui arretra, anche Dani Olmo si inserisce molto, però sta un po' gigioneggiando al limite dell'area, non concretizza, vuole entrare in porta col pallone, sai, sono 9 giocatori, l'unico è Lukaku davanti molto solo, ma 9 giocatori che difendono la propria porta, devi trovare proprio o un numero o una disattenzione, è difficile trovare spazio.
5: Comunque molto leziosa questa Spagna, l'abbiamo visto già nel primo tempo, insomma anche stropicciandoci gli occhi per alcune belle giocate, però nel crescere della partita stanno aumentando queste combinazioni un po' troppo, diciamo, audaci, sì, e poco efficaci.
6: Hai usato un termine giusto, leziosa, al limite dell'area, poco concreta secondo me.
5: Ci vuole un Oyarzabal che normalmente nella Spagna è quello più concreto. Mi correggo tra l'altro perché le statistiche che ho letto non erano aggiornate, Lammens titolare, altro che del Manchester United nella scorsa stagione, nella sua prima volta in Premier League, lui che proviene dall'Anversa e che difenderà il Belgio nel proseguo di questa gara e anche chissà di questi mondiali, perché mi sembra che le possibilità di proseguio di Courtois in campo possono essere ridotte visto l'infortunio che ha patito. Nel frattempo siamo alla mezz'ora della ripresa, poco fa il cooling break, diciamo così, 1-1 tra Spagna e Belgio, viene appena festeggiato dal pubblico il numero dei presenti che è poco sopra i 70.000 a Los Angeles per una gara che non ha visto reti nella ripresa, che ha visto però emozioni, episodi altro che se interessanti, anche micro storie da raccontare se vogliamo. Uno di questi è Lukaku, che ha provato con un'azione di sponda a gestire un pallone che il Belgio poi ha perso, c'è fallo di Witzel in mediana, si continua a giocare, sempre più frammentata però questa partita, possiamo dirlo tranquillamente, anche perché le due squadre si stanno un po' impegnando per neutralizzarsi a vicenda, per evitare il capitombo. Attenzione a Yamal, colpo di tacco sulla destra, la discesa, il cross basso controllato facilmente dall'intervento di Raskin, che poi mette in movimento Doku, se ne va sulla sinistra Doku se ne va all'avversario, ce n'è un altro di ritorno, si è all'altezza della mediana, costretto a tornare sui suoi passi, avanzata di Raskin che di nuovo partecipa a questa azione avanzata, portatore d'acqua, risolutivo poco fa in area di rigore, adesso protagonista di questo ritorno del Belgio con il contropiede fermato pallosamente dalla chiusura di Pedro Porro, calcio di punizione in avanti per il Belgio. Belgio, siamo al 32esimo, ancora 1-1, insomma, che dici Fulvio di questa parte, se vogliamo, conclusiva della gara, dei primi 90 minuti?
6: È una parte confusa che, vabbè, non possiamo dire, la lettura della gara è un po' più o meno sempre la stessa, non c'è grande intensità, non c'è grande spettacolarità, il possesso palla è padrona la Spagna, che però sta scherzando col fuoco, secondo me, nel senso che non concretizza, non verticalizza, arriva agli ultimi 20 metri, spera sul colpo di genio da parte di Jamal o l'invenzione di Dani Olmo o di qualche Oyarzabal. Non ci sono tiri da lontano e assistiamo sempre alle ripartenze da parte del Belgio, che qualche ripartenza può anche essere micidiale.
5: Cucurella sulla sinistra, controlla un pallone girato da Rodri, ancora palleggio in orizzontale in una sorta di trio che è sempre lì sulla tre quarti a cercare la combinazione giusta. Pedro Porro che si è accentrato per il Rodri, ancora Pedri, tutto il Belgio è dietro prima a portare fastidio è De Bruyne, un po' più avanti è Lukaku pronto per uno scatto a posizionarsi per una partenza, lo ripeto, che assomiglia a quella di un giocatore di football americano. Ancora palla recuperata da Seis, attenzione, palla in avanti velocemente, prova a sfidare il diretto avversario Lukaku per magari cercare di creare una trappola, in questo caso a Kubarsi, che controlla bene, l'anticipa all'altezza quasi della linea mediana. Spagna in pressione, Spagna in maniera ormai granitica e consolidata, sì, che va a mettersi nella metà campo del Belgio, pallone di Ferran Torres centralmente, Oyarzabal, Jamal, ancora di Ferran Torres, infiltrate verso Jamal, chiusura di Seis. Che ottima scelta quella di mettere l'esterno del Bruges su Jamal, anche per la lettura, sì, in questo caso, su un'azione che sembrava travolgente della Spagna, fermata sul più bello, poi ripartenza, Doku si prende, sì, il fallo, insomma è ancora un 7 pieno per Doku, meritatissimo per questo strappo.
6: È stato uno dei migliori, se non il migliore del Belgio, perché ha strappato continuamente, continua adesso quasi all'80esimo a strappare e mette in difficoltà, perché costringe, vede, Oyarzabal esce e costringe, sostituito anche lui, Nico Williams, sì, addirittura punta tutto su Nico Williams, un giocatore che non sta, evidentemente lo fai giocare a 10 minuti dalla fine,
5: no, non è,
6: non stai, non benissimo, è non è un giocatore sul quale fai affidamento al 100%, però è chiaro che hai colpi che ti può permettere di vincere questa gara. I colpi che non ci sono ancora stati da parte dei giocatori, degli attaccanti spagnoli, perché possesso palla è stato ininfluente, è stato innocuo fino ad ora, perché non ha inciso, perché siamo sull'1-1 e anzi sono gli strappi, mi hanno più stupito gli strappi di Doku fino ad ora.
5: Centrale in attacco, si posiziona Dani Olmo leggermente dietro Ferran Torres, esterno larghissimo Nico Williams, la scorribanda sulla sinistra, il cross deviato tra calcio d'angolo, Nico Williams insieme a Jamal, forse coloro che ricordiamo con maggiore chiarezza per l'europeo vinto, per quello che ben rappresentano. Credo che sia inquadrata Courtney Love, la signora Cobain, in tribuna, segnalata per insomma fra le star di VIP presenti a Los Angeles, anche attrice e cantante naturalmente, con fortuna, anche dopo la scomparsa di Kurt Cobain, cantante dei Nirvana, che dialoga con un paio di altre celebrità a Los Angeles. Pallone morto in avanti dalle parti di Unai Simon, difficoltà fisica anche per De Bruyne, non ce la fa, mi sembra che abbia delle difficoltà, no, crampi probabilmente, speriamo insomma che sia qualcosa di gestibile, speriamo appunto che anche per De Bruyne non sia, non credo che lui piangerà mai per un problema fisico come ha fatto,
6: no,
5: Porto,
6: sono crampi, vedi, sì, che sì, cerca di alzarsi, di correre, si tocca, è inevitabile, sente dolore, probabilmente sarà sostituito, ma sono crampi. Nel frattempo Merino, l'autore del gol contro Portogallo, è fuori ai bordi del campo che guarda, assiste alla gara, non vede l'ora di entrare, magari per essere decisivo, perché lui è uno che vede la porta, si inserisce, gli inserimenti che sono mancati, perché cross dal fondo la Spagna non li fa, perché cerca sempre l'inserimento di Jamal da parte adesso di Nico Williams dal fondo. Mm-hmm. Arrivano pochi cross perché è una squadra che non ha colpitori di testa.
5: Nel corso del recupero, ricordiamo, giustamente citava Fulvio Colovati la rete di Merino, recupero contro il Portogallo, il gol decisivo che ha permesso di essere qua alla Spagna. Belgio che andando a fare i conti ha fatto 4 cambi, uno triplice, poi il non previsto, quello di Lammens in porta per Courtois, 3 per la Spagna. Siamo di fronte alla possibilità supplementari, eventuali rigori, insomma c'è da tenere molto in considerazione anche le sostituzioni e anche le scelte dei giocatori. In questo caso Nico Williams evidentemente ha pochi minuti nelle gambe, ma possono fare la differenza. Una scelta della Fuente direi assolutamente comprensibile da questo punto di vista. Palla dentro l'area proprio per Nico Williams, scusate, che è andata alla ricerca di un pallone assolutamente imprendibile per l'esterno che è stato chiamato in causa, un giocatore dell'Athletic Bilbao, con uno scavetto andato troppo lungo dentro anche Saelemaekers. Dunque per il Belgio si andrà a mettere evidentemente sì, una quinta sostituzione, e gli infortuni potrebbero essere una chiave anche drasticamente decisiva per il Belgio, che sta pareggiando 1-1 a Los Angeles. Lo ricordiamo, siamo molto vicini alla conclusione, siamo in sostanza 7 minuti dal 90esimo. Fuori Courtois per un problema muscolare, forse anche fuori De Bruyne. In ogni caso Saelemaekers abbiamo visto scaldarsi, 4 cambi, 5 tra pochissimo. Dovessero esserci delle complicazioni, a palla per Yamal dentro l'area, ottimo il pallone, pessimo lo stop, è stato nel contrasto una palla, forse arretrando la palla è stata stoppata da Yamal, ha incontrato i tacchetti del suo diretto controllore Seis, credo la posizione fosse regolare, era regolarissima, lanciato in porta, sì, sì. Ha quasi inciampato sul pallone, è stato uno stop con entrambi i piedi, non vorrei insomma essere, attenzione, palla con la porta sguarnita, Unai Simone, esce De Bruyne. C'è stato l'intervento di un giocatore della Spagna che forse ha murato, forse con un braccio, da fuori area, siamo sulla tre quarti addirittura, il tentativo a porta vuota di De Bruyne di pescare Jolly dalla distanza su un'uscitaccia da parte di Unai Simon. Rudy Garcia non crede ai suoi occhi perché nulla è stato segnalato, una stoppata da basket, questo il Belgio lamenta per l'azione difensiva della Spagna che è andata in tutti i modi a proteggersi con la porta, ripeto, sguarnita, visto che è uscito fuori area Unai Simon, ha rischiato tantissimo,
6: un'ingenuità, il portiere quando esce anche coi piedi la deve buttare o in tribuna o la deve buttare dall'altra parte,
5: non da De Bruyne, diciamo, uno che forse no, con i piedi può, ci sa fare,
6: non può lasciarla lì, non può respingerla in quel modo, da regalarla a De Bruyne che poi dopo coi piedi ci sa fare, come dici tu, e qui regali eventualmente una possibilità di gol.
5: Vedo tanta stanchezza in campo, soprattutto del Belgio, non so bene se c'è un piano gara per questa fase così delicata, e al 40esimo non le c'è un giallo adesso. Con De Bruyne che stiamo citando molto, prima è sembrato quasi a un passo dall'uscita di scena, successivamente è andato
6: continua a toccarsi, adesso ha chiesto la sostituzione, ha ammonito, nel momento in cui l'arbitro gli ha fatto vedere il cartellino giallo lui si è rivolto verso Garcia e gli ha detto toglimi perché
5: fuori
6: ho male dietro, e vedi che si esce,
5: fascia di capitano fuori via dal braccio, forse andrà da Witzel o da Lukaku, comunque esce di scena, dentro Saelemaekers, altra insomma persona che conosciamo benissimo e che adesso vedremo dove si piazzerà, perché lui insomma è un esterno d'attacco, un tuttofare, De Bruyne più centrale nelle sue operazioni. Cambia anche la Spagna, fuori Dani Olmo e dentro proprio Fulvio Michel Merino, che è evidentemente l'uomo degli ultimi minuti.
6: Ma sai, Dani Olmo è più offensivo, è un giocatore trequartista, sì, più offensivo, sì, sì. Merino è un centrocampista che però è intelligente, sa inserirsi al posto giusto, al momento giusto, da quello che ha fatto contro il Portogallo, per cui è una sostituzione programmata da tempo, anche in vista dei supplementari, perché manca pochissimo ormai.
5: Ma anche dei tempi di recupero, visto che Merino ha segnato contro il Portogallo. Attenzione a Ferran Torres, dentro l'area, cross che arriva sulla destra, proprio di Merino, no, troppo lungo. Cucurella raccoglie il pallone, Nico Williams prova ad andarsene sulla sinistra, il tentativo di duetto proprio con Cucurella, costretto a riaccentrare il gioco con Pedri che con il giro palla va dalle parti ancora di Yamal. Il dribbling è uno di troppo, in questo caso viene respinto dal muro del Belgio, quasi da bocciatura la partita di Yamal, non voglio esagerare perché
6: sempre,
5: c'è entrato.
6: No, ma guarda, l'abbiamo nominato tantissime volte, però nel momento decisivo è sempre mancato.
5: È entrato,
6: ha fatto
5: nel
6: sempre
5: gol.
6: Il dribbling in più, sempre il dribbling.
5: Nico Williams, attenzione, palla piazzata all'altezza del dischetto, allontana la difesa del Belgio. Sì, è mancato nel momento un dribbling di meno e sarebbe stato forse addirittura, mi spingo a dire, un altro risultato, perché giocatori e compagni intorno a partecipare all'azione non sono mancati, però bisogna dare atto a Yamal che ha innescato sulla destra l'azione che ha permesso poi a Pedro Porro di creare le condizioni per il vantaggio della Spagna. Spagna che insiste, mi sembra si trovi meglio ora nel nuovo schieramento con i nuovi uomini messi in campo da De La Fuente. A 3 minuti dal 90esimo c'è un Merino in più negli inserimenti, forse maggiore densità nell'area di rigore, spesso sulla sinistra. Cucureia sta correndo moltissimo, ancora centralmente per Pedri, arriva Cubarsí da fuori, Cubarsí para la mezza, il vantaggio della Spagna, ancora con Merino, ancora con Merino, un tocco sotto porta,
6: è pazzesco,
5: si è sganciato,
6: è incredibile.
5: Cubarsí, la botta da fuori, e ancora un tap-in vincente, e ancora un portiere, quello del Belgio, non Courtois ma Lammens, che lascia la palla lì sotto la traversa, ancora vantaggio del Belgio, ancora della Spagna, scusate, ancora un vantaggio negli ultimissimi minuti. Qui non siamo nei supplementari, ma siamo a ridosso del 90esimo e la decide ancora una volta lui, l'uomo della provvidenza delle Furie Rosse, Mikel Merino. A 3 minuti dalla fine, 2-1.
6: È un jolly a tutti gli effetti, è un jolly, ma non solo degli ultimi minuti, perché io lo vedo giocare spesso anche nella sua società di club, è uno che fa spesso gol, si inserisce, e deve dire che mai mossa fu più azzeccata, anche se il portiere, devo dire, complicità sì. da parte del portiere di Lammers assolutamente c'è, perché era un tiro parabilissimo quello di Cubarsí, il portiere si è tuffato sulla destra, l'ha lasciato lì, però Merino è intelligente. Ricordati, non è un centravanti, non è un trequartista, è un centrocampista che ha il senso del gol. Lui ha capito che Cubarsí attirava, probabilmente ha capito anche, perché l'intelligenza ti dice devi andare sul portiere, anche se il portiere la para, e il portiere invece l'ha lasciata lì e lui ha fatto gol. Per cui complicità del portiere, ma Merino dice sempre io sono presente, sono lì.
5: Beh, è pazzesco come il gol del vantaggio pazzesco, della Spagna pazzesco. Su una tap-in, su una parata così di Courtois, Lammens, portiere dello United, ha fatto di peggio probabilmente, fiondata da fuori di Cubarsí, tra l'altro io non l'avevo mai visto così avanzato, arrivato a ridosso della tre quarti, stoccata dalla distanza, tiro maligno, rimane lì il pallone, un altro dei subentrati, tutti subentrati i protagonisti tra Lammens, Merino, ma anche Nico Williams, che era pronto per il tap-in vincente, ci ha pensato il numero 6 spagnolo, il giocatore dell'Arsenal, che come con il Portogallo nei minuti finali, ora non so se addirittura il primo pallone toccato, ma mi sembra di no, in ogni caso sicuramente tra i primissimi vincente, è bastato un tocco in corsa per il tap-in del 2-1, così come aveva fatto Fabian Ruiz nel primo tempo. Poi il pareggio di De Ketelaere, che nel frattempo è ancora in campo, mi pare, perché veramente non lo nominiamo da una vita, è sparito totalmente.
6: Sì, sì, in quanto a Cubarsí, diciamo che in parte si è rifatto un po' dell'anticipo di Ketelaere, perché insomma, diamo meriti anche al difensore, che è vero che quando sbaglia, quando si fa anticipare dal centravanti, spesso riceve delle critiche. In questo caso è stato protagonista con un'azione personale, ha avuto coraggio, è andato avanti, ha tirato e ha messo nelle condizioni Lammers di lasciare lì il pallone per Merino, per cui insomma c'è lo zampino suo anche in questo caso.
5: Vedremo un po' che succederà nei prossimi 7 minuti, quelli di recupero che sono stati assegnati dall'arbitro Oliver a Los Angeles, dove la Spagna è avanti 2-1 sul Belgio. Sembrava incamminarsi verso i supplementari questa gara, ma anche un po' subentrata la stanchezza secondo me nel Belgio, due infortuni, due contrattempi muscolari, altri giocatori che stanno dando il massimo, molti sono già infortunati, insomma alla distanza la freschezza e forse anche questo è un fattore che può far mettere la Spagna tra le favorite, una panchina lunga con qualità, anche qui tanta insomma qualità. C'è anche gente non al 100% di condizioni, vedi Nico Williams e
6: tanta
5: Yamal,
6: qualità in panchina e tanti infortuni in panchina per quanto riguarda il Belgio, la realtà è questa, tanti infortuni in panchina, anche un Lukaku non al meglio, perché Lukaku l'ha detto lui stesso nel prepartita, tu l'hai sottolineato, l'ha detto no io non voglio giocare da titolare perché non sono ancora nelle migliori condizioni e penso che in queste ultime.
5: Attenzione al Belgio, esce malissimo Unai Simon, salvataggio clamoroso di Laporte che è andato a restituire il pallone. Unai Simon soprattutto a mezza altezza con una sorta di sforbiciata ha tolto il pallone dalla disponibilità di Lukaku che a botta sicura era pronto a ricevere questa palla a porta, allora, spalancata Unai Simon, io non ho capito cosa abbia fatto
6: Salemakers, non l'ho capito nemmeno
5: è
6: io
5: uscito,
6: ma vogliamo dare merito ai difensori ogni tanto no, che sono questo è un gol salvato da parte di Laporte,
5: certo,
6: un gol salvato, non dico sulla linea, ma praticamente c'era dietro di lui, c'era Lukaku a porta vuota che non poteva altro che mettere dentro il pallone, per cui un grande gesto tecnico da parte di Laporte che praticamente nel frattempo c'è un'ammonizione
5: proprio per Laporte, proprio per Laporte. Che ha trattenuto una mossa insomma da lotta libera Doku, ma soprattutto bisogna andare a decifrare quello che è passato per la testa di Unai Simon che si è avventato verso
6: Salemakers
5: che se n'è andato sulla sinistra, l'ha dribblato, questo non l'ho detto, ha piazzato un pallone, ha scodellato verso Lukaku con la porta spalancata, non l'ha trovato, attenzione a Lukaku, può svettare di testa sul cross dentro l'area, contropiede Spagna 4-2, sulla destra c'è Yamal, lo ferma Saiz, grande chiusura qui anticipare lo spagnolo al quarto minuto dei 7 di recupero, Spagna avanti 2-1, ma occasione colossale per il pari capitata al Belgio che aveva superato il portiere spagnolo Unai Simon con un dribbling di Salemakers, successivamente il cross non è andato in porta, salvataggio di Laporte, poteva forse concludere, andare a cercare i pali lo stesso Salemakers, il monitor non ci ripropone però il replay perché è una cosa che vedranno a ripetizione forse in Belgio proprio nel dopo diciamo partita, nel momento in cui sarà deciso il destino di Spagna e Belgio con gli iberici avanti, siamo oltre la metà dei minuti di recupero concessi, spagnoli avanti, lungo pallone di Unai Simon in direzione di Yamal che è rimasto in campo per tutti, saranno 97 alla fine minuti di gioco, non sempre sprintando, comunque fatto vedere le sue qualità, molto fumoso, non sì. È approvato al 100% da
6: molto fumoso, il termine giusto, molto fumoso, ha preso tantissimi palloni perché è chiaro che i compagni lo servono spesso, però ha determinato poco.
5: Fallaccio di Witzel nel frattempo, forse giallo inesorabile, sì, si scaldano un po' gli animi. Witzel tra l'altro è stato tra i più nervosi nei minuti del post gol di Merino, è stato lì a battagliare a centrocampo, ha atterrato Rodri che rimane a terra, insomma anche inevitabilmente si prende il suo tempo, che è il tempo della Spagna, sì. Che è il tempo
6: tutto
5: di un'intera
6: intervento.
5: Nazione che tra l'altro è sotto un momento terribile, visto che quello che sta succedendo in Andalusia, c'è stato anche un minuto di raccoglimento nel pre-gara con gli incendi e le vittime che ci sono state, immagino sia un momento di sollievo evidentemente per chi sta seguendo questa partita, almeno al momento dice Spagna 2, Belgio 1 il parziale, sesto minuto, ne mancano due in totale di recupero, 2-1 il parziale, arriva il cross, Lukaku prova di testa, viene fermato sempre dalla porta, credo con un colpo di testa, credo, perché c'è stato anche il dubbio che avesse toccato con le mani, giocata di Yamal, qui Doku non si dà per vinto, torna su di lui, strappa il pallone, ultimi assalti del Belgio, sulla destra il cross su Unai Simon, palla che viene persa, c'è carica però credo di Lukaku sul portiere dell'Athletic Bilbao, lo va in sostanza a risollevare, capitano del Belgio in questo momento, la testa bassa Lukaku, per questo è stato uno degli ultimi eventi, diciamo, della partita. È andato a cercare con tutte le sue forze Lukaku di andare in elevazione a anticipare Unai Simone, l'ha travolto in maniera inesorabile. Fallo sul portiere di verde vestito quest'oggi, che è stato protagonista un po' negativo della gara, devo dire, con quell'uscita così un'altra poco prima, anche aver incassato dopo 649 sì. minuti un gol.
6: Diciamo che sul gol non ha responsabilità. Sul gol non ha assolutamente responsabilità, sul gol subito, primo gol subito da parte della Spagna, che poi nel secondo tempo ha confermato la propria solidità difensiva, però una disattenzione da parte di Kubasic c'è stata, oltre alla bravura di Teller.
5: Siamo a 30 secondi dalla fine, Cucurella, c'è la Spagna in avanti, ci prova da fuori stavolta, non respinge malamente Lammens, che accelera lungo rinvio sulla destra verso Salemakers, la chiusura da parte di Laporte, che sta diventando uno dei migliori della Spagna, soprattutto con quella chiusura clamorosa. Fulvio, ancora Spagna che gestisce il pallone a 10 secondi dalla fine, palleggio senza accelerare, Belgio che non accelera per viceversa per cercare di recuperare il pallone. Pedro Porro, gran giocata centralmente verso Nico Williams, chiusura del Belgio, allontanata la palla,
6: è finita
5: Los Angeles, sarà Francia-Spagna, la prima semifinale si disputerà a Dallas martedì, questo perché gli spagnoli hanno vinto 2-1 sul Belgio, la vedete di Fabian Ruiz al 30esimo, 10 minuti dopo il pari di De Ketelaere, è entrato Merino e a 3 minuti dalla fine ha fatto vincere di nuovo la Spagna, abbracciato dai compagni, 2-1 tra Spagna e Belgio, come avevamo previsto, ma non proprio con questo esatto copione, Fulvio.
6: È stata una partita sofferta, non è stato un copione facile per la Spagna, giustamente viene abbracciato Merino come è stato abbracciato dopo il Portogallo. Il Belgio secondo me ha fatto poco nel secondo tempo e penso che la vittoria tutto sommato sia meritata dalla Spagna, che ha fatto di più, ha più qualità, ma ancora una volta, dimmi se sbaglio, sono stati i cambi che hanno fatto la differenza.
5: Non sbagli,
6: i cambi, tanti infortuni, no ma anche posso anche sbagliare, non, nessuno è, cioè tanti infortuni da parte del Belgio e i cambi non hanno dato quella forza che pensava Garcia, mentre invece i cambi da parte di Della Fuente hanno fatto vincere, perché Merino è risultato decisivo ancora una volta.
5: Decisivo anche il portiere del Belgio, fuori Courtois e Lammens,
6: impeccabile. Bravo,
5: grazie, grazie a Fulvio per questo racconto.
6: Grazie
5: di questa
6: Diego, grazie a te.
5: Bellissima partita, Spagna che batte Belgio 2-1, sarà come detto semifinale Francia-Spagna tra pochi giorni a Dallas, linea di nuovo proprio a Dallas per il proseguo di questa serata mondiale su Radio 1.
7: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Ed eccoci a voi ancora da Dallas, un minuto dopo le 23. Uomo della provvidenza sarà l'espressione più abusata del mondo nel calcio, ma io un'altra non riesco a trovarla. Per Merino, ancora lui, lo spagnolo che l'aveva deciso contro il Portogallo nei minuti di recupero, andando a chiudere una pratica complicata per la Roca. Stesso copione praticamente, era entrato in campo da 120 secondi al posto di Dani Olmo e ha messo il suo sigillo su questa partita con la rete all'88esimo che permette alla Spagna di battere il Belgio e dunque di approdare in semifinale. Francia e Spagna vi aspettiamo a Dallas a questo punto per la prima semifinale, sarà la sera di martedì 14 alle 21, naturalmente in diretta su Rai Radio 1. Vi aspettiamo anche domani sera per una puntata eccezionale di tutto il mondiale minuto per minuto dalle 22:30 in onda dai nostri studi di Dallas per rappresentarvi calcio d'inizio alle 23 Norvegia e Inghilterra. Al termine della gara ci fermeremo per un po' e poi ancora sessione straordinaria notturna e grazie soprattutto a chi ci accompagnerà da Roma alle 2:40 nella notte tra sabato e domenica in vista del calcio d'inizio di Argentina-Svizzera alle 3 del mattino. Notte mondiale davvero, questa serata invece la chiudiamo ringraziando e salutando a Roma, a Saxarubra, Alessandro Campanella e Stefano Catini, con Tony Tisi in redazione e Ombretta Conti regia, la nostra squadra qui negli studi di Dallas, Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Appuntamento a domani, c'è il GR1 da Guido Ardone, grazie davvero per averci seguito, ci ritroviamo domani con tutti. tutto il mondiale, minuto per minuto, e gli altri quarti di finale. A domani.
10: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
15: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
16: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
18: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
17: Zanzara! Amici veri, eh? Solo la Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
19: GR1.
20: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito Washington di un presunto piano di Teheran per uccidere Donald Trump. Il presidente americano rilancia: se dovesse accadermi qualcosa, la risposta sarà con una potenza mai vista. Poi conferma che i contatti con la Repubblica Islamica proseguono, ma precisa che il cessate il fuoco è ormai finito, mentre restano alte le tensioni nel Golfo e nell'area dello stretto di Hormuz. In Spagna l'Andalusia continua a bruciare dopo il devastante rogo nell'area di Almeria, con almeno 12 morti e decine di dispersi. Le fiamme si estendono anche al resto d'Europa, dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia, rischio alto anche in Italia, soprattutto in Sardegna, Valle d'Aosta e Piemonte, dove a peggiorare la situazione è il forte vento.
21: 10 giorni di incendi, 8 focolai in corso, più di 1000 ettari di bosco andato in fumo. Un'emergenza mai vista per il Piemonte, con le fiamme che ormai minacciano gli abitati, come a Premosello Chiovenda, nell'Ossola, dove sono 3 i borghi di montagna a rischio. In uno, con loro, 150 persone sono state evacuate. Hanno passato la notte nelle palestre del comune, i più fragili nella casa di riposo, come Giovanni e Marina, 95 anni.
22: C'è stato incendio continuo, ma visti, venuci.
23: Quando c'è un pericolo si cerca di salvare.
21: Gli altri fronti nel Vercellese, tra Cravagliana e i dintorni della Valsesia, e in provincia di Torino, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, a Val Prato Soana, dove ci sono 2 versanti preda dei focolai che in un caso si estendono su un fronte di 300 metri. 10 i mezzi anche da altre regioni, tra Canadair ed elicotteri impegnati per contenere i roghi. 200 le persone mobilitate tra vigili del fuoco e volontari dell'antincendi boschivi. La speranza è che a dare una mano siano ora i temporali previsti dopo la lunga ondata di caldo secco. Da Torino per il GR1, Marco Bobbi.
20: E a favorire gli incendi anche la nuova ondata di caldo. In Italia le temperature torneranno a salire, con punte fino a 43 gradi al centro-sud e in Sardegna. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, ma l'allerta potrebbe estendersi anche ad altre città. Paura su un volo Ryanair partito da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Pochi minuti dopo il decollo, a causa di un guasto al motore, alcuni detriti hanno rotto un finestrino. Il passeggero seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato all'esterno ed è stato trattenuto dagli altri viaggiatori. L'uomo ha riportato lievi ferite e ustioni, l'aereo ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Sull'accaduto abbiamo sentito il generale Carlo Orlandi, esperto in sicurezza.
24: Uno dei motivi principali in una rottura come questa è una manutenzione non eseguita correttamente, con materiali che non siano adeguati e con personale che non abbia l'adeguata preparazione. Vorrei ricordare che ogni giorno nel mondo ci sono circa 160.000 voli commerciali. Questo fa capire come un solo incidente in questa pletora di attività sia del tutto comprensibile.
20: Ancora cronaca con il racconto della 23enne aggredita e sfregiata alla fermata Duomo della metro di Milano da Mohamed Saidi, 27enne algerino, irregolare e senza fissa dimora.
0: Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla, il sangue mi impediva di respirare. L'aggressione in metro, la furia improvvisa di un uomo che le dice in arabo, a lei marocchina, non mi devi guardare. Secondo alcuni testimoni avrebbe aggiunto, perché sono musulmano. La picchia, la sfregia a una guancia con un coltello, poi lo butta chissà dove. Fugge fino a una palestra, la testimonianza della titolare, Tiziana 7.
1: Eravamo un po' tutti spaventati, aveva tutta la mano piena di sangue, anche il divano era pieno di sangue.
0: Saidi sarà interrogato domani a San Vittorio. Irregolare, incensurato, senza fissa dimora, era stato arrestato la notte precedente mentre stava scassinando delle auto. Aveva un portafoglio rubato in tasca. Giudicato per direttissima ma rilasciato con divieto di dimora a Milano. Nel 2022 aveva fatto richiesta di asilo politico in Germania e poi era tornato nell'ombra. Da Milano per il GR1, Roberto Rotondo.
20: Nuovo capitolo nella guerra sull'intelligenza artificiale. Apple ha denunciato OpenAI e due suoi ex dirigenti di aver sottratto segreti industriali per sviluppare nuovi dispositivi destinati al mercato. La causa presentata in California riguarda progetti riservati, processi produttivi e la sottrazione di personale specializzato. Ricordando Giorgio Armani, a quasi un anno dalla sua morte, Piacenza gli dedica un murale.
2: Sguardo acceso e colori vivaci in un volto iconico in cui si stagliano figure di donne, muse ispiratrici dell'indiscusso re della moda. Tutto questo è il murale dedicato a Giorgio Armani, svelato a Piacenza, città natale dello stilista scomparso ormai un anno fa. L'opera, che campeggia su un palazzo del quartiere popolare Farnesiana, è stata realizzata dall'artista Cotè al secolo, Antonio Cotecchia.
3: Lui raccontava che si sentiva inscatolato dalla critica, insomma, da chi lo osservava, solamente in quell'Armani così rigoroso e rigido che raccontava attraverso colori fumosi, scuri o il suo egregio, no, per esempio. Ma invece lui era anche altro, era scintillante, insomma, fantasticava e aveva anche una gamma vasta di colori.
2: Il murale è stato approvato dalla famiglia Armani, che affidandosi a un messaggio letto durante l'inaugurazione ha sottolineato come il progetto fosse nato dalla spinta dei giovani della città indissolubilmente legata a Re Giorgio. Francesco Tomei, Gerry.
20: 23:10, la linea va alla musica di Radio 1 e il prossimo GR1 è a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna e qui con noi il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare. Maggiore, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in quota questo weekend e qual è il quadro generale sul nostro paese?
2: Siamo in regime di alta pressione, questo comporta inizialmente condizioni di tempo stabile soprattutto nella prima parte del giorno, poi proprio in virtù di questa stabilità e soprattutto dell'ampio soleggiamento tenderanno a formarsi le nubi in prossimità proprio delle zone montuose. Ritroveremo nella giornata di sabato rovesci e temporali proprio sulla zona alpina. Ricordiamo che appunto sulle zone montuose il tempo cambia velocemente, una situazione che sarà molto simile anche nella giornata di domenica, dove però i rovesci e i temporali saranno di minore intensità.
1: E invece quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni? Cosa dobbiamo aspettarci a inizio settimana?
2: Nella giornata di lunedì avremo ancora tempo stabile su gran parte del paese, quindi nel corso delle ore centrali della giornata quelle più calde tenderanno a formarsi le nubi in prossimità dei rilievi, soprattutto quelli alpini, e ci sarà spazio per qualche debole piovasco. Martedì invece la situazione tenderà a vedere rovesci e isolati temporali proprio in prossimità delle zone alpine. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Mercoledì più o meno sarà una giornata pressoché simile.
1: Ringraziamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare per questi preziosi aggiornamenti, ricordandovi che per i dettagli e i bollettini di sicurezza potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e del Meteomont dei Carabinieri, nonché le pagine di Televideo. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump avverte l'Iran: se mi uccidete ho lasciato istruzioni per colpire con una potenza mai vista. Non esclude nuovi negoziati, ma gli Stati Uniti chiedono Hormuz resti aperto a tutte le navi. Ancora caldo, record in Europa, in Andalusia almeno 12 morti per gli incendi, temperature in aumento in Italia, weekend da bollino rosso a Firenze e Perugia. Paura in quota, Grecia, esplode un oblò su un volo Ryanair, turista rischia di essere risucchiato all'esterno, salvato dagli altri passeggeri, ora è sotto shock. Caso Ranucci, parla la Vitola, saremmo stati stupidi a farci l'attentato da soli. Per i PM l'ex editore stava per partire per l'Africa. Sospese le repliche estive di Report, il conduttore sono sconcertato. Insidia social, Meta nel mirino di Bruxelles, rischia maxi multa. Facebook e Instagram pensati per creare dipendenza, non tutelano minori e persone vulnerabili. Tennis, a Wimbledon Sinner batte nettamente Djokovic, domenica l'ultimo atto contro il tedesco Zverev. Mondiale di calcio, la Spagna supera il Belgio, Merino di nuovo decisivo allo scadere, martedì gli iberici in semifinale contro la Francia. In studio Nicola Tedeschini, Stati Uniti-Iran. Trump conferma che la tregua è finita. Se Teheran non fornisce la polvere nucleare, l'intesa non si fa. Così poco fa un funzionario americano. Se Washington tradisce gli accordi, ci difenderemo fino all'ultimo. Le parole invece del capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Ma gli sforzi diplomatici non si arrestano. Axios ritiene possibile un nuovo incontro in Svizzera a giorni, smentito per ora dalla Repubblica Islamica. La corrispondente da New York.
3: Se l'Iran mi uccide, ho dato istruzioni di bombardarli con una potenza mai vista. Lo dice al New York Post Donald Trump dopo che il Wall Street Journal ha rivelato che Israele ha messo in guardia gli Stati Uniti su un presunto piano di Teheran per uccidere Trump. Ma alcuni funzionari dell'amministrazione americana esprimono dubbi e pensano che si tratti piuttosto di un tentativo di Israele di influenzare le decisioni di Trump, che non vuole il coinvolgimento dell'alleato negli attacchi contro Teheran. L'Iran ci ha chiesto di continuare i colloqui, abbiamo accettato di farlo, scrive Trump su Truth, ma abbiamo anche chiarito senza mezzi termini che il cessate il fuoco è finito. Intanto gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran e chiedono a Teheran di rilasciare una dichiarazione pubblica in cui si impegna a non sparare contro le navi nello stretto di Hormuz. Infine, secondo la CNN, l'Iran potrebbe star tentando di ricostruire i suoi impianti nucleari. Immagini satellitari mostrano segnali di attività presso diversi siti fra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Un attacco israeliano nel sud del Libano ha provocato un morto, restiamo dunque in Medio Oriente. Secondo i media statali libanesi, un drone avrebbe colpito un giovane a bordo di una motocicletta nella città di Nabatieh. Si tratta dell'ultimo raid registrato, nonostante la tregua in vigore tra Israele e Hezbollah dopo il conflitto. La guerra in Ucraina, ancora morti tra i civili, in appena una ventina di minuti una serie di raid aerei su diverse zone del Donetsk ha causato 4 vittime, tra cui una ragazza di 18 anni e suo fratello di 14, una decina i feriti. Di nuovo sotto attacco anche le infrastrutture portuali di Odessa, missili russi hanno colpito alcuni terminal sul Mar Nero, provocando incendi e la morte, in questo caso, di una persona. Il caldo estremo in Europa, l'Andalusia brucia, cresce il numero dei morti e il governo locale ha proclamato 3 giorni di lutto. E prima del fischio d'inizio della partita dei mondiali di calcio tra Spagna e Belgio è stato osservato un minuto di silenzio proprio per ricordare la tragedia nel sud della penisola iberica.
4: Gli scheletri di 4 auto carbonizzate su una strada sterrata e senza via d'uscita che si è trasformata in una trappola di fuoco è una delle immagini più forti della tragedia che si sta consumando in Andalusia, devastata da un incendio senza precedenti nella regione, uno dei più gravi nella storia recente della Spagna. 12 le vittime fino ad ora, soprattutto turisti stranieri, 8 feriti, 4 in gravi condizioni e almeno 23 dispersi nella zona tra Los Gallardos e Bedar, in provincia di Almeria, dove sono state evacuate oltre 1400 persone. Un inferno di fuoco nel quale alcuni sono bruciati nelle auto, tra loro 4 britannici. Un gruppo di 7 persone ha abbandonato i veicoli e tentato la fuga a piedi, ma sono stati comunque raggiunti dalle fiamme, solo 2 si sono salvati.
5: Stiamo difendendo la prima casa.
4: Centinaia di pompieri militari lottano contro i roghi, ma un vento che soffia a 30 km orari e le temperature altissime rendono difficile domare l'incendio, che sembra sia stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Le vittime si aggiungono agli oltre 400 morti per l'ondata di calore che ha colpito la Spagna, ma dalla Francia al Portogallo fino alla Grecia le fiamme stanno bruciando migliaia di ettari in gran parte del sud Europa. E perfino la Gran Bretagna quest'estate è già arrivata a contare 8 giorni con temperature superiori a 34 gradi. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Al re di Spagna Felipe VI la solidarietà del capo dello Stato Mattarella, che definisce gli incendi in Andalusia fenomeni estremi originati dall'emergenza climatica. Vicinanza anche dalla premier Meloni, allerta alta pure in Italia per caldo, afa e rischio incendi, con temperature in aumento nei prossimi giorni soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori.
0: Ci attendono ancora settimane roventi. Afa e caldo africano, secondo gli esperti, non molleranno la presa almeno fino al 20 luglio. E per avere un po' di refrigerio non basteranno neanche le precipitazioni diffuse, che oggi si concentreranno soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Per quanto riguarda il weekend, rovesci o temporali diffusi al nord, regioni adriatiche centrali, localmente anche intensi, in misura minore sulle aree interne di Toscana e Umbria. Temperature, graduale aumento nei valori massimi, con punte fino a 39-40 gradi sull'entroterra sardo e fino a 36-37 nelle aree interne delle regioni tirreniche.
0: Temperature estreme, siccità e forti venti stanno causando anche numerosi incendi boschivi. In Piemonte, colpita duramente la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove oltre 600 ettari di bosco sono stati divorati dalle fiamme. 130 le persone evacuate a Premosello-Chiovenda, mentre è migliorata la situazione in Val Vigezzo, dove l'incendio è stato spento. Centinaia e vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza i cittadini. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E dunque sarà un fine settimana, per tutto il fine settimana ci saranno due bollini rossi in Italia, a Firenze e Perugia, quindi da qui fino a domenica. Ora andiamo invece in Grecia. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair: si rompe un finestrino, un uomo rischia di venire risucchiato fuori dall'aereo.
6: Il volo Ryanair, partito da Salonicco e decollato da poco, è in fase di ascesa quando si sente un botto dal motore sull'ala destra. Un frammento colpisce un oblò che finisce in pezzi. Un passeggero serbo di 61 anni che sedeva accanto al finestrino viene attratto dal risucchio. La moglie e gli altri passeggeri lo trattengono a fatica per diversi minuti finché non riescono a tirarlo dentro. Aveva la testa fuori dall'aereo, le spalle erano bloccate nell'oblò, lo ha salvato la cintura, raccontano i testimoni. Panico a bordo, calo di pressione in cabina, scattano le mascherine per l'ossigeno. L'aereo, un Boeing 737, fa marcia indietro, rientra in aeroporto. Il passeggero viene ricoverato con ustioni da attrito. Non è grave, forse è stato l'impatto di un uccello a provocare il danno al motore, indaga l'autorità per la sicurezza aerea greca. Il precedente, nel 2018, negli Stati Uniti, con la morte di una donna risucchiata per metà fuori dalla cabina. Francesco Mincone, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte 8 minuti, parliamo dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, era pronto a lasciare l'Italia diretto in Africa.
7: I punti da chiarire sono ancora molti, tra questi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'uomo di collegamento con i quattro finiti in carcere con l'accusa di aver piazzato la bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, è considerato personaggio centrale. La sua abitazione in provincia di Nola perquisita, la sua compagna ascoltata. Lui si troverebbe in Africa ed emerge intanto che Lavitola, ex giornalista faccendiere in passato coinvolto in altre vicende giudiziarie, ora accusato di essere il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia, destinazione anche lui Africa. La perquisizione nel suo appartamento romano nei giorni scorsi sarebbe scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire con un trolley, e al TG1 così risponde all'ipotesi di essere lui il regista dell'azione contro l'amico Ranucci, magari per favorirlo in un eventuale ingresso in politica, che peraltro il conduttore di Report smentisce.
8: Sarei stato proprio un imbecille, e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati due deficienti.
7: Ora si si attende l'analisi del materiale acquisito in casa La Vitola, mentre gli investigatori proseguono la caccia al movente. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E la RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda, si legge in una nota dell'azienda, nella quale viene spiegato che resta fermo l'appuntamento in autunno con la nuova stagione del programma televisivo. Sigfrido Ranucci commenta la sospensione con sconcerto e preoccupazione. Non si capisce, dice, che cosa c'entri l'esigenza di chiarezza con questa decisione. Solidarietà Report dalla senatrice Barbara Floridia, già presidente della commissione di vigilanza RAI, che parla di sospensione fuori da ogni logica. Le fanno eco dalle opposizioni 5 Stelle, secondo cui si attua un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci. Per Verdi Sinistra a Tele Meloni si leva un fastidio, mentre Fratelli d'Italia la considera una decisione più che legittima a tutela del servizio pubblico. Per la Lega giusta la sospensione dopo gli inquietanti sviluppi dell'inchiesta che riguarda Ranucci. È doveroso tutelare la credibilità del servizio pubblico. 50 anni fa il disastro ambientale di Seveso, a commemorare l'anniversario della tragedia, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha reso omaggio alla sofferenza della popolazione, celebrato la riscossa civile dei territori, denunciando reticenze e occultamenti gravissimi.
9: L'omaggio al pioppo monumentale, unico albero sopravvissuto alla bonifica, poi il ricordo di quel tragico giorno di 50 anni fa. Il presidente Mattarella dedica il suo primo pensiero a chi morì per le malattie causate dalla diossina, ai bambini colpiti da malattie della pelle, alle donne costrette ad aborti terapeutici.
10: Nessuno dei testimoni diretti potrà mai dimenticare trauma, le sofferenze, l'angoscia per la nube tossica e poi l'esodo che fu necessario disporre.
9: Quanto avvenne inammissibile, ma sottolinea, fu anche un punto di svolta per le leggi sulla sicurezza ambientale. Quella di Seveso, dice ancora il capo dello Stato, è anche la storia di una riscossa civile.
10: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
9: Prima di lasciare Seveso, l'incontro con i genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo nel 2021. A loro Mattarella assicura: la Repubblica vi è vicina, faremo di tutto per la verità. Valentino Russo, GR1.
2: Il confronto tra i partiti è ancora incentrato su economia, sicurezza e nuova legge elettorale. Lunedì alle 13 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti.
11: Il centrodestra trova la quadra e plaudia l'emendamento unitario sul voto ai fuorisede, preludio, auspica Fratelli d'Italia, alla risoluzione del nodo preferenze, su cui Bignami e Donzelli si dicono ottimisti. La Lega rimarca di aver già fatto aperture e aver rinunciato all'uninominale. Priorità per il partito di Salvini, che dice padroni a casa nostra, la sicurezza, Nicola Molteni.
12: Sbarchi crollati del 50%, rimpatri e espulsioni aumentati del 40% grazie ai decreti di sicurezza. Adesso avanti velocemente sulla revoca della cittadinanza e stop ai ricongiungimenti familiari.
11: Forza Italia, spiega il leader Tajani, punta ad approvare la legge elettorale prima della pausa estiva. Muro dal centro-sinistra, che la ritiene incostituzionale. Non è la priorità del paese, come sottolineano i 5 Stelle con Alessandra Maiorino.
13: Giorgia Meloni dice che non si pente di nulla, mentre gli italiani soccombono sotto file chilometriche per la sanità, sotto caro bollette, il caro energia, una pressione fiscale da record, stipendi al palo.
11: Dal PD, Elly Schlein chiede di portare la spesa sanitaria al livello europeo del 7%, perché dice 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. E più Europa lancia una notte per la democrazia, una veglia davanti a Montecitorio il 14 luglio, giorno in cui l'esame della legge riprenderà in aula. Vasco Pirri, GR1.
2: Torniamo alla cronaca con l'inchiesta sul presunto caso di spionaggio a favore della Russia. Dopo l'espulsione di due funzionari dell'ambasciata di Mosca a Roma, si sono tenuti gli interrogatori di garanzia dei due ex 007 italiani arrestati con l'accusa di aver venduto informazioni top secret. Davanti al giudice hanno risposto alle domande, respingendo ogni addebito. Il caso dei 30 secondi per dire no a una violenza sessuale. Dopo due assoluzioni, la Corte di Appello di Milano ha ribaltato le precedenti sentenze e ha condannato a un anno e due mesi Raffaele Meola, ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess.
14: Io ho pagato un prezzo molto alto.
15: Lo dice chiaramente la 49enne Barbara D'Astolfo, hostess che si è sentita costretta a lasciare il lavoro dopo la violenza sessuale subita 8 anni fa dall'ex sindacalista di Malpensa. Violenza che però non è stata subito riconosciuta, perché nelle sentenze di primo e di secondo grado i giudici hanno stabilito che bastano 30 secondi per reagire, mentre lei avrebbe avuto una reazione più lenta. E questa questione dei 30 secondi, Barbara, che ora fa l'insegnante, sente di averla molto subita.
14: In questi anni ho spesso provato dei sentimenti di amarezza e di sconforto.
15: La Cassazione, con una sentenza spartiacque, come la definisce il legale della D'Astolfo, ha poi deciso che la questione dei 30 secondi era irrilevante, rimandando a un nuovo giudizio. La reazione dell'avvocato Jonathan Bonuccelli rispetto alla condanna dell'ex sindacalista.
16: I 30 secondi di per sé non indicano niente, ci sono fenomeni ormai riconosciuti come il freezing, come lo sbigottimento. Non è necessario che una vittima reagisca immediatamente perché si possa parlare di consenso.
15: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Restiamo a Milano, dove sarà interrogato in mattinata Mohamed Saidi, il 27enne algerino che ha sfregiato una ragazza mentre aspettava la metropolitana.
17: Sono i momenti dell'arresto di Mohamed Saidi poco dopo aver sfregiato una ragazza sulla banchina della metropolitana. Fermata d'uomo, il 27enne scappato a piedi ha provato a nascondersi entrando in una palestra. La titolare, Tiziana Sette, al microfono di Roberto Rotondo.
18: Noi eravamo qui a lavorare ed è entrato questo ragazzo senza maglietta, tutto sporco di sangue, e si è praticamente sdraiato sul divano per nascondersi da un poliziotto in borghese che lo stava inseguendo.
17: Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare, ha raccontato la 22enne, origini marocchine. Poco prima Mohamed Saidi le si era rivolto in arabo dicendole in malo modo "che hai da guardare" e insultandola. La giovane lo avverte che avrebbe chiamato la polizia, a quel punto la ferita al viso, inferta con un coltellino. L'uomo, senza casa, era stato bloccato poche ore prima mentre stava scassinando delle auto. Aveva un portafoglio rubato in tasca. Giudicato per direttissima, era stato rilasciato subito dopo con divieto di dimora a Milano. Nel 2022 aveva fatto richiesta d'asilo politico in Germania. Verifica in corso tra mette l'Interpol su un suo eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Anticipiamo la pagina sportiva con l'impresa di Jannik Sinner, che elimina Novak Djokovic e conquista la finale di Wimbledon. Domenica la sfida per il titolo con Alexander Zverev, il nostro inviato.
19: Sventola il tricolore sul centrale di Wimbledon per il terzo anno consecutivo. Italia in finale nel 2024 con Jasmine Paolini, nel 2025 e 2026 con Super Jannik Sinner, a caccia di un clamoroso bis dopo lo strepitoso trionfo dell'anno scorso. Triplice 6-4 a Novak Djokovic, la settima finale slam in carriera per Jannik, la seconda consecutiva a Wimbledon, sta diventando una cosa naturale. Sinner:
20: so quello che ho fatto nelle scorse due anni incredibili. Adesso mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però lo affronto in modo, tra virgolette, naturale.
19: E poi ancora:
20: sto giocando una stagione, secondo me, ottima. Ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, abbiamo avuto dei problemi a Roland Garros, stiamo cercando di uscire fuori da quel momento lì, abbiamo provato delle cose nuove, mi sembra che stanno funzionando, tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
19: Domenica pomeriggio ancora Sinner Zverev, il tedesco 3-7-0 al britannico Ferri, centra la prima finale a Church Road e sorpassa in classifica Alcaraz. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
2: Regno Unito, restiamo nel Regno Unito. Re Carlo III ha ricevuto in forma privata il principe Harry, Meghan e i loro figli Archie e Lilibet nella residenza di Highgrove. È il primo incontro del sovrano con l'intera famiglia dei duchi di Sussex dal 2022. Nessuna fotografia sarà diffusa, il faccia a faccia è visto come un primo passo verso una possibile riconciliazione dopo anni di tensioni. Facebook e Instagram ancora sotto accusa. Dopo i procedimenti negli Stati Uniti, Meta finisce nel mirino della Commissione europea per gli effetti dei social sugli utenti.
1: Scroll infinito, notifiche continue, i video che partono automaticamente, l'algoritmo che sa come tenerci incollati alla piattaforma. La Commissione europea ha contestato a Meta la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza, favorendo un uso compulsivo, senza tutelare adeguatamente minori e persone vulnerabili. In una nota, Meta, che ora rischia una multa fino al 6% del suo fatturato mondiale annuo, rivendica di aver lanciato un account specifico per proteggere i teenager. Avvocato Ernesto Belisario, esperto di diritto digitale.
21: Strumenti come limiti di tempo, account per adolescenti che dovrebbero scattare in automatico per i minori sono facilmente aggirabili. Basta ignorare la notifica o modificare le impostazioni e il parental control non è più efficace. Sono correttivi di superficie su un'architettura che è pensata per trattenere l'utente.
1: Per questo stesso motivo negli Stati Uniti Meta è stata già condannata a versare un risarcimento milionario ad una giovane utente al termine di un processo pilota che ha aperto la strada a numerose altre azioni legali. Daniele Morgera, GR1.
2: La musica da quando ha vinto Sanremo 2025, Olly non ha mai lasciato le classifiche. Ora il triplo concerto allo Stadio Ferraris nella sua Genova diventa un nuovo album dal vivo.
22: Ho cambiato casa. Ho cambiato paese.
23: Non è passato neanche un mese dai tre concerti con i quali Olly ha riconquistato il palco dello Stadio Ferraris di Genova, che non si apriva alla musica da oltre 20 anni. Un'emozione che ci aveva raccontato così.
24: L'orgoglio di portare questo posto di nuovo musicante, visto che lo vivo quasi tutti i fine settimana da tifoso. Cioè, l'idea di riportare la musica qua ovviamente è folle, è incredibile. Spero che tanti artisti porteranno il loro mondo qua dentro, perché è una città che vive di musica da sempre e merita questo.
23: E non importa cosa pensi. Che ora è già diventata un album con la scaletta di quelle tre serate che hanno seguito in 90.000.
22: Sono innamorato di te.
23: Un atto d'amore per la sua città, un album dove ritrovare anche le tracce di Tutta vita sempre dal vivo. Aspettando il nuovo tour negli stadi annunciato proprio al Ferraris. Miriam Mauti, GR1.
2: A proposito di classifiche, c'è un ritorno che segna la settimana discografica. Confessions 2, il nuovo album di Madonna con 16 brani mixati, conquista il primo posto a una sola settimana dall'uscita. Per la pop star è un risultato che nel nostro paese non arrivava da 11 anni.
25: Madonna, I got something I want to talk about.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi in regia, Daniele Di Noia e Francesco Ciafardini. La linea sta per passare al GR1 Sport da Nicola Tedeschini. L'augurio di una buona nottata.
26: GR1 Sport.
27: Buonasera da Jacopo Barlotti. Abbiamo già parlato nel corso del giornale di Jannik Sinner, ancora in finale a Wimbledon. Ripartiamo adesso dal calcio, dai mondiali americani, con la Spagna che batte 2-1 il Belgio e vola in semifinale. L'inviato.
28: Col Portogallo nel finale entra Michel Merino e la decide lui. Un tapin vincente a 3 minuti dal 90esimo fa esplodere di gioia la Spagna e la manda in semifinale. Di nuovo a Dallas, di nuovo contro un'europea, la Francia delle stelle. È invece una Spagna umile, operaia, quella che riesce ad avere ragione del Belgio al termine di una gara tirata. Sono gli iberici a fare la partita e alla prima occasione buona passano. Anche l'1-0 alla mezz'ora è un tapin di Fabian Ruiz dopo una respinta di Courtois su botta di Dani Olmo. Diavoli rossi impalpabili che però sanno sorprendere. E 10 minuti dopo trovano il pari. L'atalantino De Ketelaere di testa si conferma uomo gol e batte Unai Simon sul cross di Castagne. Per il portiere dell'Athletic Bilbao si interrompe una striscia di 649 minuti di imbattibilità. Sempre Spagna nella ripresa che insiste a punzecchiare, spesso con un poco incisivo Yamal, il numero uno belga Courtois, che esce per infortunio. Tra le lacrime e proprio una corta respinta del suo sostituto Lammens consente a Merino di tornare ad esultare, regalando alle Furie Rosse una semifinale che mancava dal 2010, anno del loro unico titolo mondiale. Con Daniele Antelmi, Diego Carmignani, GR1.
27: In questo sabato in programma Norvegia-Inghilterra alle 23 ora italiana e poi nella notte tra sabato e domenica Argentina-Svizzera. La vigilia in casa degli elvetici nel servizio di uno dei nostri inviati.
0: Chi c'era non ha dimenticato quella sconfitta, il gol di Di Maria alla fine del secondo tempo supplementare. Erano gli ottavi del Mondiale brasiliano 2014, 1-0 per l'Argentina sulla Svizzera. Di quella nazionale sono a Kansas City solo Rodriguez e il capitano Chaka, che insegue la rivincita e fa un altro riferimento al passato, all'ultima volta ai quarti, nel 1954. Poter essere qui con la Svizzera dopo 72 anni e poter giocare contro i campioni del mondo mi rende molto orgoglioso. Ma come ho detto, non sono venuto qui solo per esserci, ma vogliamo naturalmente fare il prossimo passo. Se mostriamo ancora una volta questa unità e questa mentalità, possiamo dare del filo da torcere anche all'Argentina. Il portiere Köbel e la difesa per contenere l'attacco dell'Argentina, quello della Svizzera dovrà rinunciare ancora alla velocità di Manzambi, che non ha recuperato da una contusione alla ginocchio. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
27: Calciomercato ufficiale, il difensore Gila al Milan. Intanto è sfumato il passaggio di Ederson dall'Atalanta al Manchester United. MotoGP, nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania, il più veloce è stato Marc Marquez davanti a Raul Fernandez e a Di Giannantonio. Settimo Bezzecchi, tredicesimo Bagnaia, che dunque dovrà passare dal Q1. Infine il ciclismo, nella settima tappa del Tour de France con arrivo a Bordeaux, vittoria in volata del belga Tim Merlier, Pogacar sempre in maglia gialla. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare.

0: Pisa Nord e Firenze Impruneta verso Roma, 3 km di coda in aumento per lavori, e sempre sulla A1 tra nodo A1 strada provinciale Casoria e A16 Napoli Canosa in direzione di Roma, incidente al chilometro 754. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1. Un mondo da sentire.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Se dovesse accadermi qualcosa, la risposta sarà devastante. Così Trump risponde all'informativa israeliana su un piano per ucciderlo organizzato dall'Iran. È precisa: mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Poi il presidente americano annuncia la ripresa dei colloqui con Tehran, pur sostenendo che il cessato il fuoco nel Golfo è saltato. Al funerale dell'Ayatollah Khamenei è segnalata la presenza di una persona mascherata. Potrebbe trattarsi del figlio Mojtaba, suo successore, ma apparso in pubblico dalla sua nomina di 4 mesi fa. Passiamo al fronte russo-ucraino. 4 le vittime di un raid russo nel Donetsk. Sotto attacco anche il porto d'Odessa, dove c'è stato un morto, e c'è un'altra vittima anche a Zaporizhia. Venezuela sale ad oltre 4.000 il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il paese il 24 giugno. È arrivato a 4.118, secondo una nota del governo, che invece lascia invariato il numero dei feriti, 16.740. Terrore sul volo Ryanair dalla Grecia a Monaco di Baviera. Esplode un finestrino ed un passeggero rischiato di essere risucchiato fuori, salvato da altri passeggeri. L'attentato a Sigfrido Ranucci, diversi punti da chiarire secondo la procura, come il ruolo di Gomes Clesio Tavares. Tuttofare di Lavitola ha ritenuto il collegamento con i 4 esecutori si troverebbe in Africa, nel suo paese di origine. Secondo le indagini, anche Lavitola, presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia. Si attendono le analisi sul materiale acquisito in casa del faccendiere ex giornalista. Meteo: il caldo che attanaglia l'Europa, in Andalusia almeno 12 morti e 23 dispersi per gli incendi. Temperature in aumento anche in Italia. Weekend da bollino rosso a Firenze e Perugia. La terza ondata di calore dell'estate è destinata a durare almeno 2 settimane, con temperature fino a 43 gradi sulle isole maggiori e al centro. Sport, calcio, mondiali americani. La Spagna batte il Belgio 2-1 con un gol di Merino a pochi minuti dalla fine, e martedì si gioca l'accesso alla finale contro la Francia. Tennis, il torneo di Wimbledon. Sinner batte in 3-7 Djokovic e domenica si gioca il trofeo con il tedesco Zverev. Federà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Coop, 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

Radio. Radio 1, un mondo da

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Se dovesse accadermi qualcosa, la risposta sarà devastante. Così Trump risponde all'informativa israeliana su un piano per ucciderlo organizzato dall'Iran e precisa: mi vogliono morto da anni e ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Poi il presidente americano annuncia la ripresa dei colloqui con Teheran, pur sostenendo che il cessato il fuoco nel Golfo è saltato. Al funerale dell'ayatollah Ali Khamenei è segnalata la presenza di una persona mascherata. Potrebbe trattarsi del figlio Mojtaba, suo successore, ma è apparso in pubblico dalla nomina di 4 mesi fa. Sul fronte della guerra russo-ucraino, 6 le vittime di diversi attacchi russi, 4 nel Donetsk, 1 ad Odessa, dove è stato colpito il porto, ed 1 a Zaporizhia. Venezuela sale ad oltre 4.000 il bilancio delle vittime del sisma che ha colpito il paese. Il 24 giugno è arrivato a 4.118 secondo una nota del governo, che invece lascia invariato il numero dei feriti a 16.740. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair in Grecia: si rompe un finestrino, un uomo rischia di venire risucchiato fuori dall'aereo.
4: Il volo Ryanair, partito da Salonicco, è decollato da poco. È in fase di ascesa quando si sente un botto dal motore sull'ala destra. Un frammento colpisce un oblò che finisce in pezzi. Un passeggero serbo di 61 anni che sedeva accanto al finestrino viene attratto dal risucchio. La moglie e gli altri passeggeri lo trattengono a fatica per diversi minuti finché non riescono a tirarlo dentro. Aveva la testa fuori